0: lo ricordiamo. È tornata poi a parlare della sentenza Regeni. Una rottura con l'Egitto ora non aiuterebbe. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Ha inviato la lettera a von der Leyen e lo annuncia davanti alla platea della CNA. Giorgia Meloni, nonostante le prime reazioni a Bruxelles, insiste, serve più flessibilità per fare fronte all'aumento dell'inflazione.
2: E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo.
1: Conferma la Presidente del Consiglio il lavoro con il governo per utilizzare al meglio i 14 miliardi della flessibilità già concessa dall'Europa per la transizione verde, oggetto di un vertice serale a Palazzo Chigi con sguardo rivolto alla prossima manovra. Intanto ringrazia Tamoil per aver accolto l'appello a porre un tetto ai prezzi dei carburanti. Alla CNA Meloni promette di andare avanti con la legge delega sull'artigianato, mentre da Genova, dove è inaugurato il Salone Nautico, torna sulla sentenza Regeni a cui, spiega, va dato seguito ma dopo il terzo grado di giudizio e conferma la linea prudente sulle relazioni con il Cairo.
3: Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni.
1: Coda polemica in Liguria per il mancato invito sul palco alla sindaca Salis al momento del taglio del nastro, errore degli organizzatori, chiarisce Palazzo Chigi, e la premier, che si è detta sorpresa e dispiaciuta dell'assenza, telefona alla prima cittadina di Genova.
0: A Roma la visita del ministro degli esteri tedesco Johann Wadepool, bilaterale con il ministro degli esteri Antonio Tajani, e nelle prossime ore la visita in Vaticano, dove incontrerà Richard Gallagher. Nell'intervista esclusiva con la nostra Emma Farnea ha commentato anche la proposta sulla flessibilità all'Unione Europea di Giorgia Meloni. Vediamone un'anticipazione di questa intervista. Nelle prossime ore ci sarà chiaramente la trasmissione della versione integrale. Sentiamo insieme.
4: Naturalmente dobbiamo diventare tutti nel complesso più flessibili, questo è assolutamente chiaro. Il mondo sta cambiando rapidamente, molto rapidamente, e l'Europa deve adattarsi, altrimenti perderemo terreno, altrimenti resteremo indietro. In Europa abbiamo un livello di protezione sociale molto elevato, con una popolazione che nel complesso sta invecchiando. Dobbiamo guadagnarci insieme il livello di benessere relativo di cui disponiamo, e per questo dobbiamo essere flessibili, dobbiamo adattarci, essere competitivi, ridurre la burocrazia ed essere anche pronti ad aprirci a nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale. Credo che ci sia parecchio da fare. Non dobbiamo irrigidirci, dobbiamo essere dinamici, e in questo senso sosteniamo queste proposte. Insofern unterstützen wir
0: diese Vorschläge. Dal Consiglio dell'Unione Europea è arrivato il via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri. Consentiranno agli Stati membri di trasferire i migranti senza permesso di soggiorno in hub costruiti in paesi terzi. Sentiamo la corrispondente da Bruxelles, Marilu Lucrezio.
5: Chi non ha diritto a restare nell'Unione Europea dovrà lasciare il paese e collaborare con le autorità. Previste sanzioni per chi non lo fa. Riuniti a Lussemburgo, i 27 ministri dell'interno danno il via libera definitivo al nuovo regolamento sui rimpatri. Nasce anche un ordine europeo di rimpatrio e arriva la base giuridica per creare i cosiddetti return hubs, centri per i rimpatri in paesi fuori dall'Unione dai quali sono esclusi i minori non accompagnati. Una soluzione che richiama l'esperienza avviata dall'Italia in Albania. La Germania punta a un primo accordo con un paese terzo entro l'anno. Al centro del confronto anche la crisi migratoria di Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa al confine con il Marocco. Madrid chiede più solidarietà europea e assicura che nessuno dei migranti arrivati a Ceuta è poi passato in un altro paese dell'Unione. Italia e Spagna intanto mantengono i controlli sui collegamenti aerei e marittimi tra i due paesi. Il commissario europeo agli affari interni, Brunner, ricorda che il codice Schengen consente, in circostanze eccezionali, di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne. E Bruxelles rafforza la sorveglianza. Ai 250 milioni già previsti per il piano europeo sui droni, ne aggiunge altri 130 per proteggere frontiere esterne e infrastrutture critiche.
0: La politica monetaria deve controllare l'inflazione, ma senza incidere sulla crescita, è il monito lanciato da Mario Draghi. L'ex presidente della Banca Centrale Europea ha sottolineato come l'aumento dei tassi rischi di ridurre la produttività e la crescita europea. Per sostenere un debito altrimenti insostenibile, la vera leva a disposizione dell'Europa resta dunque lo sviluppo. Un obiettivo ampiamente alla portata dell'Unione se saprà cogliere le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e se sarà capace di completare il mercato unico. Queste le parole dell'ex Premier. Si allarga il numero delle catene di distributori che applicano il tetto ai carburanti. A Eni, IP e Kuwait si è aggiunta anche la Tamoil. Intanto il prezzo medio alla pompa continua a calare. Sentiamo Paolo Mancinelli.
6: Si allarga la rete dei distributori che aderiscono agli sconti alla pompa sollecitati dal governo. Dopo l'apertura di Eni e l'adesione di IP e Kuwait, anche Tamoil ha scelto di allinearsi al tetto dei listini fino al 31 ottobre. Con questo nuovo ingresso i distributori a prezzo calmierato salgono a 9.300 sui circa 22.000 presenti in Italia. Non tutti i gestori però si sono adeguati alle soglie fissate da Eni a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel, ma l'effetto sui listini è già visibile. Il Ministero delle Imprese segnala che le medie nazionali sono scese a 2,08 euro per la benzina e 2,28 per il gasolio. Non ci sono più le code ai distributori dei giorni scorsi, ma lo sconto attira comunque gli automobilisti.
7: Il futuro è incerto, in attesa di quello che potrà succedere, meglio fornirsi e avere il pieno fatto in macchina.
8: Speriamo che scenda ancora di più per i stipendi che ce li abbiamo noi da 1.300 euro.
6: Il calo dei prezzi porta con sé però nuove tensioni. Il Ministero evidenzia un divario sui listini che si allarga tra chi applica gli sconti e chi no. A soffrirne sono soprattutto le piccole imprese che vedono la clientela allontanarsi. Permane infine l'allarme per i settori professionali come autotrasporto, agricoltura e pesca, rimasti esclusi dai benefici poiché costretti a rifornirsi tramite canali extra rete non coperti dallo sconto.
0: Apriamo la pagina politica. La legge elettorale è in primo piano. La Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Ottimismo nel centrodestra che sul fronte economico punta sulla richiesta di maggiore flessibilità avanzata dal governo all'Unione Europea, come vi raccontavamo in precedenza. Sentiamo Alberto Gioffreda.
9: Tabulati alla mano si respira ottimismo nel centrodestra. Le pregiudiziali di costituzionalità sulla legge elettorale sono state respinte con 229 voti, 7 in più dei deputati della maggioranza. È il segnale per Forza Italia e Fratelli d'Italia che i numeri alla Camera sono chiari e che i timori della vigilia tra richiami alla presenza e controlli del voto in aula potrebbero essere stati eccessivi.
10: Qualcuno poneva in dubbio la costituzionalità della legge perché questo oggi abbiamo votato e il Parlamento ha invece confermato con numeri ampi, anche più ampi della presenza della maggioranza in aula, ha confermato che la legge è perfettamente costituzionale. Così ha deciso il Parlamento che rappresenta il popolo italiano.
9: Difendono la riforma anche da Lega e Noi Moderati, mentre Vannacci, Futuro Nazionale, continua ad accusare il centrodestra di aver introdotto delle preferenze non vere. Il percorso della legge elettorale è scritto dalla conferenza dei capigruppo, 3 fiducie su altrettanti articoli, voto finale giovedì 8 ottobre. Intanto la maggioranza reagisce al no dell'Europa alla richiesta italiana di maggiore flessibilità per tenere conto dell'inflazione, un rifiuto che si intreccia con il caro carburanti e l'inizio del cammino della legge di bilancio su cui i partiti, Lega in testa, avanzano già le proprie richieste.
11: Grazie al pressing della Lega che nelle settimane scorse ha chiesto più volte una tassazione sugli extra profitti dei gruppi petroliferi, abbiamo ottenuto che le principali compagnie abbiano abbassato il prezzo alla pompa. È una buona notizia, ma per la legge di bilancio continuiamo a chiedere una tassazione sugli extra profitti delle banche per poter spendere in spesa sociale e tagliare le tasse.
0: Opposizioni all'attacco invece sulla riforma della legge elettorale continuano a dire è incostituzionale e questa posizione unanime da Campolargo e centristi. Torna però anche l'allarme sui salari, come ci racconta Eva Giovannini.
12: Le opposizioni non arretrano di un millimetro. Questa legge è incostituzionale ed è un abuso di potere. Da più Europa Maggi continua lo sciopero della fame contro la prepotenza di questo governo. Per il Movimento 5 Stelle il Melonellum serve solo alla destra per restare imbullonati alle poltrone. Di premierato mascherato parla invece Alleanza Verdi e Sinistra. Ma sono molto critici anche i centristi di Azione e Italia Viva. Per il PD le priorità degli italiani sono ben altre.
13: Mentre gli italiani fanno i conti con inflazione, bollette e carovita, il governo pensa solo alla legge elettorale. La priorità di Giorgia Meloni è sempre quella, scriversi regole su misura per mantenere poltrone e potere.
12: E le opposizioni attaccano anche sui dossier economici, dal tetto ai carburanti, l'ennesima misura spot del governo, dicono alla situazione dei salari.
14: Gli stipendi reali sono sempre più bassi, la situazione è disastrosa. E cosa fa Giorgia Meloni? Scrive la letterina alla Commissione europea con la stessa penna con cui invece ha firmato il patto di stabilità che ci costringe a tagliare 13 miliardi l'anno.
12: E il Partito Democratico nelle prossime ore sarà anche impegnato in una direzione su programma e primarie in vista dell'Assemblea nazionale, mentre intanto AVS si porta avanti annunciando che presenterà le proprie ricette contro la diseguaglianza.
0: La Francia è scossa dalle proteste studentesche, quasi 2000 i fermati negli scontri con la polizia, sono almeno 80 gli agenti feriti. Decine le università e licei occupati in tutto il paese, fatti di una violenza estrema, ha detto il governo. Sentiamo la corrispondente Rai, Alessandra De Stefano.
15: Un giovedì di barricate, incidenti e incendi in numerose città di Francia, dove la protesta ha bloccato 640 licei e 30 università. Gli studenti da martedì invocano la sostituzione dei professori assenti e condizioni migliori per l'istruzione pubblica. Numerosi gli scontri con le forze dell'ordine, con l'ombra dei black bloc che vela le rimostranze che il governo, dopo il vertice di crisi convocato dalle cornue a Parigi, ha definito violenza urbana e non contestazione degli studenti, indicando quale istigatore il movimento della France Insoumise di Mélenchon. Le immagini ovunque hanno mostrato vandalizzazioni, rabbia, collera, come a Marsiglia, dove il vicepreside del liceo Victor Hugo è stato aggredito e gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro della città sono stati vandalizzati e dati alle fiamme alcuni autobus delle linee pubbliche, la cui circolazione è stata bloccata tutto il giorno. A Nantes un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Da martedì a oggi 119 persone, tra studenti e insegnanti, sono rimasti feriti, 83 quelli registrati tra le forze dell'ordine, più di 600 i fermati, in un crescendo di tensione e violenza, mentre il sindacato degli studenti ha già promosso per il 6 ottobre prossimo una giornata di azione e manifestazione in tutto il paese.
0: Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco insieme alla portaerei USS Theodore Roosevelt e altre navi del Corpo dei Marines. Secondo il Wall Street Journal, entro la fine di novembre arriveranno nella regione navi, caccia, Marines e personale della Marina. In tutto un contingente compreso tra i 9 e i 10 mila effettivi. Il presidente Trump sta valutando la possibilità anche di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Una decisione definitiva tuttavia non sarebbe stata ancora presa. Con l'arrivo della Roosevelt e se la George Washington resterà nella regione insieme alla George H.W. Bush, gli Stati Uniti potrebbero avere contemporaneamente tre gruppi portaerei d'attacco in Medio Oriente. Il presidente russo Vladimir Putin, parlando al forum Valdai dei paesi euroasiatici, torna a lanciare un alto là agli europei contro eventuali azioni nell'exclave russa di Kaliningrad e definisce una minaccia la fornitura di armi all'Ucraina. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
16: Aperture alla pace e avvertimenti. Nel suo lungo intervento alla conferenza del Valdai Discussion Club, Putin espone la sua visione del mondo. Un mondo che sta attraversando una fase cruciale e decisiva. Serve un nuovo ordine internazionale condiviso da tutti, dice. I rischi che si verifichino scenari catastrofici sono alti. Bisogna evitare il ricorso ad armi di distruzione di massa. Invita a riflettere su come preservare pace e sicurezza globali, Putin. Parole che arrivano mentre il conflitto in Ucraina si intensifica, ma anche sul conflitto ancora una volta dalla sua versione. Non abbiamo cominciato noi la guerra è stata iniziata contro di noi, dice, siamo stati costretti a difenderci con le armi e a rispondere all'aggressione da parte dell'Occidente. È probabile che i conflitti internazionali continuino ancora, aggiunge, la situazione cambierà in meglio con la fine dell'egemonia dei paesi occidentali che anche all'ONU, secondo il presidente russo, esercitano un'influenza sproporzionata. Mentre lo scontro con l'Occidente si intensifica, Putin avverte, l'escalation non è unilaterale, può arrivare all'improvviso. In caso di attacco diretto al territorio russo, minaccia il presidente, risponderemo con tutti i mezzi a nostra disposizione.
0: E ora in Medio Oriente, dove il premier Netanyahu rivela nuovi dettagli sulle indagini sul copilota dell'Oman che ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai. Intanto Cisgiordania, un palestinese, è stato ucciso dai coloni israeliani. Sentiamo la nostra inviata a Gerusalemme, Marina Lalovic.
17: Le indagini proseguono in Arabia Saudita, dove si trova ancora l'aggressore, il copilota originario dell'Oman, dell'aereo Fly Dubai. Presto potrebbe essere trasferito negli Emirati Arabi Uniti, da dove proveniva il volo. Alle indagini parteciperebbe così anche Israele, che con Abu Dhabi tiene i rapporti diplomatici. Secondo i media israeliani, il copilota era mosso da idee radicali sui propri profili social, dove incitava all'uccisione degli ebrei. E a chi lo ha catturato? Avrebbe chiesto di ucciderlo. Mentre restano ancora molte domande su quanto accaduto. Una su tutte: come mai un cittadino omanita, il paese con il quale Israele non ha relazioni diplomatiche, avrebbe potuto guidare un aereo verso Tel Aviv? Qual è stata l'arma utilizzata per accoltellare il pilota? E perché i membri dell'equipaggio del volo Fly

0: più estremista del governo Ben-Gvir, chiede l'estradizione per il copilota. In Israele lo aspetta un inferno, promette. Poteva essere un altro 11 settembre, è stato evitato, dice Netanyahu, mentre la tragedia scampata potrebbe giocare a favore del premier israeliano che avvertiva sui possibili attacchi terroristici in vista alle prossime elezioni.
1: Esecuzione capitale fallita negli Stati Uniti. In Tennessee, dopo una doppia dose letale, la detenuta Krista Pike è sopravvissuta. Si trova ora ricoverata in ospedale. L'ONU chiede di rinunciare a un nuovo tentativo. Lo Stato sospende quindi una esecuzione già programmata nei prossimi mesi, in attesa di far luce su cosa è accaduto. E ancora una volta viene messa sotto accusa questa pratica ormai abbandonata da gran parte del mondo democratico. Sentiamo Ilario Piagnerelli.
2: Era chiaramente ancora viva, respirava e rantolava. Ha emesso come un grugnito, ha alzato la testa, la bocca aperta, il corpo si contorceva per la fame d'aria. A quel punto hanno abbassato la tenda. Sono i cronisti locali, tra le poche persone ammesse come testimoni alle esecuzioni, a raccontare i dettagli della fallita condanna a morte di Krista Pike, 50 anni, unica donna nel braccio della morte in Tennessee e prima donna in 200 anni a subire la pena di morte nello stato USA. I boia del carcere di Nashville le somministrano due dosi letali di pentobarbital, ma la donna non perde conoscenza, la tenda non viene più risollevata, ai testimoni viene chiesto di uscire. Durante la conferenza stampa giunge un'ambulanza che trasporta Krista Pike in ospedale, dove adesso è ricoverata. Prima dell'esecuzione, l'avvocato della donna aveva previsto un simile scenario, a causa di vene poco visibili e del farmaco potenzialmente scaduto, nella cornice di un protocollo per nulla trasparente. Da quando anni fa le grandi aziende farmaceutiche hanno smesso di fornire al sistema penitenziario USA i letali principi attivi, alcuni stati ricorrono a preparazioni galeniche. Ad aggravare il quadro, la fretta. Un appello ha ritardato l'esecuzione di 9 ore, prima del via libera finale della Corte Suprema. Per evitare di riprogrammarla, lo Stato ha deciso di procedere prima della fine della giornata. Nel gennaio del 95, Pike, allora 18enne, con l'aiuto del fidanzato e di un'amica, uccise Colleen Slammer, una ragazza di un anno più grande, dopo averla attirata in un bosco e torturata. Negli anni ha espresso profondo rimorso ed era descritta come una detenuta modello.
1: La protesta contro l'emergenza abitativa dilaga in Spagna. Possiamo vedere le immagini in onda ora da Puerta del Sol a Madrid con la tendopoli permanente, accampamenti di attivisti, cortei promossi dai sindacati degli inquilini, organizzazioni per il diritto alla casa. Tutti si sono diffusi in molte società, in molte città spagnole. Migliaia di persone sono decise ad andare avanti con le mobilitazioni anche dopo l'approvazione di 2 decreti governativi per rispondere alla crisi abitativa, che introducono sgravi fiscali, misure antisfratto e limitazioni alle speculazioni. Saranno votati nelle prossime ore dal congresso convocato d'urgenza, ma le piazze restano in rivolta e le manifestazioni di massa sono già state annunciate anche in questo fine settimana. Torniamo in Italia. La rivolta dei detenuti a Pisa è l'ennesimo episodio di una situazione di emergenza in cui versa da oltre un decennio il sistema carcerario italiano. Strutture fatiscenti, sovraffollamento al 140%, impossibilità di garantire cure adeguate alle persone in custodia dello Stato. Sentiamo Emanuela Bonchino.
3: La rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa è finita con 4 detenuti arrestati, già trasferiti. Era una situazione molto complicata, ma è stata risolta senza l'uso della forza, gestita con una negoziazione che ha stemperato gli animi ed evitato violenze. Non era scontato. Al Don Bosco la situazione affollamento celle si è ulteriormente aggravata dopo il sequestro delle sezioni di Sollicciano, che ha portato a trasferimenti anche nella struttura pisana. La casa circondariale ospita oggi oltre 300 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 185 posti. Questo significa non solo spazi inadeguati, ma anche sorveglianza insufficiente. Il sovraffollamento nelle carceri italiane è un'emergenza sempre più intollerabile, che non migliora, nonostante gli sforzi, le quotidiane denunce dei sindacati di polizia penitenziaria, degli operatori, dei cappellani, delle associazioni e dei garanti. Secondo il rapporto carceri di Antigone, al 28 luglio 2026 in Italia si contavano 64.700 1.641 persone detenute, a fronte di soli 46.343 posti effettivamente disponibili, portando il tasso di affollamento reale al 139,7%.

0: 1%, un'emergenza senza precedenti nell'ultimo decennio, con numeri che si avvicinano ai livelli storici che portarono alla condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2013.
1: Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma ha chiesto la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo Tulliani e il padre Sergio Tulliani, accusati di riciclaggio nel processo per la vendita della casa di Monte Carlo. Sentiamo Stefano Corradino.
2: Non si proceda per intervenuta prescrizione dei reati contestati. È questa la richiesta del procuratore generale della Corte d'Appello di Roma nei confronti dell'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, della compagna Elisabetta Tulliani, del cognato Giancarlo e del suocero Sergio, tutti accusati a vario titolo di riciclaggio sulla vicenda della casa di Monte Carlo. In primo grado, nell'aprile 2024, Fini venne condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna e il suocero a 5 anni, il cognato a 6. La sentenza di appello è attesa a febbraio 2027. I legali di Fini hanno sollecitato l'assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste.
3: Dopo 18 anni, avverto forte la necessità di profondere il massimo impegno, proiettato ad ottenere una piena assoluzione. Tanto merita il presidente Gianfranco Fini e la sua storia personale, convinto che la Corte di Appello di Roma saprà riconoscere la correttezza e l'onestà dei suoi comportamenti.
2: La vicenda di Monte Carlo riguarda l'appartamento lasciato in eredità ad Alleanza Nazionale nel 1999 dalla contessa Anna Maria Colleoni. La casa, secondo l'accusa, sarebbe stata acquistata da Giancarlo Tulliani attraverso società offshore. Un'operazione effettuata nel 2008 per poco più di 300.000 euro e che con la vendita dell'immobile nel 2015 fruttò $1.360.000.
1: Controlli con metal detector ieri mattina in una scuola di Roma, nel quartiere Casilino. Della decisione del questore, in sinergia con il prefetto, è arrivata la sera prima, dopo la segnalazione della direttrice dell'istituto per un potenziale rischio. Sentiamo Cleto Romantini.
4: I controlli sono scattati stamattina all'ingresso principale del liceo Amaldi in via Parasacchi, zona Torbella Monaca, a Roma. Agenti della polizia del distretto Casilino setacciano con il metal detector zaini e indumenti degli studenti che entrano in cerca di eventuali coltellini. È la prima volta dall'inizio dell'anno scolastico che viene attuata la misura prevista dalla direttiva varata dai ministri dell'interno Piantedosi e dell'istruzione Valditara nel gennaio 2026. Una decisione, spiega un comunicato della questura presa nel tardo pomeriggio di ieri dopo la segnalazione pervenuta dalla direttrice del plesso scolastico a seguito dell'acquisizione della notizia di un rischio, seppur potenziale e non meglio circostanziato, di azioni controindicate che si sarebbero potute verificare nella mattinata odierna. Alcuni genitori parlano di un messaggio minaccioso con riferimento ad azioni violente che sarebbe girato nelle chat e sui social. Tuttavia un comunicato della Maldi parla di attività di controllo e prevenzione a cura della prefettura e della questura di Roma per promuovere la cultura della legalità, garantire un ambiente sicuro, sano e protetto per tutti e prevenire ed evidenziare eventuali situazioni di disagio o rischio all'interno della comunità giovanile.
5: L'utilizzo del metal detector presso il liceo Amaldi è stato l'applicazione della direttiva interministeriale in merito e ne ha dimostrato la piena validità. Infatti questo utilizzo ha permesso di tranquillizzare studenti, famiglie e personale della scuola in una situazione di allarme ed è proprio questa l'ottica di questa disposizione.
4: Un messaggio che non vuole alimentare allarmi, ma dopo l'episodio dell'accoltellamento di una professoressa da parte di un alunno all'interno della scuola media Verga di Centocelle lo scorso 18 settembre, l'attenzione resta alta.
1: Sono stati presentati i nuovi studi intitolati a Pippo Baudo al Centro Biagio Agnes a Saxa Rubra, qui vicino a noi, un omaggio al volto simbolo del servizio pubblico in linea con il piano di modernizzazione dell'azienda, così hanno detto i vertici, studi che dal 3 ottobre ospiteranno la 21esima edizione di Ballando con le Stelle. Sentiamo Laura Tangherlini.
6: La cerimonia di inaugurazione comincia all'esterno con lo svelamento del totem dedicato a colui che per 40 anni è stato il volto simbolo del servizio pubblico. I nuovi studi intitolati a Pippo Baudo nel Centro Biagio Agnes, la cittadella dell'informazione di Saxa Rubra, ampliano la missione produttiva ed editoriale della RAI. All'interno proiettati video di repertorio che ripercorrono la lunga carriera del celebre presentatore.
7: Significa omaggiare uno degli uomini che ha cambiato la televisione italiana Ma non solo la televisione, ha cambiato il costume, il modo in cui ci intratteniamo, i linguaggi.
6: Questo studio è molto più di uno studio per la RAI.
7: È il rilancio di un'azienda che si proietta sempre più in una dimensione europea come uno dei broadcaster pubblici più riconosciuti.
6: Questi gli studi che dal 3 ottobre ospiteranno la nuova edizione di Ballando con le Stelle.
8: Un DNA Rai 1, che era quello creato da Pippo Baudo, di altissima qualità, di altissimo livello, una responsabilità di essere degni di lui.
6: 13 concorrenti presentati assieme ai rispettivi ballerini, tante le novità, a partire dal meccanismo del tesoretto affidato anche a due nuovi volti ed ex concorrenti.
9: Il mio compito è quello di premiare l'invisibile, cioè quello che un concorrente ancora oggi non ha messo in pista di sé.
10: Lei è più un angelo, io un po' più, non dico diavolo, ma diavoletto.
6: 21esima edizione che ha definito rivoluzionaria.
8: È cambiata la giuria, sono cambiati i commentatori a bordo campo e poi c'è un cast di grandi stelle.
6: Tra i concorrenti più a lungo corteggiati, confessa la conduttrice del programma da anni punta di diamante dell'intrattenimento prime time diretto da Williams di Liberatore, l'attrice Ornella Muti.
11: Emilia ha detto, ha usato l'enciclopedia del corteggiamento per avere Ornella Muti.
12: Sì.
11: Che accoppiamento è? Che responsabilità è anche?
12: È una grande responsabilità e un grande onore, devo dire.
11: Lei ha detto, mi sento un pesce fuor d'acqua. Forse è una delle concorrenti, da questo punto di vista, più interessanti, una delle più emozionate che hai avuto in questi anni di Ballando. Così sembrava.
12: È vero. Ho dovuto far tanto, cioè ho faticato tanto affinché lei potesse abbattere un po' queste paure, insicurezze. Ci stiamo riuscendo.
6: Ed ora, pronti, via, per la prima puntata.
1: Chiudiamo con il calcio. Dopo la sconfitta con il Belgio e la vittoria contro la Turchia, la nazionale dei Mancini cerca conferme contro la Francia, a punteggio pieno del gruppo 1. Sentiamo Alessandra D'Angio, al termine la rassegna stampa con Domenico Di Cedere, che è già qui pronto in studio con me, alle 3, una nuova edizione del telegiornale, sempre in diretta. Restate con noi.
13: Esame di francese per l'Italia che, dopo aver ritrovato in Turchia vittoria e nuove certezze, affronterà il test più impegnativo in casa della Francia galattica di Dembélé e compagni, campioni che solo con il raffreddore potrebbero giocare male, scherza Mancini alla vigilia.
14: Mi sembra che sono molto più avanti di noi, però una partita di 90 minuti tutto può accadere, poi sarà importante per la classifica e sarà importante vedere anche contro una squadra così forte con insomma un po' di ragazzi giovani.
13: Squadra che vince non si stravolge, vedi Tonali che potrebbe giocare la terza di fila, mentre il casting per l'attacco è apertissimo tra l'esperto Ken, il più in forma Pio, e uno Scamacca scalpitante.
15: Non penso che una singola partita possa definire quello che è il nostro valore. Come ho detto all'inizio, siamo all'interno di un percorso, siamo all'inizio di un percorso nuovo, quindi ogni partita servirà ad aggiungere un tassello importante.
13: Emozionante sarà anche per Zidane, la sua prima da CT allo Stade de France, proprio contro l'Italia che ha affrontato da giocatore per l'ultima volta nel 2006. La testata Materazzi, ricordo di cui non va fiero, con il quale convive senza rimorsi, racconta Zizou, che oggi dalla panchina proverà a costruirne di nuovi.
16: Abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.

Bentrovati alla rassegna stampa di Renews 24. In primo piano l'economia con la Premier Meloni, che aveva chiesto più flessibilità, richiesta respinta dall'Europa, ma la partita non è affatto conclusa. E poi la legge elettorale, c'è il primo test per la maggioranza e ancora lo vedremo, e poi ancora le proteste in Francia. Vedremo anche questo e vedremo che cosa è successo e le richieste degli studenti. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Conti, le mosse del governo, la richiesta del via libera UE allo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen. Poi la legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. Nel taglio alto la rivolta degli studenti, incendia la Francia, scontri e disordini a Parigi e in altre città. E poi il caso Garlasco, i Poggi scelgono di non costituirsi come parte civile contro Sempio. La Repubblica, l'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa. Abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa, e torna a salire lo spread. Al centro pagina Schlein Conte, è già duello, si decide alle primarie. Giuseppe Conte punge il PD sul tema della leadership, dice: ho dato la disponibilità a trovare un federatore ma non ho trovato aperture. Poi ancora le proteste, rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina a Marsiglia, di spalla il calvario invece di Crista, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni e ora è gravemente ricoverata. La Stampa, flessibilità, Meloni preme sull'UE, si tratta sui fondi antinflazione, spread a quota 120, giù la borsa, Draghi avvisa la BCE, stabilizzare i tassi. Nel taglio alto Francia, la rivolta dei ragazzi, scontri e 1000 feriti, sono quasi 2000 per l'esattezza, Marsiglia preside cosparso di benzina. Poi abusi e violenze nella rete del guru, parla la vittima, eravamo schiave, questa indagine a Torino, accuse in spiegabili per i suoi adepti con il foulard in testa e le lunghe tuniche arancioni, che da anni vivevano con lui, lavoravano per lui e alcune di queste avevano anche rapporti sessuali con lui. Per tutti era il maestro. Il Messaggero, la Francia spaventa l'Europa, scontri in piazza con i liceali, timori su economia e debito. E poi al centro pagina la legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto, Tajani occhiuto, Letta media. Dopo le tensioni in Forza Italia c'è l'intervista al leader di Italia Viva, Renzi, che dice: il centrosinistra parli dei problemi reali della gente. Il commento di Bruno Vespa, una campagna a tappe forzate verso il voto. Poi il vertice a Palazzo Chigi, 14 miliardi per l'energia, una manovra, la mossa del governo, il taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità, la UE gela l'Italia. Il Giorno, energia, l'Europa dice no ma Meloni punta i piedi. E poi la legge elettorale che supera il test, anche Vannacci sta con il governo. A centropagina la Francia brucia. Il Sole 24 Ore, da USA all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119, io a te francesi quasi al 5%, contagiano tutta Europa, titoli trentennali, UK al 6%, Piazza Affari cede il 2,2 a picco, titoli bancari per l'esposizione sui bond. Draghi dice: i tassi non siano più alti del necessario, la crescita va sostenuta. Al centro pagina assicurazioni dalle catastrofi, stangata da 4 miliardi sui conti, lo dice Giovanni Liverani di Ania. Il Tempo, la Ursula addormentata, Meloni alza la voce sul deficit, serve più flessibilità nei conti su energia e inflazione, ecco le strade, inclusa la clausola di salvaguardia generale. Poi sulla legge elettorale, la maggioranza supera il primo test alla Camera, lo vedremo, 7 voti in più ha incassato la maggioranza, forse sono di Futuro Nazionale. Domani gli italiani non fanno più
sulla spesa, ma la destra pensa solo alle urne. Poi l'altro titolo è sulla Francia che brucia, i liceali protestano, il governo reprimere, circa 2000 fermi, le cornudice violenti. Il Secolo d'Italia, Meloni scuote la UE, la Premier richiama Bruxelles sull'impatto dell'inflazione, è un problema di tutti gli stati membri. E poi il Giornale, assalto respinto, quello della legge elettorale, altro che blitz sullo stabilicum, la maggioranza compatta convince Vannacciani e riformisti e il governo ne esce più forte, pronti a lavorare per un altro anno. E poi al centro pagina parla la madre di Stasi, dice Alberto Innocente, tempo di verità, tutto questo è anche per Chiara. Monte Carlo invece, ora Fini rifiuta la prescrizione nel processo appunto sulla casa di Monte Carlo, ma lui non ci sta e rilancia, voglio l'assoluzione piena. Il Riformista, oltre il polo, Meloni lavora una lista civica per le elezioni del 2027 per attrarre l'elettorato moderato e le forze produttive. Tattarella dice aprire al centro coinvolgendo la società civile. Allora andrei subito a vedere, partiamo dall'economia, poi passiamo alla legge elettorale, infine a quello che sta succedendo in Francia. Meloni scrive a von der Leyen, l'inflazione fa salire la spesa, Bruxelles risponde, abbiamo già dato nella lettera alla Presidente, l'Italia chiede ulteriore flessibilità e di evitare misure restrittive per famiglie e imprese. La previsione è che i rincari peseranno su uscite dello Stato pari al 20% del PIL, scrive Claudio Tito, rivedere il tetto alla crescita della spesa netta, è questa in sintesi la richiesta che il governo italiano ha avanzato alla Commissione europea in una lettera inviata ieri da Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen. Il dato della spesa netta, del resto, non è secondario. Va rispettato in base ai criteri del patto di stabilità e in particolare applicato ai paesi in procedura che devono rientrare dal deficit eccessivo come l'Italia. Quella soglia è stata calcolata in base alla previsione di una inflazione che si sta rivelando molto superiore. Era stata fissata all'1,8%. In sostanza, dunque, Palazzo Chigi esorta a prevedere una soglia più alta che renderebbe disponibile un altro pacchetto di miliardi nella prossima legge di bilancio. La prima reazione della Commissione europea, manifestata ieri mattina prima di ricevere materialmente la missiva, non era stata positiva. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri. La partita però potrebbe non essere chiusa, anche perché altri Stati sono pronti ad avanzare la medesima richiesta. La Grecia già lo ha fatto, la Spagna, che ha registrato uno dei tassi di inflazione più alti, potrebbe essere interessata e lo stesso dicasi per la Francia. Per il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si tratta di una questione puramente tecnica, perché il percorso definito tre anni fa diventa difficile da rispettare. La Commissione si riserverà un po' di giorni per esaminare la richiesta, che non è destinata ad essere bocciata in partenza. Di certo ne parleranno i 27 ministri finanziari giovedì prossimo in Lussemburgo. Questo è quanto. E poi veniamo alla legge elettorale. Primo test in aula, il centrodestra tiene sul voto segreto, Camera respinte le pregiudiziali di costituzionalità con 229 no, tra cui anche quelli di Futuro Nazionale. La prima è andata senza sorprese, anzi con un risultato ampio, 229 a 151, che fa immediatamente dichiarare agli esponenti della maggioranza mai avuto nessun timore. Ieri a Montecitorio, seduta rapida sulla legge elettorale, come si conviene a un giovedì, e pregiudiziali di incostituzionalità, 5 presentate dalle opposizioni, tutte bocciate, nonostante il voto segreto chiesto da PD, 5 Stelle e AVS a difendere la diga della maggioranza, dunque non soltanto i 222 presenti per il centrodestra, ma anche altri 7, tra loro sicuramente Vannacciani, che lo dichiarano apertamente.
E vedremo poi il via libera che sarà invece previsto per giovedì 8 ottobre alla Camera dei Deputati. E i Vannacciani con il governo e si filmano per provarlo, ma ci opporremo al testo. Questa è la mossa, scrive il Corriere, e la maggioranza non crede all'ipotesi del dialogo. 7 voti in più dei 222 deputati di maggioranza presenti al momento dello scrutinio segreto, 8 dei quali immediatamente rivendicati da Futuro Nazionale, che lascia circolare un video di prova. I deputati convertitisi al verbo del generale Vannacci, presenti 8 su 9, si filmano mentre digitano tutti il tasto rosso della pulsantiera. Voto contrario hanno tutti quindi bocciato le pregiudiziali di incostituzionalità presentate dalle altre opposizioni. C'è un meloniano di prima fila, scrive il Corriere, che dice che quei 7 voti in più sono arrivati un po' da tutti i gruppi senza regia, ovvero non crede che siano stati i Vannacciani. Lo Stabilicum supera così il primo scoglio, ora lo attendono 3 voti di fiducia. Il voto finale in diretta televisiva sulla RAI è in programma giovedì 8 a partire dalle 10.30. Il via libera è atteso poi intorno alle 12.30. Veniamo alla Francia, la rivolta delle scuole, scontri, fiamme e vandalismo da Parigi a Marsiglia, la rabbia degli studenti, in oltre 300 istituti, sono 87 gli agenti feriti, più di 1.700 gli arresti, un preside picchiato e cosparso di benzina a Marsiglia. La rivolta che da giorni blocca centinaia di licei francesi si estende alle università e il governo parla ormai di violenze urbane. I ragazzi protestano contro le classi troppo affollate, i professori assenti che non vengono sostituiti, le strutture fatiscenti e un generale stato di degrado. E poi c'è appunto l'ombra delle elezioni presidenziali. Il primo turno sarà domenica 18 aprile 2027, il secondo turno invece a maggio. Il mandato di Emmanuel Macron scadrà il 14 maggio. Andiamo avanti, perché dietro a queste proteste ancora non è chiara la regia. È stato incolpato Mélenchon, che elogia la protesta ed è costretto a difendersi. Dice: non sono io il regista, il leader Insoumis, comunque siamo per la lotta non violenta, dice nel cortile del Senato. Alcuni parlamentari della Francia, Insoumis, fanno campanello attorno al leader Mélenchon, che parlamentare non è perché da tempo ha altre mire. Diventare presidente della Repubblica, 75 anni, la primavera prossima, proverà per la quarta volta a conquistare l'Eliseo. E poi c'è il commento invece di Retailleau, dice: gli Insoumis difendono i ragazzi e evocano il razzismo quando i poliziotti passano alle maniere forti, soprattutto nelle banlieue abitate dai francesi, come dice Mélenchon, cioè appartenenti alle minoranze visibili di origine araba o africana. Per questo sostegno ieri l'ex ministro dell'interno e candidato della destra gollista all'Eliseo, Retailleau, ha detto che fanno le prove di quel che succederebbe nel 2027 se Marine Le Pen vincesse le elezioni. Organizzerebbero una insurrezione nel paese, aggiungendo che una questione va posta: la messa fuori legge della Francia in Insoumis. Questo è l'ex ministro dell'interno che appunto accusa il partito di sinistra di Mélenchon, che si difende e dice: metterci fuori legge è ridicolo. E perché? Perché le nostre idee non piacciono a Retailleau? Questa deve essere la prima protesta organizzata per telepatia, perché non ne siamo noi all'origine. Allora vediamo da dove è partita questa protesta, perché è partita da Saint-Denis, dove si è accesa la miccia, scrive La Repubblica. La rivolta è partita dal liceo Paul Éluard, intitolato al poeta surrealista nato proprio in questa città, Saint-Denis, nelle banlieue nord di Parigi. È iniziato tutto in questo istituto che gli studenti descrivono come il simbolo dell'abbandono della scuola pubblica nelle periferie. Topi negli edifici, muri che si sgretolano, servizi igienici degradati, dati, insegnanti assenti e non sostituiti. E per la rassegna stampa è tutto.
E ora seguiamo insieme la nostra rubrica Sapori e Colori.

0: Bentornati ad una nuova puntata di Sapori e Colori. La biodiversità è protagonista anche quest'anno a Torino per Terra Madre, il Salone del Gusto di Slow Food. Oltre 800 eventi che hanno permesso a visitatori di scoprire le ricchezze di specie animali e vegetali nelle regioni d'Italia e molti paesi del mondo. Vediamo com'è andata.
1: Colori, cibi, profumi, continenti che si incrociano. Il centro di Torino accoglie Terra Madre Salone del Gusto, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito, giusto. Organizzata da Slow Food, nel ricordo di Carlo Petrini che ne ha dato origine, il movimento oggi è condiviso da milioni di persone del mondo e l'edizione di quest'anno ha portato alcune novità.
2: Le novità di questa edizione sono che torniamo in città. Nel centro di città di Torino l'ha voluto fortemente Carlo. La città è più bella che mai, ci sono grandi aree pedonalizzate e in più rimettere al centro la biodiversità. Di nuovo è l'edizione dei 40 anni, 30 anni dall'inizio del progetto dell'Arca del Gusto e la biodiversità è tuttora un tema non solo attuale ma addirittura avanguardia, l'unica ricchezza forse in grado di salvarci.
1: 1000 eventi in programma, più di 200 conferenze, 50 cuochi presenti nei laboratori del gusto, 1500 delegati, cuore della manifestazione è il grande mercato di Terra Madre proveniente da ogni regione d'Italia.
3: Michelangelo viene dalla Sardegna,
4: certo.
3: Tutti questi prosciutti e affumicati e tutta l'altra roba, cosa ha di particolare?
4: Questi qui hanno la natura in particolare, perché sono tutti animali di razza sarda, compresa la pecora, tutte razze riconosciute sarde, addirittura il maiale è diventato un presidio Slow Food, quindi maiale sardo di razza sarda, presidio Slow Food, che è una novità assoluta per la Sardegna.
3: Maurizio, gli arrosticini di pecora sono un punto fisso della tappa abruzzese. Questi qui cosa hanno?
5: Allora, questi hanno innanzitutto è che veniamo veramente dall'Abruzzo, quindi è fondamentale. Non è un prodotto, diciamo, di massa, ma è un prodotto fatto veramente ad hoc, anche perché rappresentiamo il nostro territorio. Quindi, diciamo, le pecore che sono in degustazione in questa settimana sono state prese dall'azienda di Scanno, un'azienda che fa biodiversità, molto molto buone, e sinceramente la gente apprezza tantissimo.
1: Numerosi anche i produttori del resto del mondo, qui siamo nelle Filippine.
6: Il maiale cotto al vapore, viene inserito uno spiedo gigante, diciamo, all'interno del maiale e cotto sul fuoco. Poi dentro il maiale vengono tolte le interiora e aggiunti ingredienti come la cipolla, l'aglio per dare più sapore al maiale.
3: E com'è? Buono?
6: È molto buono, sì, è un cibo molto mangiato per i filippini. Diciamo che è quel tipico cibo che ogni filippino apprezza a ogni festa.
3: Signor Gianfranco, cosa ha questo formaggio di particolare?
4: Ha tantissime cose, prima di tutto perché gli animali sono al pascolo naturale, quindi è tutto quasi. Poi ci mettiamo anche del nostro per la lavorazione, sicuramente. Sì, una lavorazione artigianale.

le colonne portanti dell'architettura di Slow Food ci sono i presidi, comunità che lavorano per salvare dall'estinzione piccole produzioni a rischio di scomparsa. Siamo andati a scoprirne alcune sul territorio. Partiamo dalla terra del Po, nel Pavese, dove il peperone di Voghera, una tipologia antica e ricercata, è stata recuperata da un'associazione di produttori. Sentiamo Paola Erba.

0: una storia particolare il peperone di Voghera. Delicato, poco acquoso e dalla buccia sottile e molto chiara, fu prodotto su larga scala fino agli anni 50, poi scomparve quasi del tutto a causa di un fungo. Qualche anno fa, grazie ai semi di piccoli produttori che non avevano mai smesso di coltivarlo e agli studi dell'Università di Milano e dell'Istituto Gallini di Voghera, ha iniziato la sua seconda vita.
1: A partire dal 2005 c'è stato il recupero del seme. Successivamente nel 2008 è nata PepeBo, che è l'associazione tutela e valorizzazione del peperone di Voghera, e portiamo avanti questa nostra storia, perché è una storia del nostro territorio.
2: Viene coltivato nei terreni sabbiosi, ad esempio qua siamo nella confluenza di tre fiumi.
0: Quando viene raccolto?
2: Allora, agli ultimi anni stiamo anticipando al 20 di giugno, normalmente si raccoglieva dal mese di luglio fino alle prime gelate. Si dice dolce dal cuore piccante perché la placenta interna è piccante, soprattutto in alcuni periodi dell'anno. Siamo pochi produttori, ma che portiamo avanti sia la produzione che la vendita.
0: Alice e Nicola fanno parte della rete di produttori e ristoratori che ha ridato vita al peperone di Voghera. Il loro è stato un approccio lento alla campagna, durato 15 anni, che li ha portati a recuperare questa antica cascina e poi a cambiare vita, lasciando Milano e due professioni legate all'economia e alla finanza.
3: Oggi vi abbiamo preparato il risotto alla vogherese, un piatto tradizionale in cui il peperone di Voghera si sposa con un riso carnaroli pavese, si mette a tostare il riso a secco, si aggiunge una cipolla, si sfuma, a circa 6 minuti

0: Camodenese, la madre del parmigiano reggiano dalle origini, è già estinta, ma c'è un gruppo di allevatori resilienti che tentano comunque di salvarla. Ce ne parla Samuele Amadori.
1: 100 anni fa il sapore del parmigiano reggiano era così. Il latte proveniva da vacche come questa, un bovino di cui sono rimasti pochissimi esemplari, solo in 3 allevamenti.
2: Le razze storiche del parmigiano reggiano erano Cabianca Modenese, per quantità e qualità del latte, poi la rossa reggiana, oggi salva, e la bruna alpina, anche questa salva.
1: Per la FAO la vacca bianca modenese è considerata estinta. In pratica non c'è più modo di ricostruire la razza per via dei rischi genetici della consanguinità. Vero se non fosse per un ristretto gruppo di produttori che continuano a raccogliere il latte, portarlo in caseificio e trasformarlo in questi profumati capolavori. Graziano produce una forma al giorno.
2: Dal 2005 ad oggi, dopo 21 anni, la quantità di vacche sotto controllo è aumentata da poco più di 200 capi a neanche 400 capi.
1: Per rilanciare la genetica, Graziano ha anche una carta nella manica. C'è un patrimonio.

0: Possiamo andare in diretta dall'Oklahoma, dove è appena arrivato Donald Trump a 32 giorni dalle elezioni di midterm previste per il 3 novembre. Il presidente ha cominciato precedentemente dal Texas e ora in Oklahoma, un tour elettorale che lo porterà quasi ogni giorno in uno stato diverso. Dal Texas Trump è volato a Durham, tra poco lo vedremo in diretta con le immagini in Oklahoma per un comizio con Mike Mazzei, il candidato repubblicano a governatore contro la democratica Cindy Munson. Possiamo andare in diretta con le immagini a sentire Donald Trump.
1: Sono arrivato qui in elicottero e in aereo, il viaggio è stato lunghissimo e poi ho chiesto ai miei autisti di guidare il più veloce possibile con la belva, la mia macchina. Il governatore locale vincerà di sicuro. Abbiamo già vinto 77 contee su 77 in passato. Sapete poi chi aveva già vinto qui in passato? Ronald Reagan. Fino nel 1956. Quindi io sono venuto qua proprio per rendervi omaggio. Fuori ci sono altre 20.000 persone, ma qualcuno vorrebbe uscire da qua? Non vi conviene, perché fuori ci sono 20.000 persone che aspettano di entrare. Volevo solo dire una cosa. Io mi sono sentito in obbligo di venire qui. Voi conoscete i vostri futuri governatori, i futuri rappresentanti. Volevo semplicemente rendere omaggio a un luogo che amo tantissimo. Per questo sono qui. Mark Wayne sta facendo un lavoro ottimo, eccolo, è molto serio, avevamo il confine più debole nella storia, adesso abbiamo il più forte confine nella storia.

0: lui non gioca. Se qualcuno osa sfidarlo, fatelo voi, non io. Mancano solo 33 giorni alla nostra vittoria contro i democratici radicali. Sarà l'ennesima vittoria. Manderemo Kevin Hearn al Senato. Eleggeremo Mike Massey. Sarà il vostro prossimo governatore. E vinceremo contro Talarico, Talafrico, come lo chiamo io, in Texas. È vegano in Texas. Adesso fa finta di non essere più vegano. E va adesso al barbecue a mangiare la carne. E ogni volta poi va dietro nel retro e vomita perché è vegano. Non ci si può far eleggere in Oklahoma, in Texas, se si è vegani. Paxton sarà un grande senatore, che vi piaccia o no, è probabilmente uno dei migliori, anzi il migliore attorney general, corrispondente più o meno al nostro ministro della giustizia. E vi chiedo di andare a votare. Fate finta che mi stia presentando io alle elezioni. L'altro giorno un rappresentante al Congresso democratico si chiedeva se avrebbe promosso l'impeachment contro di me. Ma noi abbiamo un'economia fortissima. Il confine adesso è sigillato. Prima era un disastro. E poi gli uomini non parteciperanno più alle competizioni sportive femminili. Noi siamo contro le mutilazioni transgender nei confronti dei vostri figli. E quindi poi questo democratico non sapeva perché avremmo dovuto promuovere l'impeachment contro Trump. I democratici sono allergici a me, ma hanno un sacco di problemi loro. Faranno crollare il paese. Il paese è la pecora nera del mondo. Adesso, fuori, all'estero, gli Stati Uniti sono diventati un paese molto attraente e non ci ridono più dietro. E quindi voi dovete far finta di votare per me. Questa è una vittoria che sarà schiacciante, che sarà talmente schiacciante che non si potrà truccare, nascondere. Vedo i giornalisti. Abbiamo bisogno di elezioni giuste, oneste, e poi abbiamo bisogno anche di media giusti e onesti. E il voto preliminare inizia l'8 ottobre. E vi citerò alcuni candidati repubblicani. I radicali democratici vi hanno portato alla peggiore inflazione nella storia, i prezzi dell'energia più alti nella storia del paese, il deficit più alto nella storia del paese. 25 milioni sono entrati nel paese da tutto il mondo. Venivano dal Congo in Africa, che ha svuotato le sue prigioni, il Sud America, milioni di persone, penitenziari, manicomi, e scorrazzavano in giro per il paese. Mark Wayne ha svolto un lavoro egregio, li hai mandati via, bravissimo. La maggioranza se n'è andata via. Migliaia di assassini sono stati deportati. Noi avevamo fatto entrare migliaia di pluri omicidi nel paese. Abbiamo gestito bene l'inflazione, adesso la stiamo gestendo. L'inflazione è stato un regalo dei democratici. Ma io vi direi che se vinceranno le elezioni di metà mandato, si ripeterà la stessa storia, spalancheranno le porte del confine. Avevamo delle persone che entravano illegalmente, d'ora in poi entreranno legalmente. E queste persone devono amare il nostro paese, lo devono dimostrare. Abbiamo bisogno di persone in realtà, perché l'economia va forte, però queste persone devono amare il nostro paese e devono trattarlo con rispetto. Vero Mark Twain? Quindi 3 novembre diremo ai democratici radicali che noi non ci siamo dimenticati i disastri che hanno combinato e non faremo marcia indietro. Siamo nell'età dell'oro degli Stati Uniti, il paese più attraente sul pianeta, e non torneremo all'inferno di prima. Meno di 2 anni fa i democratici radicali di sinistra ci hanno consegnato le tenebre e noi abbiamo acceso la luce e adesso siamo entrati nell'età dell'oro. Il vostro Stato è in ottime condizioni, ma grazie alle mie politiche che hanno mantenuto il paese in grande forma. Vi ricordate questo slogan? Drill, baby drill, perforazioni? E adesso, grazie ai dazi, difendiamo le nostre imprese. Io dico sempre che dazi è la mia parola preferita e noi otteniamo miliardi di dollari.
1: E dunque avete sentito il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dall'Oklahoma, precedentemente era in Texas e ha lanciato la sua campagna verso le midterm, che chiaramente seguiremo in diretta su Rai News 24 le notti in cui Donald Trump si affaccerà. Ha come al solito attaccato i democratici, i suoi cavalli di battaglia, ovvero fate finta che sulla scheda ci sia il mio nome, per cercare di serrare i ranghi in vista appunto delle midterm del prossimo mese. E ora una nuova edizione del telegiornale, linea alla regia per i nostri titoli. Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità a causa del rialzo dell'inflazione per aiutare famiglie e imprese. Bruxelles, abbiamo già dato vertice a Palazzo Chigi su conti e manovra. Dopo il tetto al prezzo del carburante calano i prezzi, anche Tamoil aderisce agli sconti fino al 31 ottobre, bollette, corsa alle tariffe più convenienti. In Francia violente proteste studentesche, scontri in decine di città, a Marsiglia un preside cosparso di benzina, quasi 2.000 i fermati, il 90% minorenni, 80 agenti feriti. Strutture fatiscenti, sovraffollamento al 140%, impossibilità di garantire cure adeguate, è la drammatica situazione delle carceri italiane ormai da più di un decennio. Negli Stati Uniti una donna condannata a morte sopravvive a una doppia iniezione letale e in condizioni gravi. L'ONU no a un nuovo tentativo, sofferenza prolungata abominevole e crudele. Nel centro Rai di Saxa Rubra a Roma ha inaugurato il nuovo studio dedicato a Pippo Baudo, ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. La Premier Giorgia Meloni ha confermato la richiesta di maggiore flessibilità con la lettera alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, passo necessario a fronte dei nuovi dati sull'inflazione. L'Istat a settembre, ve lo abbiamo raccontato, ha certificato oltre il 4%. Tornata poi la Premier anche a parlare della sentenza Regeni, dicendo una rottura con l'Egitto ora non aiuterebbe. Sentiamo Gabriele Martelloni.
2: Ha inviato la lettera a von der Leyen e lo annuncia davanti alla platea della CNA. Giorgia Meloni, nonostante le prime reazioni a Bruxelles, insiste, serve più flessibilità per fare fronte all'aumento dell'inflazione.
3: E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo.
2: Conferma la Presidente del Consiglio il lavoro con il governo per utilizzare al meglio i 14 miliardi della flessibilità già concessa dall'Europa per la transizione verde, oggetto di un vertice serale a Palazzo Chigi con sguardo rivolto alla prossima manovra. Intanto ringrazia Tamoil per aver accolto l'appello a porre un tetto ai prezzi dei carburanti. Alla CNA Meloni promette di andare avanti con la legge delega sull'artigianato, mentre da Genova, dove è inaugurato il Salone Nautico, torna sulla sentenza Regeni a cui, spiega, va dato seguito ma dopo il terzo grado di giudizio e conferma la linea prudente sulle relazioni con il Cairo.
4: Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema e chiudere i rapporti diplomatici con la CETA aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni.
2: Coda polemica in Liguria per il mancato invito sul palco alla sindaca Salis al momento del taglio del nastro, errore degli organizzatori, chiarisce Palazzo Chigi, e la premier, che si è detta sorpresa e dispiaciuta dell'assenza, telefona alla prima cittadina di Genova.
1: Si allarga il numero delle catene di distributori che applicano il tetto ai prezzi dei carburanti. A Eni, IP e Kuwait si è aggiunta anche Tamoil. Soddisfatti Codacons e Assoutenti, mentre Confimprenditori ha detto ancora non basta. Intanto il prezzo medio alla pompa continua a calare, mentre è corsa alle tariffe più convenienti sulle bollette per luce e gas, anche in vista dell'inverno. Ora in Francia, caos, violenze e quasi 2000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti che si lamentano della mancanza di insegnanti e delle classi sovraffollate. Proteste sfociate in vere e proprie rivolte, con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. In un liceo di Marsiglia il preside e i collaboratori sono stati aggrediti. Il vicepreside è stato cosparso di benzina. Vertice di crisi del governo a Parigi, e sono stati annullati tutti i viaggi dei ministri per far fronte a questa emergenza. E ora negli Stati Uniti, dove è fallita un'esecuzione capitale. In Tennessee, dopo una doppia dose letale, la detenuta Krista Pike è sopravvissuta, si trova ora in ospedale. L'ONU ha chiesto di rinunciare a un ulteriore tentativo. Lo Stato ha sospeso un'esecuzione già programmata nei prossimi mesi, ancora una volta sotto accusa questa pratica ormai abbandonata da gran parte del mondo democratico. Parliamo ora, tornando in Italia, della rivolta dei detenuti a Pisa, che è l'ennesimo episodio di una situazione di emergenza in cui versa da oltre un decennio il sistema carcerario italiano. Strutture fatiscenti, sovraffollamento al 140%, come rileva l'Associazione Antigone, impossibilità di garantire cure adeguate alle persone in custodia dello Stato. Ce ne parla Emanuela Bocchino.
5: La rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa è finita con 4 detenuti arrestati e già trasferiti. Era una situazione molto complicata, ma è stata risolta senza l'uso della forza, gestita con una negoziazione che ha stemperato gli animi ed evitato violenze. Non era scontato. Al Don Bosco la situazione affollamento celle si è ulteriormente aggravata dopo il sequestro delle sezioni di Sollicciano, che ha portato a trasferimenti anche nella struttura pisana. La casa circondariale ospita oggi oltre 300 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 185 posti. Questo significa non solo spazi inadeguati, ma anche sorveglianza insufficiente. Il sovraffollamento nelle carceri italiane è un'emergenza sempre più intollerabile, che non migliora, nonostante gli sforzi, le quotidiane denunce dei sindacati di polizia penitenziaria, degli operatori, dei cappellani, delle associazioni e dei garanti. Secondo il rapporto carcere di Antigone, al 28 luglio 2026 in Italia si contavano 64.741 persone detenute, a fronte di soli 46.343 posti effettivamente disponibili, portando il tasso di affollamento reale al 139,7%. Un'emergenza senza precedenti nell'ultimo decennio, con numeri che si avvicinano ai livelli storici che portarono alla condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2013.
1: Sono stati presentati nuovi studi intitolati a Pippo Baudo al Centro Biagio Agnes qui a Saxa Rubra, un omaggio al volto simbolo del servizio pubblico in linea con il piano di modernizzazione dell'azienda, così hanno detto i vertici. Studi che dal 3 ottobre ospiteranno la 21esima edizione di Ballando con le Stelle. Sentiamo Laura Tangherlini a seguire la rassegna stampa con Daniele Lorenzetti e i suoi ospiti alle 4, una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta. Restate con noi.
6: La cerimonia di inaugurazione comincia all'esterno con lo svelamento del totem dedicato a colui che per 40 anni è stato il volto simbolo del servizio pubblico. I nuovi studi intitolati a Pippo Baudo nel centro Biagio Agnes, la cittadella dell'informazione di Saxa Rubra, ampliano la missione produttiva ed editoriale della RAI. All'interno proiettati video di repertorio che ripercorrono la lunga carriera del celebre presentatore.
7: Significa omaggiare uno degli uomini che ha cambiato la televisione italiana. Ma non solo la televisione, ha cambiato il costume, il modo in cui ci intratteniamo, i linguaggi.
8: Questo studio è molto più di uno studio per la RAI.
7: È il rilancio di un'azienda che si proietta sempre più in una dimensione europea come uno dei broadcaster pubblici più riconosciuti.
6: Questi gli studi che dal 3 ottobre ospiteranno la nuova edizione di Ballando con le Stelle.
9: Un DNA Rai 1 che era quello creato da Pippo Baudo, di altissima qualità, di altissimo livello, una responsabilità di essere degni di lui.
6: 13 concorrenti presentati assieme ai rispettivi ballerini, tante le novità, a partire dal meccanismo del tesoretto affidato anche a due nuovi volti ed ex concorrenti.
10: Il mio compito è quello di premiare l'invisibile, cioè quello che un concorrente ancora oggi non ha messo in pista di sé.
11: Lei è più un angelo, io un po' più, non dico diavolo, ma diavoletto.
6: 21esima edizione che ha definito rivoluzionaria.
9: È cambiata la giuria, sono cambiati i commentatori a bordo campo e poi c'è un cast di grandi stelle.
6: Tra i concorrenti più a lungo corteggiati, confessa la conduttrice del programma da anni punta di diamante dell'intrattenimento prime time diretto da Williams di Liberatore, l'attrice Ornella Muti.
8: Emilia ha detto ha usato l'enciclopedia del corteggiamento per avere Ornella Muti.
12: Sì.
8: Che accoppiamento è? Che responsabilità è anche?
12: È una grande responsabilità e un grande onore, devo dire.
8: Lei ha detto mi sento un pesce fuor d'acqua. Forse è una delle concorrenti da questo punto di vista più interessanti, una delle più emozionate che hai avuto in questi anni di Ballando, così sembrava.
12: È vero. Ho faticato tanto affinché lei potesse abbattere un po' queste paure, insicurezze. Ci stiamo riuscendo.
6: Ed ora pronti via per la prima puntata.
13: Buonasera, nostra rassegna stampa, il racconto di questa giornata con i nostri ospiti, con le prime pagine dei giornali, lo avete sentito nei titoli, le mosse del governo sui conti e la lettera inviata all'Europa, ma non solo, anche gli studenti francesi sulle barricate, le nuove parole di Putin, più o meno sibilline, e ancora altro in primo piano sulle aperture dei quotidiani. Vi presento i nostri ospiti a partire da Francesco Olivo, corrispondente della Vanguardia, giornale spagnolo qua in Italia, che è tornato qui a trovarci.
14: Ciao,
13: e poi
14: buonasera.
13: Vedete collegati nei maxi schermi il direttore di Milano Finanza Roberto Sommella, vice direttore del giornale Francesco Maria Del Vigo. Bentornati
15: entrambi. Buonasera.
16: Buonasera.
13: Allora, ecco le aperture. Corriere della Sera, lo vedete, Conti, le mosse del governo, guarda insomma quello che sta accadendo nella preparazione della manovra. E la Repubblica invece, l'altro corno della questione, l'Europa dice no a Meloni, dice Repubblica, questo filtra a quanto pare da Bruxelles dopo la lettera italiana sulla flessibilità. La Stampa invece decide di aprire con questa grande foto sulla rivolta dei ragazzi francesi. Esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi. A Marsiglia un preside cosparso di benzina. La linea rossa superata nelle banlieue, scrive Cesare Martinetti. E il direttore di Rosa si sofferma nel suo editoriale sui disagi e la questione sociale. Siamo entrati in un circolo infernale, scrive, dove la mancanza di risposte a chi soffre margina sempre di più le famiglie con un reddito che non consente loro di sostenersi e le spinge verso i populismi di destra e di sinistra. Questa è l'analisi sulla Stampa. Nel taglio centrale invece i temi economici, flessibilità, Meloni preme sulla UE, si tratta sui fondi anti-inflazione. Quindi proprio aperturista l'impressione che ha la Stampa su questa trattativa. Bruxelles, dialogo dietro il gelo, vertice a Palazzo Chigi, la prima priorità è contenere gli aumenti. Lo spread intanto però è a quota 120, giù la borsa. Draghi avvisa la BCE stabilizzare i tassi. Il Sole 24 Ore guarda appunto anche esso ai temi economici. Dagli Stati Uniti all'Europa tempesta sui bond, i rendimenti ai massimi, lo spread a 119 e poi ancora i danni del cambiamento climatico nella foto con il maltempo. Il Giornale di Sicilia, guardate come racconta queste ore, manovra l'ingordigia dei partiti, accordo in alto mare all'Ars, qui però guarda alla manovra locale siciliana, per soddisfare tutti servirebbero 100 milioni in più, almeno in Sicilia le cose vanno così, secondo il Giornale di Sicilia. Milano Finanza, asse italiano per la difesa, il giornale di Roberto Sommella, AMF rivela l'alleanza Fincantieri-Saipem per droni e sommergibili. Andiamo a leggere. Accantonata l'ipotesi dell'acquisto dei robot subacquei, Folgiero adesso lavora a joint venture per sviluppare la tecnologia nel polo underwater del gruppo navale. Intanto anche Milano Finanza ricorda che lo spread a 118 affossa Piazza Affari, che cede il 2,2% e il BTP arriva al 4,7%. Stanno aumentando i rendimenti. Cercheremo poi di capire col direttore che significa. Il giornale guarda la legge elettorale, invece, Francesco, il vostro titolo forte, eccoci, assalto respinto, altro che blitz, sullo stabilicum la maggioranza compatta convince Vannacciani e i riformisti, il governo ne esce più forte, pronti a lavorare per un altro anno. E poi ricordate, insomma, Vittorio Sgarbi che è in ospedale, ricoverato al Gemelli, gli facciamo naturalmente gli auguri. Domani gli italiani non fanno più la spesa, ma la destra pensa solo alle urne. Rincari pesanti sugli alimenti, proteste in Calabria, anche Tamoil intanto mette il tetto alla benzina. Il vice ministro Leo evoca la crisi della Grecia, poi si corregge. Flessibilità, botta e risposta con la UE. Questo per quanto riguarda l'Italia. E sulla Francia scrive: la Francia brucia, i liceali protestano, il governo reprime. Andiamo al Tempo. Ursula addormentata, Meloni alza la voce sul deficit, serve più flessibilità nei conti su energia e inflazione, ecco le strade, inclusa la clausola di salvaguardia generale. Meloni l'adulta nella stanza, scrive Daniele Capezzone nel suo editoriale, dipinge invece gli oppositori del campo larghissimo come ragazzini della ricreazione che non finisce mai, così la vede Capezzone. Il Foglio, con questo articolo, appello fogliante contro il putinismo. In Francia persino Le Pen ha firmato un documento per proteggere l'Europa dalle minacce russe. Abbiamo chiesto di fare lo stesso a tutti i presidenti di regioni. Destra ok, pure la Lega, panico invece a sinistra, scrive il Foglio. E poi il drappo rosso di Putin è nucleare. Per distrarci da Kiev, il Cremlino usa le nostre debolezze e paure. E ancora il Bettini confuso su NATO e Russia, Polonia, Baltici, Kosovo, tutti i sì di una sinistra in testa a coda contro cui polemizza appunto nella sua prima pagina il Foglio. Il Fatto Quotidiano invece ha un'opinione completamente diversa. Ve la vede così: Baltico, Putin avverte la NATO che si spacca, escalation, alleanza senza Parigi e i nordici. E poi il titolo è questo: governo di guerra, senza soldi ma 14 miliardi in armi, bunker, lampo, con la foto di Crosetto sul Fatto. Finiamo la carrellata iniziale col Secolo d'Italia, giornale più vicino alla Premier, che dice Meloni scuote la UE. Allora, direttore Sommella, Meloni scuote la UE, scrive il Secolo d'Italia, ma questo scossone sta producendo qualcosa o no?
16: Per ora no, però indubbiamente questa seconda lettera scritta dalla nostra Premier è presumibile che possa essere scritta anche da altri Premier, perché non scordiamoci che due giorni fa è stata rilevata un'inflazione al 5% in Spagna e in Francia e al 4% in Italia. Quindi la crisi energetica che sta colpendo l'Europa e i paesi membri più importanti dell'Unione Europea non fa sconti a nessuno. Giorgia Meloni ha voluto riscrivere una lettera a Ursula von der Leyen perché, rispetto alla flessibilità già ottenuta, ovvero quella legata a progetti legati all'energia, al green e quant'altro, si parla appunto di 14 miliardi di euro, c'è da fare uno sforzo aggiuntivo soprattutto per contenere l'impatto inflattivo sul ceto medio, sulle classi più deboli, soprattutto, lei dice, Meloni scrive nella lettera che abbiamo pubblicato sul giornale e sul sito di Milano Finanza, che bisogna anche trovare i soldi per indicizzare le pensioni all'inflazione. Quindi noi sappiamo
13: e la stampa, direttore, la stampa parla di un dialogo dietro il gelo, la priorità è appunto contenere gli aumenti, questi fondi antinflazione, no? La strada potrebbe essere quella lì, per in qualche modo aggirare la questione della flessibilità, come la vedi?
16: Allora, secondo me bisogna andare dritti su due soluzioni. a questo shock che rischia di travolgere i governi europei. Primo, sospendere il trattato di Maastricht, il 3%, non si capisce, non possono capire i cittadini europei perché ci sia un vincolo del 3% sulle spese per pensioni, sanità, trasporti, scuola, e invece ci sia un vincolo del 5% per le spese per la difesa. Primo punto, sospendere, perché qua ci troviamo in prossimità di una crisi simile a quella del Covid, perché l'energia è la nuova arma che viene utilizzata, mi sembra evidente, per ridurre coloro che l'hanno a maggior costo a comprarla da un'altra parte. Il secondo punto credo che sia un'altra cosa fondamentale, cioè che l'Unione Europea acquisti a livello centrale l'energia, perché più grande è l'acquirente di qualsiasi bene rispetto a un monopolista o a un duopolio o a un piccolo trust che vende energia, e più si abbassa il prezzo. L'abbiamo visto, sempre facendo un paragone con il lockdown e con il Covid, quando l'Unione Europea ha deciso di comprare i vaccini a livello centrale, il prezzo dei vaccini si è abbassato. Se l'avessimo dovuto comprare,
13: se l'avessimo dovuto comprare
16: noi italiani, noi francesi, noi inglesi, il costo sarebbe stato elevatissimo.
13: Chiarissimo.
16: Quindi non si tratta di essere europeisti o meno, in questo momento si tratta di essere molto pragmatici.
13: Sentiamo un passaggio della Premier proprio sulla questione della flessibilità.
3: E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti, che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo.
13: Francesco, dice non siamo gli unici a farlo la Presidente del Consiglio, con chi però potrebbe fare asse in Europa, secondo te?
14: Ma non so di preciso che potrebbe fare asse in Europa, so che in questo momento l'Europa è tutta piuttosto nei guai, e so che invece mi sembra, perlomeno la percezione che ho io, però magari sono delle trattative in corso e magari andranno anche a buon fine, mi sembra che ci sia una certa sordità da parte dell'Unione Europea. Cioè non possiamo far finta che tutto sia come prima e che come dire, il contesto sia uguale a quello di 6-7 mesi fa, 2-3 anni fa. Fra pochi mesi noi non festeggeremo, purtroppo dovremo annotare sul taccuino i 5 anni della guerra in Ucraina, salvo miracoli. C'è una guerra in Medio Oriente che non scende, non si smorza, e anzi ha creato appunto questo incendio inflattivo e questo aumento dei prezzi dei carburanti. Quindi siamo di fatto non in un'economia nemmeno di guerra, un'economia di guerre, perché siamo stretti fra più guerre. Non solo l'Italia, ma l'Europa tutta, per questo servirebbe un'Europa unita, una politica economica europea, magari una politica energetica unitaria europea, è di fatto un vaso di coccio in mezzo a dei vasi di ferro. E l'Italia, pur avendo dei conti stabili, pur avendo una stabilità politica, abbiamo celebrato, questo sì, celebrato, possiamo dirlo, pochi giorni fa, il governo più lungo della storia, la legislatura più lunga della storia repubblicana, i conti sono stati in ordine, quindi questo governo ha portato dei conti in ordine in Europa. Nonostante questo, quindi, che l'Italia sicuramente ha una posizione più forte rispetto al passato, c'è tutto un contesto che stringe l'Italia e l'Europa in grossi problemi economici. Però l'Europa sembra non accorgersi di tutto questo.
13: Ecco, cioè, Francesco Trump tra l'altro stasera ha detto, tra le tante cose, lo vedete anche nella nostra ultima ora, potrei chiedere ai paesi europei di rilasciare le loro scorte di gasolio. Proprio di energia anche ha parlato la Premier. Allora sentiamo un altro passaggio, poi vengo da Francesco qua in studio. Risentiamo anche il discorso che ha fatto sull'energia.
3: Sono fiera che tre società, cioè Eni, Socar e Kuwait, abbiano già aderito fissando un tetto al prezzo dei carburanti, a che a queste si sia oggi aggiunta la libica Tamoil, che pure voglio ringraziare. Così come per l'aumento del costo delle bollette energetiche registriamo una competizione virtuosa a calmierare le bollette tra i principali operatori del settore. Non basta, lo so, bisogna fare di più, costruire soluzioni strutturali di lungo periodo.
13: Francesco, lei stessa dice non basta, si rende conto che ovviamente tutti dicono queste possono essere misure, ognuno le può valutare nel breve termine, però ovviamente a medio e lungo termine non possono essere sostenibili, no?
15: Sì, posto che tutto quello che abbiamo detto fino adesso è condivisibile, di assoluto buonsenso, e io sono più ottimista in Europa, io credo che in realtà la risposta di stamattina sia stata una risposta di una portavoce, la lettera non era arrivata, si commentava, la Commissione spesso risponde in maniera prudenziale, diciamo così, Però io, da quanto capisco, il dialogo in realtà c'è, cioè il problema dell'inflazione e il patto di stabilità esiste, è un tema evidentemente, e non è solo per l'Italia, come è stato detto.
13: Non c'è più quella divisione fra frugali e spendaccioni che ha fatto la storia dell'Europa,
15: un pochino
13: con la contrapposizione tra i mediterranei
15: e la Germania, che non è più ha delle condizioni economiche troppo industriali troppo diverse, no?

0: E, volevo aggiungere però un dato politico alla questione, che Meloni deve, il governo dovrà fare la manovra, e questa è l'ultima manovra prima delle elezioni, e quindi è evidente che oltre alle evidenti questioni di contesto internazionale e di costo dell'energia che sappiamo, Meloni, io immagino, speri, e anzi gli alleati già iniziano a premere, in particolare Salvini, deve fare una manovra che non vogliamo chiamare elettorale, ma insomma che sia propedeutica a una campagna elettorale in cui si può rivendicare qualcosa. Non ci trovo niente di sconvolgente né di nuovo, però insomma non si può negare che la questione della mancata uscita dal 3%, questo è stato dalla procedura di infrazione, è stato un brutto colpo, e quindi queste mosse si devono leggere anche in questo senso.
1: Certo, adesso andiamo a vedere, stavo caricando anche il manifesto, ma andiamo a vedere l'identità che racconta quello che accade con questa copertina, lettere di richiamo, Meloni chiede più flessibilità, la UE risponde con una doppia infrazione, la manovra parte in salita. Andiamo a vedere che cosa succede intanto in America, perché Trump ha parlato di tante cose in serata, tra l'altro c'è un'ennesima inchiesta che lo tocca del Washington Post, per cui l'amministrazione Trump sta trasmettendo degli spot televisivi utilizzando dei fondi approvati dal Congresso per la sicurezza delle frontiere e il contrasto alla droga, e anche, secondo questa inchiesta, le commemorazioni agli agenti morti in servizio. Questo per quanto riguarda l'indagine del Washington Post. Trump invece è tornato su quell'episodio del dirottamento dell'aereo Fly Dubai e dice di aver appunto di essere informato sugli sviluppi. Sentiamo quel che dice.
2: Qualcuno le ha indicato un possibile legame tra il pilota dell'aereo dell'Air Dubai e l'Iran? Ci stiamo lavorando in questo momento. Le autorità inquirenti sono state molto aperte nei nostri confronti. Direi che la risposta, sulla base di quello che sto sentendo, è sì, ma ci stiamo lavorando sopra. Quest'uomo potrebbe essere stato messo lì dalle guardie rivoluzionarie, o potrebbe essersi radicalizzato in un altro modo. Avrebbe potuto far cadere l'aereo? Possibile, sì.
1: Così dice l'opinione, eccolo qua, evitato un nuovo 11 settembre, quello che è stato il virgolettato di Netanyahu. Siamo di fronte a un livello incalcolabile di odio e fanatismo, ma è ancora troppo presto per parlare con sicurezza di un coinvolgimento iraniano. Tra l'altro notizia anche, direttore Sommella, che c'è una terza portaerea che si sta avvicinando lì di nuovo all'area, quindi i rumori di guerra sono tutt'altro che sopiti anche lì.
3: Qui ci sono due guerre che coinvolgono gli Stati Uniti, l'Iran e Israele, la Russia, l'Ucraina e l'Unione Europea, nonché anche gli Stati Uniti, quindi alcuni dei paesi più importanti del mondo. Purtroppo, sottolineo purtroppo, non stupisce che ci siano anche dei tentativi terroristici di questo genere, perché sta passando l'idea che per risolvere i problemi e anche le questioni che un tempo si risolvevano con la diplomazia servano le armi. Questo concetto è pericolosissimo, perché se un paese X nel mondo vede che questa soluzione viene adottata da un paese libero e democratico come gli Stati Uniti, cui dobbiamo la libertà, e peraltro anche della Russia, cui dobbiamo anch'essa la libertà per la caduta del nazismo in Europa, evidentemente, banalmente, si fa questo ragionamento, e chiunque può fare questo ragionamento. Non servono tavoli, non serve l'ONU, non servono accordi e incontri per la pace. Bisogna agire semplicemente con la forza. Questo è un elemento molto pericoloso
1: che si sta diffondendo a macchia d'olio.
3: Purtroppo a macchia d'olio, come una tragica moda sostitutiva della diplomazia e del diritto internazionale. In fondo noi abbiamo una grande arma, noi europei, che siamo nati dalle ceneri di due guerre mondiali, e che è quella che abbiamo cercato di costruire un territorio dove vengono tutelati i diritti a tutti i livelli.
1: Eppure l'Europa è un po' sotto assedio, direttore, no? In questo senso, cioè, è la patria della democrazia liberale, diciamo, in un mondo dove è in arretramento, e però si sente in qualche modo assediata.

0: no? Da queste potenze scalpitanti, emergenti, potenze diciamo del secolo scorso anche come gli Stati Uniti. Perché tutto questo? Perché l'Europa, che potrebbe insegnare molto, alla fine è sulla difensiva?
1: Perché l'Europa è nata dalla guerra per combattere la guerra e quindi è nata proprio con un imprinting completamente diverso nel ripudio della guerra. La nostra Costituzione italiana ripudia la guerra, c'è scritto, l'Italia ripudia la guerra. Quindi questo è un fatto completamente diverso da due grandissimi paesi che prendo ad esempio rispetto a noi. Gli Stati Uniti d'America sono Stati Uniti d'America da una guerra di secessione, prima di indipendenza e poi di secessione, che ha riunificato le due anime degli Stati Uniti. Stessa cosa la Russia, nasce dalla rivoluzione di ottobre. Quindi nascono da rivoluzioni per unire il paese, Russia e Stati Uniti. Ma la faccio proprio sintetica con l'accetta. L'Unione Europea nasce per ripudiare la guerra perché era stata distrutta dalla guerra, quindi proprio hanno anime diverse. Questo non vuol dire che non debbano andare d'accordo.
0: Chiarissimo. A proposito di Russia, Putin ha parlato al Forum Valdai, ha raccontato la sua versione, insomma, come lui vede tutte le vicende di questo, ed è insomma interessante sentirlo. Lo sentiamo nel servizio di Liliana Mistretta e poi ne parliamo.
2: Aperture alla pace e avvertimenti. Nel suo lungo intervento alla conferenza del Valdai Discussion Club, Putin espone la sua visione del mondo. Un mondo che sta attraversando una fase cruciale e decisiva. Serve un nuovo ordine internazionale condiviso da tutti, dice. I rischi che si verifichino scenari catastrofici sono alti. Bisogna evitare il ricorso ad armi di distruzione di massa. Invita a riflettere su come preservare pace e sicurezza globali, Putin. Parole che arrivano mentre il conflitto in Ucraina si intensifica, ma anche sul conflitto ancora una volta dalla sua versione. Non abbiamo cominciato noi la guerra è stata iniziata contro di noi, dice, siamo stati costretti a difenderci con le armi e a rispondere all'aggressione da parte dell'Occidente. È probabile che i conflitti internazionali continuino ancora, aggiunge, la situazione cambierà in meglio con la fine dell'egemonia dei paesi occidentali che anche all'ONU, secondo il presidente russo, esercitano un'influenza sproporzionata. Mentre lo scontro con l'Occidente si intensifica, Putin avverte, l'escalation non è unilaterale, può arrivare all'improvviso. In caso di attacco diretto al territorio russo, minaccia il presidente, risponderemo con tutti i mezzi a nostra disposizione.
0: Allora, questo è il Putin di oggi, mi sono segnato alcune frasi. La Russia non ha intenzione di attaccare nessuno né nel 2029, né nel 2030, né nel 2050, però dice anche non minacciamo nessuno, ma per Kaliningrad ogni arma. E però vorrei prendere anche, vengo da Francesco Maria Del Vigo, anche delle frasi che invece erano state pronunciate dallo stesso Putin e dal portavoce Peskov a pochi giorni dall'invasione dell'Ucraina. Peskov, 4 giorni prima, la Russia non ha mai attaccato nessuno nel corso della sua storia. Che senso ha per la Russia attaccare qualcuno? E allora a quale versione dobbiamo credere? Ai fatti, alle parole, a che cosa?
3: Direi non a quella del Cremlino, questa è pura propaganda che abbiamo sentito. Che ci sia un paese invaso, che ci sia un paese invasore, su quello che è successo in Ucraina, credo che in Occidente la quasi totalità degli osservatori e dei cittadini siano d'accordo. Il paese aggressore è assolutamente la Russia. Putin da quel pulpito, che era un pulpito di propaganda con ogni evidenza, ha usato anche parole di pace più di una volta, ma un conto è quello che si dice in pubblico, un conto è quello che si fa. Mentre lui diceva che vuole portare la pace, vuole raggiungere la pace, le sue truppe si stavano muovendo verso Kiev e stavano continuando a fare quello che da 4 anni abbondanti stanno continuando a fare. Quindi non dobbiamo, come dire, cadere nella retorica di Mosca. È evidente che lui ha una sua narrazione che racconta ai suoi cittadini, che convince anche qualcuno in altre parti del mondo, ma è che è assolutamente mendace. Poi
0: Francesco, questa cosa tu dici la racconta ai suoi e però convince anche qualcuno in altre parti del mondo, anche l'intenzione di convincere qualcuno, cioè c'è una finalità in questi messaggi non solo rivolti all'opinione pubblica interna secondo te, ma anche per esempio alle opinioni pubbliche europee, perché lui per esempio ha citato anche l'Italia, ha detto beh, ma noi siamo pronti a dialogare nel forum euroasiatico con tutti i paesi, se i paesi non subiscono più i diktat europei. Lo dice questo, no?
3: Sì, certo, sicuramente c'è una parte dell'opinione pubblica che può essere disposta a credere a quello che sta dicendo Putin, ma io non credo per putinismo, perché se Putin, come dire, se Putin sta facendo in questo momento delle campagne mediatiche per convincere l'opinione pubblica italiana della bontà delle sue tesi, beh, allora evidentemente chi gestisce la comunicazione del Cremlino da 4 anni a questa parte non è esattamente un genio, perché non ci sono stati risultati particolarmente edificanti della propaganda filorussa in Italia. Avrà seminato a modo suo, credo che abbia raccolto molto poco. Semmai c'è da qualche parte un po' di stanchezza nei confronti del conflitto, è lì che può funzionare un po' la propaganda di Putin, che non per nulla usa la parola pace, che è piuttosto stridente col suo comportamento. Ma perché? Perché dopo 4 anni di conflitto parte dell'opinione pubblica, anche a ragion veduta, probabilmente pensa che questo conflitto debba terminare. Ecco, io però, trovo che c'è una differenza.
0: Però questo è interessante, questo volevo coinvolgere, sì, Francesco Olivo su questo, cioè la stanchezza dell'opinione pubblica che chiede, insomma, chiaro, si muova la diplomazia, trovate una soluzione. E però poi le mosse dei singoli paesi. Il Foglio ricorda che in Francia persino Le Pen ha firmato un documento che, ricordiamo, in passato era stata toccata, sfiorata da inchieste sui finanziamenti russi, ha firmato ora un documento per proteggere l'Europa dalle minacce russe. Tu conosci anche la realtà spagnola. Che impressione hai su questo fronte? Che cosa sta succedendo in Europa, secondo te?
4: No, io credo che è vero che quella è propaganda e che nessuno o quasi nessuno in Europa, in Italia, in Italia proprio nessuno no, perché abbiamo un partito che, come dire, è Futuro Nazionale in particolare, che di fatto ha le posizioni di Putin, la storia come la racconta Putin è completamente, come dire, sovrapponibile a quella che racconta Vannacci e i suoi dirigenti, no?
0: Questo è evidente. Diciamo, e anche sul lato del centro-sinistra ci sono partiti in qualche modo più comprensivi, no?
4: Esatto, oggi abbiamo letto una lettera di Bettini, che non voglio evidentemente paragonare al discorso di Putin, dove però alcuni argomenti sono ripresi, no? Ma al di là di questo, lo scopo non è, io credo, come dire, convincere gli europei, le opinioni pubbliche europee direttamente. Lo scopo è indebolire le istituzioni europee e di fatto Putin lo ha detto, no? Dice, gli stati occidentali si indeboliranno e verranno da noi a trattare, no? Direttamente. Quindi lo scopo è un altro, lo scopo è a tutto tondo indebolire l'Occidente.
0: Forse la domanda è se questa davvero è la strategia, se questa è davvero la strategia, se c'è una strategia europea in questo momento, o è quella appunto soltanto di tirare avanti.
4: Sai, l'Europa è un argomento, è un concetto complesso. Per ora l'Europa è stata salda nelle istituzioni europee. I singoli paesi, Le Pen stessa potrebbe diventare presidente della Francia e l'AfD, insomma tutto quello che abbiamo visto.
0: Tante,
4: no?
0: cose potrebbero cambiare anche a livello di leadership. Quindi, per esempio in Francia, mi toccavi il discorso della Francia, ora è scossa da queste proteste studentesche che sono esplose in maniera anche abbastanza subitanea. Il governo si è riunito in emergenza. Allora la corrispondente Alessandra De Stefano, ne parliamo.
5: Un giovedì di barricate, incidenti e incendi in numerose città di Francia, dove la protesta ha bloccato 640 licei e 30 università. Gli studenti da martedì invocano la sostituzione dei professori assenti e condizioni migliori per l'istruzione pubblica. Numerosi gli scontri con le forze dell'ordine e le rimostranze che il governo, dopo il vertice di crisi convocato dalle Cornue a Parigi, ha definito violenza urbana e non contestazione degli studenti, indicando quale istigatore il movimento della France Insoumise di Mélenchon. Le immagini ovunque hanno mostrato vandalizzazioni, rabbia, collera, come a Marsiglia, dove il vicepreside del liceo Victor Hugo è stato aggredito e gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro della città sono stati vandalizzati e dati alle fiamme alcuni autobus delle linee pubbliche, la cui circolazione è stata bloccata tutto il giorno. A Nantes un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Da martedì a oggi 119 persone, tra studenti e insegnanti, sono rimasti feriti, 83 quelli registrati tra le forze dell'ordine, più di 600 i fermati, in un crescendo di tensione e violenza, mentre il sindacato degli studenti ha già promosso per il 6 ottobre prossimo una giornata di azione e manifestazione in tutto il paese.
0: Allora, direttore Sommella, ritorniamo anche sulla foto che domina sull'apertura della stampa. In Francia proteste anche particolarmente sanguigne sono, come dire, frequenti, tutto sommato, no? Però certo è significativo che sia esplosa nel giro di poche ore in maniera così, così intensa. E viene da fare anche un parallelo con altri tipi di proteste che in qualche modo a macchia d'olio stanno emergendo, per esempio quella sul diritto alla casa a Madrid, poi ne parliamo anche con Francesco qui in studio, tutta una serie di segnali di disagio, forse come dice Antonio Di Rosa sulla stampa, di una questione sociale che poi alla fine comincia a dar segni di ebollizione, come la vedi?
1: Ma mi aggancio a quello di cui discutevamo prima. Se i bilanci nazionali sono soggetti a dei vincoli europei che ti impongono di spendere meno per la scuola e per l'istruzione rispetto alla difesa delle armi, questo è quello che può accadere. Ripeto, 3% di rapporto deficit-PIL per tutte le spese pubbliche, 5% di rapporto deficit-PIL per le spese militari. E chi è che ha deciso questo? Sempre la Commissione europea. Allora, visto che gli studenti francesi sono molto attenti a quello che, come gli italiani, ma gli studenti francesi forse un pochino di più per il tipo di paese in cui vivono, a quello che accade in giro per il mondo, è indubbio che noi dobbiamo fare questa diciamo, analisi. Intanto è la prima volta che scendono in questo modo violento in alcuni casi, che è da condannare senza se e senza ma, i giovani francesi, perché noi ci siamo lasciati alle spalle il movimento dei gilet gialli, il movimento sostanzialmente degli autotrasportatori che poi si evolse in qualcosa di più che reagiva all'aumento del carburante, quindi anche lì a delle condizioni di vita che venivano giudicate troppo vessative nei confronti del ceto più debole. Stessa cosa sta accadendo in Spagna per quanto riguarda la casa, ma vedrete che in Francia ci sarà e ci sta già, si sta già verificando anche un altro elemento, e si sta verificando al sud, la casa ai francesi. Si stanno liberando moltissime seconde case affittate a persone che non sono francesi per liberarla, e secondo me anche giustamente per le giovani coppie che non trovano affitto e non trovano dimore. Sono delle situazioni, ma non dico esplosive perché le abbiamo viste anche altre volte, che però ci devono porre questo tema. Dove non arriva lo Stato nazionale, è giusto che intervenga l'Unione Europea? Perché noi ormai viviamo in un consesso, in un condominio in cui le regole si scrivono a Bruxelles. Allora, se le regole si scrivono a Bruxelles, è sempre Bruxelles, lo dico da europeista, che questi problemi deve risolvere, perché ripeto, non c'è alcun tipo di motivo, ed è infatti, come vedete, nessun governo si azzarda a spiegarlo ai propri concittadini, per cui si debba e si possa spendere il 5% del PIL, ecco, per le armi, per i carri armati, per fare la guerra o per difendere il territorio, e invece che il 3% soltanto per scuola, ospedali, sanità e trasporti. E questo è il punto, la politica è risolvere questi problemi.
0: Francesco?
3: Quale Francesco?
0: Francesco Del Vigo, poi tu. Francesco Milanese, diciamo.
3: No, siamo tanti Francesco. No, io ho visto le immagini, ho seguito quello che è successo oggi. Allora, innanzitutto c'è una componente criminale altissima negli scontri che ci sono stati oggi. Sono state fermate 1949 persone, è stata data fuoco alle fiamme una scuola a Nantes, un camion dei pompieri, ci sono stati altri roghi, è stato cosparso un preside di benzina. Insomma, al netto delle proteste che possono essere anche in parte ragionevoli, c'è una componente criminale di questa violenza che scarica evidentemente delle frustrazioni non solo politiche in strada nei confronti delle forze dell'ordine. Al netto di tutto questo, quindi, come dire, la condanna assoluta di quello che è successo, anche perché la Francia non sempre è in prima linea nel meglio, nel dare il meglio di questi movimenti, c'è un problema che l'abbiamo visto anche su qualche prima pagina che avete fatto vedere prima, di compressione della democrazia in Francia. Cioè il fatto che, come dire, ci siano una polarizzazione politica alla quale non è permessa di fatto di esprimersi governativamente, ha creato uno stato d'animo nel paese, messo insieme i conti pubblici che non funzionano, lo stato sociale che sta arretrando rispetto agli standard precedenti, ha creato una condizione esplosiva.
0: Ecco, questo confronto che viene fatto tra, come dire, la compressione o comunque non l'aumento della spesa sociale e invece gli impegni sulla spesa militare, secondo te può far presa? Facendo il confronto con la Russia, la Russia nel 2027 spenderà più che mai per la guerra 17.100 miliardi di rubli con un aumento ulteriore della spesa sul PIL, ma lì le manifestazioni, lo sappiamo, non si fanno, nessuno scende allora in piazza per protestare, però ti chiedo, in Europa invece questo tema potrebbe diventare rilevante, come la vedi?
3: Sì, potrebbe diventare rilevante. Due cose. Uno, che innanzitutto, io ho appena detto che hanno arrestato 1949 persone in Francia. Sono state fermate. La maggior parte di loro, probabilmente, se non hanno commesso reati particolarmente efferati, domani saranno rilasciate. In Russia non succederebbe una cosa del genere. Per questo non si va a manifestare in piazza. In Francia, fortunatamente, i giornalisti non spariscono come accade in Russia e non ci sono le repressioni della libertà che ci sono in Russia. Dopodiché il dibattito sulla spesa militare accende l'animo degli europei, anche per quello che diceva prima il direttore Sommella, che ha fatto un racconto della genesi di come è nata l'Europa. Però torniamo anche al discorso che facevamo prima, cioè di fatto l'Europa in questo momento, l'Europa che è nata sulla pace in un mondo che in quel momento era, come dire, calato nella pace, si trova in un periodo in cui purtroppo è in mezzo alle guerre. E allora, se l'Europa in questo momento avesse un suo esercito, una sua difesa e altre politiche comuni che mancano totalmente,
0: ritorniamo di nuovo al punto, a quell'esigenza lì. Intanto volevo ringraziare il direttore Sommella. Vengo subito da Francesco Olivo in studio. Ricordiamo ancora, rifacciamo vedere la sua prima pagina di Milano Finanza, lo ringraziamo. Voi scrivete di questo asse italiano per la difesa, davvero in un minuto, direttore, di che si tratta?
1: C'è un filo rosso, si tratta di un accordo che due grandissime aziende, Fincantieri e Saipem, hanno fatto per i droni subacquei, che sono fondamentali per la difesa, ma anche, speriamo mai, per l'offesa. Quindi quando delle aziende che fanno altro, abbiamo raccontato due giorni fa della Pirelli, che ha fatto un accordo col governo italiano per produrre pneumatici anche per il settore militare, quando aziende che fanno altro si mettono a produrre armi, significa che le guerre continuano.
0: Anche in Germania c'è questa discussione sugli stabilimenti ex Volkswagen, no? in alcuni land,
1: Germania
0: è tutto.
1: Vanno oltre perché spenderanno oltre 100 miliardi di euro per riarmarsi. E quindi questo è un tema molto importante.
0: Ma cioè, il tema di un'economia che diventa sempre più pre-guerra, se non di guerra vera e propria.
1: Un settore civile che diventa un settore militare, o comunque che investe nel settore militare, è un segnale molto preoccupante. Cioè, basta vedere quello che è accaduto con la Fiat quasi 100 anni fa.
0: Grazie direttore per essere stato con noi, Roberto Sommella.
1: Io
0: tornavo con Francesco Olivo, vedendo intanto il taglio centrale del manifesto. Vedete, il titolo alto è Il Safari, con l'ultimo via libera del Consiglio entra in vigore il regolamento UE per i rimpatri, abolito di fatto il diritto di asilo, prevista la deportazione dei migranti in un paese terzo. Uganda e Ruanda sono i primi della lista, avviati i contatti, i diritti umani sono solo un ricordo. Destinazione Africa, una discarica umana per l'Europa, è il commento molto duro di Marco Boccitto, nel taglio centrale appunto questa Francia dove esplode la rabbia giovane. Francesco, tu segui molto bene la realtà spagnola e ecco, c'è stata questa anche in Spagna questa protesta che è scoppiata da partire da un piccolo ma significativo episodio di cronaca, questa signora anziana che dopo decenni è stata letteralmente cacciata di casa e ha fatto 70 anni sì. e che ha fatto però emergere, affiorare un tema evidentemente molto sentito nelle città gentrificate, nelle città dove i fondi speculativi arrivano e i prezzi schizzano alle stelle. Non tocca solo la Spagna,
4: il turismo,
0: questo tema.
4: Lo diceva prima il direttore Sommella parlando della Francia. È evidente che l'Italia, il caso di Milano, è un caso che, insomma, di cui si è parlato molto. In Spagna questo è un punto intanto probabilmente più drammatico nelle città principali che in Italia, e poi è una miccia che era già esplosa con gli indignados, no? Ricordiamo, nella stessa forma, no? Di queste persone che si, di questi giovani che si accampano letteralmente nelle piazze, in questo caso alla Puerta del Sol, alla piazza centrale di Madrid. E quindi è un tema molto, molto sentito, come siamo in un mondo in cui un episodio da un punto di vista forte del simbolo della comunicazione, come è stato lo sfratto di questa Mari Carmen, di questa signora anziana, disabile, eccetera, da parte di un proprietario che era un fondo, quindi era, come dire, il caso perfetto da un punto di vista dell'immagine, però il tema esisteva ed è un tema molto, molto
0: Le
4: complesso.
0: Le piazze si stanno un po' agitando, vediamo in vari paesi europei. In Italia siamo stati testimoni nelle ultime ore di una rivolta in un carcere, dei detenuti a Pisa, ennesimo episodio che fa in qualche modo evidenzia questa situazione di emergenza decennale ormai per il sistema carcerario italiano. Vediamo con Emanuela Bonchino e poi per un attimo ne parliamo.
6: La rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa è finita con 4 detenuti arrestati e già trasferiti. Era una situazione molto complicata, ma è stata risolta senza l'uso della forza, gestita con una negoziazione che ha stemperato gli animi ed evitato violenze. Non era scontato. Al Don Bosco la situazione affollamento celle si è ulteriormente aggravata dopo il sequestro delle sezioni di Sollicciano che ha

0: 741 persone detenute, a fronte di soli 46.343 posti effettivamente disponibili, portando il tasso di affollamento reale al 139,7%, un'emergenza senza precedenti nell'ultimo decennio, con numeri che si avvicinano ai livelli storici che portarono alla condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2013.
1: Avete sull'apertura, sulla pagina prima del dubbio, nel taglio proprio più basso, quello del fogliettone, invece questo richiamo della protesta, Pisa, la rivolta dei detenuti corre su TikTok. Francesco, noi a cicli continui ogni qualche mese si ritorna a parlare di questo tema, e però l'impressione è che in qualche modo non si facciano grossi passi avanti, lo raccontava benissimo Emanuela Bonchino nel suo servizio. E allora perché? Perché comunque conviene a tutti chiudere un occhio, tranne a chi in carcere ci sta perché è stato in qualche misura condannato o perché ci lavora?
2: No, non conviene chiudere un occhio, perché le carceri sono il metro su cui si valuta lo stato di salute di una società, e soprattutto è una questione di civiltà. Per cui un paese in cui c'è un sovraffollamento, un affollamento al 139,7%, come leggevamo prima, un paese in cui evidentemente qualcosa non funziona. Questo governo, come i governi precedenti, sta cercando di tamponare questa situazione seguendo due binari. Uno è quello di aumentare il numero di celle, quindi di costruire evidentemente di aumentare le strutture carcerarie e di svuotarle per quanto è possibile, cioè far uscire le persone che hanno le condizioni per stare ai domiciliari o in altre strutture. Questa è l'unica strada. Non è che si possono smettere di arrestare le persone che continuano a commettere reati, purtroppo, perché commettono reati ed è giusto arrestarle. Però è evidente che l'Italia, che più di una volta è stata sanzionata, ha un grosso problema. Probabilmente l'unica soluzione in questo momento, ripeto, o è far uscire chi ha le condizioni di poter uscire, o semplicemente costruire altre carceri. Delle due l'una, non ci sono altre strade.
1: Francesco, quale soluzione secondo te? Dimmi.
3: Quello che penso io è che c'è troppa gente in carcere, gente che non
1: anni
3: ci dovrebbe
1: fa si
3: stare.
1: Passava si parlava di un diritto penale minimo, quindi di usare lo strumento della carcerazione soltanto per i casi più gravi.
3: L'attuale ministro della giustizia era addirittura, insomma, ne scriveva fior di editoriali, eccetera. Dopodiché questo è scomparso. E per questo governo in particolare, ma devo dire anche per i precedenti, non porta voti occuparsi di questo. E per questo governo in particolare, che ha fatto della sicurezza, e lo vediamo sempre di più, e man mano che si avvicineranno le elezioni lo vedremo di più, non ci saranno, io credo, soluzioni sulle carceri, nel senso che diceva anche Francesco, cioè di lasciare in carcere chi ci dovrebbe stare. Quello di costruire nuove carceri è una vecchia questione che sento da quando sono bambino e purtroppo ormai è lontano. E quindi nel frattempo non solo le condizioni sono drammatiche, ci sono i suicidi di cui non si parla mai, ma sono tantissimi, e quindi c'è una situazione di fatto incivile e che ci viene contestata da tutti gli organismi possibili, ma in più succede questo, nel senso, sto guardando la prima pagina del dubbio, che entrano i telefoni, si fanno le dirette su TikTok. A Palermo ci fu un'inchiesta, i mafiosi hanno il telefono, quindi
1: non è una gran consolazione, però certo, se guardiamo per esempio a una realtà come quella americana, dove i tassi di carcerazione sono quelli che sono, lo sappiamo,
3: nell'impaginazione
1: del dubbio stiamo risalendo con la regia, ve lo faccio vedere, andiamo di nuovo sul touch screen, perché sono risalito un attimo e vedete questa storia, ne abbiamo parlato anche noi con Ilario Pianierelli. Krista Pike, cronaca agghiacciante, dice il dubbio di una tortura di Stato. Cosa è successo? Le sono state somministrate due iniezioni letali perché era stata appunto condannata a morte, non sono bastate. In realtà non è morta, è stata portata via in gravi condizioni. L'ONU dice non fatelo, non andate oltre, non riprovateci di nuovo. È qualcosa che ci riporta
3: agghiacciante,
1: a una storia
3: giustamente,
1: che tocca anche la diversità, diciamo, su questo tra Europa e Stati Uniti, no, obiettivamente.
3: Sì, no, in più la biografia di questa donna, adesso non abbiamo tempo di analizzarla, ma è una biografia di una donna, l'omicidio che ha commesso, se non sbaglio, è di 30 anni fa,
1: no,
3: stiamo parlando di una donna che è nata con genitori tossicodipendenti, cioè una situazione veramente allucinante, e che dopo 30 anni debba essere ucciso, e non sono riusciti neanche ad ucciderla.
1: Francesco Milanese, Francesco Maria del Vigo, Francesco Maria del Vigo, in Italia proposte sulla pena di morte non se ne sentono tante, no?
2: Per fortuna non ce ne
1: pensi
2: sono.
1: Pensi che su questo possiamo stare tranquilli, che non verrà agitata questo...

0: questa bandiera?
1: Sono talmente tanti gli errori giudiziari in Italia che ci mancherebbe solo la pena di morte. Per fortuna queste sono prerogative che hanno gli Stati Uniti, noi abbiamo una cultura giuridica diversa. Io mi limiterei, come dire, a che vengano rispettate le leggi e che vengano messe in galera le persone che hanno realmente commesso dei reati.
0: Grazie,
1: la pena
0: Francesco.
1: Di morte lasciamo dall'altra parte dell'oceano.
0: Grazie mille. Grazie, allora vi faccio vedere qualche altra apertura per chiudere. Libero, paghiamo noi la pensione agli immigrati, e poi la paura per Sgarbi. Il Manifesto lo abbiamo visto, Il Giorno apre così. Energia, l'Europa dice no, ma Meloni punta i piedi. Vi faccio vedere in chiusura la copertina dell'Espresso, i Cavalieri della Mancia, la sospensione del bollo auto non è che l'antipasto del banchetto di fine legislatura, la triade di governo si contende mirabolanti promesse, misure a chiappa voti, tanto ad aggiustare i conti ci si pensa dopo. Così chiudiamo la rassegna di questa sera, grazie a Francesco
2: Grazie
0: Livo.
2: A te.
0: Grazie anche a Francesco Maria
1: grazie
0: Del Vigo, tornate a trovarci, ci fermiamo
1: Volentieri.
0: Qui. Ora una brevissima pausa e poi ritorniamo.
3: Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità a causa del rialzo dell'inflazione per aiutare famiglie e imprese. Bruxelles abbiamo già dato vertice a Palazzo Chigi su conti e manovra. Dopo il tetto al prezzo del carburante calano i prezzi, anche Tamoil aderisce agli sconti fino al 31 ottobre, bollette, corsa alle tariffe più convenienti. Francia, violente proteste studentesche, scontri in decine di città, Marsiglia un preside cosparso di benzina, quasi 2.000 i fermati, il 90% minorenni, 80 agenti feriti. Strutture fatiscenti, sovraffollamento al 140%, impossibilità di garantire cure adeguate, è la drammatica situazione delle carceri italiane ormai da più di un decennio. Negli Stati Uniti una donna condannata a morte sopravvive ad una doppia iniezione letale, è in condizioni gravi. L'ONU dice no a un nuovo tentativo, sofferenza prolungata, abominevole e crudele. Il centro Rai di Saxarubra a Roma ha inaugurato il nuovo studio dedicato a Pippo Baudo. Ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Le 4 in punto, ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. La Premier Giorgia Meloni ha confermato la richiesta di maggiore flessibilità con la lettera alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, passo necessario a fronte dei nuovi dati sull'inflazione al 4% a settembre, secondo l'Istat. Torna poi sulla sentenza Regeni la Premier dicendo una rottura con l'Egitto non aiuterebbe. Sentiamo Gabriele Martelloni.
4: Ha inviato la lettera a von der Leyen e lo annuncia davanti alla platea della CNA. Giorgia Meloni, nonostante le prime reazioni a Bruxelles, insiste, serve più flessibilità per fare fronte all'aumento dell'inflazione.
5: E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo.
4: Conferma la Presidente del Consiglio il lavoro con il Governo per utilizzare al meglio i 14 miliardi della flessibilità già concessa dall'Europa per la transizione verde, oggetto di un vertice serale a Palazzo Chigi con sguardo rivolto alla prossima manovra. Intanto ringrazia Tamoil per aver accolto l'appello a porre un tetto ai prezzi dei carburanti. Alla CNA Meloni promette di andare avanti con la legge delega sull'artigianato, mentre da Genova, dove è inaugurato il Salone Nautico, torna sulla sentenza Regeni a cui spiega va dato seguito, ma dopo il terzo grado di giudizio, e conferma la linea prudente sulle relazioni con il Cairo.
6: Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema e chiudere i rapporti diplomatici con la CETA aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni.
4: Coda polemica in Liguria per il mancato invito sul palco alla sindaca Salis al momento del taglio del nastro, errore degli organizzatori, chiarisce Palazzo Chigi, e la Premier, che si è detta sorpresa e dispiaciuta dell'assenza, telefona alla prima cittadina di Genova.
3: A Roma la visita del ministro degli esteri tedesco Johann Wadepool, il bilaterale con il ministro degli esteri Antonio Tajani e la visita in Vaticano, dove incontrerà Richard Gallagher. Nell'intervista esclusiva con la nostra Emma Farnea ha commentato anche la proposta sulla flessibilità in Unione Europea di Giorgia Meloni. Vediamo un'anticipazione, nelle prossime ore vi proporremo la versione integrale.
7: Naturalmente dobbiamo diventare tutti nel complesso più flessibili, questo è assolutamente chiaro. Il mondo sta cambiando rapidamente, molto rapidamente, e l'Europa deve adattarsi, altrimenti perderemo terreno, altrimenti resteremo indietro. In Europa abbiamo un livello di protezione sociale molto elevato, con una popolazione che nel complesso sta invecchiando. Dobbiamo guadagnarci insieme il livello di benessere relativo di cui disponiamo e per questo dobbiamo essere flessibili, dobbiamo adattarci, essere competitivi, ridurre la burocrazia ed essere anche pronti ad aprirci a nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale. Credo che ci sia parecchio da fare. Non dobbiamo irrigidirci, dobbiamo essere dinamici e in questo senso sosteniamo queste proposte.
2: Insofern unterstützen wir diese Vorschläge.
3: Dal Consiglio dell'Unione Europea è arrivato il via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri. Consentiranno agli Stati membri di trasferire i migranti senza permesso di soggiorno in hub costruiti in paesi terzi. Sentiamo la corrispondente da Bruxelles, Marilu Lucrezio.
8: Chi non ha diritto a restare nell'Unione Europea dovrà lasciare il paese e collaborare con le autorità. Previste sanzioni per chi non lo fa. Riuniti a Lussemburgo, i 27 ministri dell'interno danno il via libera definitivo al nuovo regolamento sui rimpatri. Nasce anche un ordine europeo di rimpatrio e arriva la base giuridica per creare i cosiddetti return hubs, centri per i rimpatri in paesi fuori dall'Unione dai quali sono esclusi i minori non accompagnati. Una soluzione che richiama l'esperienza avviata dall'Italia in Albania. La Germania punta a un primo accordo con un paese terzo entro l'anno. Al centro del confronto anche la crisi migratoria di Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa al confine con il Marocco. Madrid chiede più solidarietà europea e assicura che nessuno dei migranti arrivati a Ceuta è poi passato in un altro paese dell'Unione. Italia e Spagna intanto mantengono i controlli sui collegamenti aerei e marittimi tra i due paesi. Il commissario europeo agli affari interni, Brunner, ricorda che il codice Schengen consente, in circostanze eccezionali, di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne. E Bruxelles rafforza la sorveglianza. Ai 250 milioni già previsti per il piano europeo sui droni, ne aggiunge altri 130 per proteggere frontiere esterne e infrastrutture critiche.
3: La politica monetaria deve controllare l'inflazione, ma senza incidere sulla crescita, è il monito lanciato da Mario Draghi. L'ex presidente BCE ha sottolineato come l'aumento dei tassi rischi di ridurre la produttività e la crescita europea. Per sostenere un debito altrimenti insostenibile, la vera leva è a disposizione dell'Europa, resta lo sviluppo. Un obiettivo ampiamente alla portata dell'Unione se saprà cogliere le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e se sarà capace di completare il mercato unico. Queste sono le parole dell'ex premier. E si allarga il numero delle catene dei distributori che applicano un tetto ai carburanti. A Eni, P e Kuwait si è aggiunta anche la Tamoil. Intanto il prezzo medio alla pompa nazionale continua a calare. Sentiamo Paolo Mancinelli.
9: Si allarga la rete dei distributori che aderiscono agli sconti alla pompa sollecitati dal governo. Dopo l'apertura di Eni e l'adesione di P e Kuwait, anche Tamoil ha scelto di allinearsi al tetto dei listini fino al 31 ottobre. Con questo nuovo ingresso i distributori a prezzo calmierato salgono a 9.300 sui circa 22.000 presenti in Italia. Non tutti i gestori però si sono adeguati alle soglie fissate da Eni a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel, ma l'effetto sui listini è già visibile. Il Ministero delle Imprese segnala che le medie nazionali sono scese a 2,08 euro per la benzina e 2,28 per il gasolio. Non ci sono più le code ai distributori dei giorni scorsi, ma lo sconto attira comunque gli automobilisti.
10: Il futuro è incerto, in attesa di quello che potrà succedere, meglio fornirsi e avere il pieno fatto in macchina.
11: Speriamo che scenda ancora di più per i stipendi che ce li abbiamo noi da 1.300 euro.
9: Il calo dei prezzi porta con sé però nuove tensioni. Il Ministero evidenzia un divario sui listini che si allarga tra chi applica gli sconti e chi no. A soffrirne sono soprattutto le piccole imprese che vedono la clientela allontanarsi. Permane infine l'allarme per i settori professionali come autotrasporto, agricoltura e pesca, rimasti esclusi dai benefici poiché costretti a rifornirsi tramite canali extra rete non coperti dallo sconto.
3: Apriamo la pagina politica, iniziamo dalla legge elettorale che resta in primo piano nel dibattito. La Camera dei Deputati ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Ottimismo nel centrodestra che sul fronte economico punta sulla richiesta di maggiore flessibilità avanzata dal governo all'Unione Europea, come vi raccontavamo in precedenza. Sentiamo Alberto Gioffreda.
12: Tabulati alla mano si respira ottimismo nel centrodestra. Le pregiudiziali di costituzionalità sulla legge elettorale sono state respinte con 229 voti, 7 in più dei deputati della maggioranza. È il segnale per Forza Italia e Fratelli d'Italia che i numeri alla Camera sono chiari e che i timori della vigilia, tra richiami alla presenza e controlli del voto in aula, potrebbero essere stati eccessivi.
13: Qualcuno poneva in dubbio la costituzionalità della legge, perché questo oggi abbiamo votato, e il Parlamento ha invece confermato, con numeri ampi, anche più ampi della presenza della maggioranza in aula, ha confermato che la legge è perfettamente costituzionale. Così ha deciso il Parlamento, che rappresenta il popolo italiano.
12: Difendono la riforma anche da Lega e Noi Moderati, mentre Vannacci, Futuro Nazionale, continua ad accusare il centrodestra di aver introdotto delle preferenze non vere. Il percorso della legge elettorale è scritto dalla conferenza dei capigruppo, 3 fiducie su altrettanti articoli, voto finale giovedì 8 ottobre. Intanto la maggioranza reagisce al no dell'Europa alla richiesta italiana di maggiore flessibilità per tenere conto dell'inflazione, un rifiuto che si intreccia con il caro carburanti e l'inizio del cammino della legge di bilancio, su cui i partiti, Lega in testa, avanzano già le proprie richieste.
14: Grazie al pressing della Lega, che nelle settimane scorse ha chiesto più volte una tassazione sugli extra profitti dei gruppi petroliferi, abbiamo ottenuto che le principali compagnie abbiano abbassato il prezzo alla pompa. È una buona notizia, ma per la legge di bilancio continuiamo a chiedere una tassazione sugli extra profitti delle banche per poter aver spendere in spesa sociale e tagliare le tasse.
3: Opposizione all'attacco sulla riforma della legge elettorale, incostituzionale, questa è la posizione unanime di Campolargo e centristi, torna anche l'allarme sui salari. Sentiamo Eva Giovannini.
15: Le opposizioni non arretrano di un millimetro. Questa legge è incostituzionale ed è un abuso di potere. Da più Europa Maggi continua lo sciopero della fame contro la prepotenza di questo governo. Per il Movimento 5 Stelle il Melonellum serve solo alla destra per restare imbullonati alle poltrone. Di premierato mascherato parla invece Alleanza Verdi e Sinistra. Ma sono molto critici anche i centristi di Azione e Italia Viva. Per il PD le priorità degli italiani sono ben altre.
16: Mentre gli italiani fanno i conti con inflazione, bollette e carovita, il governo pensa solo alla legge elettorale. La priorità di Giorgia Meloni è sempre quella, scriversi regole su misura per mantenere poltrone e potere.
15: E le opposizioni attaccano anche sui dossier economici, dal tetto ai carburanti, l'ennesima misura spot del governo, dicono, alla situazione dei salari.
17: Gli stipendi reali sono sempre più bassi, la situazione è disastrosa. E cosa fa Giorgia Meloni? Scrive la letterina alla Commissione europea con la stessa penna con cui invece ha firmato il patto di stabilità, che ci costringe a tagliare 13 miliardi l'anno.
15: E il Partito Democratico nelle prossime ore sarà anche impegnato in una direzione su programma e primarie in vista dell'Assemblea nazionale, mentre intanto AVS si porta avanti annunciando che presenterà le proprie ricette contro la diseguaglianza.
3: La Francia è scossa dalle proteste studentesche, quasi 2.000 fermati negli scontri con la polizia, almeno 80 gli agenti feriti, decine le università e i licei occupati in tutto il paese, fatti di una violenza estrema per il governo. Sentiamo la corrispondente Alessandra De Stefano.
18: Un giovedì di barricate, incidenti e incendi in numerose città di Francia, dove la protesta ha bloccato 640 licei e 30 università. Gli studenti da martedì invocano la sostituzione dei professori assenti e condizioni migliori per l'istruzione pubblica. Numerosi gli scontri con le forze dell'ordine, con l'ombra dei Black Bloc che vela le rimostranze che il governo, dopo il vertice di crisi convocato dalle Cornue a Parigi, ha definito violenza urbana e non contestazione degli studenti, indicando quale istigatore il movimento della France Insoumise di Mélenchon. Le immagini ovunque hanno mostrato vandalizzazioni, rabbia, collera, come a Marsiglia, dove il vicepreside del liceo Victor Hugo è stato aggredito e gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro della città sono stati vandalizzati e dati alle fiamme alcuni autobus delle linee pubbliche, la cui circolazione è stata bloccata tutto il giorno. A Nantes un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Da martedì a oggi 119 persone, tra studenti e insegnanti, sono rimasti feriti, 83 quelli registrati tra le forze dell'ordine, più di 600 i fermati, in un crescendo di tensione e violenza, mentre il sindacato degli studenti ha già promosso per il 6 ottobre prossimo una giornata di azione e manifestazione in tutto il paese.
3: Trump inizia la campagna elettorale, si divide tra Texas e Oklahoma, l'abbiamo sentito in diretta. Sulla benzina minaccia, potremmo chiedere ai paesi europei di attingere le loro riserve di gasolio per abbassare i prezzi. Sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
19: Trump è in modalità campagna elettorale e nello stesso giorno si divide fra Texas e Oklahoma per tentare di tirare la volata ai candidati del suo partito in vista delle elezioni di metà mandato tra un mese, con i repubblicani che sono indietro nei sondaggi. Nessuno ha mai fatto un lavoro come il nostro, è la sua linea, ma non siamo riusciti a farlo sapere in giro. Problemi di comunicazione, sembra dire insomma il presidente degli Stati Uniti. L'aumento dei prezzi, prosegue, l'abbiamo ereditato dall'amministrazione Biden. Sul caro benzina avverte, potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far scendere i prezzi globali del diesel. E al settimanale Time, che gli chiede se in vista del voto escluda di ricorrere all'Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza, il presidente replica: non escludo e non includo nulla. Per due volte poi all'inquilino della Casa Bianca viene chiesto se esista un legame tra l'Iran e il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai con decine di passeggeri israeliani a bordo. Al momento sembra di sì, risponde Trump, anche se non posso confermarlo. Ci stiamo lavorando, aveva già detto in precedenza, ma da quello che sento è così. Nelle stesse ore in cui il Wall Street Journal rivela che una terza portaerei americana, la Roosevelt, si sta dirigendo in Medio Oriente, dopo che il presidente non ha escluso una ripresa dei bombardamenti contro la Repubblica Islamica all'indomani delle elezioni.
3: Il presidente russo Vladimir Putin, parlando al forum Valdai dei paesi eurasiatici, è tornato a lanciare un alto là agli europei contro eventuali azioni nell'exclave russa di Kaliningrad e definisce una minaccia la fornitura di armi all'Ucraina. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
20: Aperture alla pace e avvertimenti. Nel suo lungo intervento alla conferenza del Valdai Discussion Club, Putin espone la sua visione del mondo. Un mondo che sta attraversando una fase cruciale e decisiva. Serve un nuovo ordine internazionale condiviso da tutti, dice. I rischi che si verifichino scenari catastrofici sono alti. Bisogna evitare il ricorso ad armi di distruzione di massa. Invita a riflettere su come preservare pace e sicurezza globali, Putin. Parole che arrivano mentre il conflitto in Ucraina si intensifica, ma anche sul conflitto ancora una volta dalla sua versione. Non abbiamo cominciato noi la guerra è stata iniziata contro di noi, dice, siamo stati costretti a difenderci con le armi e a rispondere all'aggressione da parte dell'Occidente. È probabile che i conflitti internazionali continuino ancora, aggiunge, la situazione cambierà in meglio con la fine dell'egemonia dei paesi occidentali che anche all'ONU, secondo il presidente russo, esercitano un'influenza sproporzionata. Mentre lo scontro con l'Occidente si intensifica, Putin avverte, l'escalation non è unilaterale, può arrivare all'improvviso. In caso di attacco diretto al territorio russo, minaccia il presidente, risponderemo con tutti i mezzi a nostra disposizione.
3: Il premier Netanyahu rileva nuovi dettagli sulle indagini sul copilota dell'Oman che aveva tentato di dirottare il volo Fly Dubai. In Cisgiordania intanto un palestinese è stato ucciso dai coloni israeliani. Facciamo il punto da Gerusalemme con la nostra inviata Marina Lalovic.
21: Le indagini proseguono in Arabia Saudita, dove si trova ancora l'aggressore, il copilota originario dell'Oman, dell'aereo Fly Dubai. Presto potrebbe essere trasferito negli Emirati Arabi Uniti, da dove proveniva il volo. Alle indagini parteciperebbe così anche Israele, che con Abu Dhabi tiene i rapporti diplomatici. Secondo i media israeliani, il copilota era mosso da idee radicali sui propri profili social, dove incitava all'uccisione degli ebrei. E a chi lo ha catturato avrebbe chiesto di ucciderlo. Mentre restano ancora molte domande su quanto accaduto. Una su tutte, come mai un cittadino omanita, il paese con il quale Israele non ha relazioni diplomatiche, avrebbe potuto guidare un aereo verso Tel Aviv? Qual è stata l'arma utilizzata per accoltellare il pilota? E perché i membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai non sono stati sottoposti ai controlli più rigorosi? A Fox News il primo ministro Netanyahu dichiara che le indagini suggeriscono che l'aggressore sia stato sottoposto a indottrinamento radicale islamista. Mentre il ministro per la sicurezza, la frangia più estremista del governo Ben-Gvir, chiede l'estradizione per il copilota. In Israele lo aspetta un inferno, promette. Poteva essere un altro 11 settembre, è stato evitato, dice Netanyahu, mentre la tragedia scampata potrebbe giocare a favore del premier israeliano che avvertiva sui possibili attacchi terroristici in vista alle prossime elezioni.
3: Esecuzione capitale fallita negli Stati Uniti. In Tennessee, dopo una doppia dose letale, la detenuta Krista Pike è sopravvissuta. Si trova ora ricoverata in ospedale. L'ONU ha chiesto di rinunciare a un ulteriore tentativo. Lo Stato ha sospeso una esecuzione già programmata nei prossimi mesi e ancora una volta viene messa sotto accusa questa pratica ormai abbandonata da gran parte del mondo democratico. Sentiamo Ilario Piagnerelli.
0: Era chiaramente ancora viva, respirava e rantolava. Ha emesso come un grugnito, ha alzato la testa, la bocca aperta, il corpo si contorceva per la fame d'aria. A quel punto hanno abbassato la tenda. Sono i cronisti locali, tra le poche persone ammesse come testimoni alle esecuzioni, a raccontare i dettagli della fallita condanna a morte di Krista Pike, 50 anni, unica donna nel braccio della morte in Tennessee e prima donna in 200 anni a subire la pena di morte nello stato USA. I boia del carcere di Nashville le somministrano due dosi letali di pentobarbital, ma la donna non perde conoscenza, la tenda non viene più risollevata, ai testimoni viene chiesto di uscire. Durante la conferenza stampa giunge un'ambulanza che trasporta Krista Pike in ospedale, dove adesso è ricoverata. Prima dell'esecuzione, l'avvocato della donna aveva previsto un simile scenario, a causa di vene poco visibili e del farmaco potenzialmente scaduto, nella cornice di un protocollo per nulla trasparente. Da quando anni fa le grandi aziende farmaceutiche hanno smesso di fornire al sistema penitenziario USA i letali principi attivi, alcuni stati ricorrono a preparazioni galeniche. Ad aggravare il quadro, la fretta. Un appello ha ritardato l'esecuzione di 9 ore, prima del via libera finale della Corte Suprema. Per evitare di riprogrammarla, lo Stato ha deciso di procedere prima della fine della giornata. Nel gennaio del 95, Pike, allora 18enne, con l'aiuto del fidanzato e di un'amica, uccise Colleen Slammer, una ragazza di un anno più grande, dopo averla tirata in un bosco e torturata. Negli anni ha espresso profondo rimorso ed era descritta come una detenuta modello.
3: Dilaga la protesta contro l'emergenza abitativa in Spagna. Possiamo vedere, grazie all'aiuto della regia, le immagini da Puerta del Sol a Madrid, con la tendopoli permanente, accampamenti di attivisti e cortei promossi dai sindacati, degli inquilini e organizzazioni per il diritto alla casa, che si sono diffuse in molte città spagnole. Migliaia di persone decise ad andare avanti con la mobilitazione anche dopo l'approvazione di 2 decreti governativi per rispondere alla crisi abitativa, che introducono, tra le altre cose, sgravi fiscali, misure antisfratto e per limitare le speculazioni dei fondi edilizi. Saranno votati nelle prossime ore dal congresso convocato d'urgenza, ma le piazze restano comunque in rivolta e le manifestazioni di massa sono state già annunciate anche questo fine settimana. Torniamo in Italia. La rivolta dei detenuti a Pisa è l'ennesimo episodio di una situazione di emergenza in cui versa da oltre un decennio il sistema carcerario italiano. Strutture fatiscenti, sovraffollamento al 140%, come racconta l'associazione Antigone, impossibilità di garantire cure adeguate alle persone in custodia dello Stato. Sentiamo Emanuela Bonchino.
1: La rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa è finita con 4 detenuti arrestati e già trasferiti. Era una situazione molto complicata, ma è stata risolta senza l'uso della forza, gestita con una negoziazione che ha stemperato gli animi ed evitato violenze. Non era scontato. Al Don Bosco la situazione affollamento celle si è ulteriormente aggravata dopo il sequestro delle sezioni di Sollicciano, che ha portato a trasferimenti anche nella struttura pisana. La casa circondariale ospita oggi oltre 300 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 185 posti. Questo significa non solo spazi inadeguati, ma anche sorveglianza insufficiente. Il sovraffollamento nelle carceri italiane è un'emergenza sempre più intollerabile che non migliora, nonostante gli sforzi, le quotidiane denunce dei sindacati di polizia penitenziaria, degli operatori, dei cappellani, delle associazioni e dei garanti. Secondo il rapporto carcere di Antigone, al 28 luglio 2026 in Italia si contavano 64.741 persone detenute, a fronte di soli 46.343 posti effettivamente disponibili, portando il tasso di affollamento reale al 139,7%. Un'emergenza senza precedenti nell'ultimo decennio, con numeri che si avvicinano ai livelli storici che portarono alla condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2013.
3: Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma ha chiesto la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il fratello Giancarlo e il padre Sergio, accusati di riciclaggio nel processo per la vendita della casa di Monte Carlo. Sentiamo Stefano Corradino.
5: Non si proceda per intervenuta prescrizione dei reati contestati. È questa la richiesta del procuratore generale della Corte d'Appello di Roma nei confronti dell'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, della compagna Elisabetta Tugliani, del cognato Giancarlo e del suocero Sergio, tutti accusati a vario titolo di riciclaggio sulla vicenda della casa di Monte Carlo. In primo grado, nell'aprile 2024, Fini venne condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna e il suocero a 5 anni, il cognato a 6. La sentenza di appello è attesa a febbraio 2027. I legali di Fini hanno sollecitato l'assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste.
6: Dopo 18 anni, avverto forte la necessità di profondere il massimo impegno, proiettato ad ottenere una piena assoluzione. Tanto merita il presidente Gianfranco Fini e la sua storia personale, convinto che la Corte di Appello di Roma saprà riconoscere la correttezza e l'onestà dei suoi comportamenti.
5: La vicenda di Monte Carlo riguarda l'appartamento lasciato in eredità ad Alleanza Nazionale nel 1999 dalla contessa Anna Maria Colleoni. La casa, secondo l'accusa, sarebbe stata acquistata da Giancarlo Tugliani attraverso società offshore. Un'operazione effettuata nel 2008 per poco più di 300.000 euro e che con la vendita dell'immobile nel 2015 fruttò $1.360.000.
3: Controlli con il metal detector in una scuola di Roma nel quartiere Casilino. La decisione è arrivata da parte del questore in sinergia con il prefetto dopo la segnalazione della direttrice dell'istituto per un potenziale rischio. Sentiamo i dettagli con Cleto Romantini.
22: I controlli sono scattati stamattina all'ingresso principale del liceo Amaldi in via Parasacchi, zona Tor Bella Monaca, a Roma. Agenti della polizia del distretto Casilino setacciano con il metal detector zaini e indumenti degli studenti che entrano in cerca di eventuali coltellini. È la prima volta dall'inizio dell'anno scolastico che viene attuata la misura prevista dalla direttiva varata dai ministri dell'interno Piantedosi e dell'istruzione Valditara nel gennaio 2026. Una decisione, spiega un comunicato della questura presa nel tardo pomeriggio di ieri dopo la segnalazione pervenuta dalla direttrice del plesso scolastico a seguito dell'acquisizione della notizia di un rischio, seppur potenziale e non meglio circostanziato, di azioni controindicate che si sarebbero potute verificare nella mattinata odierna. Alcuni genitori parlano di un messaggio minaccioso con riferimento ad azioni violente che sarebbe girato nelle chat e sui social. Tuttavia un comunicato della Maldi parla di attività di controllo e prevenzione a cura della prefettura e della questura di Roma per promuovere la cultura della legalità, garantire un ambiente sicuro, sano e protetto per tutti e prevenire ed evidenziare eventuali situazioni di disagio o rischio all'interno della comunità giovanile.
23: L'utilizzo del metal detector presso il liceo Amaldi è stato l'applicazione della direttiva interministeriale in merito e ne ha dimostrato la piena validità. Infatti questo utilizzo ha permesso di tranquillizzare studenti, famiglie e personale della scuola in una situazione di allarme ed è proprio questa l'ottica di questa disposizione.
22: Un messaggio che non vuole alimentare allarmi, ma dopo l'episodio dell'accoltellamento di una professoressa da parte di un alunno all'interno della scuola media Verga di Centocelle lo scorso 18 settembre, l'attenzione resta alta.
3: Sono stati presentati nuovi studi intitolati a Pippo Baudo al Centro Bianio Agnes qui a Saxa Rubra a Roma, un omaggio al volto simbolo del servizio pubblico in linea con il piano di modernizzazione dell'azienda, come hanno detto i vertici. Studi che dal 3 ottobre ospiteranno la 21esima edizione di Ballando con le Stelle. Sentiamo Laura Tangherlini.
24: La cerimonia di inaugurazione comincia all'esterno con lo svelamento del totem dedicato a colui che per 40 anni è stato il volto simbolo del servizio pubblico. I nuovi studi intitolati a Pippo Baudo nel Centro Biagio Agnes, la cittadella dell'informazione di Saxa Rubra, ampliano la missione produttiva ed editoriale della RAI. All'interno proiettati video di repertorio che ripercorrono la lunga carriera del celebre presentatore.
25: Significa omaggiare uno degli uomini che ha cambiato la televisione italiana. Ma non solo la televisione, ha cambiato il costume, il modo in cui ci intratteniamo, i linguaggi.
24: Questo studio è molto più di uno studio per la RAI?
25: e il rilancio di un'azienda che si proietta sempre più in una dimensione europea come uno dei broadcaster pubblici più riconosciuti.
24: Questi gli studi che dal 3 ottobre ospiteranno la nuova edizione di Ballando con le Stelle.
2: Un DNA Rai 1 che era quello creato da Pippo Baudo, di altissima qualità, di altissimo livello, una responsabilità di essere degni di lui.
24: 13 concorrenti presentati assieme ai rispettivi ballerini, tante le novità, a partire dal meccanismo del tesoretto affidato anche a due nuovi volti ed ex concorrenti.
4: Il mio compito è quello di premiare l'invisibile, cioè quello che un concorrente ancora oggi non ha messo in pista di sé.
7: Lei è più un angelo, io un po' più, non dico diavolo, ma diavoletto.
24: 21esima edizione che ha definito rivoluzionaria.
2: È cambiata la giuria, sono cambiati i commentatori a bordo campo e poi c'è un cast di grandi stelle.
24: Tra i concorrenti più a lungo corteggiati, confessa la conduttrice del programma da anni punta di diamante dell'intrattenimento prime time diretto da Williams di Liberatore, l'attrice Ornella Muti.
8: Emilia ha detto ha usato l'enciclopedia del corteggiamento per avere Ornella Muti.
10: Sì.
8: Che accoppiamento è? Che responsabilità è anche?
10: È una grande responsabilità e un grande onore, devo dire.
8: Lei ha detto mi sento un pesce fuor d'acqua. Forse è una delle concorrenti, da questo punto di vista, più interessanti, una delle più emozionate che hai avuto in questi anni di Ballando. Così sembrava.
10: È vero, è vero. Ho dovuto far tanto, cioè ho faticato tanto affinché lei potesse abbattere un po' queste paure, insicurezze. Ci stiamo riuscendo.
24: Ed ora pronti via per la prima puntata.
3: Vediamo con il calcio. Dopo la sconfitta con il Belgio e la vittoria contro la Turchia, la nazionale di Mancini cerca conferme contro la Francia, a punteggio pieno del gruppo 1. Sentiamo Alessandra D'Angio al termine, la rassegna stampa con Domenico Di Cesare, le notizie con il telegiornale sempre in diretta. Tornano alle 5, restate con noi.
11: Esame di francese per l'Italia che, dopo aver ritrovato in Turchia vittoria e nuove certezze, affronterà il test più impegnativo in casa della Francia galattica di Dembélé e compagni, campioni che solo con il raffreddore potrebbero giocare male, scherza Mancini alla vigilia.
26: Mi sembra che sono molto più avanti di noi, però una partita di 90 minuti tutto può accadere, poi sarà importante per la classifica e sarà importante vedere anche contro una squadra così forte insomma un po' di ragazzi giovani.
11: Squadra che vince non si stravolge, vedi Tonali che potrebbe giocare la terza di fila, mentre il casting per l'attacco è apertissimo tra l'esperto Ken, il più in forma Pio, e uno Scamacca scalpitante.
27: Non penso che una singola partita possa definire quello che è il nostro valore. Come ho detto all'inizio, siamo all'interno di un percorso, siamo all'inizio di un percorso nuovo, quindi ogni partita servirà ad aggiungere un tassello importante.
11: Emozionante sarà anche per Zidane, la sua prima da CT allo Stade de France, proprio contro l'Italia che ha affrontato da giocatore per l'ultima volta nel 2006. La testata Materazzi, ricordo di cui non va fiero, con il quale convive senza rimorsi, racconta Zizou, che oggi dalla panchina proverà a costruirne di nuovi.
28: Abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.

Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. In primo piano l'economia. La Premier Meloni aveva inviato una lettera a Ursula von der Leyen chiedendo più flessibilità. L'Europa ha risposto, vi è stata già concessa, ma la partita non è chiusa perché altri paesi potrebbero accodarsi alla richiesta italiana. E poi la legge elettorale, la maggioranza incassa il primo test a Montecitorio, lo vedremo. E ancora gli scontri e disordini in Francia, a Parigi e nelle altre città francesi. Sono scesi in strada gli studenti, vedremo le loro ragioni. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Conti, le mosse del governo, la richiesta del via libera UE allo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen, poi la legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. Nel taglio alto, lo vedete dalla foto, la rivolta degli studenti incendia la Francia, scontri e disordini a Parigi e in altre città. Vedremo le motivazioni. E poi ancora Garlasco, i Poggi scelgono di non costituirsi come parte civile contro Sempio. L'editoriale di Angelo Panebianco, l'Europa e le mire di Putin, dice, vanno ascoltati con attenzione gli argomenti usati per perorare la loro causa, sia dai tanti filorussi in circolazione, sia da coloro che, pur non avendo particolari simpatie per la Russia, ritengono che il realismo ci imponga di piegarci al diktat del Cremlino. Gli argomenti sono tre. Il primo, continuamente usato fin dai primi giorni dell'invasione dell'Ucraina, è che l'aggressore apparente sia in realtà l'aggredito. La Russia sarebbe una vittima. Ha solo reagito per difendersi dall'arroganza e dalla volontà di dominio degli Stati Uniti. Allora andiamo sulle scelte di La Repubblica. L'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa. Abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa, e torna a salire lo spread. Al centro pagina, Schlein Conte, è già duello, si decide alle primarie. Il presidente del Movimento 5 Stelle punge il PD sul tema della leadership. Ha dichiarato: ho dato la disponibilità a trovare un federatore, ma non ho trovato aperture. Al centro pagina ancora la rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina a Marsiglia, e poi il calvario di Crista, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni, ora è ricoverata in grave condizioni. La stampa, flessibilità, Meloni preme sull'UE, si tratta sui fondi antinflazione, e lo spread a quota 120, giù la borsa, Draghi avvisa la BCE stabilizzare i tassi. E poi ancora la Francia, la rivolta dei ragazzi, scontri, quasi 2000 i fermati a Marsiglia, preside cosparso di benzina. Di spalla l'indagine nel torinese, abusi e violenze nella rete del guru, parla la vittima, eravamo schiave, accuse invece inspiegabili per i suoi adepti, con il foulard in testa e lunghe tuniche arancioni, che da anni vivevano con lui, lavoravano per lui, e alcune di queste avevano anche rapporti sessuali con lui. Per tutti era il maestro. Il Messaggero, la Francia spaventa l'Europa, scontri in piazza con i liceali, timori su economia e debito. E poi al centro pagina la legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto, lo vedremo. E poi c'è l'intervista al leader di Italia Viva, Renzi, il centrosinistra parli dei problemi reali della gente, e il commento di Bruno Vespa, una campagna e tappe forzate verso il voto. Ancora la manovra, la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa. C'è il vertice a Palazzo Chigi, 14 miliardi previsti invece per l'energia. Il giorno, energia, l'Europa dice no, ma Meloni punta i piedi. E poi la legge elettorale supera il test, anche Vannacci sta col governo. Il Sole 24 Ore, dagli USA all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119, io a te francesi quasi al 5%, con contagiano tutta l'Europa, titoli trentennali UK al 6%, Piazza Affari cede il 2,2%, a picco titoli bancari per l'esposizione sui bond. È intervenuto Draghi, che ha detto i tassi non siano più alti del necessario, la crescita va sostenuta.
Andiamo avanti con il tempo. La Ursula addormentata Meloni alza la voce sul deficit. Serve più flessibilità nei conti su energia e inflazione. Ecco le strade, inclusa la clausola di salvaguardia generale. Poi sulla legge elettorale la maggioranza supera il primo test alla Camera. Ha incassato 7 voti in più e forse sono di Futuro Nazionale, quindi del gruppo di Vannacci. Domani gli italiani non fanno più la spesa, ma la destra pensa solo alle urne. Rincari pesanti sugli alimenti, proteste in Calabria, anche Tamoil mette il tetto alla benzina. Il vice ministro Leo evoca la crisi della Grecia, poi si corregge: flessibilità, botta e risposta con l'UE. L'altro titolo: la Francia brucia, i liceali protestano, il governo reprime, circa 2000 fermi, Le Cornu dice violenti. Il Secolo d'Italia, Meloni scuote la UE, la Premier richiama Bruxelles sull'impatto dell'inflazione, è un problema di tutti gli Stati membri. Il giornale, assalto respinto, si riferisce alla legge elettorale, altro che blitz sullo stabilicum, la maggioranza compatta convince Vannacciani e riformisti e il governo se ne esce più forte, pronti a lavorare per un altro anno. E poi al centro pagina parla la madre di Stasi, Alberto Innocente, è tempo di verità, tutto questo è anche per Chiara. E poi Fini rifiuta la prescrizione, Gianfranco Fini va verso la prescrizione, il processo sulla casa di Monte Carlo, ma lui non ci sta e rilancia dicendo voglio l'assoluzione piena. Il riformista, oltre il polo, Meloni lavora una lista civica per le elezioni del 2027 per attrarre l'elettorato moderato e le forze produttive. Tattarella dice aprire al centro coinvolgendo la società civile. Allora andiamo a vedere, partiamo subito dalla richiesta di flessibilità, la risposta europea, la legge elettorale e poi la Francia. Meloni scrive a von der Leyen, l'inflazione fa salire la spesa, Bruxelles dice abbiamo già dato, siamo su Repubblica, pagina 2, scrive Claudio Tito nella lettera alla Presidente, l'Italia chiede ulteriore flessibilità e di evitare misure restrittive per famiglie e imprese. La previsione è che i rincari peseranno su uscite dello Stato pari al 20% del PIL. Rivedere il tetto alla crescita della spesa netta. È questa in sintesi la richiesta che il governo italiano ha avanzato alla Commissione europea in una lettera inviata ieri da Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen. Il dato della spesa netta, del resto, non è secondario, va rispettato in base ai criteri del patto di stabilità e in particolare applicato ai paesi in procedura che devono rientrare dal deficit eccessivo come l'Italia. Quella soglia è stata calcolata in base alla previsione di una inflazione che si sta rivelando molto superiore. Era stata fissata all'1,8%. In sostanza, dunque, Palazzo Chigi esorta a prevedere una soglia più alta che renderebbe disponibile un altro pacchetto di miliardi nella prossima legge di bilancio. La prima reazione della Commissione europea, manifestata ieri mattina prima di ricevere materialmente la missiva, non era stata positiva. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, è stata la risposta. La partita però potrebbe non essere chiusa, anche perché altri Stati sono pronti ad avanzare la medesima richiesta. La Grecia già lo ha fatto, la Spagna, che ha registrato uno dei tassi di inflazione più alti, potrebbe essere interessata, e lo stesso dicasi per la Francia. Per il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si tratta di una questione puramente tecnica, perché il percorso definito 3 anni fa diventa difficile da rispettare. La Commissione si riserverà un po' di giorni per esaminare la richiesta, che non è destinata ad essere bocciata in partenza. Di certo ne parleranno i 27 ministri finanziari giovedì prossimo in Lussemburgo.
Allora, passiamo alla legge elettorale. C'è stato il primo test in aula. Il centrodestra tiene sul voto segreto. Camera ha respinte le pregiudiziali di costituzionalità con 229 no, tra cui ci sarebbero anche i voti di Futuro Nazionale. Scrive Adriana Logroscino, la prima è andata senza sorprese, anzi con un risultato ampio, 229 a 150. Che fa immediatamente dichiarare agli esponenti della maggioranza mai avuto nessun timore. Scusate. Ieri a Montecitorio seduta rapida sulla legge elettorale, come si conviene, un giovedì, pregiudiziali di incostituzionalità 5 presentate dalle opposizioni, tutte bocciate. Nonostante il voto segreto chiesto da PD, 5 Stelle e AVS, a difendere la diga della maggioranza dunque non soltanto i 222 presenti per il centrodestra, ma anche altri 7, tra loro sicuramente Vannacciani, che lo dichiarano apertamente. I Vannacciani, scrive il Corriere, la mossa, i Vannacciani con il governo e si filmano per provarlo, ma ci opporremo al testo, dicono, e la maggioranza non crede all'ipotesi del dialogo. 7 voti in più dei 222 deputati di maggioranza presenti al momento dello scrutinio segreto, 8 dei quali immediatamente rivendicati da Futuro Nazionale, che lascia circolare un video di prova. I deputati convertitisi al verbo del generale Vannacci, presenti 8 su 9, si filmano mentre digitano tutti il tasto rosso della pulsantiera. Voto contrario hanno tutti quindi bocciato le pregiudiziali di incostituzionalità presentate dalle altre opposizioni. Merito a parte però c'è chi legge quel voto contrario come una mano tesa alla maggioranza, una prova di disponibilità al dialogo che peraltro lo stesso generale a suo modo aveva auspicato. Futuro Nazionale è indispensabile al centrodestra per vincere. Il risultato delle suppletive calabresi lo dimostra, dichiarato Vannacci lunedì. Dalle parti della maggioranza però l'ipotesi di un avvicinamento non viene accreditato e quella di un'alleanza viene smentita categoricamente. Secondo me, rivela un meloniano di prima fila, quei 7 voti in più sono arrivati un po' da tutti i gruppi senza regia. Allora andiamo avanti e restiamo ancora sullo Stabilicum, che supera il primo scoglio. Ora lo attendono 3 voti di fiducia. La roadmap è serrata. Il governo ha preannunciato 3 questioni di fiducia che saranno poste a partire dalle 14 di lunedì. Le prime 2 sono per il primo e il secondo articolo col testo e saranno poi votate martedì. Mercoledì invece inizieranno dichiarazioni di voto. Dopodiché si passerà all'ultimo voto di fiducia, quello sull'articolo 3. Seguirà la chiama sull'articolo 8 e sempre mercoledì, dopo il question time, sarà il turno degli ordini del giorno. Il voto finale in diretta televisiva sui nostri canali, sulla RAI, è in programma giovedì 8 a partire dalle 10.30. Il via libera è atteso intorno alle 12.30. La Premier è stata chiara, da questa legge dipende il destino del governo e già da ieri si è capito che l'ordine di scuderia è arrivato forte e chiaro. Ministri, viceministri e sottosegretari erano tutti a rapporto, tanto da suscitare l'ironia dello stesso Ziello Vannacciano. Queste aule affollate si vedono solo nelle grandi occasioni. Fantasmi appaiono quando la posta è alta ed è in gioco la poltrona su cui sono imbullonati. In effetti, prima del voto, la tensione tra gli esponenti della maggioranza era palpabile. E poi c'è un retroscena, colpito anche lo spostamento di alcuni big di Fratelli d'Italia verso i banchi più alti. Mossa sospetta per il Dem Andrea Casu, che dice: quando abbiamo visto che lo Stato Maggiore di Fratelli d'Italia si è spostato per cercare di controllare il voto segreto dei compagni, abbiamo avuto la conferma plastica che Meloni non si fida più non solo dei suoi alleati, ma nemmeno dei suoi. Allora, adesso andiamo a vedere invece che cosa sta succedendo in Francia. La rivolta delle scuole, scontri, fiamme e vandalismo da Parigi a Marsiglia, la rabbia degli studenti in oltre 300 istituti. Sono 87 gli agenti feriti, quasi 2000 in realtà gli arresti, un preside picchiato e cosparso di benzina. La rivolta, che da giorni blocca centinaia di licei francesi, si estende alle università e il governo parla ormai di
violenze urbane. I ragazzi protestano contro le classi troppo affollate, i professori assenti che non vengono sostituiti, le strutture fatiscenti e un generale stato di degrado. Manifestazioni nella maggioranza dei casi pacifiche che però, come spesso accade in Francia, sfociano in eccessi, vandalismi e nella repressione altrettanto violenta della polizia. E poi c'è l'ombra delle presidenziali, perché il mandato di Emmanuel Macron terminerà il prossimo 14 maggio. Dietro questi scontri non ci sarebbe il leader di sinistra Mélenchon, che dice che ha elogiato la protesta, però è stato costretto a difendersi dicendo: non sono io il regista. Il leader di Insoumise dice comunque: siamo per la lotta non violenta. Nel cortile del Senato alcuni parlamentari della Francia Insoumise hanno fanno capannello attorno al loro leader Mélenchon, che parlamentare non è perché da tempo ha altre mire, scrive Stefano Montefiori. Diventare presidente della Repubblica, 75 anni, la primavera prossima, proverà per la quarta volta a conquistare l'Eliseo. E in questo c'è il commento di Retailleau, l'ex ministro dell'Interno, che dice: gli Insoumise difendono i ragazzi e evocano il razzismo quando i poliziotti passano alle maniere forti, soprattutto nelle banlieue abitati dai francesi racis, come dice Mélenchon, cioè appartenenti alle minoranze visibili di origine araba o africana. Per questo sostegno, ieri l'ex ministro dell'Interno e candidato della destra gollista all'Eliseo, Bruno Retailleau, ha detto che fanno le prove di quel che succederebbe nel 2027 se Marine Le Pen vincesse le elezioni. Organizzerebbero una insurrezione nel paese, aggiungendo che una questione va posta la messa fuori legge della France Insoumise. E poi al Senato Mélenchon si difende: metterci fuori legge è ridicolo. E perché? Perché le nostre idee non piacciono a Retailleau? Questa deve essere la prima protesta organizzata per telepatia, perché non ne siamo noi l'origine, si è difeso così. Ma tutto, vediamo dove è iniziato. È iniziato a Saint-Denis, dove si è accesa la miccia al liceo Eloi, più topi che insegnanti. La rivolta è partita dal liceo Paul Eloi, intitolato al poeta surrealista nato proprio in questa città, Saint-Denis, nella banlieue nord di Parigi. È iniziato tutto in questo istituto, che gli studenti descrivono come il simbolo dell'abbandono della scuola pubblica nelle periferie. Topi negli edifici, muri che si sgretolano, servizi igienici degradati, insegnanti assenti e non sostituiti. Il nostro liceo cade a pezzi, abbiamo una sola infermiera e nemmeno a tempo pieno. Nessun assistente sociale, i bagni sono insalubri, tocca salire diversi piani per trovare della carta igienica. Non c'è più sapone, non ci sono più specchi e a volte le porte non si chiudono neppure, racconta una studentessa. Altri denunciano la presenza di topi persino nelle aule, presenza segnalata ormai da anni. Poi c'è la carenza cronica di insegnanti, con classi intere lasciate senza titolare né supplenti. Così è partita la mobilitazione per il diritto all'istruzione e alla dignità, che si è poi allargata a decine di altre città francesi. È il nostro futuro che avete tra le mani, scandiscono gli studenti rivolgendosi ai responsabili politici. Allora torniamo sulle prime pagine dei quotidiani. Ripartiamo da Il Fatto Quotidiano, che scrive: senza soldi ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo, governo di guerra, UE no a Meloni sulla flessibilità, ma il riarmo è sacro, scrive Il Fatto Quotidiano. Avvenire: tra bisogno e realtà, le priorità del forum terzo settore per la finanziaria, demografia, disparità e ambiente, coperta corta per Meloni, che ora dovrà convincere l'UE sull'utilizzo degli introiti IVA. Oggi in Consiglio dei Ministri il documento di finanza pubblica, presa la corsa dei rendimenti del BTP, lo spread che sale a 119. Poi il decreto scuola: le scuole di italiano sono già in affanno, scrive
Il Avvenire, 31.000 in lista d'attesa. Nel taglio basso, carceri allo stremo, 20.000 detenuti più della capienza. Questo è l'allarme del DAP. Il Manifesto, il Safari con l'ultimo via libera del Consiglio. Entra in vigore il regolamento UE per i rimpatri. Abolito di fatto il diritto di asilo, è prevista la deportazione dei migranti in un paese terzo. Uganda e Ruanda sono i primi della lista. Avviati i contatti, i diritti umani sono solo un ricordo. Poi il secondo titolo, Francia esplode la rabbia giovane, la protesta degli studenti del liceo dilaga nel paese, gli agenti usano il pugno duro. Andiamo a Libero, paghiamo noi la pensione agli immigrati, ecco i dati INPS che smentiscono la sinistra e poi le condizioni critiche ma stabili di Sgarbi che è grave e resta ancora in ospedale. Andiamo avanti con il Foglio, la riforma elettorale. Meloni scrive ai ministri, obbligatorio venire a votare in aula, passa il primo scrutinio alla Camera, tutti terrorizzati dalla leader, ma la UE rovina la festa alla, sulla flessibilità. E poi l'appello fogliante contro il putinismo in Francia, persino Le Pen ha firmato un documento per proteggere l'Europa da minacce russe. Abbiamo chiesto di fare lo stesso a tutti i presidenti di regione, destra ok, pure la Lega, panico invece a sinistra. La storia che vi stiamo per raccontare, scrive il Foglio, riguarda una piccola idea del Foglio che si è trasformata in un appello che è diventato un fatto politico e che è lì di fronte a noi a mostrare alcuni punti di forza del nostro paese, alcuni tratti di debolezza. La storia che vi stiamo per raccontare riguarda l'Italia, riguarda i partiti italiani, riguarda alcuni pezzi da 90 di diversi schieramenti ed è una storia che inizia l'indomani di un importante incontro che si è tenuto all'Eliseo, quando Emmanuel Macron ha scelto di convocare tutti i leader dei partiti rappresentanti in Parlamento per metterli al corrente della crescente minaccia russa. A seguire di quell'incontro, lo abbiamo raccontato sul Foglio, c'è stato un partito che, seppur con mille se e mille ma, ha sorpreso gli osservatori europei e anche quelli italiani, vergando un duro comunicato per ribadire la compattezza della Francia contro le minacce putiniane. Il 20 settembre a Marine Le Pen e Jordan Bardella, leader del Rassemblement National, un partito che in passato ha flirtato con il putinismo e con le banche russe, dicono che si può discutere degli aiuti a Kiev, ma non si può accettare che Mosca condizioni la politica europea con intimidazioni, sabotaggi e destabilizzazione. Pochi giorni dopo abbiamo pensato di prendere spunto da quel documento per farlo diventare un piccolo appello e sottoporlo alle forze politiche italiane di tutti gli schieramenti. Per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme la nostra rubrica Supercinema.

0: telecamera a distanza di sicurezza. Ali Asghari, che ha girato sotto le sirene e poi in Turchia, non racconta la disperazione, ma le interruzioni. Una vicina con la spesa, una ricetta urgente, un ballo in famiglia. Il film cammina sul bordo del dramma e sussurra una parola sola. Resta. Una torre hotel sopra la nebbia, una città senza nome, una ragazza che arriva dal nulla, un omicidio. Non è un thriller, questa è l'etichetta commerciale. L'intreccio si è perso tra colpi di frusta di neon colorati. È un giallo italiano sognato da lontano. Il regista allestisce il museo dei film che ama, Dario Argento, Brian De Palma. E la musica, non è un caso, è di Pino Donaggio. Kitsch rivendicato, sangue e simbolismo, ragazze marionette e insieme creature mitologiche. Chi cerca una storia può rifiutarlo, chi lo prende come rito può amarlo. È lo spot di un profumo esploso in un incubo. Oslo, notte fonda, il citofono suona. Akam non aspetta nessuno.
1: Hello?
0: Apre, c'è uno sconosciuto, dice di essere suo zio, arrivato dal Kurdistan iraniano. Resterà poco, promette. Si fa chiamare Jens, un nome più facile da pronunciare per i coinquilini norvegesi. Poi cominciano i problemi, cattive maniere, invadenza. Il film parte come commedia e scivola piano in qualcos'altro. Akam comincia a indagare. Incontra una funzionaria dell'immigrazione. Flirta, fa domande. E più cerca di capire lo zio, più finisce per scoprire qualcosa di sé, della ferita che ha ereditato, di quel senso di sradicamento che sente, anche se non lo ha vissuto.
1: Kemi Jens?
0: Capelli bianchi, gonfio, pancia da texano, voce da predicatore di provincia. Sotto chili di lattice, Tom Cruise è Digger Rockwell, magnate del petrolio. Il suo impianto nell'Artico ha esagerato, ha spaccato il ghiaccio.
2: Questo non me l'aspettavo.
0: E un iceberg grande come Manhattan sta per cancellare l'Europa. Riunione alla Casa Bianca. Bombardiamo? Preghiamo? Poteva essere il solito disaster movie. Invece siamo in una satira ecologica, una baraonda esasperata. A un certo punto il film si volta indietro e si morde la coda. Il colpo di scena è nella forma. Un gioco brechtiano. Ciao, quarta parete. Emozioni, addio. Iñárritu, dopo Birdman e Bardo, ci prende e ci sbatte sul palco. Una cattedrale di specchi per la performance del suo protagonista, che urla alla fine del mondo e si innamora del proprio riflesso. Sul nostro red carpet i protagonisti degli altri film della settimana e ogni flash è un colpo sparato nella notte. Dakota Johnson sotto i riflettori, glamour ipnotico. Accanto a lei Josh Hartnett. Un thriller psicologico dove la domanda è semplice: a chi credere? La verità del titolo è Anne Hathaway, scrittrice, bestseller. Il marito ingaggia una ghostwriter per finire il suo romanzo. Poi salta fuori un manoscritto segreto, una confessione o forse una messa in scena. Da quel momento la verità cambia forma ogni volta che qualcuno la racconta. Il botteghino racconta la sua verità e in Italia e nel mondo al primo posto c'è la riedizione degli Avengers.
3: Avengers!

Il titolo omaggia i gradini di Rocky a Filadelfia. Dentro l'autobiografia, la salita che lo ha portato fin qui. A 80 anni, finalmente, senza guardia alzata. Un'infanzia di abbandono, forcipe alla nascita, voce impastata. Una parola che torna sempre, tough, duro. Nel suo libro c'è anche il lutto vero, il figlio Sage, morto a 36 anni. Nessuna terapia, solo il ring, ogni notte. A dicembre arriva anche il film sulla nascita del mito. Concepì la sceneggiatura mentre lavorava come maschera in un cinema e osservava il pubblico in sala. Scriveva e pensava, io sarò Rocky. Le bobine continuano a girare e i film restano con

0: Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità a causa del rialzo dell'inflazione per aiutare famiglie e imprese. Bruxelles, abbiamo già dato vertice a Palazzo Chigi su conti e manovra. Dopo il tetto al prezzo del carburante calano i prezzi, anche Tamoil aderisce agli sconti fino al 31 ottobre. Bollette e corsa alle tariffe più convenienti. Francia, violente proteste studentesche, scontri in decine di città, a Marsiglia un preside cosparso di benzina, quasi 2000 i fermati, 90% minorenni, 80 agenti feriti. Strutture fatiscenti, sovraffollamento al 140%, impossibilità di garantire cure adeguate, è la drammatica situazione delle carceri italiane ormai da più di un decennio. Negli Stati Uniti una donna condannata a morte sopravvive ad una doppia iniezione letale, è in condizioni gravi. L'ONU no a un nuovo tentativo, sofferenza prolungata abominevole e crudele. Nel centro Rai di Saxa Rubra a Roma ha inaugurato il nuovo studio dedicato a Pippo Baudo, ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Le 5 in punto, buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su Regnosa 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. La Premier Giorgia Meloni ha confermato la richiesta di maggiore flessibilità con la lettera alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, passo necessario a fronte dei nuovi dati sull'inflazione, oltre il 4% a settembre secondo i dati preliminari Istat. Torna poi sulla sentenza Regeni, la Premier ha detto una rottura con l'Egitto ora non aiuterebbe. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Ha inviato la lettera a von der Leyen e lo annuncia davanti alla platea della CNA. Giorgia Meloni, nonostante le prime reazioni a Bruxelles, insiste, serve più flessibilità per fare fronte all'aumento dell'inflazione.
2: E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo.
1: Conferma la Presidente del Consiglio il lavoro con il Governo per utilizzare al meglio i 14 miliardi della flessibilità già concessa dall'Europa per la transizione verde, oggetto di un vertice serale a Palazzo Chigi con sguardo rivolto alla prossima manovra. Intanto ringrazia Tamoil per aver accolto l'appello a porre un tetto ai prezzi dei carburanti. Alla CNA Meloni promette di andare avanti con la legge delega sull'artigianato, mentre da Genova, dove è inaugurato il Salone Nautico, torna sulla sentenza Regeni a cui, spiega, va dato seguito, ma dopo il terzo grado di giudizio, e conferma la linea prudente sulle relazioni con il Cairo.
3: Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema chiudere i rapporti diplomatici con la Cina aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire i rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni.
1: Coda polemica in Liguria per il mancato invito sul palco alla sindaca Salis al momento del taglio del nastro, errore degli organizzatori, chiarisce Palazzo Chigi, e la Premier, che si è detta sorpresa e dispiaciuta dell'assenza, telefona alla prima cittadina di Genova.
0: La politica monetaria deve controllare l'inflazione, ma senza incidere sulla crescita. È il monito lanciato da Mario Draghi, ex presidente della BCE, che ha sottolineato come l'aumento dei tassi rischi di ridurre la produttività e la crescita europea. Per sostenere un debito altrimenti insostenibile, la vera leva a disposizione dell'Europa resta lo sviluppo. Un obiettivo ampiamente alla portata dell'Unione, se saprà cogliere le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e se sarà capace di completare il mercato unico. Queste le parole dell'ex premier. E si allarga il numero delle catene di distributori che applicano un tetto ai carburanti. A Eni, IP e Kuwait si è aggiunta anche la Tamoil. Intanto il prezzo medio alla pompa continua a calare. Sentiamo Paolo Mancinelli.
4: Si allarga la rete dei distributori che aderiscono agli sconti alla pompa sollecitati dal governo. Dopo l'apertura di Eni e l'adesione di IP e Kuwait, anche Tamoil ha scelto di allinearsi al tetto dei listini fino al 31 ottobre. Con questo nuovo ingresso i distributori a prezzo calmierato salgono a 9.300 sui circa 22.000 presenti in Italia. Non tutti i gestori però si sono adeguati alle soglie fissate da Eni a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel. Ma l'effetto sui listini è già visibile. Il Ministero delle Imprese segnala che le medie nazionali sono scese a 2,08 euro per la benzina e 2,28 per il gasolio.
5: Sì, lo so, però
4: non ci sono più le code ai distributori dei giorni scorsi, ma lo sconto attira comunque gli automobilisti.
6: Il futuro è incerto, in attesa di quello che potrà succedere, meglio fornirsi e avere il pieno fatto in macchina.
7: Speriamo che scenda ancora di più per i stipendi che ce li abbiamo noi da 1.300 euro.
4: Il calo dei prezzi porta con sé però nuove tensioni. Il Ministero evidenzia un divario sui listini che si allarga tra chi applica gli sconti e chi no. A soffrirne sono soprattutto le piccole imprese che vedono la clientela allontanarsi. Permane infine l'allarme per i settori professionali come autotrasporto, agricoltura e pesca, rimasti esclusi dai benefici poiché costretti a rifornirsi tramite canali extra rete non coperti dallo sconto.
0: Apriamo la pagina politica con la legge elettorale che resta in primo piano nel dibattito. Alla Camera sono state respinte le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Ottimismo nel centrodestra che sul fronte economico punta sulla richiesta di maggiore flessibilità avanzata dal governo all'Unione Europea, come vi abbiamo raccontato in precedenza. Sentiamo Alberto Gioffreda.
5: Tabulati alla mano si respira ottimismo nel centrodestra. Le pregiudiziali di costituzionalità sulla legge elettorale sono state respinte con 229 voti, 7 in più dei deputati della maggioranza. È il segnale per Forza Italia e Fratelli d'Italia che i numeri alla Camera sono chiari e che i timori della vigilia tra richiami alla presenza e controlli del voto in aula potrebbero essere stati eccessivi.
8: Qualcuno poneva in dubbio la costituzionalità della legge perché questo oggi abbiamo votato, il Parlamento ha invece confermato con numeri ampi, anche più ampi della presenza della maggioranza in aula, ha confermato che la legge è perfettamente costituzionale. Così ha deciso il Parlamento che rappresenta il popolo italiano.
5: Difendono la riforma anche da Lega e Noi Moderati, mentre Vannacci, Futuro Nazionale, continua ad accusare il centrodestra di aver introdotto delle preferenze non vere. Il percorso della legge elettorale è scritto dalla conferenza dei capigruppo, 3 fiducie su altrettanti articoli, voto finale giovedì 8 ottobre. Intanto la maggioranza reagisce al no dell'Europa alla richiesta italiana di maggiore flessibilità per tenere conto dell'inflazione, un rifiuto che si intreccia con il caro carburanti e l'inizio del cammino della legge di bilancio su cui i partiti, Lega in testa, avanzano già le proprie richieste.
9: Grazie al pressing della Lega che nelle settimane scorse ha chiesto più volte una tassazione sugli extra profitti dei gruppi petroliferi, abbiamo ottenuto che le principali compagnie abbiano abbassato il prezzo alla pompa. È una buona notizia, ma per la legge di bilancio continuiamo a chiedere una tassazione sugli extra profitti delle banche per poter aver spendere in spesa sociale e tagliare le tasse.
0: Opposizioni che vanno all'attacco sulla riforma della legge elettorale. È incostituzionale, questa è la posizione unanime di Campolargo e centristi. Torna anche l'allarme sui salari. Sentiamo Eva Giovannini.
10: Le opposizioni non arretrano di un millimetro. Questa legge è incostituzionale ed è un abuso di potere. Da più Europa Maggi continua lo sciopero della fame contro la prepotenza di questo governo. Per il Movimento 5 Stelle il Melonellum serve solo alla destra per restare imbullonati alle poltrone. Di premierato mascherato parla invece Alleanza Verdi e Sinistra. Ma sono molto critici anche i centristi di Azione e Italia Viva. Per il PD le priorità degli italiani sono ben altre.
11: Mentre gli italiani fanno i conti con inflazione, bollette e carovita, il governo pensa solo alla legge elettorale. La priorità di Giorgia Meloni è sempre quella, scriversi regole su misura per mantenere poltrone e potere.
10: E le opposizioni attaccano anche sui dossier economici, dal tetto ai carburanti, l'ennesima misura spot del governo, dicono alla situazione dei salari.
12: Gli stipendi reali sono sempre più bassi, la situazione è disastrosa. E cosa fa Giorgia Meloni? Scrive la letterina alla Commissione europea con la stessa penna con cui invece ha firmato il patto di stabilità che ci costringe a tagliare 13 miliardi l'anno.
10: E il Partito Democratico nelle prossime ore sarà anche impegnato in una direzione su programma e primarie in vista dell'Assemblea nazionale, mentre intanto AVS si porta avanti annunciando che presenterà le proprie ricette contro la diseguaglianza.
0: E ora la rassegna stampa con Domenico Di Cesare che mi ha raggiunto in studio.
13: Buongiorno, ben trovati. Vediamo subito le prime pagine dei quotidiani in edicola. Oggi partiamo dal Corriere della Sera. Conti, le mosse del governo, la richiesta del via libera UE allo scostamento di bilancio. Flessibilità, la lettera di Meloni a Ursula von der Leyen. E poi ancora la legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice poi sulla manovra. Nel taglio alto, lo vedete dalla foto, la rivolta degli studenti, incendi alla Francia, scontri e disordini a Parigi e in altre città e poi Garlasco, i Poggi scelgono di non costituirsi come parte civile contro Sempio. Ancora di spalla l'Europa e le mire di Putin, a firma di Angelo Panebianco. La Repubblica, l'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa. Abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa e torna a salire lo spread. Al centro pagina Schlein Conte, già duello, si decide alle primarie, il presidente 5 Stelle punge il PD sul tema della leadership, dice: ho dato la disponibilità a trovare un federatore ma non ho trovato aperture. Poi ancora le proteste, rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina, è successo a Marsiglia. Di spalla il calvario di Crista, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo 2 iniezioni e ora è in grave condizioni. La Stampa, flessibilità, Meloni preme sull'UE, si tratta sui fondi antinflazione, spread a quota 120, giù la borsa. Draghi avvisa la BCE stabilizzare i tassi. Nel taglio alto Francia, la rivolta dei ragazzi, scontri, quasi 2000 i fermati. E poi l'indagine nel torinese, abusi e violenze nella rete del guru, parla la vittima e dice: eravamo schiave. Andiamo avanti con il Messaggero, la Francia spaventa l'Europa, scontri in piazza con i liceali, i timori su economia e debito. E poi al centro pagina la legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto. C'è l'intervista al leader di Italia Viva, Renzi, dice il centrosinistra, parli dei problemi reali della gente, e il commento di Bruno Vespa, una campagna a tappe forzate, dice, verso il voto. E ancora, rimanendo alla politica, la manovra, la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, il vertice a Palazzo Chigi, previsti 14 miliardi per l'energia. Il Giorno, energia, l'Europa dice no, ma Meloni punta i piedi. E poi ancora, la legge elettorale supera il test, anche Vannacci sta col governo. Il Sole 24 Ore, da USA all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi e spread a 119. Draghi dice i tassi non siano più alti del necessario, la crescita va sostenuta. Il Tempo, la Ursula addormentata, Meloni alza la voce sul deficit, serve più flessibilità nei conti, su energia e inflazione, ecco le strade, inclusa la clausola di salvaguardia generale. Poi ancora la legge elettorale, la maggioranza supera il primo test alla Camera, ci sono 7 voti in più che forse sono di futuro nazionale, appunto, del partito di Vannacci. E poi stasera a Parigi, Italia con la Francia, è l'ora della verità. Domani gli italiani non fanno più la spesa, ma la destra pensa solo alle urne, rincari pesanti sugli alimenti, proteste in Calabria, anche Tamoil mette il tetto alla benzina. Il vice ministro Leo evoca la crisi della Grecia, poi si corregge, flessibilità, botta e risposta con l'UE. L'altro titolo del Domani, la Francia brucia, i liceali protestano, il governo reprime, circa 2000 fermi, le Cornu dice violenti. Secolo d'Italia, Meloni scuote la UE, la Premier richiama Bruxelles sull'impatto dell'inflazione, è un problema di tutti gli stati membri. Il Giornale, assalto respinto, parliamo di legge elettorale, altro che blitz sullo stabilicum, la maggioranza compatta convince Vannacciani e riformisti e il governo ne esce più forte, pronti a lavorare per un altro anno. Al centro pagina parla la madre di Stasi, dice Alberto Innocente, è tempo di verità, tutto questo è anche per Chiara. E poi Gianfranco Fini va verso la prescrizione nel processo sulla casa di Monte Carlo, ma lui non ci sta e rilancia: voglio l'assoluzione piena. Il riformista, oltre il polo, Meloni lavora una lista civica per le elezioni 2027 per attrarre l'elettorato moderato e le forze produttive. Tattarella dice aprire al centro coinvolgendo la società civile. Il Fatto Quotidiano, senza soldi ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo, UE no a Meloni sulla flessibilità ma il riarmo è sacro. Avvenire, tra bisogno e realtà, la priorità del forum terzo settore per la finanziaria, demografia, disparità e ambiente, coperta corta per Meloni che ora dovrà convincere l'UE sull'utilizzo degli introiti IVA. E poi il decreto scuola, le scuole d'italiano sono già in affanno, 31.000 in lista di attesa. E poi l'allarme del DAP, carceri allo stremo, 20.000 detenuti più della capienza. Chiudiamo con il manifesto. Il Safari, con l'ultima via libera del Consiglio, entra in vigore il regolamento UE per i rimpatri, abolito di fatto il diritto di asilo, è prevista la deportazione dei migranti in un paese terzo. Uganda e Ruanda sono i primi della lista, avviati i contatti, i diritti umani sono solo un ricordo. E per la rassegna stampa è tutto.
0: Lo avete visto anche sulle prime pagine di alcuni quotidiani. La Francia è scossa dalle proteste studentesche. Quasi 2000 fermati negli scontri con la polizia, almeno 80 gli agenti feriti. Decine le università e i licei occupati in tutto il paese. Fatti di una violenza estrema, ha commentato il governo. Sentiamo la corrispondente Alessandra De Stefano.
14: Un giovedì di barricate, incidenti e incendi in numerose città di Francia, dove la protesta ha bloccato 640 licei e 30 università. Gli studenti da martedì invocano la sostituzione dei professori assenti e condizioni migliori per l'istruzione pubblica. Numerosi gli scontri con le forze dell'ordine, con l'ombra dei black bloc che vela le rimostranze che il governo, dopo il vertice di crisi convocato dalle Cornu a Parigi, ha definito violenza urbana e non contestazione degli studenti, indicando quale istigatore il movimento della France Insoumise di Mélenchon. Le immagini ovunque hanno mostrato vandalizzazioni, rabbia, collera, come a Marsiglia, dove il vicepreside del liceo Victor Hugo è stato aggredito e gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro della città sono stati vandalizzati e dati alle fiamme alcuni autobus delle linee pubbliche, la cui circolazione è stata bloccata tutto il giorno. A Nantes un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Da martedì a oggi 119 persone tra studenti e insegnanti sono rimasti feriti, 83 quelli registrati tra le forze dell'ordine, più di 600 i fermati, in un crescendo di tensione e violenza, mentre il sindacato degli studenti ha già promosso per il 6 ottobre prossimo una giornata di azione e manifestazione in tutto il paese.
0: Vogliamo ora negli Stati Uniti. Trump inizia la campagna elettorale, si divide tra Texas e Oklahoma. Sulla benzina minaccia, potremmo chiedere ai paesi europei di attingere le loro riserve di gasolio per abbassare i prezzi. Sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
15: Trump è in modalità campagna elettorale e nello stesso giorno si divide fra Texas e Oklahoma per tentare di tirare la volata ai candidati del suo partito in vista delle elezioni di metà mandato tra un mese, con i repubblicani che sono indietro nei sondaggi. Nessuno ha mai fatto un lavoro come il nostro, è la sua linea, ma non siamo riusciti a farlo sapere in giro. Problemi di comunicazione, sembra dire insomma il presidente degli Stati Uniti. L'aumento dei prezzi, prosegue, l'abbiamo ereditato dall'amministrazione Biden. Sul caro benzina avverte, potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far scendere i prezzi globali del diesel. E al settimanale Time, che gli chiede se in vista del voto escluda di ricorrere all'Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza, il presidente replica: non escludo e non includo nulla. Per due volte poi all'inquilino della Casa Bianca viene chiesto se esista un legame tra l'Iran e il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai con decine di passeggeri israeliani a bordo. Al momento sembra di sì, risponde Trump, anche se non posso confermarlo. Ci stiamo lavorando, aveva già detto in precedenza, ma da quello che sento è così. Nelle stesse ore in cui il Wall Street Journal rivela che una terza portaerei americana, la Roosevelt, si sta dirigendo in Medio Oriente, dopo che il presidente non ha escluso una ripresa dei bombardamenti contro la Repubblica Islamica all'indomani delle elezioni.
0: Il presidente russo Vladimir Putin, parlando al forum Valdai dei paesi euroasiatici, è tornato a lanciare un altolà contro gli europei per eventuali azioni nell'ex clave russa di Kaliningrad. Ha definito una minaccia la fornitura di armi all'Ucraina. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
16: Aperture alla pace e avvertimenti. Nel suo lungo intervento alla conferenza del Valdai Discussion Club, Putin espone la sua visione del mondo. Un mondo che sta attraversando una fase cruciale e decisiva. Serve un nuovo ordine internazionale condiviso da tutti, dice. I rischi che si verifichino scenari catastrofici sono alti. Bisogna evitare il ricorso ad armi di distruzione di massa. Invita a riflettere su come preservare pace e sicurezza globali, Putin. Parole che arrivano mentre il conflitto in Ucraina si intensifica. intensifica, ma anche sul conflitto ancora una volta dalla sua versione. Non abbiamo cominciato noi la guerra è stata iniziata contro di noi, dice, siamo stati costretti a difenderci con le armi e a rispondere all'aggressione da parte dell'Occidente. È probabile che i conflitti internazionali continuino ancora, aggiunge, la situazione cambierà in meglio con la fine dell'egemonia dei paesi occidentali che anche all'ONU, secondo il presidente russo, esercitano un'influenza sproporzionata. Mentre lo scontro con l'Occidente si intensifica, Putin avverte, l'escalation non è unilaterale, può arrivare all'improvviso. In caso di attacco diretto al territorio russo, minaccia il presidente, risponderemo con tutti i mezzi a nostra disposizione.
0: E ora in Medio Oriente il premier Netanyahu rivela nuovi dettagli sulle indagini sul copilota dell'Oman che ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai. Intanto Cisgiordania, un palestinese, è stato ucciso dai coloni israeliani. Facciamo il punto da Gerusalemme con la nostra inviata Marina Lalovic.
17: Le indagini proseguono in Arabia Saudita, dove si trova ancora l'aggressore, il copilota originario dell'Oman, dell'aereo Fly Dubai. Presto potrebbe essere trasferito negli Emirati Arabi Uniti, da dove proveniva il volo. Alle indagini parteciperebbe così anche Israele, che con Abu Dhabi tiene i rapporti diplomatici. Secondo i media israeliani, il copilota era mosso da idee radicali sui propri profili social, dove incitava all'uccisione degli ebrei. E a chi lo ha catturato avrebbe chiesto di ucciderlo. Mentre restano ancora molte domande su quanto accaduto. Una su tutte, come mai un cittadino omanita, il paese con il quale Israele non ha relazioni diplomatiche, avrebbe potuto guidare un aereo verso Tel Aviv? Qual è stata l'arma utilizzata per accoltellare il pilota? E perché i membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai non sono stati sottoposti ai controlli più rigorosi? A Fox News il primo ministro Netanyahu dichiara che le indagini suggeriscono che l'aggressore sia stato sottoposto a indottrinamento radicale islamista. Mentre il ministro per la sicurezza, la frangia più estremista del governo Ben-Gvir, chiede l'estradizione per il copilota. In Israele lo aspetta un inferno, promette. Poteva essere un altro 11 settembre, è stato evitato, dice Netanyahu, mentre la tragedia scampata potrebbe giocare a favore del premier israeliano che avvertiva sui possibili attacchi terroristici in vista alle prossime elezioni.
0: Esecuzione capitale fallita negli Stati Uniti. In Tennessee, dopo una doppia dose letale, la detenuta Krista Pike è sopravvissuta. Si trova ora in ospedale e l'ONU ha chiesto di rinunciare ad un nuovo tentativo. Lo Stato sospende un'esecuzione già programmata nei prossimi mesi ed è ancora sotto accusa, questa pratica ormai abbandonata da gran parte del mondo democratico. Sentiamo Ilario Piagnerelli.
18: Era chiaramente ancora viva, respirava e rantolava. Ha emesso come un grugnito, ha alzato la testa, la bocca aperta, il corpo si contorceva per la fame d'aria. A quel punto hanno abbassato la tenda. Sono i cronisti locali, tra le poche persone ammesse come testimoni alle esecuzioni, a raccontare i dettagli della fallita condanna a morte di Krista Pike, 50 anni, unica donna nel braccio della morte in Tennessee e prima donna in 200 anni a subire la pena di morte nello stato USA. I boia del carcere di Nashville le somministrano due dosi letali di pentobarbital, ma la donna non perde conoscenza, la tenda non viene più risollevata, ai testimoni viene chiesto di uscire. Durante la conferenza stampa giunge un'ambulanza che trasporta Krista Pike in ospedale, dove adesso è ricoverata. Prima dell'esecuzione, l'avvocato della donna aveva previsto un simile scenario. A causa di vene poco visibili e del farmaco potenzialmente scaduto, nella cornice di un protocollo per nulla trasparente. Da quando anni fa le grandi aziende farmaceutiche hanno smesso di fornire al sistema penitenziario USA i letali principi attivi, alcuni stati ricorrono a preparazioni galeniche. Ad aggravare il quadro, la fretta. Un appello ha ritardato l'esecuzione di 9 ore, prima del via libera finale della Corte Suprema. Per evitare di riprogrammarla, lo Stato ha deciso di procedere prima della fine della giornata. Nel gennaio del 95, Pike, allora 18enne, con l'aiuto del fidanzato e di un'amica, uccise Colleen Slammer, una ragazza di un anno più grande, dopo averla attirata in un bosco e torturata. Negli anni ha espresso profondo rimorso ed era descritta come una detenuta modello.
0: Dilaga la protesta contro l'emergenza abitativa in Spagna. Queste che immagini che vedete vengono da Puerta del Sol a Madrid, con la tendopoli permanente, accampamenti di attivisti e cortei promossi dai sindacati degli inquilini e organizzazioni per il diritto alla casa si sono diffusi in molte città spagnole. Migliaia di persone decise ad andare avanti con la mobilitazione anche dopo l'approvazione di due decreti governativi per rispondere alla crisi abitativa, che introducono sgravi fiscali, misure antisfratto e per limitare le speculazioni dei fondi edilizi. Saranno votati nelle prossime ore da un congresso convocato d'urgenza, ma le piazze restano in rivolta e manifestazioni di massa sono già state annunciate anche per questo fine settimana. Parliamo ora della rivolta dei detenuti a Pisa, che è l'ennesimo episodio di una situazione di emergenza in cui versa da oltre un decennio il sistema carcerario italiano. Strutture fatiscenti, sovraffollamento al 140%, come calcola la Fondazione Antigone, l'Associazione Antigone, impossibilità di garantire cure adeguate alle persone in custodia dello Stato. Sentiamo Emanuela Bonchino.
19: La rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa è finita con quattro detenuti arrestati e già trasferiti. Era una situazione molto complicata, ma è stata risolta senza l'uso della forza, gestita con una negoziazione che ha stemperato gli animi ed evitato violenze. Non era scontato. Al Don Bosco la situazione affollamento celle si è ulteriormente aggravata dopo il sequestro delle sezioni di Sollicciano, che ha portato a trasferimenti anche nella struttura pisana. La casa circondariale ospita oggi oltre 300 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 185 posti. Questo significa non solo spazi inadeguati, ma anche sorveglianza insufficiente. Il sovraffollamento nelle carceri italiane è un'emergenza sempre più intollerabile, che non migliora nonostante gli sforzi, le quotidiane denunce dei sindacati di polizia penitenziaria, degli operatori, dei cappellani, delle associazioni e dei garanti. Secondo il rapporto carceri di Antigone, al 28 luglio 2026 in Italia si contavano 64.741 persone detenute, a fronte di soli 46.343 posti effettivamente disponibili, portando il tasso di affollamento reale al 139,7%. Un'emergenza senza precedenti nell'ultimo decennio, con numeri che si avvicinano ai livelli storici che portarono alla condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2013.
0: Sono stati presentati nuovi studi intitolati a Pippo Baudo, qui vicino al centro Biagno Agnes a Saxa Rubra, a Roma, un omaggio al volto simbolo del servizio pubblico in linea con il piano di modernizzazione dell'azienda, come hanno riportato i vertici. Studi che dal 3 ottobre ospiteranno la 21esima edizione di Ballando con le Stelle. Vediamo con Laura Tangherlini.
16: La cerimonia di inaugurazione comincia all'esterno con lo svelamento del totem dedicato a colui che per 40 anni è stato il volto simbolo del servizio pubblico. I nuovi studi intitolati a Pippo Baudo nel centro Biagio Agnes, la cittadella dell'informazione di Saxa Rubra, ampliano la missione produttiva ed editoriale della RAI. All'interno proiettati video di repertorio che ripercorrono la lunga carriera del celebre presentatore.
20: Significa omaggiare uno degli uomini che ha cambiato la televisione italiana. Ma non solo la televisione, ha cambiato il costume, il modo in cui ci intratteniamo, i linguaggi.
16: Questo studio è molto più di uno studio per la RAI.
20: È il rilancio di un'azienda che si proietta sempre più in una dimensione europea come uno dei broadcaster pubblici più riconosciuti.
16: Questi gli studi che dal 3 ottobre ospiteranno la nuova edizione di Ballando con le Stelle.
21: Un DNA Rai 1 che era quello creato da Pippo Baudo, di altissima qualità, di altissimo livello, una responsabilità di essere degni di lui.
16: 13 concorrenti presentati assieme ai rispettivi ballerini, tante le novità, a partire dal meccanismo del tesoretto affidato anche a due nuovi volti ed ex concorrenti.
22: Il mio compito è quello di premiare l'invisibile, cioè quello che un concorrente ancora oggi non ha messo in pista di sé.
23: Lei è più un angelo, io un po' più, non dico diavolo, ma diavoletto.
16: 21esima edizione che ha definito rivoluzionaria.
23: È cambiata la giuria, sono cambiati i commentatori a bordo campo e poi c'è un cast di grandi stelle.
16: Tra i concorrenti più a lungo corteggiati, confessa la conduttrice del programma da anni punta di diamante dell'intrattenimento prime time diretto da Williams di Liberatore, l'attrice Ornella Muti.
24: Emilia ha detto ha usato l'enciclopedia del corteggiamento per avere Ornella Muti.
25: Sì.
1: Che accoppiamento è? Che responsabilità è anche?
2: È una grande responsabilità e un grande onore, devo dire.
1: Lei ha detto mi sento un pesce fuor d'acqua. Forse è una delle concorrenti da questo punto di vista più interessanti, una delle più emozionate che hai avuto in questi anni di Ballando, così sembrava.
2: È vero, ho dovuto far tanto, cioè ho faticato tanto affinché lei potesse abbattere un po' queste paure, insicurezze, ci stiamo riuscendo.
1: Ed ora pronti via per la prima puntata.
0: In chiusura il calcio, dopo la sconfitta con il Belgio e la vittoria contro la Turchia, la nazionale di Mancini stasera cerca conferme contro la Francia a punteggio pieno del gruppo 1. Vediamo con Alessandra D'Angio, poi linea alla regia.
3: Esame di francese per l'Italia che, dopo aver ritrovato in Turchia vittoria e nuove certezze, affronterà il test più impegnativo in casa della Francia galattica di Dembélé e compagni, campioni che solo con il raffreddore potrebbero giocare male, scherza Mancini alla vigilia.
6: Mi sembra che sono molto più avanti di noi. Però una partita di 90 minuti tutto può accadere, poi sarà importante per la classifica e sarà importante vedere anche contro una squadra così forte, insomma un po' di ragazzi giovani.
3: Squadra che vince non si stravolge, vedi Tonali che potrebbe giocare la terza di fila, mentre il casting per l'attacco è apertissimo tra l'esperto Ken, il più in forma Pio, e uno Scamacca scalpitante.
24: Non penso che una singola partita possa definire quello che è il nostro valore. Come ho detto all'inizio, siamo all'interno di un percorso, siamo all'inizio di un percorso nuovo, quindi ogni partita servirà ad aggiungere un tassello importante.
3: Emozionante sarà anche per Zidane, la sua prima da CT allo Stade de France, proprio contro l'Italia, che ha affrontato da giocatore per l'ultima volta nel 2006. La testata Materazzi, ricordo di cui non va fiero, con il quale convive senza rimorsi, racconta Zizou, che oggi dalla panchina proverà a costruirne di nuovi.
25: Abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.
0: Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità a causa del rialzo dell'inflazione per aiutare famiglie e imprese. Bruxelles abbiamo già dato vertice a Palazzo Chigi su conti e manovra. Dopo il tetto al prezzo del carburante calano i prezzi, anche Tamoil aderisce agli sconti fino al 31 ottobre, bollette, corsa alle tariffe più convenienti. Francia, violente proteste studentesche, scontri in decine di città, Marsiglia un preside cosparso di benzina, quasi 2.000 i fermati, 90% minorenni, 80 gli agenti feriti. Strutture fatiscenti, sovraffollamento al 140%, impossibilità di garantire cure adeguate è la drammatica situazione delle carceri italiane ormai da più di un decennio. Negli Stati Uniti una donna condannata a morte sopravvive ad una doppia iniezione letale in condizioni gravi. L'ONU no a nuovo tentativo, sofferenza prolungata abominevole e crudele. Nel centro Rai di Saxa Rubra a Roma è inaugurato il nuovo studio dedicato a Pippo Baudo, ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Buongiorno e ben ritrovati su Renews 24. Questi erano i nostri titoli, le notizie principali della giornata. Ora do subito la linea alla rassegna stampa con Domenico Di Cesare. Al termine mattina 24 con Adele Grossi. Da parte mia, una buona giornata.

Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. In primo piano l'economia. La Premier Meloni aveva inviato una lettera a Ursula von der Leyen chiedendo più flessibilità. L'Europa ha risposto, vi è stata già concessa, ma la partita non è chiusa perché altri paesi potrebbero accodarsi alla richiesta italiana. E poi la legge elettorale, la maggioranza incassa il primo test a Montecitorio, lo vedremo. E ancora gli scontri e disordini in Francia, a Parigi e nelle altre città francesi. Sono scesi in strada gli studenti, vedremo le loro ragioni. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Conti, le mosse del governo, la richiesta del via libera UE allo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen, poi la legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. Nel taglio alto, lo vedete dalla foto, la rivolta degli studenti incendia la Francia, scontri e disordini a Parigi e in altre città, vedremo le motivazioni. E poi ancora Garlasco, i Poggi scelgono di non costituirsi come parte civile contro Sempio. L'editoriale di Angelo Panebianco, l'Europa e le mire di Putin, dice, vanno ascoltati con attenzione gli argomenti usati per perorare la loro causa, sia dai tanti filorussi in circolazione, sia da coloro che pur non avendo particolari simpatie per la Russia, ritengono che il realismo ci imponga di piegarci al diktat del Cremlino. Gli argomenti sono tre. Il primo, continuamente usato fin dai primi giorni dell'invasione dell'Ucraina, è che l'aggressore apparente sia in realtà l'aggredito. La Russia sarebbe una vittima. Ha solo reagito per difendersi dall'arroganza e dalla volontà di dominio degli Stati Uniti. Allora andiamo sulle scelte di La Repubblica. L'Europa dice no a Meloni. Respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa. Abbiamo già dato

Senato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa e torna a salire lo spread. Al centro pagina Schlein Conte, è già duello, si decide alle primarie, il presidente del Movimento 5 Stelle punge il PD sul tema della leadership, ha dichiarato: ho dato la disponibilità a trovare un federatore ma non ho trovato aperture. Al centro pagina ancora la rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina a Marsiglia, e poi il calvario di Crista, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni, ora è ricoverata in grave condizioni. La Stampa, flessibilità, Meloni preme sull'UE, si tratta sui fondi antinflazione e lo spread a quota 120, giù la borsa, Draghi avvisa la BCE stabilizzare i tassi. E poi ancora la Francia, la rivolta dei ragazzi, scontri, quasi 2000 i fermati a Marsiglia, preside cosparso di benzina. Di spalla l'indagine nel torinese, abusi e violenze nella rete del guru, parla la vittima, eravamo schiave, accuse invece inspiegabili per i suoi adepti con il foulard in testa e lunghe tuniche arancioni che da anni vivevano con lui, lavoravano per lui e alcune di queste avevano anche rapporti sessuali con lui. Per tutti era il maestro. Il Messaggero, la Francia spaventa l'Europa, scontri in piazza con i liceali, timori su economia e debito. E poi al centro pagina la legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto, lo vedremo. E poi c'è l'intervista al leader d'Italia Viva, Renzi, il centrosinistra parli dei problemi reali della gente, e il commento di Bruno Vespa, una campagna e tappe forzate verso il voto. Ancora la manovra, la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa. C'è il vertice a Palazzo Chigi, 14 miliardi previsti invece per l'energia. Il Giorno, energia, l'Europa dice no ma Meloni punta i piedi, e poi la legge elettorale supera il test, anche Vannacci sta col governo. Il Sole 24 Ore, dagli USA all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119, io a te francesi quasi al 5%, con contagiano tutta l'Europa, titoli trentennali UK al 6%, Piazza Affari cede il 2,2%, a picco titoli bancari per l'esposizione sui bond. È intervenuto Draghi che ha detto i tassi non siano più alti del necessario, la crescita va sostenuta. Andiamo avanti con il Tempo, la Ursula addormentata, Meloni alza la voce sul deficit, serve più flessibilità nei conti su energia e inflazione, ecco le strade, inclusa la clausola di salvaguardia generale. Poi sulla legge elettorale la maggioranza supera il primo test alla Camera, ha incassato 7 voti in più e forse sono di futuro nazionale, quindi del gruppo di Vannacci. Domani gli italiani non fanno più la spesa, ma la destra pensa solo alle urne, rincari pesanti sugli alimenti, proteste in Calabria, anche Tamoil mette il tetto alla benzina, il vice ministro Leo evoca la crisi della Grecia, poi si corregge, flessibilità, botta e risposta con l'UE. L'altro titolo, la Francia brucia, i liceali protestano, il governo reprime, circa 2000 fermi, le Cornu dice violenti. Il Secolo d'Italia, Meloni scuote la UE, la Premier richiama Bruxelles sull'impatto dell'inflazione, è un problema di tutti gli Stati membri. Il Giornale, assalto respinto, si riferisce alla legge elettorale, altro che blitz sullo stabilicum, la maggioranza compatta convince Vannacciani e riformisti e il governo se ne esce più forte, pronti a lavorare per un altro anno. E poi al centro pagina parla la madre di Stasi, Alberto Innocente, è tempo di verità, tutto questo è anche per Chiara. E poi Fini rifiuta la prescrizione, Gianfranco Fini va verso la prescrizione, il processo sulla casa di Monte Carlo, ma lui non ci sta e rilancia dicendo voglio l'assoluzione piena. Il riformista, oltre il polo, Meloni lavora una lista
civica per le elezioni del 2027 per attrarre l'elettorato moderato e le forze produttive. Tattarella dice aprire al centro coinvolgendo la società civile. Allora andiamo a vedere, partiamo subito dalla richiesta di flessibilità, la risposta europea, la legge elettorale e poi la Francia. Meloni scrive a von der Leyen: l'inflazione fa salire la spesa, Bruxelles dice abbiamo già dato. Siamo su Repubblica, pagina 2, scrive Claudio Tito nella lettera alla Presidente: l'Italia chiede ulteriore flessibilità e di evitare misure restrittive per famiglie e imprese. La previsione è che i rincari peseranno su uscite dello Stato pari al 20% del PIL. Rivedere il tetto alla crescita della spesa netta. È questa in sintesi la richiesta che il governo italiano ha avanzato alla Commissione europea in una lettera inviata ieri da Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen. Il dato della spesa netta, del resto, non è secondario, va rispettato in base ai criteri del patto di stabilità e in particolare applicato ai paesi in procedura che devono rientrare dal deficit eccessivo come l'Italia. Quella soglia è stata calcolata in base alla previsione di una inflazione che si sta rivelando molto superiore. Era stata fissata all'1,8%. In sostanza, dunque, Palazzo Chigi esorta a prevedere una soglia più alta che renderebbe disponibile un altro pacchetto di miliardi nella prossima legge di bilancio. La prima reazione della Commissione europea, manifestata ieri mattina prima di ricevere materialmente la missiva, non era stata positiva. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, è stata la risposta. La partita però potrebbe non essere chiusa, anche perché altri Stati sono pronti ad avanzare la medesima richiesta. La Grecia già lo ha fatto, la Spagna, che ha registrato uno dei tassi di inflazione più alti, potrebbe essere interessata, e lo stesso dicasi per la Francia. Per il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si tratta di una questione puramente tecnica, perché il percorso definito 3 anni fa diventa difficile da rispettare. La Commissione si riserverà un po' di giorni per esaminare la richiesta, che non è destinata ad essere bocciata in partenza. Di certo ne parleranno i 27 ministri finanziari giovedì prossimo in Lussemburgo. Allora, passiamo alla legge elettorale. C'è stato il primo test in aula, il centrodestra tiene sul voto segreto, Camera ha respinte le pregiudiziali di costituzionalità con 229 no, tra cui ci sarebbero anche i voti di Futuro Nazionale. Scrive Adriana Logroscino, la prima è andata senza sorprese, anzi con un risultato ampio, 229 a 150. Che fa immediatamente dichiarare agli esponenti della maggioranza: mai avuto nessun timore. Scusate. Ieri a Montecitorio seduta rapida sulla legge elettorale, come si conviene un giovedì, e pregiudiziali di incostituzionalità 5 presentate dalle opposizioni, tutte bocciate. Nonostante il voto segreto chiesto da PD, 5 Stelle e AVS, a difendere la diga della maggioranza dunque non soltanto i 222 presenti per il centrodestra, ma anche altri 7, tra loro sicuramente Vannacciani, che lo dichiarano apertamente. I Vannacciani, scrive il Corriere, la mossa, i Vannacciani con il governo e si filmano per provarlo, ma ci opporremo al testo, dicono, e la maggioranza non crede all'ipotesi del dialogo. 7 voti in più dei 222 deputati di maggioranza presenti al momento dello scrutinio segreto, 8 dei quali immediatamente rivendicati da Futuro Nazionale, che lascia circolare un video di prova. I deputati convertitisi al verbo del generale Vannacci, presenti 8 su 9, si filmano mentre digitano tutti il tasto rosso della pulsantiera. Voto contrario hanno tutti quindi bocciato le pregiudiziali di incostituzionalità presentate dalle altre opposizioni. Merito a parte però c'è chi legge quel voto contrario come una mano tesa alla maggioranza, una prova di disponibilità al dialogo che peraltro lo stesso generale a suo modo aveva
aveva auspicato. Futuro nazionale è indispensabile al centrodestra per vincere. Il risultato delle suppletive calabresi lo dimostra, ha dichiarato Vannacci lunedì. Dalle parti della maggioranza però l'ipotesi di un avvicinamento non viene accreditato e quella di un'alleanza viene smentita categoricamente. Secondo me, rivela un meloniano di prima fila, quei 7 voti in più sono arrivati un po' da tutti i gruppi senza regia. Allora andiamo avanti e restiamo ancora sullo Stabilicum che supera il primo scoglio, ora lo attendono 3 voti di fiducia. La roadmap è serrata, il governo ha preannunciato 3 questioni di fiducia che saranno poste a partire dalle 14 di lunedì. Le prime 2 sono per il primo e il secondo articolo col testo e saranno poi votate martedì. Mercoledì invece inizieranno dichiarazioni di voto, dopodiché si passerà all'ultimo voto di fiducia, quello sull'articolo 3. Seguirà la chiama sull'articolo 8 e sempre mercoledì dopo il question time sarà il turno degli ordini del giorno. Il voto finale in diretta televisiva sui nostri canali, sulla RAI, è in programma giovedì 8 a partire dalle 10.30. Il via libera è atteso intorno alle 12.30. La Premier è stata chiara, da questa legge dipende il destino del governo e già da ieri si è capito che l'ordine di scuderia è arrivato forte e chiaro. Ministri, viceministri e sottosegretari erano tutti arrabbiati, tanto da suscitare l'ironia dello stesso Ziello Vannacciano. Queste aule affollate si vedono solo nelle grandi occasioni. Fantasmi appaiono quando la posta è alta ed è in gioco la poltrona su cui sono imbullonati. In effetti, prima del voto, la tensione tra gli esponenti della maggioranza era palpabile. E poi c'è un retroscena. Ha colpito anche lo spostamento di alcuni big di Fratelli d'Italia verso i banchi più alti. Mossa sospetta per il Dem Andrea Casu, che dice: quando abbiamo visto che lo Stato Maggiore di Fratelli d'Italia si è spostato per cercare di controllare il voto segreto dei compagni, abbiamo avuto la conferma plastica che Meloni non si fida più non solo dei suoi alleati, ma nemmeno dei suoi. Allora, adesso andiamo a vedere invece che cosa sta succedendo in Francia. La rivolta delle scuole, scontri, fiamme e vandalismo da Parigi a Marsiglia, la rabbia degli studenti in oltre 300 istituti. Sono 87 gli agenti feriti, quasi 2000 in realtà gli arresti, un preside picchiato e cosparso di benzina. La rivolta che da giorni blocca centinaia di licei francesi si estende alle università e il governo parla ormai di violenze urbane. I ragazzi protestano contro le classi troppo affollate, i professori assenti che non vengono sostituiti, le strutture fatiscenti e un generale stato di degrado. Manifestazioni nella maggioranza dei casi pacifiche che però, come spesso accade in Francia, sfociano in eccessi, vandalismi e nella repressione altrettanto violenta della polizia. E poi c'è l'ombra delle presidenziali, perché il mandato di Emmanuel Macron terminerà il prossimo 14 maggio. Dietro questi scontri non ci sarebbe il leader di sinistra Mélenchon, che dice che ha elogiato la protesta, però è stato costretto a difendersi dicendo: non sono io il regista. Il leader di Insoumise dice comunque: siamo per la lotta non violenta. Nel cortile del Senato alcuni parlamentari della Francia Insoumise hanno fanno capannello attorno al loro leader Mélenchon, che parlamentare non è perché da tempo ha altre mire, scrive Stefano Montefiori. Diventare presidente della Repubblica, 75 anni, la primavera prossima, proverà per la quarta volta a conquistare l'Eliseo. E in questo c'è il commento di Retailleau, l'ex ministro dell'Interno, che dice: gli Insoumise difendono i ragazzi e evocano il razzismo quando i poliziotti passano alle maniere forti, soprattutto nelle banlieue abitati dai francesi racis, come dice Mélenchon, cioè appartenenti alle minoranze visibili di origine araba africana. Per questo sostegno ieri l'ex ministro dell'Interno e candidato della destra gollista all'Eliseo, Bruno Retailleau, ha detto che fanno le prove di quel che succederebbe nel 2027 se Marine Le Pen vincesse le elezioni. Organizzerebbero una insurrezione nel paese, aggiungendo
dicendo che una questione va posta la messa fuori legge della France insoumise. E poi al Senato Mélenchon si difende: metterci fuori legge è ridicolo, e perché? Perché le nostre idee non piacciono a Retailleau? Questa deve essere la prima protesta organizzata per telepatia, perché non ne siamo noi l'origine, si è difeso così. Ma tutto, vediamo dove è iniziato. È iniziato a Saint-Denis, dove si è accesa la miccia, al liceo Eloi, più topi che insegnanti. La rivolta è partita dal liceo Paul Eloi, intitolato al poeta surrealista nato proprio in questa città, Saint-Denis, nella banlieue nord di Parigi. È iniziato tutto in questo istituto, che gli studenti descrivono come il simbolo dell'abbandono della scuola pubblica nelle periferie. Topi negli edifici, muri che si sgretolano, servizi igienici degradati, insegnanti assenti e non sostituiti. Il nostro liceo cade a pezzi, abbiamo una sola infermiera e nemmeno a tempo pieno. Nessun assistente sociale, i bagni sono insalubri, tocca salire diversi piani per trovare della carta igienica. Non c'è più sapone, non ci sono più specchi e a volte le porte non si chiudono neppure, racconta una studentessa. Altri denunciano la presenza di topi persino nelle aule, presenza segnalata ormai da anni. Poi c'è la carenza cronica di insegnanti, con classi intere lasciate senza titolare né supplenti. Così è partita la mobilitazione per il diritto all'istruzione e alla dignità, che si è poi allargata a decine di altre città francesi. È il nostro futuro che avete tra le mani, scandiscono gli studenti rivolgendosi ai responsabili politici. Allora torniamo sulle prime pagine dei quotidiani. Ripartiamo da Il Fatto Quotidiano, che scrive: senza soldi ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo, governo di guerra, UE no a Meloni sulla flessibilità, ma il riarmo è sacro, scrive Il Fatto Quotidiano. Avvenire: tra bisogno e realtà, le priorità del forum terzo settore per la finanziaria, demografia, disparità e ambiente, coperta corta per Meloni, che ora dovrà convincere l'UE sull'utilizzo degli introiti IVA. Oggi in Consiglio dei Ministri il documento di finanza pubblica, presa la corsa dei rendimenti del BTP e lo spread che sale a 119. Poi il decreto scuola: le scuole di italiano sono già in affanno, scrive Il Avvenire, 31.000 in lista d'attesa. Nel taglio basso, carceri allo stremo, 20.000 detenuti più della capienza, questo è l'allarme del DAP. Il Manifesto, il safari con l'ultimo via libera del Consiglio: entra in vigore il regolamento UE per i rimpatri, abolito di fatto il diritto di asilo, è prevista la deportazione dei migranti in un paese terzo. Uganda e Ruanda sono i primi della lista, avviati i contatti. I diritti umani sono solo un ricordo. Poi il secondo titolo: Francia, esplode la rabbia giovane, la protesta degli studenti del liceo dilaga nel paese, gli agenti usano il pugno duro. Andiamo al Libero: paghiamo noi la pensione agli immigrati, ecco i dati INPS che smentiscono la sinistra, e poi le condizioni critiche ma stabili di Sgarbi, che è grave e resta ancora in ospedale. Andiamo avanti con Il Foglio: la riforma elettorale. Meloni scrive ai ministri: obbligatorio venire a votare in aula, passa il primo scrutinio alla Camera, tutti terrorizzati dalla leader, ma la UE rovina la festa sulla flessibilità. E poi l'appello fogliante contro il putinismo in Francia, persino Le Pen ha firmato un documento per proteggere l'Europa da minacce russe. Abbiamo chiesto di fare lo stesso a tutti i presidenti di regione, destra ok, pure la Lega, panico invece a sinistra. La storia che vi stiamo per raccontare, scrive Il Foglio, riguarda una piccola idea del Foglio che si è trasformata in un appello, che è diventato un fatto politico e che è lì di fronte a noi a mostrare alcuni punti di forza del nostro paese, alcuni tratti di debolezza. La storia che vi stiamo per raccontare riguarda l'Italia, riguarda i partiti italiani, riguarda alcuni pezzi da 90 di diversi schieramenti, ed è una storia che inizia l'indomani di un importante incontro che si è tenuto alle
dell'Eliseo, quando Emmanuel Macron ha scelto di convocare tutti i leader dei partiti rappresentanti in Parlamento per metterli al corrente della crescente minaccia russa. A seguire di quell'incontro, lo abbiamo raccontato sul Foglio, c'è stato un partito che, seppur con mille se e mille ma, ha sorpreso gli osservatori europei e anche quelli italiani, vergando un duro comunicato per ribadire la compattezza della Francia contro le minacce putiniane. Il 20 settembre a Marine Le Pen e Jordan Bardella, leader del Rassemblement National, un partito che in passato ha flirtato con il putinismo e con le banche russe, dicono che si può discutere degli aiuti a Kiev, ma non si può accettare che Mosca condizioni la politica europea con intimidazioni, sabotaggi e destabilizzazione. Pochi giorni dopo abbiamo pensato di

0: ci siamo, buon venerdì, buon 2 ottobre, buona festa dei nonni, quindi faccio gli auguri a tutti coloro che ci seguono e che sono nonni e a voi per loro. E anche la giornata per la lotta contro il tumore al seno, motivo per il quale indosso questo nastro rosa che ci ricorda il sostegno che dobbiamo alle donne, alla ricerca, alla prevenzione. Dunque, come ieri vi abbiamo raccontato, è stata un'altra giornata per la Francia di disordini per via degli studenti che sono scesi in piazza per protestare per lo stato di degrado in cui versano le scuole pubbliche. 1763 sono stati i fermati, il 90%, nel 90% dei casi si trattava di minorenni. Più tardi, fra pochissimo in realtà, nel corso del giornale ci diremo di più di questo, perché stamattina vogliamo partire da un'immagine in particolare, la disperazione di agricoltori e imprenditori che sono scesi in strada per il caro vita, per il caro benzina, per quello che stanno soffrendo. E una voce in particolare, una voce ieri ha scosso mezza Italia, quella voce ve la vogliamo far ascoltare.
1: Angela, ma già non più. A chi lo diceva che l'Italia nel 2026 dobbiamo arrivare a queste condizioni? Non avere dignità per i nostri figli, per i nostri nipoti. No, no, no, no, no, no, no.
0: Di quest'uomo, per quello che sta vivendo, che sta soffrendo come imprenditore, come agricoltore, proprio da lui partiremo questa mattina. Più tardi è in collegamento con noi per raccontare ancora una volta il disagio, nonostante le misure che in qualche modo sono state prese. Purtroppo è ancora pochissimo quello che è stato fatto, queste persone chiedono di più, dunque insomma più tardi ripartiremo proprio da quella voce. Buongiorno, eccoci di nuovo.
2: Buongiorno, buongiorno a te Adele, buongiorno a tutti.
0: Allora, vediamo il meteo.
2: Allora, ci aspetta un fine settimana che sarà caratterizzato da tempo per lo più stabile sul nostro paese e temperature che soprattutto al centro-nord saranno ancora al di sopra di quelle che sono le medie del periodo. Partiamo però dalla giornata di oggi, giornata che vedrà prevalenza di tempo stabile e come possiamo osservare dalla nostra grafica avremo cielo in prevalenza sereno, al più poco nuvoloso. In generale possiamo osservare che le piogge saranno limitate solo ed esclusivamente al settore all'arco alpino più occidentale, per il resto il tempo si manterrà generalmente asciutto per tutta la giornata, con maggiori spazi di cielo sereno sul versante adriatico ed anche sul meridione. Questa in particolare infatti la situazione per la giornata di oggi, vediamo come appena detto quindi prevalenza di sole, solo possibili piovaschi sui settori più occidentali della Sardegna ed anche sull'arco alpino occidentale. Il tutto con temperature che oggi su gran parte del paese non subiranno grandi variazioni rispetto alla giornata di ieri, faranno registrare un aumento nei valori massimi, questo c'è da dire, sui settori di nord-ovest, quindi sulle regioni nord-occidentali, specie tra Piemonte, parte della Liguria ed anche Valle d'Aosta, avremo nei valori massimi qualche grado in più rispetto a ieri. Temperature comunque che in generale nel fine settimana non subiranno grandissime variazioni, sebbene proprio nel nord-ovest, dove aumenterà maggiormente la copertura nuvolosa nella giornata di sabato ed anche nella giornata di domenica, avremo qualche grado in meno. Quindi in particolare ora qui vediamo la situazione per la giornata di sabato, situazione per la giornata di sabato che come possiamo osservare sarà ancora in prevalenza soleggiata, perché comunque c'è da dire che il promontorio anticiclonico continua ad insistere sull'Italia. Avremo però un aumento della copertura nuvolosa a partire da ovest, soprattutto settori di nord-ovest e parzialmente anche sulla Sardegna. Situazione analoga per la giornata di domenica. Domenica c'è da dire che la pressione via via tenderà a diminuire, quindi un aumento dell'instabilità su nord-ovest e sulla Sardegna. Queste saranno comunque le uniche zone.

0: dove ci sarà una maggiore probabilità di qualche pioggia, comunque di debole intenzità.
1: Allora Sabina, grazie, il resto grazie ce lo raccontiamo alle 6:25, più o meno, minuto certo, più, minuto meno. Grazie mille, allora a dopo. Subito i titoli, partiamo, prima edizione del giornale. Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità a causa del rialzo dell'inflazione per aiutare famiglie e imprese. Bruxelles, abbiamo già dato vertice a Palazzo Chigi su conti e manovra. Dopo il tetto al prezzo del carburante calano i prezzi, anche Tamoil aderisce agli sconti fino al 31 ottobre, bolletta e corsa alle tariffe più convenienti. Francia, violente proteste studentesche, scontri in decine di città, Marsiglia un vicepreside cosparso di benzina, quasi 2000 fermati, il 90% minorenni, 80 agenti feriti. Il Pentagono invia in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco, secondo il Wall Street Journal, segno che gli Stati Uniti si preparano a un nuovo bombardamento dall'Iran. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Sempio, non avanziamo pretese nei confronti di innocenti, i genitori di Chiara precisano però che lo faranno in caso di revisione per Stasi. Stasera a Parigi la sfida di Nations League fra l'Italia di Roberto Mancini e la Francia di Zidane. E allora ripartiamo da quella che è stata la richiesta, maggiore flessibilità, la richiesta della Premier all'Unione Europea, incassa però chiusura per il momento, von der Leyen dice abbiamo già dato, la Premier è tornata ancora una volta anche sulla sentenza della Corte d'Assise di Roma per Giulio Regeni e quelle che sono le conseguenze rispetto ai rapporti con l'Egitto. Gabriele Martelloni.
2: Ha inviato la lettera a von der Leyen e lo annuncia davanti alla platea della CNA. Giorgia Meloni, nonostante le prime reazioni a Bruxelles, insiste, serve più flessibilità per fare fronte all'aumento dell'inflazione.
3: E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo.
2: Conferma la Presidente del Consiglio il lavoro con il Governo per utilizzare al meglio i 14 miliardi della flessibilità già concessa dall'Europa per la transizione verde, oggetto di un vertice serale a Palazzo Chigi con sguardo rivolto alla prossima manovra. Intanto ringrazia Tamoil per aver accolto l'appello a porre un tetto ai prezzi dei carburanti. Alla CNA Meloni promette di andare avanti con la legge delega sull'artigianato, mentre da Genova, dove è inaugurato il Salone Nautico, torna sulla sentenza Regeni a cui, spiega, va dato seguito ma dopo il terzo grado di giudizio e conferma la linea prudente sulle relazioni con il Cairo.
4: Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema e chiudere i rapporti diplomatici con la CNA aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni.
2: Coda polemica in Liguria per il mancato invito sul palco alla sindaca Salis al momento del taglio del nastro, errore degli organizzatori, chiarisce Palazzo Chigi, e la Premier, che si è detta sorpresa e dispiaciuta dell'assenza, telefona alla prima cittadina di Genova.
1: La politica monetaria deve controllare l'inflazione, queste sono state le parole di Mario Draghi. L'ex presidente ha sottolineato come l'aumento dei tassi rischi di ridurre la produttività, la crescita europea per sostenere un debito altrimenti insostenibile. La vera leva a disposizione dell'Europa resta lo sviluppo, un obiettivo ampiamente alla portata dell'Unione se saprà cogliere le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, se sarà capace di completare il mercato unico. Queste appunto le parole di Mario Draghi. E si allarga infine il numero delle catene di distribuzione di carburante che hanno applicato il tetto massimo, si aggiunge anche Tamoil, il prezzo medio alla pompa continua a calare. Paolo Mancinelli.
5: Si allarga la rete dei distributori che aderiscono agli sconti alla pompa sollecitati dal governo. Dopo l'apertura di Eni e l'adesione di PE Kuwait, anche Tamoil ha scelto di allinearsi al tetto dei listini fino al 31 ottobre. Con questo nuovo ingresso i distributori a prezzo calmierato salgono a 9.300 sui circa 22.000 presenti in Italia. Non tutti i gestori però si sono adeguati alle soglie fissate da Eni a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel, ma l'effetto sui listini è già visibile. Il Ministero delle Imprese segnala che le medie nazionali sono scese a 2,08 euro per la benzina e 2,28 per il gasolio. Non ci sono più le code ai distributori dei giorni scorsi, ma lo sconto attira comunque gli automobilisti.
6: Il futuro è incerto, in attesa di quello che potrà succedere, meglio fornirsi e avere il pieno fatto in macchina.
7: Speriamo che scendi ancora di più per i stipendi che ce li abbiamo noi da 1.300 euro.
5: Il calo dei prezzi porta con sé però nuove tensioni. Il Ministero evidenzia un divario sui listini che si allarga tra chi applica gli sconti e chi no. A soffrirne sono soprattutto le piccole imprese che vedono la clientela allontanarsi. Permane infine l'allarme per i settori professionali come autotrasporto, agricoltura e pesca, rimasti esclusi dai benefici poiché costretti a rifornirsi tramite canali extra rete non coperti dallo sconto.
1: La legge elettorale in primo piano, la Camera respinge le pregiudiziali di costituzionalità, ottimismo dal centrodestra che sul fronte economico punta sulla richiesta di maggiore flessibilità, questo ve lo abbiamo raccontato, ma insomma la reazione dell'Unione Europea l'avete vista. L'attacco alle minoranze, Alberto Gioffreda ed Eva Giovannini.
8: Tabulati alla mano si respira ottimismo nel centrodestra. Le pregiudiziali di costituzionalità sulla legge elettorale sono state respinte con 229 voti, 7 in più dei deputati della maggioranza. È il segnale per Forza Italia e Fratelli d'Italia che i numeri alla Camera sono chiari e che i timori della vigilia tra richiami alla presenza e controlli del voto in aula potrebbero essere stati eccessivi.
9: Qualcuno poneva in dubbio la costituzionalità della legge perché questo oggi abbiamo votato e il Parlamento ha invece confermato con numeri ampi, anche più ampi della presenza della maggioranza in aula, ha confermato che la legge è perfettamente costituzionale. Così ha deciso il Parlamento che rappresenta il popolo italiano.
8: Difendono la riforma anche da Lega e Noi Moderati, mentre Vannacci, Futuro Nazionale, continua ad accusare il centrodestra di aver introdotto delle preferenze non vere. Il percorso della legge elettorale è scritto dalla conferenza dei capigruppo, 3 fiducie su altrettanti articoli, voto finale giovedì 8 ottobre. Intanto la maggioranza reagisce al no dell'Europa alla richiesta italiana di maggiore flessibilità per tenere conto dell'inflazione, un rifiuto che si intreccia con il caro carburanti e l'inizio del cammino della legge di bilancio su cui i partiti, Lega in testa, avanzano già le proprie richieste.
10: Grazie al pressing della Lega che nelle settimane scorse ha chiesto più volte una tassazione sugli extra profitti dei gruppi petroliferi, abbiamo ottenuto che le principali compagnie abbiano abbassato il prezzo alla pompa. È una buona notizia, ma per la legge di bilancio continuiamo a chiedere una tassazione sugli extra profitti delle banche per poter spendere in spesa sociale e tagliare le tasse.
11: Le opposizioni non arretrano di un millimetro. Questa legge è incostituzionale ed è un abuso di potere. Da più Europa a Maggi continua lo sciopero della fame contro la prepotenza di questo governo. Per il Movimento 5 Stelle il Melonellum serve solo alla destra per restare imbullonati alle poltrone. Di premierato mascherato parla invece Alleanza Verdi e Sinistra. Ma sono molto critici anche i centristi di Azione e Italia Viva. Per il PD le priorità degli italiani sono ben altre.
12: Mentre gli italiani fanno i conti con inflazione, bollette e carovita, il governo pensa solo alla legge elettorale. La priorità di Giorgia Meloni è sempre quella, scriversi regole su misura per mantenere poltrone e potere.
11: E le opposizioni attaccano anche sui dossier economici, dal tetto ai carburanti, l'ennesima misura spot del governo, dicono alla situazione dei salari.
13: Gli stipendi reali sono sempre più bassi, la situazione è disastrosa. E cosa fa Giorgia Meloni? Scrive la letterina alla Commissione europea con la stessa penna con cui invece ha firmato il patto di stabilità che ci costringe a tagliare 13 miliardi l'anno.
11: E il Partito Democratico nelle prossime ore sarà anche impegnato in una direzione su programma e primarie in vista dell'Assemblea nazionale, mentre intanto AVS si porta avanti annunciando che presenterà le proprie ricette contro la diseguaglianza.
1: E torniamo a quello che sta accadendo in Francia, le proteste studentesche, 1763 sono stati i fermati, decine i poliziotti feriti, decine le università, i licei che sono stati occupati in tutto il paese. È stata indetta da parte del governo una riunione d'emergenza. Alessandra De Stefano, la corrispondente, sentiamola.
14: Un giovedì di barricate, incidenti e incendi in numerose città di Francia, dove la protesta ha bloccato 640 licei e 30 università. Gli studenti da martedì invocano la sostituzione dei professori assenti e condizioni migliori per l'istruzione pubblica. Numerosi gli scontri con le forze dell'ordine, con l'ombra dei black bloc che vela le rimostranze che il governo, dopo il vertice di crisi convocato dalle Cornue a Parigi, ha definito violenza urbana e non contestazione degli studenti, indicando quale istigatore il movimento della France Insoumise di Mélenchon. Le immagini ovunque hanno mostrato vandalizzazioni, rabbia, collera, come a Marsiglia, dove il vicepreside del liceo Victor Hugo è stato aggredito e gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro della città sono stati vandalizzati e dati alle fiamme alcuni autobus delle linee pubbliche, la cui circolazione è stata bloccata tutto il giorno. A Nantes un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Da martedì a oggi 119 persone tra studenti e insegnanti sono rimasti feriti, 83 quelli registrati tra le forze dell'ordine, più di 600 i fermati, in un crescendo di tensione e violenza, mentre il sindacato degli studenti ha già promosso per il 6 ottobre prossimo una giornata di azione e manifestazione in tutto il paese.
1: Entro la fine di novembre un terzo gruppo d'attacco dalla portaerei Roosevelt arriverà in Medio Oriente. L'indiscrezione del Wall Street Journal, che anticipa le intenzioni del Pentagono di far convergere nella regione un contingente aggiuntivo, una mossa che arriva mentre il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato proprio sull'Iran. Ha disegnato un filo Donald Trump anche rispetto a quello che è stato il tentato dirottamento del Fly Dubai, tutto naturalmente questo filo da dimostrare. E il 20 ottobre ripartiranno i negoziati fra Libano e Israele mediati dagli Stati Uniti. Continuiamo a mantenere la nostra finestra sul Libano, in particolare sul sud del Libano, dove continuano i bombardamenti israeliani. Eccolo, lo vedete, Nello Reganello, buongiorno.
15: Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Situazione sempre difficile nel sud del Libano, non solo per i raid che stanno proseguendo in maniera molto massiccia, ma per il dispiegamento dell'esercito israeliano che sta prendendo molte più posizioni arrivando verso il fiume di Tani. Quindi siamo a 30 km circa dalla Blue Line che si trova nel sud. Sono state innalzate le misure di sicurezza perché Israele teme qualche rappresaglia da parte di Hezbollah prima del voto del 27 ottobre prossimo. Situazione molto difficile anche perché permane la situazione di crisi per oltre 300.000 persone che non riescono a ritornare a casa, perché si combatte, perché molti villaggi sono stati distrutti e perché la ricostruzione va molto a rilento. C'è stato un appello da parte del governo di Beirut alla comunità internazionale per ricevere dei fondi, per dare assistenza a questi sfollati, non solo per la ricostruzione ma perché nei prossimi giorni serviranno almeno 70 milioni di dollari per dare il minimo per vivere. Linea e microfono, posso tornare a voi a Roma, Saxarubra.
1: E allora, il delitto di Garlasco, la famiglia Poggi ha fatto sapere che non sarà parte civile contro Andrea Sempio dopo le esultanze che sono emerse nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. Non abbiamo ad avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, fanno sapere i genitori di Chiara attraverso i loro legali, precisando però di essere pronti invece a costituirsi in caso di richiesta di revisione del processo a Stasi. Intanto l'ex generale dei RIS Garofano rigetta la ricostruzione sui test nulli del DNA sui pedali della bicicletta di Stasi, dice: vogliono demolire me e il RIS. Lo dicevamo in occasione del mese internazionale per la lotta contro il tumore al seno, stamattina 2 ottobre io indosso il nastro rosa perché con la RAI promuoviamo la campagna per sostenere le donne, la prevenzione e la ricerca. Questo è il simbolo che ci ricorda tutto questo. Il calcio adesso, dopo la sconfitta col Belgio, la vittoria contro la Turchia, la nazionale di Mancini stasera cerca conferma contro la Francia. Ci dice tutto Alessandra D'Angiò.
16: Esame di francese per l'Italia che, dopo aver ritrovato in Turchia vittoria e nuove certezze, affronterà il test più impegnativo in casa della Francia galattica di Dembélé e compagni, campioni che solo con il raffreddore potrebbero giocare male, scherza Mancini alla vigilia.
17: Mi sembra che sono molto più avanti di noi, però una partita di 90 minuti tutto può accadere, poi sarà importante per la classifica e sarà importante vedere anche contro una squadra così forte insomma un po' di ragazzi giovani.
16: Squadra che vince non si stravolge, vedi Tonali che potrebbe giocare la terza di fila, mentre il casting per l'attacco è apertissimo tra l'esperto Ken, il più in forma Pio, e uno Scamacca scalpitante.
18: Non penso che una singola partita possa definire quello che è il nostro valore. Come ho detto all'inizio, siamo all'interno di un percorso, siamo all'inizio di un percorso nuovo, quindi ogni partita servirà ad aggiungere un tassello importante.
16: Emozionante sarà anche per Zidane la sua prima da CT allo Stade de France proprio contro l'Italia, che ha affrontato da giocatore per l'ultima volta nel 2006. La testata Materazzi, ricordo di cui non va fiero, con il quale convive senza rimorsi, racconta Zizou, che oggi dalla panchina proverà a costruirne di nuovi.
19: Abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia, che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.
1: La disperazione di moltissime categorie di lavoratori nel nostro paese per i prezzi ormai alle stelle, il caro vita, il caro benzina. Siamo partiti da una voce questa mattina, una voce che un momento voglio farvi riascoltare.
20: Angela, ma già non più. A chi lo diceva che l'Italia nel 2026 dobbiamo arrivare a queste condizioni? Non avere dignità per i nostri figli, per i nostri nipoti. No.
1: Ecco, l'appello, la richiesta d'aiuto in questa voce. Davanti alle telecamere della CNews, la cronaca di quella che è stata la protesta ieri di agricoltori, imprenditori che sono scesi per le strade per gridare una sofferenza, appunto, davanti alla quale le misure che finora sono state adottate da parte del governo purtroppo sono ancora troppo limitate, soprattutto in alcune regioni. La Calabria, ma direi tutto il meridione, ne fa le spese più alte. Andiamo proprio lì e torniamo a quella voce, perché è la voce di Antonio Zangari, lo vedete con le bagato insieme ad altri lavoratori. Buongiorno, grazie di essere stamattina così presto qui a Mattina 24. Buongiorno. Con lei c'è anche accanto l'avvocato Domenico Chindamo, un imprenditore agricolo. Antonio, voglio però ripartire da lei, perché quel grido, quelle sue lacrime ieri, io lo dicevo, veramente hanno scosso il paese, sono state fortissime. La sua denuncia per quello che state affrontando, per quello che state vivendo, qual è la situazione?
21: Buongiorno a tutti. Niente, la situazione purtroppo è molto, molto, molto triste. Allora, io, se dobbiamo parlare a livello aziendale, onestamente ho un sacco di fornitori da pagare e non sto riuscendo più a pagare nessuno, perché purtroppo c'ho il carburante che ce l'ho tutto accantonato con le scadenze, che non sto più onorando le mie scadenze. C'ho un po' di mesi di stipendi degli operai da pagare, ho dei fornitori di materiale che non sto pagando perché non ce la faccio più, perché in pratica siamo arrivati a un punto di non ritorno. Gli incassi che facciamo a fine mese sono molto, molto inferiori alle spese che noi sosteniamo mensilmente.
1: Antonio, ci racconta un po' di più della sua...
21: Una cosa insostenibile.
1: Ci racconta qualcosa in più di quella che è la sua impresa, di quello che è il suo lavoro, in modo che riusciamo, insomma, ad avvicinarci anche un po' a lei, a cercare di toccarle più da vicino le difficoltà che sta vivendo.
21: Allora, il problema della mia azienda boschiva, perché io in pratica sono azienda agricola e impresa boschiva. Allora, il problema della mia azienda boschiva, io ho un'azienda boschiva che produco cippato per le centrali. Il cippato è legno macinato, resti di montagna, diciamo, che dovrebbero essere bruciati, però noi bensì facciamo salvaguardia ambientale e li maciniamo con delle cippatrici e li portiamo in centrale biomass, dove in centrale biomass si intende che è una centrale che bruciano il legno e sviluppano corrente. Allora, se noi torniamo indietro, nel lontano 1999, Nel 1999 noi di questo prodotto prendevamo 12.500 lire, sto parlando in lire, 12.500 lire. A distanza di 26 anni, 12.500 lire franco destinazione. A distanza di 26 anni, oggi 2 ottobre 2026, stiamo consegnando lo stesso materiale, lo stesso cippato, sempre nelle stesse biomasse, lo stiamo consegnando a 6,50 euro. Cioè, quindi se facciamo i conti con la calcolatrice, ma penso che non ci vuole la calcolatrice.
1: Lei ci sta
21: stiamo
1: dicendo
21: prendendo
1: non
21: gli stessi
1: ce la...
21: soldi che prendevamo nel 1999.
1: E lei ci sta dicendo non ce la facciamo più. Un disagio che vive l'imprenditore che è accanto a lei, avvocato Chindamo. Ci racconta anche lei, c'è un po' di ritardo, ecco perché sentite la mia voce e poi un momento di pausa.
0: Perdono, buongiorno a tutti, dall'auricolare non si sente nulla, spero che voi mi sentiate.
1: La sentiamo.
0: Me lo devo far dire dagli altri se si sente. La situazione che diceva il nostro gigante buono è veramente... rappresenta la realtà, siamo in un momento di forte crisi.
21: Andate sull'olio, sull'importazione.
0: La crisi del carburante è una crisi che comporta la crisi del comparto agroalimentare, la produzione, ma la produzione ha dietro tutta una filiera di operatori che va sempre più nella povertà. Noi abbiamo una tutela del nostro territorio che è molto bassa, noi abbiamo il caro prezzi che ci porta a produrre a un costo e di fatto siamo fuori mercato perché c'è un'importazione selvaggia che non arriva sicuramente dalla nostra terra, nemmeno dalla comunità europea, bensì forse ci sono paesi che attraversano la comunità europea e ci portano prodotti che sono fuori dai nostri protocolli di produzione. Noi abbiamo dei protocolli rigidi sia in convenzionale che in biologico. La Calabria si è trasformata quasi tutto in biologico per produrre qualità e per produrre prodotti che non cagionano la morte o i tumori. Ci troviamo poi ad avere invece situazioni completamente devastanti perché arriva olio, arrivano agrumi da paesi. Mi pare di aver letto, se non sbaglio, che è uno dei paesi che mette sul mercato il maggior numero di agrumi è il Belgio. E mi pare che in Belgio produzione agrumaria non ce ne sia, eppure c'è una massa di prodotto agricolo agrumario che entra. Arriva olio dalla Tunisia, arriva olio da altre parti d'Europa dove la Spagna produce un tot di litri, milioni di litri di olio, ma stranamente ne tira fuori e ne vende più di quelli che può produrre. L'Italia dovrebbe importare dell'olio per le statistiche che noi abbiamo, ma stranamente invece dovremmo importare sì e no, un rapporto da 6 dovremmo importare 2 e invece l'Italia ha i silos completamente pieni, dicono i frantoiani, che sono stati aiutati. Ora io mi domando come si fa ad aiutare dei frantoiani, che anche loro per carità avranno i loro problemi, perché devono acquistare da noi il prodotto. Certo. Come si fa a pensare che si può aiutare un'economia dicendo togliamo il bollo delle auto fino a 80 kW perché così risparmiano? Non è vero, togliendo il bollo delle auto si toglie la possibilità al governo regionale di avere degli introiti e questi
1: le
0: introiti
1: misure adottate
0: introiti
1: come dicevamo in premessa
0: a una carenza anche di investimento anche nella sanità
1: non bastano.
0: Ecco che il problema del comparto economico agroalimentare tocca tutto quello che è la circolazione di un paese e tutto quello che è la vita di un paese.
1: Allora, avvocato, la devo interrompere. interrompere, solo che temo che lei purtroppo non riesca a sentirmi. Chiedo scusa, ma il tempo è poco. Io vorrei ascoltare veramente le voci di tutti questi lavoratori che vedo insieme a voi. Sui vostri cartelli c'è scritto che c'è una manifestazione, ci sarà una manifestazione nazionale il 10 ottobre a Cosenza. Antonio, voglio risentirla perché lei ha usato parole molto nette ieri quando si è sentito con Giampaolo Longo, uno degli autori di questo programma. Ha detto: io non ce la faccio, fatico a guardare negli occhi i miei figli, i miei nipoti. Perché?
21: Ma guardi, io oggi non ho più il coraggio di guardare i miei nipoti in faccia, i miei figli in faccia, nonna in faccia, negli occhi, non c'ho più il coraggio. Perché quando vado ad alzare gli occhi per guardare i miei figli in faccia e soprattutto i miei nipoti, che sono pezzi del mio cuore, mi spuntano le lacrime e non riesco a guardarle perché se no faccio

0: piangere pure a loro. Perché mi succede questo? Mi succede questo che perché io all'età di 5 anni già andavo a guardare le mucche nel fiume. E allora che succede? Conosco benissimo i sacrifici che ha fatto la buon'anima di mio padre e mia mamma, che ancora fortunatamente è in vita, e so quanti sacrifici hanno fatto per inorgoglire la mia persona, per lasciare un orgoglio ai suoi figli, che siamo 9 figli noi. Però il mio pensiero qual è? Il mio pensiero è che io domani non ci sarò più e i miei nipoti non possono avere l'orgoglio di dire: nonno ci ha lasciato qualcosa, perché quel qualcosa che ha lasciato mio nonno, mio padre, mio nonno, me lo sto mangiando io, ma non per colpa mia, perché non so gestire l'azienda, me lo sto mangiando io perché la politica italiana ci ha abbandonato e ci sta portando al fallimento anche familiare, non fallimento aziendale, perché giustamente devo pagare le tasse, devo pagare i fornitori, devo pagare tutto quello che è, devo pagare la corrente che da 2-3 anni a questa parte è salita del 300%, e allora io non posso avere la possibilità di dire: beh, se morirò lascerò un orgoglio ai miei figli, lascerò un orgoglio ai miei nipoti. Domani i miei figli, i miei nipoti, e non dico i miei, io dico tutti i bambini, tutti i giovani, non hanno la possibilità di dire: ma mio padre, mio nonno cosa ha lasciato?
1: Antonio,
0: invece possono dire: quel X di mio padre, di mio nonno ci ha lasciato nei problemi.
1: Quello che sta dicendo serve proprio a evitare che questo scenario poi si concretizzi. Io le prometto che continueremo a cercare, insomma, di tenere la luce accesa, a continuare a darvi voce per chiedere misure che possano concretamente aiutare voi, aiutare le altre categorie che si trovano nelle stesse condizioni. Intanto vi ringrazio, e ringrazio lei, ringrazio l'avvocato Kindamo e le persone che sono insieme a voi stamattina, e ricordo quella manifestazione, come la state annunciando, il 10 ottobre di nuovo scenderete in strada. Grazie ancora. Proprio a proposito di caro vita, caro carburanti, ripartiamo da questa parola con Nadia De Mita.
2: Sì, Adele, buongiorno. La parola della settimana è carburanti, lo abbiamo appena visto, quanto sia impattante sulla vita, di quanto pesi sulla vita delle persone il costo dell'energia, in particolar modo dei carburanti, quello che sta succedendo in questi giorni. Noi come sempre però cerchiamo di capirci qualcosa di più e partiamo da qui. I prezzi della benzina e del gasolio sembrano in realtà lentamente invertire la rotta da qualche giorno, infatti alla pompa si spende un po' di meno, ma cosa sta succedendo esattamente? Che cosa sta facendo scendere i prezzi e soprattutto quanto durerà? Noi cerchiamo di capirlo, lo facciamo sempre numeri alla mano e lo facciamo con i numeri che ci arrivano direttamente dal Ministero delle Imprese. La benzina self è scesa a 2,08 euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a 2,28 euro. Sostanzialmente in 24 ore si parla di 2,7 centesimi in meno sulla benzina e di 3,1 sul gasolio. E mentre questi prezzi medi scendono, ci sono delle compagnie che hanno introdotto quello che è il price cap, un tetto ai prezzi della pompa. È iniziato lunedì Eni, che ha fissato un tetto di 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il gasolio, e poi è arrivata IP, l'ha seguita anche Kuwait, che ha scelto un meccanismo di tipo modulare, per arrivare anche la notizia da Tamoil, che ha annunciato misure di contenimento fino al 31 ottobre. Ma attenzione, qui si parla di un prezzo che non è imposto dalla legge, ma è un limite volontario delle compagnie. Quindi un tetto in questo caso non significa necessariamente far scendere il prezzo, significa che se sale questo prezzo non può superare il limite che è stato previsto dalle reti che ovviamente lo stanno applicando. Quindi il ribasso di questi giorni dipende da questo price cap, questa è la notizia che mettiamo al centro di questo focus. In realtà è presto per dirlo, perché il prezzo dei carburanti dipende da molti fattori. Vediamoli insieme. I prezzi derivano non solo dal petrolio, ma c'è la raffinazione, la benzina e il gasolio poi hanno delle vere e proprie quotazioni internazionali, c'è la distribuzione, ci sono i margini, ci sono le accise ed infine c'è l'IVA. Quindi in realtà i carburanti sono solo una parte di quello che è il costo dell'energia, insieme a quello che è il gas e l'elettricità, che pesano notevolmente. E quanto pesa quindi l'energia se si vede un po' quello che è l'andamento generale dei prezzi? Lo vediamo dall'inflazione, un dato che è arrivato recentemente, quello che è l'aumento generale dei prezzi. A settembre è arrivato al 4,2%, ma senza l'energia sarebbe il 2,8%. Il 2% esattamente. Ed è in questo quadro che va letto quello che sta succedendo alla pompa di benzina. I prezzi scendono, il price cap si allarga, ma per capire quello che succederà, quanto inciderà veramente, bisogna aspettare e attendere del tempo.
1: Nadia, grazie. La parola della settimana torna venerdì prossimo. Eccomi con Sabina Angeloni, velocissimamente.
3: Molto brevemente, quello che ci siamo detti anche prima, cioè che persiste ancora l'anticiclone nella giornata di oggi. Avremo un lieve calo della pressione atmosferica per domenica, ma in generale condizioni di bel tempo. Questa è la situazione per oggi. Vediamo rapidamente la situazione anche per domani, con prevalenza di sole. E domenica cambierà poco, con un aumento di nuvolosità sui settori di nord-ovest, dove sarà maggiore anche la probabilità di piogge e avremo qualche grado in meno.
1: Però, nei valori massimi. Ci aspetta un bel weekend.
3: Un bel weekend, sì, tutto sommato assolutamente sì.
1: Sabina, grazie mille, riprendiamo la nostra settimana insieme lunedì,
3: certo.
1: Quindi anche a te un buon weekend.
3: Buon
1: grazie
3: weekend.
1: Mille. E allora subito i titoli, ripartiamo, prossima edizione del giornale. Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità a causa del rialzo dell'inflazione per aiutare famiglie e imprese. Bruxelles, abbiamo già dato vertice a Palazzo Chigi su conti e manovra. Dopo il tetto al prezzo del carburante calano i prezzi, anche Tamoil aderisce agli sconti fino al 31 ottobre, bollette, corsa alla tariffa più conveniente. Francia, violente proteste studentesche, scontri in decine di città, Marsiglia, un vicepreside cosparso di benzina, quasi 2.000 fermati, il 90% minorenni, 80 agenti feriti. Il Pentagono invia in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco, secondo il Wall Street Journal, il segno che gli Stati Uniti si preparano ad un nuovo bombardamento dell'Iran. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Sempio, non avanziamo pretese nei confronti di innocenti, i genitori di Chiara precisano però che lo faranno in caso di revisione per Stasi. Stasera a Parigi la sfida di Nations League tra l'Italia di Roberto Mancini e la Francia di Zidane. A proposito di misure economiche, caro Vita, torniamo a quella che è stata la richiesta all'Unione Europea da parte della Premier, maggiore flessibilità, incassato però un no da von der Leyen che dice abbiamo già dato. Gabriele Martelloni.
4: Ha inviato la lettera a von der Leyen e lo annuncia davanti alla platea della CNA. Giorgia Meloni, nonostante le prime reazioni a Bruxelles, insiste, serve più flessibilità per fare fronte all'aumento dell'inflazione.
5: E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo.
4: Conferma la Presidente del Consiglio il lavoro con il governo per utilizzare al meglio i 14 miliardi della flessibilità già concessa dall'Europa per la transizione verde, oggetto di un vertice serale a Palazzo Chigi con sguardo rivolto alla prossima manovra. Intanto ringrazia Tamoil per aver accolto l'appello a porre un tetto ai prezzi dei carburanti. Alla CNA Meloni promette di andare avanti con la legge delega sull'artigianato, mentre da Genova, dove è inaugurato il Salone Nautico, torna sulla sentenza Regeni, a cui spiega va dato seguito ma dopo il terzo grado di giudizio, e conferma la linea prudente sulle relazioni con il Cairo.
6: Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema chiudere i rapporti diplomatici con la CETA aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni.
4: Coda polemica in Liguria per il mancato invito sul palco alla sindaca Salis al momento del taglio del nastro, errore degli organizzatori, chiarisce Palazzo Chigi, e la Premier, che si è detta sorpresa e dispiaciuta dell'assenza, telefona alla prima cittadina di Genova.
1: E torna anche su questa proposta della Premier relativa a maggiore flessibilità il ministro degli esteri tedesco in visita a Roma, oggi in Vaticano, l'ha sentito Emma Farnè, sentiamo.
7: Naturalmente dobbiamo diventare tutti nel complesso più flessibili. Questo è assolutamente chiaro. Il mondo sta cambiando rapidamente, molto rapidamente, e l'Europa deve adattarsi, altrimenti perderemo terreno, altrimenti resteremo indietro. In Europa abbiamo un livello di protezione sociale

0: molto elevato, con una popolazione che nel complesso sta invecchiando. Dobbiamo guadagnarci insieme il livello di benessere relativo di cui disponiamo e per questo dobbiamo essere flessibili, dobbiamo adattarci, essere competitivi, ridurre la burocrazia ed essere anche pronti ad aprirci a nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale. Credo che ci sia parecchio da fare. Non dobbiamo irrigidirci, dobbiamo essere dinamici e in questo senso sosteniamo queste proposte.
1: E lo abbiamo riepilogato, lo avete visto già da ieri, si è allargato il numero di catene di distribuzione che stanno applicando il tetto ai carburanti, si è aggiunta anche Tamoil, prezzo che continua a calare, certo non moltissimo. Paolo Mancinelli.
2: Si allarga la rete dei distributori che aderiscono agli sconti alla pompa sollecitati dal governo. Dopo l'apertura di Eni e l'adesione di PE Kuwait, anche Tamoil ha scelto di allinearsi al tetto dei listini fino al 31 ottobre. Con questo nuovo ingresso i distributori a prezzo calmierato salgono a 9.300 sui circa 22.000 presenti in Italia. Non tutti i gestori però si sono adeguati alle soglie fissate da Eni a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel, ma l'effetto sui listini è già visibile. Il Ministero delle Imprese segnala che le medie nazionali sono scese a 2,08 euro per la benzina e 2,28 per il gasolio. Non ci sono più le code ai distributori dei giorni scorsi, ma lo sconto attira comunque gli automobilisti.
3: Il futuro è incerto, in attesa di quello che potrà succedere, meglio fornirsi e avere il pieno fatto in macchina.
4: Speriamo che scendi ancora di più per i stipendi che ce li abbiamo noi da 1.300 euro.
2: Il calo dei prezzi porta con sé però nuove tensioni. Il Ministero evidenzia un divario sui listini che si allarga tra chi applica gli sconti e chi no. A soffrirne sono soprattutto le piccole imprese che vedono la clientela allontanarsi. Permane infine l'allarme per i settori professionali come autotrasporto, agricoltura e pesca, rimasti esclusi dai benefici poiché costretti a rifornirsi tramite canali extra rete non coperti dallo sconto.
1: E veniamo alla legge elettorale. La Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità che erano state presentate dall'opposizione. Vediamo con Alberto Gioffreda prima, poi Eva Giovannini.
5: Tabulati alla mano si respira ottimismo nel centrodestra. Le pregiudiziali di costituzionalità sulla legge elettorale sono state respinte con 229 voti, 7 in più dei deputati della maggioranza. È il segnale per Forza Italia e Fratelli d'Italia che i numeri alla Camera sono chiari e che i timori della vigilia tra richiami alla presenza e controlli del voto in aula potrebbero essere stati eccessivi.
6: Qualcuno poneva in dubbio la costituzionalità della legge perché questo oggi abbiamo votato e il Parlamento ha invece confermato con numeri ampi, anche più ampi della presenza della maggioranza in aula, ha confermato che la legge è perfettamente costituzionale. Così ha deciso il Parlamento che rappresenta il popolo italiano.
5: Difendono la riforma anche da Lega e Noi Moderati, mentre Vannacci, Futuro Nazionale, continua ad accusare il centrodestra di aver introdotto delle preferenze non vere. Il percorso della legge elettorale è scritto dalla conferenza dei capigruppo, 3 fiducie su altrettanti articoli, voto finale giovedì 8 ottobre. Intanto la maggioranza reagisce al no dell'Europa alla richiesta italiana di maggiore flessibilità per tenere conto dell'inflazione, un rifiuto che si intreccia con il caro carburanti e l'inizio del cammino della legge di bilancio su cui i partiti, Lega in testa, avanzano già le proprie richieste.
7: Grazie al pressing della Lega che nelle settimane scorse ha chiesto più volte una tassazione sugli extra profitti dei gruppi petroliferi, abbiamo ottenuto che le principali compagnie abbiano abbassato il prezzo alla pompa. È una buona notizia, ma per la legge di bilancio continuiamo a chiedere una tassazione sugli extra profitti delle banche per poter aver spendere in spesa sociale e tagliare le tasse.
8: Le opposizioni non arretrano di un millimetro. Questa legge è incostituzionale ed è un abuso di potere. Da più Europa Maggi continua lo sciopero della fame contro la prepotenza di questo governo. Per il Movimento 5 Stelle il Melonellum serve solo alla destra per restare imbullonati alle poltrone. Di premierato mascherato parla invece Alleanza Verdi e Sinistra. Ma sono molto critici anche i centristi di Azione e Italia Viva. Per il PD le priorità degli italiani sono ben altre.
9: Mentre gli italiani fanno i conti con inflazione, bollette e carovita, il governo pensa solo alla legge elettorale. La priorità di Giorgia Meloni è sempre quella, scriversi regole su misura per mantenere poltrone e potere.
8: E le opposizioni attaccano anche sui dossier economici, dal tetto ai carburanti, l'ennesima misura spot del governo, dicono alla situazione dei salari.
10: Gli stipendi reali sono sempre più bassi, la situazione è disastrosa. E cosa fa Giorgia Meloni? Scrive la letterina alla Commissione europea con la stessa penna con cui invece ha firmato il patto di stabilità che ci costringe a tagliare 13 miliardi l'anno.
8: E il Partito Democratico nelle prossime ore sarà anche impegnato in una direzione su programma e primarie in vista dell'Assemblea Nazionale, mentre intanto AVS si porta avanti annunciando che presenterà le proprie ricette contro la diseguaglianza.
1: Le violente proteste studentesche in Francia, 1763 i fermati, nel 90% dei casi si tratta di minorenni, protestano, hanno alzato la voce contro il totale degrado della scuola pubblica. Andiamo dalla corrispondente Alessandra De Stefano.
11: Un giovedì di barricate, incidenti e incendi in numerose città di Francia, dove la protesta ha bloccato 640 licei e 30 università. Gli studenti da martedì invocano la sostituzione dei professori assenti e condizioni migliori per l'istruzione pubblica. Numerosi gli scontri con le forze dell'ordine, con l'ombra dei black bloc che vela le rimostranze che il governo, dopo il vertice di crisi convocato dalle Cornu a Parigi, ha definito violenza urbana e non contestazione degli studenti, indicando quale istigatore il movimento della France Insoumise di Mélenchon. Le immagini ovunque hanno mostrato vandalizzazioni, rabbia, collera, come a Marsiglia, dove il vicepreside del liceo Victor Hugo è stato aggredito e gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro della città sono stati vandalizzati e dati alle fiamme alcuni autobus delle linee pubbliche, la cui circolazione è stata bloccata tutto il giorno. A Nantes un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Da martedì a oggi 119 persone tra studenti e insegnanti sono rimasti feriti, 83 quelli registrati tra le forze dell'ordine, più di 600 i fermati, in un crescendo di tensione e violenza, mentre il sindacato degli studenti ha già promosso per il 6 ottobre prossimo una giornata di azione e manifestazione in tutto il paese.
1: Entro la fine di novembre un terzo gruppo d'attacco sulla portaerei Roosevelt arriverà in Medio Oriente insieme ad altre navi militari, a quanto rivela il Wall Street Journal, che anticipa le intenzioni del Pentagono, una mossa che arriva mentre il presidente Donald Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il delitto di Garlasco, la famiglia Poggi esclude la possibilità di costituirsi come parte civile nel processo contro Andrea Sempio dopo le risultanze emerse nella nuova inchiesta. Non abbiamo ad avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, hanno detto, ma invece precisano di essere pronti a costituirsi in caso di revisione del processo ad Alberto Stasi. Intanto l'ex generale dei RIS Garofano rigetta quella che è stata la ricostruzione sui test nulli del DNA sui pedali della bicicletta di Stasi, vogliono demolire me e il RIS, ha detto. Insulti omofobi e razzisti nei confronti di un ragazzo di 20 anni che era per strada con amici in centro a Bologna, terza aggressione di questo tipo negli ultimi giorni, proprio lì. Virginia Novellini.
12: L'aggressione è avvenuta in pieno giorno mentre stavamo camminando in via Mascarella. Io insieme ad altri due amici, uno di questi amici di origini medio orientali, è stato approcciato insieme a me da un uomo in evidente stato alterato che senza motivo apparente prima lo ha provocato e poi gli ha tirato un ceffone spaccandogli gli occhiali. Al mio tentativo di placarlo si è rivolto con minacce di morte, con insulti omofobi.
13: Così Giorgio Maria Cornelio, poeta e scrittore, racconta l'aggressione omofoba subita da un amico mentre stavano passeggiando in centro a Bologna. È il terzo episodio in due settimane. Nei casi precedenti a colpire era stato un gruppo di persone, qui un giovane da solo e in stato confusionale. È un italiano di 24 anni con precedenti. La vittima, uno studente ventenne, ha presentato denuncia. Non lo farà invece Giorgio Maria, convinto che quanto accaduto sia il frutto di una crescente ostilità verso le minoranze che si fa largo anche tra chi è in condizioni di marginalità.
12: È un sintomo di un generale clima d'odio e di violenza che è frutto di una politica che fomenta questa inimicizia, questa lotta, questo accanimento di tutto contro tutti.
1: Indosso anche io il nastro rosa in questa giornata 2 ottobre, giornata nazionale contro il tumore al seno. Lo facciamo insieme, tutte le reti, i telegiornali della RAI, promuoviamo la campagna nazionale Nastro Rosa, appunto, che ci ricorda di sostenere la necessità di sostenere le donne, la ricerca e la prevenzione. Dunque, il calcio dopo la sconfitta del Belgio, la vittoria contro la Turchia, stasera in attesa di giocare contro la Francia di Zidane. Alessandra D'Angio.
14: Esame di francese per l'Italia che, dopo aver ritrovato in Turchia vittoria e nuove certezze, affronterà il test più impegnativo in casa della Francia galattica di Dembélé e compagni, campione

0: campioni che solo con il raffreddore potrebbero giocare male, scherza Mancini alla vigilia.
1: Mi sembra che sono molto più avanti di noi, però una partita di 90 minuti tutto può accadere, poi sarà importante per la classifica e sarà importante vedere anche contro una squadra così forte, insomma un po' di ragazzi giovani.
0: Squadra che vince non si stravolge, vedi Tonali che potrebbe giocare la terza di fila, mentre il casting per l'attacco è apertissimo tra l'esperto Ken, il più in forma Pio, e uno Scamacca scalpitante.
2: Non penso che una singola partita possa definire quello che è il nostro valore. Come ho detto all'inizio, siamo all'interno di un percorso, siamo all'inizio di un percorso nuovo, quindi ogni partita servirà ad aggiungere un tassello importante.
0: Emozionante sarà anche per Zidane, la sua prima da CT allo Stade de France, proprio contro l'Italia, che ha affrontato da giocatore per l'ultima volta nel 2006. La testata Materazzi, ricordo di cui non va fiero, con il quale convive senza rimorsi, racconta Zizou, che oggi dalla panchina proverà a costruirne di nuovi.
3: Abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.
4: E dunque torniamo con Marina Lalovic, che è in diretta da Gerusalemme, su quella che è l'inchiesta che intanto va avanti sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Stavolta, rispetto a quello che ci siamo raccontati ieri, Marina, buongiorno. Netanyahu,
5: buongiorno Adele,
4: ha detto che si tratterebbe di un estremista, mentre Trump, lo abbiamo sentito anche nel corso del giornale, ha tracciato un filo con l'Iran, che però in questo momento è da escludersi, no?
5: È proprio così, perché è davvero troppo presto per, insomma, trarre ogni tipo di conclusione definitiva. Lo ha detto d'altronde, dicevi Adele, lo stesso Netanyahu ieri in un'intervista a Fox News, ma un'importante notizia che arriva in queste ore è che il copilota omanita, dunque l'aggressore, è stato trasferito dall'Arabia Saudita negli Emirati Arabi Uniti, ad Abu Dhabi. Perché è importante? Perché con questo paese Israele tiene i rapporti diplomatici e dunque presto una squadra degli investigatori israeliani verrà proprio in questo paese per partecipare alle indagini. Un altro elemento, come dicevi, è quello di Netanyahu, che dice che le prime investigazioni fanno intanto sottolineare come questa persona è stata sottoposta a indottrinamento radicale islamista, e i media qui israeliani parlano dei suoi profili social sui quali lui avrebbe chiesto l'uccisione degli ebrei. Allora le domande, diciamo, fondamentali che rimangono e soprattutto sono queste falle nella sicurezza. Innanzitutto, perché un pilota originario dell'Oman, ricordiamo un paese con il quale Israele non tiene i rapporti diplomatici, come abbia potuto portare un aereo verso Tel Aviv? E poi che tipo di arma, dicevamo anche ieri, insomma, perché non ci sono stati tutti i tipi di controlli necessari quando appunto a bordo erano la maggior parte dei passeggeri israeliani? Sappiamo di quali controlli, insomma, sottopongono le compagnie aeree israeliane i passeggeri per viaggiare. Intanto qui in Israele si sono fatte sentire soprattutto le frange più estremiste. Ben Gvir ieri ha parlato, ricordiamo, il ministro per la sicurezza, chiedendo la estradizione per questo copilota, e ha aggiunto: in Israele lo aspetterà un inferno. Però, diciamo, Adele, questa è una frase che un po' echeggia la campagna elettorale che aspetta questo paese fra pochissime settimane, perché davvero l'incidente si inserisce a un contesto che potremmo aggiungere noi giova al premier Netanyahu, perché solo poche ore prima aveva anticipato che Israele potrebbe essere attaccato in vista alle elezioni, non però menzionando gli attacchi aerei. Però tutto, ovviamente, vedremo in che maniera inciderà sulla tornata elettorale e sul suo di futuro politico.
4: Allora Marina, intanto grazie, ti ritroviamo alle 8 nella prossima edizione con Paolo Cappelli. Invece mi sposto in Calabria, torniamo ancora una volta lì. Stamattina vogliamo tenere l'obiettivo acceso soprattutto su questa regione che probabilmente più di ogni altra sta soffrendo le condizioni drammatiche che sta imponendo questa crisi economica. Siamo stati poco fa in provincia di Reggio Calabria, qui siamo, eccolo, Vittorio Procopio, invece in provincia di Catanzaro, a Davoli. Siete sulle barricate praticamente giorno e notte da almeno un paio di giorni. State sostanzialmente dormendo lì, trascorrendo la notte lì, una protesta.
6: È proprio così, siamo stremati, però pensiamo che la causa sia giusta, dobbiamo andare a

0: siamo determinati, la popolazione ci dimostra, nonostante questo disagio che creiamo, ci dimostra affetto, si ferma a stare insieme a noi, perché siamo arrivati proprio al limite, la gente non ce ne fa più, non ce ne fa più. Qui siamo in un'arteria principale, l'arteria 106, che collega il Catanzarese con Reggio Calabria, sono le 6:50 di mattina, ci sono già file chilometriche, la tensione è già alta, le forze dell'ordine sono già presenti, cerchiamo di avere un po' di qualche contatto con chi deve avere, le parole non servono più, abbiamo bisogno dei fatti, la gente non riesce ad andare, deve scegliere se andare a fare rifornimento oppure mettere un chilo di pane sulla tavola. Le ditte sono stremate, non ce la fanno, la tassazione è alta, i costi sono altissimi, non vogliamo le solite passerelle dei politici che peraltro sono assenti, tranne qualche piccola vista che hanno fatto, i sindacati, le associazioni degli agricoltori, tutti quanti, ci hanno abbandonato. Adesso la gente è scesa in strada e siamo determinati per il momento a continuare ad oltranza e poi ad alzare i livelli della protesta se è necessario.
1: Lei ci ha detto una cosa importante all'inizio, ci ha detto che la popolazione ci sostiene. Al di là del disagio che naturalmente state procurando, è proprio questo poi il senso di questa manifestazione, però sentite che i cittadini sono dalla vostra parte, sì, e probabilmente perché tutti quanti stiamo condividendo un po' una situazione sicuramente non felice sul piano economico, però c'è anche questo dettaglio, ecco, che fa la differenza. Com'è peggiorata la situazione?
0: Così. Adesso le faccio vedere le condizioni che ci troviamo stamattina. Sì, è come dice lei, ci sono molte persone che si fermano all'alto, scendono, stanno insieme a noi, addirittura ci portano un po' d'acqua, qualche cosa da mangiare. È una cosa, c'è sempre quello che non capisce il senso della protesta, perché non lo so, perché sta bene o perché non ha bisogno, perché vuole far finto, perché è esasperato, non ci crede più in queste istituzioni, non crede più in niente. Però noi questa volta, ripeto, siamo molto determinati. Le faccio vedere stamattina qui sulla strada statale 106, questa è la situazione. Ci sono già file direzione Catanzaro di oltre 2 chilometri, la stessa cosa è dall'altra parte direzione Reggio Calabria. Tra un pochino abbiamo avuto la notizia che verranno insieme a noi qui a manifestare, a fare il presidio, i bambini delle scuole superiori e delle scuole medie del tutto il comprensorio.
1: Cioè ci saranno gli studenti?
0: Ci saranno
1: gli studenti accanto a voi. Mi scusi se a volte la interrompo e sottolineo questi passaggi, ma io credo che siano determinanti.
0: È una cosa importantissima, non è mai successo. Stamattina ci saranno gli studenti anche con noi. Ci saranno oltre 400-500 studenti del comprensorio e ci sarà forse anche una delegazione di 20 sindaci che sono molto attenti e si vogliono fare portavoce del disagio del nostro popolo. Vogliamo ringraziare le forze dell'ordine perché veramente stanno facendo un lavoro. Chiediamo scusa anche a loro, però penso che questa piccola battaglia la stiamo facendo anche per loro. Sono sempre presenti e cercano di mitigare quando, perché ce ne sono parecchi episodi di insofferenza, però non ci devono fermare questo episodio, dobbiamo andare avanti.
1: Senta, è vero che siete... Da quanti giorni state manifestando? Io ho detto in apertura sono almeno 2 giorni. Basta speculazioni, vogliamo soluzioni. Leggo intanto i cartelli che ci sta mostrando in questa ennesima giornata di protesta. Ma le dicevo appunto, da quanto tempo siete per strada?
0: Questo è il terzo giorno. Iniziamo a fare presidio alle 6 la mattina fino a mezzanotte. E poi ricominciamo alle 6 della mattina dopo. E per il momento siamo qui autorizzati a fare il presidio fino a domenica, ma abbiamo già fatto richieste per farlo per un'altra settimana. Se le istituzioni, se chi di dovere non darà risposte. Sono venuti qui a fare le solite passerelle, con le solite parole di circostanza, ma queste cose ormai non lasciano il tempo che trovano. Ci siamo abituati e non le vogliamo sentire. Adesso bisogna che si facciano portavoce del disagio che abbiamo, dove devono andare, a Roma, parlare con i ministri adatti e dare risposte, perché altrimenti questa volta la protesta, ripetiamo, è molto pacifica, ma siamo disposti, se è necessario, ad alzare anche i toni.
1: Vittorio, noi prima dalla provincia di Reggio Calabria abbiamo sentito il disagio degli imprenditori agricoli, invece per strada adesso ci sono gli autotrasportatori, altre figure professionali.
0: Assolutamente, qui c'è tutto il settore, ci sono, come vedete, ci sono dei trattori per quanto riguarda gli imprenditori agricoli, ci sono ditte di trasporti, ci sono

0: quella situazione. Aspetteremo insieme a voi quelle risposte. Vittorio, intanto grazie per questa testimonianza.
1: Vi prego anche a voi di starci vicini, perché i media sono stati un pochino birichini in questi giorni. Hanno cercato di censurare.
0: Lo faremo come lo abbiamo fatto stamattina. Allora, devo salutare gli spettatori di Rai 3. Per voi inizia Buongiorno Italia. Andiamo avanti sul canale 48, noi su Rai News 24. Allora, torniamo a Roma invece adesso, perché ci sono stati dei controlli predisposti con i metal detector nel quartiere Casilino dopo una segnalazione che è arrivata da parte della direttrice dello stesso istituto. Andiamo in diretta, c'è Cleto Romantini. Cleto?
2: Sì, allora, siamo di fronte al liceo Amaldi qui a Tor Bella Monaca, a Roma, dove è partita, diciamo, una segnalazione. In realtà la dirigente scolastica Valeria Sentili a noi ieri ha detto che è stata la questura ad avvertire. Cosa sta succedendo? È successo che da qualche giorno circolava in delle chat, in una pagina denominata Spotted Amaldi su un popolare social network, che è una pagina, diciamo, gestita dagli studenti. Sono comparsi dei messaggi minacciosi, messaggi del tenore, insomma, preparatevi perché il terrorismo diventerà una materia di studio, addirittura un riferimento specifico alla data di ieri, giovedì ci sarà una strage, moriranno 89 persone, insomma, messaggi di questo tenore che hanno fatto chiaramente scattare l'allarme tra gli studenti e i genitori stessi, da cui sono partite delle denunce, la polizia che è scattato, insomma, l'allarme, la questura ha contattato la scuola, ci sono state delle riunioni tra ufficio regionale scolastico, le istituzioni e la scuola, e si è ritenuto quindi di fare ieri un'operazione di controllo con i metal detector che è ovviamente prevista dalla direttiva firmata nel gennaio 2026 dai ministri dell'interno Piantedosi e del ministro dell'istruzione Valditara, e naturalmente ieri questo ha creato un po' di, come dire, insomma, sorpresa giustamente tra gli studenti, che però hanno avuto grande collaborazione, sono visti i poliziotti che hanno controllato con il metal detector, hanno aperto gli zaini, non sono stati problemi, è andato tutto bene, non è stato trovato nulla di compromettente, quindi insomma l'allarme è sempre rientrato. Ora però cosa rimane? C'è la polizia postale che sta indagando per cercare di risalire all'autore di questi messaggi, che naturalmente hanno provocato grande allerta, e questo al momento è la situazione. Oggi non sono previsti nuovi controlli, ci sarà dunque un ingresso, si presume, regolare, vedremo, noi siamo qui per vedere cosa succede.
0: Ecco, appunto, in attesa che arrivino gli studenti, gli insegnanti, Cleto, più tardi anche con te. Adesso subito il meteo, i titoli, e ripartiamo con la nostra rassegna stampa.
3: Ben trovati l'appuntamento meteo. Alta pressione sul paese garantisce condizioni di tempo stabile, ma soprattutto bel tempo da nord a sud, nubi più consistenti. Come ci mostrano le immagini, le troviamo sul nord-ovest, con la possibilità di qualche debole pioggia tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente. Nubi più compatte anche sull'Appennino toscano, ma qui il rischio pioggia sarà decisamente basso. Contesto di tempo stabile sia al centro che al meridione, con nubi che però tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da ventilazione generalmente debole, con rinforzi da sud-est su Sardegna e Sicilia e da nord invece sul canale d'Otranto. Concludiamo con le temperature senza variazioni di rilievo, ma ancora al di sopra delle medie stagionali.

Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità a causa del rialzo dell'inflazione per aiutare famiglie e imprese. Bruxelles, abbiamo già dato vertice a Palazzo Chigi su Conti e Manovre. Dopo il tetto al prezzo del carburante calano i prezzi, anche Tamoil aderisce agli sconti fino al 31 ottobre, bollette e corse alle tariffe più convenienti. Francia violente, proteste studentesche, scontri in decine di città, a Marsiglia un vicepreside cosparso di benzina, quasi 2.000 i fermati e il 90% minorenni, 80 agenti feriti. Il Pentagono invia in Medio Oriente un terzo

Gruppo d'attacco, secondo il Wall Street Journal, è il segno che gli Stati Uniti si preparano ad un nuovo bombardamento dell'Iran. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Sempio, non avanziamo pretese nei confronti di innocenti, i genitori di Chiara precisano che lo faranno in caso di revisione per Stasi. Stasera a Parigi la sfida di Nations League fra l'Italia di Roberto Mancini e la Francia di Zidane.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. I temi che aprono i quotidiani quest'oggi, beh, ovviamente il botta e risposta tra il governo italiano e la Commissione europea, la lettera per chiedere maggiore flessibilità vergata da Giorgia Meloni, la risposta che arriva da Bruxelles abbiamo già dato, e poi il confronto attorno a una legge di bilancio che inizia ad entrare nel vivo e che sarà l'ultima della legislatura e sarà quella che arriverà a una manciata di settimane, mesi, questo lo scopriremo nelle prossime giornate dal voto, dalle elezioni politiche. Poi, a proposito di elezioni politiche, ovviamente il primo passaggio importante alla Camera dei Deputati nella terza lettura della legge elettorale, voto segreto e scivolone evitato per la maggioranza. Arriveremo a tutto questo e però noi quest'oggi vogliamo partire da Avvenire e da un altro tema che ha preso poche prime pagine dei quotidiani, una storia che è arrivata in Italia dagli Stati Uniti ed è una storia di applicazione della pena di morte e un'applicazione drammatica come sempre è, ma che ha avuto tratti di surrealismo, ma anche qua non c'è ironia nel termine che abbiamo scelto, è il caso di Krista Pike, il fallimento dello Stato boia. Anna Maria Brogi per Avvenire con questo fondo, con questo editoriale che ci porta dentro storia, la vicenda giudiziaria umana di una donna di 50 anni, Krista Pike per l'appunto, sopravvissuta a una doppia iniezione letale nel carcere di massima sicurezza in Tennessee, condannata nel 1996 alla pena capitale per l'uccisione della 19enne Colleen Slammer Pike, ha trascorso 30 anni nel braccio della morte, praticamente una vita. All'epoca appena diciottenenne, assieme all'allora fidanzato Tadarly Shipp, picchiò, torturò, ammazzò quella compagna che avevano conosciuto a un campus di formazione lavorativa per adolescenti problematici. Il ragazzo evitò la pena capitale perché era minorenne, aveva 17 anni e oggi può chiedere la libertà condizionale. Per Krista, adulta suo malgrado, nessuna attenuante, aveva un anno in più, 18. Nel tentativo di fermare in extremis l'esecuzione fissata per mercoledì scorso, gli avvocati avevano presentato ricorso alla Corte Suprema sostenendo che la condanna di Pike non teneva conto del pesante vissuto personale di quella ragazza, un pesante vissuto personale che era fatto di abusi sessuali, disturbo bipolare, miseria morale e materiale. Quando mancavano 10 minuti allo scadere, il conto alla rovescia era stato bloccato, non per molto. Con una prova di massima efficienza, il tribunale americano in poche ore ha dato il via libera all'esecuzione. Insomma, lo Stato ha deciso, Krista deve morire, così sia. E nella serata del giorno stabilito, erano arrivate le 20, l'una in Italia, la detenuta viene condotta dalla sua cella alla stanza dell'iniezione letale. Il primo tentativo non porta alla morte di Krista, nemmeno la seconda iniezione. Insomma, capita che un corpo umano colga in fallo un protocollo dello Stato, aggiunge ancora Anna Maria Brogi, e siamo ancora su Avvenire, in questo caso nelle pagine interne. La detenuta Krista Pike si è ostinata a non morire. Dopo la seconda iniezione il suo respiro non cessa, il cuore batte ancora, ma lo Stato sa sempre cosa fare. Non essendo prevista dal protocollo una terza iniezione letale, ogni persona in fin di vita va soccorsa. Dunque, la condannata a morte che non muore viene trasferita d'urgenza in ospedale. Lo Stato boia, lo Stato che cura, la mano che uccide, la stessa che salva. Il paradosso crudele di uno Stato che si ritiene onnipotente o quantomeno si comporta come tale. Chissà se quel corpo femminile troverà la forza di riprendere a vivere o se si arrenderà al meglio così. Su tutto un interrogativo gigantesco. Cosa prevede il protocollo dello Stato per l'evenienza? Improbabile, ammettiamolo, che la sua azione risanatrice abbia successo e la condannata a morte che non muore sia disintossicata dal veleno che lo Stato boia le ha somministrato per ucciderla? Dovrebbe quella donna ritornare al suo posto nel braccio della morte, come in un tragico ricomincio da capo, grottesco e surreale, essere ricondotta al patibolo? È un caso di studio per i giuristi, ma è anche e soprattutto il fallimento dell'umanità, scrive Anna Maria Brogi. E a chiudere questo editoriale e a portarci, come dire, lentamente verso altri temi, ci pensa Repubblica, e in particolare ci pensa questa mattina Mauro Biani, perché
è la risposta per certi versi a quella domanda drammatica che la firma di Avvenire pone, cioè dovesse sopravvivere alle cure, cosa farà lo Stato? Tennessee, la pena di morte di Christa Pike, l'hanno messa in croce una volta, non è morta, l'hanno messa in croce una seconda volta e non è morta, allora l'hanno tirata giù per curarla e metterla in croce una terza volta. E questa è la vignetta, come dire, che arricchisce ulteriormente il racconto che fanno i quotidiani, non tantissimi e non su tante pagine di questa storia, di questa vicenda. Repubblica, dicevamo, l'avremo sfruttata anche per ampliare il nostro racconto e per mettere dentro il primo tema tra quelli che aprono i quotidiani, ed è quello che passa per il rapporto tra il nostro paese e l'Unione Europea. L'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa. Era già accaduto in passato, ovviamente, tant'è che Meloni ha detto: sono tornata a scrivere alla Commissione. La risposta è sempre la medesima: abbiamo già dato più flessibilità. E poi accordo in maggioranza per ridurre il maggior deficit per la difesa, ma non sull'anno prossimo, su quello venturo, e torna a salire lo spread. E questa è la prima pagina di Repubblica, che poi andremo a sfogliare, perché su questo tema evidentemente ci sono anche altri giornali, ad iniziare, eccolo, dal Giorno e dunque Quotidiano Nazionale, Resto del Carlino e La Nazione. Energia, l'Europa dice no, ma Meloni punta i piedi, il prezzo dei carburanti, l'inflazione pesano sulla manovra, ma l'Unione Europea nega altra flessibilità. La lettera, alleviare l'impatto per le famiglie, Mario Draghi che continua a chiedere all'Europa, finalmente dal suo punto di vista, un vero mercato unico. Allora qua aggiungiamo un altro quotidiano, che è quello del Tempo. La Ursula addormentata, Meloni alza la voce sul deficit, serve più flessibilità nei conti su energia e inflazione, ecco le strade, inclusa la clausola di salvaguardia generale. Ovviamente in tutta questa discussione pesa un elemento, e cioè il fatto che l'Italia è ancora in procedura di infrazione per violazione della regola sul deficit, perché non ci fosse questa condizione avremmo già più margini di spesa, potremmo spendere in deficit, per quanto possano sembrare assurde, e sono assurde le regole europee, questo prevedono. Dice Daniele Capezzone, al confronto con Giorgia Meloni e con questa linea politica europea, è lei la Presidente del Consiglio, dal punto di vista del direttore del Tempo, l'adulta nella stanza. Allora sfogliamo i quotidiani anche su questo tema e andiamo a prendere il Corriere della Sera. L'inflazione, la lettera di Meloni all'Unione Europea in questo contesto, ma l'avete sentito anche nel racconto di Mattina 24, anche Tamoil come IP e come Eni si è associata al taglio dei prezzi della benzina. Inflazione è allarme rosso, Giorgia Meloni scrive a von der Leyen, ma la giornata era iniziata con una buona notizia, cioè l'interlocuzione con la Libia che ha funzionato e Tamoil che ha deciso di abbassare il prezzo dei distributori. Al netto di ciò, la lettera, l'inflazione colpisce durissimo, e la Premier dice: stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che ho inviato alla Presidente von der Leyen riguardo al problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione. È ovvio che se l'Unione ha fatto tutte le stime su un'inflazione che era programmata e oggi quella è più alta, noi dobbiamo considerare che quei conti sono completamente diversi, e dunque l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli Stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge, pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico, non si può non tenere in considerazione questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte del governo ma dalla situazione contingente. E invece l'Unione Europea pare abbia risposto dicendo: non ne teniamo conto, abbiamo già dato. Meloni scrive a von der Leyen: l'inflazione fa salire la spesa, e Bruxelles replica: abbiamo già dato. Rivedere il tetto alla crescita della spesa netta è questa, in sintesi, la richiesta del governo. Il dato della spesa, del resto quella netta, non è secondario, va rispettato in base ai criteri del patto di stabilità, in particolare è applicato ai paesi in procedura e che devono rientrare dal deficit eccessivo, come l'Italia per l'appunto. Quella soglia è stata calcolata in base alla previsione di un'inflazione che si sta rivelando molto superiore, era stata fissata all'1,8%, dato Istat dell'altro giorno 4,2. In sostanza Palazzo Chigi esorta a prevedere una soglia più bassa che renderebbe disponibile un altro pacchetto di miliardi nella prossima legge di bilancio, un tesoretto variabile tra
qualche miliardo e ben oltre 10 in base all'eventuale criterio utilizzato relativo alla differenza tra l'inflazione programmata e quella reale, che potrebbe evitare misure restrittive per le imprese. Ma questa è la reazione arrivata da Bruxelles: abbiamo già dato più flessibilità agli stati membri. Sembra una porta chiusa, una porta abbastanza chiusa, che può schiudersi se all'Italia dovessero associarsi altri paesi. Verosimilmente lo farà la Grecia, altrettanto verosimilmente lo farà la Spagna, è probabile che si associ anche la Francia. Bisognerà vedere se questi quattro paesi eventualmente riescono a fare blocco critico e a superare la postura di austerity della Commissione europea e più in generale dei paesi che si autodefiniscono virtuosi. Flessibilità, l'Unione europea frena, ma sul nodo inflazione ci sono spiragli dall'Eurogruppo, proprio per quella sensazione che non è soltanto italiana. Meloni scrive a von der Leyen: si tenga conto dei prezzi per valutare la spesa. È la Premier che porterà il tema al Consiglio europeo del 15 e la Grecia sta con l'Italia, scrive Marco Bresolin, e forse con la Grecia potrebbero starci anche altri paesi. E si aggiungiamo, che abbiamo già citato, no? La Spagna e in prospettiva la Francia. Aggiungiamo a questo nostro racconto anche quello del quotidiano Il Messaggero. Andiamo direttamente dalle pagine interne, perché ora si inizia a far di conto, perché oggi dal Consiglio dei Ministri dovrà uscire il primo documento che apre nei fatti la discussione sulla legge di bilancio. Mossa sulla flessibilità, tagliati i fondi sulla difesa. L'Unione Europea gela l'Italia perché dice: l'abbiamo già concesso. Meloni convoca, ha fatto ieri, un vertice a Palazzo Chigi con i ministri e anche e soprattutto con i leader della coalizione. C'è Lupi, c'è Giorgetti, c'è Salvini, c'è Tajani. 14 miliardi sull'energia, altri 14 e non 22 per le spese militari. Ecco, questi numeri spiegano perché Il Messaggero parla di fondi tagliati sulla difesa. Il Fatto Quotidiano, dal suo punto d'osservazione, aggiunge però un elemento: senza soldi ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo. Questo passaggio sui bunker lampo fa riferimento a un passaggio del dibattito ieri in aula al Senato, delle parole di Guido Crosetto. Insomma, vengono tagliati in prospettiva gli interventi sulla difesa, o meglio i fondi sulla difesa, sull'anno che verrà, cioè sul 28, ma alla fine conteranno sempre 14 miliardi, e questa è la sintesi da titolo che fa il Fatto Quotidiano. E poi ecco qua nelle pagine interne, con Di Foggia e Salvini, che viene definito e dettagliato il tema: la manovra appesa all'Unione Europea, 14 miliardi in più per la difesa. La manovra d'autunno, l'ultima prima delle elezioni, ormai appesa al negoziato con la Commissione Europea. Senza flessibilità sui conti pubblici, i margini si restringeranno e così si dovranno fare le misure chieste dai partiti. Allo stesso tempo però l'Italia chiede di scorporare dai vincoli di bilancio europei maggiori spese per 14 miliardi sull'energia e altrettanti sulla difesa da qui al 28. Sembra un controsenso, dice il Fatto Quotidiano, ma è lo stato dell'arte della sessione di bilancio che si approverà, che si aprirà oggi con l'approvazione, eccolo, no, il documento che citavamo prima, quello programmatico di finanza pubblica che farà da base alla legge elettorale. Allora qua andiamo a mettere a verbale, tra virgolette, della nostra rassegna stampa anche altri quotidiani, ed è in particolare il Tempo, dalle pagine interne, visto che l'avevamo già letto nella sua apertura. L'Ursula addormentata, Giorgia che sfida l'Unione Europea sul deficit, serve più flessibilità su energia e inflazione, ecco le strade, inclusa la clausola di salvaguardia. Poi ci sarebbe sempre l'opzione scostamento di bilancio, che Salvini rivendica e rilancia da tempo, ma che ancora non ha trovato, tra virgolette, cittadinanza all'interno della maggioranza. Allora qua mettiamo anche il Corriere della Sera nel nostro racconto, o meglio torniamo al Corriere della Sera nel nostro racconto. Oggi il primo passo del governo: ipotesi eco bonus al 65% per le prime case, le misure per famiglie e impresa e un intervento sull'IRPEF. Evidentemente questa tensione, come avete visto anche dal Tempo, porta alcuni quotidiani ad alzare i toni nel confronto dialettico con la Commissione europea. Abbiamo già visto il Tempo per l'appunto, basta andare a vedere quel che scrive Libero oggi col suo direttore, quindi con Alessandro Sallusti: la stupidità
che aleggia in Europa. L'Unione Europea ha annunciato ieri di portare avanti l'iter di infrazione contro l'Italia, che non ha ancora presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Green. Ancora più calzante, più duro, meglio se preferite, la verità, che dice che l'Europa dichiara guerra all'Italia proprio per la casa, con tanto di fondo di Maurizio Belpietro, che nelle pagine interne arriva a parlare, a scrivere di nuova, anzi scusate, Gianluigi Paragone, di nuova Unione Sovietica. Appena sotto Sergio Giraldo, con toni ben diversi, mette in fila tutte le sottolineature critiche che da Bruxelles sono arrivate nei confronti del nostro paese: balneari, risparmi case, l'Unione rompe su tutto. Cosa dobbiamo fare? Basta ignorarli. Allora vi facciamo vedere solo la conclusione sagace di Giraldo. Al 31 luglio scorso le procedure di infrazione aperte contro l'Italia erano 76, in passato sono state molte di più e ciononostante siamo sopravvissuti. Tutto ciò probabilmente insegna che è il caso di dedicare tutti una maggiore attenzione all'agenda europea, a ciò che si vota in quel di Bruxelles. Fermare le norme sul tavolo del Consiglio costa molto meno che inseguirle quando arrivano le letterine della Commissione. Questa è la riflessione, nella sua componente finale, di Giraldo per il quotidiano La Verità. Mettiamo dentro anche il Domani nel nostro viaggio tra i giornali italiani, e lo mettiamo dentro un po' perché c'entra con l'argomento, l'inflazione che aumenta, gli italiani che non fanno più la spesa, un po' perché appena sotto, come già state leggendo, ci lancia verso l'altro argomento del confronto politico, che è la legge elettorale. La destra pensa solo alle urne. Gli italiani non fanno più la spesa, ma la destra pensa solo alle urne. Rincari pesanti sugli alimenti, proteste in Calabria, ve l'abbiamo fatte vedere. Anche Tamoil mette il tetto alla benzina, il viceministro Leo evoca la crisi, facciamo la fine della Grecia, che non è propriamente, diciamo, un messaggio tranquillizzante se arriva dal viceministro dell'economia, tanto che poi è stato costretto a correggere il tiro e a, come dire, cambiare dichiarazione. Ma poi c'è questo argomento che è il melonellum, no? La destra che pensa sempre alle urne, o lo stabilicum, o meglio, per uscire da questi latinorum un po', come dire, artefatti, ecco, la nuova legge elettorale, che ieri, e lo dicevamo e ce lo racconta Giulia Merlo proprio per il Domani, ha superato il primo ostacolo. La destra teme il partito dei costituzionalisti. In aula c'è il giallo dei 7 voti in più, che non è neanche troppo un giallo, perché la componente di Futuro Nazionale ha detto: noi siamo contrari a questa legge elettorale, ma siamo assolutamente contrari a queste ridicole annotazioni pregiudiziali di costituzionalità, così Ziello. E quindi non c'è stato, seppur si votava il voto segreto, ma è facile immaginare, stante questa dichiarazione, non c'è stata la convergenza con le forze d'opposizione di sinistra, dell'ultradestra, di Futuro Nazionale. I veri scogli col rischio di franchi tiratori arrivano però la settimana prossima, quando ci sarà altri voti segreti, e il PD avverte: la battaglia si trasferirà fuori da queste aule, tradotto con i ricorsi alla Corte Costituzionale, i professori, i giuristi al lavoro. Il ricorso alla consulta è pronto, e però, se è vero che il ricorso alla consulta è pronto, la consulta nel caso avrà i suoi tempi, e allora a quel punto i tempi però li detta la politica, perché legge elettorale approvata sarà pure sub iudice eventualmente, ma si può utilizzare, e allora se si accorcia la legislatura si può votare con una legge che poi dopo verrà analizzata e valutata dalla Corte Costituzionale. Dopo però, questa è un'ipotesi che ci si è votati. Legge elettorale, primo test in aula, Corriere della Sera: il centrodestra tiene sul voto segreto, Camera respinte le pregiudiziali di costituzionalità con 229 no, tra cui quelli di Futuro Nazionale. Così il Corriere, così il Giornale, che vi mostriamo dalle pagine interne. Eccolo qua, l'esame superato, legge elettorale, sberla la sinistra, la maggioranza ottiene altri 7 voti, sono quelli là, verosimilmente quelli di Futuro Nazionale. Qua aggiungiamo anche una considerazione che fa Alberto Signore nel suo retroscena sulla strategia del centrodestra: Fratelli d'Italia presidia l'aula, allontana le urne, ma quello di ieri è soltanto il primo test, perché poi i D-Day arriveranno la prossima settimana con i voti di fiducia e con altri voti segreti. La fiducia si vota in forma palese, come è noto, non si può chiedere il voto segreto su un voto
di fiducia. Questo diciamo uno dei temi centrali che inevitabilmente, e andiamo nuovamente a sfogliare Repubblica, interroga anche le opposizioni, che sì, ovviamente sono contrarie a questa legge elettorale, e però altrettanto ovviamente con questa legge elettorale dovesse passare dovranno fare i conti, e questo significa confrontarsi anche sulla guida della coalizione. E ancora, traduciamo ulteriormente, chi sarà il leader, perché questa legge elettorale prevede che nel programma venga indicato l'uomo o la donna, venga indicata o indicato l'uomo o la donna da portare a Palazzo Chigi. Su questo ieri Conte è tornato a pungere, sfidare il Partito Democratico. Ho aperto al federatore, mi hanno detto di no. Noi eravamo rimasti a Conte che il giorno zero dopo il referendum che ha segnato la sconfitta del governo, quello sulla riforma costituzionale della giustizia, diceva andiamo a fare subito le primarie, quindi diciamo non propriamente un'apertura al federatore, e di primarie ha sempre parlato, ha detto i miei mi sputerebbero in faccia se dicessi di no, insomma una postura molto diversa dall'apertura al federatore, ma anche dalle parti del PD sono abituati a questi a questo pungolo, a queste sfide di Conte. Scrive Matteo Pucciarelli: le primarie a questo punto sono lì, forse ormai inevitabili. Giuseppe Conte non si tira indietro, ma ci tiene a mettere agli atti che non era questa l'unica soluzione possibile. Altri, fra Togliani e Bonelli, lo dicono da mo', come si dice da queste parti, anzi che lui una strada diversa l'aveva proposta, cercare una figura terza fuori dal duello tra i leader, capace di tenere insieme tutto il campo progressista. Avverto molto la responsabilità di rispondere alla mia comunità politica e a quella più ampia di chi vuole un'alternativa. Siamo in dirittura finale, la legislatura volge al termine, c'è grande delusione tra i cittadini per le promesse non mantenute, per il caro vita e per il caro bollette. Io ho dichiarato sin dall'inizio di valutare la possibilità di un nome terzo. È che non abbiamo capito qual è il fin dall'inizio, perché il fin dall'inizio, se il giorno del referendum, come abbiamo detto, era andato in un'altra direzione, ma non c'è stata la disponibilità a valutare questa strada, la proposta è stata rifiutata, oggi abbiamo di fronte le primarie. Come dicevamo, il PD tiene il punto e prova a tener bassa la tensione, la linea testardamente unitaria di Elly Schlein passa anche per non rispondere ai pungoli di Conte, o se preferite alle provocazioni di Conte. Schlein non cambia linea, leader chi vince è gazebo, guida il partito più votato, tradotto ovviamente lei, e cioè la leader del Partito Democratico, che sondaggi alla mano sarà è accreditato come primo partito. Conte, Schlein, manca un terzo protagonista, inteso non come federatore, ma come uomo che ha lavorato tanto dal punto di vista anche intellettuale al campo largo. Sì, parliamo di Goffredo Bettini, intervistato da Giuseppe Alberto Falci questa mattina per il giornale, e dice primarie innaturali, visto il contesto, ma vanno fatte, non tifo per Conte, ma dico anche no ai veti. E allora cosa dice Falci? Non è la nostra condizione, quella in cui manca tutto. Di leader ne abbiamo peraltro fin troppi, tant'è che alla fine dovremmo fare le primarie. Il programma sta nascendo dal basso, verrà presto amalgamato. Il perimetro è definito, tutta la sinistra, il Movimento 5 Stelle, un'ampia area democratica, socialista, liberale e civica che è già in campo. Io non credo a un leader salvifico che corrisponde a una visione presidenzialista e plebiscitaria. A chi toccherà guidare il campo democratico dovrà essere un primo tra pari. Le primarie sono innaturali in uno schema prevalentemente proporzionale che il governo sta imponendo, perché gli elettori di un partito dovranno prima del voto convergere sul segretario di un altro partito. Ecco, avrei preferito una personalità in grado di rappresentare tutti per la sua qualità, il suo equilibrio e la sua autorevolezza. E poi di Renzi dice: Conte ha chiesto delle garanzie, dal suo punto di vista è comprensibile, ma voglio essere ancora una volta chiaro, il nostro campo non può permettersi di porre veti a chi che sia. Renzi ha svolto un lavoro costante e intelligente all'opposizione. Qualcuno dice porta solo il 2 o 3% dei

0: consensi, potrebbe farcene perdere di più, non lo so. So che tuttavia un'esclusione aprirebbe una polemica e un conflitto. E lui chi dice? Lui, cioè Matteo Renzi, alla vigilia della Leopolda. Il centrosinistra parli dei problemi concreti, noi 5 Stelle diversi. La prima proposta sarà una 14ª al ceto medio. Con De Luca diremo che dobbiamo andare all'attacco sulla sicurezza. De Luca è Vincenzo De Luca, l'ex presidente della regione Campania. Dalla prima Leopolda ovviamente è cambiato tantissimo. Perché apre De Luca? Perché vogliamo dire che il centrosinistra deve andare all'attacco sulla sicurezza. Si vota col proporzionale, dunque le nostre idee sono diverse da quelle dei 5 Stelle, io sono molto felice di questo, noi non siamo come loro, altrimenti saremmo un unico partito. Ecco, usa un linguaggio che nella coalizione di centrodestra tanti dicono davanti all'obiezione sulle divisioni che ci sono, ma non siamo lo stesso partito. E si aggiunge una componente in più in questo mondo civico del campo largo del centrosinistra, che è quella di più uno di Ernesto Maria Ruffini. Il 10 ottobre presenterà il suo manifesto programmatico e dentro questo movimento anche l'ex capo della polizia, e cioè Franco Gabrielli, che ad Aldo Cazzullo dice questa mattina: ho deciso di impegnarmi senza chiedere garanzie, voglio rendere più largo il centro-sinistra. Ci fermiamo per quanto riguarda la lettura dei quotidiani italiani, breve pausa, Mattina 24 è pronta per tornare.
1: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
2: Sì!
1: Non smettere mai di giocare!
3: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
4: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, per i 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
5: Ogni giorno, il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
6: Chiedi qualcosa a Napoli e Napoli si fa in quattro per darti il meglio di sé.
7: E che te lo dico a fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè.

0: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
1: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
2: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa. Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O. La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
3: E per i più piccoli, scopri Oral-B I.O. Kids con setole morbide per denti molto più puliti. Approvato dai dentisti. Un sorriso senza carie inizia con Oral-B.
4: Eccoci ancora, buongiorno. Rivediamo le principali notizie di oggi partendo dall'appello alla Commissione europea da parte della Premier, che ha chiesto maggiore flessibilità, incassando però il no di von der Leyen. Abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli stati. E poi il caos, le violenze in Francia, la protesta degli studenti, 1763 sono stati i fermati, vertice di crisi del governo proprio per quello che sta accadendo. E poi il delitto di Garlasco, la famiglia Poggi ha detto non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio per le nuove risultanze dall'inchiesta della Procura di Pavia, ma ha detto sono pronti a costituirsi parte civile nel caso di richiesta di revisione da parte di Alberto Stasi del processo. Terza giornata poi della Nations League, stasera la nazionale sfiderà la Francia, 20:45, fischio d'inizio, vi ricordiamo la diretta su Rai 1. E allora, in questo venerdì è importante per noi tornare a Gaza, ad Erbalà per la precisione. Andiamo lì con Emergency in questa giornata particolare, perché dal 2 al 4 ottobre è la giornata del dono. Eccola la Presidente Rossella Miccio, grazie e benvenuta, buongiorno.
5: Grazie a voi, buongiorno a tutti e a tutti.
4: Si trova appunto non in Italia.
5: Sono a Gaza. Sono a Dar el-Balah, oggi è venerdì, quindi la nostra clinica qui vicino a Cagnoni è chiusa, sono a casa in questo momento.
4: Emergency si trova a Gaza dal 2024, mi corregga se sbaglio, Presidente. E è una giornata importante, lo dicevo, perché la giornata del dono, quattro giornate per Emergency, per sostenere l'organizzazione che sta cercando di fare molto, vista la disastrosa situazione sanitaria che continuiamo a documentare per quello che possiamo, perché lo ricordiamo, i giornalisti ancora non possono entrare a Gaza, ma comunque dicevo la situazione disastrosa sanitaria. Partiamo da questo, ci racconta che cosa sta vedendo in questi giorni.
5: Ma la situazione qui, devo dire la verità, è estremamente difficile da descrivere, non credo ci siano parole che rendano a sufficienza quello che c'è qui. Tutta la prima parte, dall'ingresso dal valico di Kerem Shalom fino alla linea gialla, è una distesa di macerie a perdita d'occhio, e dopo una distesa di tende a perdita d'occhio sulla sabbia, sulla spiaggia, perché è l'unico posto dove le persone si sono potute rifugiare, e qui manca assolutamente tutto. Ancora oggi, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco, ricordo solo che l'altro ieri sono state uccise 9 persone a Gaza da bombardamenti israeliani, e quello che entra è molto limitato rispetto alle necessità, soprattutto entrano beni commerciali e non beni umanitari, quindi quello che si riesce a trovare costa tantissimo. I farmaci sono ancora un bene estremamente raro, e appunto molto costoso perché si trovano quei pochi che si trovano solo in farmacia. Quindi noi vediamo circa 200-250 persone al giorno nella nostra clinica di Alcarara, donne, bambine, circa 30-40 donne in gravidanza, perché abbiamo un programma specifico per supportare le donne durante e dopo la gravidanza. Questo è uno dei problemi principali qui a Gaza, ma ci sono anche bambini, anziani, malati cronici che non riescono ad accedere alle cure salvavita. Pensiamo ai malati, ai diabetici che non riescono a trovare l'insulina, i malati ipertesi, e quindi è una situazione di estrema difficoltà anche per chi come noi la guerra la conosce da 32 anni, ecco.
4: Una guerra che si è accanita in particolar modo sui civili, e queste sono le conseguenze che lei ci sta raccontando in questo momento. Presidente.
5: Qui tutti, sì, qui diciamo che la stragrande maggioranza delle vittime di questa guerra, come in tutte le guerre dal secondo dopoguerra in poi, ma qui in particolar modo, sono civili, sono bambini, donne, persone che non hanno dove potersi rifugiare, perché i droni sono quotidiani, il ronzio è l'accompagnamento di tutto il giorno. La sera poi ci sono gli aerei per i bombardamenti, ma bombardamenti che arrivano anche di giorno. Gli ordini di evacuazione anche nella zona al di qua della linea gialla, quindi quella che dovrebbe essere considerata deconflitta, sono quotidiani. Ieri hanno dato ordine di evacuazione di un'area vicino alla nostra clinica. Quindi io non penso si possa parlare di vivere a Gaza. Gaza si cerca di sopravvivere e noi
4: E non si
5: facciamo
4: può
5: quello che
4: parlare,
5: possiamo.
4: Presidente, neanche di cessate il fuoco, perché quella che ci descrive è a tutti gli effetti.

0: aspetti una situazione di guerra.
1: Assolutamente no, no, no, il fuoco non è cessato, i bombardamenti continuano, le persone continuano a rimanere ferite, ad essere uccise e soprattutto a non poter tornare a pensare ad una vita normale. Non, pensi che un litro di olio per il motore è arrivato a costare 1.000 dollari? Quindi immaginatevi che cosa vuol dire questa quotidianità, non c'è, non entra nulla di nuovo, anche per riparare la macchina piuttosto che qualsiasi cosa di cui tu hai bisogno a casa nella tenda, non si fa altro che riutilizzare, riciclare cose che sono già presenti nella striscia, perché non si può portare nulla di nuovo ancora. Quindi è tutto estremamente precario e è molto difficile anche come dire, da programmare. Si vive molto alla giornata.
0: All'interno di che tipo di strutture Emergency riesce a offrire ricovero, prime cure? Non so fino a che punto, tra l'altro, riuscite a prestare assistenza medica, considerata la mancanza, la precarietà che ci descrivevamo, anche la mancanza di medicinali.
1: Sì, noi abbiamo una nostra clinica che abbiamo costruito con le lamiere che abbiamo trovato a Gaza, fondamentalmente, nel 2024, appunto, che ha sia degli ambulatori di medicina generale, che è appunto un ambulatorio per le donne in gravidanza, e una farmacia, ovviamente, perché comunque ci occupiamo, le persone. Cerchiamo di curarle con quello che abbiamo, ma l'altro ieri è arrivato finalmente il container con farmaci che avevamo mandato dall'Italia 5 mesi fa. E ci sono voluti 5 mesi per farlo entrare a Gaza, e questo ci ha permesso di riaprire, per esempio, il programma per i cronici, per i quali avevamo finito le medicine. Quindi è un continuo riadattare le possibilità di cura in base alla situazione logistica. Molto difficile, molto frustrante anche per lo staff sanitario, per lo staff medico che vorrebbe fare di più, sa che si può fare di più, ma si deve fare con quello che ci permettono di far entrare, ecco.
0: Lei, lo ripeto ancora una volta, si trova a Deir al-Balah nelle ultime giornate. Riesce a identificare una storia, una testimonianza che ha incrociato, insomma, che l'ha particolarmente colpita?
1: Ma guardi, ce ne sono tantissime perché poi le persone qui a Gaza sono estremamente accoglienti, ecco, nonostante il poco o il nulla che c'è, sono molto accoglienti, e cercano di, ecco, la cosa che mi ha fatto davvero anche ben sperare, se vuole, è che comunque c'è questa voglia, questo bisogno di provare a trovare una normalità e una speranza per una vita più dignitosa. Il nostro infermiere, per esempio, del triage, che è quello che tutte le mattine valuta, diciamo, le persone che arrivano in clinica e in base alla loro gravità poi li indirizza nei vari ambulatori, mi diceva che lui arriva da Gaza City e viene tutte le mattine per essere in ambulatorio da noi, fa un viaggio di 2 ore. Parte alle 6 del mattino per arrivare alle 8 in clinica e mi ha detto: prima della guerra ci volevano 20 minuti per arrivare da casa mia a qui. Oggi ci metto 2 ore, e me l'ha detto l'altro giorno perché è arrivato un po' in ritardo ed è venuto a scusarsi che non era riuscito ad arrivare in anticipo. Quindi questa è la quotidianità di Gaza, e credo che non possa lasciarci indifferenti. Ma che debba anzi interrogarci tutti, dalla politica quella alta ai cittadini comuni come siamo noi, per capire come tornare indietro, come bloccare questa situazione che è al di là non ci sono davvero parole per esprimere. Io, insomma, mi occupo di queste purtroppo situazioni da più di 25 anni e devo dire la verità, ho fatto fatica arrivando a Gaza a trovare anche le parole per esprimere quello che si vede, non si riesce.
0: Possiamo dire che è una delle situazioni più drammatiche e devastanti, nonostante l'esperienza che ha, cui lei si sia mai trovata di fronte.
1: Sicuramente, sicuramente.
0: Senta, brevissimamente, di cosa c'è più bisogno?
1: Ah, in questo momento sicuramente di non calare l'attenzione, di sostenere le organizzazioni che lavorano qui perché è fondamentale. Senza questo lavoro la popolazione Gazawa non riuscirebbe ad avere neanche il minimo di servizi che hanno oggi e ai morti delle bombe, e dei droni si aggiungerebbero, come già purtroppo se ne aggiungono troppi, le cosiddette vittime indirette di questo. Questa guerra, e cioè tutti quelli che a causa della guerra non riescono ad accedere al cibo e alle cure necessarie per sopravvivere. Quindi non dimentichiamoci di Gaza, ma così come non dimentichiamoci di tutte le vittime dei conflitti. Noi siamo a Gaza, siamo in Sudan, un'altra guerra dove 12 milioni di persone sono state sfollate nel disinteresse, totale. Siamo tra i pochissimi ancora operativi, siamo in Ucraina dove, la guerra ormai sembra non avere più limiti neanche lì, e quindi credo ci sia anche bisogno però di una rivolta un po' etica, morale delle persone. Dobbiamo avere il coraggio di dire no alla guerra e di chiedere a chi ha la responsabilità di gestire la politica internazionale, di dar conto di queste scelte e di cambiare rotta, perché così non andiamo da nessuna parte, credo.
0: Ne siamo tutti consapevoli, Presidente, grazie. Qualcosa la possiamo fare anche noi da qui. Io ci tenevo a collegarci con lei, non solo perché appunto si trova in questa terra martoriata che è Gaza, ma perché, ve lo ripeto, fino al 4 ottobre, il dono per la giornata, appunto per il dono per la pace nelle principali piazze italiane con Emergency, un cantuccio di pace, li trovate appunto nelle nostre piazze con 2.200 volontari impegnate per sostenere in particolare la maternità nelle zone di guerra, non soltanto a Gaza. Grazie, grazie Presidente Micio.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Allora, c'è la rassegna stampa internazionale con Paolo Cappelli, poi ci rivediamo.

Buongiorno, la rabbia è il tema dell'edicola internazionale di oggi da Madrid, Barcellona, a Parigi, Lione, Marsiglia. La protesta di piazza esplode, rappresenta un problema serio ora per governi alle prese con leggi di bilancio amare e con costi di rifinanziamento del debito pubblico che adesso diventano elevati e problematici perfino per gli Stati Uniti. Andiamo subito a sfogliare i quotidiani a partire da quelli spagnoli. ABC con la notizia del giorno, Uniti per la Catalogna che boccia i due decreti messi in campo dal governo Sánchez a guida socialista per rispondere al problema degli alloggi, i decreti del governo appunto. Così non va, sono fatti male la posizione degli autonomisti catalani. Il partito di Puigdemont definisce provvedimenti sulla legge per l'edilizia abitativa votati oggi, andranno al voto in congresso, incostituzionali, illegali, mentre la Moncloa, dice il quotidiano conservatore spagnolo, rimane ferma sulla sua posizione, afferma che manterrà entrambi i testi. Riassumiamo brevemente che cosa stabiliscono questi testi. Moratoria sugli sfratti per i più vulnerabili fino al 2030, requisiti più stringenti per gli affitti a breve, per intendersi quelli anche di pochi giorni, distanze ad esempio sulle app, sulle piattaforme, tasse più grandi per le società immobiliari, rinnovo automatico invece per gli affitti di lungo termine, sostanzialmente trasformandoli a tempo indeterminato. Agevolazioni fiscali, un punto molto dibattuto in Spagna, agevolazioni fiscali per i proprietari di alloggi che diminuiscono gli affitti anche di poco. Lasciamo ABC, andiamo su El Mundo, caos abitativo in Spagna alla vigilia delle votazioni odierne al Congresso, Junts che respinge i decreti, non lascia alternative così a Sánchez, e questo naturalmente il dato politico sottolineato con soddisfazione da El Mundo. I separatisti voteranno no al Congresso, solleciteranno il governo a riscrivere un altro testo con misure diverse, sostengono che il piano della sinistra non farà che aumentare i prezzi, equivale a espropriare i risparmi di tre generazioni di proprietari. Nella foto intanto vediamo il presidente del governo Sánchez a Pontevedra con il sovrano re Felipe. È l'economista, l'effetto Maria Carmen. Maria Carmen, lo ricorderete, quell'anziana che era stata sfrattata dopo una vita intera da casa sua a Madrid. E dice l'economista, l'effetto Maria Carmen, 200.000 affitti in meno, aumenti del 10% nei prossimi due anni. Ecco che cosa accadrà se spariranno dal mercato più di 4.200 appartamenti se venissero approvati i decreti che vuole il governo. Chi cerca un appartamento si troverebbe a pagare affitti superiori del 10%. La stima dell'Osservatorio sugli affitti, che quantifica l'impatto delle nuove misure, avverte una maggior tutela per i contratti in essere potrebbe far ricadere il costo alla fine su chi ancora un affitto non ce l'ha, su chi cerca casa, insomma. È il Paese, crisi abitativa, Junts che respinge entrambi i decreti nonostante le proteste di piazza, i partiti indipendentisti in disaccordo con quanto propone il governo e chiedono il ritiro del progetto di legge prima del voto di oggi, richiesta che il governo rifiuta. A questo punto gli autonomisti baschi potrebbero sostenere almeno uno dei due decreti, Podemos dovrebbe sostenerli entrambi. Intanto sulla prima del Paese un sondaggio che ci dice che il 67,5% degli spagnoli è a favore di limitazioni del prezzo degli affitti, anche se questo dovesse tradursi in minor reddito per i proprietari. Il 75% è a favore del rinvio degli sfratti per i più vulnerabili, anche gli elettori di centrodestra, persino quelli di Vox. Il 75% degli inquilini teme di perdere la sua casa nei prossimi due anni, rivela il sondaggio. Siamo già sulle Parisien in Francia, la protesta dei liceali, proteste studentesche nelle scuole superiori diventano rivolte, l'ultima giornata di mobilitazione è degenerata in violenze urbane in molte città, quasi 2.000 fermi di polizia. Les Echos, una fiammata intorno ai licei che arriva mentre la legge di bilancio è sull'orlo del baratro. Il governo
prevede una manovra da 43 miliardi l'anno prossimo per ridurre il deficit al 5% del PIL, ma è probabile che non basti questa cifra, perché le ipotesi di crescita a molti, quelle del Ministero delle Finanze, paiono ottimistiche. Gli imprenditori lamentano aumenti per le tasse sulle imprese e del costo del lavoro. Challenge, i magazine francesi, pensioni, lo stato di negazione francese, mentre il dibattito sul bilancio entra nel vivo, la generosità del sistema pensionistico francese appare sempre più insostenibile, da qui le proposte dei candidati alle presidenziali. Le Figaro, licei, cosa c'è dietro le violenze? Eccola, l'ombra della France insoumise, l'ombra di Mélenchon per Le Figaro. Violenza deliberata, andiamo a leggere le considerazioni affidate a Vincent Tramolle de Villiers nel editoriale dal titolo La strategia delle scuole bruciate. Violenza deliberata questa, i futurologi la prevedono in caso di un secondo turno con Marine Le Pen. Il primo turno è tra 7 mesi, eppure almeno una quarantina di dirigenti, deputati della France Insoumise sono stati visti lì vicino ai licei a fomentare la protesta. Dice l'editoriale di Le Figaro, denunciano la France Insoumise il razzismo del primo ministro Le Cornu, il razzismo, la sinistra radicale con questa accusa morale sta chiaramente rendendo bersagli alcuni degli esponenti politici del centrodestra. La France Insoumise sta diffondendo insomma il caos sotto la bandiera dell'antirazzismo, il comunismo del XX secolo, come ci aveva insegnato Alain Finkielkraut. Andiamo su Valori Attuali, magazine di destra, Mélenchon, la scommessa della rivolta nelle strade, nei media, nelle istituzioni, nell'università, la strategia di infiltrazione della France Insoumise. Non ci sta il quotidiano più vicino alla gauche, Libération, che dice licei, dichiarazione di rabbia, partendo dall'Île-de-France il movimento si è diffuso in tutto il paese di fronte al governo che parla di violenza urbana e accusa la France Insoumise di fomentare la protesta. I giovani denunciano la brutalità della risposta della polizia. Oggi saranno ricevuti dal ministro dell'istruzione. Il governo, in cerca di strategia, addossa alla France Insoumise responsabilità della rabbia, ignora i topi nelle scuole. Questi giovani, la cui rivolta è legittima, si trovano intrappolati tra violenza della polizia e un governo che li scredita, incolpando appunto la France Insoumise. Rapidissimo sguardo a Le Monde, tagli e aumenti di tasse nel bilancio del 2007, un quadro che rimanda alla fine, al disincanto sul macronismo, la fine di un'era, storia di una disillusione. Dopo due mandati presidenziali, il macronismo, emerso in un voto politico nel 2017, ha generato delusione e disillusione per quanti hanno vissuto all'interno questo fenomeno. È il momento di un'analisi introspettiva che però lui, il presidente, si rifiuta di fare. Rapidissimamente un affaccio sul Los Angeles Times, la guida per il referendum 37, prestiti a condizioni agevolate per chi deve prendere mutui nell'area californiana, la copertina di Time Magazine con l'intervista a Donald Trump, che ritroverete in ampi estratti anche sulla stampa italiana. Dice Trump: ho ereditato, quando sono entrato in carica, la più grande inflazione della storia. Fact checking dei colleghi di Time Magazine: quando è arrivato Trump alla fine del mandato di Biden, l'inflazione era al 2,9%, ad agosto, adesso, l'inflazione invece era al 3,4% rispetto al 2,4% di febbraio, ovvero prima dell'inizio della guerra. La vignetta del Washington Post: lo vede, dice Trump, ve l'avevo detto, i prezzi stanno andando giù, ma questi sono i suoi sondaggi, signore, risponde il consigliere del presidente. Una vignetta anche per Macron: i giovani sono arrabbiati, risponde il primo ministro Le Cornu, in mano la legge di bilancio con il congelamento delle pensioni, aspetti di vedere gli anziani, la risposta del primo ministro. È tutto per l'edicola internazionale.

0: C'è Angelo Torchetti, eccolo, Isoradio, buongiorno.
1: Ciao Adele, ben trovata e un saluto a tutti i telespettatori di Rai News 24 da Rai Isoradio, eccoci in diretta con le nostre informazioni, quindi iniziamo questa mattina con una notizia che riguarda la 1 perché abbiamo un incidente tra Cassino e San Vittore in direzione di Napoli al chilometro 670. Per il resto una situazione di traffico piuttosto tranquilla, nel senso che sono consuete code quelle segnalate intorno ai grandi centri urbani, quindi a Milano soprattutto sulla 4 dove abbiamo tra Cormano e Milano Est verso Brescia le code a tratti per traffico intenso, e verso Torino tra la tangenziale Est e il raccordo viale Certosa ci sono infatti code a tratti per traffico intenso. Anche nella zona di Genova consuete code a Genova Bolzaneto sulla 7 in direzione uscita da Genova, poi ancora verso Genova sulla 10 tra Genova Pegli e l'innesto con la 7, altre code di traffico intenso che ritroviamo in Liguria anche sull'autostrada dei Fiori tra Orcofellino e Spotorno. Per quanto riguarda invece il centro abbiamo intanto la situazione della variante di Valico, dove c'è un mezzo fermo in avaria all'interno di una galleria tra Badia e Firenzuola in direzione di Firenze, e poi Bologna sulla 14 le code tra Bologna Borgo Panigale e il raccordo di Casalecchio. Sull'autostrada A11 la Firenze e Pisa Nord code più lunghe oggi da Monte Catini Terme fino alla 1 verso Firenze, ci sono code a tratti. Infine Roma con i 6 km di coda sul tratto urbano della 24 tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Per oggi è tutto, buon weekend da Rai Isoradio, ci ritroviamo lunedì con voi. Buona giornata.
0: Angelo, grazie, buon fine settimana anche a te, a tutti i colleghi di Isoradio. C'è Gabriella Capizzi, vediamo che tempo che fa.

Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Oggi venerdì 2 ottobre le immagini dal satellite ci mostrano la scarsa nuvolosità su gran parte della penisola con un inizio del mese all'insegna del tempo stabile. Si notano però anche le nubi molto compatte che hanno causato delle piogge alluvionali sulla Francia meridionale ma che arrivano sul nostro territorio solo sotto forma di velature. Nel quadro successivo vediamo una ventilazione prevalentemente debole di direzione variabile o dal quadrante di nord-est, tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali durante le ore centrali. Mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con moto ondoso più accentuato solo al largo sullo Ionio.

0: 24 e 28 gradi al sud e sulle due isole maggiori, con punte più elevate sulle zone interne tirreniche, stazionarie invece le minime. È tutto con le previsioni di Meteo 24, grazie per la vostra attenzione, vi auguro un buon proseguimento di giornata.
1: Gabriella, grazie, salutiamo insieme.
2: Grazie a te Adele. Grazie
1: perché non ti ritroviamo lunedì, ma ti ritroviamo nel fine settimana. Esatto, quindi sì. Grazie per questa settimana insieme con Mattina 24.
2: Grazie a te, grazie
1: a voi. Volte da Rosa, perché lo ricordiamo, oggi è la giornata 2 ottobre per ricordarvi l'importanza della prevenzione e sostenere la ricerca per la lotta contro il tumore al seno. Dunque, Mattina 24 torna lunedì alle 5.55. Vi auguriamo un buon fine settimana, Gabriella.
2: Buon fine settimana, buon riposo a te.
1: Grazie, grazie mille anche a te. Piccola pausa, poi c'è Paolo Cappelli, riprende con la nostra informazione.

0: Ok, è solo una carezza. Ma è per momenti come questo che noi ricercatori di Oscalin abbiamo creato Total Care, con attivi naturali esclusivi per ridare ai capelli forza e bellezza. In fondo, cos'è la ricerca se non un gesto d'amore? Dioscalin Total Care, i tuoi capelli, la tua forza.
1: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
2: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
3: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
4: Tenamen. Mantieni il controllo.

0: Giorgia Meloni chiede più flessibilità dopo il balzo dell'inflazione. Bruxelles replica: abbiamo già dato ottobre caldo contro il caro prezzi. In Polonia scatta la tassa sugli extra profitti. La maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale, respinte le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni che promettono battaglia anche fuori dal Parlamento. Francia, violente proteste studentesche, scontri in decine di città. A Marsiglia un vicepreside cosparso di benzina, 2.000 fermi di polizia, 90% minorenni, 80 agenti feriti. Il Pentagono invia in Medio Oriente un terzo contingente d'attacco. Il Wall Street Journal è il segnale che si prepara un nuovo attacco all'Iran. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Sempio. Non avanziamo pretese nei confronti di innocenti. I genitori di Chiara precisano che lo faranno in caso di revisione per Stasi. Nations League, stasera a Parigi la sfida tra la Francia di Zinedine Zidane e l'Italia di Roberto Mancini. Ore 8, buongiorno da Rai News 24. La Presidente del Consiglio conferma la richiesta di maggior flessibilità inoltrata a Ursula von der Leyen, un passo necessario a fronte dei nuovi dati sull'inflazione. Una richiesta per ora respinta da Bruxelles. La Premier torna inoltre anche sulla sentenza Regeni. Una rottura con l'Egitto, spiega, non aiuterebbe. Gabriele Martelloni.
1: Ha inviato la lettera a von der Leyen e lo annuncia davanti alla platea della CNA. Giorgia Meloni, nonostante le prime reazioni a Bruxelles, insiste: serve più flessibilità per fare fronte all'aumento dell'inflazione.
2: E non si può non tenere in

0: considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo.
1: Conferma la Presidente del Consiglio il lavoro con il governo per utilizzare al meglio i 14 miliardi della flessibilità già concessa dall'Europa per la transizione verde, oggetto di un vertice serale a Palazzo Chigi con sguardo rivolto alla prossima manovra. Intanto ringrazia Tamoil per aver accolto l'appello a porre un tetto ai prezzi dei carburanti. Alla CNA Meloni promette di andare avanti con la legge delega sull'artigianato, mentre da Genova, dove è inaugurato il Salone Nautico, torna sulla sentenza Regeni a cui, spiega, va dato seguito ma dopo il terzo grado di giudizio e conferma la linea prudente sulle relazioni con il Cairo.
2: Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema chiudere i rapporti diplomatici con la CETA aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni.
1: Coda polemica in Liguria per il mancato invito sul palco alla sindaca Salis al momento del taglio del nastro, errore degli organizzatori, chiarisce Palazzo Chigi, e la premier, che si è detta sorpresa e dispiaciuta dell'assenza, telefona alla prima cittadina di Genova.
3: E l'ottobre appena iniziato sarà un mese segnato da scioperi, mobilitazioni. Si parte oggi con un ampissimo raggio di categorie lavorative interessate, dalle ferrovie ai sanitari, scuola, impiegati pubblici, anche lavoratori del settore dell'agricoltura, dell'allevamento. Tra le motivazioni, il caro vita, il costo dell'energia. Dopo l'applicazione del tetto ai carburanti, intanto il prezzo medio alla pompa continua a calare. Paolo Mancinelli.
4: Si allarga la rete dei distributori che aderiscono agli sconti alla pompa sollecitati dal governo. Dopo l'apertura di Eni e l'adesione di P e Kuwait, anche Tamoil ha scelto di allinearsi al tetto dei listini fino al 31 ottobre. Con questo nuovo ingresso i distributori a prezzo calmierato salgono a 9.300 sui circa 22.000 presenti in Italia. Non tutti i gestori però si sono adeguati alle soglie fissate da Eni a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel, ma l'effetto sui listini è già visibile. Il Ministero delle Imprese segnala che le medie nazionali sono scese a 2,08 euro per la benzina e 2,28 per il gasolio. Non ci sono più le code ai distributori dei giorni scorsi, ma lo sconto attira comunque gli automobilisti.
5: Il futuro è incerto, in attesa di quello che potrà succedere, meglio fornirsi e avere il pieno fatto in macchina.
6: Speriamo che scenda ancora di più per i stipendi che ce li abbiamo noi da 1.300 euro.
4: Il calo dei prezzi porta con sé però nuove tensioni. Il Ministero evidenzia un divario sui listini che si allarga tra chi applica gli sconti e chi no. A soffrirne sono soprattutto le piccole imprese che vedono la clientela allontanarsi. Permane infine l'allarme per i settori professionali come autotrasporto, agricoltura e pesca, rimasti esclusi dai benefici poiché costretti a rifornirsi tramite canali extra rete non coperti dallo sconto.
3: In questo contesto l'iter parlamentare della riforma elettorale vive la sua fase decisiva. Alla Camera respinte le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Sentiamo in diretta da Montecitorio Pablo Rocas.
7: Ieri presenze dalle grandi occasioni, tantissimi i deputati, anche Marta Fascina di Forza Italia, che si vede molto poco, e alla fine è stato respinto tutto il pacchetto delle pregiudiziali di costituzionalità, quindi maggioranza compatta. C'è stato un controllo a quanto pare da parte dei più importanti dirigenti di Fratelli d'Italia sul voto segreto, perché tale era, e allora l'accusa da parte del Partito Democratico è che Giorgia Meloni non riesca a controllare più i suoi, ma il centrodestra ha dimostrato assoluta compattezza. Adesso però gli appuntamenti sono per martedì e mercoledì qui alla Camera, prima del voto finale, anch'esso segreto, quindi gli inciampi ci potrebbero essere l'8 di ottobre, ma insomma viene dimostrata sicurezza e mostrata sicurezza da parte della maggioranza, mentre il centro-sinistra continua a criticare questo testo, viene ritenuto un premierato mascherato e comunque non vicino e aderente alla Costituzione. Per questo ci sarebbe poi, in caso di approvazione, un ricorso alla Corte Costituzionale. Gli appuntamenti prossimi, importanti, oggi la direzione del Partito Democratico e poi il 3 e il 4 la Leopolda di Matteo Renzi, scusate, i primi freddi, e poi il 10 il partito di Ernesto Maria Ruffini presenterà il suo manifesto. Insomma, si comincia a parlare di coalizioni in vista delle prossime politiche. È tutto.
3: Veniamo all'inchiesta sul dirottamento del volo Fly Dubai, i collegamenti con l'Iran al vaglio delle autorità israeliane, Tel Aviv pronta ad inviare una squadra per interrogare il copilota omanita, ci si interroga anche su eventuali altri piloti omaniti che avrebbero pilotato aerei con passeggeri israeliani. Sentiamo l'inviata Marina Lalovic in diretta.
8: E sì, dunque, come dicevi, Israele si prepara per inviare una squadra di investigatori verso gli Emirati Arabi Uniti, proprio lì dove il pilota, copilota aggressore è stato trasferito dall'Arabia Saudita, e proprio lì, nel paese con il quale Tel Aviv tiene i rapporti diplomatici, che faciliterà appunto la investigazione. E dall'altra parte però le prime, diciamo, primi elementi che abbiamo sono quelli che escludono per il momento la partecipazione dell'Iran, almeno le fonti israeliane ne parlano. Il premier israeliano ha sottolineato come questo pilota è stato sottoposto a un indottrinamento radicale islamista. Media israeliani anche citano le sue reti sociali, dentro le quali c'erano appunto dei messaggi che incitavano all'odio verso gli ebrei. Dunque le domande restano tante. Innanzitutto, come si è potuto arrivare a queste falle di sicurezza che partono dalla nazionalità, come dicevi, del pilota omanita? Israele non tiene i rapporti diplomatici con questo paese, allora ci si chiede come ha potuto questo pilota pilotare l'aereo verso Tel Aviv. Mentre le domande dunque restano tante, intanto arrivano i messaggi qui da Israele, dalle frange più estreme, che hanno il tono innanzitutto della campagna preelettorale, quelle da Ben Gvir, che dice e chiede la estradizione del copilota in Israele e dice: qui lo aspetterà un inferno. Per le prossime edizioni vi aggiorneremo, per il momento è tutto, a te.
3: Grazie Marina. Dopo mesi di stallo, Libano viene informato in negoziati con Israele, mediazione americana, dovrebbero riprendere il 20 del mese a Tampa, Florida. Nel paese resta la presenza dell'esercito israeliano nel sud, resta il problema degli sfollati. Andiamo dall'inviato Nello Rega.
9: Sì, buona giornata dal sud del Libano. Siamo in piena zona gialla, quella dove stanno operando 5 brigate delle forze armate israeliane. Proprio qui davanti a noi ora Claudio Mazzonna ci mostra questo territorio, che è presidiato da uomini e mezzi di Israele che, nonostante la richiesta di Beirut di lasciare il paese, restano in massa, in forze in questo sud del Libano, e da qui partono anche i raid contro il distretto di Nabatieh, che si trova a qualche chilometro di distanza da dove siamo noi, verso Tiro e verso Al-Marjayun. Situazione molto difficile sul campo, ma anche dal punto di vista politico, perché continua il braccio di ferro tra il governo di Beirut, che ha continuato e continua a chiedere il disarmo dei miliziani di Hezbollah, mentre i filo-iraniani hanno detto anche ieri, attraverso il vicepresidente del gruppo parlamentare, di voler restare qui e di voler sconfiggere il nemico israeliano. In tutto questo si continua a parlare, come detto, di un nuovo round di colloqui per arrivare alla pace tra Libano e Israele, mentre si discute anche a livello internazionale di quello che sarà il futuro di UNIFIL, che ricordiamo scadrà il prossimo 31 dicembre. Senza una proroga potrebbe aumentare l'insicurezza e l'instabilità in tutto il Libano. Linea e microfono, posso tornare a voi, Roma Saxerubra.
3: Entro fine novembre un terzo gruppo d'attacco sulla portaerei Roosevelt arriverà in Medio Oriente insieme ad altre navi militari. A rivelarlo il Wall Street Journal, che anticipa così le intenzioni del Pentagono di far convergere nella regione un contingente aggiuntivo tra 9 e 10 mila uomini in più. Mossa che arriva mentre Donald Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La Francia alle prese con la deriva violenta della protesta degli studenti. Sono centinaia anche oggi gli istituti superiori bloccati dai picchetti. Andiamo subito dalla corrispondente Parigi, Alessandra De Stefano, in diretta.
10: Sì, buongiorno. Stavo seguendo con le immagini proprio quello che sta accadendo a Marsiglia, dove è stata rinforzata la presenza della polizia. Come dicevi, saranno 400 in tutta la Francia gli istituti superiori a rimanere chiusi, occupati insomma dagli studenti. Abbiamo visto la collera che è esplosa ieri nelle piazze e nelle città di Francia per un movimento che è nato il 18 settembre, nelle banlieue parigine, che si è esteso a tutto il paese. Ieri soltanto sono stati 1000 le mobilitazioni, 2000 circa i fermi. Questa mattina è atteso l'incontro qui a Parigi del ministro dell'educazione nazionale Geoffrey con una rappresentanza degli studenti, delle famiglie e dei professori, molti dei quali, lo ricordiamo, ieri sono stati in piazza accanto agli studenti. Che cosa chiedono gli studenti? Chiedono una migliore qualità dell'istruzione pubblica, chiedono degli investimenti e chiedono che anche gli stipendi dei professori vengano ritoccati al rialzo. Chiaramente c'è grande attenzione per quello che succederà, per quello che decreterà la piazza. Le occupazioni ci sono state malgrado i divieti da parte del governo. Il bilancio, si comincia a tracciare una sorta di bilancio di quelli che sono stati i danni ieri. Abbiamo visto le vandalizzazioni, gli incendi, le aggressioni soprattutto nei licei di Marsiglia e a Nantes, dove è stato appiccato il fuoco nella hall di un liceo. 300, vi dicevo, i feriti dalle forze dell'ordine, 250 circa quelli tra il personale sanitario e gli studenti. Va detto che un'altra giornata di mobilitazione è già stata annunciata dal sindacato degli studenti proprio per il 6 ottobre prossimo. Seguiremo per voi oggi questa giornata e ci auguriamo, insomma, che le cose rientrino nella normalità, soprattutto non vedere queste scene violente di incendi e devastazioni che abbiamo visto ieri. Ti restituisco da Parigi per ora la linea, è tutto.
3: Da Parigi spostiamo l'attenzione a Madrid, Puerta del Sol, le immagini che arrivano in diretta che dimostrano come siano ancora lì i manifestanti che hanno eretto questa tendopoli nel cuore della capitale spagnola per protestare contro il caro alloggi. Protesta che oggi vive una giornata particolare perché al congresso arriva il momento del voto su due decreti proposti dal governo a guida socialista per sostanzialmente rinviare fino al 2030 gli sfratti per le fasce di popolazione più vulnerabile e promuovere sgravi fiscali per i proprietari che abbassano gli affitti. Proposte che Uniti per la Catalogna, che supporta il governo Sanchez, ha già fatto sapere non voterà al congresso. Veniamo alla cronaca italiana ora con il delitto di Garlasco. La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile contro Andrea Sempio, dopo quanto emerso nella nuova inchiesta condotta dalla Procura di Pavia. Non avanziamo alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, la posizione espressa dai legali della famiglia di Chiara. Sono pronti a costituirsi invece in caso di revisione del processo Alberto Stasi. L'ex generale del RIS Garofano, una ricostruzione sui test nulli del DNA sui pedali della bicicletta di Stasi, che per la procura furono omessi nel fascicolo lasciando solo l'esito positivo, dice: vogliono demolire me e il RIS. Dall'esterno appariva come una comunità spirituale, ma, sostengono gli inquirenti, si trattava in realtà di una vera e propria setta con vessazioni e stupri in Valsusa. Lorenza Castagneri.
11: Ventina, giura chi vive qui, in questa borgata di Almese, Bassa Val di Susa, dove aveva sede la comunità Fondazione Fiore della Pace. Ora un'indagine di Carabinieri e Procura di Torino svela un'altra verità. Quelle persone vestite di arancione facevano parte di una setta, sostiene chi ha indagato, e quelle ospiti di ogni età erano fragili, talvolta ammalate. Anche lui, Bruno Antonio Malatesta, vestiva così. Il maestro, l'autoproclamato prescelto, adesso è in carcere. Secondo l'accusa, costringeva le donne a versargli ogni avere. Le chiamava monache o adepte, vittime di violenze e abusi sessuali considerati terapie purificatrici.
12: È preoccupante che ci sia una realtà del genere e che nessuno si accorga di nulla.
11: Dietro le porte sbarrate ancora qualche ospite, ma le prime denunce risalgono a 9 anni fa. Ci sarebbero anche minorenni tra le vittime, reclutate attraverso corsi di yoga e autodifesa o con la promessa di riti sciamanici per guarirle pure da tumori. Il maestro avrebbe vantato addirittura poteri soprannaturali e previsto punizioni. Un'attività, per chi indaga, gestita con una cosiddetta maestra e una psicologa, ora indagate, con un altro uomo, un massoterapista, accusato di trattamenti sessuali a pagamento. Si chiamano Paola Vitta, Chiara Lisa e Giulio Gibello. Il maestro, invece, avrebbe percepito 80.000 euro simulando un'invalidità a camminare. Deve rispondere anche di truffa e di violenza sessuale, maltrattamenti e riduzione in schiavitù. Dai carabinieri l'appello ad eventuali altre vittime denunciate.
3: Di Roma ha chiesto la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo Tulliani e il padre Sergio Tulliani, accusati di riciclaggio. La vicenda è quella relativa alla vendita della casa di Monte Carlo. Stefano Corradino.
12: Non si proceda per intervenuta prescrizione dei reati contestati. È questa la richiesta del procuratore generale della Corte d'Appello di Roma nei confronti dell'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, della compagna Elisabetta Tulliani, del cognato Giancarlo e del suocero Sergio, tutti accusati a vario titolo di riciclaggio sulla vicenda della casa di Monte Carlo. In primo grado, nell'aprile 2024, Fini venne condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna e il suocero a 5 anni e il cognato a 6. La sentenza di appello è attesa a febbraio 2027. I legali di Fini hanno sollecitato l'assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste.
13: Dopo 18 anni, avverto forte la necessità di profondere il massimo impegno, proiettato ad ottenere una piena assoluzione. Tanto merita il presidente Gianfranco Fini e la sua storia personale, convinto che la Corte di Appello di Roma saprà riconoscere la correttezza e l'onestà dei suoi comportamenti.
12: La vicenda di Monte Carlo riguarda l'appartamento lasciato in eredità ad Alleanza Nazionale nel 1999 dalla contessa Anna Maria Colleoni. La casa, secondo l'accusa, sarebbe stata acquistata da Giancarlo Tulliani attraverso società offshore. Un'operazione effettuata nel 2008 per poco più di 300.000 euro e che con la vendita dell'immobile nel 2015 fruttò $1.360.000.
3: Ottobre è iniziato ancora sotto il segno dell'anticiclone con temperature sopra media. Arriva la conferma anche da Copernicus. L'estate appena trascorsa è stata la terza più calda mai registrata nel vecchio continente, la più calda di sempre nell'Europa occidentale. Anche le temperature superficiali dei mari hanno raggiunto livelli record, mentre i fiumi hanno registrato le portate estive più basse degli ultimi 30 anni. Oggi la festa dei nonni, non soltanto custodi d'affetto, di ricordi, veri e propri pilastri educativi, insostituibili nella vita quotidiana delle famiglie. Paola Erba.
14: Istituita nel 2005, la festa dei nonni è un'occasione per riconoscere il valore di queste figure e l'importanza del ruolo che hanno nelle famiglie e nella società. 12 milioni in tutta Italia, i nonni non solo preservano ricordi e tradizioni, ma oggi sono anche un punto di riferimento essenziale per le famiglie, perché capaci di garantire sostegno, accudimento e affetto in un paese come il nostro, dove i servizi per l'infanzia sono carenti e spesso costosi.
15: È una seconda vita, praticamente, nel mio caso ovviamente, perché mi dedico, ho 2 nipoti e mi dedico totalmente a loro.
16: Beh, oltre al piacere che ti danno i bambini, i nipotini, l'affetto, la compagnia, eppure sapere di rendersi utile per i figli.
14: Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, i nonni sono le principali figure, succede cioè nel 58% dei casi, a cui i genitori lavoratori affidano i propri figli. Anche i dati Istat raccontano una realtà simile. Un terzo dei nonni si occupa infatti in modo continuativo dei nipoti. 3 su 10 garantiscono un aiuto occasionale e 1 su 4 interviene in caso di emergenze. Secondo un'indagine di Astra Ricerche, 3 nonni su 10 passano con i nipoti più di 3 ore al giorno, trascorse in giochi, attività all'aria aperta, ma anche in supporto ai compiti, preparazione di pranzo e merenda e accompagnamento a corsi e allenamenti.
17: Diciamo, si raccoglie il meglio. Si raccoglie la convivialità con i nipoti e la responsabilità la si lascia ai genitori.
3: Sono 60.000 in Italia le donne che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore al seno. Mese internazionale della prevenzione di questa patologia, le reti e i telegiornali Rai aderiscono.

0: costruiscono, promuovono la campagna nazionale Nastro Rosa proprio per sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce. Compie 90 anni Tullio Pericoli, pittore, illustratore, anni che festeggia ripercorrendo emozioni, obiettivi di una carriera, soltanto all'inizio, dice Antonio Sgobba.
1: Lei ha intitolato le sue note di lavoro La bella età, ma a 90 anni qual è la bella età?
2: La mia età attuale in realtà è abbastanza bella. Quello che considero una cosa molto buona è il fatto di alzarmi la mattina con il desiderio di venire qui in studio e mettermi a lavorare. Questa è una cosa che considero molto, molto fortunata.
1: Quando ha deciso di diventare un pittore? Com'è stato quel momento?
2: Ma io questo l'ho deciso molto presto, quando sono partito dalla mia città, dalle Marche, sono venuto a Milano per fare il pittore. Poi sono stato un po' trascinato dentro altri lavori, per esempio fare il disegnatore per i giornali, fare ritratti, lavorare per il teatro. Poi intorno agli anni, all'inizio degli anni 90, ho deciso di abbandonare un po' tutto il resto e dedicarmi interamente a questo mestiere. Quindi io mi ritengo non un pittore novantenne, ma direi un pittore trentenne, quindi, e mi ritengo anche, come dire, all'inizio di questo lavoro.
1: L'obiettivo qual è? È riuscito a realizzare il quadro definitivo?
2: No, per l'amore, dovrei smettere poi. Se io trovassi il quadro definitivo sarei costretto a chiudere. Invece la bellezza è che, non trovandolo mai, la passione di lavorare tutti i giorni è sempre della stessa vivezza.
0: Prima di Zidane sulla panchina dei Bleu a Parigi stasera, ma è anche il test più probante per la nuova Italia di Roberto Mancini. Nations League Francia-Italia, diretta Rai Sport alle 20.45, anche su Rai Play. Alessandra D'Angio.
3: Esame di francese per l'Italia che, dopo aver ritrovato in Turchia vittoria e nuove certezze, affronterà il test più impegnativo in casa della Francia galattica di Dembélé e compagni, campioni che solo con il raffreddore potrebbero giocare male, scherza Mancini alla vigilia.
4: Mi sembra che sono molto più avanti di noi, però una partita di 90 minuti tutto può accadere, poi sarà importante per la classifica e sarà importante vedere anche contro una squadra così forte insomma un po' di ragazzi giovani.
3: Squadra che vince non si stravolge, vedi Tonali che potrebbe giocare la terza di fila, mentre il casting per l'attacco è apertissimo tra l'esperto Ken, il più in forma Pio, e uno Scamacca scalpitante.
5: Non penso che una singola partita possa definire quello che è il nostro valore. Come ho detto all'inizio, siamo all'interno di un percorso, siamo all'inizio di un percorso nuovo, quindi ogni partita servirà ad aggiungere un tassello importante.
3: Emozionante sarà anche per Zidane, la sua prima da CT allo Stade de France, proprio contro l'Italia che ha affrontato da giocatore per l'ultima volta nel 2006. La testata Materazzi, ricordo di cui non va fiero, con il quale convive senza rimorsi, racconta Zizou, che oggi dalla panchina proverà a costruirne di nuovi.
6: Abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.
0: È tutto per l'edizione del giornale di Rai News 24. Le informazioni sul traffico insieme a Rai Mobilità, poi i quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con le informazioni su traffico e viabilità. Viabilità agevolata da un tempo stabile e asciutto su gran parte del paese. Un venerdì di partenze per il fine settimana, previsti flussi in aumento nel pomeriggio sera in uscita dai grandi centri urbani in direzione delle località turistiche. Al momento la maggiore criticità in A24, siamo in prossimità della capitale, 6 km di coda tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est in direzione del centro città. Previsti disagi per lo sciopero nazionale dei treni, a rischio tra le 11 e le 14 treni regionali intercity ed alta velocità. Per gli eventi con impatto sulla viabilità andiamo alla Fiera di Roma per Romix. Fino a domenica è previsto traffico intenso sulla via Portuense.

0: allo svincolo 30 del grande raccordo anulare in direzione Fiumicino, soprattutto negli orari di apertura e chiusura della manifestazione. E sempre a Roma andiamo al Foro Italico per Tennis and Friends, cerimonia inaugurale domani mattina alle 11.30 con rappresentanti del governo, del sistema sanitario e dello sport, previsti disagi alla viabilità. Le immagini in diretta ci portano sulle strade, traffico intenso in A4 all'altezza di Fiorenza, situazione code, come dicevamo in apertura, qui siamo all'altezza di Portonaccio in direzione del centro città sul tratto urbano della 24. Mi fermo qui da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, buona giornata e buon viaggio.
1: Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
2: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
3: 1, 202, 203.
4: Signor Carlo, che fa?
5: Devo arrivare fino a 10.000 passi. Per il colesterolo.
4: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
5: Funziona?
4: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
6: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite. Oggi però dobbiamo fare i conti con più cattivi odori, sporco e guasti. Per questo Calgon ha creato Calgon Total Action. Usalo insieme al detersivo ad ogni lavaggio per evitare calcare, residui e cattivi odori. Così il detersivo lava al meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
7: Prova Calgon insieme al detersivo. Acquista due prodotti a scelta tra un detersivo sole e Calgon. Ti rimborsiamo il 50% dell'importo.
8: Oi!
9: Sorpresa!
10: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu.
11: Immobiliare.it.
12: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci liberandoti della stitichezza senza crampi. Oligol, via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini, ad azione delicata.

0: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24. Virginia Piccolillo, buongiorno, bentornata.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Parto dal tuo Corriere della Sera. A centropagina c'è Conti, le mosse del governo. Oggi è il giorno del primo documento che verrà approvato dall'esecutivo. È l'antipasto della legge di bilancio, ma dentro le mosse del governo c'è anche la richiesta di un via libera all'Unione Europea per uno scostamento di bilancio che poi dovrà passare, almeno questa può essere una ipotesi, per un voto a maggioranza assoluta del Parlamento. E poi la lettera di Meloni che la Premier aveva annunciato a Ursula von der Leyen. Il piccolo problema è che al Corriere della Sera, Virginia, aggiungo Repubblica, l'Unione ha risposto: abbiamo già dato. L'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa. Questo complica molto quella che sarà l'ultima legge di bilancio, che dovrebbe avere anche un sapore di inizio di campagna elettorale.
1: Eh sì, questo non è detto che sia un male, perché è sempre meglio non fare leggi di bilancio mirate alla campagna elettorale, però certamente è un momento molto difficile. Su questo la Meloni ha ragione, e non solo per causa del nostro governo, ma per le condizioni generali. E quindi bisognerà vedere se altri paesi, noi già sentiamo che la Francia anche sarebbe favorevole, la Grecia, la Spagna, se anche altri sentiranno le nostre stesse difficoltà in un momento in cui per il carburante, l'elettricità, eccetera, ci sono oggettive difficoltà, non si uniranno e in qualche modo si potrà trovare un ripensamento su questo. Non si sa se è definitivo o no. Certo è che è stato un po' uno stop.
0: Manovra oggi il primo passo del governo. Enrico Marro, siamo tornati sul Corriere. Ipotesi ecobonus al 65%. Il primo passo è il documento programmatico di finanza pubblica, che ha un acronimo impronunciabile, DPFP. Insomma, alla fine è il primo testo attorno al quale si inizierà a ragionare per la legge di bilancio. Io vado a prendere anche il Tempo e il Giornale su questi argomenti. Il Tempo in particolare. La Ursula addormentata, se vogliamo, questo scatto è anche un omaggio a Umberto Pizzi, diciamo, nella settimana della scomparsa tanti politici ha immortalato appisolati, ecco, in contemplazione. La Ursula addormentata, Meloni alza la voce sul deficit, serve più flessibilità sui conti per energia e inflazione. Ecco le strade, inclusa la clausola di salvaguardia generale. Per Daniele Capezzone è l'adulta nella stanza davanti all'Unione Europea, al cospetto dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen. E Virginia prima molto opportunamente sottolineava come ci sia la possibilità che altri paesi si associno all'Italia in questa richiesta. La Grecia l'ha già fatto intendere, forse la Spagna. Sarebbe divertente vedere Meloni e Sanchez sulla stessa posizione. E la Francia, che citavi, ed è anche l'apertura di Italy Post, perché dovrà fare una manovra da 54 miliardi, questo, diciamo, la portata in una situazione sociale che è quella che anche il Corriere fotografa così, e cioè le tensioni dei giorni scorsi e della giornata di ieri in particolare, la rivolta degli studenti che incendia la Francia. Questo sempre dalla vostra prima pagina, e poi anche dalla pagina d'apertura del Messaggero. La Francia spaventa l'Europa, scontri in piazza con i liceali, timori su economia e debito. E questa è una fotografia di un altro pezzo d'Europa, perché ci siamo concentrati, Virginia, tanto su i problemi tedeschi dal punto di vista economico, con le conseguenze politiche. Questa è la Francia, e l'anno prossimo in Francia si vota.
1: Si vota, e ecco, naturalmente ci sono state le accuse contrapposte. Hanno accusato Mélenchon di, che sta per tentare per la quarta volta di diventare presidente, di aver in qualche modo fomentato la rivolta. Certo è che, diciamo, dalla scuola che si era di periferia, che se la prendeva con il fatto che ci fossero più topi che professori, abbiamo visto uno scenario molto più complesso, che fa pensare comunque a una regia o a qualcosa di molto più. È stato molto violento, ci sono stati molti fermi, la polizia ha reagito anche duramente, però oggettivamente ci sono state, ecco, cose molto brutte, a partire dal vicepreside in cui è stato buttato addosso una sostanza infiammabile proprio mentre si stava dando fuoco alla scuola. Ecco, Sicuramente c'è una rabbia che è maggiore rispetto a quella degli studenti e sicuramente fa capire che ci saranno delle tensioni molto molto forti.
0: Francia, la rivolta degli studenti, scontri e violenze, chiusi i licei, un preside cosparso di benzina, la dico anche così, è tutto molto francese, la Francia si infiamma con grande facilità, immediatamente alle piazze, c'è una distanza molto forte e però è la testimonianza di un paese che è ovviamente in difficoltà, dove il debito è molto alto, dove volano i tassi di interesse anche sull'onda europea e la Francia diventa uno spauracchio per i mercati con il loro spread che è a 140 punti base, il nostro attorno a 100, qualcosa più, insomma questo è il quadro, nulla di drammatico, nulla che ci riporta per intenderci al 2011, cioè a quella stagione dell'ultimo governo di Silvio Berlusconi. Aggiungo alla nostra rassegna stampa anche il domani, perché ci aiuta a mettere un punto in più al racconto, che è quello che è accaduto ieri in Parlamento. Gli italiani non fanno più la spesa, le difficoltà economiche, l'inflazione al 4,2%, la destra pensa solo alle urne, tradotto fuori dalla posizione ovviamente legittima editoriale del domani, il Parlamento si occupa di legge elettorale. La Camera ieri si è occupata di legge elettorale in uno scenario da controllo che sembrava la guerra dei mondi dal punto di vista politico, Virginia.
1: Diciamo che la ferita di quello che era successo a luglio, della bocciatura nel passaggio alla Camera, aveva un po' segnato soprattutto Giorgia Meloni, voleva che ci fosse sicuramente questa volta non ci fossero imprevisti. Ora naturalmente è tutto da capire come andrà a finire, perché le dichiarazioni sono molto ottimistiche, non c'è nessun problema, però malumori ce ne sono all'interno degli alleati, ce ne sono anche dei singoli rappresentanti dei partiti che sanno che così sarà molto più difficile essere ricandidati o doversi andare a trovare le preferenze. È sempre una cosa molto difficile, in cui ci riescono molto di più quelli che sono sul territorio piuttosto che quelli che vengono sempre calati un po' dall'altro. Dall'alto. E quindi è un po' di brivido c'è, e naturalmente questo spinge al controllo.
0: Il Melonellum supera il primo ostacolo nella giornata di ieri, no? I primi voti segreti, peraltro sulle pregiudiziali di costituzionalità, con 7 voti in più che verosimilmente sono arrivati dal mondo di Futuro Nazionale. Diciamo questo perché ieri Ziello ha detto che non l'avrebbero votate le pregiudiziali di costituzionalità, le ha definite ridicole le posture delle opposizioni. In aula c'è il giallo dei 7 voti in più, la destra teme il partito dei costituzionalisti perché di fatto è già pronto il ricorso alla Corte Costituzionale. C'è ottimismo, come diceva Virginia, no? La maggioranza, sono tutti sicuri che andrà bene la votazione, che non ci saranno inciampi rispetto a luglio, sono così tutti sicuri che hanno controllato qualunque cosa, no? Donzelli controlla dall'alto, questo è il vostro racconto, Cuperlo conta i tacchini, e cioè coloro i quali rischiano di non rientrare in Parlamento per l'appunto per le preferenze, la prova generale è finita, poi però si fa sul serio la settimana prossima, altri voti segreti e voto di fiducia, con un punto interrogativo in più che è le donne, e cioè le deputate, che tipo di posizione avranno, perché questa legge elettorale non garantisce appieno le quote di genere, dicono alcune.
1: Perché naturalmente ora dipende dai partiti se le metteranno capolista oppure no. E se ci fossero state invece le preferenze totali forse sarebbe stato diverso. C'è questa sensazione che qualcosa potrebbe anche accadere. Credo che di questo faccia parte la trattativa, anche purtroppo, che si rifletterà nella legge appunto di bilancio, perché naturalmente poi le trattative si giocano su molti tavoli, no? Quindi bisognerà vedere se questa è la sfida numero uno per Giorgia Meloni, se riuscirà a portare a casa questa, che è quello che lei più vuole, altrimenti l'ha già detto, tutti a casa. E anche qui il timore di non avere il vitalizio gioca un ruolo, quindi in qualche
0: sempre
1: maniera...
0: Sempre alta politica, il timore di una vitalizia è sempre altissima politica. Stabilicum o Melonellum, insomma, chiamatelo come credete, Avvenire sceglie Stabilicum, la nuova legge elettorale supera il primo scoglio, ora lo attendono 3 voti di fiducia, perché questa è stata la decisione per legare le sorti della maggioranza e della legislatura, nei fatti, al percorso di questa legge elettorale, che sarebbe la riforma istituzionale a questo punto della legislatura, perché il premierato è finito in qualche cassetto, perché la riforma della giustizia è andata a sbattere contro il referendum costituzionale. Qua inserisco nella nostra chiacchierata e nella nostra rassegna stampa anche la professoressa Lella Mazzoli. Buongiorno professoressa, bentornata.
2: Buongiorno a voi.
0: Ovviamente poi arriveremo a parlare anche del Festival del giornalismo culturale, però prima, da esperta di comunicazione e di comunicazione politica, dare il messaggio che cambiamo la legge elettorale quando sta per tramontare la legislatura, che segnale è? Di forza, di debolezza? Si fa per il paese, si fa per la nazione, meglio direbbe Meloni, o perché dà stabilità, o si fa perché si ha paura?
2: Beh, sostanzialmente è una strategia che viene adottata per creare attenzione su chi governa, e quindi ha un obiettivo ben preciso, quello di iniziare una campagna elettorale con l'idea di avere anche tasselli pronti per poter recuperare eventuali spazi che vanno perduti. Io credo che questo faccia parte proprio della strategia comunicativa di chi, ovviamente dal punto di vista di chi governa, voglia restare al governo, quindi delle piccole o grandi mosse che servono per conservare ciò che si è cui si era arrivato fino adesso, naturalmente anche cercando di limitare i danni sia esterni ma soprattutto quelli interni alla coalizione. Quindi io la vedo più come una strategia, non so se di paura o di conservazione vera e propria, ma è una strategia elettorale sicuramente.
0: Dentro questo Stabilicum c'è un passaggio che può apparire banale, intanto diciamo è su uno di quelli sui quali i costituzionalisti si concentreranno, l'indicazione del candidato premier, perché a Costituzione invariata è il Presidente della Repubblica che affida l'incarico e non può essere imbrigliato, diciamo, da un'indicazione su una scheda, però nel programma è detto va indicato il candidato premier, che a destra è facile, nel senso che è Giorgia Meloni, a sinistra mi dicono, Virginia Piccolillo, che ci sia qualche interrogativo. Ieri Conte ha detto: ho aperto al federatore ma mi hanno detto di no. Era pronto il presidente dei 5 Stelle a una soluzione per evitare le primarie. Ho dato la disponibilità ma non ho trovato aperture. Ha detto nello specifico, questo è il pezzo di Matteo Pucciarelli, io ho dichiarato sin dall'inizio di valutare la possibilità di un nome terzo, autenticamente progressista e competitivo. Allora, io sarò distratto, ma me lo son perso questo passaggio in cui Conte apriva al federatore, perché la sera del referendum ha detto facciamo le primarie.
1: Devo dirti anch'io.
0: Poi, meno male, siamo tutti distratti.
1: Quando allora ho visto oggi scendere in campo anche Gabrielli, ho detto forse avrà pensato a Gabrielli, non lo so. Certo è che è stata presa molto male dal PD questa uscita di Conte, perché sembra un bluff, sembra una cosa un po'... quantomeno, insomma, se ci deve essere, si devono fare dei nomi, diciamo che il dibattito, il dialogo tra di loro è ancora molto, vogliamo dire, felpato per... Certo è che non si è arrivati al nodo della faccenda, e vedremo, sicuramente se passa la legge elettorale dovranno stringere i tempi e fare più in fretta.
0: Anche perché il tema è quello delle primarie, ovviamente. Schlein non cambia posizione. Il leader è chi vince a gazebo, chi guida il partito più votato, che non è una cosa assurda. È quello che fanno nel centrodestra da quando è nato il centrodestra. Conte non ci sta, perché il suo non sarebbe il partito più votato. Professoressa Mazzoli, a me pare il minimo, cioè che nel PD non l'abbiano presa bene.
2: Io credo che veramente sia una guerriglia che non porterà bene al campo largo, non porterà bene, perché se continuano in questo modo, devo dire che non può essere che il partito minore vinca sul partito maggiore. Poi sull'accordo su un personaggio che possa essere all'esterno dei leader dei vari partiti, io fossi in loro un pensierino ce lo farei, perché altrimenti non ne vengono fuori, perché se perdono anche soltanto una piccola parte di voti di una sezione piccola, di una parte, anche solo di una parte di uno dei partiti, il campo largo non vince. Quindi probabilmente l'idea di riflettere su su qualcuno che possa essere esterno ai tre leader, secondo me, è l'unica soluzione a cui possono andare. L'uscita di Gabrielli, anche io l'ho osservata ieri con molta attenzione, ma non credo che Gabrielli possa essere il leader della coalizione del Campolargo. Gabrielli probabilmente esce in campo su altri luoghi, su altri spazi, a mio modesto parere. Quindi non lo so. Non lo so,
0: Anche
2: se,
0: io
2: ma
0: sarò
2: non mi pare,
0: all'antica,
2: non mi
0: professoressa,
2: pare
0: ma
2: sia lui.
0: non è proprio l'immagine del progressismo massimo, della sinistra massima, l'ex capo della polizia, ma sono all'antica io. Ci
1: Anche capo
0: arriviamo
1: del SISDE.
0: del SISDE, ed è una cosa che viene chiesta oggi a Gabrielli in una
2: Ricordiamoci cos'è
0: bellissima
2: stato.
0: intervista che tra un attimo andiamo a vedere. Passo per l'uomo che ha fatto da collante a tutta sta roba, cioè a tutta la discussione sul campo largo, la nascita stessa del concetto, e cioè. Sono due in realtà i protagonisti. Il primo è Goffredo Bettini dal punto di vista intellettuale, no? Ha lavorato tanto su Conte, sul PD e oggi dice che le primarie sono innaturali, non vanno fatte, sono innaturali, lo spiega molto bene nell'intervista a Falci e dunque al giornale, per il contesto, perché dice sì, lo stabilicum è una imbrigliatura maggioritaria, perché se vinci e vai sopra il 42% meglio hai il premio di maggioranza, ma se resti sotto è un proporzionale puro e ciascuno va col proprio simbolo, per questo diventano innaturali, perché se fanno tutti 41 e 9, poi che si fa di quelle coalizioni? Però a questo punto vanno fatte. Dice che non tifa per Conte, perché è quello che dicono in ambienti del PD. Lui oggi è direttore di Rinascita, insomma, ha tutta una storia nel mondo progressista, comunista, progressista di sinistra. No a veti su Renzi, e questo è un punto di distacco rispetto a Conte. Renzi che parla al Messaggero, siamo alla vigilia della Leopolda, dice una cosa secondo me naturale, che il centrosinistra dovrebbe parlare dei problemi concreti, rivendica la diversità dal Movimento 5 Stelle, dopodiché dice dentro una coalizione ci si può stare con sensibilità e come primo tema oggi ad aprire la Leopolda ci sarà la sicurezza e ha chiamato Vincenzo De Luca a parlare di sicurezza. Temi concreti, sicurezza, Virginia Piccolillo è uno dei primi capitoli, diciamo, nell'ambito di una coalizione, no? Visto il momento.
1: Diciamo che Bettini come primo tema ha messo l'Ucraina, dando una possibile via d'uscita, una possibile
0: Lettera ieri al
1: exit
0: Corriere.
1: strategy ieri al Corriere. E comunque sì, è chiaro che i temi elettorali sono sempre gli stessi, la sicurezza, l'immigrazione, salvo poi invece andare dopo a vedere le scelte sull'economia e quelle che dovrebbero poi dare la linea di una legislatura. Queste sono le più semplici perché è facile dire la sicurezza non funziona, la vogliamo così, la vogliamo cosà, non ha funzionato neanche per la destra fare la faccia dura, perché poi abbiamo visto che i problemi sono molto più complessi di qualche parola d'ordine
0: Nonostante un
1: elettorale.
0: numero imprecisato di decreti di sicurezza,
1: E
0: avessimo
1: non
0: chiesto.
1: è e altrettanto, diciamo, è molto facile criticare perché tanto sono sempre più complessi anche delle critiche, quindi sono il primo passo perché è tanto è come giocare l'inizio di una partita.
0: Ho deciso di impegnarmi, eccola, l'avete chiamata, l'intervista di Aldo Cazzulla a Franco Gabrielli, senza chiedere garanzie, dice, potevo aspettare, magari arrivava al governo e mi chiamavano a un ruolo di alto livello. Abbiamo pensato tutti al Ministero degli Interni, ovviamente. Voglio rendere più largo il centrosinistra, si muove nel solco di Ernesto Maria Ruffini, e cioè quindi del più uno, questo movimento che verrà presentato il 10 di ottobre. Qua, un'intervista secondo me da leggere, aggiungo una domanda che la consegno alla professoressa, che la domanda iniziale di una riflessione che ha la firma su Repubblica di Massimo Recalcati. È semplice la domanda, però c'è tutto. Il cosiddetto campo largo nasce da un'esigenza politica o da un interesse squisitamente elettorale? E cioè stanno insieme perché hanno un nemico, un avversario che è Meloni o perché hanno un'idea di paese? E se non rispondono a questa domanda, professoressa, mi pare complicato andare avanti, ecco.
2: Non possono rispondere a questa domanda perché la domanda non, praticamente non c'è. È ovvio che non hanno un'idea di paese comune, è
0: Bene.
2: talmente ovvio che non è quella l'alternativa. Cioè, non possiamo pensare che il campo largo abbia un'idea comune del paese, sono talmente diversi, hanno idee talmente diverse del mondo, della realtà, della politica, che non è quello. È vero però che se non c'è una coalizione che metta insieme una serie di idee politiche che da qualche parte si toccano, talvolta proprio leggermente, se non si fa questo, non c'è un'alternativa alla destra che invece è molto più coesa perché idee comuni loro ce l'hanno per davvero. Quindi, se gli altri invece non, si mettono insieme in questo modo, lo fanno solo per un obiettivo e solo per raggiungere quell'obiettivo.
0: Centrodestra dicono, nel centrodestra noi siamo questa roba qua dal 94 e diciamo, è complicato smentire questa cosa, è un blocco politico e sociale che sta insieme
2: Certo.
0: dal 94. Virginia, la tua risposta è un'alleanza per o contro? Ad ora.
1: Allora è un'alleanza contro, non c'è dubbio, anche perché appunto le ricette economiche che aveva avuto Conte, sì, è stato un governo in cui erano tutti insieme, eccetera, ma sarebbero sempre le stesse, non lo so, nessuno ce lo dice. Noi stiamo aspettando con ansia che ci dicano qual è la linea, dove vogliono andare. Credo che sia giunto il momento.
0: Anche perché per te PD e AVS, anzi AVS dice patrimoniale, il PD dice forse patrimoniale, Movimento 5 Stelle più o meno patrimoniale, Italia Viva dice no patrimoniale per stare alle ricette economiche. Appena sopra, e qui mi avvicino al campo del giornalismo culturale perché queste sono quasi opere, come dire, la vignetta di Mauro Biani che ci porta negli Stati Uniti, Tennessee, la pena di morte di Christa Pike, due iniezioni senza esito, è sopravvissuta a due iniezioni alla fine. Hanno dovuto ricoverarla in ospedale per curarla. E allora Biani la racconta così: l'hanno messa in croce una volta e non è morta, l'hanno messa in croce una seconda volta e non è morta, e allora l'hanno tirata giù per curarla e metterla in croce una terza volta. È l'ossessione, il paradosso, la follia, se preferite, dello Stato boia che viene fotografato benissimo, secondo me, da Avvenire. Il fallimento dello Stato boia con Anna Maria Brogi nell'editoriale di oggi, che è veramente tutto da leggere. Io aggiungo solo che siamo nel 2026 e quella dice di essere la più grande democrazia al mondo e c'è ancora la pena di morte. Peraltro l'accusa degli avvocati è che hanno usato un farmaco scaduto. Vabbè.
1: Sì, perché le case farmaceutiche non gli vogliono dare più quelli per uccidere.
0: No, per dire, questo è lo stato
1: Quindi
0: dell'arte.
1: usano ancora quelli vecchi finché.
0: Finché ce l'hanno. È così. Eccolo il Festival del giornalismo culturale di Urbino. Siete pronti per partire? Manca una manciata di giorni. E cosa vedremo? Cosa ascolteremo e chi ascolteremo, professoressa?
2: Beh, stamattina, anche stamattina ne abbiamo parlato, in fondo. Il mondo è delimitato da confini e c'è una parte del mondo che li vuole scavalcare questi confini, vuole andare oltre i confini. Perciò noi discuteremo proprio su questo, per quanto riguarda le religioni, ma per quanto riguarda la geopolitica, per quanto riguarda la politica. Andiamo, queste coalizioni, questi gruppi, di differente posizione ideale anche, non solo ideologica, anche ideale. Quindi noi vorremmo cercare di capire assieme al nostro pubblico, soprattutto assieme ai nostri ospiti, se andremo al di là della soglia che è di cui Cacciari parlerà all'interno del nostro festival, oppure andremo al di là del mondo del Rinascimento che ha delimitato una demarcazione, ha segnato una demarcazione tra il Medioevo e quello che c'è dopo. Ha prima citato Aldo Cazzullo e Aldo Cazzullo ci racconterà proprio questo. Ma ci saranno personaggi straordinari che appunto ci dovrebbero aiutare a capire se il confine c'è, se i muri ci sono, se è giusto averli o se bisogna andare oltre quei muri. Quindi attraverso anche alcuni spettacoli, ma di alta qualità scientifica, riusciremo a forse a raccontare a chi ci viene ad ascoltare come ci possiamo organizzare oggi, come possiamo raccogliere anche informazioni per stare meglio in questa nostra vita, in questa nostra realtà, in questa nostra società. Ci saranno anche cose tipo interviste impossibili, Piero Dorfles diventerà ACAB e chiederemo ad ACAB se il confine del mare, degli oceani, delle acque può essere un confine importante per capire il mondo. Quindi ci sono davvero tante riflessioni. Quella che mi intriga di più, che non vedo l'ora di ascoltare, è quella delle religioni. Anna Foe e l'imam Pallavicini, assieme a due vescovi della religione cattolica, si interrogheranno sulla geopolitica delle religioni. E credo che in questo momento la loro riflessione sarà molto utile per tutti noi per comprendere quello che accadrà e quello che, e come ci dovremo posizionare rispetto alle tante opportunità che noi abbiamo.
0: Allora, ricordo che l'altro giorno è tornato da Mosca a proposito di geopolitica delle religioni e
2: Zuppi.
0: della diplomazia delle religioni, Monsignor Zuppi, terzo viaggio da quando è
2: Esatto.
0: iniziato il conflitto, prima da inviato di Francesco, ora di Papa Leone. Professoressa, grazie. Virginia, grazie per essere stata
1: Grazie a
0: con noi
1: te,
0: qui
1: buon
0: alla
1: giorno a
0: nostra
1: tutti.
0: rassegna stampa. Ci fermiamo, qualche istante, linea che va
2: Buongiorno.
0: la regia e alle 9 torniamo col telegiornale.

basso. Contesto di tempo stabile sia al centro che al meridione, con nubi che però tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da ventilazione generalmente debole, con rinforzi da sud-est su Sardegna e Sicilia e da nord invece sul canale d'Otranto. Concludiamo con le temperature senza variazioni di rilievo, ma ancora al di sopra delle medie stagionali.

con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva.

Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, chiama l'800-96-98-89 o vai su msf.it/lasciti.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata, per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
2: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto.
3: Regola barba Braun BT9. Precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda.
2: Anche quando hai altre priorità.
3: Braun, better by design.

Giorgia Meloni chiede più flessibilità dopo il balzo dell'inflazione. Bruxelles replica: abbiamo già dato. Ottobre caldo contro il caro prezzi. In Polonia scatta la tassa sugli extra profitti. La maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale, respinte le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni che promettono battaglia anche fuori dal Parlamento. Francia, violente proteste studentesche, scontri in decine di città. A Marsiglia un vicepreside cosparso di benzina, 2000 i fermi di polizia, il 90% minorenni, 80 agenti feriti. Il Pentagono invia in Medio Oriente un terzo contingente d'attacco. Il Wall Street Journal: è il segnale che si prepara un nuovo bombardamento dell'Iran. La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile contro Sempio. Non avanziamo pretese nei confronti di innocenti. I genitori di Chiara precisano che lo faranno invece in caso di revisione per Stasi. Stasera a Parigi sfida in Nations League tra l'Italia di Roberto Mancini e la Francia di Zinedine Zidane. Buongiorno da Rai News 24. La Presidente del Consiglio conferma la richiesta inoltrata a Ursula von der Leyen di maggior flessibilità sui conti, un passo necessario a fronte dei nuovi dati sull'inflazione, una richiesta

0: sta per ora respinta da Bruxelles. In Polonia, intanto, il presidente Nawrocki firma la tassa sugli extra profitti. Gabriele Martelloni.
1: Tra von der Leyen e lo annuncia davanti alla platea della CNA. Giorgia Meloni, nonostante le prime reazioni a Bruxelles, insiste, serve più flessibilità per fare fronte all'aumento dell'inflazione.
2: E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo.
1: Conferma la Presidente del Consiglio il lavoro con il governo per utilizzare al meglio i 14 miliardi della flessibilità già concessa dall'Europa per la transizione verde, oggetto di un vertice serale a Palazzo Chigi con sguardo rivolto alla prossima manovra. Intanto ringrazia Tamoil per aver accolto l'appello a porre un tetto ai prezzi dei carburanti. Alla CNA Meloni promette di andare avanti con la legge delega sull'artigianato, mentre da Genova, dove è inaugurato il Salone Nautico, torna sulla sentenza Regeni a cui, spiega, va dato seguito ma dopo il terzo grado di giudizio e conferma la linea prudente sulle relazioni con il Cairo.
3: Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema è chiudere i rapporti diplomatici con la CNA aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni.
1: Coda polemica in Liguria per il mancato invito sul palco alla sindaca Salis al momento del taglio del nastro, errore degli organizzatori, chiarisce Palazzo Chigi, e la premier, che si è detta sorpresa e dispiaciuta dell'assenza, telefona alla prima cittadina di Genova.
0: A Roma la visita del ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul, ricevuto ieri alla Farnesina dal ministro degli esteri Antonio Tajani. In giornata sarà accolto in Vaticano dal cardinal Gallagher. Nell'intervista esclusiva con Emma Farnè, Wadephul apre alla proposta di maggior flessibilità avanzata all'Unione Europea da Giorgia Meloni. Ve ne proponiamo un'anticipazione in giornata, trasmetteremo la versione integrale.
4: Naturalmente dobbiamo diventare tutti nel complesso più flessibili. Questo è assolutamente chiaro. Il mondo sta cambiando rapidamente, molto rapidamente, e l'Europa deve adattarsi. Altrimenti perderemo terreno, altrimenti resteremo indietro. In Europa abbiamo un livello di protezione sociale molto elevato, con una popolazione che nel complesso sta invecchiando. Dobbiamo guadagnarci insieme il livello di benessere relativo di cui disponiamo, e per questo dobbiamo essere flessibili, dobbiamo adattarci, essere competitivi, ridurre la burocrazia ed essere anche pronti ad aprirci a nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale. Credo che ci sia parecchio da fare. Non dobbiamo irrigidirci, dobbiamo essere dinamici, e in questo senso sosteniamo queste proposte. Insofern unterstützen wir
0: diese Vorschläge. Il mese appena iniziato, ottobre, si preannuncia come segnato, scandito da scioperi in tutta Italia. Oggi mobilitazione con ampio raggio. Molte le categorie lavorative interessate, dalle ferrovie ai sanitari, dalla scuola agli impiegati pubblici, lavoratori del settore dell'agricoltura, dell'allevamento. Tra le motivazioni condivise il caro vita, il contrasto al costo dell'energia. Dopo l'applicazione del tetto ai carburanti, intanto il prezzo medio alla pompa continua a calare. Paolo Mancinelli.
5: Si allarga la rete dei distributori che aderiscono agli sconti alla pompa sollecitati dal governo. Dopo l'apertura di Eni e l'adesione di PE Kuwait, anche Tamoil ha scelto di allinearsi al tetto dei listini fino al 31 ottobre. Con questo nuovo ingresso i distributori a prezzo calmierato salgono a 9.300 sui circa 22.000 presenti in Italia. Non tutti i gestori però si sono adeguati alle soglie fissate da Eni a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel, ma l'effetto sui listini è già visibile. Il Ministero delle Imprese segnala che le medie nazionali sono scese a 2,08 euro per la benzina e 2,28 per il gasolio. Non ci sono più le code ai distributori dei giorni scorsi, ma lo sconto attira comunque gli automobilisti.
6: Il futuro è incerto, in attesa di quello che potrà succedere è meglio fornirsi e avere il pieno fatto in macchina.
7: Speriamo che scenda ancora di più per i stipendi che ce li abbiamo noi da 1.300 euro.
5: Il calo dei prezzi porta con sé però nuove tensioni. Il Ministero evidenzia un divario sui listini che si allarga tra chi applica gli sconti e chi no. A soffrirne sono soprattutto le piccole imprese, che vedono la clientela allontanarsi. Permane infine l'allarme per i settori professionali come autotrasporto, agricoltura e pesca, rimasti esclusi dai benefici poiché costretti a rifornirsi tramite canali extra rete non coperti dallo sconto.
0: Contesto economico difficile nel quale attraversa la fase decisiva la riforma elettorale in Parlamento. Alla Camera respinte le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. La prossima settimana il voto sugli articoli modificati, poi quello di fiducia. Sentiamo da Montecitorio Pablo Rojas.
8: Sì, venerdì come sempre un giorno tranquillo qui alla Camera, ieri invece il tutto esaurito, diciamo così, c'erano tantissimi parlamentari, anche giornalisti e soprattutto c'era un clima molto animato perché dopo l'esperienza dell'affossamento delle preferenze a causa dei franchi tiratori c'è stata molta attenzione da parte del centrodestra per controllare chi votasse. Allora c'è stata una maggioranza piena per respingere le pregiudiziali di costituzionalità, dall'altra parte però le opposizioni continuano a criticare sia il testo sia a chiedersi come mai Forza Italia e Lega ad esempio vogliono questa legge che rischia, ha detto Cuperlo, di renderli dei tacchini, nel senso che rischiano di perdere molti voti. Dall'altra parte viene detto e sottolineato come questa legge sia anticostituzionale, quindi le opposizioni pensano di poter fare ricorso se mai dovesse essere approvata la prossima settimana, mancano 6 giorni, quindi giovedì prossimo il voto finale che sarà segreto anche quello, e quindi c'è ancora un po' di tensione, alcuni dubbi anche se la maggioranza assicura che non ci saranno problemi per portarla a termine. Martedì e mercoledì invece ci sono i voti importanti, 3 con la fiducia su articoli decisivi e un quarto voto invece senza. Vi do pochi appuntamenti, quelli importanti delle prossime ore e dei prossimi giorni. Alle 11 comincerà la direzione del Partito Democratico e Elly Schlein avrà l'occasione di chiarire la sua posizione sia a Conte che alla minoranza interna sull'Ucraina, e poi domani e dopodomani la Leopolda a Firenze. La prossima settimana poi ne riparleremo, ci sarà invece l'evento di Ernesto Maria Ruffini per il suo partito, presenterà il manifesto. Ed è tutto.
0: Torniamo all'economia, o restiamo sul temi legati al caro energia. Si sposta verso il Texas per la campagna delle elezioni di metà mandato Donald Trump e avverte gli europei, mettano loro sul mercato le riserve di diesel per calmierare i prezzi, se davvero lo vogliono. Intanto una terza portaerei, la Lincoln, fa rotta verso il Golfo. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
9: Nessuno ha mai fatto un lavoro come il nostro, dice Trump, ma non siamo riusciti a farlo sapere in giro. Se i repubblicani sono indietro nei sondaggi, sembra dunque dire il presidente degli Stati Uniti, il problema è innanzitutto di comunicazione. Parla a margine di appuntamenti pubblici in Texas ed Oklahoma in vista delle elezioni di metà mandato tra un mese. L'aumento dei prezzi, afferma, l'abbiamo ereditato dall'amministrazione Biden. Sul caro benzina avverte, potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far scendere i prezzi globali del diesel. Sempre in vista della scadenza delle elezioni del 3 novembre, quando si rinnoveranno la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato, il settimanale Time in precedenza gli aveva chiesto se escludesse di ricorrere all'Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza. Non escludo e non includo nulla, la replica di Trump. Per 2 volte poi all'inquilino della Casa Bianca viene chiesto se esista un legame tra l'Iran e il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai con decine di passeggeri israeliani a bordo. Al momento sembra di sì, risponde Trump, anche se non posso confermarlo. Ci stiamo lavorando, aveva già detto in precedenza, ma da quello che sento è così. Nelle stesse ore in cui il Wall Street Journal rivela che una terza portaerea americana, la Roosevelt, si sta dirigendo in Medio Oriente dopo che il presidente non ha escluso una ripresa dei bombardamenti contro la Repubblica Islamica all'indomani delle elezioni.
0: Indagine sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai per appurare se siano reali i collegamenti con l'Iran. Tel Aviv è pronta a inviare una sua squadra per interrogare il copilota omanita. Perplessità, dubbi anche su altri voli verso Israele che sarebbero stati con guida omanita. Sentiamo l'inviata Marina Lalovic.
10: E sì, dunque, come dicevi, Israele si prepara per inviare una squadra di investigatori verso gli Emirati Arabi Uniti, proprio lì dove il pilota, copilota aggressore è stato trasferito dall'Arabia Saudita, e proprio lì, nel paese con il quale Tel Aviv tiene i rapporti diplomatici, che faciliterà appunto la investigazione. E dall'altra parte però le prime, diciamo, primi elementi che abbiamo sono quelli che escludono per il momento la partecipazione dell'Iran, almeno le fonti israeliane ne parlano. Il premier israeliano ha sottolineato come questo pilota è stato sottoposto a un indottrinamento radicale islamista. Media israeliani anche citano le sue reti sociali, dentro le quali c'erano appunto dei messaggi che incitavano all'odio verso gli ebrei. Dunque le domande restano tante. Innanzitutto, come si è potuto arrivare a queste falle di sicurezza che partono dalla nazionalità, come dicevi, del pilota omanita? Israele non tiene i rapporti diplomatici con questo paese, allora ci si chiede come ha potuto questo pilota pilotare l'aereo verso Tel Aviv. Mentre le domande dunque restano tante, intanto arrivano i messaggi qui da Israele, dalle frange più estreme, che hanno il tono innanzitutto della campagna preelettorale, quelle da Ben Gvir, che dice e chiede la estradizione del copilota in Israele e dice: qui lo aspetterà un inferno. Per le prossime edizioni vi aggiorneremo, per il momento è tutto, a te.
0: Il Libano intanto viene informato, i negoziati con Israele, con la mediazione americana, dovrebbero riprendere il 20 del mese a Tampa, in Florida. Il sud del paese resta ancora sotto i colpi dell'esercito israeliano, sulle posizioni di Hezbollah e con il problema del rientro degli sfollati, l'inviato nell'Orega.
11: Sì, buona giornata dal sud del Libano. Siamo in piena zona gialla, quella dove stanno operando 5 brigate delle forze armate israeliane. Proprio qui davanti a noi ora Claudio Mazzonna ci mostra questo territorio, che è presidiato da uomini e mezzi di Israele che, nonostante la richiesta di Beirut di lasciare il paese, restano in massa, in forze, in questo sud del Libano. E da qui partono anche i raid contro il distretto di Nabatieh, che si trova a qualche chilometro di distanza da dove siamo noi, verso Tiro e verso Al-Marjayoun. Situazione molto difficile sul campo, ma anche dal punto di vista politico, perché continua il braccio di ferro tra il governo di Beirut, che ha continuato e continua a chiedere il disarmo dei miliziani di Hezbollah, mentre i filo-iraniani hanno detto anche ieri, attraverso il vicepresidente del gruppo parlamentare, di voler restare qui e di voler sconfiggere il nemico israeliano. In tutto questo si continua a parlare, come detto, di un nuovo round di colloqui per arrivare alla pace tra Libano e Israele, mentre si discute anche a livello internazionale di quello che sarà il futuro di UNIFIL, che ricordiamo scadrà il prossimo 31 dicembre. Senza una proroga potrebbe aumentare l'insicurezza e l'instabilità in tutto il Libano. Linea e microfono, posso tornare a voi, Roma, Saxe Rubra.
0: In Francia sono ancora centinaia oggi gli istituti superiori occupati dalla protesta studentesca, che ieri è degenerata in più occasioni in diverse città in guerriglia urbana. Centinaia i fermi di polizia. Oggi l'incontro al Ministero con una delegazione degli studenti. Sentiamo da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
12: Sì, buongiorno. Stavo seguendo con le immagini proprio quello che sta accadendo a Marsiglia, dove è stata rinforzata la presenza della polizia. Come dicevi, saranno 400 in tutta la Francia gli istituti superiori a rimanere chiusi, occupati insomma dagli studenti. Abbiamo visto la collera che è esplosa ieri nelle piazze e nelle città di Francia per un movimento che è nato il 18 settembre, nelle banlieue parigine, che si è esteso a tutto il paese. Ieri soltanto sono stati 1000 le mobilitazioni, 2000 circa i fermi. Questa mattina è atteso l'incontro qui a Parigi del ministro dell'educazione nazionale Geoffrey, con una rappresentanza degli studenti, delle famiglie e dei professori, molti dei quali, lo ricordiamo, ieri sono stati in piazza accanto agli studenti. Che cosa chiedono gli studenti? Chiedono una migliore qualità dell'istruzione pubblica, chiedono degli investimenti e chiedono che anche gli stipendi dei professori vengano ritoccati al rialzo. Chiaramente c'è grande attenzione per quello che succederà, per quello che decreterà la piazza. Le occupazioni ci sono state malgrado i divieti da parte del governo. Il bilancio, si comincia a tracciare una sorta di bilancio di quelli che sono stati i danni ieri. Abbiamo visto le vandalizzazioni, gli incendi, le aggressioni soprattutto nei licei di Marsiglia e a Nantes, dove è stato appiccato il fuoco nella hall di un liceo. 300, vi dicevo, i feriti dalle forze dell'ordine, 250 circa quelli tra il personale sanitario e gli studenti. Va detto che un'altra giornata di mobilitazione è già stata annunciata dal sindacato degli studenti proprio per il 6 ottobre prossimo. Seguiremo per voi oggi questa giornata e ci auguriamo, insomma, che le cose rientrino nella normalità, soprattutto non vedere queste scene violente di incendi e devastazioni che abbiamo visto ieri. Ti restituisco da Parigi per ora la linea, è tutto.
0: Grazie Alessandra, ed è particolarmente complesso per il governo francese in tempi di legge di bilancio il tema del rifinanziamento del debito, perché i rendimenti dei titoli pubblici sono da settimane ormai la spia di una vera e propria tempesta. Come si stanno muovendo oggi i mercati, a cominciare dal petrolio per arrivare agli indici? Milano in diretta, Fabrizio Patti.
13: Sì, al centro dell'attenzione ci sono sempre i titoli di Stato. Ieri, come ricordavate, ci sono state forti vendite e questo ha fatto scendere i prezzi e salire i rendimenti dei titoli. Ieri lo spread tra i rendimenti dei titoli italiani e quelli tedeschi si è allargato di 17 punti base a quota 118. Oggi la tendenza continua a 123 punti base lo spread. C'è un movimento che premia in questo momento soprattutto i paesi con minor debito, c'è un cosiddetto flight to quality, volo verso la qualità. Questo penalizza in Europa, soprattutto oltre che l'Italia, anche la Francia e la Grecia. Lo spread tra i titoli francesi e tedeschi è arrivato a quota 145 punti base. La tempesta però si è originata negli Stati Uniti, dove ieri il titolo decennale è salito fino al 5,31%, il massimo dal 2002, per poi tornare al 5,26%. C'è un po' un effetto paradossale, perché intanto invece il dollaro si sta rafforzando ed è tornato sui massimi rispetto all'euro da un anno e mezzo. Le borse, che fino a qualche giorno fa avevano retto a queste pressioni, ieri invece sono scese molto, soprattutto con i bancari. Ieri Milano ha chiuso a meno 2,21%, oggi c'è un parziale rimbalzo più 0,10%. Anche gli Stati Uniti dovrebbero aprire con il segno più, ieri avevano aperto con una sostanziale parità. Si attende alle 14.30 il dato sul lavoro negli Stati Uniti. Intanto sempre un occhio al petrolio, che oggi è in calo con il Brent di circa l'1%, meno quasi 3% nella settimana. Il future di dicembre è poco sopra i $101,50 al barile. Lì nello studio.
0: Veniamo alla cronaca, al delitto di Garlasco. La famiglia Poggi non sarà parte civile contro Andrea Sempio, dopo quanto emerso nella nuova inchiesta condotta dalla Procura di Pavia. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa nei confronti di persone innocenti, hanno fatto sapere i legali della famiglia, precisando di essere pronti invece a costituirsi parte civile in caso di revisione del processo a Stasi. L'ex generale del RIS Garofano intanto rigetta la ricostruzione sui test nulli del DNA sui pedali della bicicletta di Stasi, che per la procura furono omessi nel fascicolo, lasciando soltanto l'esito positivo. Vogliono demolire sia me sia il RIS, è la posizione dell'ex generale. Ottobre si è aperto ancora sotto il segno dell'anticiclone, temperature sopra le medie stagionali, arriva la conferma ufficiale da Copernicus, l'estate appena trascorsa è stata la terza più calda nel continente, la più calda mai registrata in Europa occidentale. Anche le temperature superficiali dei mari hanno toccato livelli record, mentre i fiumi hanno registrato le portate estive più basse degli ultimi 30 anni. Oggi la festa dei nonni, non soltanto custodi di affetto, di ricordi, ma pilastri educativi, pratici nella vita quotidiana delle famiglie. Paola Erba.
14: Istituita nel 2005, la festa dei nonni è un'occasione per riconoscere il valore di queste figure e l'importanza del ruolo che hanno nelle famiglie e nella società. 12 milioni in tutta Italia, i nonni non solo preservano ricordi e tradizioni, ma oggi sono anche un punto di riferimento essenziale per le famiglie, perché capaci di garantire sostegno, accudimento e affetto in un paese come il nostro, dove i servizi per l'infanzia sono carenti e spesso costosi.
15: È una seconda vita, praticamente, nel mio caso ovviamente, perché ho due nipoti e mi dedico totalmente a loro.
16: Beh, oltre al piacere che ti danno i bambini, i nipotini, l'affetto, la compagnia, è pure sapere di rendersi utile per i figli.
14: Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, i nonni sono le principali figure, succede cioè nel 58% dei casi, a cui i genitori lavoratori affidano i propri figli. Anche i dati Istat raccontano una realtà simile. Un terzo dei nonni si occupa infatti in modo continuativo dei nipoti. 3 su 10 garantiscono un aiuto occasionale e 1 su 4 interviene in caso di emergenze. Secondo un'indagine di Astra Ricerche, 3 nonni su 10 passano con i nipoti più di 3 ore al giorno, trascorse in giochi, attività all'aria aperta, ma anche in supporto ai compiti, preparazione di pranzo e merenda e accompagnamento a corsi e allenamenti.
17: Diciamo, si raccoglie il meglio. Si raccoglie la convivialità con i nipoti e la responsabilità la si lascia ai genitori.
0: Poco meno di un terzo dei tumori femminili interessano il seno. Mese internazionale della prevenzione del tumore al seno, le reti, i telegiornali RAI aderiscono, promuovono la campagna nazionale Nastro Rosa per sensibilizzare proprio su questo tema l'importanza di una diagnosi precoce. Presentati i nuovi studi intitolati a Pippo Baudo a Saxa Rubra, un omaggio al volto simbolo del servizio pubblico, studi che dal 3 ottobre ospiteranno la nuova edizione, la 21esima di Ballando con le Stelle. Laura Tangherlini.
18: La cerimonia di inaugurazione comincia all'esterno con lo svelamento del totem dedicato a colui che per 40 anni è stato il volto simbolo del servizio pubblico. I nuovi studi intitolati a Pippo Baudo nel centro Biagio Agnes, la cittadella dell'informazione di Saxa Rubra, ampliano la missione produttiva ed editoriale della RAI. All'interno proiettati video di repertorio che ripercorrono la lunga carriera del celebre presentatore.
19: Significa omaggiare uno degli uomini che ha cambiato la televisione italiana. Ma non solo la televisione, ha cambiato il costume, il modo in cui ci intratteniamo, i linguaggi.
18: Questo studio è molto più di uno studio per la RAI.
19: È il rilancio di un'azienda che si proietta sempre più in una dimensione europea come uno dei broadcaster pubblici più riconosciuti.
18: Questi gli studi che dal 3 ottobre ospiteranno la nuova edizione di Ballando con le Stelle.
20: Un DNA Rai 1 che era quello creato da Pippo Baudo, di altissima qualità, di altissimo livello, una responsabilità di essere degni di lui.
18: 13 concorrenti presentati assieme ai rispettivi ballerini, tante le novità, a partire dal meccanismo del tesoretto affidato anche a 2 nuovi volti ed ex concorrenti.
21: Il mio compito è quello di premiare l'invisibile, cioè quello che un concorrente ancora oggi non ha messo in pista di sé.
22: Lei è più un angelo, io un po' più, non dico diavolo, ma diavoletto.
18: 21esima edizione che ha definito rivoluzionaria.
23: È cambiata la giuria, sono cambiati i commentatori a bordo campo e poi c'è un cast di grandi stelle.
18: Tra i concorrenti più a lungo corteggiati, confessa la conduttrice del programma da anni punta di diamante dell'intrattenimento prime time diretto da Williams di Liberatore, l'attrice Ornella Muti.
24: Emilia ha detto ha usato l'enciclopedia del corteggiamento per avere Ornella Muti.
25: Sì.
24: Che accoppiamento è? Che responsabilità è anche?
25: È una grande responsabilità e un grande onore, devo dire.
24: Lei ha detto mi sento un pesce fuor d'acqua. Forse è una delle concorrenti, da questo punto di vista, più interessanti, una delle più emozionate che hai avuto in questi anni di Ballando. Così sembrava.
25: È vero. Ho dovuto far tanto, cioè ho faticato tanto affinché lei potesse abbattere un po' queste paure, insicurezze. Ci stiamo riuscendo.
18: Ed ora pronti via per la prima puntata.
0: Serve un'Italia senza paura questa sera a Parigi in Nations League, la sfida alla Francia di Zinedine Zidane. 20:45 il calcio d'inizio, diretta Rai Sport su Rai 1 e Rai Play. Alessandra Dangiò.
26: Esame di francese per l'Italia che, dopo aver ritrovato in Turchia vittoria e nuove certezze, affronterà il test più impegnativo in casa della Francia galattica di Dembélé e compagni, campioni che solo con il raffreddore potrebbero giocare male, scherza Mancini alla vigilia.
1: mi sembra che sono molto più avanti di noi, però una partita di 90 minuti tutto può accadere, poi sarà importante per la classifica e sarà importante vedere anche contro una squadra così forte, insomma un po' di ragazzi giovani.
26: Squadra che vince non si stravolge, vedi Tonali che potrebbe giocare la terza di fila, mentre il casting per l'attacco è apertissimo tra l'esperto Ken, il più in forma Pio, e uno Scamacca scalpitante.
2: Non penso che una singola partita possa definire quello che è il nostro valore. Come ho detto all'inizio, siamo all'interno di un percorso, siamo all'inizio di un percorso nuovo, quindi ogni partita servirà ad aggiungere un tassello importante.
26: Emozionante sarà anche per Zidane, la sua prima da CT allo Stade de France, proprio contro l'Italia, che ha affrontato da giocatore per l'ultima volta nel 2006. La testata Materazzi, ricordo di cui non va fiero, con il quale convive senza rimorsi, racconta Zizou, che oggi dalla panchina proverà a costruirne di nuovi.
3: Abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.
4: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
5: Dai, uno, due,
6: raga,
5: tre,
6: il nuovo coach quattro, ha il personal forti, trainer.
7: Allora è uno che picchia, uno, perché sta facendo due, le flessioni. Respira,
27: no, secondo respira, me sta facendo respira, squat.
6: E se fosse carica, uno sportivo?
5: Carica.
28: Cosa fate lì? Ognuno nel proprio camerino, via!
5: 3, 4, 5... 6. Oh. Brava, ora riposati.
29: No, non mi posso far trovare impreparata. Dai.
30: Torna The Voice Senior, con dei coach agguerritissimi.
31: The Voice Senior, da venerdì 9 ottobre, 21:30, Rai 1.
32: Ok, è solo una carezza. Ma è per momenti come questo che noi ricercatori Bioscalin abbiamo creato Total Care, con attivi naturali esclusivi per ridare ai capelli forza e bellezza. In fondo, cos'è la ricerca se non un gesto d'amore? Bioscalin Total Care, i tuoi capelli, la tua forza.
33: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
34: Qui a Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
33: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso, ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
35: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita.

0: Venerdì 2 ottobre, buongiorno, cronache dall'Italia, le storie del nostro paese raccontate con i fatti. Dunque partiamo subito dal caso Garlasco, sempre in primo piano. La famiglia Poggi sta con Andrea Sempio, non si costituirà parte civile nel caso in cui Sempio venga rinviato a giudizio. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, riferiscono i legali dei genitori e del fratello di Chiara, la vittima. E al centro ci sono ancora le analisi dei RIS sui pedali della bicicletta che incastrarono poi Andrea e Alberto Stasi. Allora andiamo subito in diretta dall'inviata al Tribunale di Milano, la vedete, c'è Elena Scarrone. Allora Elena, partiamo da qui, no? Dalle difese che ovviamente puntano su cose diverse.
1: Eh sì, esatto, questa è una notizia che è arrivata nelle ultime ore, una settimana cruciale questa per l'omicidio di Garlasco che si è aperta, lo ricordiamo, lunedì scorso con la chiusura delle indagini anche del supplemento bis nei confronti di Andrea Sempio, ritenuto l'unico appunto, che è l'unico indagato per accusato di omicidio volontario pluriaggravato nei confronti di Chiara Poggi, appunto un delitto avvenuto 19 anni fa a Garlasco. Come dicevi, per la famiglia Poggi la verità su questo omicidio è già stata scritta diversi anni fa. Con la condanna di Alberto Stasi, e infatti Francesco Compagna, il legale di Marco Poggi, il fratello di Chiara, ha detto, lo hai detto tu poco fa, appunto non vogliamo chiedere soldi a un innocente. E Gianluigi Tizzoni, che invece è il legale dei genitori di Rita Giuseppe Poggi, dei genitori della vittima, va oltre e dice qua bisogna risolvere un nodo giuridico importante, perché appunto invita intanto alla prudenza e dice finché esecutiva la condanna di Alberto Stasi non è possibile chiedere due volte un risarcimento per lo stesso omicidio, quindi spiega perché la famiglia non si costituisce parte civile in un eventuale procedimento che, lo ricordiamo, non c'è ancora, sarà un giudice a dover decidere dopo la chiusura delle indagini, dopo il deposito di controconsulenze da parte dei difensori di Sempio, a decidere appunto se il 38enne deve essere mandato a processo. Come raccontavi prima, questa settimana è stata anche importante per questa novità. Cioè sarebbe appunto, sono emersi questi due test negativi su quel DNA trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Per i consulenti sempre della famiglia Poggi non si tratta di un risultato che inficia la presenza del DNA della vittima, staremo a vedere. Comunque si tratta sempre di uno scontro fra consulenti, fra le parti che raccontano verità diverse su una stessa traccia, appunto, per esempio biologica.
0: Dicevi proprio di questa guerra tra consulenze, e poi c'è anche un'altra come dire, consulenza, che è quella della procura, dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, che di fatto riscrive le fasi del delitto fino a come le conoscevamo fino ad ora.
1: Sì, esatto, perché nella sentenza che condannò Alberto Stasi, una sentenza di Cassazione dopo il processo di appello bis che si svolse qui a Milano, fu stabilito che l'orario della morte appunto era sicuramente entro le 9:20, mentre invece adesso l'anatomopatologa Cristina Cattaneo l'ha spostata addirittura fino alle 11. Questo è un altro elemento che scagionerebbe Alberto Stasi, che a quell'ora era sicuramente a casa sua a studiare la tesi al computer. Quindi bisognerà diciamo, vedere. E l'altra cosa che scrive, appunto, si legge nella consulenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, proprio la dinamica del delitto. Si era detto fino ad oggi che Chiara non aveva avuto il tempo di difendersi, mentre invece l'esperta della procura sostiene che l'omicidio è avvenuto in tempi addirittura lunghi, forse quasi un'ora sarebbe durato appunto, e che Chiara abbia tentato di difendersi. Dunque quella traccia di DNA trovata sulle unghie assumerebbe un significato particolare, una traccia, lo sappiamo, attribuita sempre da un consulente alla procura, mista parziale, ma almeno attribuita in parte alla linea paterna dell'indagato. Staremo sempre a vedere appunto, sicuramente lo scontro fra periti e consulenze, visioni opposte, continuerà, è destinato a continuare.
0: Allora grazie a Elena Scarrone per questo collegamento, ovviamente ci rivediamo più tardi anche con te. E restiamo in Lombardia per una sparatoria avvenuta nella notte a Pioltello. Secondo le prime informazioni sarebbe stato coinvolto un ragazzo sudamericano di 21 anni, portato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele. È stata dichiarata circa un'ora fa la morte cerebrale. Solo una settimana fa un'altra sparatoria in cui un uomo di 48 anni di origini egiziane era rimasto ferito. L'aggressore aveva aperto il fuoco contro la finestra della vittima che si trovava in quel momento in casa. Ovviamente vi daremo maggiori dettagli su quanto accaduto nella notte alla periferia di Milano. E ora a Roma torniamo ai controlli con i metal detector in una scuola nel quartiere Casilino. La misura arrivata ieri mattina a sorpresa dopo la segnalazione arrivata alla polizia dalla dirigente scolastica. È la prima volta questa che si attua la direttiva del governo. Allora colleghiamoci con Cleto Romantini per vedere com'è iniziata questa giornata, com'è andato l'ingresso a scuola il giorno dopo.
2: Sì, è stato un ingresso molto ordinato quello di stamattina al liceo Amaldi di Roma, il quartiere di Tor Bella Monaca, dove invece ieri i controlli con il metal detector sono stati effettuati dalla polizia a seguito di segnalazioni partite dagli stessi studenti e poi arrivate alla preside, quindi anche alla questura, di messaggi anonimi su una pagina di un noto social network che si chiama Spotted Amaldi, dove appunto si minacciavano potenziali stragi, messaggi del tipo

0: preparatevi perché il terrorismo sarà presto una materia di studio, addirittura un riferimento a una data specifica da cui è scattato l'allarme, giovedì ci sarà una strage, moriranno 89 persone, ancora cosa c'è dopo la morte lo scoprirete presto. Ecco, insomma, tutto questo ha fatto scattare un allarme tra gli studenti, i genitori sono partiti appunto delle denunce e a seguito di una riunione che c'è stata tra le forze dell'ordine, l'ufficio scolastico regionale e la dirigente scolastica Valeria Sentili, si è deciso di ricorrere a controlli con il metal detector, come peraltro previsto dalla direttiva firmata lo scorso gennaio dai ministri dell'interno Matteo Piantedosi e dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Oggi la situazione è appunto tranquilla, tutto sotto controllo, c'è stato un ingresso molto ordinato e rapido rispetto a quello di ieri che ha previsto appunto file e code più lunghe a causa proprio dei controlli. La polizia postale sta indagando per cercare di risalire all'autore di questi messaggi anonimi che insomma gli stessi ragazzi hanno cercato ora di limitare, gli stessi gestori di queste pagine che peraltro stanno anche chiudendo per la maggior parte, però ce ne sono anche altre, ci dicevano alcuni ragazzi, si è invitato insomma a desistere di fare questi scherzi, che alla fine si tratta sostanzialmente di scherzi di pessimo gusto. Studio.
1: Grazie a Cleto Romantini. Allora restiamo a Roma però per raccontarvi un'iniziativa che riguarda sempre gli studenti di tutt'altro segno. A Piazza Venezia, ora e poi al Circo Massimo, la cerimonia 80 anni l'alba della Repubblica. 4.000 studenti accompagnati dai docenti di 41 istituti scolastici di Roma e provincia. Allora andiamo subito in diretta da Sara Verta. Sara, a te.
2: Sì, siamo qui a Piazza Venezia davanti al monumento al Milite Ignoto. Si è appena tenuto un momento veramente molto commovente in cui una delegazione di studenti, ed è questa la prima parte di questa giornata dedicata all'Alba della Repubblica, hanno donato appunto una corona di alloro al Milite Ignoto, e tra loro, accanto proprio alla tomba del Milite Ignoto, c'è stato Giuseppe, che ha rappresentato un po' l'anima di tutti questi 4.000. Giuseppe ha 13 anni e viene da?
3: Martina Franca.
2: Ti chiami Giuseppe?
3: Giuseppe Francesco Pellegrini.
2: Che cosa hai provato salendo su per le scale verso questo monumento così importante per la storia repubblicana?
3: Questo momento molto importante mi ha fatto provare diverse emozioni, tra cui c'è sicuramente il rispetto per il Milite Ignoto e insieme a lui a tutti i deceduti in guerra che hanno portato pace nella nostra patria.
2: Ed è questo che si vuole con questa iniziativa, dove protagonisti saranno il tricolore, i giovani, il canto degli italiani. Alle 10.30 4.000 studenti si sposteranno al Circo Massimo, dove creeranno con le loro magliette e i cappellini un monumento vivo, una scritta appunto, gli 80 anni della Repubblica. Alle 11.30 poi ci sarà un altro momento molto commovente, perché la banda della Polizia di Stato intonerà l'inno nazionale con la voce di un grande tenore, Francesco Grollo. Volevo chiedere appunto, momenti come questi restano scolpiti sicuramente nella memoria dei ragazzi, a voi viene consegnato il futuro e la memoria della nostra storia repubblicana. E cosa pensate di iniziative come queste?
3: Io penso che le iniziative come queste riescono a rendere l'Italia, ovvero il nostro paese, ancora più bello, ancora più meraviglioso rispetto a quello che già è. Perché queste iniziative incoraggiano i giovani a dare sempre di più e a non fermarsi mai davanti alle difficoltà. Questo qua rende onore agli 80 anni della Repubblica.
2: Grazie Giuseppe, linea allo studio, a più tardi dal Circo Massimo.
1: Grazie a Sara Verta e grazie a Giuseppe, e ovviamente anche qui torneremo per vedere come prosegue la manifestazione poi al Circo Massimo. E ora andiamo a un altro tema che stiamo affrontando da diversi giorni, che riguarda la mobilitazione degli agricoltori, la protesta legata al caro carburanti in Calabria. Presidi, strade bloccate, è una protesta che sta avendo delle ripercussioni ovviamente su un settore già in difficoltà. Ma allora colleghiamoci subito in diretta con l'inviata Ilaria Raffaele. Allora Ilaria, com'è la situazione? Dove ti trovi esattamente?
4: Sì, qui a San Marco Argentano siamo in provincia di Cosenza, uno dei presidi, vedete alle mie spalle la rotonda bloccata, ci sono i trattori, gli agricoltori, fanno passare soltanto i casi più urgenti, persone che devono andare all'ospedale, ma per il resto il traffico è bloccato, così come a pochi chilometri da qui a Spezzano Albanese, ma anche nel Vibonese, nel Catanzarese, come nel 2024 dalla Calabria, dal basso, parte la protesta degli agricoltori. Non solo il caro carburanti, il dato che vi do, il gasolio agricolo è passato nell'ultimo anno, è aumentato di oltre un euro al litro, ma anche i costi di produzione che sono diventati insostenibili, dicono i coltivatori diretti, oltre al complicato rapporto con la grande distribuzione organizzata che paga prodotti spesso di eccellenza pochi centesimi al chilo, con un sovrappezzo che poi vediamo tutti noi quando andiamo a fare la spesa, che arriva fino al triplo. Dunque sono tutti questi i temi al centro della protesta, chiedono di essere ascoltati dalle istituzioni e andranno avanti a oltranza. Già lunedì per esempio tutti i presidi della regione confluiranno a Catanzaro davanti alla cittadella regionale per far sentire la loro voce. Sono davvero esasperati questi lavoratori e lamentano però che c'è poco supporto da parte dei cittadini. Loro dicono: stiamo lottando anche per voi, perché il caro vita poi incide sulle tasche di ciascun lavoratore, eppure spesso e volentieri questo non viene capito. Se non avete altre domande da studio, io vi restituirei la linea.
1: Grazie, grazie a Ilaria e a Raffaele, anche perché è arrivata ora la notizia e la potrai comunicare anche agli agricoltori che sono lì in protesta. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live al mondo agricolo e della pesca. Dunque da oggi si può acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Questo sconto sarà applicato fino alla fine di ottobre. E andiamo in Piemonte, perché vi abbiamo dato una notizia flash ieri mattina e poi nel corso delle ore si sono capiti i contorni. Appariva una comunità spirituale dall'esterno, invece secondo gli investigatori si trattava di una vera e propria setta con tanto di vessazioni e violenze sessuali. È accaduto a Dalmese, nella bassa valle di Susa, è stato arrestato il maestro di questa setta. Ci spiega tutto Lorenza Castagneri.
5: Le donne erano almeno una ventina, giura chi vive qui, in questa borgata di Almese, bassa Val di Susa, dove aveva sede la comunità Fondazione Fiore della Pace. Ora un'indagine di carabinieri e procura di Torino svela un'altra verità. Quelle persone vestite di arancione facevano parte di una setta, sostiene chi ha indagato, e quelle ospiti di ogni età erano fragili, talvolta ammalate. Anche lui, Bruno Antonio Malatesta, vestiva così. Il maestro, l'autoproclamato prescelto, adesso è in carcere. Secondo l'accusa, costringeva le donne a versargli ogni avere, le chiamava monache o adepte, vittime di violenze e abusi sessuali considerati terapie purificatrici.
6: È preoccupante che ci sia una realtà del genere e che nessuno si accorga di nulla.
5: Dietro le porte sbarrate ancora qualche ospite, ma le prime denunce risalgono a 9 anni fa. Ci sarebbero anche minorenni tra le vittime, reclutate attraverso corsi di yoga e autodifesa o con la promessa di riti sciamanici per guarirle pure da tumori. Il maestro avrebbe vantato addirittura poteri soprannaturali e previsto punizioni. Un'attività, per chi indaga, gestita con una cosiddetta maestra e una psicologa, ora indagate, con un altro uomo, un ammasso terapista accusato di trattamenti sessuali a pagamento. Si chiamano Paola Vitta, Chiara Lisa e Giulio Gibello. Il maestro invece avrebbe percepito 80.000 euro simulando un'invalidità a camminare. Deve rispondere anche di truffa e di violenza sessuale, maltrattamenti e riduzione in schiavitù. Dai carabinieri l'appello ad eventuali altre vittime denunciate.
1: La situazione sulle nostre strade: dal centro operativo della Polizia Stradale di Napoli, il vice questore Valentino Mariniello collegato con noi, buongiorno.
6: Sì, buongiorno studio, buongiorno ai telespettatori, qualche disagio per i nostri automobilisti. Partiamo dalla A14 dove abbiamo traffico bloccato e 3 km di coda al chilometro 660 in direzione sud a causa di un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante. Passiamo sulla A55, le tangenziali di Torino, dove a causa del traffico intenso abbiamo in direzione nord rallentamenti tra gli svincoli di Corso Regina ed allacciamento con la tangenziale sud in direzione Piacenza-Brigius. In direzione sud, termine allacciamento tra l'interscambio Bruer di Corso alla Mano e la statale 24 in direzione Aosta-Milano, sempre traffico intenso. Andiamo infine con la SS106 Ionica, dove abbiamo all'altezza del comune di Davoli, in provincia di Catanzaro, circa 30 mezzi agricoli e 100 manifestanti che causano momentanei blocchi del traffico. Anche alla luce di queste variabili, prima di mettersi in viaggio, è bene informarsi sulle condizioni attuali del traffico tramite i canali ufficiali di CIS Viaggiatori Informati e delle società concessionarie. Con questo è tutto, buon viaggio dalla Polizia Stradale.
1: Grazie al vicequestore Mariniello e alla Polizia di Stato. Ora la rassegna stampa internazionale, Paolo Cappelli.

Buongiorno, la rabbia è il tema dell'edicola internazionale di oggi da Madrid, Barcellona, a Parigi, Lione, Marsiglia. La protesta di piazza esplode, rappresenta un problema serio ora per governi alle prese con leggi di bilancio amare e con costi di rifinanziamento del debito pubblico che adesso diventano elevati e problematici perfino per gli Stati Uniti. Andiamo subito a sfogliare i quotidiani a partire da quelli spagnoli. ABC con la notizia del giorno, Uniti per la Catalogna che boccia i due decreti messi in campo dal governo Sánchez a guida socialista per rispondere al problema degli alloggi, i decreti del governo appunto. Così non va, sono fatti male la posizione degli autonomisti catalani. Il partito di Puigdemont definisce provvedimenti sulla legge per l'edilizia abitativa votati oggi, andranno al voto in congresso, incostituzionali, illegali, mentre la Moncloa, dice il quotidiano conservatore spagnolo, rimane ferma sulla sua posizione, afferma che manterrà entrambi i testi. Riassumiamo brevemente che cosa stabiliscono questi testi. Moratoria sugli sfratti per i più vulnerabili fino al 2030, requisiti più stringenti per gli affitti a breve, per intendersi quelli anche di pochi giorni, distanze ad esempio sulle app, sulle piattaforme, tasse più grandi per le società immobiliari, rinnovo automatico invece per gli affitti di lungo termine, sostanzialmente trasformandoli a tempo indeterminato. Agevolazioni fiscali, un punto molto dibattuto in Spagna, agevolazioni fiscali per i proprietari di alloggi che diminuiscono gli affitti anche di poco. Lasciamo ABC, andiamo su El Mundo. Caos abitativo in Spagna alla vigilia delle votazioni odierne al congresso. Junts che respinge i decreti, non lascia alternative così a Sánchez, e questo naturalmente il dato politico sottolineato con soddisfazione da El Mundo. I separatisti voteranno no al congresso, solleciteranno il governo a riscrivere un altro testo con misure diverse, sostengono che il piano della sinistra non farà che aumentare i prezzi, equivale a espropriare i risparmi di tre generazioni di proprietari. Nella foto intanto vediamo il presidente del governo Sánchez a Pontevedra con il sovrano re Felipe. È l'economista, l'effetto Maria Carmen. Maria Carmen, lo ricorderete, quell'anziana che era stata sfrattata dopo una vita intera da casa sua a Madrid. E dice l'economista, l'effetto Maria Carmen, 200.000 affitti in meno, aumenti del 10% nei prossimi due anni. Ecco che cosa accadrà se spariranno dal mercato più di 4.200 appartamenti se venissero approvati i decreti che vuole il governo. Chi cerca un appartamento si troverebbe a pagare affitti superiori del 10%. La stima dell'osservatorio sugli affitti, che quantifica l'impatto delle nuove misure, avverte una maggior tutela per i contratti in essere potrebbe far ricadere il costo alla fine su chi ancora un affitto non ce l'ha, su chi cerca casa, insomma. È il país, crisi abitativa, Junts che respinge entrambi i decreti nonostante le proteste di piazza, i partiti indipendentisti in disaccordo con quanto propone il governo e chiedono il ritiro del progetto di legge prima del voto di oggi, richiesta che il governo rifiuta. A questo punto gli autonomisti baschi potrebbero sostenere almeno uno dei due decreti, Podemos dovrebbe sostenerli entrambi. Intanto sulla prima del país un sondaggio che ci dice che il 67,5% degli spagnoli è a favore di limitazioni del prezzo degli affitti, anche se questo dovesse tradursi in minor reddito per i proprietari. Il 75% è a favore del rinvio degli sfratti per i più vulnerabili, anche gli elettori di centrodestra, persino quelli di Vox. Il 75% degli inquilini teme di perdere la sua casa nei prossimi due anni, rivela il sondaggio. Siamo già sulle Parisien, in Francia, la protesta dei liceali, proteste studentesche nelle scuole superiori diventano rivolte, l'ultima giornata di mobilitazione è degenerata in violenze urbane in molte città, quasi 2.000 fermi di polizia. L'Execo, una fiammata intorno ai licei che arriva mentre la legge di bilancio è sull'orlo del baratro. Il governo
prevede una manovra da 43 miliardi l'anno prossimo per ridurre il deficit al 5% del PIL, ma è probabile che non basti questa cifra, perché le ipotesi di crescita a molti, quelle del Ministero delle Finanze, paiono ottimistiche. Gli imprenditori lamentano aumenti per le tasse sulle imprese e del costo del lavoro. Challenge, i magazine francesi, pensioni, lo stato di negazione francese, mentre il dibattito sul bilancio entra nel vivo, la generosità del sistema pensionistico francese appare sempre più insostenibile, da qui le proposte dei candidati alle presidenziali. Le Figaro, licei, cosa c'è dietro le violenze? Eccola, l'ombra della France insoumise, l'ombra di Mélenchon per le Figaro. Violenza deliberata, andiamo a leggere le considerazioni affidate a Vincent Tramolle de Villiers nel editoriale dal titolo La strategia delle scuole bruciate. Violenza deliberata questa, i futurologi la prevedono in caso di un secondo turno con Marine Le Pen. Il primo turno è tra 7 mesi, eppure almeno una quarantina di dirigenti, deputati della France Insoumise sono stati visti lì vicino ai licei a fomentare la protesta. Dice l'editoriale di Le Figaro, denunciano la France Insoumise il razzismo del primo ministro Le Cornu, il razzismo, la sinistra radicale con questa accusa morale sta chiaramente rendendo bersagli alcuni degli esponenti politici del centrodestra. La France Insoumise sta diffondendo insomma il caos sotto la bandiera dell'antirazzismo, il comunismo del XX secolo, come ci aveva insegnato Alain Finkielkraut. Andiamo su Valori Attuali, magazine di destra, Mélenchon, la scommessa della rivolta nelle strade, nei media, nelle istituzioni, nell'università, la strategia di infiltrazione della France Insoumise. Non ci sta il quotidiano più vicino alla gauche, Libération, che dice licei, dichiarazione di rabbia, partendo dall'Île-de-France il movimento si è diffuso in tutto il paese di fronte al governo che parla di violenza urbana e accusa la France Insoumise di fomentare la protesta. I giovani denunciano la brutalità della risposta della polizia. Oggi saranno ricevuti dal ministro dell'istruzione. Il governo, in cerca di strategia, addossa alla France Insoumise responsabilità della rabbia, ignora i topi nelle scuole. Questi giovani, la cui rivolta è legittima, si trovano intrappolati tra violenza della polizia e un governo che li scredita, incolpando appunto la France Insoumise. Rapidissimo sguardo a Le Monde, tagli e aumenti di tasse nel bilancio del 2007, un quadro che rimanda alla fine, al disincanto sul macronismo, la fine di un'era. Storia di una disillusione: dopo 2 mandati presidenziali il macronismo, emerso in un voto politico,

Ho ereditato, quando sono entrato in carica, la più grande inflazione della storia. Fact checking dei colleghi di Time Magazine: quando è arrivato Trump, alla fine del mandato di Biden, l'inflazione era al 2,9%, ad agosto, adesso, l'inflazione invece era al 3,4% rispetto al 2,4% di febbraio, ovvero prima dell'inizio della guerra. La vignetta del Washington Post, lo vede, dice Trump, ve l'avevo detto, i prezzi stanno andando giù, ma questi sono i suoi sondaggi, signore, risponde il consigliere del presidente. Una vignetta anche per Macron: i giovani sono arrabbiati, risponde il primo ministro Le Cornu, in mano alla legge di bilancio con il congelamento delle pensioni, aspetti di vedere gli anziani, la risposta del primo ministro. È tutto per l'edicola internazionale.

0: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
2: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti della stitichezza, senza crampi. Oligol, via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini, ad azione delicata.

Giorgia Meloni chiede più flessibilità dopo il balzo dell'inflazione. Bruxelles replica: abbiamo già dato. Ottobre caldo contro il caro prezzi. In Polonia scatta la tassa sugli extra profitti. La maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale, respinte le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni che promettono battaglia anche fuori dal Parlamento. Francia, violente proteste studentesche, scontri in decine di città. A Marsiglia un vicepreside cosparso di benzina, quasi 2000 fermi di polizia, il 90% minorenni, 80 gli agenti feriti. Il Pentagono invia in Medio Oriente un terzo contingente d'attacco. Per il Wall Street Journal è il segnale che si prepara una nuova operazione militare contro l'Iran. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Sempio. Non avanziamo pretese nei confronti di innocenti. I genitori di Chiara precisano che lo faranno invece in caso di revisione per Stasi. Stasera a Parigi sfida di Nations League tra l'Italia di Roberto Mancini e la Francia di Zinedine Zidane.

0: che più ampi della presenza della maggioranza in aula, ha confermato che la legge è perfettamente costituzionale. Così ha deciso il Parlamento, che rappresenta il popolo italiano.
1: Quella che Meloni si appresta ad imporre al Parlamento è una legge che consideriamo incostituzionale, l'ennesima forzatura, il tentativo di introdurre surrettiziamente per via di legge ordinaria il premierato. È inaccettabile cambiare le regole a colpi di maggioranza a pochi mesi dalle elezioni.
2: È fatta per gli italiani, perché la forza politica che prende un voto più degli altri vince le elezioni, può governare, e dopo 30-35 anni gli italiani sono finalmente in grado di poter esprimere anche la preferenza per chi eleggere in Parlamento.
3: Il presidente Fontana ha dovuto richiamare 3 volte il gruppo di Fratelli d'Italia perché si erano messi con le vedette dei parlamentari che erano sopra, si erano alzati in piedi per vedere, controllare i parlamentari sotto. Cioè, è una scena. Quindi arrivano con la fiducia perché non si fidano di loro stessi, con le vedette dei parlamentari che controllano altri parlamentari per vedere se tradiscono. Sono 3 mesi che ci tengono incollati su questa roba che loro fanno semplicemente perché con la vecchia legge elettorale avrebbero perso.
4: Buongiorno, benvenuti a Inside 24, Francesco Pionati, direttore, bentornato. Ciao. Federica Fantozzi, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Maurizio Gasparri, buongiorno, benvenuto a Radio News 24.
6: Buongiorno a lei. Buongiorno.
4: Insomma, avete rifatto una legge elettorale, volete rifarla perché altrimenti perdete le elezioni, ha sentito Silvestri?
6: Ma guardi, la legge elettorale consentirà a chi prende un voto di più di vincere, tant'è che se lei vede i vari sondaggi, compresi proiezioni di seggi, alcuni dicono che la sinistra potrebbe vincere e avere un'ampia maggioranza, altri dicono, come io spero e penso accadrà, che vincerà il centrodestra. Quindi non c'è nessun meccanismo scontato. È una legge che fotografa di più una dinamica bipolare, che quindi favorisce le aggregazioni di 2 schieramenti, cosa che il centrodestra ha fatto da decenni e la sinistra stenta a fare. Forse questo è il loro problema: primarie, non primarie, chi fa il capo, il papa straniero, il terzo incomodo, la Schlein, Conte. Credo che loro abbiano questa difficoltà, che è una difficoltà di ordine politico. La legge elettorale, se, come penso e spero, sarà approvata, consente a chi prende un po' di più di governare il paese. E quindi la sinistra, quando dice ma la legge serve a loro per vincere, cioè sembra quasi rassegnata ad arrivare seconda. Bene, io glielo auguro, ma mi pare insomma evidente dai fatti che se uno avrà i numeri si gioca la partita, quindi non è una legge che favorisce l'uno o l'altro.
4: A occhio non mi pare rassegnato ad arrivare secondo Roberto Speranza, buongiorno, bentornato a Rai News 24. Che spettacolo abbiamo visto ieri alla Camera, e soprattutto pensa sia finita o c'è margine settimana prossima per qualche sorpresa nel percorso d'approvazione della legge elettorale?
7: Ma intanto voglio tranquillizzare Gasparri che noi vinceremo le elezioni anche con questa nuova legge elettorale, quindi io sono assolutamente convinto che poi il Paese deciderà sulla base delle questioni materiali della vita delle persone. Con l'inflazione al 4,2, questo costo della benzina, dell'energia, puoi cambiare tutte le leggi elettorali che vuoi, ma non risolvi il problema di fondo di una sfiducia che matura negli italiani su questo governo. La prossima settimana la legge elettorale tornerà in aula, ci sono tutti i voti di fiducia, 3 voti di fiducia da quello che ho capito, e poi c'è l'ultimo voto segreto, ma non mi aspetto onestamente che le cose cambieranno. La scelta del governo è stata molto chiara, è un meccanismo tecnico: se metti la legge elettorale decadono gli emendamenti e quindi la libertà dei parlamentari di poter valutare nel merito i singoli pezzi di questa norma non ci sono più. Resta un voto che è un voto di fiducia, ed è chiaro che il governo sta facendo una forzatura per portare a casa un risultato che ritiene uno viatico per provare ad arrivare meglio alle prossime elezioni. Ma lo ribadisco, già la storia in passato ci ha dimostrato come ci sono governi, maggioranze che cambiano la legge elettorale per provare a vincere le elezioni e poi in realtà, quasi per un'eterogenesi dei fini, favoriscono la forza di opposizione che si trova poi a vincere le elezioni. E io sono convinto che anche in questo caso andrà esattamente così.
4: Ricordiamo che questo è il terzo passaggio alla Camera, i deputati hanno già avuto modo di discutere e correggere con scivolata a luglio questa legge elettorale, ma cambiare legge elettorale a una manciata di mesi dalla fine della legislatura è un atto di forza o di paura, Francesco Pionati?
8: È un atto di instabilità, il problema è che la legge elettorale è una legge ordinaria, non è una legge costituzionale, quindi è una semplice lettura delle due Camere. Io il dato che rilevo è che noi cambiamo legge elettorale ad ogni legislatura, questo è un segnale di, per questo parlavo di instabilità, cioè i grandi paesi europei votano con le stesse regole da 20 anni, 30 anni, noi invece ogni riforma la facciamo in coincidenza di un cambio di legislatura, questo non è un buon viatico quando si parla del logoramento del rapporto fra istituzioni e pubblica opinione, questo è uno dei segnali. Io non credo che sia una legge fatta per far vincere pregiudizialmente qualcuno, per favorire il centrodestra. I voti sono voti, alla fine lo specchio della maggioranza del paese si riflette sempre all'interno dell'equilibrio predisposto alle leggi elettorali. Come ricordava Speranza, poi tante volte chi ha cambiato la legge ne è rimasto vittima. Quindi non c'è assolutamente nessun gioco preorganizzato. È una legge che cerca di dare, dal punto di vista della maggioranza, stabilità. Non è soltanto chi prende un voto più degli altri, ma chi raggiunge il 42% dei voti, e quello è il dato fondamentale. Cioè una maggioranza che supera il 42 ha anche il diritto di poter governare con tranquillità. Questo secondo me è un elemento positivo, ribadendo, come ho già detto, che purtroppo in Italia cambiamo sempre legge elettorale e diamo un segnale di stabilità del sistema che sicuramente non fa bene al paese.
4: Facessero entrambe le coalizioni 41-9, torneremmo nel proporzionale proprio puro in purezza come da Prima Repubblica. Le vedette di ieri sono segno che ci fidiamo, fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio?
5: Chiaramente questa legge elettorale arriva con tanti mal di pancia anche dentro il centrodestra, come ricordavi tu c'è stato un voto in cui sono andati sotto sulle preferenze a luglio, però io penso che passerà senza problemi, perché penso da un lato che non ci sia più il clima che c'era prima dell'estate e dall'altro che la moral suasion di Giorgia Meloni, che ha alternato bastone e carota nel dire che se no a gennaio si va al voto anticipato, stia funzionando. È vero, come dice il direttore Pionati, che ogni maggioranza cambia la legge elettorale, che questo non è certamente un segno di forza del sistema. È altrettanto vero che questa legge ha elementi di forza e di debolezza per entrambe le parti. È chiaramente un'insidia per il centrosinistra l'indicazione del candidato premier, visto che, come sappiamo, immagino ne parleremo.
4: C'è giunta voce che c'è qualche tema lì.
5: C'è qualche problema, però è anche vero che questa è una legge che è stata pensata prima di Vannacci e a destra c'è questo tema. Cioè, probabilmente se fosse stata fatta con il ballottaggio, io credo che sarebbe stato meglio per il centrodestra. Così rimane un grosso dilemma, perché con il ballottaggio il centrodestra avrebbe potuto prendersi al secondo turno i voti vannacciani senza dover stipulare un accordo. Così c'è questo dilemma.
4: Allora, ieri sono alla fine, lo avete sentito anche nella nostra copertina, l'ho voluto evidenziare Giovanni Donzelli, i voti alla Camera sono stati più di quelli della maggioranza, 7 in più, e abbiamo pensato tutti, anche ascoltando Ziello di Futuro Nazionale, che dal mondo vannacciano siano arrivati quei consensi, perché ha detto sono ridicole le pregiudiziali di costituzionalità e non le votiamo. Gasparri, lo possiamo considerare come un atto d'inizio di un dialogo possibile, cioè quantomeno una non ostilità, visto che finora hanno sempre votato contro, o meglio, hanno votato anche contro la fiducia in difformità dalla maggioranza, questa volta no, magari si inizia a ragionare o non c'è margine?
6: Guardi, sono persone che sono state elette con il centrodestra e quindi votare insieme alle formazioni politiche con le quali sono stati eletti è un atto di pura saggezza, non so se è un espediente tattico, se è un segnale o che cosa sia. È certamente più coerente votare insieme al centrodestra che votare la sfiducia al governo come votano tutte le sinistre. Quindi noi andiamo avanti la nostra strada, valuteremo i fatti che accadranno. Insomma.
4: Quanti lucchetti mette Maurizio Gasparri alla porta del centrodestra per tenere fuori Futuro Nazionale?
6: Ma il problema è sempre di sostanza politica, vede, no? Vannacci ed altri parlamentari sono stati eletti chi al Parlamento europeo, chi nel Parlamento nazionale, nelle file del centrodestra. Poi a un certo punto hanno detto che non gli andava più bene e dicono alcune cose. Il problema è la compatibilità dei contenuti con quello che è il programma, la storia, la tradizione di un centrodestra che esiste da decenni e decenni. Sono loro che si sono distinti e hanno creato un partito e che votano spesso la sfiducia. Hanno votato in maniera più saggia. Sarà il tempo e i contenuti politici a dire quello che accadrà. Non è solo un problema come a sinistra di mettere insieme tutto e il contrario di tutto nella speranza che i numeri poi risolvano tutto. I numeri sono una cosa importante in politica, ma i programmi, la capacità di governare sono un'altra cosa, ed è per questo che i primi tre posti di durata nella storia repubblicana lei trova tre governi di centrodestra. Il governo Meloni ha battuto questo primato recentemente, e al seguito, al secondo e al terzo posto, due governi Berlusconi. Quando il centrodestra vince, governa per un lungo arco di tempo, proprio per la amalgama, per la capacità di sintesi della sua coalizione.
4: Ecco, al mondo alternativo a quello del centrodestra pone Roberto Speranza una domanda stamattina Massimo Recalcati in un fondo su Repubblica, un'alleanza per e non contro, ma la domanda è: il cosiddetto campo largo nasce da un'intesa politica o da un interesse squisitamente elettorale? Cioè, state insieme per un progetto di paese o solo contro Meloni?
7: Ma secondo me noi stiamo insieme perché abbiamo in testa un'altra idea dell'Italia, e penso che questo sia il punto fondamentale, però non dobbiamo neanche nasconderci, noi siamo fortemente contro questo governo per le politiche che ha messo in campo, cioè c'è un giudizio molto negativo su un governo che credo abbia prodotto una stagione che non ha fatto bene al paese. Ecco, per me la domanda di fondo quando si va alle elezioni poi è questa: rispetto a 4 anni fa, tu singolo cittadino, tu singola impresa, tu singola famiglia, stai meglio o stai peggio? Io faccio un po' di fatica in queste settimane a trovare persone che mi dicono che stanno meglio, che hanno più fiducia, che sono più serene, che possono, hanno un maggiore potere d'acquisto, che vivono una situazione migliore per se stessi e per le persone che stanno vicino. Io penso che quindi le due cose si tengono insieme. Siamo in questa situazione perché le politiche fatte in questi anni non sono state soddisfacenti. Noi abbiamo un altro disegno che mette al centro cosa? La questione sociale, l'idea di una società in cui nessuno resti indietro, mette al centro alcune leve essenziali, penso alla scuola pubblica, penso alla sanità pubblica, penso alla difesa della dignità del lavoro, penso alla tutela dell'ambiente, la questione climatica è apparsa drammaticamente centrale nel mese d'agosto, quando le famiglie hanno visto che cosa significa vivere in città aggredite da climi che erano veramente temperature senza precedenti.
4: E so che nell'idea di campo progressista e di sinistra Roberto Speranza c'è anche un altro tema, ed è quello della sicurezza, concetto al quale l'ex ministro ha dedicato un libro, La nostra sicurezza, e che sarà il tema che aprirà, eccolo qua, no, contro la guerra e le diseguaglianze, che sarà il tema che aprirà la Leopolda con Vincenzo De Luca, che Matteo Renzi ha preso in prestito dal mondo del Partito Democratico, perché dice dobbiamo andare all'attacco sulla sicurezza, no? Lo dice oggi in un'intervista al Messaggero. Speranza, ma è una parola di sinistra la sicurezza? Poi arrivo su questi temi in studio da Maurizio Gasparri.
7: Io penso proprio di sì, io penso che la sinistra deve rimettere la parola sicurezza al centro del suo vocabolario. Per me sicurezza significa capacità di rispondere alla domanda di protezione delle persone. E in questo tempo le persone chiedono tanta protezione perché ci sono inquietudini, paure, incertezze, e noi abbiamo bisogno di dire che la parola sicurezza è un pezzo del nostro vocabolario. Sicurezza in senso stretto: se una persona ha paura per la propria incolumità, se un papà ha paura perché una figlia torna a casa la sera e non si sente al sicuro, ha paura di violenze, noi dobbiamo assumere questo tema con grandissima forza e rispondere a quelle paure con i nostri valori, chiaramente, senza inseguire modelli di altri. Ma poi io dico in questo libro che sicurezza non è solo sicurezza in senso stretto. Oggi la prima sicurezza è la pace, in un mondo in cui si torna a parlare di atomica. Sicurezza è avere un lavoro in cui puoi garantire dignità a te stesso e alla tua famiglia, in cui non hai contratti di 60 giorni, in cui al 59esimo non sai ancora se dopo domani ci sarai o non ci sarai. Sicurezza è avere un servizio sanitario nazionale che ti garantisca le cure nel momento in cui hai un problema per te stesso, per i tuoi familiari. Ecco, io penso che questa parola dobbiamo rimetterla fino in fondo al centro della nostra agenda. Stamattina ho letto che Franco Gabrielli ha annunciato anche un suo impegno a favore del centrosinistra. Io lo ritengo un fatto positivo perché segnala una maggiore attenzione di tutti noi su questo tema, e io penso che dobbiamo rimettere questa parola con grande coraggio al centro della nostra agenda.
4: Ho deciso di impegnarmi senza chiedere garanzie, voglio rendere più largo il centrosinistra. L'idea è quella di lavorare e confrontarsi col movimento di Ernesto Maria Ruffini, ma la sinistra che parla di sicurezza, Federica, è una sinistra che diventa matura, tra virgolette, grande, o una sinistra che insegue la destra, secondo te?
5: Beh, no, io sono totalmente d'accordo con Roberto Speranza. È chiaro che la sicurezza è una parola di sinistra. Poi lui nel suo libro che leggerò la declina in modo molto ampio come tranquillità di vita, mettendoci appunto la salute e il diritto al lavoro, però rimanendo sulla sicurezza, quella di non essere aggrediti, è una parola di sinistra. La sinistra deve garantire che questo non succeda ai propri cittadini. Basta chiedere ai sindaci del PD da anni, che loro sanno benissimo che per i loro territori la sicurezza è fondamentale.
4: Vincenzo Quindi, De Luca, diciamo, sindaco sceriffo all'epoca.
5: Non solo, si può chiedere anche
4: a Francesco Pionati.
5: Non solo De Luca, anche a tanti altri sindaci, certo, che sono più, diciamo, vicini anche alla segretaria di oggi. Ma è un tema, poi quello che conta è come si declina. È chiaro che lo puoi declinare inseguendo la destra, oppure lo puoi declinare mettendo al centro anche l'integrazione, però attenzione, anche l'integrazione, cioè l'integrazione non può prescindere da poi procedure più rapide per le espulsioni, così come anche per l'assegnazione dei permessi, cioè bisogna lavorare su tutti i fronti. E io penso che per esempio Gabrielli, che di questi temi ha una conoscenza, possa essere un valore aggiunto, una risorsa in più per questo tipo di centrosinistra.
4: Ma Francesco Pionati, 4 anni e mezzo dopo, cioè dopo il governo più duraturo della storia della Repubblica, come ricordava prima Gasparri, di centrodestra o di destra-centro, fate voi, siamo più o meno sicuri?
8: Io penso che il governo ha fatto tutto quello che poteva e siamo più sicuri, tant'è che le politiche europee oggi si allineano con quelle italiane, compresa l'autorizzazione a creare dei centri di accoglienza al di fuori del proprio paese. Io credo che vedremo quello che farà nel programma la sinistra. Io sono ovviamente osservatore, quindi aspetto con molto piacere da italiano che ci siano queste proposte, che ancora non ci sono. Al momento è un inseguimento dei temi della destra, dovuto al fatto che la destra si sta imponendo in tutta Europa su questi temi. Quindi è anche un atto di realismo e intelligenza politica capire che devi andare a coprire le esigenze di sicurezza dell'opinione pubblica, che se no se ne va dall'altra parte. Cioè quello che è successo in tutti i paesi europei dove si è votato mi sembra abbastanza chiaro, ultima la Germania, in Svezia la stessa cosa. Cioè il problema è che sono dei temi, questi sono i temi più sentiti dagli elettori, quindi tu se vuoi essere competitivo devi andare a coprirli, anche se storicamente questi temi sono sempre stati cavalcati dalla destra. Allora, ma un problema fondamentale che volevo dire anche in relazione a quello che è stato spiegato prima è che tutte le tecnicalità vanno bene, compreso la legge elettorale, ma alla fine la politica si fa con la politica e il centro-sinistra dovrebbe spiegare e proporre alla pubblica opinione, io mi auguro prima possibile, qual è il leader della coalizione, qual è il programma e quali sono i contorni della coalizione, l'alleanza. Così si compete, non semplicemente attaccando Meloni. Perfetto, Meloni non ha fatto schifo, è un governo pessimo, opinione legittima che ognuno può avere. Ma tu che cosa proponi in alternativa? Finché non si arriva a quel punto, il gioco democratico è un gioco che non è regolare.
4: Allora, a proposito di chi guida la coalizione, ora lo apriamo questo capitolo, e anche un altro, l'aiuto di Pablo Rocas a Montecitorio. Pablo, arrivo promesso, e però voglio passare da Maurizio Gasparri, perché è la forza liberale del centrodestra, Forza Italia, è la forza che come dire, ha tenuto la barra dritta su alcuni temi, no? Per, la dico così Gasparri, per evitare che si andasse troppo oltre su alcune questioni, no? Avete anche portato concetti tipo lo ius scholae, che poi ha avuto difficoltà a diventare argomento dell'intera maggioranza. Teme che anche per la presenza all'ATE di Futuro Nazionale la coalizione possa andare troppo a destra e allontanarsi un po' dal profilo liberale?
6: Ma guardi, il profilo liberale vuole porre al primo punto il tema della sicurezza. Io capisco, ognuno può usare il termine, ci mancherebbe, un termine generale, tutti lo possono sventolare, lo si può declinare su tanti aspetti, dall'ordine pubblico alla sicurezza sociale, alla sicurezza del lavoro. Dopodiché la sinistra non è credibile su questo terreno. Quando ha governato, parliamo di immigrazione, ci furono operazioni disastrose che portarono a un'esplosione degli sbarchi di clandestini in Italia. Con la destra al governo è diminuito il numero degli sbarchi, si è fatta una politica di programmazione dei flussi di ingresso, quindi dimostrando che si può equilibrare una politica di severità contro i clandestini e una politica di apertura verso diciamo degli ingressi programmati. Abbiamo fatto del resto anche il piano Mattei per aiutare la crescita dell'Africa, avere una collaborazione con i paesi della parte meridionale del pianeta. Noi abbiamo sostenuto le forze di polizia rinnovando i contratti prima della loro scadenza, cosa che quando Gabrielli e company governavano il paese avevano ruoli di vertice nella polizia non avveniva. Abbiamo introdotto
4: norme. Non poteva rinnovare i contratti personale. Il capo della polizia però
6: era un'autorità del Ministero dell'Interno, era una persona influente, ho detto distinguendo i ruoli. Quei governi non rinnovavano i contratti delle forze di polizia. Noi ne abbiamo rinnovati 2 prima della loro scadenza. Abbiamo introdotto norme a tutela sanitaria e legale del personale di polizia, perché è aumentato anche il numero dei feriti e degli aggrediti a causa di manifestazioni violente. di cui i partiti della sinistra non sono responsabili. Ma guarda caso, poi a Torino, a Roma, altrove, dopo manifestazioni della CGIL, dei partiti della sinistra, si staccano gruppi di Ascatasuna o di altre organizzazioni che aggrediscono le forze di polizia, che la sinistra vorrebbe catalogare con i numerini sulle tute per rendere più facile, casomai, denunce anche pretestuose e infondate da parte di quelli che poi li prendono a martellate sulla schiena. Quindi che la posizione del centrodestra sulla sicurezza, sulla tutela dell'ordine pubblico, sul controllo dell'immigrazione, del contrasto dell'immigrazione clandestina sia più chiara e netta del sostegno del popolo in divisa, non ci sono dubbi. Che a sinistra, consapevoli di questo ritardo politico e culturale, si cerchi di recuperare, lo comprendo assolutamente, ma non è credibile questa situazione. Noi non teniamo nessuna deriva, riteniamo che la politica di difesa della legalità repubblicana, dell'ordine pubblico, sia fondamentale. È la sinistra che estende le sue alleanze fino a Propal, a Notav, a centri sociali e quant'altri, perché probabilmente vogliono i voti di queste persone che sono protagonisti del disordine, tant'è che noi abbiamo avuto un aumento del numero degli agenti di polizia, della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri, feriti sulle piazze.
4: Insomma, Speranza, non siete credibili, dice Gasparri, su questo tema.
7: Gasparri chiaramente esprime le sue opinioni.
6: Ha già parlato, Speranza.
4: Ma si parla a giro, non è che ha finito.
7: Lo so, Gasparri, vuole decidere lei se devo parlare o meno.
6: Poi le ripiegherò anche io. Allora,
4: ma certo, siamo qua apposta,
7: non è che siamo qui per altri
4: motivi. Faccio il vigile urbano.
7: No, io penso questo. Intanto, mescolare i centri sociali con i partiti organizzati della sinistra mi sembra abbastanza un'operazione di propaganda. Stiamo ai fatti. Questo governo, il primo provvedimento che ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica ormai 4 anni fa è stato il provvedimento su rave party. Io ho dovuto spiegare dalle mie parti cosa fossero questi rave party. Da allora abbiamo assistito a un numero significativo di decreti sicurezza e questa è, diciamo, una smissione dello stesso governo che le cose non vanno poi così bene come viene invece raccontato. Dopodiché nell'opinione pubblica permane questo tema enorme che c'è di sicurezza e a me non sembra che il messaggio di fondo di questo governo vada nella direzione giusta. Basta vedere il numero degli agenti oggi in strada impegnati rispetto al 2022, quando questo governo ha iniziato, e quel numero segna un meno 2000. Cioè tanti decreti sicurezza, questi sono numeri ufficiali, questi sono numeri ufficiali del Ministero degli Interni. Questi sono numeri ufficiali. Si passa da 94.000 persone a 92.000 persone. Perché le assunzioni che sono state fatte non sono sufficienti a coprire il numero delle persone che stanno uscendo.
4: Ok, perfetto. Speranza Gasparri su questo, visto che diceva che i numeri non sono reali.
6: Falso. Sono state fatte 47.000 assunzioni ai tempi dei governi della sinistra.
7: Ma non bastano le assunzioni se la gente che va in pensione è maggiore.
6: Il numero dei reati è diminuito, il contrasto all'immigrazione clandestina ha avuto risultati positivi. Se governasse la sinistra ci avremmo il perdonismo. Poi io non sono anche scandalizzato dell'atteggiamento di alcuni settori della magistratura. Noi abbiamo visto a Torino una persona protagonista di violenze sessuali a una ragazzina scarcerata dopo 24 ore e solo dopo un'indignazione popolare la magistratura ha rivisto le decisioni. Abbiamo visto la magistratura che ha scarcerato quelli che hanno aggredito un rabbino a Milano e invece il ministro dell'Interno li ha allontanati dall'Italia perché non erano neanche cittadini italiani. Quindi il governo fa una politica di sicurezza e i settori, alcuni settori minoritari ed evidentemente politicizzati dalla magistratura, invece attuano un perdonismo ingiustificato. Quindi i numeri detti non sono veri, abbiamo fatto contratti, assunto più persone.
7: Sono numeri ufficiali del Ministero degli Interni, Gasparri. Correggete allora i numeri che voi stessi date.
4: Il problema è che i numeri sono veri entrambi, è quello delle assunzioni e quello del trattore. I numeri hanno queste caratteristiche.
7: Ci fanno affermare tutto il loro opposto. Della magistratura, del governo e del Ministero degli Interni.
4: Ma come non è cominciata voglia, se è cominciata? Torno da voi tra... Pablo, se ce la fai un paio di minuti, dico se ce la fai, perché diciamo ti abbiamo fatto lavorare troppo e hai pochissima voce. Abbiamo un esponente di Forza Italia e uno del PD e mi dicono che sono frizzanti questi partiti.
9: C'è anche il mio ex direttore Pionati che saluto, ma al di là delle cose personali ti restituisco quello che percepisco qui nei palazzi, anche se oggi come tutti i venerdì è molto tranquillo. Ieri c'era molta confusione, molta partecipazione per quei voti segreti che poi sono andati molto bene per il centrodestra, che ha dimostrato ancora una volta di essere compatto. Effettivamente un po' di difficoltà a parlare, ma in caso ti restituisco la linea, perché comunque i primi freddi portano a queste conseguenze.
4: Quali freddi, Pablo?
9: Quello che abbiamo di fronte... No, quindi quello che abbiamo di fronte, secondo quello che vediamo, è un magma delle coalizioni, che poi è vero, ripeto, il centrodestra si è ricompattato e si ricompatta sempre, però non è detto che quello che vediamo poi nei sondaggi, come almeno partiti che partecipano al di là della novità di Vannacci, restino gli stessi, perché ci sono problemi da una parte e dall'altra. Tra pochissimo comincia la direzione del Partito Democratico, durante la quale Elly Schlein dovrà dare delle risposte sia a Conte sull'Ucraina, sia alla minoranza interna sullo stesso argomento, ma poi bisognerà capire anche con le primarie che cosa si farà, perché Conte ha aperto alla possibilità di trovare un federatore, secondo il PD, e Speranza lo potrà dire meglio di me, sta bluffando, però non hanno ancora trovato una sintesi su come scegliere il leader del centrosinistra. Renzi, dal suo canto, oggi comincia la Leopolda fino a domenica, non è detto che voglia, anzi sicuramente non vuole entrare nel campo largo, vuole però essere la quarta gamba, ma non lo vogliono tutti quelli che sono nel centro-sinistra. Dall'altra parte, però, leggevo con interesse un articolo sul Foglio, anche dentro Forza Italia, lo sappiamo, non ci sono linee sempre uguali. Occhiuto, in qualche modo, solleva ancora una volta... Scusate, la questione dei diritti civili, la questione dello Ius Scholae o comunque della cittadinanza ai ragazzi che studiano in Italia, il fine vita, su cui sicuramente gli alleati di centrodestra non sono d'accordo. Quindi tutto è aperto, secondo quanto si respira in queste ore, in questi giorni.
4: Perfetto.
9: In questi giorni qua. Aggiungo che anche
4: Occhiuto
9: ha scritto,
4: Pablo,
9: un libro, Il coraggio di governare, e chi scrive un libro sicuramente ha in testa qualcosa che ancora non vediamo, cioè rischiamo di non vederli arrivare ancora una volta.
4: Sai qual è il tema? È che li scrivono tutti i libri, e ogni tanto leggeteli, no? Per dire che può essere utile. Pablo, grazie, vatti a coprire allora, ma poco perché è caldo, ti saluta il direttore, ha detto che sei bravissimo, poi ne discutiamo, diciamo, di questo.
9: Ricambio,
4: Speranza,
9: grazie.
4: Arrivo anche da Gasparri, perché io, Federica, te l'ho detto anche prima di entrare, devo essermi distratto, perché Conte ieri ha detto... Io ho dichiarato sin dall'inizio di valutare la possibilità di un nome terzo. Mi sarò distratto io, ma lui sin dall'inizio, la sera del referendum, ha detto facciamo le primarie.
5: Sì, è una decina di giorni che Conte dice questa cosa, lo dice ai giornalisti, è apparso nei retroscena. Io penso che sia un'apertura tattica, io penso che Conte abbia lanciato un'opa ostile su una parte dell'elettorato del PD. Lo fa con la sua posizione sull'Ucraina, lo ha fatto con la lettera sulla fine della cultura woke, e diciamo che non perde occasione per punzecchiare o comunque mettere in difficoltà Elly Schlein, e lo fa perché punta all'elettorato. Dopodiché io penso che le primarie fatte in queste condizioni, lo dico da parecchio tempo, siano e saranno un bagno di sangue, però onestamente i terzi nomi non escono fuori dal cilindro, cioè devono essere autorevoli, credibili, arrivare alla fine di un percorso, e devono anche convincere gli elettori, perché poi oltre alle primarie devi vincere le elezioni.
4: Ah sì, dici che sarebbe importante.
8: Un dettaglio.
4: Speranza, mi pare di ricordare che lo conosce abbastanza bene Giuseppe Conte, quindi la domanda è: vi sta sfidando, vi sta pungolando, quanta pazienza avete, e che dirà oggi in direzione? Dirà, compagni e compagne, sta roba delle primarie rischia di farci male?
7: Ma no, guardi, io prevedo una direzione abbastanza tranquilla, perché il PD in realtà non è stato mai così unito come in questa fase a sostegno della sua segretaria, che infatti è la segretaria più longeva, e saremo chiamati probabilmente a un'assemblea da qui a un paio di settimane proprio per prorogare il mandato della segretaria, perché non avrebbe senso fare un congresso ora a ridosso delle elezioni politiche. E noi in realtà abbiamo fatto un percorso lungo che ci ha fatto unire le strade. La legge elettorale perché cambia in fondo? Cambia per una ragione sostanziale, perché prima c'erano i collegi uninominali e un terzo dei seggi si assegnava sui collegi uninominali, e in quei collegi noi nel 2022 siamo andati divisi in tre pezzi. Non avevamo un candidato o due candidati, noi ne avevamo tre e il centrodestra ne aveva uno. Ed è chiaro che loro hanno vinto il 90% di quei collegi. Oggi la destra cambia la legge elettorale alla vigilia delle elezioni, perché sa bene che noi ormai questo errore non lo ricommettiamo. Quindi è una dinamica naturale quella che si sta sviluppando. Ora c'è una discussione, ma sicuramente c'è una discussione. Però io penso che nessuno di noi minimamente abbia in testa di dividere ciò che lentamente però, e faticosamente abbiamo
4: torno unito. Speranza sul punto, chiederà Schlein di ripensare all'idea di fare le primarie perché rischiano di essere una battaglia fratricida?
7: Ma guardi, io ho la mia opinione e l'ho espressa pubblicamente. Per me i rapporti di forza il giorno delle elezioni sono ciò che determina il risultato e la leadership. Quindi Elly è la segretaria del partito, io penso, largamente più grande, ma poi lo diranno le persone andando a votare il giorno delle elezioni, e quindi per me è lei naturalmente la candidata premier. Se questo principio non viene accolto, come appare non venga accolto, le primarie saranno una strada. Io ho un'opinione sulle primarie, cioè penso che le primarie abbiano un elemento di problematicità perché dividono e perché rischiano di demotivare il pezzo che le primarie poi non le vince. Questa è la mia opinione personale che ho espresso pubblicamente. Dopodiché oggi noi che priorità abbiamo? Bisogna rompere gli indugi, usare questo mese di ottobre che si sta aprendo per accelerare sull'agenda programmatica. Noi abbiamo già degli assi essenziali costruiti in questi anni, siamo andati insieme in tutte le elezioni regionali, abbiamo vinto in Toscana, in Puglia, in Campania, quindi anche in realtà importanti negli ultimi mesi, e ci sono tutte le condizioni per presentare una proposta al Paese che convinca.
4: Perfetto.
7: Le primarie saranno inevitabili, le faremo.
4: Ci sono altre due personalità della politica che mi pare ricordare Speranza conosca molto bene. Uno, mi dicono Matteo Renzi, e a occhio non sono tanti quelli che si sono dimessi per segnare una distanza politica. Si fida a tenerlo in coalizione Roberto Speranza, Matteo Renzi?
7: Ma guardi, non è il tempo dei veti, di fronte al rischio di questa destra fatta da appunto un governo Meloni, Salvini, Tajani, e ora abbiamo anche il rischio Vannacci, io non so fino in fondo come andrà a finire. Gasparri non mi sembrava particolarmente chiuso nel suo intervento precedente, ma lo vedremo, solo i prossimi mesi ci diranno come andrà a finire. Io penso che noi dobbiamo fare una chiamata più larga possibile di natura costituzionale per difendere fino in fondo questo Paese dalla propaganda e dalle proposte della destra. Dopodiché non si tratta di stare su Renzi sì o Renzi no, onestamente, a me questo interessa relativamente.
4: Poi se dovesse servire un altro nome a proposito di allargare il campo, ieri Roberto Benigni ne ha suggerito uno, ve lo faccio sentire e poi torno da voi. Se ce la faccio.
10: Lui però quando faceva le prediche, perché erano milioni, tutti lo stavano a sentire, le persone, gli animali, le piante, gli alberi, gli uccelli, i cani, i lupi. Potrebbe essere stato un ottimo leader del campo largo, lui, guardi, lo dico. Avrebbe messo d'accordo tutti senza primarie, guardi, sarebbe stato meraviglioso.
4: O non so se è un modo per dire che vi serve un miracolo per risolvere le vostre discussioni interne, però l'altro nome che ha iniziato a girare, l'ha fatto a un giorno da pecora Vittoria Baldino, ha detto ma sapete che c'è, ma Pierluigi Bersani non era male come federatore, io lo so che ha chiesto a Roberto Speranza, è proprio facile Speranza, cioè c'è la politica, il rapporto umano, c'è tutto, via.
7: Ah, Bersani è la persona a cui voglio forse più bene in assoluto in politica, ma non va tirato per la giacca, io lo direi a tutti veramente. Pierluigi ha detto una cosa fortissima che è anche una lezione per le giovani generazioni. Io ora voglio spingere, non voglio tirare. Penso che sono parole bellissime e io conosco benissimo Pierluigi e sono convinto che sono parole vere, sentite, senza nessun elemento di altra natura. E Pierluigi sta dando un grandissimo contributo a spingere. A tirare devono essere altri. Io ho detto come la penso. Per me la segretaria del partito più grande naturalmente dovrebbe essere la candidata premier. Non si accetta questo principio. Ci saranno le primarie, saranno inevitabili. Bisognerà fare delle primarie con un tasso di... Io mi faccio usare questa parola. Ecco, le primarie possono essere una competizione? Sì. Se dovremo farle, dovremo lavorare perché siano una competizione, non una competizione. Cioè la capacità di tenere insieme una competizione, perché è sempre poi una conta elettorale, ma di natura cooperativa, perché l'obiettivo non è tanto che succede il giorno delle primarie, ma che succede il giorno delle elezioni, che è veramente la cosa più importante.
4: Allora, rubo la frase di Pierluigi Bersani, l'adatto Gasparri a Forza Italia, ma Occhiuto vuole spingere o tirare Forza Italia?
6: Spingere certamente, è un vice segretario, un presidente di regione. Voglio dire che a sinistra hanno delle difficoltà, perché veda, mi pare che proprio Speranza disse, siccome la legge dice che bisogna indicare il candidato premier, cioè mettiamoci un partigiano, mettiamoci un ragazzo. Bersani già riuscì a non vincere nel 2013, magari lo mettessero, sarebbe garanzia di sconfitta. Noi abbiamo dalla nostra il vantaggio di una coalizione che pure nella diversa identità dei partiti ha una storia, ha un vissuto, governa il paese, l'ha governato nel passato, governa molte regioni e riesce a trovare sempre una sintesi. Non fa grandi discussioni sulla leadership perché viene affidata di volta in volta a chi guida il partito più suffragato, lo è stato Berlusconi per molto tempo, ora la Meloni ovviamente più che legittimamente ha questo ruolo. Quindi noi abbiamo una credibilità, un'affidabilità di gran lunga superiore.
4: Ma Forza Italia è ingiallita?
6: Ma no, Forza Italia è tricolore, perché Forza Italia...
4: Allite, lo dice Pionati, l'ha detto Pionati, no io.
6: Veda, il merito di Tajani e della classe dirigente di questo nostro movimento è che, scomparso Silvio Berlusconi nel 2023, tutti pensavano che Forza Italia sarebbe sparita, perché un leader di quella portata, un uomo che ha fatto la storia dell'impresa, dello sport, della comunicazione, della politica italiana, non è sostituibile. Difatti nessuno è all'altezza di quel ruolo. Siamo riusciti ad arrivare a più del 10% alle elezioni europee, abbiamo fatto un grande lavoro di affidabilità, di credibilità, un ruolo in Europa con Forza Italia, forza decisiva del PPE, la saggezza, la concretezza di Antonio Tajani. Io credo che questa sia la strada da percorrere. Ancorati al centrodestra che Berlusconi fondò e creò nel 1994, che oggi altri leader.
4: Ma quindi è stato ingeneroso, chiuso.
6: E quindi noi riteniamo che si debba mantenere questa linea politica. Della classe dirigente fanno parte tutti, di Forza Italia, presidendo regioni, facendo parte di governi. Abbiamo 4 vice segretari che affiancano Antonio Tajani. Quindi io credo che il percorso sia questo, dando chiarezza agli elettori, coerenza nelle impostazioni, difesa dell'impresa, della famiglia, lotta alla burocrazia, alle troppe
4: Occhiuto
6: tasse,
4: dice anche,
6: ancorati
4: Gasparri,
6: nel centrodestra
4: anche aprire
6: alternative alla sinistra.
4: Su temi molto liberali, direi liberal, diritti civili, ha parlato di matrimoni omosessuali, lei sarebbe d'accordo, adozioni gay?
6: Noi siamo contrari alle adozioni gay perché riteniamo che le adozioni gay siano una cosa che non è... diciamo, si vorrebbe essere un dibattito apposta, quando vuole mi invita, ne parleremo. Siamo favorevoli a tutte le norme che non creano discriminazioni. In Italia ci sono unioni civili, ci sono una serie di norme, dopodiché c'è altre cose, tipo appunto le adozioni, che storicamente sempre noi abbiamo contrastato, e tutti, anche quelli che oggi aprono su questo, avevano votato contro questi provvedimenti. Comunque questi sono dibattiti che esistono in tutti gli schieramenti politici. A noi sembra prioritario la politica fiscale, la politica economica, la politica per la sicurezza, la politica di netto schieramento con l'Occidente, una politica liberale che però appunto guardi alla riduzione delle tasse, alla tutela dell'impresa. Questi sono i temi che contano: lavoro, impresa, sicurezza, famiglia, infrastrutture. Queste sono le priorità di Forza Italia, sulla quale il nostro movimento è riuscito ad accrescere nel 2024 alle europee i suoi consensi, e deve dimostrare compattezza e coesione. Poi verrà un tempo di innovazione, ci mancherebbe altro, che riguarderà, immagino, le generazioni più giovani, e quindi quelli che oggi
4: stanno... La battaglia di dopodomani, insomma, ho capito, Gasparri. Volevo sentire Pionati su questo dibattito dentro Forza Italia. Allora, va riconosciuto un dato, il dato è quello che diceva Maurizio Gasparri, cioè il giorno dopo la morte di Silvio Berlusconi il tema era sopravviverà o meno Forza Italia, e Antonio Tajani e questo gruppo dirigente l'ha fatta sopravvivere, anzi sensibilmente anche crescere nei sondaggi. Questo dibattito di oggi...
6: No, nei risultati, scusi.
4: Nei risultati, sì, nei risultati, perché siamo drogati di sondaggi, guarda, abbiamo anche il pallottoliere sempre appresso. È segno di vitalità del partito il fatto che ci sia un percorso politico che dice cambiamo, innoviamo, correggiamo?
8: Ma sicuramente è segno di vitalità, ma è anche segno di una ambivalenza di Forza Italia che oggi è sotto gli occhi di tutti. Cioè è chiaro che c'è una parte di Forza Italia, credo quella che faccia capo sostanzialmente alla famiglia Berlusconi, che ritiene il risultato che è stato ottenuto per merito di Tajani e della sua classe dirigente in maniera assoluta, questo è vero, ritiene però insufficiente che possa in futuro crescere. Quindi il problema è come conciliare il mantenimento dello status quo, cioè di quello che è stato raggiunto, con l'aspirazione a far tornare Forza Italia protagonista. Quello che diceva prima Gasparri è vero, cioè il centrodestra, la regola che richiamava anche prima Speranza, cioè il leader del partito più forte guida la coalizione senza bisogno di fare primarie e altre ingegnerie di questo tipo. Nel centrosinistra non è così. Allora qual è il modo nel centrodestra per guidare la coalizione, far crescere la forza fino a farla diventare prima. Quindi è anche logica, è una logica conseguenza quella lì, che nei partiti che sono oggi distanziati in maniera notevole dalla Meloni si mettano in moto le iniziative per poter crescere e poter tornare.
6: Ha ragione Pionati, basta non creare confusione per andare indietro, però insomma, perché si rischia di avere l'effetto contrario se c'è.
8: No, ma questi, poi ripeto, queste sono discussioni che restano interne ai partiti, ha visto pure dentro la Lega.
4: Ma chiudo, rischia di creare anche la stessa cosa. Di portare un passo indietro, confusione,
6: ingegneria. No, parlo in generale. La coesione,
4: ma Dio,
6: la
4: chiudo,
6: coesione è vincente, la confusione è perdente, è una regola generale che vale per tutti, vale esatto. Per Speranza, per
8: però
6: voi.
8: Però è evidente che ogni volta vale che ci sono questi interventi, una volta io chiudo, un'altra volta è la Pascale, un'altra volta è un capogruppo, cambiano i temi sui quali si lavora, che sono appunto quelli della conservazione di quello che c'era prima, del consolidato, e quelli della ricerca di altre aree di consenso, che sono secondo me ampiamente minoritarie, perché il problema dell'adozione dei da parte dei gay è sicuramente un tema che interesserà un millesimo della popolazione italiana. Però sono delle bandiere che vengono portate avanti per differenziare le strategie per il futuro. Certo. Questa mi pare.
5: Così c'è un'ambivalenza dentro Forza Italia e non ci possiamo nascondere che Marina Berlusconi ha detto chiaramente questo, che vuole un maggiore impegno sui diritti civili. Le adozioni per le coppie gay sono sicuramente un tema minoritario, però posizionano
8: un segnale,
5: po' come ha fatto Zaia sul fine vita nella Lega. Esatto. E poi c'è un altro elemento, la fortissima chiusura di Marina Berlusconi a Vannacci, senza se e senza ma.
4: Sì, anche perché lui non è, diciamo, cortese nei confronti della famiglia Berlusconi.
6: Ma guarda, scusi, sulla questione di Vannacci, la posizione Forza Italia è chiarissima, noi siamo contro tutta una serie di proposte e per noi sono i programmi e i contenuti che formano le alleanze, non i numeri qualunque. Quindi su questo, e poi quella gente che è stata eletta col centrodestra, il problema ce l'hanno loro di collocarsi lontani da quelli che li hanno votati. Quindi la nostra posizione è chiara, non abbiamo bisogno di sollecitazioni, abbiamo espresso, l'ha detto Tajani e tutti, quello che pensiamo, dopodiché noi abbiamo un'alleanza che è quella di Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega e noi moderati, e con quella pensiamo di avere la forza sufficiente per vincere le elezioni.
8: Sono convinto, in linea con quello che dice Gaspari, che il problema dell'alleanza con Vannacci non si pone solo in termini elettorali. Perché,
4: ma anche di programma.
8: Esatto, perché il problema è che se non puoi sommare i voti di Vannacci a quelli del centrodestra, perché l'ingresso di Vannacci porta all'uscita di un'area moderata che comunque è rappresentata in termini elettorali. Quindi il bilancio non si fa così, non è quello più quello.
4: Anche
8: è quello più quello, meno altro.
4: Matematica e politica non vanno proprio sempre d'accordo, non in tutti i casi. Grazie a Maurizio Gasparri, a Federica Fantozzi, a Roberto Speranza, che lasciamo la direzione del Partito Democratico, e anche al racconto che fa in giro per l'Italia del suo ultimo libro, che è La nostra sicurezza. Abbiamo prima citato Silvio Berlusconi più volte, no? Gasparri ricordava anche i successi sportivi, quelli calcistici. Ecco, di calcio parliamo oggi, che è una giornata particolare, e che è particolare perché gioca la nazionale, e quando gioca la nazionale contro la Francia perde, è qualcosa. Perde, ecco, Pionati ha detto che perde. Fate tutti gli scongiuri da casa e in studio, però va bene. Sarà anche una sfida tra grandi numeri 10. Noi parliamo di calcio, lo facciamo con due ospiti per parlare di due libri, e però lo facciamo in un modo molto bello e particolare, perché sono molto belle le opere di cui parliamo. Di calcio non si parla. Francesca Serafini, buongiorno.
11: Buongiorno.
4: Benvenuta a Rins 24. Fulvio Paglialunga, bentornato. Nel nome di Dio Pallone. Voi state insieme perché un libro è sulla battaglia sugli stereotipi nel mondo dello sport e del calcio, le donne e il calcio. Nel nome del Dio Pallone, il libro di Fulvio. Io mi chiamo Roberto perché mia madre è appassionata di calcio, è appassionata di calcio, tifa Inter, e amava Roberto Boninsegna. Quindi è la mia battaglia, Francesca, perfetta. Stiamo un po' meglio rispetto agli anni passati?
11: Beh, intanto dal 2022 il calcio femminile è diventato professionistico, quindi qualcosa è cambiato, diciamo, anche le tifose possono avere delle beniamine che le corrispondono senza dover, come ho fatto io, tifare il calcio maschile, che comunque, insomma, continua a essere ancora una mia grande passione, nonostante appunto nel frattempo le ragazze, io sono tifosa della Roma, rispetto ai ragazzi hanno dato molte più soddisfazioni, perché
4: speriamo continuino. No, io lo dico da tifoso dell'Inter, che non, a non darvi soddisfazioni.
11: Beh, quindi ci incontriamo subito dopo una meravigliosa meraviglioso racconto.
4: Perso 10 anni io. Perso 10 anni perché
11: si figuri io che ero in vantaggio.
4: È sicuramente una divinità, ma forse è la divinità più dispettosa, quella del pallone, Fulvio.
12: Beh, sicuramente quella che dal punto, volendola proprio raccontare dal punto di vista religioso, è proprio quella che più ti allena la sofferenza, che è uno degli insegnamenti di quando ti insegnano religione, che tutto sommato la sofferenza fa parte del processo di fede. Ecco, il calcio è esattamente quella cosa lì, è sofferenza sempre. Ieri, parlando in un incontro, dicevo proprio che è sofferenza qualunque sia il risultato, perché se la tua squadra sta vincendo, la sofferenza è perché non finisce la partita; se sta pareggiando, la tua sofferenza è perché non stiamo vincendo; se sta perdendo, la tua sofferenza è perché non pareggiamo, non vinciamo. Quindi è uno sport che trascina fortemente i sentimenti, al punto da a un certo punto confondere la vita della tua squadra con la vita personale, quando sei un tifoso come lo sono io, come per altre oscure ragioni lo sei tu, per oscure scelte lo sei tu, ma perché è quella fase lì in cui tu credi realmente in una squadra. Nel nome del pallone racconta proprio il calcio esattamente come se fosse una religione, con le sue preghiere, i suoi santi, i suoi martiri,
4: i suoi rituali, i suoi sacerdoti, le sue credenze. Si soffre anche quando si vince e si vince. Io ho sofferto anche quando abbiamo vinto la Champions, che Mourinho ci ha detto che andava via. È stata nell'apoteosi della festa.
11: No, sicuramente c'è questo elemento di sofferenza, però come dico io, a un certo punto, se in quei 90 minuti o poco di più il peggio che ti può capitare è perdere una partita, sono 90 minuti fortunati, no? Rispetto a quello che ci può capitare nel resto della vita.
4: Sì, ma in quei 90 minuti non c'è niente di peggio che perdere una partita.
11: È il gioco, è proprio questa la sua malia, il fatto che si sospende tutto. Ha un po' la stessa funzione, Pasolini l'ha messa in relazione, esatto. No? Appunto per primo ha parlato di religione nel calcio, mettendola in relazione col teatro, perché è proprio quell'effetto catartico. La tragedia greca aveva questo: vedere delle sofferenze ti faceva sublimare le tue e forse darti anche qualche strumento per metabolizzarle meglio nella vita.
12: Che poi è il motivo per cui gli stadi sono nella categoria chiese del libro, ed è il motivo per cui in realtà io sostengo che quei 90 minuti di cui parlavamo siano proprio quella cosa di troppo del calcio, cioè sono la cosa più brutta del calcio. È bello tutto quello che c'è prima, durante, prima e dopo. L'appartenenza, cioè la partita, ok, la metafora, l'abbiamo raccontato, la metafora sofferenza, un tempo sospeso, però senza la partita il calcio sarebbe perfetto.
4: Senza il risultato, secondo me, senza i commenti alla partita sarebbe perfetto.
11: Non direi. Io vivo, anzi, meravigliosa la nazionale, tutto quello che speriamo ci possa regalare, però io vivo con grande sofferenza la sosta delle nazionali, proprio perché non c'è quel recupero settimanale dell'infanzia di cui parla Marias, che è la cosa che mi rende meravigliosa, nonostante le sofferenze, ogni partita della Roma.
12: Però questo accade perché tifate per le squadre che durante la sosta nazionale si fermano. Se voi tifaste per una squadra di quinta serie italiana, sapete che ieri ha giocato una partita di Coppa Italia importantissima e domenica gioca regolarmente il suo campionato.
4: Fulvio tifa Taranto, l'altro giorno, vista la nostra conoscenza, mi è comparso un reel su Instagram, le cose che accomunano l'Inter al Taranto, però era troppo cattivo con noi perché c'era il Taranto, non ha preso mai 5 gol dal Paris Saint-Germain. Siete cattivi, molto. Io ho portato più volte i miei figli allo stadio. Mia figlia per il suo compleanno ha chiesto l'abbonamento in curva a Ternana. Poi ho portato mio figlio a vedere la Ternana, l'ho portato a Milano, l'ho portato a Narnia a vedere la Ternana Woman contro l'Inter. Era l'unico tra quelli che tifava Inter, nonostante fossimo, diciamo, in campo, giocassimo in casa. Perché finalmente, anche per il percorso fatto da tante calciatrici, io penso ovviamente per prima a Carolina Morace, che oggi fa un altro lavoro, no? Fa il lavoro parlamentare, si è usciti da quel non se ne parla. La religione, no? Quante volte le donne sono state messe ai margini e marginalizzate dalla religione. Anche in questo il calcio è una religione noi, per tanti anni.
11: Io racconto, appunto, io sono stata molto fortunata essendo cresciuta in una famiglia molto aperta, per cui non c'è stata nessuna differenza tra me e mio fratello, ma ricordo che abbonata con mio padre, che ci ha trasmesso appunto questa passione, perché gli unici ricordi che aveva di suo padre, che è morto quando lui era piccolissimo, era proprio di quando lo portava allo stadio a vedere le partite della Roma. Per cui ha coinvolto mio fratello e me in questa passione. E io ricordo però, siamo negli anni 80, che tanti dicevano a mia madre, ma come va pure Francesca, come se era, fosse una cosa non, a cui le donne non avevano diritto. Adesso per fortuna gli stadi cominciano a essere popolati, animati da molte ragazze, da molte donne, e io non capisco per quale motivo, appunto, come su tante altre questioni che conosciamo molto bene, non si debba avere accesso a queste emozioni anche quando si tratta di sofferenze. E per me, appunto, è stata anche una battaglia più semplice da un certo punto di vista, cioè una chiave d'ingresso, poi per rivendicare il mio spazio anche altrove, facendolo attraverso una cosa che non faceva paura, mentre le donne magari quando cercano spazio in altri ambiti dove la posta in gioco è molto più alta, diciamo, fanno un po' più fatica.
4: Solo quella foto poteva stare nella copertina, quell'immagine che diventa vetrata di una chiesa, che è ovviamente il dio del calcio, è Diego Armando Maradona, e non può essere quello scatto, quello della mano di Dios.
12: Esatto, c'è
4: ecco,
12: quello.
4: Guarda perché... che bello. C'è si quello può avere perché... una basilica così, si può avere una basilica con i momenti iconici del calcio.
12: Allora, quello esatto, quello è intanto un grande momento di storia. È la mano di Dios, e peraltro Maradona è nel libro un capitolo a parte, perché laddove parli di santi, martiri, cioè Maradona era un po' tutto, e quindi o andava su tutti i capitoli oppure ne meritava una parte, ne ha meritato una parte.
4: Era Gesù e Barabba insieme.
12: Ma il giorno di quel gol è la Pasqua della chiesa, della Iglesia maradoniana. Nel senso che in Argentina esiste una chiesa intitolata a Maradona che si chiama l'Iglesia maradoniana, ovviamente non è una chiesa reale, che però ha il suo Natale, ovvero il giorno in cui è nato Maradona,
11: 30
12: ottobre. La sua Pasqua, ovvero il giorno della doppietta all'Inghilterra, in cui i bambini si battezzano secondo il rito maradoniano, in cui i matrimoni si celebrano.
4: Non voglio conoscere però il rito maradoniano.
12: Sì, in cui i matrimoni si celebrano con il rito maradoniano e cioè, giurano sulla biografia di Maradona, ecco per fare un esempio. Perché effettivamente il calcio ha questa dimensione. Realmente, e non l'ho scoperta io, quando nel capitolo in cui parlo dei sacerdoti racconto di tutti quelli che prima di me hanno raccontato questa cosa, ho messo tutto insieme in una metafora abbastanza lunga, perché il libro è discretamente voluminoso, ma dalla quale non riuscivo a uscire mentre scrivevo, perché poi è un libro che si autoalimenta, cioè domani vado allo stadio, io vedrò scene che aggiorneranno da sole quello che ho già scritto.
4: Per fortuna e purtroppo. Francesca, l'ultima cosa che ti chiedo, di calcio non si parla, che è il titolo del libro, abbiamo visto questa, anche la copertina, che c'ha questo sapore di un'altra Italia, una bella copertina al sapore di un'altra Italia. Rubo il tema di Fulvio, no? Francesco Totti che sacerdote è stato, no, che è un santo, come lo consideriamo?
12: Totti è nella capitolo dei fanatismi.
4: Perché vedi quanto siamo d'accordo con lui.
11: Beh sì, di fatto, cioè, allora io a un certo punto dedico una pagina a Totti con un senso di gratitudine, e quel senso di gratitudine è legato al fatto che per me il calcio rientra in una certa forma d'arte. Io non vedo grandi differenze in bellezza tra una Veronica di Zidane e una di Pontormo, e Totti ha regalato una quantità di gesti tecnici che per una squadra come la Roma, che a differenza dell'Inter non ha tutti questi titoli, ha sempre dato al tifoso un buon motivo di alto valore estetico per vedere quelle partite. E quindi, indipendentemente poi dalla religione o il fanatismo che si lega, per me è un omaggio a un artista, e in questo senso giudico in tutto il libro, c'è cioè una parte appunto in cui io considero il calcio una grande forma di narrazione, e forse l'unica che continua a stupirmi, perché con la progressiva omologazione delle forme narrative nel cinema, nella letteratura, io che mi occupo di questo nella vita, trovo sempre motivi di noia, perché so già che cosa succederà nella pagina successiva, al minuto successivo.
4: Invece no.
11: Nella partita non succede mai, anche quando ovviamente lo stupore può portare qualcosa di molto doloroso, come capitò nel famoso Roma-Lecce, dove alla Roma bastava vincere per essere campione d'Italia con una squadra già retrocessa, invece sappiamo tutti come è andata.
4: Perché non è uno spot, lo spot vince sempre più forte.
11: Però
4: il
11: io non sono pronta a barattare quel tipo di stupore anche con tutte le vittorie del mondo.
4: Nemmeno io, forse il 5 maggio lo baratterei con qualcosa, ma va bene. Grazie per essere stati con noi. Stasera, lo ricordo, c'è Francia-Italia e ce la guarderemo tutti quanti in attesa che torni il campionato, quello professionistico di
12: AIB.
4: Non si è mai fermato, ci ricorda Fulvio. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito, arriva al telegiornale.

0: Naso tappato? Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
1: Posso respirare? Posso respirare?
2: Guarda, posso respirare!
1: Posso respirare!
0: Vixinex,

0: Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
1: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
2: Milly Carlucci conduce Ballando con le stelle. Domani, in prima serata, Rai 1.
3: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
4: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
5: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.

della luce.

Farsi raccontare in diretta.

0: Giorgia Meloni chiede più flessibilità dopo il balzo dell'inflazione. Bruxelles replica: abbiamo già dato. Ottobre caldo contro il caro prezzi. In Polonia scatta la tassa sugli extra profitti. La maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale e respinte le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni che promettono battaglia anche fuori dal Parlamento. Francia, dopo le violente proteste studentesche, 400 i licei ancora oggi chiusi, 40 i presidi di feriti. Il ministro di giustizia chiede ai genitori di pagare i danni. Il Pentagono invia in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco. Per il Wall Street Journal è il segnale che si prepara un nuovo bombardamento dell'Iran. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Sempio, non avanziamo pretese nei confronti di innocenti. I genitori di Chiara precisano che invece lo faranno in caso di revisione per Stasi. Stasera a Parigi, Nations League, l'Italia di Mancini cerca conferme contro la Francia di Zidane, 20 anni dopo la finale dei mondiali vinti dagli azzurri. Edizione delle 11, buongiorno da Rai News 24. La Presidente del Consiglio conferma la richiesta avanzata in sede europea di maggior flessibilità sui conti pubblici, un passo necessario a fronte dell'impennata dell'inflazione. Una richiesta che per ora pare respinta dall'Unione Europea, ma si apprende da fonti della Commissione, le porte non sono chiuse. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sul documento di finanza pubblica, sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Ha inviato la lettera a von der Leyen e lo annuncia davanti alla platea della CNA. Giorgia Meloni, nonostante le prime reazioni a Bruxelles,

0: Bruxelles insiste, serve più flessibilità per fare fronte all'aumento dell'inflazione.
1: E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo.
0: Conferma la Presidente del Consiglio il lavoro con il governo per utilizzare al meglio i 14 miliardi della flessibilità già concessa dall'Europa per la transizione verde, oggetto di un vertice serale a Palazzo Chigi con sguardo rivolto alla prossima manovra. Intanto ringrazia Tamoil per aver accolto l'appello a porre un tetto ai prezzi dei carburanti. Alla CNA Meloni promette di andare avanti con la legge delega sull'artigianato, mentre da Genova, dove è inaugurato il Salone Nautico, torna sulla sentenza Regeni a cui, spiega, va dato seguito ma dopo il terzo grado di giudizio e conferma la linea prudente sulle relazioni con il Cairo.
2: Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema e chiudere i rapporti diplomatici con la CETA aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire i rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni.
0: Coda polemica in Liguria per il mancato invito sul palco alla sindaca Salis al momento del taglio del nastro, errore degli organizzatori, chiarisce Palazzo Chigi, e la premier, che si è detta sorpresa e dispiaciuta dell'assenza, telefona alla prima cittadina di Genova.
3: A Roma la visita del ministro degli esteri tedesco Joachim Wadephul, ricevuto alla Farnesina dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Ieri in giornata in Vaticano l'impegno con il cardinal Gallagher. Nell'intervista esclusiva con Emma Farnè, Wadephul apre alla richiesta italiana di maggior flessibilità avanzata dalla Premier. Ve ne proponiamo un'anticipazione. Più tardi trasmetteremo l'edizione integrale di questa intervista.
4: Naturalmente dobbiamo diventare tutti nel complesso più flessibili. Questo è assolutamente chiaro. Il mondo sta cambiando rapidamente, molto rapidamente. E l'Europa deve adattarsi. Altrimenti perderemo terreno, altrimenti resteremo indietro. In Europa abbiamo un livello di protezione sociale molto elevato, con una popolazione che nel complesso sta invecchiando. Dobbiamo guadagnarci insieme il livello di benessere relativo di cui disponiamo e per questo dobbiamo essere flessibili, dobbiamo adattarci, essere competitivi, ridurre la burocrazia ed essere anche pronti ad aprirci a nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale. Credo che ci sia parecchio da fare, non dobbiamo irrigidirci, dobbiamo essere dinamici e in questo senso sosteniamo queste proposte.
5: Insofern unterstützen wir diese Vorschläge.
3: La riforma elettorale, la Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità avanzate dalle opposizioni. L'iter parlamentare resta segnato dalla battaglia politica. Nella prossima settimana voto di fiducia sugli articoli modificati, voto poi finale del provvedimento. Sentiamo da Montecitorio in diretta Pablo Rojas.
6: Sì, ieri giornata intensa con il centrodestra che si ricompatta, c'era il timore che ancora una volta ci potessero essere dei franchi tiratori, quindi c'è stato anche un controllo da parte di alcuni dirigenti di Fratelli d'Italia sugli esponenti e sui parlamentari che stavano votando in modo segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità, ma da parte loro è andato tutto bene. Le opposizioni invece continuano a contrastare questo testo, si parla di testo appunto anticostituzionale, che vuole essere un premierato mascherato e che in qualche modo sia stato fatto e è in corso di approvazione, poi lo vedremo la prossima settimana come hai detto tu, perché il centrodestra, dicono dalle opposizioni, ha paura di perdere. Questa mattina sono intervenuti sia Gasparri che Speranza all'interno della trasmissione di Renews 24, ascoltiamo prima l'esponente di Forza Italia.
7: La legge elettorale, se come penso e spero sarà approvata, consente a chi prende un po' di più di governare il paese, e quindi la sinistra, quando dice ma la legge serve a loro per vincere, cioè sembra quasi rassegnata ad arrivare seconda. Se uno avrà i numeri si gioca la partita, quindi non è una legge che favorisce l'uno o l'altro.
6: Lo dicevi, la prossima settimana ci saranno tre votazioni con la fiducia, una senza, e poi il voto finale giovedì, ancora una volta segreto. Ieri Bignami ha detto è andato come previsto, quindi non temevamo più i franchi tiratori, dimostrano sicurezza anche per l'approvazione finale. Dall'altra parte invece, ve lo dicevo, c'è molto scetticismo, sentiamo Speranza.
8: La prossima settimana la legge elettorale tornerà in aula, ma non mi aspetto onestamente che le cose cambieranno. Ma lo ribadisco, già la storia in passato ci ha dimostrato come ci sono governi, maggioranze che cambiano la legge elettorale per provare a vincere le elezioni e poi in realtà, quasi per un'eterogenesi dei fini, favoriscono la forza di opposizione.
6: Tra pochi minuti comincerà la direzione del Partito Democratico e lì dovrà dare risposte sia a Conte su Ucraina e primarie, lo dovrà fare anche con la minoranza del partito. Oggi comincia la Leopolda con l'apertura del governatore De Luca, che continuerà domani e dopodomani. Invece la prossima settimana toccherà Ernesto Maria Ruffini con il manifesto del suo partito. Insomma, c'è grande movimento e fermento sia all'interno del centro-sinistra ma anche all'interno del centro-destra. Ed è tutto.
3: Governi, quello italiano incluso, che fronteggiano una contingenza economica particolarmente ostica, il caro energia, i riflessi sull'inflazione e ora anche i costi sempre più elevati per rifinanziare il debito e la tempesta dei rendimenti dei titoli pubblici che vivono i mercati. Andiamo a Milano in diretta, Fabrizio Patti.
9: Titoli di Stato sempre al centro dell'attenzione. Ieri lo spread tra i BTP e i Bund tedeschi si era allargato di 17 punti base a quota 118, oggi si allarga ancora di 4 punti a quota 122. C'è un movimento tipico dei momenti di tensione chiamato flight to quality, un volo verso la qualità che premia i paesi con meno debito. E essere colpiti oggi, ieri soprattutto, oltre all'Italia ci sono stati Francia, il cui spread è a 147 punti base, e la Grecia. Pochi minuti fa il dato sull'inflazione dell'Eurozona è stata pari al più 3,8% a settembre, un decimo più delle attese. Le borse ieri erano scese sulla base di questi dati, Milano meno 2,21%, oggi invece c'è un rimbalzo, più 0,87%, salgono di oltre l'1 anche Francoforte e Parigi. A Piazza Affari va bene soprattutto la tecnologia, ma anche il settore industriale, questo anche perché il petrolio oggi scende notevolmente del 3%, questo sembrerebbe anche in seguito alle indiscrezioni secondo cui Europa e Regno Unito stanno valutando la possibilità di rilasciare riserve strategiche di carburante. Lì nello studio.
3: Tra i paesi in difficoltà con i costi di rifinanziamento del debito, la Francia, la legge di bilancio che cerca di varare il governo Le Cornu, in Francia attraversata dalla protesta studentesca. Anche oggi sono centinaia i licei bloccati dagli studenti, e ieri violenze in più teatri urbani. Sentiamo da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
10: Sì, buongiorno. Stavo seguendo con le immagini proprio quello che sta accadendo a Marsiglia, dove è stata rinforzata la presenza della polizia. Come dicevi, saranno 400 in tutta la Francia gli istituti superiori a rimanere chiusi, occupati insomma dagli studenti. Abbiamo visto la collera che è esplosa ieri nelle piazze e nelle città di Francia per un movimento che è nato il 18 settembre, nelle banlieue parigine, che si è esteso a tutto il paese. Ieri soltanto sono stati 1000 le mobilitazioni, 2000 circa i fermi. Questa mattina è atteso l'incontro qui a Parigi del ministro dell'educazione nazionale Geoffrey con una rappresentanza degli studenti, delle famiglie e dei professori, molti dei quali, lo ricordiamo, ieri sono stati in piazza accanto agli studenti. Che cosa chiedono gli studenti? Chiedono una migliore qualità dell'istruzione pubblica, chiedono degli investimenti e chiedono che anche gli stipendi dei professori vengano ritoccati al rialzo. Chiaramente c'è grande attenzione per quello che succederà, per quello che decreterà la piazza. Le occupazioni ci sono state malgrado i divieti da parte del governo. Il bilancio, si comincia a tracciare una sorta di bilancio di quelli che sono stati i danni ieri. Abbiamo visto le vandalizzazioni, gli incendi, le aggressioni soprattutto nei licei di Marsiglia e a Nantes, dove è stato appiccato il fuoco nella hall di un liceo. 300, vi dicevo, i feriti dalle forze dell'ordine, 250 circa quelli tra il personale sanitario e gli studenti. Va detto che un'altra giornata di mobilitazione è già stata annunciata dal sindacato degli studenti proprio per il 6 ottobre prossimo. Seguiremo per voi oggi questa giornata e ci auguriamo, insomma, che le cose rientrino nella normalità, soprattutto non vedere queste scene violente di incendi e devastazioni che abbiamo visto ieri. Ti restituisco da Parigi per ora la linea, è tutto.
3: Da Parigi a Madrid, nel cuore della capitale spagnola, Puerta del Sol, resta la presenza della tendopoli, la protesta per il diritto alla casa. In molte altre città sono sorti spontaneamente accampamenti di attivisti, cortei promossi da sindacati, organizzazioni civiche. Oggi una sessione straordinaria del Congresso, il Parlamento spagnolo, è chiamata ad esprimersi sui due decreti varati dal governo in materia di caro alloggi. Donald Trump avverte gli europei per fronteggiare il caro diesel: potreste immettere sul mercato le riserve strategiche di gasolio. Poi arriva dagli Stati Uniti intanto la notizia di altre partenze militari per l'area del Golfo. Lo scenario è quello del conflitto con l'Iran. New York, il corrispondente Marco Valerio Loprete.
11: Nessuno ha mai fatto un lavoro come il nostro, dice Trump, ma non siamo riusciti a farlo sapere in giro. Se i repubblicani sono indietro nei sondaggi, sembra dunque dire il presidente degli Stati Uniti, il problema è innanzitutto di comunicazione. Parla a margine di appuntamenti pubblici in Texas ed Oklahoma in vista delle elezioni di metà mandato tra un mese. L'aumento dei prezzi, afferma, l'abbiamo ereditato dall'amministrazione Biden. Sul caro benzina avverte, potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far scendere i prezzi globali del diesel. Sempre in vista della scadenza delle elezioni del 3 novembre, quando si rinnoveranno la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato, il settimanale Time in precedenza gli aveva chiesto se escludesse di ricorrere all'Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza. Non escludo e non includo nulla, la replica di Trump. Per due volte poi all'inquilino della Casa Bianca viene chiesto se esista un legame tra l'Iran e il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai con decine di passeggeri israeliani a bordo. Al momento sembra di sì, risponde Trump, anche se non posso confermarlo. Ci stiamo lavorando, aveva già detto in precedenza, ma da quello che sento è così. Nelle stesse ore in cui Wall Street Journal rivela che una terza portaerea americana, la Roosevelt, si sta dirigendo in Medio Oriente dopo che il presidente non ha escluso una ripresa dei bombardamenti contro la Repubblica Islamica all'indomani delle elezioni.
3: Le indagini sul dirottamento di quel volo Fly Dubai e gli inquirenti israeliani sono pronti per andare a interrogare il copilota omanita ritenuto responsabile di questo attacco. Sentiamo gli aggiornamenti di Gerusalemme, l'inviata Marina Lalovic.
12: E sì, dunque Israele si prepara, come dicevi, a mandare una squadra degli investigatori proprio ad Abu Dhabi, dove è stato trasferito il copilota omanita dagli dell'Arabia Saudita. Abu Dhabi, ricordiamo, luogo che di fatto faciliterebbe le indagini perché Tel Aviv tiene i rapporti diplomatici con gli Emirati, però che in queste ore hanno mancato anche di dare l'autorizzazione per i voli di soccorso, soprattutto quelli di voli israeliani che dovrebbero rimpatriare tantissimi passeggeri israeliani di fatto rimasti bloccati a Dubai, perché ricordiamo tutti i voli di Fly Dubai sono stati sospesi. L'evacuazione, dicono le autorità israeliane, dovrebbero riprendere da domenica in poi. Tutto mentre, ecco, per il momento la pista iraniana è stata esclusa, dicono qui le fonti israeliane. I media locali parlano delle reti sociali dell'aggressore pieni dei messaggi di incitamento all'odio verso gli ebrei, e nell'intervista a Fox News Netanyahu, il premier israeliano, invece parla del copilota aggressore come una persona che è stata sottoposta a indottrinamento radicale islamista. Dunque rimangono innanzitutto moltissime domande senza risposta: perché sono stati possibili questi passi di falli nella sicurezza e soprattutto come è stato possibile far appunto pilotare questo aereo verso Tel Aviv da un cittadino omanita, ricordiamo il paese con il quale Tel Aviv non tiene i rapporti diplomatici. Da qui, da Israele, echeggiano già i messaggi in vista alla campagna elettorale delle frange più estremiste, a partire dal ministro per la sicurezza Ben-Gvir, che chiede la estradizione del copilota e promette: in Israele vivrà un inferno. Per il momento è tutto, a te.
3: Israele che mantiene la pressione sul sud del Libano, le posizioni di Hezbollah, versante diplomatico dal 20 del mese a Tampa, Florida. Potrebbe riaprirsi il negoziato. Andiamo in diretta dall'inviato in Libano, Nell'Orega.
13: Sì, buona giornata, siamo a Nakura nel quartier generale della missione UNIFIL. Ovviamente è importante questo quartier generale perché nei prossimi giorni si deciderà il futuro dei caschi blu in Libano. Ricordiamo 8.000 tra uomini e donne di 48 paesi al comando del generale italiano Diodato Abbagnara. Si deciderà se prolungare oltre il mandato, non prolungarlo secondo la diplomazia internazionale sarebbe una follia, perché nel sud aumenterebbero le violenze, sarebbe, diciamo, un'escalation anche delle distruzioni. Continua intanto Israele con i suoi raid, ci sono delle nuvole su tutto il sud del Libano, non solo quelle meteorologiche come la pioggia che ci sta investendo, ma nuvole che preannunciano niente di buono, anche perché le misure di sicurezza sono state innalzate da parte di Israele. Si temono degli attacchi da parte di Hezbollah prima del voto in Israele il prossimo 27 ottobre. Situazione difficile anche per gli sfollati, 300.000 persone che ancora non riescono a tornare nel sud del Libano. E da Nakura, linea e microfono, posso tornare a voi a Roma, Saxarubra.
3: La cronaca italiana ora: la procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, ipotizzando il reato di corruzione. In mattinata perquisiti gli studi professionali, la casa di Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero di Giustizia, Giusy Bartolozzi. Fino ad agosto Armao è stato presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Nel milanese a Pioltello una sparatoria notturna ha coinvolto un sudamericano di 21 anni ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele, ne è stata poi dichiarata la morte cerebrale. Una settimana fa appena un'altra sparatoria, un 48enne di origine egiziana era rimasto ferito, l'aggressore aveva aperto il fuoco contro la finestra della vittima che era in casa. E poi gli sviluppi del caso Garlasco. La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile contro Andrea Sempio dopo quanto emerso nella nuova inchiesta condotta dalla Procura di Pavia. Non abbiamo alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, hanno fatto sapere i legali di famiglia, precisando di essere pronti invece a costituirsi parte civile in caso di revisione del processo a Stasi. L'ex generale del RIS Garofano intanto rigetta la ricostruzione sui test nulli, test sul DNA trovato sui pedali della bicicletta di Stasi, che per la procura sarebbero stati omessi nel fascicolo, lasciando solo l'esito positivo. Vogliono demolire me e il lavoro del RIS, la posizione ribadita dall'ex generale. 2 ottobre, la festa dei nonni, non soltanto custodi degli affetti e dei ricordi familiari, pilastro insostituibile nella quotidianità per milioni di famiglie. Paola Erba.
14: Istituita nel 2005, la festa dei nonni è un'occasione per riconoscere il valore di queste figure e l'importanza del ruolo che hanno nelle famiglie e nella società. 12 milioni in tutta Italia, i nonni non solo preservano ricordi e tradizioni, ma oggi sono anche un punto di riferimento essenziale per le famiglie, perché capaci di garantire sostegno, accudimento e affetto in un paese come il nostro, dove i servizi per l'infanzia sono carenti e spesso costosi.
15: È una seconda vita, praticamente, nel mio caso ovviamente, perché mi dedico, ho due nipoti e mi dedico totalmente a loro.
16: Beh, oltre al piacere che ti danno i bambini, i nipotini, l'affetto, la compagnia, Eppure sapere di rendersi utile per i figli.
14: Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, i nonni sono le principali figure, succede cioè nel 58% dei casi, a cui i genitori lavoratori affidano i propri figli. Anche i dati Istat raccontano una realtà simile. Un terzo dei nonni si occupa infatti in modo continuativo dei nipoti. 3 su 10 garantiscono un aiuto occasionale e 1 su 4 interviene in caso di emergenze. Secondo un'indagine di Astra Ricerche, 3 nonni su 10 passano con i nipoti più di 3 ore al giorno, trascorse in giochi, attività all'aria aperta, ma anche in supporto ai compiti, preparazione di pranzo e merenda e accompagnamento a corsi e allenamenti.
17: Diciamo, si raccoglie il meglio. Si raccoglie la convivialità con i nipoti e la responsabilità la si lascia ai genitori.
3: 4 ottobre, la festa nazionale di San Francesco, appuntamento, lo vedete, con l'anniversario di San Francesco, appuntamento qui su Rai News 24 alle 17:15 dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Un'iniziativa ora in occasione del mese internazionale di prevenzione del tumore al seno, che lo ricordiamo nel nostro paese rappresenta circa 1/3 dei tumori femminili, le reti e i telegiornali RAI aderiscono alla campagna, promuovono la campagna nazionale Nastro Rosa proprio per sensibilizzare sul tema della importanza di una diagnosi precoce e della prevenzione. Tutti tornano a casa, parliamo ora del nuovo album di Ariete, a 3 anni di distanza dal suo ultimo lavoro, un percorso artistico e di vita raccontato a Fausto Pellegrini.

0: nuovo album che si chiama Tutti tornano a casa. Ti sei fermata per un po', quindi questo album è anche un viaggio che tu hai fatto. Allora, che viaggio hai fatto e che cosa ne è uscito fuori?
1: E la cosa più importante che ho scoperto in questi due anni e mezzo, è stata proprio la mia persona. E sembrerà strano da dire, perché in teoria pensi di conoscerti sempre a fondo, no? E invece non si finisce mai di imparare.
0: Se le canzoni di questo disco fossero i tasselli di un puzzle, come in effetti sono poi, per andare a raccontare una storia complessiva, ogni tassello ha una sua, ha un suo valore specifico, ma tutti i tasselli vanno a formare una figura complessiva.
1: Certo.
0: Qual è la figura complessiva che ti piace pensare possa uscire fuori da questo lavoro?
1: Lo so che magari sarò ripetitiva, perché anche la copertina del disco, però proprio una valigia. Una valigia, anzi, lo potremmo fare il puzzle della valigia. Mi hai dato anche un'idea, sì, una valigia probabilmente, perché ognuno ci mette dentro quello che vuole e torna a casa sua.
2: Questa sera ritorno a Parigi per la nazionale italiana, guidata da Roberto Mancini, contro l'11 di Zidane, da Alessandra D'Angiò.
3: Esame di francese per l'Italia che, dopo aver ritrovato in Turchia vittoria e nuove certezze, affronterà il test più impegnativo in casa della Francia galattica di Dembélé e compagni, campioni che solo con il raffreddore potrebbero giocare male, scherza Mancini alla vigilia.
4: Mi sembra che sono molto più avanti di noi. Però una partita di 90 minuti tutto può accadere, poi sarà importante per la classifica e sarà importante vedere anche contro una squadra così forte, insomma un po' di ragazzi giovani.
3: Squadra che vince non si stravolge, vedi Tonali che potrebbe giocare la terza di fila, mentre il casting per l'attacco è apertissimo tra l'esperto Ken, il più in forma Pio, e uno Scamacca scalpitante.
5: Non penso che una singola partita possa definire quello che è il nostro valore. Come ho detto all'inizio, siamo all'interno di un percorso, siamo all'inizio di un percorso nuovo, quindi ogni partita servirà ad aggiungere un tassello importante.
3: Emozionante sarà anche per Zidane la sua prima da CT allo Stade de France, proprio contro l'Italia che ha affrontato da giocatore per l'ultima volta nel 2006. La testata Materazzi, ricordo di cui non va fiero, con il quale convive senza rimorsi, racconta Zizou, che oggi dalla panchina proverà a costruirne di nuovi.
6: Abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
2: Ogni giorno il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
3: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A ottobre, rata da 1.550 euro.
4: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene e sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
5: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
6: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Amore, poi il mutuo?
8: Tesoro, il mutuo non è semplice.
7: Ma su Idealista?
8: Ma su Idealista
7: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
9: È gratis.
10: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.

0: Buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Silvia Del Vecchio. Testi alla pagina 777 di Televideo. Già oggi in Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio. A dirlo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che precisa: abbiamo ottenuto la possibilità di maggior flessibilità di spesa in materia di difesa ed energia. Credo che staremo intorno ai 7 miliardi per quest'anno. Le proposte del governo saranno poi presentate a Bruxelles e, una volta approvate, potranno diventare operative. Riforma elettorale, respinte le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni alla Camera. La settimana prossima si arriverà all'approvazione definitiva della legge. Lunedì, questione di fiducia posta sui primi tre articoli del provvedimento, modificati al Senato su preferenze, firme, revisione di alcuni collegi. Il voto finale previsto per l'8 ottobre. Le opposizioni annunciano battaglia anche fuori dal Parlamento. In Francia non si placa la protesta degli studenti, aumentano gli episodi di violenza segnalati in più di 1000 scuole, 400 licei chiusi ancora oggi, negli scontri 65 persone dipendenti della scuola ferite, 40 presidi, 80 agenti di polizia, 170 studenti. Per il ministro di giustizia Darmanin, i danni alle scuole dovranno pagarli i genitori. Tra le ragioni della protesta studentesca, i tagli all'istruzione, la carenza di docenti. Entro la fine di novembre un terzo contingente d'attacco sulla portaerei Roosevelt dovrebbe arrivare in Medio Oriente insieme ad altre navi militari. Lo scrive il Wall Street Journal, che anticipa le mosse del Pentagono per far convergere nella regione altre 9.000-10.000 unità. Mossa che arriva mentre Donald Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La cronaca, il delitto di Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio dopo quanto emerso nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. L'ex generale del RIS Garofano rigetta la ricostruzione sui test nulli del DNA trovato sui pedali della bicicletta di Stasi. Per la procura sarebbero stati omessi nel fascicolo, lasciando soltanto l'esito positivo. Vogliono demolire me e il RIS la posizione dell'ex generale. Giornata di scioperi in diversi settori, tra questi treni, scuola, sanità, nel trasporto ferroviario, mobilitazione che è iniziata mezz'ora fa, proseguirà fino alle 14, intera giornata invece di sciopero di docenti e personale ATA nel mondo della scuola, nella sanità. A rischio per 24 ore le attività nelle ASL, visite ed esami nelle strutture pubbliche, garantiti i servizi essenziali e di pronto soccorso. Mobilitazione promossa contro il caro vita dalla Confederazione Sindacale dei Lavoratori Europei con l'adesione del sindacato FISI. L'estate appena trascorsa è stata la terza più calda mai registrata nel continente e la più calda in Europa occidentale. La conferma ufficiale arriva da Copernicus. Anche le temperature superficiali dei mari hanno raggiunto livelli record. I fiumi hanno registrato le portate estive più basse degli ultimi 30 anni. Questa sera il nuovo impegno, il terzo in Nations League per l'Italia di Roberto Mancini a Parigi alle 20:45 con diretta Rai Sport su Rai 1, la sfida alla Francia di Zidane. È tutto per il giornale di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito, all'interprete Silvia Del Vecchio. Vi lasciamo alle previsioni di Meteo 24, poi Cronache dall'Italia, Chiara Paduano in diretta.
1: Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Oggi venerdì 2 ottobre le immagini dal satellite ci mostrano la scarsa nuvolosità su gran parte della penisola con un inizio del mese all'insegna del tempo stabile. Si notano però anche le nubi molto compatte che hanno causato delle piogge alluvionali sulla Francia meridionale ma che arrivano sul nostro territorio solo sotto forma di velature. Nel quadro successivo vediamo una ventilazione prevalentemente debole di direzione variabile o dal quadrante di nord-est, tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali durante le ore centrali. Mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con moto ondoso più accentuato solo al largo sullo Ionio e sul canale di Sardegna. Vediamo ora le previsioni per oggi. Una giornata con tempo asciutto ma con qualche nube più consistente al nord, specie a ridosso dell'arco alpino, dove saranno possibili locali piovaschi pomeridiani. Tempo stabile e ampiamente soleggiato al centro-sud e sulle due isole maggiori, con qualche isolata pioggia pomeridiana nell'entroterra del Lazio. Infine, le temperature. Massime stazionarie o in lieve aumento e ancora superiori alle medie del periodo, valori infatti compresi tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle due isole maggiori, con punte più elevate sulle zone interne tirreniche. Stazionarie invece le minime. È tutto con le previsioni di Meteo 24, grazie per la vostra attenzione, vi auguro un buon proseguimento di giornata.

Eccoci in diretta e andiamo subito con le immagini a Monte Carlo, al Principato di Monaco, per la visita ufficiale del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Vediamo se riusciamo a sentire, ecco, in questo momento gli inni. Lo vediamo. Il Presidente della Repubblica Mattarella riceve gli onori alla presenza del principe Alberto e della principessa Charlène di Monaco. E gli inni nazionali dei due paesi.

visita di un capo dello Stato italiano nel Principato di Monaco. A marzo c'era stato Papa Leone nel suo primo viaggio apostolico all'estero. La visita poi proseguirà con il colloquio a porte chiuse con il sovrano monegasco e in serata poi con il concerto della cantante lirica Cecilia Bartoli e la cena di gala al Palazzo dei Principi. Ecco il capo dello Stato Mattarella con la figlia Alberto di Monaco, Charlène di Monaco e i figli.

0: Ora vediamo il principe Alberto e il capo dello Stato Mattarella passare in rassegna gli schieramenti militari per gli onori militari. Queste le immagini che ci stanno arrivando in diretta dal Principato di Monaco. Per la prima visita ufficiale di un capo dello Stato italiano nel Principato di Monaco. E ovviamente ci torneremo a raccontare questa giornata. E ora torniamo in studio con le nostre cronache dall'Italia, le storie del nostro paese raccontate con i fatti. E in primo piano c'è il caso Garlasco. La famiglia Poggi sta con Andrea Sempio, non si costituirà parte civile nel caso in cui Andrea Sempio venga rinviato a giudizio. Al centro del lavoro delle difese ci sono ancora le analisi del RIS sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Il nodo sono ancora le consulenze. Allora andiamo subito in diretta dall'inviata al Tribunale di Milano, la vedete, Elena Scarrone. Elena, a te per gli aggiornamenti.
1: Eh sì, come dicevi, è stata una settimana densa di colpi di scena, una settimana che appunto è iniziata con la chiusura delle indagini della Procura di Pavia, le nuove indagini sull'omicidio di Carrasco che vedono come unico indagato Andrea Sempio. Nelle ultime ore emergono diversi nodi legali, uno in particolare è la possibile nullità della relazione firmata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo, consulente della Procura pavese, che come sappiamo ha riscritto l'orario della morte e anche la dinamica del delitto di Chiara Poggi avvenuto 19 anni fa nella villetta di famiglia a Garlasco. Al centro ci sarebbe l'autorizzazione concessa all'esperta della procura di riesaminare alcuni reperti dell'epoca, come il contenuto gastrico della vittima, appunto per stabilire quando fu fatta la colazione, quindi l'orario della morte, ad alcuni tessuti biologici fra cui un capello. E questa potrebbe portare a sollevare delle eccezioni perché le parti andavano avvisate in quanto attività irripetibili. Secondo Cristina Cattaneo, lo scrive nella sua relazione, si è trattato invece di attività ripetibili. Anche questo è un nodo che dovrà essere sciolto, diciamo, nelle prossime ore. L'altra novità riguarda invece la porta al libro che separa il salotto della villetta di Via Pascoli dalle scale, che portano verso la cantina su cui fu trovato il corpo della povera Chiara Poggi. Stasi aveva raccontato di averla trovata chiusa, quella porta, di averla aperta, ma non furono mai trovate delle impronte né sul pomello né appunto sulla porta stessa. E un dossier fotografico confluito nel fascicolo dimostrerebbe che sarebbe stata aperta e chiusa 5 volte durante le indagini, quindi si ipotizza una sorta di scena del crimine alterata. Queste le ultime novità da Garlasco, la linea a voi.
0: Grazie, grazie ad Elena Scarrone. E andiamo all'attentato del maggio scorso a Modena. Salim El Kudri è arrivato in tribunale a Modena, trasportato, lo vedete, da un furgone della penitenziaria, fatto entrare poi da un ingresso laterale. È in corso infatti l'udienza in incidente probatorio in cui si discute la perizia psichiatrica disposta dalla procura per accertare la capacità di intendere e volere nel momento in cui il 16 maggio El Kudri si scagliò con la sua auto contro la folla in centro. Nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite, una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo proprio per le ferite riportate. E c'è un incontro invece tra periti su un altro caso che ha colpito l'Emilia Romagna, in questo caso Bologna. Abderrahim Fakir, 42 anni, morto mentre veniva immobilizzato da 2 poliziotti che erano intervenuti al quartiere Pilastro. Era il 19 di luglio. Allora andiamo in diretta a Padova, perché questo incontro tra periti avviene in realtà a Padova. Ci spiega perché in diretta, lo vedete. Andrea Tornago, a te.
2: Sì, qui all'Istituto di Medicina Legale di Padova a partire dalle 12 si terrà un incontro di esperti, consulenti tecnici che si occupano della morte di Abderrahim Fakir. L'inchiesta è della Procura di Bologna, ma gli esperti sono stati scelti in varie città d'Italia per la loro competenza e specializzazione. Tra questi c'è la professoressa Cristina Basso, anatomopatologa dell'Istituto di Medicina Legale di Padova e una delle massime esperte di patologie e di morti cardiache. Di che cosa si discuterà oggi? I risultati dell'esame autoptico e degli esami tossicologici sono già sul tavolo. Quello di cui parleranno oggi è della loro interpretazione per capire esattamente quale sia la causa della morte dell'uomo, che ricordiamo è stato sottoposto ad un fermo di polizia ed una manovra contenitiva da parte di due agenti. Nel sangue di Fakir sono state trovate dei quantitativi di cocaina. Quello che si discuterà è appunto se questo stupefacente potrebbe essere causa o concausa della morte dell'uomo e quindi sarà la discussione di oggi. Ci sono posizioni discordanti soprattutto da parte degli avvocati dei poliziotti e degli avvocati dei familiari di Fakir. Per il momento è tutto e da Padova vi restituisco la linea.
0: Grazie ad Andrea Tornago e buon lavoro. Tante altre le notizie di cronaca alle 12 nella prossima edizione del telegiornale. Cronache dall'Italia torna lunedì. Sigla.

0: Ed ora in diretta alla direzione nazionale del Partito Democratico sta parlando la segretaria Schlein, l'ascoltiamo in diretta.
1: Lo hanno celebrato con una fanfara spropositata, che è quella che si dedica quando è l'unico risultato che puoi vantare. Solo che se la stabilità smette di essere un mezzo e diventa il fine, se la stabilità si traduce in immobilismo, non si fa il bene del Paese. Ed è esattamente quello che abbiamo visto, si può restare a lungo a Palazzo Chigi mentre il paese rimane fermo, è esattamente quello che ha fatto Giorgia Meloni. E però quel record smaschera la loro propaganda. Sono finiti gli alibi, le scuse autoassolutorie e lo scaricabarile che non regge proprio più. Perché se dopo 4 anni l'Italia sta peggio, la responsabilità è loro, non può essere sempre colpa di qualcun altro. Nessuno ha avuto tanto tempo come loro e tali numeri in Parlamento. Pensate a che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Con quei numeri, con quella maggioranza poteva cambiare tutto, fare riforme coraggiose e sono riusciti a non fare nulla che cambiasse in meglio la vita degli italiani. La propaganda e il vittimismo non possono cancellare il bilancio di questa permanenza della destra alla guida del Paese. Un fallimento evidente che discende anzitutto dall'arroganza, dall'insipienza di una classe dirigente prepotente tenuta insieme non da una visione per l'Italia, ma da un patto di potere. Ed è un fallimento che tiene insieme una sconcertante debolezza politica e anche una pericolosa fragilità democratica. E non possiamo sottovalutare la coincidenza di questi aspetti, perché una alimenta l'altra. Chi non sa risolvere i problemi concreti degli italiani offre qualcos'altro, qualcosa di più semplice, un nemico al giorno, un capro espiatorio al giorno su cui scaricare le proprie responsabilità e attacca e delegittima qualunque cosa dissenta dalla autocelebrazione trionfalistica come se fosse colpevole di lesa maestà. Ecco, in questi anni l'unica cosa che hanno fatto è una spregiudicata occupazione di ogni spazio di potere. L'abbiamo visto nella RAI, nelle istituzioni culturali, e allo stesso tempo un'insofferenza sempre più scoperta verso ogni forma di pesi e contrappesi di controllo democratico, verso la magistratura, verso gli organi di controllo, verso la libera informazione, verso i sindacati, verso la stessa opposizione. Questo abbiamo visto. Abbiamo visto una costante ostilità anche verso i giovani quando scendono in piazza per chiedere un futuro migliore. Abbiamo visto quello che hanno fatto con il tentativo di indebolire la Corte dei Conti, guardate che non è un caso, fa parte dello stesso disegno. La compressione sistematica delle prerogative del Parlamento, a colpi di decreti e di voti di fiducia, l'offensiva anche verso il Presidente della Repubblica, e poi le riforme che per fortuna non sono riusciti a portare a casa, non gli abbiamo consentito di spaccare l'Italia con l'autonomia differenziata, ma attenzione perché continueranno a provarci.
0: Queste le parole della relazione del segretario della PD Elly Schlein alla direzione del partito e ovviamente ci torneremo. Ora invece la situazione umanitaria a Gaza continua a essere drammatica, è difficile il lavoro di emergency, di questo si è parlato questa mattina, mattina 24, con la presidentessa intervistata da Adele Grossi. Allora vi riproponiamo questa intervista e poi alle 12 una nuova edizione del Telegiornale.

0: Non credo ci siano parole che rendano a sufficienza quello che c'è qui. Tutta la prima parte, dall'ingresso dal valico di Kare Shalom fino alla linea gialla, è una distesa di macerie a perdita d'occhio e dopo una distesa di tende a perdita d'occhio sulla sabbia, sulla spiaggia, perché è l'unico posto dove le persone si sono potute rifugiare e qui manca assolutamente tutto. Ancora oggi, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco, ricordo solo che l'altro ieri sono state uccise 9 persone a Gaza da bombardamenti israeliani, e quello che entra è molto limitato rispetto alle necessità, soprattutto entrano beni commerciali e non beni umanitari, quindi quello che si riesce a trovare costa tantissimo. I farmaci sono ancora un bene estremamente raro. E appunto molto costoso, perché si trovano quei pochi che si trovano solo in farmacia. Quindi noi vediamo circa 200-250 persone al giorno nella nostra clinica di Al-Qarqara, donne, bambine, circa 30-40 donne in gravidanza, perché abbiamo un programma, specifico per supportare le donne durante e dopo la gravidanza. Questo è uno dei problemi principali qui a Gaza. Ma ci sono anche bambini, anziani, malati cronici che non riescono ad accedere alle cure salvavita. Pensiamo ai malati, ai diabetici che non riescono a trovare l'insulina, ai malati ipertesi, e quindi è una situazione di estrema difficoltà anche per chi come noi la guerra la conosce da 32 anni, ecco.
1: Una guerra che si è accanita in particolar modo sui civili, e queste sono le conseguenze che lei ci sta raccontando in questo momento. Presidente.
0: Qui tutti, sì, qui diciamo che la stragrande maggioranza delle vittime di questa guerra, come in tutte le guerre dal secondo dopoguerra in poi, ma qui in particolar modo, sono civili, sono bambini, donne, persone che.

0: non hanno dove potersi rifugiare perché i droni sono quotidiani, il ronzio è l'accompagnamento di tutto il giorno. La sera poi ci sono gli aerei per i bombardamenti, ma bombardamenti che arrivano anche di giorno. Gli ordini di evacuazione anche nella zona al di qua della linea gialla, quindi quella che dovrebbe essere considerata deconflitta, sono quotidiani. Ieri hanno dato ordine di evacuazione di un'area vicino alla nostra clinica. Quindi io non penso si possa parlare di vivere a Gaza. Gaza si cerca di sopravvivere e noi
1: E non si
0: facciamo
1: può
0: quello che
1: parlare,
0: possiamo.
1: Presidente, neanche di cessate il fuoco, perché quella che ci descrive è a tutti gli effetti una situazione di guerra.
0: Assolutamente no, no, no, il fuoco non è cessato, i bombardamenti continuano, le persone continuano a rimanere ferite, ad essere uccise e soprattutto a non poter tornare a pensare ad una vita normale. Non, pensi che un litro di olio per il motore è arrivato a costare $1.000? Noi abbiamo una nostra clinica che abbiamo costruito con quello, con le lamiere che abbiamo trovato a Gaza, fondamentalmente, nel 2024, appunto, e che ha sia degli ambulatori di medicina generale, che è appunto un ambulatorio per le donne in gravidanza, e un'area, una farmacia, ovviamente, perché comunque ci occupiamo, le persone cerchiamo di curarle con quello che abbiamo, ma l'altro ieri è arrivato finalmente il container con farmaci che avevamo mandato dall'Italia 5 mesi fa. E ci sono voluti 5 mesi per farlo entrare a Gaza e questo ci ha permesso di riaprire, per esempio, il programma per i cronici, per i quali avevamo finito le medicine, quindi è un continuo riadattare le possibilità di cura in base alla situazione logistica. E ecco, la cosa che mi ha fatto davvero anche ben sperare, se vuole, è che comunque c'è questa voglia, questo bisogno di provare a trovare una normalità e una speranza per una vita più dignitosa. Il nostro infermiere, per esempio, del triage, che è quello che tutte le mattine valuta, diciamo, le persone che arrivano in clinica e in base alla loro gravità poi li indirizza nei vari ambulatori, mi diceva che lui arriva da Gaza City e viene tutte le mattine per essere in ambulatorio da noi, fa un viaggio di 2 ore. Parte alle 6 del mattino per arrivare alle 8 in clinica e mi ha detto: prima della guerra ci volevano 20 minuti per arrivare da casa mia a qui. Oggi ci metto 2 ore e me l'ha detto l'altro giorno perché è arrivato un po' in ritardo ed è venuto a scusarsi che non era riuscito ad arrivare in anticipo. Quindi questa è la quotidianità di Gaza e credo che non possa lasciarci indifferenti. Ma che debba anzi interrogarci tutti, dalla politica, quella alta, ai cittadini comuni come siamo noi, per capire come tornare indietro, come bloccare questa situazione che è al di là non ci sono davvero parole per
1: E
0: esprimerli.
1: di cosa c'è più bisogno?
0: Ah, in questo momento sicuramente di non calare l'attenzione, di sostenere le organizzazioni che lavorano qui perché è fondamentale. Senza questo lavoro la popolazione Gazawa non riuscirebbe ad avere neanche il minimo di servizi che hanno oggi e ai morti delle bombe, e dei droni si aggiungerebbero, come già purtroppo se ne aggiungono troppi, le cosiddette vittime indirette di questa guerra, cioè tutti quelli che a causa della guerra non riescono ad accedere al cibo e alle cure necessarie per sopravvivere. Quindi non dimentichiamoci di Gaza, ma così come non dimentichiamoci di tutte le vittime dei conflitti. Noi siamo a Gaza, siamo in Sudan, un'altra guerra dove 12 milioni di persone sono state sfollate nel disinteresse totale, siamo tra i pochissimi ancora operativi, siamo in Ucraina dove la guerra ormai sembra non avere più limiti neanche lì, e quindi credo ci sia anche bisogno però di una rivolta un po' etica, morale.

Farsi raccontare in diretta.

0: Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità dopo il balzo dell'inflazione. Nel pomeriggio Consiglio dei Ministri. Tajani, decideremo lo scostamento di bilancio intorno a 7 miliardi. Si estende la riduzione dei prezzi sui carburanti. L'ENI, da oggi sconto del 20% sul gasolio ad uso agricolo in vigore fino al 31 ottobre, potrà essere prorogato. Il Pentagono invia in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco, una portaerei e 10.000 soldati, mentre il presidente Trump starebbe valutando di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di midterm. E dopo le violente proteste studentesche in Francia, oggi 400 licei chiusi, centinaia di minorenni fermati, il ministro della Giustizia chiede ai genitori di pagare i danni. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. I magistrati ipotizzano il reato di corruzione, chieste misure cautelari per altre 8 persone. Stasera a Parigi Nations League, l'Italia di Mancini cerca conferme contro la Francia di Zidane, 20 anni dopo la finale dei mondiali vinta dagli azzurri. Buongiorno, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Partiamo dalla partita sulla flessibilità in Europa aperta dalla Presidente del Consiglio Meloni con la lettera alla Presidente von der Leyen. Ieri c'è stato il vertice di maggioranza sulla manovra in vista del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio sul documento programmatico di bilancio. Allora andiamo a sentire gli aggiornamenti in diretta da Palazzo Chigi con Gabriele Martelloni.
1: Sì, un Consiglio dei Ministri che si confronta su quello che è il primo passo verso la manovra di quest'anno, ovvero il documento programmatico di finanza pubblica, di fatto l'ex nota di aggiornamento del DEF, la cornice dentro la quale scrivere la manovra, ma con un altro tassello importante, la decisione che arriverà dal governo sull'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia, che lo ricordiamo prevede per l'Italia 36 miliardi, 14 per l'energia, 22 per la difesa in 3 anni. A quanto si apprende dopo il vertice che c'è stato ieri di maggioranza a Palazzo Chigi, Premier Meloni con i suoi vice, anche Lupi e vari ministri che hanno partecipato nelle varie sessioni della riunione, si andrebbe verso una diminuzione delle richieste per quanto riguarda la difesa. Il ministro Tajani intanto ha annunciato che si decide anche ovviamente sullo scostamento di bilancio relativo all'attivazione della clausola e per quest'anno ha detto sarà di circa 7 miliardi. Staremo a vedere dunque quando arriverà questa relazione del governo sulla clausola nazionale di salvaguardia. Intanto la questione della flessibilità continua a tenere banco in Europa, perché oltre a questa che è stata già concessa da Bruxelles, la Premier ne chiede di ulteriore, visto l'attuale quadro economico internazionale, soprattutto per l'aumento dell'inflazione. Dunque, con una lettera inviata ieri a von der Leyen, chiedere un ulteriore allentamento dei vincoli di bilancio, appunto per affrontare la prossima manovra, e questo sarà un tema sicuramente centrale al prossimo Consiglio europeo a cui parteciperà la Presidente del Consiglio a metà ottobre. E per il momento anche tutto, linea a voi.
0: Grazie Gabriele. Dunque, atteso per oggi il via libera del governo al documento programmatico di finanza pubblica, sul tavolo c'è anche la richiesta per la clausola di salvaguardia su energia e difesa, ma ce ne parla Raffaele Cappuccio qui in studio.
2: Sì, dunque prende il via libera la corsa alla legge di bilancio 2027 con l'approvazione in Consiglio dei Ministri del DPFP, un acronimo che sta per Documento Programmatico di Finanza Pubblica. L'esecutivo dunque fissa la cornice macroeconomica della manovra. Ricordiamo anche noi che ieri c'è stato un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi per valutare la richiesta da inviare a Bruxelles per la clausola di salvaguardia su energia e difesa. I punti, 28 miliardi di euro, ben 8 in meno rispetto ai 36 ipotizzati. Il ridimensionamento potrebbe riguardare la spesa per gli armamenti. Poi arriva la voce del vice premier Tajani che assicura che già oggi ci sarà un

0: Uno scostamento di circa 7 miliardi per quest'anno. Quale sarà la tappa successiva? Il coinvolgimento il 13 ottobre del Parlamento, sia della Camera dei Deputati sia del Senato, proprio sullo scostamento di bilancio. Si tratta comunque di un cammino tutto in salita tra le preoccupazioni per l'aumento dell'inflazione e per l'andamento dei titoli di Stato e poi le trattative serrate con l'Europa. Noi però andiamo a vedere quello che succede al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che predica serietà per tutelare i titoli di Stato, la maggioranza poi mette sul piatto i suoi cavalli di battaglia. Li vediamo, si parla di un'estensione della seconda aliquota IRPEF fino a 60.000 euro, flat tax al 5% sugli aumenti salariali dei giovani e cedolare secca per i locali commerciali. C'è poi il capitolo casa, si parla di una proroga del bonus prima casa al 50% con un'ipotesi di salita al 65%, affiancato da un piano per i pannelli solari in scuole e ospedali. È tutto a te.
1: Grazie Raffaele. Dunque questi i temi economici, ma c'è anche la legge elettorale che continua ad animare il dibattito politico. La Camera respinge le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni e durante la prossima settimana arriverà il voto di fiducia sugli articoli modificati e poi il voto finale sul provvedimento. Andiamo a Montecitorio da Pablo Rojas.
2: Il centrodestra si è dimostrato totalmente compatto ieri nel voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, voto segreto. C'erano anche dirigenti di Fratelli d'Italia sopra i banchi che in qualche modo controllavano se realmente ci fossero o meno franchi tiratori, lo denunciano le opposizioni. Alla fine i voti sono stati anche di più dei presenti del centrodestra, perché Vannacci ha deciso di votare, i vannacciani hanno deciso di votare con la maggioranza, anche se poi voteranno no invece al testo della legge elettorale con il voto finale. Ci saranno martedì e mercoledì altre votazioni, tre con la fiducia, una invece senza, e poi giovedì si capirà se veramente i franchi tiratori non ci saranno davvero. Il centrodestra continua a ribadire la bontà di questo testo per dare stabilità all'Italia, per riportare i cittadini a scegliere i propri rappresentanti con le preferenze, ma dal centro-sinistra invece le critiche sono ampie. Si ricorda che le preferenze sono limitate perché il capolista restano bloccati e nello stesso tempo ci sono aspetti che non sono aderenti alla Carta Costituzionale. Oltretutto si parla di un premio di maggioranza eccessivo e si accusa il centrodestra di voler cambiare le regole perché si ha timore di perdere le elezioni. Lo ha fatto anche poco fa Elly Schlein, che è in corso, che ha aperto la direzione con il suo discorso, che è ancora appunto in atto, ha aperto sull'intelligenza artificiale, ha detto che va governata, e sul cambiamento climatico, oltre ad accusare il governo di aver fallito su tutti i piani, soprattutto su quello economico. Nella direzione ci si aspetta che si affronterà anche il tema Ucraina per dare risposte sia a Giuseppe Conte che alla minoranza interna. E per ora è tutto.
1: Grazie Pablo. Parliamo ora delle proteste studentesche in Francia, con una situazione che resta ancora molto tesa a Parigi e in altri grandi centri del paese. Quasi 2.000 i fermati, enormi i danni. Il governo corre ai ripari per far fronte all'emergenza. Andiamo a Parigi dalla corrispondente Alessandra De Stefano.
3: Sì, continuano le tensioni del movimento studentesco. Diciamo che le città in cui c'è concentrata la maggiore agitazione sono Strasburgo e Parigi. A Parigi è stato dato fuoco al portone di un liceo nel 15° arrondissement, mentre a Strasburgo si stanno affrontando polizia e studenti. Lo diciamo, questo è stata una giornata, quella di oggi era una giornata di dialogo. Considerate che ci sono 400 istituti superiori, le porte sono rimaste chiuse attraverso il paese per questi 400 istituti. Ieri le persone fermate sono state 1.000, le mobilitazioni altrettanto, la polizia e le forze dell'ordine sono intervenute per arginare numerose vandalizzazioni, gli incendi, le immagini di ieri hanno fatto il giro del mondo. Le proteste continuano, come vi dicevo, a Strasburgo sono stati utilizzati i lacrimogeni per disperdere la folla, così a Rennes gli agenti hanno usato gli idranti per spegnere dei cassonetti che erano stati incendiati. Tensioni davanti ai licei, a Parigi e a Lione, una protesta protesta per il momento che sembra pacifica. Il ministro dell'Educazione nazionale Geoffrey incontrerà alle 14 una rappresentanza di studenti, genitori e professori, proprio per cercare di trovare una situazione, una via d'uscita a questa protesta che è iniziata in sordina il 18 settembre scorso nelle balliere ed è arrivata ad allargarsi a tutto il paese. Ma cosa chiedono gli studenti? Gli studenti, accanto ai quali ci sono anche i professori, chiedono una migliore qualità nell'istruzione pubblica, un aumento anche per la retribuzione degli insegnanti. Il governo ieri ha definito i blocchi e le occupazioni violenze urbane. Al mondo politico si punta l'indice nei confronti della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, quale animatore di questo movimento studentesco. Quindi oggi le piazze più calde sono, come vi dicevo, Parigi e Strasburgo. Per il momento è tutto, io vi restituisco la linea.
1: E grazie, vi aggiorneremo naturalmente su quello che sta succedendo a Parigi e Strasburgo, ma adesso andiamo negli Stati Uniti, c'è la marcia di avvicinamento al voto di metà mandato, Trump difende le sue scelte e minaccia di costringere gli europei a impiegare le riserve di carburanti per abbassare i prezzi al distributore, mentre una terza portaerei, la Lincoln, fa rotta verso l'Iran. Sentiamo allora il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
4: Nessuno ha mai fatto un lavoro come il nostro, dice Trump, ma non siamo riusciti a farlo sapere in giro. Se i repubblicani sono indietro nei sondaggi, sembra dunque dire il presidente degli Stati Uniti, il problema è innanzitutto di comunicazione. Parla a margine di appuntamenti pubblici in Texas ed Oklahoma in vista delle elezioni di metà mandato tra un mese. L'aumento dei prezzi, afferma, l'abbiamo ereditato dall'amministrazione Biden. Sul caro benzina avverte, potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far scendere i prezzi globali del diesel. Sempre in vista della scadenza delle elezioni del 3 novembre, quando si rinnoveranno la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato, il settimanale Time in precedenza gli aveva chiesto se escludesse di ricorrere all'Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza. Non escludo e non includo nulla, la replica di Trump. Per due volte poi all'inquilino della Casa Bianca viene chiesto se esista un legame tra l'Iran e il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai con decine di passeggeri israeliani a bordo. Al momento sembra di sì, risponde Trump, anche se non posso confermarlo. Ci stiamo lavorando, aveva già detto in precedenza, ma da quello che sento è così. Nelle stesse ore in cui il Wall Street Journal rivela che una terza portaerei americana, la Roosevelt, si sta dirigendo in Medio Oriente dopo che il presidente non ha escluso una ripresa dei bombardamenti contro la Repubblica Islamica all'indomani delle elezioni.
1: Dunque, abbiamo sentito il presidente Trump dire che sembra che l'Iran sia coinvolto nel dirottamento del volo Fly Dubai, ecco, in realtà nelle indagini per ora è escluso un coinvolgimento diretto di Teheran, si indaga sulla radicalizzazione del copilota, mentre gli Emirati revocano il permesso all'atterraggio alla compagnia israeliana El Al. Sentiamo allora l'inviata a Gerusalemme Marina Lalovic.
5: E sì, dunque Israele si prepara, come dicevi, a mandare una squadra degli investigatori proprio ad Abu Dhabi, dove è stato trasferito il copilota omanita dagli Emirati dell'Arabia Saudita. Abu Dhabi, ricordiamo, luogo che di fatto faciliterebbe le indagini perché Tel Aviv tiene i rapporti diplomatici con gli Emirati, però che in queste ore hanno mancato anche di dare l'autorizzazione per i voli di soccorso, soprattutto quelli di El Al, voli israeliani che dovrebbero rimpatriare tantissimi passeggeri israeliani di fatto rimasti bloccati a Dubai, perché ricordiamo tutti i voli di Fly Dubai sono stati sospesi. La evacuazione, dicono le autorità israeliane, dovrebbero riprendere da domenica in poi. Tutto mentre, ecco, per il momento la pista iraniana è stata esclusa, dicono qui le fonti israeliane. I media locali parlano delle reti sociali dell'aggressore pieni dei messaggi di incitamento all'odio verso gli ebrei, e nell'intervista a Fox News Netanyahu, il premier israeliano, invece parla del copilota aggressore come una persona che è stata sottoposta a indottrinamento radicale islamista. Dunque rimangono innanzitutto moltissime domande senza risposta: perché sono stati possibili questi passi di falli nella sicurezza, e soprattutto come è stato possibile far appunto pilotare questo aereo verso Tel Aviv da un cittadino omanita, ricordiamo il paese con il quale Tel Aviv non tiene i rapporti diplomatici. Da qui, da Israele, echeggiano già i messaggi in vista alla campagna elettorale delle frange più estremiste, a partire dal ministro per la sicurezza Ben-Gvir, che chiede la estradizione del copilota e promette: in Israele vivrà un inferno. Per il momento è tutto, a te.
1: Intanto l'esercito israeliano è impegnato in operazioni militari nel sud del Libano. Il 20 ottobre a Tampa, negli Stati Uniti, è previsto un nuovo round negoziale proprio tra le delegazioni di Stati Uniti, Israele e Libano. Ma sentiamo il nostro inviato, Nello Rega.
6: Sì, buona giornata, siamo a Nakura nel quartier generale della missione UNIFIL. Ovviamente è importante questo quartier generale perché nei prossimi giorni si deciderà il futuro dei caschi blu in Libano. Ricordiamo 8.000 tra uomini e donne di 48 paesi al comando del generale italiano Diodato Abbagnara. Si deciderà se prolungare oltre il mandato, non prolungarlo secondo la diplomazia internazionale sarebbe una follia perché nel sud aumenterebbero le violenze, sarebbe diciamo un'escalation anche delle distruzioni. Continua intanto Israele con i suoi raid, ci sono delle nuvole su tutto il sud del Libano, non solo quelle meteorologiche come la pioggia che ci sta investendo, ma nuvole che preannunciano niente di buono, anche perché le misure di sicurezza sono state innalzate da parte di Israele, si temono degli attacchi da parte di Hezbollah prima del voto in Israele il prossimo 27 ottobre. Situazione difficile anche per gli sfollati, 300.000 persone che ancora non riescono a tornare nel sud del Libano. E da Nakura, linea e microfono, posso tornare a voi a Roma, Saxarubra.
1: E ora parliamo del conflitto in Ucraina. Ci sono ancora gli echi delle dichiarazioni di Putin al forum Valdai e quelle del portavoce del Cremlino Peskov che insiste: la guerra va avanti. Per il New York Times la Russia starebbe preparando un devastante attacco per l'inverno. Allora, per saperne di più, andiamo a Mosca dalla corrispondente Eliana Mistretta.
7: Putin ha scelto la platea del forum internazionale di Valdai per dare la sua visione del mondo, ha accusato l'Occidente di fomentare i conflitti internazionali e poi ha detto che la Russia è pronta a riprendere i rapporti con l'Unione Europea, anche con l'Italia che considera un partner eurasiatico. Sull'Ucraina il presidente russo ha ribadito ancora una volta quella che è la sua versione, ovvero che non è stata Mosca a iniziare il conflitto, e poi ha detto l'avanzata procede, il nostro obiettivo secondo Putin è quello di arrivare a un negoziato globale. Secondo Putin la Russia non intende attaccare nessuno, però il presidente ancora una volta ha minacciato di ricorrere a qualsiasi arma a disposizione, incluso il nucleare, se la sicurezza del territorio russo dovesse essere messa a rischio, con riferimento all'exclave di Kaliningrad e alle esercitazioni NATO che la Russia percepisce come una minaccia. Su questo è intervenuto anche l'ambasciatore russo in Italia, Paramonov, che ha detto che i media italiani stanno conducendo una campagna nella quale dicono che la Russia vuole ricorrere al nucleare su Kaliningrad, mentre invece dice quelli che creano un rischio maggiore sono proprio gli occidentali. Intanto il New York Times pubblica un articolo nel quale cita fonti ucraine secondo le quali Mosca preparerebbe un massiccio attacco contro gli impianti energetici ucraini per isolare il paese, per lasciarlo al freddo e senza elettricità durante l'inverno. Linea a voi.
1: Grazie Eliana. Adesso torniamo in Italia. Il Presidente della Repubblica Mattarella, anzi non in Italia, in visita ufficiale nel Principato di Monaco, la prima visita di un capo dello Stato italiano nel Principato. Poco fa l'abbiamo visto il suo arrivo, gli onori militari. La visita ora prosegue con i momenti istituzionali. Andiamo dall'inviato Francesco Accardo.
8: Eh sì, lo dicevi, una visita storica, perché è la prima volta che un capo dello Stato visita di Stato il Principato di Monaco. Il presidente Mattarella con la figlia, la signora Laura, è stato accolto dal principe Alberto di Monaco, dalla principessa Charlène e dai due figli Jacques e Gabriella, che, ha sottolineato il principe Alberto incontrando il capo dello Stato, studiano l'italiano. Rapporti secolari, ha ricordato anche Mattarella, quelli fra Italia e Monte Carlo, a partire dalla fondazione a opera di un nobile genovese, appunto Grimaldi, alla fine del 1200. E con la famiglia Grimaldi, ha detto il capo dello Stato, i rapporti sono stati continui, molti territori della famiglia nella storia, anche in Italia, dal nord a sud. Per il principe Alberto, Italia e Monte Carlo condividono la fiducia nel diritto internazionale, l'aspirazione alla pace, un'attenzione fortissima all'ambiente, che sarà il cuore della giornata di domani con la visita al Museo Oceanografico. C'è anche, ovviamente, ovviamente l'intenso interscambio economico. C'è la cultura, oggi pomeriggio il concerto con la soprano Cecilia Bartoli, alla quale assisterà anche il presidente Mattarella. Monte Carlo, crocevia anche diplomatico in questi mesi con la visita di Papa Leone lo scorso marzo e la visita del presidente Mattarella appunto adesso, con al centro anche la situazione internazionale e appunto l'aspirazione alla pace. Per il momento da qui è tutto, lì allo studio.
1: La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao. È in corso adesso una perquisizione.

0: nei suoi studi sia a Palermo che a Roma e anche nella sua abitazione, oltre che per Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi. I magistrati, coordinati dal procuratore Maurizio De Lucia, hanno chiesto misure cautelari per 8 persone. I PM ipotizzano il reato di corruzione e l'indagine riguarderebbe la Commissione Tecnica Specialistica della Regione Sicilia per le autorizzazioni ambientali, di cui Armao è stato presidente fino allo scorso agosto. C'è stato un incontro tra periti sul caso di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni, morto il 19 luglio, mentre veniva immobilizzato da 2 poliziotti che erano intervenuti al Pilastro a Bologna. Sentiamo Andrea Tornago.
1: Sì, qui all'Istituto di Medicina Legale di Padova a partire dalle 12 si terrà un incontro di esperti, consulenti tecnici che si occupano della morte di Abderrahim Fakir. L'inchiesta è della Procura di Bologna, ma gli esperti sono stati scelti in varie città d'Italia per la loro competenza e specializzazione. Tra questi c'è la professoressa Cristina Basso, anatomopatologa dell'Istituto di Medicina Legale di Padova e una delle massime esperte di patologie e di morti cardiache. Di che cosa si discuterà oggi? I risultati dell'esame autoptico e degli esami tossicologici sono già sul tavolo. Quello di cui parleranno oggi è della loro interpretazione per capire esattamente quale sia la causa della morte dell'uomo, che ricordiamo è stato sottoposto ad un fermo di polizia ed una manovra contenitiva da parte di 2 agenti. Nel sangue di Fakir sono state trovate dei quantitativi di cocaina. Quello che si discuterà è appunto se questo stupefacente potrebbe essere causa o concausa della morte dell'uomo e quindi sarà la discussione di oggi. Ci sono posizioni discordanti soprattutto da parte degli avvocati dei poliziotti e degli avvocati dei familiari di Fakir. Per il momento è tutto e da Padova vi restituisco la linea.
0: Cambiamo argomento, oggi si celebra la festa dei nonni, i nonni che sono pilastri nella vita quotidiana dei nipoti e dei figli. I nonni offrono ai nipoti la loro saggezza, la loro esperienza e il loro amore. Queste le parole del ministro dell'istruzione Valditara. Sentiamo Paola Erba.
2: Istituita nel 2005, la festa dei nonni è un'occasione per riconoscere il valore di queste figure e l'importanza del ruolo che hanno nelle famiglie e nella società. 12 milioni in tutta Italia, i nonni non solo preservano ricordi e tradizioni, ma oggi sono anche un punto di riferimento essenziale per le famiglie, perché capaci di garantire sostegno, accudimento e affetto in un paese come il nostro, dove i servizi per l'infanzia sono carenti e spesso costosi.
3: È una seconda vita, praticamente, nel mio caso ovviamente, perché ho 2 nipoti e mi dedico totalmente a loro.
4: Beh, oltre al piacere che ti danno i bambini, i nipotini, l'affetto, la compagnia, è pure sapere di rendersi utile per i figli.
2: Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, i nonni sono le principali figure, succede cioè nel 58% dei casi, a cui i genitori lavoratori affidano i propri figli. Anche i dati Istat raccontano una realtà simile. Un terzo dei nonni si occupa infatti in modo continuativo dei nipoti. 3 su 10 garantiscono un aiuto occasionale e 1 su 4 interviene in caso di emergenze. Secondo un'indagine di Astra Ricerche, 3 nonni su 10 passano con i nipoti più di 3 ore al giorno, trascorse in giochi, attività all'aria aperta, ma anche in supporto ai compiti, preparazione di pranzo e merenda e accompagnamento a corsi e allenamenti.
5: Diciamo si raccoglie il meglio. Si raccoglie la convivialità con i nipoti e la responsabilità la si lascia ai genitori.
0: E quest'anno ricorrono 8 secoli dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia, riformatore della Chiesa, poeta, figura cardine del Medioevo. Una ricorrenza di profondo valore spirituale e culturale che da quest'anno torna a essere festa nazionale. Per l'occasione la RAI dedica un ampio palinsesto a tutte le piattaforme e tutte le piattaforme del servizio pubblico, TV, radio, digitale e social avranno contenuti sull'ascito di San Francesco. Domenica, il 4 ottobre, sarà presente alle celebrazioni il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a partire dalle 17:15 di domani, sabato, lo speciale di Rai News 24 in diretta dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola durante le commemorazioni e i vespri per questo anniversario. Le giornaliste e i giornalisti della RAI aderiscono alla campagna di Comen Italia, la prevenzione

0: Attenzione, il nostro capolavoro, lo vedete dai nostri fiocchi rosa, è il mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno. Indossiamo questo fiocco rosa di Come in Italia, è un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi sempre cura della propria salute, la prevenzione e la diagnosi precoce, quindi gli esami che dobbiamo fare possono fare davvero la differenza. Infatti grazie a questi esami abbiamo oltre il 90% di possibilità di guarigione e di eseguire cure meno invasive. Un gesto semplice, un messaggio importante, la prevenzione dunque può salvare la vita. E compie 90 anni il pittore e illustratore Tullio Pericoli, un anniversario, un compleanno che festeggia ripercorrendo emozioni e obiettivi di una carriera che è solo all'inizio, come spiega a Antonio Sgobba in questa intervista. Vediamo.
1: Lei ha intitolato le sue note di lavoro La bella età, ma a 90 anni qual è la bella età?
2: La mia età attuale in realtà è abbastanza bella. Quello che considero una cosa molto buona è il fatto di alzarmi la mattina con il desiderio di venire qui in studio e mettermi a lavorare. Questa è una cosa che considero molto, molto fortunata.
1: Quando ha deciso di diventare un pittore? Com'è stato quel momento?
2: Ma io questo l'ho deciso molto presto, quando sono partito dalla mia città, dalle Marche, sono venuto a Milano per fare il pittore. Poi sono stato un po' trascinato dentro altri lavori, per esempio fare il disegnatore per i giornali, fare ritratti, lavorare per il teatro. Poi intorno all'inizio degli anni 90 ho deciso di abbandonare un po' tutto il resto e dedicarmi interamente a questo mestiere. Quindi io mi ritengo non un pittore novantenne, ma direi un pittore trentenne, quindi, e mi ritengo anche, come dire, all'inizio di questo lavoro.
1: L'obiettivo qual è? È riuscito a realizzare il quadro definitivo?
2: No, per l'amore, dovrei smettere poi. Se io trovassi il quadro definitivo sarei costretto a chiudere. Invece la bellezza è che, non trovandolo mai, la passione di lavorare tutti i giorni è sempre della stessa vivezza.
0: Adesso facciamo una breve pausa e poi c'è il nostro spazio dedicato allo sport con Francesco Musso.

0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove AnyLive Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. AnyLive, la mobilità viva.
1: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
2: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
3: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
4: Ogni giorno il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.

0: Ben ritrovati a Sport 24, il giorno di Francia-Italia, terza giornata di Nations League questa sera a Parigi. La nazionale di Mancini affronta quella di Zidane a caccia di conferme dopo la bella vittoria contro la Turchia. Ne parleremo in studio con Paolo Maggioni. Ciao Paolo.
1: Francesco, grazie, buongiorno a te, un saluto ai nostri telespettatori.
0: E vedo già collegato da Parigi Fabrizio Tumbarello, c'è attesa per conoscere le scelte di Mancini. Fabrizio.
2: Ciao Francesco, buongiorno, siamo alla Défense davanti all'Albergo degli Azzurri, che sono usciti poco prima delle 11 per andare a svolgere la rifinitura, dunque dovrebbero tornare a momenti. Azzurri che sono arrivati ieri a Parigi e Mancini, come in occasione della trasferta in Turchia, ha portato soltanto i 23 giocatori che andranno in campo o in panchina, lasciandone in Italia 9. Di questi 9, 8 domani si congiungeranno con il resto della squadra a Casteldebole per preparare la sfida di lunedì contro la Turchia, mentre uno, Anor, oggi lascerà Coverciano per aggregarsi all'Under 21 di Silvio Baldini per la sfida importantissima, l'ultima di qualificazione alla fase finale degli europei Under 21 contro la Polonia a Pescara, sfida che l'Italia Under 21 dovrà vincere con 2 gol di scarto per arrivare prima nel girone. Tornando invece alla nazionale maggiore, Mancini continuerà a ruotare gli uomini ma farà meno cambi, mentre tra la sfida con il Belgio e quella di Bursa aveva cambiato ben 8/11 dello schieramento iniziale, e stavolta al contrario i cambi dovrebbero essere soltanto 3, uno per reparto con Calafiori che dovrebbe rientrare al posto di Ruggeri come esterno sinistro in difesa, Barella che non era partito per Bursa dovrebbe prendere il posto di Frattesi e Ken si dovrebbe riprendere una maglia da titolare in avanti insieme ai confermati Pio e Sebastiano Esposito. Francesco.
0: Allora Fabrizio, intanto ti chiedo qual è il clima fra gli azzurri, no? C'è stata questa iniezione di fiducia dopo la vittoria contro la Turchia, soprattutto la bella prova, l'Italia si è ben comportata proprio dal punto di vista del gioco. Adesso c'è questo test ovviamente contro una squadra fortissima, seppur priva di Mbappé.
2: Sì, pur priva di Mbappé, ma Zidane insomma davanti ha soltanto l'imbarazzo della scelta, no? Tra il pallone d'oro in carica, Dembélé, Olise, insomma Doué, e poi c'è anche l'opzione Barcola. Francia che comunque anche senza Mbappé ha vinto in Belgio, aveva vinto grazie a un gol di Mbappé che poi si era infortunato in Turchia, dunque guida il girone a punteggio pieno con 6 punti, con appena 2 gol fatti ma nessuno subito, e se insomma gli azzurri avevano bisogno di un banco di prova per testare il loro reale valore dopo la deludente sconfitta con il Belgio, invece la travolgente vittoria in Turchia, ecco un test più probante, più duro di questo non poteva esserci contro una delle superpotenze del calcio mondiale e oltretutto in trasferta allo Stade de France. Sentiamo a proposito Roberto Mancini.
3: Stiamo parlando di una squadra che ha fatto la fine del mondiale nel penultimo, l'ultimo è arrivata alla semifinale, quindi insomma la squadra lascia a casa giocatori incredibili, mi sembra che sono molto più avanti di noi, però una partita di 90 minuti tutto può accadere, poi sarà importante per la classifica e sarà importante vedere anche contro una squadra così forte, insomma un po' di ragazzi giovani, quelli che riusciranno a fare.
2: Azzurri che proveranno a ripetere l'impresa compiuta 2 anni fa, era il settembre del 2024, dopo il disastroso europeo in Germania, l'Italia di Luciano Spalletti sempre in Nations League andò a vincere, allora si giocò al Parco dei Principi, l'Italia andò subito sotto dopo pochi secondi e vinse in rimonta per 3-1, anche allora contro ogni pronostico. Sentiamo Bastoni cosa pensa invece della sfida di questa sera.
4: Non penso che una singola partita possa definire quello che è il nostro valore. Come ho detto all'inizio, siamo all'interno di un percorso, siamo all'inizio di un percorso nuovo, quindi ogni partita servirà ad aggiungere un tassello importante. L'ho detto subito dopo la vittoria con la Turchia, che la roba più importante è mantenere l'equilibrio.

0: equilibrio, che sarà un percorso lungo, e ormai è diventata una quotidianità per noi, no? Mantenere questo equilibrio, che è anche la cosa più difficile, ma sulla quale bisogna assolutamente insistere.
1: Stasera sarà una serata, una notte speciale per Zinedine Zidane, che dopo le due vittorie in trasferta debutta da commissario tecnico in casa e lo fa contro l'Italia, con cui giocò l'ultima sua partita in nazionale, la perse anche a causa della testata a Zidane, la finale mondiale del 2006. Ascoltiamo il commissario tecnico francese, poi la linea può tornare a voi, Francesco.
2: Abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, e per questo ci vuole tempo, e penso che anche per l'Italia, che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.
3: E allora grazie a Fabrizio Tumbarello, che ci ha fatto ascoltare anche Zinedine Zidane. Paolo, 20 anni dopo quella testata torniamo ad affrontare un grandissimo campione, tra l'altro è un revival del calcio della Serie A degli anni 90, no? Zidane contro Mancini.
4: Certo, sono due esteti, sono due numeri 10 straordinari che hanno segnato la storia anche del nostro calcio. Le traiettorie di Zidane sono molto diverse da quelle di Mancini, in grandissime squadre, la Juventus, il Real Madrid. Mancini ha fatto grande la Sampdoria e poi la Lazio, ma sta proprio lì forse la grandezza del nostro mister, essere riuscito a creare da giocatore e poi da allenatore il clima per andare a vincere dove non era previsto. Sarà una sfida bellissima, credo che quel passo di Manzoni adelante Pedro, anzi adelante Mancio con Giuizio, potrebbe essere molto utile questa sera, perché dobbiamo avere la stessa sfrontatezza, lo stesso coraggio che abbiamo visto con la Turchia, ricordandoci sempre con giudizio che siamo nella tana del lupo, siamo nella tana della squadra
3: con più talento del mondo. Al mondo. A proposito dell'atteggiamento della squadra di Mancini, vorrei farti rivedere alcuni dei gol segnati dall'Italia contro la Turchia. Facciamo vedere il gol di Frattesi, che forse è uno dei più belli proprio per tutto lo sviluppo dell'azione. C'è da sperare di rivedere quest'Italia qui, con l'azione che parte dalla rimessa laterale di Kayode,
4: che è una soluzione. Kayode ha 40 metri di rimessa laterale come massima gittata, e poi questo scambio con Fagioli. Guarda i movimenti del centrocampo, le sovrapposizioni, Raspadori, che non ci sarà questa sera, che illumina poi per Kayode, e poi qui Frattesi arriva sulla respinta. Il Mancio aveva catechizzato Frattesi, che è un maestro delle incursioni, sempre attento al tapin, sempre attento alla respinta, e guarda caso è arrivato il gol.
3: Vediamo se riusciremo a vedere, magari non questo tipo di azione perché l'avversario è diverso, però dal punto di vista dell'atteggiamento questa è l'impronta che vuole dare Mancini alla nazionale.
4: Il centrocampo della Francia è un centrocampo che sa mescolare fisicità, Rabiot, Koné, ha quella grande fantasia che ha davanti, per cui evidentemente questi triangoli, queste geometrie saranno più complesse, però dobbiamo provarci, come dicevo, dobbiamo mettere lo stesso coraggio e la stessa sfrontatezza.
3: Vedremo. E poi ci sono le questioni che riguardano la politica sportiva della nazionale, perché ieri sera è arrivata l'ufficialità del CONI. Il 6 ottobre si riunirà la giunta CONI per decidere sull'eventuale commissariamento della Federcalcio. Avevamo ritrovato il sorriso guardando al campo con l'Italia che era tornata a vincere, a far divertire. E ci sono ancora queste questioni da risolvere.
4: C'è una luce in fondo al tunnel che è arrivata dopo l'inizio molto faticoso contro il Belgio e la bellissima prestazione di Bursa. Stasera ovviamente aspettiamo altri segnali. E poi c'è questa giornata da segnare col cerchietto rosso del 6 di ottobre, perché potrebbe essere alle viste una nuova rivoluzione per il calcio italiano, nel senso che Malagò è stato eletto il 22 giugno scorso con un'ampia maggioranza, la convergenza di tutte le componenti principali. Potrebbe arrivare il commissariamento della FIGC per un fatto tecnico e aprirsi una partita tutta
3: Spieghiamolo
4: nuova.
3: Questo fatto tecnico, perché poi va spiegato. C'è una norma dal 2019 nel regolamento della FIGC che stabilisce che chi si vuole candidare a essere presidente della Federcalcio deve essere un tesserato, quindi essere presidente di una qualsiasi società, anche di calcio a 5, di tutte le società che affluiscono alla Federcalcio. Malagò non lo è, anche se aveva fatto ovviamente le sue verifiche dagli uffici della FIGC, gli avevano dato il via libera. Ci sono state le elezioni, poi uno dei candidati, Miele, ha fatto ricorso contro le elezioni di Malagò, puntando appunto su questo aspetto, ha vinto questo ricorso. Il CONI ovviamente davanti a delle regole le deve far valere, quindi dal punto di vista procedurale le elezioni di Malagò hanno avuto questo intoppo. E adesso si è scatenata tutta una battaglia che poi politica, nel senso ampio del termine, no? La politica e lo sport.
4: Sì, Francesco, si andrà voto a voto nella giunta del CONI, queste sono le previsioni che arrivano in questi momenti. Chiaramente un nuovo commissariamento, da qualunque punto di vista lo si guardi, rappresenta un azzeramento del lavoro che è stato fatto. È stato precisato che il contratto del commissario tecnico Mancini resta in essere, lo staff dell'allenatore e del commissario tecnico restano in essere, però evidentemente ripartire dopo che si era auspicata una rivoluzione dopo il terzo mondiale a cui non abbiamo preso parte, sarebbe un'ennesima ripartenza con esiti complessi anche solo da immaginare.
3: Torniamo alle questioni di campo, le altre partite di Nations League, in particolare concentriamoci sul Portogallo, dopo tutta la querela relativa all'addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale per la lite con l'allenatore che l'aveva messo fuori squadra, o meglio non l'aveva messo titolare. Ronaldo ha lasciato il ritiro della nazionale portoghese, ora si aprono anche vari scenari, una possibile multa per Cristiano Ronaldo, e il Portogallo senza Ronaldo è andato a vincere 4-2 a Copenaghen contro la Danimarca. Nelle sfide di ieri anche il pareggio della sorprendente Grecia contro l'Olanda e la vittoria di Klopp, la prima alla guida della sua Germania. Andiamo a vedere il servizio di Simone Benzoni.
5: Monto di un mito non corrisponde evidentemente l'eclissi di un'intera squadra, anzi dalla bufera Cristiano Ronaldo il Portogallo sembra uscito senza alcuno scossone. Terzo successo consecutivo in Nations League, stavolta contro la Danimarca 4-2, tra i marcatori di nuovo anche il milanista Ramos, e tanti saluti a CR7 fuggito a Madrid col suo jet privato dopo il mancato ingresso nella gara contro la Norvegia. Per Haaland e compagni intanto un altro KO, a sorpresa a Cardiff sul campo del Galles, capace di rimontare dallo svantaggio iniziale e chiudere il match sul 2-1. Nel gruppo 4 Portogallo in fuga a quota 9, Danimarca, Galles e Norvegia tutte appaiate a quota 3. Nel gruppo 2 si sblocca finalmente la Germania di Klopp, primo successo dopo un pari e una sconfitta. Serbia battuta 2-0 con le firme dei talenti Bischoff del Bayern e Wirtz del Liverpool. Tedeschi terzi con 4 punti, davanti restano Grecia con 7, Olanda con 5. Dopo il pari 2-2 a Salonicco, grande rimonta arancione dal 2-0 a sfavore fino al pari allo scadere, firmato da Reinders.
3: E allora Paolo, il Portogallo ha tantissima qualità al di là di Cristiano Ronaldo, e possiamo dire che al di là della gestione del campione Ronaldo, dal punto di vista tecnico, tattico, la decisione dell'allenatore Jorge Jesus è stata vincente. Ieri si è visto un Portogallo davvero spumeggiante.
4: Ricordi all'inizio dei mondiali quando gli allenatori che affrontavano il Portogallo sembravano un po' sminuire la portata di Cristiano Ronaldo, 41enne, negli equilibri della squadra? È chiaro che è un giocatore che ha fatto la storia del calcio, ha fatto la storia del Portogallo, è in qualche modo un'icona inamovibile, se è presente capitano in campo dal primo minuto, quasi sempre è stato così. Evidentemente questo finale libera un po' anche l'allenatore del Portogallo, il commissario tecnico, dal fardello di avere una presenza così importante, così ingombrante, però non possiamo non sottolineare la grande qualità, come dicevi, del Portogallo, Rafa Leao, che è in qualche modo erede di quel numero 7, ne è solo uno dei simboli, però non possiamo non notare quanto diversi siano i due epiloghi dei due più grandi campioni di questo nuovo millennio.
3: Tra poco
4: Leo
3: ci
4: Messi,
3: arriveremo.
4: Ci arriviamo, e Cristiano Ronaldo che va via su un aereo privato dal ritiro.
3: Perché poi ci sono due aspetti, no? Il Portogallo ha tantissima qualità, Bruno Fernandes ieri grande, grande partita, lo stesso Gonzalo Ramos, buone notizie per i tifosi il Milan, e poi c'è l'aspetto della gestione di un campione al tramonto della sua carriera, che è sempre difficile.
4: Soprattutto quando è Dorian Gray, nel senso che passa gli ultimi anni della sua vita ad allenarsi più dei ventenni, meglio dei ventenni, per avere ancora quel tipo di performance, e purtroppo il campo non risponde più. Ed è molto ingombrante, e questo finale in qualche modo non è un finale da icona, non è un finale da grande campione.
3: Vedremo se addirittura arriverà una multa, perché lui comunque ha lasciato il ritiro della nazionale.
4: Quello sarebbe, insomma, l'epilogo peggiore di tutti, immaginare di multare un mito.
3: vedremo come andrà questa vicenda. Facevi riferimento all'altro grandissimo campione di questi ultimi 20 anni di calcio, Lionel Messi, e lui invece si prepara a dare l'addio all'Albiceleste, all'Argentina, con un grande evento a Buenos Aires il 6 ottobre. Allora, vediamo questo servizio.
6: Ci siamo quasi, il 6 ottobre sera, Buenos Aires. La festa dell'anno sta per cominciare. Allo stadio Monumental, Messi saluterà la sua Argentina abbracciandola un'ultima volta nell'amichevole tra l'Albiceleste e il Benin. Il primo ritiro 10 anni fa, un rigore sbagliato in finale, una rassegnazione straniante per uno dei migliori della storia del gioco. Sono già 4 finali, non fa per me, credo sia finita. Ma la mobilitazione popolare lo convince a tornare. Da lì un'altra fase della sua carriera internazionale, ancora più gol, prestazioni eccellenti e soprattutto trofei. 2 Coppa America nel 2021 e nel 2024 e il Mondiale del 2022. Fino a quest'estate, a 39 anni, ormai lontano dal calcio che conta, l'ultimo Mondiale di Messi si rivela una cavalcata memorabile, quasi un gol a partita, il record di reti di Klose polverizzato, una corsa che arriva alla finale con Lionel tornato l'adolescente inarrestabile che aveva fatto innamorare il Camp Nou e il mondo intero. Poi il colpo più duro, il padre Jorge muore, Messi perde la sua colonna, il suo vero punto fermo. Quando a soli 13 anni viene ingaggiato dal Barcellona, Jorge molla tutto e si trasferisce in Spagna per seguirlo nella sua carriera e nella vita. E così adesso per la Pulce è ora di chiudere il cerchio, circondato da compagni e tifosi, sapendo di avere donato agli argentini la gioia di sentirsi, anche solo per un po', i più forti del mondo.
3: Allora Paolo, ci sarà l'addio di Messi alla sua nazionale con questo grande evento, un giocatore che nel finale della sua carriera ha quasi dato poi il meglio alla sua nazionale in particolare.
4: Certo, c'è il Mondiale del 2022, c'è la grande cavalcata di quest'estate, c'è l'abbraccio di un popolo, c'è l'abbraccio della sua gente, c'è l'abbraccio dei suoi compagni che litigano con le rispettive squadre di club per essere presenti.
3: Esatto, vediamo la Roma ad esempio ha stoppato Molina e Dybala.
4: Eccoli qua, alla sfida contro il Benin. E dall'altra parte stride veramente il confronto con Cristiano Ronaldo, no? Una squadra che sembra quasi sopportarlo nell'ultimo periodo, anche perché le sue performance non sono più le stesse di una volta, e invece questo Leo Messi che trascina la sua squadra ed era portato veramente dai suoi compagni, trascinati da lui in quella finale, che si aggrappavano a questo giocatore.
3: Sono ovviamente due leader, due modi di essere leader completamente diversi, due persone diverse. Campioni che hanno fatto la storia del calcio.
4: Diciamo però due finali veramente diversi che meritano però di essere raccontati.
3: Torniamo alla nostra nazionale, la nostra Under 21. Ieri tanta sofferenza per battere l'Armenia, ci ha pensato Sisse al 90esimo ed ora la squadra di Baldini dovrà vincere contro la Polonia con almeno 2 gol di scarto per passare come prima e qualificarsi così direttamente all'Europeo. Andiamo a vedere il servizio di Luca De Capitani.
7: 7 chiare occasioni da gol, 2 traverse e un rigore sbagliato. Poi però, quando anche l'ultima speranza sembrava ormai persa, il sinistro di Sisse ha regalato alla nostra Under una vittoria strameritata e preziosissima, perché ci permette di restare in scia alla Polonia e tenere aperta la strada per la conquista del primo posto nel girone.
8: Un gol meritato, questo di Sisse.
9: Se non era meritato il gol, mi devi dire, sarebbe stata un'ingiustizia, dai. Dopo due legni, un calcio di rigore, altre palle gol che non abbiamo concretizzato. Dai, sono quelle classiche partite che a volte perdi, perché a me mi è successo, lo dicevo anche alla fine del primo tempo, ragazzi, stiamo tranquilli.
8: La testa alla Polonia.
9: Per forza, ora abbiamo lo scontro diretto, ce la giochiamo lunedì a Pescara.
7: L'Italia domina ma fatica a sfondare il muro difensivo di un'Armenia che in perfetto stile Italia anni 80 si affida solo a difese e contropiede. Nella ripresa l'ingresso di Sisse e Liberali alza il tasso tecnico della squadra, ma la porta di Gazzarian sembra stregata. Dopo il rigore sbagliato da Coleoscio a un quarto d'ora dal 90esimo, molte squadre avrebbero mollato e invece i ragazzi di Baldini ci hanno creduto fino alla fine e lunedì a Pescara saranno padroni del proprio destino.
3: E allora Paolo, alla fine l'ha decisa un gol di Sisse, ottimo inizio di campionato con il Milan, davvero un talento.
4: Alfagio Sisse è un buonissimo giocatore, sta facendo molto bene. Ricordiamo che inizio campionato ha diciamo, portato via il posto nelle gerarchie di Amorim a un certo Pulisic, quindi non proprio l'ultimo arrivato. È uno di questi talenti della nuova Italia che sta emergendo, che lasciano intravedere un futuro più ampio. Un buonissimo giocatore che si è confermato anche nella partita di ieri, al 95esimo crederci, ha proprio cambiato la partita perché è entrato nel secondo tempo, come sentivamo nel racconto di Luca De Capitani, e sarà sicuramente, insieme a Danaor, che si aggregherà ai ragazzi di Baldini nei prossimi giorni, uno dei punti fermi per provare a sconfiggere la Polonia. Servono due gol di distacco oltre alla vittoria e, insomma, c'è tutto per fare l'impresa anche lunedì.
3: E dicevi che Sisse all'inizio campionato ha tolto il posto a Christian Pulisic, che sta cercando di tornare in forma, è anche tornato al gol nell'ultima di campionato. Allora ascoltiamolo al microfono di Pascal Alia.
10: Dopo questo infortunio sto tornando adesso a trovare la mia forma e sì, bene.
11: Parole semplici, tra italiano e inglese, dietro. Mesi difficili, la caviglia saltata al mondiale con gli Stati Uniti, le settimane di attesa, le prime giornate passate senza giocare un minuto. Poi è arrivato il Lecce, con il gol che mancava da dicembre dello scorso anno, esattamente 266 giorni dopo. È stato un grande sollievo tornare al gol, è stata davvero una bella sensazione. E per non fermarsi proprio adesso, durante la sosta ha rinunciato alla nazionale, è rimasto a Milanello per ritrovare la forma migliore con Ruben Amorim. Questi primi mesi sono stati positivi, sto lavorando bene con lui e sto conoscendo il suo sistema e il suo modo di giocare. Ho un ottimo rapporto con lui e mi sto godendo questo momento. Sul campo le risposte sono arrivate, adesso resta da sistemare il futuro. Il contratto scade a giugno 2027 e il Milan ha un'opzione per un altro anno, ma Cardinale vorrebbe Capitan America fino al 2031. Il rinnovo è ancora da scrivere.
10: Non sto pensando adesso del rinnovo, però sì, sono molto contento qui, voglio continuare qui a Milano.
3: Allora abbiamo sentito l'intervista a Christian Pulisic, che fa fatica un po' a parlare l'italiano dopo tanti anni in Italia, un giocatore fondamentale. A proposito di interviste per conoscere i protagonisti del calcio, ce ne saranno tante a Dribbling. Paolo, storica trasmissione della RAI, ricordiamo Gianfranco De Laurentiis, davvero ci siamo
4: riusciti. Spalle dei giganti, chiamiamole così.
3: Trasmissioni di approfondimento del calcio che condurrai tu da domani.
4: Sì, grazie Francesco. L'occasione di ricordare, da domani alle 18 torna la nuova edizione di Dribbling, una squadra ricchissima, la cura di Fabrizio Failla e di Giovanna Carollo, in studio con me Giusy Meloni, Agata Centasso, Sebino Nela, Bel Balbo, insomma una squadra formidabile, tantissime rubriche, Walter Sabatini, Stefano Tirelli, ci sarà Nicola Nocella con una rubrica dedicata ai libri, e insomma davvero lo chef Davide Oldani, davvero tante storie dal mondo del calcio, dal mondo dello sport. Nella prima puntata ovviamente ci concentreremo su Francia Italia, Gigi Buffon, Vincent Candelà, i loro ricordi. C'è una bellissima intervista a Massimiliano Alvini, il tecnico del Frosinone, che sta insomma portando in ciociaria la grande bellezza, e tantissime storie come sempre dal mondo del calcio e dello sport, che sono molto più che campo, molto più che gioco.
3: A proposito di trasmissioni della RAI, c'è una bella notizia riguardo il grande tennis nazionale che entra nelle case di tutti gli italiani, perché la Federazione e la RAI rafforzano la collaborazione in occasione della Coppa Davis 2026, con la Final Eight in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'intesa prevede che in caso di qualificazione dell'Italia le semifinali e la finale disputate dalla nazionale siano trasmesse in diretta anche su Rai 1 in coesclusiva con Super Tennis, un accordo che unisce la forza del servizio pubblico e quella della Federazione del Tennis per valorizzare uno degli appuntamenti più importanti dello sport italiano, uno sport che sta prendendo sempre più piede nel nostro paese. L'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi ha dichiarato: siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo che consentirà al servizio pubblico di essere al fianco di milioni di appassionati di tennis in occasione di uno degli appuntamenti più prestigiosi dello sport internazionale. E dunque, Paolo, il grande tennis torna sulla RAI, e del resto con Sinner e tutto il movimento del tennis che sta vivendo i suoi anni d'oro è una bella notizia.
4: È la stagione dell'oro del nostro tennis, Jannik Sinner probabilmente non ci sarà, non c'è stato neanche l'anno scorso, ma dopo le finals vinte a Torino, insomma, tre titoli consecutivi per i nostri azzurri, e poi c'è il 50° anniversario proprio a dicembre della prima storica vittoria in Cile nel 1976, per cui una bellissima notizia quella che raccontavi, ed è la Coppa Davis, un altro evento che racconteremo.
3: Grazie Paolo Mangioni. Grazie per essere stato con noi. Notizia proprio di tennis riguarda il torneo di Pechino, con Jasmine Paolini fuori all'esordio del torneo. Ma ora parliamo di pallanuoto, perché domani riparte la Serie A1, sia di pallanuoto maschile che la Serie A femminile. Vediamo il servizio di Dario Di Gennaro.
12: La pallanuoto si appresta a vivere il campionato numero 108 al maschile, il 43° per le donne. Recco e Orizzonte restano le favorite. I liguri non hanno guardato al mercato estero e hanno allargato la rosa dei giovani italiani, linfa indispensabile anche per la nazionale.
13: Sono capitate delle situazioni di rinforzare il blocco italiano, che a me piace molto. Sono arrivati dei ragazzi giovani con grande fame che anche stanno entrando in nazionale.
14: Sì, è vero, quest'anno tra le varie competizioni, europei, World Cup e Giochi Mediterraneo, più qualche amichevole, ho autorizzato circa 30 giocatori. Questo si allarga la forbice dei possibili candidati per i mondiali, per i Giochi Olimpici, ed è un bene.
12: L'Orizzonte resta la squadra da battere, ma dietro altre società hanno dato vita a un mercato molto effervescente.
15: Beh, io credo che questa è una cosa bellissima, no? Quindi ci dà motivo di impegnarci sempre di più, e l'importante è che cresca soprattutto anche la pallanuoto femminile. Non potremmo non esserne entusiaste.
16: C'è stato veramente tanto fermento nelle società, molte atlete hanno cambiato squadra, e quindi sono curioso di vedere le nuove gerarchie del campionato. Io dico sempre che l'Orizzonte è la squadra da inseguire, ma dietro ci sono due o tre società che si sono rinforzate tanto e sono pronte a dare battaglia.
3: E chiudiamo con il tradizionale Festival dello Sport di Trento. Ci salutiamo con il servizio di Lucio Fava del Piano. Dopo la sigla e una breve pausa, torna il telegiornale con Cecilia Tosi.
17: È dedicata agli invincibili la nona edizione del Festival dello Sport, che si è aperta a Trento. 4 giorni, 150 eventi, 300 ospiti, campioni di ieri e di oggi, divisi tra teatri, piazze e camp, tra racconto e pratica delle discipline più amate, come il tennis, che sul campo allestito in Piazza Fiera ha dato la possibilità a una decina di giovani talenti di confrontarsi con Fabio Fognini, in qualche modo capostipite dell'attuale generazione dorata del tennis italiano. E giovani e giovanissimi erano anche i tanti che hanno riempito la sala, che ha riunito i 7 pattinatori medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi nel team event.
18: 8 mesi fa sembra lontanissimo, ma anche un momento che mi ricordo come fosse ieri, e è stato davvero speciale essere tutti insieme di nuovo.
17: Dalla grazia del pattinaggio di figura al rombo dei motori, sul palco è salito Emerson Fittipaldi, 80 anni a dicembre e 2 titoli mondiali di Formula 1 in bacheca, per raccontare la sua vita a 300 all'ora. E poi tanto entusiasmo per il calcio, con Gianluca Vialli e il commosso ricordo dei suoi ex compagni di squadra Zola, Mauro e Wise, e con la nazionale alla vigilia di Francia-Italia, in cui gli azzurri torneranno dopo 20 anni a incrociare Zinedine Zidane.
19: L'Italia è giovane, nell'essere giovani si possono fare grandi partite come in Turchia e brutte partite come contro il Belgio, quindi bisogna aspettare i ragazzi, che spero arrivino presto.
20: Sono venuti due ragazzi a casa mia.

0: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Amadori, gente che ama. Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso a ottobre, retta da 1550 euro.
1: Milly Carlucci conduce Ballando con le stelle. Domani, in prima serata, Rai 1.

0: Dato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Giorgia Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità dopo il balzo dell'inflazione. Tajani, decideremo lo scostamento di bilancio intorno a 7 miliardi. Schlein attacca il governo. Si estende la riduzione dei prezzi sui carburanti. Eni, da oggi sconto del 20% sul gasolio ad uso agricolo, in vigore fino al 31 ottobre, potrà essere prorogato. Il Pentagono invia in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco, una portaerei e 10.000 soldati, mentre il presidente Trump starebbe valutando di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di midterm. Dopo le violente proteste studentesche in Francia, oggi 400 licei chiusi, centinaia di minorenni fermati, il ministro della Giustizia chiede ai genitori di pagare i danni. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. I magistrati ipotizzano il reato di corruzione, chieste misure cautelari per altre 8 persone. Stasera a Parigi in Nations League l'Italia di Mancini cerca conferme contro la Francia di Zidane, 20 anni dopo la finale dei mondiali vinta dagli azzurri. Sono le 13:01, bentornati al telegiornale di Rai News 24. In apertura, l'avete sentito dai titoli, resta alto l'allarme sul caro energia e sull'inflazione in Europa. In vista delle prossime leggi di bilancio sono diversi i paesi europei intenzionati a presentare una richiesta di maggiore flessibilità, mentre crescono le pressioni anche da parte di Trump. Facciamo il punto in diretta da Bruxelles con il corrispondente Donato Bendicenti.
2: Sì, da Bruxelles, a proposito della lettera inviata alla Presidente della Commissione von der Leyen da Giorgia Meloni, viene risposto che le lettere prima si leggono, dopodiché si analizzano e poi si dà a una risposta. Ma come dicevi, cresce il numero dei paesi che chiedono una flessibilità maggiore in deroga al patto di stabilità, appunto per quanto riguarda l'energia, e secondo fonti autorevoli appunto del governo europeo non c'è una chiusura pregiudiziale nei confronti appunto di quanto chiesto, anche perché ci sono dei dati molto importanti. La stima preliminare di Eurostat vede 17 paesi dell'Eurozona con un'inflazione in rialzo e solo 3 invece stabile, tra cui Cipro, Portogallo e Slovacchia, in calo solo in Lettonia. È un dato molto importante, evidentemente, che sottolinea quello che è l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia proprio sull'economia europea. E quindi evidentemente è proprio l'Unione Europea che cerca di correre ai ripari. Intanto la presidenza francese del G7 ha annunciato che oggi potrebbe tenersi una videoconferenza a livello appunto di capi di Stato proprio per fare il punto su questo, e poi la stessa Commissione ha annunciato che dovrà a brevissimo consultarsi con l'Agenzia Internazionale per l'Energia proprio per cercare di lavorare insieme, perché poi è quel tipo di istituto che decide se rilasciare appunto le scorte di diesel, cosa che viene in qualche modo chiesta da Donald Trump, ma che l'Unione Europea rifiuta con forza. Questo lo ha detto al briefing quotidiano un portavoce competente della Commissione.
1: Grazie Donato. Dunque abbiamo sentito la richiesta della Presidente del Consiglio Meloni di maggiore flessibilità all'Europa, e nel pomeriggio di oggi ci sarà il Consiglio dei Ministri sul documento di finanza pubblica. Sentiamo Gabriele Martelloni.
3: Sì, un Consiglio dei Ministri che si confronta su quello che è il primo passo verso la manovra di quest'anno, ovvero il documento programmatico di finanza pubblica, di fatto l'ex nota di aggiornamento del DEF, la cornice dentro la quale scrivere la manovra, ma con un altro tassello importante, la decisione che arriverà dal governo sull'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia, che, lo ricordiamo, prevede per l'Italia 36 miliardi, 14 per l'energia, 22 per la difesa in 3 anni. A quanto si apprende dopo il vertice che c'è stato ieri di maggioranza a Palazzo Chigi, Premier Meloni con i suoi vice, anche Lupi e vari ministri che hanno partecipato nelle varie sessioni della riunione.

0: si andrebbe verso una diminuzione delle richieste per quanto riguarda la difesa. Il ministro Tajani intanto ha annunciato che si decide anche ovviamente sullo scostamento di bilancio relativo all'attivazione della clausola e per quest'anno ha detto sarà di circa 7 miliardi. Staremo a vedere dunque quando arriverà questa relazione del governo sulla clausola nazionale di salvaguardia. Intanto la questione della flessibilità continua a tenere banco in Europa perché oltre a questa che è stata già concessa da Bruxelles, la Premier ne chiede di ulteriore, visto l'attuale quadro economico internazionale, soprattutto per l'aumento dell'inflazione. Dunque, con una lettera inviata ieri a von der Leyen, chiede un ulteriore allentamento dei vincoli di bilancio, appunto per affrontare la prossima manovra. E questo sarà un tema sicuramente centrale al prossimo Consiglio europeo, a cui parteciperà la Presidente del Consiglio a metà ottobre. E per il momento, anche tutto in linea a voi.
1: Si parla di manovra anche a Firenze, dove è in corso l'ottava edizione del Festival dell'Economia Civile. Lo sta seguendo per noi l'inviato Alessandro Marchetti. Alessandro.
2: Sì, è proprio così. Qui alla seconda giornata del Festival dell'Economia Civile, gli impegni del governo sulla finanza pubblica e le misure che saranno nella prossima legge di bilancio tengono banco. Ha terminato di parlare proprio poco fa il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto. Prima di salire sul palco ai microfoni di Radio 24 e di Radio Rai, a una domanda sulla lettera inviata dalla Premier Meloni per avere più flessibilità, lettera inviata alla Commissione, ha risposto: lavoreremo sulle proposte presentate. Ha parlato di opportunità, ma sentiamo proprio la risposta di Fitto, poi torniamo in diretta.
3: Visto che i prezzi dell'energia continuano a salire, le guerre non finiscono alle porte dell'Europa, c'è la possibilità che altri paesi membri chiedano flessibilità alla Commissione?
4: Ma intanto sull'energia la richiesta dell'Italia alla fine è stata accolta dalla Commissione europea, come sappiamo, quindi è stato già un bel risultato importante. Adesso si tratta di lavorare nel merito delle proposte che sono state presentate e quindi di strutturare con interventi concreti questa nuova opportunità che sicuramente rappresenta una buona possibilità.
2: E i temi della legge di bilancio e quindi le misure per il caro energia si intrecciano qui al Festival dell'Economia Civile con il tema della coesione territoriale. Fitto poco fa ha richiamato gli altri paesi membri oltre all'Italia a portare avanti con le politiche di coesione quei progetti del PNRR che è terminato almeno nell'erogazione dei fondi, ma i progetti sul territorio devono andare avanti. È intervenuta anche la sottosegretaria del Ministero dell'Economia Albano che in vista del Consiglio dei Ministri ha detto sarà una legge di bilancio difficile, i numeri però li vedremo soltanto nel pomeriggio, come ricordavate dal Consiglio dei Ministri. Tutto da Firenze, a voi.
1: Grazie Alessandro, questi dunque i temi economici, ma c'è anche la legge elettorale che continua ad animare il dibattito politico. La Camera respinge le pregiudiziali di costituzionalità che erano state presentate dalle opposizioni e durante la prossima settimana arriverà il voto di fiducia sugli articoli modificati e il voto finale sul provvedimento. Andiamo a Montecitorio da Pablo Rojas.
5: Sì, esattamente così, la roadmap comincerà di nuovo martedì, poi fino a mercoledì ci saranno le votazioni, 3 con la fiducia, 1 senza, ma soprattutto gli occhi sono puntati su giovedì quando ci sarà il voto finale a scrutinio segreto e quello per qualcuno può essere un'insidia. Il centrodestra dice che non ci sarà nessun problema perché passi, ma insomma è come se fosse tutto sospeso. Nel frattempo continua il dibattito tra chi la difende, la maggioranza, la legge elettorale, dicendo che comunque è un testo che darà stabilità all'Italia, che consentirà ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti attraverso le preferenze, e dall'altra parte le opposizioni che invece criticano anche questo tipo di preferenze perché ci sono i capilista bloccati e soprattutto il premio di maggioranza eccessivo, quindi viene sottolineato come ci possano essere alcuni elementi di non costituzionalità. Si parla però anche di economia con la richiesta di flessibilità all'Europa. Sentiamo quello che su questo ha detto Sallemi di Fratelli d'Italia.
6: Dopo l'appello alle compagnie energetiche, ora Giorgia Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie e della competitività delle imprese sono la priorità.
5: È in corso la direzione del Partito Democratico, la segretaria Elly Schlein ha fatto una relazione molto lunga di un'ora, ha parlato ovviamente di tanti temi anche programmatici per il futuro, ha attaccato il governo Meloni, dice che deve andare a casa perché ha fallito su tutti i fronti, a cominciare da quello economico, e poi ha parlato anche dei rapporti con gli alleati, con i rapporti con Giuseppe Conte. Sulla politica estera ha affermato: sono più le cose su cui andiamo d'accordo, sicuramente ci sono delle sensibilità diverse, altrimenti però saremmo un partito unico, sicuramente troveremo un accordo sull'Ucraina. È poi intervenuta anche sul metodo di scelta della leadership. Sentiamo la segretaria del PD.
7: Patto vincolante per tutte e per tutti, un patto che facciamo anzitutto con il Paese, con gli italiani. Prima il programma comune, poi la guida. Abbiamo aspettato gli altri finora e noi ci siamo anche domani, e il programma si scrive con tutta l'alleanza, con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno.
5: In mattinata conferenza stampa di AWS è stata rilanciata ancora una volta la patrimoniale. Era tutto.
1: Grazie Pablo. Adesso andiamo in Francia. 2000 fermi, centinaia di istituti chiusi e poi incendi, aggressioni e violenze. Non si fermano le proteste degli studenti e le cause della mobilitazione si mescolano con altri problemi sociali. Sentiamo Veronica Fernandez.
8: È il malessere che si fa rabbia sociale, quello dei liceali francesi. Esce dalle aule e si prende le strade e le piazze. Si allunga a quasi tutti i dipartimenti. A Marsiglia un preside è stato cosparso di benzina. 40 i suoi colleghi aggrediti in tutto il paese, insieme ad almeno 25 tra insegnanti e personale scolastico. A Nantes, nell'atrio di un liceo, è stato appiccato un incendio. A Strasburgo sono stati bloccati i mezzi di trasporto. La Francia intera conta 2000 fermi, 400 i licei chiusi, con la didattica a distanza come soluzione tampone. Dopo i lacrimogeni e i manganelli, il governo tenta la strada del dialogo e decide di incontrare le associazioni di studenti e genitori. La misura della protesta e delle violenze urbane, difficili da contenere, non è però solo quella dei numeri. Le rivendicazioni degli studenti mettono al centro il lavoro quotidiano dell'istruzione. Vogliono classi non sovraffollate, l'aumento degli stipendi dei professori, innovazione, ristrutturazione degli edifici scolastici, anche per adeguarsi al cambiamento climatico. Dentro le mobilitazioni c'è l'eco del maggio francese, intrecciato all'incertezza adolescente verso un futuro che si schiude da un presente di guerre. Ma le proteste stanno diventando anche un tassello della campagna per le presidenziali. A maggio, dopo due mandati, la Francia dovrà scegliere il successore di Emmanuel Macron. L'esecutivo, intanto, annulla tutte le trasferte per concentrarsi sul fronte interno.
1: E negli Stati Uniti la marcia di avvicinamento al voto di metà mandato, Trump difende le sue scelte e minaccia, lo abbiamo sentito, di costringere gli europei a impiegare le riserve di carburanti per abbassare i prezzi al distributore. Ma c'è anche una terza portaerei, la Lincoln, che fa rotta verso l'Iran. Sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
9: Nessuno ha mai fatto un lavoro come il nostro, dice Trump, ma non siamo riusciti a farlo sapere in giro. Se i repubblicani sono indietro nei sondaggi, sembra dunque dire il presidente degli Stati Uniti, il problema è innanzitutto di comunicazione. Parla a margine di appuntamenti pubblici in Texas ed Oklahoma in vista delle elezioni di metà mandato tra un mese. L'aumento dei prezzi, afferma, l'abbiamo ereditato dall'amministrazione Biden. Sul caro benzina avverte, potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far scendere i prezzi globali del diesel. Sempre in vista della scadenza delle elezioni del 3 novembre, quando si rinnoveranno la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato, il settimanale Time in precedenza gli aveva chiesto se escludesse di ricorrere all'Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza. Non escludo e non includo nulla, la replica di Trump. Per due volte poi all'inquilino della Casa Bianca viene chiesto se esista un legame tra l'Iran e il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai con decine di passeggeri israeliani a bordo. Al momento sembra di sì, risponde Trump, anche se non posso confermarlo. Ci stiamo lavorando, aveva già detto in precedenza, ma da quello che sento è così. Nelle stesse ore in cui Wall Street Journal rivela che una terza portaerei americana, la Roosevelt, si sta dirigendo in Medio Oriente dopo che il presidente non ha escluso una ripresa dei bombardamenti contro la Repubblica Islamica all'indomani delle elezioni.
1: Borse europee positive, Milano la più ballerina e debole sul rallentamento del prezzo del petrolio, ma gli occhi sono puntati sulle obbligazioni e sulle variazioni dello spread. Facciamo il punto in diretta da Milano con Fabrizio Patti.
10: Sì, titoli di Stato ancora al centro dell'attenzione. Oggi lo spread BTP Bund è a quota 123 punti base, dunque si allarga ancora rispetto a ieri, ma c'è da dire che oggi scende di poco il rendimento del BTP decennale di 3 punti base, scende molto di più quello del Bund tedesco. C'è un movimento tipico dei momenti di tensione chiamato flight to quality o volo verso la qualità, che preme i paesi con meno debito. Tra i paesi più colpiti ci sono anche la Grecia e la Francia. Oggi lo spread tra i titoli francesi e tedeschi è arrivato a 150. Oggi poi c'è stato un dato sull'inflazione a settembre al 3,8%, un decimo sopra le previsioni della vigilia. Le borse, che ieri erano scese del 2,20%, soprattutto a causa del calo dei titoli bancari, oggi sono positive, anche se meno rispetto ai massimi di giornata, più 0,36% per Milano, dove vanno bene soprattutto i titoli tecnologici, da Technoprobe a ST Microelectronics, bene anche però gli industriali, e mentre continua oggi la discesa delle banche. Tra i motivi che fanno andare bene oggi gli industriali c'è il calo del petrolio, che è sceso pur di poco sotto i $100 al barile con il Brent. Fine dello studio.
1: C'è una prima dichiarazione da parte della Commissione europea a proposito della lettera inviata da Giorgia Meloni, lettera in cui si richiede maggiore flessibilità. Il portavoce della Commissione, lo vedete nel nostro flash, dice: stiamo studiando la lettera di Giorgia Meloni, e la esamineremo nel dettaglio, successivamente formuleremo le nostre valutazioni e la nostra posizione. Inoltre queste lettere, dice sempre il portavoce, sono comuni alla vigilia di un Consiglio europeo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita ufficiale nel Principato di Monaco, la prima visita di un capo dello Stato italiano nel Principato. Poco fa l'abbiamo visto quando è arrivato, gli onori militari, una visita che ora prosegue con i momenti istituzionali. Andiamo dall'inviato Francesco Accardo.
11: Eh sì, lo dicevi, una visita storica, perché è la prima volta che un capo dello Stato visita in visita di Stato il Principato di Monaco. Il Presidente Mattarella con la figlia, la signora Laura, è stato accolto dal Principe Alberto di Monaco, dalla Principessa Charlène e dai due figli Jacques e Gabriella, che, ha sottolineato il Principe Alberto incontrando il capo dello Stato, studiano l'italiano. Rapporti secolari, ha ricordato anche Mattarella, quelli fra Italia e Monte Carlo, a partire dalla fondazione a opera di un nobile genovese, appunto Grimaldi, alla fine del 1200. E con la famiglia Grimaldi, ha detto il capo dello Stato, i rapporti sono stati continui. Molti territori della famiglia nella storia, anche in Italia, dal nord a sud. Per il principe Alberto, Italia e Monte Carlo condividono la fiducia nel diritto internazionale, l'aspirazione alla pace, un'attenzione fortissima all'ambiente, che sarà il cuore della giornata di domani con la visita al Museo Oceanografico. C'è anche ovviamente l'intenso interscambio economico, c'è la cultura. Oggi pomeriggio il concerto con la soprano Cecilia Bartoli, alla quale assisterà anche il presidente Mattarella. Monte Carlo, crocevia anche diplomatico in questi mesi, con la visita di Papa Leone lo scorso marzo e la visita del presidente Mattarella appunto adesso, con al centro anche la situazione internazionale e appunto l'aspirazione alla pace. Per il momento da qui è tutto, lì allo studio.
1: Ecco, il Papa Leone oggi ha ricevuto privatamente in Vaticano l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas. Al centro del colloquio l'ultimo viaggio del pontefice nel cuore del vecchio continente, poi i temi di comune interesse riguardanti l'attualità internazionale e le relazioni tra la Santa Sede e l'Unione Europea. Fra i due c'è stato il consueto scambio di doni, e oggi nell'agenda di Kaya Kallas ci sono anche gli incontri bilaterali con il ministro degli esteri Tajani e con il ministro della difesa Crosetto. Proseguiamo ora con la cronaca. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao. I PM ipotizzano infatti un giro di mazzette alla Commissione Tecnica Specialistica Regionale per le autorizzazioni ambientali. Sentiamo Giorgio Ruta.
12: Avrebbe intascato tangenti, per questo la Procura di Palermo ha chiesto l'arresto per l'avvocato Gaetano Armao, figura di primo piano della politica siciliana. Questa mattina gli agenti della squadra mobile hanno perquisito lo studio e le abitazioni a Roma e Palermo dell'ex vicepresidente della regione, assessore all'economia nel governo Musumeci, partner dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio Giusi Bartolozzi. Gli agenti hanno indagato sulle attività del suo ultimo incarico a capo della Commissione Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali della Regione. Il risultato è un'inchiesta che coinvolge anche un deputato regionale dell'MPA, Giuseppe Geremia Lombardo, nipote dell'ex governatore Raffaele Lombardo. In tutto la procura chiede 9 misure cautelari per professionisti, pubblici ufficiali e imprenditori che avrebbero beneficiato di favori. L'accusa è corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Gli indagati dovranno presentarsi davanti al giudice per le indagini preliminari che deciderà sull'applicazione delle misure dopo gli interrogatori preventivi.
1: C'è stato un incontro tra periti sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso luglio mentre veniva immobilizzato da 2 poliziotti a Bologna. Andiamo da Andrea Tornago.
13: Sì, qui all'Istituto di Medicina Legale di Padova a partire dalle 12 si terrà un incontro di esperti, consulenti tecnici che si occupano della morte di Abderrahim Fakir. L'inchiesta è della Procura di Bologna, ma gli esperti sono stati scelti in varie città d'Italia per la loro competenza e specializzazione. Tra questi c'è la professoressa Cristina Basso, anatomopatologa dell'Istituto di Medicina Legale di Padova e una delle massime esperte di patologie e di morti cardiache. Di che cosa si discuterà oggi? I risultati dell'esame autoptico e degli esami tossicologici sono già sul tavolo. Quello di cui parleranno oggi è della loro interpretazione per capire esattamente quale sia la causa della morte dell'uomo, che ricordiamo è stato sottoposto ad un fermo di polizia ed una manovra contenitiva da parte di 2 agenti. Nel sangue di Fakir sono state trovate dei quantitativi di cocaina. Quello che si discuterà è appunto se questo stupefacente potrebbe essere causa o concausa della morte dell'uomo e quindi sarà la discussione di oggi. Ci sono posizioni discordanti soprattutto da parte degli avvocati dei poliziotti e degli avvocati dei familiari di Fakir. Per il momento è tutto e da Padova vi restituisco la linea.
1: Cambiamo argomento, oggi si celebra la festa dei nonni, veri pilastri nella vita quotidiana dei nipoti e dei figli e ci sono le parole del ministro dell'istruzione Valditara che dice i nonni offrono ai nipoti la loro saggezza, la loro esperienza e il loro amore. Sentiamo Paola Erba.
14: Istituita nel 2005, la festa dei nonni è un'occasione per riconoscere il valore di queste figure e l'importanza del ruolo che hanno nelle famiglie e nella società. 12 milioni in tutta Italia, i nonni non solo preservano ricordi e tradizioni, ma oggi sono anche un punto di riferimento essenziale per le famiglie, perché capaci di garantire sostegno, accudimento e affetto in un paese come il nostro, dove i servizi per l'infanzia sono carenti e spesso costosi.
15: È una seconda vita, praticamente, nel mio caso ovviamente, perché ho 2 nipoti e mi dedico totalmente a loro.
16: Beh, oltre al piacere che ti danno i bambini, i nipotini, l'affetto, la compagnia, è pure sapere di rendersi utile per i figli.
14: Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, i nonni sono le principali figure, succede cioè nel 58% dei casi, a cui i genitori lavoratori affidano i propri figli. Anche i dati Istat raccontano una realtà simile. Un terzo dei nonni si occupa infatti in modo continuativo dei nipoti. 3 su 10 garantiscono un aiuto occasionale e 1 su 4 interviene in caso di emergenze. Secondo un'indagine di Astra Ricerche, 3 nonni su 10 passano con i nipoti più di 3 ore al giorno, trascorse in giochi, attività all'aria aperta, ma anche in supporto ai compiti, preparazione di pranzo e merenda e accompagnamento a corsi e allenamenti.
17: Diciamo si raccoglie il meglio. Si raccoglie la convivialità con i nipoti e la responsabilità la si lascia ai genitori.
1: Il grande tennis torna sulla Rai che rafforza la collaborazione con la federazione in occasione della Coppa Davis e della Final Eight in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'intesa prevede che in caso di qualificazione dell'Italia le semifinali e la finale disputate dalla nazionale saranno trasmesse in diretta anche su Rai 1 in coesclusiva con Super Tennis. L'amministratore delegato Rai Gianpaolo Rossi ha sottolineato come è particolarmente soddisfatto di questo accordo che consentirà al servizio pubblico di essere al fianco di milioni di appassionati di tennis in occasione di uno degli appuntamenti più prestigiosi dello sport internazionale. E chiudiamo con il calcio. Dopo la sconfitta con il Belgio e la vittoria contro la Turchia, la nazionale di Mancini stasera torna in campo a Parigi contro la Francia, che ha punteggio pieno nel gruppo 1. Sentiamo il servizio di Alessandra D'Angiò e poi il nostro TG.

0: in lingua inglese.
1: Di francese per l'Italia che, dopo aver ritrovato in Turchia vittoria e nuove certezze, affronterà il test più impegnativo in casa della Francia galattica di Dembélé e compagni, campioni che solo con il raffreddore potrebbero giocare male, scherza Mancini alla vigilia.
2: Mi sembra che sono molto più avanti di noi, però una partita di 90 minuti tutto può accadere, poi sarà importante per la classifica e sarà importante vedere anche contro una squadra così forte con insomma un po' di ragazzi giovani.
1: Squadra che vince non si stravolge, vedi Tonali che potrebbe giocare la terza di fila, mentre il casting per l'attacco è apertissimo tra l'esperto Ken, il più in forma Pio, e uno Scamacca scalpitante.
3: Non penso che una singola partita possa definire quello che è il nostro valore. Come ho detto all'inizio, siamo all'interno di un percorso, siamo all'inizio di un percorso nuovo, quindi ogni partita servirà ad aggiungere un tassello importante.
1: Emozionante sarà anche per Zidane, la sua prima da CT allo Stade de France, proprio contro l'Italia che ha affrontato da giocatore per l'ultima volta nel 2006. La testata Materazzi, ricordo di cui non va fiero, con il quale convive senza rimorsi, racconta Zizou, che oggi dalla panchina proverà a costruirne di nuovi.
4: Abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.
5: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto. Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda. Anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
6: Ogni giorno il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
7: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ehi, un cucchiaino per me?
9: Chiudi gli occhi.
8: Ma è fondente.
6: Crema Novi fondente, ricetta senza latte con il 45% di nocciole. La bontà ha una ricetta semplice, anzi, due.
8: Classico fondente.
10: Ci riconosci subito. Siamo la Gem Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Parliamo la stessa lingua, come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gem Woody. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
11: Che gioia!
12: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
13: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
14: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.

0: first instance money laundering convictions for former Chamber of Deputies Speaker Gianfranco Fini, his partner Elisabetta Tugliani, and her father and brother could end due to statute of limitations. The case centered on the sale at a preferential price of a Monte Carlo apartment to Giancarlo Tugliani. The property had been bequeathed by its owner to Alleanza Nazionale, the party representing the right, of which Fini was the leader. The party had previously opposed this sale, which finally took place in 2008 and was ultimately authorized by Fini himself following pressure from the Tugliani family. The school on the outskirts of Rome, where students yesterday entered only after passing through a metal detector check, had alerted law enforcement following anonymous social media posts announcing a massacre and specifying a death toll of 89. Investigators are underway to identify the authors of the posts. And in closing, soccer, following the defeat against Belgium and the victory over Turkey, Mancini's national team faces France tonight in Paris, the only team with a perfect record in Group 1. Alessandra D'Angio for more details. The test for Italy following their resurgence in Turkey and newfound confidence is a showdown against France. They face a squad featuring Dembélé and his teammates, champions who, as Mancini joked on the eve of the match, would only play poorly if they had a cold. Anything can happen in a 90-minute game, and it's important for the ranking, and it'll be interesting to see how we respond to such a strong team. You don't overhaul a winning team. Take Tonali, for instance, who could play his third consecutive match, whereas the search for a striker is still ongoing, with the experienced Keane and in-form Pio and an eager Scamacca all in the mix. I don't think one game can define our value. Like I said, we are at the beginning of a journey, so it will take some time. It will also be an emotional occasion for Zidane, his first match as head coach at the Stade de France, facing the very same Italy side he played last against in 2006. That match is remembered for the headbutt on Materazzi, an incident he is not proud of, yet one he lives without any remorse. But now, from the sidelines, Zizou will seek to create new memories. We have a good team, we can do good things, it takes time. I think this is valid for Italy as well, who also changed coach and players. That's all for this week. News in English was translated by Marta Ercolani. Tune in Monday, same time, same channel.
1: E ripartiamo dallo sconto sui carburanti per l'agricoltura e per la pesca, deciso da Eni, che da oggi taglia del 20% i prezzi della benzina e del gasolio per questi due settori, oltre alle riduzioni già applicate nei distributori. Restano fuori quindi dagli sconti gli autotrasportatori. La misura adottata oggi sarà valida fino al 31 ottobre e prorogabile fino alla fine dell'anno in base alle condizioni del mercato. Intanto il Ministero delle Imprese comunica i prezzi nelle stazioni di servizio. La benzina self-service su rete stradale ordinaria scende a una media di 2,06 euro al litro, il gasolio a 2,26, quindi con risparmi fino a 12 centesimi rispetto a domenica scorsa, prima dell'applicazione degli sconti. E ora torniamo sul conflitto in Ucraina. Ci sono state le dichiarazioni di Putin al Forum Valdai, quelle del portavoce del Cremlino Peskov che insiste la guerra va avanti e il New York Times che dice che la Russia starebbe preparando un devastante attacco per l'inverno. Andiamo da Liana Mistretta a Mosca.
2: Putin ha scelto la platea del Forum internazionale di Valdai per dare la sua visione del mondo, ha accusato l'Occidente di fomentare i conflitti internazionali e poi ha detto che la Russia è pronta a riprendere i rapporti con l'Unione Europea, anche con l'Italia che considera un partner eurasiatico. Sull'Ucraina il presidente russo ha ribadito ancora una volta quella che è la sua versione, ovvero che non è stata Mosca a iniziare il conflitto e poi ha detto l'avanzata procede, il nostro obiettivo secondo Putin è quello di arrivare a un negoziato globale. Secondo Putin la Russia Russia non intende attaccare nessuno, però il presidente ha ancora una volta minacciato di ricorrere a qualsiasi arma a disposizione, incluso il nucleare, se la sicurezza del territorio russo dovesse essere messa a rischio, con riferimento all'exclave di Kaliningrad e alle esercitazioni NATO che la Russia percepisce come una minaccia. Su questo è intervenuto anche l'ambasciatore russo in Italia, Paramonov, che ha detto che i media italiani stanno conducendo una campagna nella quale dicono che la Russia vuole ricorrere al nucleare su Kaliningrad, mentre invece dice quelli che creano un rischio maggiore sono proprio gli occidentali. Intanto il New York Times pubblica un articolo nel quale cita fonti ucraine secondo le quali Mosca preparerebbe un massiccio attacco contro gli impianti energetici ucraini per isolare il paese, per lasciarlo al freddo e senza elettricità durante l'inverno. Linea a voi.
1: E in Medio Oriente ancora operazioni militari israeliane nel sud del Libano. Il 20 ottobre previsto negli Stati Uniti un nuovo round negoziale tra le delegazioni di Stati Uniti, Israele e Libano. Sentiamo l'inviato Nello Rega.
3: Buon pomeriggio da Tiro, siamo nel capoluogo del sud dove si continua a bombardare, si continua con i raid da parte di Israele anche più di mezz'ora fa. Abbiamo sentito non lontano da qui un'altra esplosione dell'IDF che sta continuando anche a martellare il distretto di Marjayun e quello di Nabatieh. Nabatieh dove oggi è arrivato il premier Salam per portare la solidarietà, la vicinanza del governo. Ha detto: noi stiamo lavorando perché Israele vada via da questi nostri territori e perché si possa tornare a vivere in sicurezza. Ricordiamo 300.000 gli sfollati che non riescono a tornare nel sud del Libano, dove si cerca di andare avanti comunque. E questo che vi mostriamo è un centro a disposizione delle donne fatto dalla municipalità di Tiro, ricordiamo municipalità a maggioranza sciita, per le donne. Qui trovano gratuitamente l'assistenza medica, quella farmacologica, ma anche psicologi e aiuti per le loro esigenze di tutti i giorni, anche perché hanno bisogno di molto per poter vivere. Molti si sono concentrati qui a Tiro da altri villaggi e pagano oltre 300 euro al mese per qualche metro quadrato di casa. Una iniziativa molto importante e da qui linea e microfono possono tornare a voi a Roma, Saxa Rubra.
1: Ora torniamo sugli arresti nel Regno Unito per il mancato attentato alla base aerea di Fairford. C'è stata una nuova ondata di perquisizioni, mentre il Premier Barnum allude esplicitamente a una pista iraniana. Sentiamo la corrispondente da Londra, Natalia Augias.
4: È un cittadino con doppia nazionalità britannica e iraniana di 25 anni, l'uomo arrestato con l'accusa di tentati atti terroristici legati all'incidente alla base aerea di Fairford. L'arresto è arrivato in seguito alle indagini della squadra antiterrorismo. L'uomo è stato arrestato a Westminster, piano centro di Londra. Sono stati anche perquisiti due immobili della zona, la stessa dove risultano essere residenti tre dei cinque uomini arrestati domenica notte nei pressi della base militare. I cinque, tutti inglesi residenti a Londra, sono stati rilasciati su cauzione, ma sono in libertà vigilata. La polizia annuncia con un comunicato di valutare tutte le ipotesi, compreso il coinvolgimento di stati stranieri attraverso manovalanza locale. Il primo ministro Andy Burnham ha dichiarato che esistono indicazioni del coinvolgimento dell'Iran nell'incidente senza dare ulteriori dettagli, mentre Tehran nega con forza qualsiasi addebito e il vice ministro degli esteri ha convocato l'ambasciatore britannico respingendo ogni accusa. Il tentato attacco alla base di Fairford, che i britannici condividono con gli aerei militari USA in missione in Iran, è avvenuto domenica notte, dopo che erano stati segnalati tre veicoli sospetti diretti verso la base, ma gli artificieri, a lungo impegnati nell'indagine, non hanno trovato tracce di esplosivo sui veicoli o nella zona circostante.
1: Quest'anno ricorrono 8 secoli dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia, riformatore della Chiesa, poeta e naturalmente figura cardine del Medioevo. È una ricorrenza di profondo valore spirituale e culturale che da quest'anno torna a essere festa nazionale. Per l'occasione la RAI dedica un ampio palinsesto a tutte le piattaforme del servizio pubblico, TV, radio, digitale e social con contenuti sul lascito di San Francesco. Domenica 4 ottobre sarà presente alle celebrazioni anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a partire dalle 17.15 di domani, di sabato dunque, andrà in onda lo speciale di Rai News 24 in diretta dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola durante le commemorazioni e i vespri. Adesso è il momento di tutti i frutti, oggi 50 anni degli U2 e il ritorno di Tom Cruise in Digger, le celebrazioni per Dylan Dog, infine il cui primo numero uscì nell'autunno del 1986. Il telegiornale torna alle 14.00.

Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo al Macro, nella mostra Sguardo Rovescio, dedicata all'artista Marialba Russo. E in apertura di questa puntata i 50 anni degli U2. Il 13 novembre uscirà il nuovo album Carnaval Deluxe, il primo di inediti dal 2017. Ripercorriamo in questo nostro servizio alcuni dei momenti più significativi della loro carriera. Anni di carriera, milioni di dischi venduti e concerti diventati eventi globali. Gli U2 celebrano un anniversario che racconta mezzo secolo di musica, impegno e trasformazione. Tutto comincia a Dublino nel 1976, quando quattro ragazzi, Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. iniziano a suonare insieme. Nato sui banchi di scuola, che nel giro di pochi anni conquista prima l'Irlanda e poi il pubblico internazionale. La svolta arriva negli anni Ottanta, i primi successi, il rock e l'impegno, come nel No alla guerra di Sunday Bloody Sunday. La Domenica di Sangue, in cui l'esercito del Regno Unito sparò sui partecipanti non armati ad una manifestazione per i diritti civili a Derry, in Irlanda del Nord. 14 le persone uccise. Bono aveva solo 11 anni, ma quell'evento lo segnò profondamente. Intanto conoscono Brian Eno, la loro musica esce dal post-punk e si fa più elettronica. Arriva di Unforgettable Fire con uno dei loro pezzi più forti, Pride, un tributo a Martin Luther King. Ma è con Joshua Tree il loro maggiore successo, 28 milioni di copie vendute nel mondo e singoli come With or Without You.

Diventa celebre il concerto sul tetto di Los Angeles, un omaggio ai Beatles per girare il videoclip di Where the Streets Have No Name. Gli anni 90 sono gli anni della seconda grande svolta, dove il loro linguaggio si rinnova completamente. Negli studi di Berlino, con Achtung Baby, improvvisano quello che forse è il loro più grande successo di sempre, One. Era il 1991, dopo la caduta del muro e la nascita di un nuovo equilibrio internazionale.

Si fa sempre più forte il legame tra musica e impegno nella Evade e insieme a Pavarotti. Bono ha un'ammirazione profonda per il nostro tenore che gli è stata trasmessa dal padre. Qui con lui canta Miss Sarajevo, di nuovo una canzone contro la guerra, in Bosnia, con una critica alla comunità internazionale incapace di agire. Una sensibilità che Bono ha dimostrato anche di recente. I concerti nella metro di Kiev, a Cannes, insieme a Sean Penn, ha portato sul red carpet i militari ucraini. Era lì per presentare il film che racconta la sua vita, Stories of a Surrender, le storie di un sopravvissuto. Per celebrare 50 anni di storia, il 25 settembre, nel giorno dell'anniversario, Bono, Diege, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. sono tornati nella loro vecchia scuola per un concerto a sorpresa davanti agli studenti. Un set di 7 brani, dagli esordi fino alle canzoni più celebri e anche il nuovo singolo Silenzio. A novembre arriverà Carnival de Luz, il 16° album in studio degli U2 e il primo disco di nuovo materiale in 9 anni.

0: Ha diviso la critica il nuovo film di Alejandro Iñárritu, Digger. C'è chi lo considera confuso e populista, chi una satira burlesca del nostro presente da Oscar. Tom Cruise, irriconoscibile, è un dispotico magnate di un'industria petrolifera. Le interviste della corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
1: Tom Cruise come non lo avete mai visto, trasfigurato, ingrassato, invecchiato, senza capelli, è Digger Maxwell, magnate senza scrupoli e senza sentimenti.
2: È stato molto divertente, amo quello che faccio, trovare la voce giusta, farmi mettere il costume per sembrare più grasso.
1: Il regista premio Oscar Alejandro Iñárritu ha costruito un personaggio e lo ha affidato al talento di Tom Cruise.
3: Tom ha questa capacità di osservare la natura umana, di cogliere gli aspetti emotivi che renderanno il personaggio completamente veritiero. Stai parlando con lui e all'improvviso è un'altra persona. E poi è di nuovo lui. Ti ipnotizza.
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
1: La storia di una catastrofe naturale annunciata, gli interessi politici e degli affari, l'irresponsabilità di chi deve prendere decisioni, un futuro senza speranza per l'umanità.
5: To me what the film is about is actually hopeful.
2: No, per me il film invece è pieno di speranza. Noi abbiamo la possibilità di scegliere per migliorare le cose. In questa storia c'è avidità, potere, ego, responsabilità, irresponsabilità. E il regista lo ha inquadrato in un modo moderno.
1: Si intrecciano le riflessioni del regista con le osservazioni della star.
3: Il centro della storia è la capacità degli esseri umani di reinventarsi e comprendere e riflettere su se stessi. Ecco, alla fine lo spettacolo deve continuare. Il Titanic affondava, ma i violini ancora suonavano.
1: Personaggi e comportamenti che richiamano l'attualità e i leader contemporanei, una critica feroce del potere.
2: È stato fantastico poter recitare con questo cast, con questo regista. Avere la possibilità di esplorare le sfumature del personaggio. Andare un'ottava più in alto e poi scendere.
6: Avete altre notizie del c***o per me?
1: Una prova da mattatore per Cruise, che ha scelto di tornare sullo schermo con intensità e impegno.
6: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da qui.
0: Dylan Dog compie 40 anni. Il celebre fumetto creato da Tiziano Sclavi è diventato nel tempo un fenomeno pop della cultura italiana, raccontato anche in film e serie TV. Antonio Sgobba.
7: Un debutto assoluto arriva a Teatro L'Indagatore dell'Incubo. Il Dylan Dog Horror Show andrà in scena il 28 ottobre a Roma, al Teatro Eliseo, con la regia di Walter Malosti. Poi sarà in tournée in tutta Italia. In 40 anni di storia non era mai successo.
8: Cosa c'è?
9: Spegni le luci.
7: Nel 2011 c'era stata una versione cinematografica, mega produzione americana che deluse i fan, che poi si rifecero qualche anno dopo con Vittima degli eventi, piccola produzione italiana più fedele ai fumetti amati da generazioni di lettori. Del resto, all'origine del personaggio creato da Tiziano Sclavi c'era anche l'amore per certi film.
10: Fin dall'inizio c'è stato un gioco di citazioni. Nel primo numero c'erano proprio dei fotogrammi, quasi ricalcati dal disegnatore, di Zombie di Romero, che per me è un grandissimo film.
7: E per creare il protagonista delle sue storie, l'autore chiese ai disegnatori di prendere come modello un attore inglese, Rupert Everett, che poi, una storia scritta da scravi, la interpreterà in Della morte dell'amore.
8: Non so come è cominciata l'epidemia, so solo che alcuni cadaveri di notte si risvegliano. Io li chiamo ritornanti, anche se non capisco perché abbiano tanta voglia di ritornare.
7: Ma il vero Dylan Dog rimane quello di carta, in edicola ogni mese da 481 numeri, pubblicati da sempre dalla Sergio Bonelli Editore.
9: 40 anni in questo periodo anche di crisi delle edicole è un traguardo veramente straordinario. Come all'epoca è riuscito a catturare un po' lo spirito dei tempi, ha continuato a fare lo stesso bene nel corso degli ultimi 40 anni, quindi rimanere sempre molto fresco, molto attuale, ma anche molto se stesso.
7: Per l'ultimo albo, uscito in edizione celebrativa con 4 copertine da collezione, lettrici e lettori si sono messi in coda dalla notte prima in una vera e propria horror night.
11: È interessante comunque da leggere, da guardare, anche da un punto di vista artistico.
7: Quando hai iniziato a leggere Dylan Dog?
12: Quando ero militare, nel 91. In caserma ho iniziato a leggere Dylan Dog e mi è piaciuto.
13: Per me Dylan è arrivato in un momento in cui ero molto fragile, l'unica persona che mi ha capito in quel momento, e quindi ancora oggi me lo porto dietro come un grande amico.
14: Mi piace sempre l'indagine che porta in mondi in cui tendenzialmente cerchiamo di evitare.
15: Dylan Dog in realtà è stato un fumetto importante perché mi ha avvicinato molto a mio padre, perché lui aveva tutta questa collezione di albi di Dylan Dog in casa.
7: Una storia iniziata il 26 settembre 1986. A disegnare il primo storico numero, L'alba dei morti viventi, c'era Angelo Stano. Accanto a lui oggi c'è una nuova generazione di fumettisti.
16: È stata un'impresa perché erano 96 pagine e per me era la prima volta che ero impegnato in una storia così lunga. Il personaggio è uguale a quello degli anni 80, è sempre giovane, noi che lo disegniamo siamo invecchiati, però cerchiamo di conservarne lo spirito.
17: Per me realizzare un sogno, perché faccio parte di quella generazione per cui leggere Dylan Dog era come leggere un mito, insomma, lo leggevamo tutti.
18: Si parla molto di guerra, degli orrori della guerra, e quindi Dylan Dog secondo me è un personaggio perfetto per interpretare anche un momento così difficile, dove ritorna, come dire, attuale quella frase famosa: i mostri siamo noi.
7: Mostri che tornano anche nelle pagine di questo numero speciale, Prima che sia l'alba, una storia firmata da Barbara Baraldi, prima donna curatrice di Dylan Dog in 40 anni.
19: Credo che l'orrore non abbia genere, perché Dylan è un eroe fragile, forse proprio per questo ci accompagna e continua ad accompagnarci.
0: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
20: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa. Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O. La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
21: E per i più piccoli, scopri Oral-B I.O. Kids con setole morbide, per denti molto più puliti. Approvato dai dentisti. Un sorriso senza carie inizia con Oral-B.

0: Milly Carlucci conduce Ballando con le stelle. Domani, in prima serata, Rai 1.
1: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a ottobre, retta da 1550 euro.
2: Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
3: Farsi raccontare in diretta.

0: Giorgia Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità dopo il balzo dell'inflazione. Tajani, decideremo lo scostamento di bilancio intorno a 7 miliardi. Schlein attacca il governo. Si estende la riduzione dei prezzi sui carburanti. Eni da oggi sconto del 20% sul gasolio ad uso agricolo in vigore fino al 31 ottobre, potrà essere prorogato. Il Pentagono invia in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco, una portaerei e 10.000 soldati, mentre il presidente Trump starebbe valutando di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di midterm. Dopo le violente proteste studentesche in Francia, oggi 400 licei chiusi, centinaia di minorenni fermati, il ministro della Giustizia chiede ai genitori di pagare i danni. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione Sicilia, Armao. I magistrati ipotizzano il reato di corruzione, chieste misure cautelari per altre 8 persone. Calcio, stasera a Parigi in Nations League, l'Italia di Mancini cerca conferme contro la Francia di Zidane. 20 anni dopo la finale dei mondiali vinta dagli azzurri. Le 14:02, bentornati a Telegiornale di Rai News 24. Resta alto l'allarme su caro ed energia e inflazione in Europa. In vista delle prossime leggi di bilancio sono diversi i paesi europei intenzionati a presentare richiesta di maggiore flessibilità, mentre crescono le pressioni anche da parte del presidente americano Trump. Intanto è arrivata a Bruxelles la lettera inviata dall'Italia. Facciamo il punto con il corrispondente Donato Bendicenti.
1: A proposito della lettera inviata alla Presidente della Commissione von der Leyen da Giorgia Meloni, viene risposto che le lettere prima si leggono, dopodiché si analizzano e poi si dà a una risposta. Ma come dicevi, cresce il numero dei paesi che chiedono una flessibilità maggiore in deroga al patto di stabilità, appunto per quanto riguarda l'energia, e secondo fonti autorevoli appunto del governo europeo non c'è una chiusura pregiudiziale nei confronti appunto di quanto chiesto, anche perché ci sono dei dati molto importanti. La stima preliminare di Eurostat vede 17 paesi dell'Eurozona con un'inflazione in rialzo e solo 3 invece stabile, tra cui Cipro, Portogallo e Slovacchia, in calo solo in Lettonia. È un dato molto importante, evidentemente, che sottolinea quello che è l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia proprio sull'economia europea. E quindi evidentemente è proprio l'Unione Europea che cerca di correre ai ripari. Intanto la presidenza francese del G7 ha annunciato che oggi potrebbe tenersi una videoconferenza a livello appunto di capi di Stato proprio per fare il punto su questo, e poi la stessa Commissione ha annunciato che dovrà a brevissimo consultarsi con l'Agenzia Internazionale per l'Energia proprio per cercare di lavorare insieme, perché poi è quel tipo di istituto che decide se rilasciare appunto le scorte di diesel, cosa che viene in qualche modo chiesta da Donald Trump, ma che l'Unione Europea rifiuta con forza. Questo lo ha detto al briefing quotidiano un portavoce competente della Commissione.
0: Dunque si è aperta la partita sulla flessibilità in Europa con la lettera della Presidente del Consiglio Meloni a Ursula von der Leyen. Ieri c'è stato il vertice di maggioranza sulla manovra in vista del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio sul documento programmatico di bilancio. Andiamo per gli aggiornamenti a Palazzo Chigi da Gabriele Martelloni.
2: Sì, un Consiglio dei Ministri convocato ufficialmente per le 18, sul tavolo c'è il documento programmatico di finanza pubblica, la cornice con le stime macroeconomiche dentro la quale poi sarà scritta la prossima legge di bilancio, ma sul tavolo del Consiglio dei Ministri c'è anche la relazione sullo scostamento di bilancio che sarà trasmessa al Parlamento e che è relativa all'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia, lo ricordiamo, prevista dall'Europa per la difesa, ma poi c'è stata anche un inserimento per quanto riguarda l'energia. Per il nostro paese si tratta di 14 miliardi nel triennio, mentre 22 riguardano le spese per la difesa. Quanto si apprende dal vertice di maggioranza che si è tenuto ieri a Palazzo Chigi, la presenza anche di alcuni ministri per i dossier competenti, si va verso

0: ridimensionamento delle spese che saranno chieste per la difesa di 8 miliardi, mentre invece la flessibilità per l'energia sarà presa tutta e chiesta all'Europa. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, un'anticipazione, la prossima manovra è stata fornita dal ministro Tajani, che ieri ha partecipato al vertice, ha detto che lo scostamento sarà di circa 7 miliardi, va capito se si riferiva però soltanto alle spese relative all'energia o quelle complessive. E dunque un Consiglio dei Ministri che arriva all'indomani della lettera inviata da Giorgia Meloni a von der Leyen per chiedere ulteriore flessibilità proprio per le spese energetiche a fronte dell'aumento dell'inflazione, anche in una situazione economica particolare. Abbiamo visto come lo spread italiano sia risalito velocemente negli ultimi giorni. E intanto la Premier risponde anche a Schlein, che aveva elencato 10 flop del governo, 10 falsità secondo la Presidente del Consiglio, che dice: avevo chiesto 10 giorni fa di trovarmi delle critiche vere a Schlein, se questo è il suo tempismo nel rispondere la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Dunque questa l'ironia della Presidente del Consiglio sulle parole di Schlein. Per il momento tutto in a voi.
1: Grazie Gabriele. C'è una notizia sul ponte, sullo stretto, la vedete anche nella nostra ultima ora. C'è stata una riunione al Ministero dei Trasporti questa mattina e erano presenti anche il Ministro Salvini e il Ministro Giorgetti. Si è parlato, si è fatto un aggiornamento sui lavori in corso e sulla documentazione del progetto definitivo e anche a proposito delle interlocuzioni positive che ci sono state con l'Unione Europea. E torniamo alla manovra, si parla appunto di manovra anche a Firenze, dove è in corso l'ottava edizione del Festival dell'Economia Civile. Lo sta seguendo per noi l'inviato Alessandro Marchetti, sentiamo.
2: Sì, è proprio così, qui alla seconda giornata del Festival dell'Economia Civile, gli impegni del governo sulla finanza pubblica e le misure che saranno nella prossima legge di bilancio tengono banco. Ha terminato di parlare proprio poco fa il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto. Prima di salire sul palco ai microfoni di Radio 24 e di Radio Rai, una domanda sulla lettera inviata dalla Premier Meloni per avere più flessibilità, lettera inviata alla Commissione, ha risposto: lavoreremo sulle proposte presentate, ha parlato di opportunità, ma sentiamo proprio la risposta di Fitto, poi torniamo in diretta.
3: Visto che i prezzi dell'energia continuano a salire, le guerre non finiscono alle porte dell'Europa, c'è la possibilità che altri paesi membri chiedano flessibilità alla Commissione?
4: Ma intanto sull'energia la richiesta dell'Italia alla fine è stata accolta dalla Commissione Europea, come sappiamo, quindi è stato già un bel risultato importante. Adesso si tratta di lavorare nel merito delle proposte che sono state presentate e quindi di strutturare con interventi concreti questa nuova opportunità che sicuramente rappresenta una buona possibilità.
2: E i temi della legge di bilancio e quindi le misure per il caro energia si intrecciano qui al Festival dell'Economia Civile con il tema della coesione territoriale. Fitto poco fa ha richiamato gli altri paesi membri oltre all'Italia a portare avanti con le politiche di coesione quei progetti del PNRR che è terminato almeno nell'erogazione dei fondi, ma i progetti sul territorio devono andare avanti. È intervenuta anche la sottosegretaria del Ministero dell'Economia Albano, che in vista del Consiglio dei Ministri ha detto sarà una legge di bilancio difficile, i numeri però li vedremo soltanto nel pomeriggio, come ricordavate dal Consiglio dei Ministri. Tutto da Firenze, a voi.
1: Questi dunque i temi economici, ma c'è anche la legge elettorale ad animare il dibattito politico. La Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni e durante la prossima settimana ci sarà il voto di fiducia sugli articoli modificati e il voto finale sul provvedimento. Sentiamo da Montecitorio Pablo Rocas.
5: Sì, esattamente così. La roadmap comincerà di nuovo martedì, poi fino a mercoledì ci saranno le votazioni, 3 con la fiducia, 1 senza, ma soprattutto gli occhi sono puntati su giovedì, quando ci sarà il voto finale a scrutinio segreto, e quello per qualcuno può essere un'insidia. Il centrodestra dice che non ci sarà nessun problema perché passi, ma insomma è come se fosse tutto sospeso. Nel frattempo continua il dibattito tra chi la difende, la maggioranza, la legge elettorale, dicendo che comunque è un testo che darà stabilità all'Italia, che consentirà ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti attraverso le preferenze, e dall'altra parte le opposizioni che invece criticano anche questo tipo di preferenze perché ci sono i capi lista bloccati e soprattutto il premio di maggioranza eccessivo, quindi viene sottolineato come ci possano essere alcuni elementi di non costituzionalità. Si parla però anche di economia con la richiesta di flessibilità all'Europa. Sentiamo quello che su questo ha detto Sallemi di Fratelli d'Italia.
6: Dopo l'appello alle compagnie energetiche, ora Giorgia Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie e della competitività delle imprese sono la priorità.
5: È in corso la direzione del Partito Democratico, la segretaria Elly Schlein ha fatto una relazione molto lunga di un'ora, ha parlato ovviamente di tanti temi anche programmatici per il futuro, ha attaccato il governo Meloni, dice che deve andare a casa perché ha fallito su tutti i fronti, a cominciare da quello economico, e poi ha parlato anche dei rapporti con gli alleati, con i rapporti con Giuseppe Conte. Sulla politica estera ha affermato: sono più le cose su cui andiamo d'accordo, sicuramente ci sono delle sensibilità diverse, altrimenti però saremmo un partito unico, sicuramente troveremo un accordo sull'Ucraina. È poi intervenuta anche sul metodo di scelta della leadership. Sentiamo la segretaria del PD.
7: Vincolante per tutte e per tutti. Un patto che facciamo anzitutto con il Paese, con gli italiani. Prima il programma comune, poi la guida. Abbiamo aspettato gli altri finora e noi ci siamo anche domani. E il programma si scrive con tutta l'alleanza, con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno.
5: In mattinata conferenza stampa di AWS è stata rilanciata ancora una volta la patrimoniale. Era tutto.
1: E sul tema della crisi energetica c'è un'altra notizia, la vedete nella nostra ultima ora. Il presidente francese Macron presiederà tra pochissimo alle 2:30 un incontro dei leader del G7 e in questo incontro si parlerà proprio della situazione energetica mondiale. Naturalmente seguiremo questo appuntamento, ma il presidente Macron in queste ore si deve occupare anche di un'altra grossa crisi, 2000 fermi, centinaia di istituti chiusi e poi incendi, aggressioni e violenze sono le proteste degli studenti in Francia che non si fermano. Vedete in diretta ancora studenti che sono in strada e fiamme evidentemente sono state stato dato fuoco a qualche oggetto. Le cause della mobilitazione si mescolano con altri problemi sociali, ce ne parla Veronica Fernandez.
8: È il malessere che si fa rabbia sociale, quello dei liceali francesi. Esce dalle aule e si prende le strade e le piazze. Si allunga a quasi tutti i dipartimenti. A Marsiglia un preside è stato cosparso di benzina. 40 i suoi colleghi aggrediti in tutto il paese, insieme ad almeno 25 tra insegnanti e personale scolastico. A Nantes, nell'atrio di un liceo, è stato appiccato un incendio. A Strasburgo sono stati bloccati i mezzi di trasporto. La Francia intera conta 2000 fermi, 400 i licei chiusi, con la didattica a distanza come soluzione tampone. Dopo i lacrimogeni e i manganelli, il governo tenta la strada del dialogo e decide di incontrare le associazioni di studenti e genitori. La misura della protesta e delle violenze urbane, difficili da contenere, non è però solo quella dei numeri. Le rivendicazioni degli studenti mettono al centro il lavoro quotidiano dell'istruzione. Vogliono classi non sovraffollate, l'aumento degli stipendi dei professori, innovazione, ristrutturazione degli edifici scolastici, anche per adeguarsi al cambiamento climatico. Dentro le mobilitazioni c'è l'eco del maggio francese, intrecciato all'incertezza adolescente verso un futuro che si schiude da un presente di guerre. Ma le proteste stanno diventando anche un tassello della campagna per le presidenziali. A maggio, dopo due mandati, la Francia dovrà scegliere il successore di Emmanuel Macron. L'esecutivo, intanto, annulla tutte le trasferte per concentrarsi sul fronte interno.
1: Negli Stati Uniti, marcia di avvicinamento al voto di metà mandato, il presidente Trump difende le sue scelte e minaccia di costringere gli europei, lo abbiamo sentito, a impiegare le riserve di carburanti per abbassare i prezzi al distributore. Intanto una terza portaerea americana, la Lincoln, fa rotta verso l'Iran. Sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
9: Nessuno ha mai fatto un lavoro come il nostro, dice Trump, ma non siamo riusciti a farlo sapere in giro. Se i repubblicani sono indietro nei sondaggi, sembra dunque dire il presidente degli Stati Uniti, il problema è innanzitutto di comunicazione. Parla a margine di appuntamenti pubblici in Texas ed Oklahoma in vista delle elezioni di metà mandato tra un mese. L'aumento dei prezzi, afferma, l'abbiamo ereditato dall'amministrazione Biden. Sul caro benzina avverte, potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far scendere i prezzi globali del diesel. Sempre in vista della scadenza delle elezioni del 3 novembre, quando si rinnoveranno la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato, il settimanale Time in precedenza gli aveva chiesto se escludesse di ricorrere all'Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza. Non escludo e non includo nulla, la replica di Trump. Per due volte poi all'inquilino della Casa Bianca viene chiesto se esista un legame tra l'Iran e il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai con decine di passeggeri israeliani a bordo. Al momento sembra di sì, risponde Trump, anche se non posso confermarlo. Ci stiamo lavorando, aveva già detto in precedenza, ma da quello che sento è così. Nelle stesse ore in cui Wall Street Journal rivela che una terza portaerea americana, la Roosevelt, si sta dirigendo in Medio Oriente dopo che il presidente non ha escluso una ripresa dei bombardamenti contro la Repubblica Islamica all'indomani delle elezioni.
1: A proposito del dirottamento del volo Fly Dubai, abbiamo sentito le parole di Trump che dice è probabile un coinvolgimento dell'Iran, invece secondo le indagini al momento è escluso un coinvolgimento diretto di Teheran. Si indaga sulla radicalizzazione del copilota mentre gli Emirati revocano il permesso all'atterraggio alla compagnia israeliana El Al. Andiamo allora dall'inviata a Gerusalemme Marina Lalovic.
10: Eh sì, dunque Israele intanto è pronto per mandare i propri investigatori proprio lì, ad Abu Dhabi, dove è stato appena trasferito il copilota omanita dell'Arabia Saudita e dove si trova fra l'altro anche il pilota eroe indiano che oggi in una telefonata con il presidente indiano Narendra Modi ha raccontato questi momenti tragici a bordo di Fly Dubai. Tutto mentre, come dicevi, le appunto indagini proseguono, per il momento si esclude la pista iraniana, quanto aveva anche detto lo stesso Netanyahu in un'intervista a Fox News, dicendo che è ancora presto per avere delle certezze al riguardo, ma rispetto alle prime indagini viene sottolineato come questa persona è stata sottoposta a indottrinamento radicale islamista. E poi i media qui ricordano anche i suoi post sui social che inciterebbero appunto all'odio verso gli ebrei. Allora la domanda cruciale rimane per quanto concerne le falle sulla sicurezza, perché innanzitutto un pilota dell'Oman, il paese ricordiamo con il quale Tel Aviv non nutre intanto dei rapporti diplomatici, come abbia potuto pilotare un aereo proprio verso Israele? Tutto mentre, come dicevi, sono migliaia ancora israeliani bloccati ad Abu Dhabi, negli Emirati, perché per il momento tutti i voli di recupero degli israeliani da parte appunto di Tel Aviv sono stati sospesi per la revoca dell'autorizzazione da parte di Abu Dhabi. Questa diciamo operazione dovrebbe riprendere nei prossimi giorni, ma intanto le inchieste e le indagini proseguono. È tutto per il momento, a te.
1: C'è un'altra notizia che riguarda l'economia, lo spread tra BTP e Bund sale a 131 punti base, risalgono i rendimenti e il decennale italiano è al 4,7%. Torniamo a parlare del Presidente della Repubblica, ambiente, cooperazione economica e temi internazionali sono al centro della visita di Stato del Presidente Mattarella nel Principato di Monaco, è la prima volta per un capo di Stato italiano. Sentiamo Francesco Accardo.
11: È una prima volta qui considerata storica, la prima visita di Stato di un Presidente della Repubblica nel Principato di Monaco. Il Principe Alberto, la moglie Charlene, i figli Jacques e Gabriella accolgono Sergio Mattarella e la figlia Laura nel cortile del palazzo che i monegaschi chiamano Rocher sulla Rocca di Monte Carlo, conquistata nel 1294 dal genovese Francesco Grimaldi e governata fino a oggi dalla sua famiglia.
12: Collaborazione attuale, esistenza molto alta.
11: Rapporti secolari, sottolinea Mattarella, quelli tra i nostri paesi, ma anche una collaborazione molto molto alta, motivo di grande soddisfazione. Circa il 60% dei residenti a Monaco ha origine italiana, molti i lavoratori transfrontalieri, molte le aziende italiane impegnate qui, dal lusso alla cantieristica alle costruzioni, forte la collaborazione in campo sportivo. La visita di Mattarella arriva pochi mesi dopo quella di Papa Leone e il principe Alberto sottolinea i valori condivisi tra Italia e Monaco, dalla fiducia nel diritto internazionale all'aspirazione alla pace, fino all'attenzione all'ambiente, tema che sarà al centro della visita congiunta dei due capi di Stato domani al Museo Oceanografico, simbolo dell'impegno della famiglia Grimaldi per la biodiversità e la sostenibilità ambientale.
1: Proseguiamo con la cronaca. C'è stato un incontro tra periti sul caso di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni morto lo scorso luglio mentre veniva immobilizzato da due poliziotti a Bologna. Secondo l'avvocato della famiglia, Fakir è morto per mancanza di ossigeno. Andiamo in diretta da Andrea Tornago.
13: È un altro caso Magherini, cioè un caso di morte per mancanza di ossigeno aggravato e non causato dalla presenza di cocaina nel sangue. Così l'avvocato Fabio Anselmo, che rappresenta i familiari di Abderrahim Fakir, al termine dell'incontro di esperti, periti, consulenti tecnici che si è tenuto qui questa mattina all'Istituto di Medicina Legale di Padova. Queste erano in discussione proprio i risultati della perizia medico-legale e degli esami tossicologici per determinare se nel corso del fermo di polizia che è avvenuto il 19 luglio scorso a Bologna, in cui Fakir è stato sottoposto ad una manovra contenitiva, la causa meccanica, cioè l'asfissia, fosse quella determinante per causare la morte, oppure la presenza di cocaina avesse in qualche modo potesse essere causa o con causa della morte. Categorico l'avvocato Fabio Anselmo. Sentiamo quello che ha detto ai nostri microfoni e poi linea allo studio.
14: Devo dire che ci troviamo a un'altra morte come quella che ha vissuto Riccardo Magherini di Firenze. Una morte ipossica, da posizione prona, privando, diciamo, il povero Fakir dell'ossigeno necessario, di cui aveva ancora più bisogno per lo stato di agitazione in cui era e per la cocaina assunta.
13: La cocaina quindi è stata interpretata come nemmeno come concausa della morte?
14: Nemmeno come concausa. La cocaina ha aumentato il fabbisogno di ossigeno. Quel bisogno di ossigeno gli è stato negato dalla posizione prona che gli è stata inflitta per troppo tempo.
1: La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao. I PM ipotizzano un giro di mazzette alla Commissione Tecnica Specialistica Regionale per le autorizzazioni ambientali. Sentiamo Giorgio Ruta.
15: Avrebbe intascato tangenti, per questo la Procura di Palermo ha chiesto l'arresto per l'avvocato Gaetano Armao, figura di primo piano della politica siciliana. Questa mattina gli agenti della squadra mobile hanno perquisito lo studio e le abitazioni a Roma e Palermo dell'ex vicepresidente della regione, assessore all'economia nel governo Musumeci, partner dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio Giusi Bartolozzi. Gli agenti hanno indagato sulle attività del suo ultimo incarico a capo della Commissione Specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione. Il risultato è un'inchiesta che coinvolge anche un deputato regionale dell'MPA, Giuseppe Geremia Lombardo, nipote dell'ex governatore Raffaele Lombardo. In tutto la procura chiede 9 misure cautelari per professionisti, pubblici ufficiali e imprenditori che avrebbero beneficiato di favori. L'accusa è corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Gli indagati dovranno presentarsi davanti al giudice per le indagini preliminari, che deciderà sull'applicazione delle misure dopo gli interrogatori preventivi.
1: Il delitto di Garlasco, dopo la chiusura delle indagini della Procura di Pavia, al centro del lavoro delle difese ci sono ancora le analisi dei RIS sui pedali della bicicletta che incastrarono Stasi. E la famiglia di Chiara Poggi sta con Andrea Sempio. Sentiamo Elena Scarrone.
16: Una settimana densa di colpi di scena, iniziata con la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia sull'omicidio di Garlasco, che vedono come unico indagato Andrea Sempio. La famiglia Poggi ribadisce che la verità sul delitto è già stata scritta e che non si costituirà parte civile nell'eventuale processo contro il 38enne. Non vogliamo chiedere soldi a un innocente, le parole dei loro legali. I genitori e il fratello di Chiara restano parte offesa nel procedimento. Fra le novità emerse nelle ultime ore, una riguarda la porta libro che dal soggiorno conduce alle scale dirette in cantina dove fu trovato il corpo di Chiara, nella villetta di famiglia a Garlasco. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio, aveva raccontato di averla aperta, ma su ante e pomello non fu mai trovata alcuna impronta. Si ipotizza che la scena del crimine fu alterata. Un dossier fotografico confluito nel fascicolo dimostrerebbe che sarebbe stata aperta e chiusa 5 volte durante i rilievi. I difensori di Stasi intanto si preparano a chiedere la revisione del processo. Gli avvocati di Andrea Sempio depositeranno nei prossimi giorni le loro controperizie. Poi la Procura di Pavia avrà 9 mesi di tempo per chiedere il rinvio a giudizio del 38enne.
1: Prima di diventare una terra di sbarchi, l'Italia è stata una terra di partenze. Stasera Amar Khord ci racconta le storie dei tanti italiani che, a partire dal secondo dopoguerra, cercarono fortuna in Europa, dalla Svizzera al Belgio alla Germania. Storie di sacrifici, di pregiudizi, di grandi sofferenze, ma anche di riscatti. L'appuntamento è stasera alle 22.30 su Rai News. E ora la musica. Laura Pausini è tornata in Italia con la sua 11ª tournée mondiale Io Canto World Tour 2026-2027. La data zero è a Mantova. Ce ne parla Alessandra Sacchetta.
17: Abituata ai palcoscenici internazionali, Laura Pausini, al suo ritorno in Italia, si commuove. Dopo Mantova, lo spettacolo continua a Milano, Torino, Bologna e Firenze.
18: Allora, sono troppo felice! Dai, è stato bellissimo! Comunque, tornare in Italia così è... Oddio, signore! È bellissimo tornare in Italia, sentire questo amore. Bisogna tornare ogni tanto.

non sai mai cosa succede, anche se la tua carriera è lunga, una volta che si apre la porta che ti porta sul palcoscenico, non lo sai come sarà la gente. E questa volta mi ha stesa e ne avevo tanto bisogno, quindi grazie, mi avete fatto piangere di commozione. Essere amati qui nella mia terra è tutto per me, quindi grazie mille.

0: Il grande tennis torna sulla Rai, che rafforza la collaborazione con la federazione in occasione della Coppa Davis e della Final 8 in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'intesa prevede che in caso di qualificazione dell'Italia le semifinali e la finale disputate dalla nazionale saranno trasmesse in diretta anche su Rai 1 in coesclusiva con Super Tennis. L'amministratore delegato Rai Gianpaolo Rossi ha sottolineato essere particolarmente soddisfatto di questo accordo, che consentirà al servizio pubblico di essere al fianco di milioni di appassionati di tennis in occasione di uno degli appuntamenti più prestigiosi dello sport internazionale. In chiusura il calcio: dopo la sconfitta con il Belgio e la vittoria contro la Turchia, la nazionale di Mancini stasera torna in campo a Parigi contro la Francia, squadra che è a punteggio pieno nel gruppo 1. Vediamo il servizio di Alessandra D'Angiò e poi la seconda parte del telegiornale.
1: Esame di francese per l'Italia che, dopo aver ritrovato in Turchia vittoria e nuove certezze, affronterà il test più impegnativo in casa della Francia galattica di Dembélé e compagni, campioni che solo con il raffreddore potrebbero giocare male, scherza Mancini alla vigilia.
2: Mi sembra che sono molto più avanti di noi, però una partita di 90 minuti tutto può accadere, poi sarà importante per la classifica e sarà importante vedere anche contro una squadra così forte con insomma un po' di ragazzi giovani.
1: Squadra che vince non si stravolge, vedi Tonali che potrebbe giocare la terza di fila, mentre il casting per l'attacco è apertissimo tra l'esperto Ken, il più in forma Pio, e uno Scamacca scalpitante.
3: Non penso che una singola partita possa definire quello che è il nostro valore. Come ho detto all'inizio, siamo all'interno di un percorso, siamo all'inizio di un percorso nuovo, quindi ogni partita servirà ad aggiungere un tassello importante.
1: Emozionante sarà anche per Zidane, la sua prima da CT allo Stade de France, proprio contro l'Italia, che ha affrontato da giocatore per l'ultima volta nel 2006. La testata Materazzi, ricordo di cui non va fiero, con il quale convive senza rimorsi, racconta Zizou, che oggi dalla panchina proverà a costruirne di nuovi.
4: Abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.
5: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
0: Ripartiamo dal riepilogo delle principali notizie della giornata. La esamineremo e faremo le nostre valutazioni, così l'Unione Europea sulla lettera di Giorgia Meloni che chiede maggiore flessibilità per fronteggiare l'inflazione. Intanto il ministro Tajani annuncia oggi in Consiglio dei Ministri decideremo su uno scostamento di bilancio di circa 7 miliardi. L'ENI da oggi applica uno sconto del 20% su gasolio e benzina ad uso agricolo, un'iniziativa che sarà valida fino al 31 ottobre ma potrà essere prorogata. Restano fuori dagli sconti gli autotrasportatori. Intanto dagli Stati Uniti Trump minaccia lo stop all'export del petrolio che potrebbe influire sul rialzo dei prezzi anche in Italia. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della Regione Sicilia, Gaetano Armao, un'indagine che riguarderebbe la Commissione Tecnica Specialistica della Regione Siciliana per le autorizzazioni ambientali, di cui Armao è stato presidente. Si tratta di un'ipotesi di corruzione, i magistrati hanno chiesto l'arresto anche di altre 8 persone. E poi lo sport, il grande tennis con la Final 8 di Coppa Davis torna sulla Rai, che trasmetterà le partite dell'Italia in caso di qualificazione alle semifinali e alla finale. Nel calcio, la Nations League, stasera l'Italia giocherà a Parigi contro la Francia. Mancini dovrebbe confermare 8 giocatori su 11 della squadra che ha battuto la Turchia. Questo dunque è il riepilogo delle principali notizie. Intanto oggi a Roma c'è la visita del ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul, ricevuto ieri alla Farnesina dal ministro degli esteri Antonio Tajani, e in giornata invece sarà accolto in Vaticano dal cardinale Richard Gallagher. Nell'intervista esclusiva con Emma Farnè, Wadephul apre alla proposta sulla flessibilità in Europa avanzata da Giorgia Meloni, mentre sull'Ucraina dice la Russia non è interessata al cessate il fuoco, non è nella nostra visione che l'America risolva una questione così decisiva in Europa. Sentiamolo.
6: Siamo davvero in una partnership forte. Se ripenso alla nostra consultazione intergovernativa che abbiamo tenuto qui a Roma all'inizio dell'anno, è emerso, considerando tutti i settori, che abbiamo una grandissima convergenza, una grande sovrapposizione di interessi nella situazione attuale. E questo è naturalmente molto, molto importante, anche per imprimere una direzione all'Unione Europea. La pensiamo allo stesso modo sulle questioni di sicurezza. Siamo entrambi forti partner della NATO. Entrambi abbiamo nei nostri paesi un solido nucleo industriale che dobbiamo difendere, rendere competitivo e anche proteggere, per esempio dalla Cina, che non sempre rispetta tutte le regole del commercio equo. E alla fine siamo anche due grandi nazioni dalla forte tradizione culturale che hanno moltissimo in comune.
7: Ci può dire qual è la posizione del governo tedesco rispetto alla domanda del governo italiano su più flessibilità?
6: Sì, naturalmente dobbiamo diventare tutti nel complesso più flessibili. Questo è assolutamente chiaro. Il mondo sta cambiando rapidamente, molto rapidamente, e l'Europa deve adattarsi, altrimenti perderemo posizioni, altrimenti resteremo indietro. Non possiamo permettercelo. In Europa abbiamo un livello di protezione sociale molto elevato, con una popolazione che nel complesso sta invecchiando. Dobbiamo guadagnarci insieme il benessere relativo di cui disponiamo. E per farlo dobbiamo essere flessibili, dobbiamo adattarci, essere competitivi, ridurre la burocrazia ed essere anche pronti ad aprirci a nuove tecnologie con l'intelligenza artificiale. Credo che ci sia molto da fare. Non dobbiamo arrugginirci, dobbiamo essere flessibili e in questo senso sosteniamo queste proposte.
7: L'incontro con Lavrov a New York. Crede ancora in un dialogo con la Russia per un cessate il fuoco in Ucraina o per la ripresa dell'export di grano?
6: Sì, è stato anche da parte nostra un segnale del fatto che non è certo per mancanza di disponibilità al dialogo da parte dell'Europa. È stato anche un segnale del fatto che l'Europa deve essere coinvolta in tutti i negoziati. Credo che non possa essere la nostra visione che l'America risolva una questione così decisiva in Europa. Ma abbiamo visto ancora una volta che la Russia non è realmente disposta in questo momento a negoziare un cessate il fuoco. Questi negoziati devono alla fine essere condotti con gli ucraini. È il loro paese, è la loro nazione. È il loro destino. Vogliamo mettere l'Ucraina nella migliore situazione possibile. Quello che mi premeva in questo momento era innanzitutto il tentativo di un grave attentato all'aeroporto di Lipsia, in relazione al quale ho dovuto ancora una volta dire chiaramente alla Russia che è stata oltrepassata una linea. E in secondo luogo la situazione delle esportazioni di cereali. Sono importanti per l'Ucraina, sì, ma sono importanti anche per la Russia. Soprattutto però sono importanti per i paesi del sud globale. Paesi come l'Egitto ricevono dall'Ucraina un terzo di tutte le loro importazioni e non possiamo volere che questi paesi vengano destabilizzati. Non possiamo volere che lì le persone soffrano la fame e muoiano.
7: Lei ha citato l'attentato di Lipsia. Quanto è seria la minaccia russa in Germania e negli altri stati dell'Europa?
8: In Deutschland und in anderen Staaten von Europa.
6: Purtroppo stiamo assistendo a un modello di comportamenti ostili da parte della Russia nei nostri confronti, non soltanto nei confronti della Germania, ma anche dei nostri partner della NATO. E per questo siamo giunti alla conclusione che attualmente la sicurezza in Europa non può essere raggiunta con la Russia, ma soltanto contro la Russia. È una situazione deplorevole, ma questa è la realtà. E per questo aumentiamo i nostri bilanci per la difesa. Per questo ci occupiamo di rafforzare la protezione informatica. E per questo prepariamo anche la nostra popolazione al fatto che siamo esposti al rischio di essere nuovamente attaccati. Ma credo che, restando uniti e collaborando molto strettamente, siamo ben preparati per il futuro.
7: In Germania e anche in Italia ci sono partiti che non vogliono più sostenere Kiev e che vogliono comprare il gas da Mosca. Qual è la sua opinione su questo?
6: La mia opinione è che sarebbe sbagliato. La Russia sta attaccando l'Ucraina e ritengo che ogni aggressore che non ha alcun motivo per condurre una guerra debba percepire la nostra opposizione. Siamo dalla parte di chi è stato aggredito. E quella è l'Ucraina. Siamo dalla parte del diritto internazionale e ricordiamo alla Russia che all'inizio degli anni 90 aveva persino promesso protezione all'Ucraina, quando quest'ultima le aveva consegnato le armi nucleari ucraine. Quindi è una questione di principio e su questo bisogna mantenere una posizione chiara, anche se è difficile, anche se è faticoso. Ma se lo si spiega continuamente, si possono convincere le persone che è la cosa giusta da fare. Ognuno deve chiedersi, se abbandonassimo l'Ucraina al proprio destino, cosa significherebbe? Prevarrebbe il diritto del più forte. Noi siamo a favore della forza del diritto.
0: C'è una notizia dell'ultima ora. Il boss Giuseppe Graviano, rispondendo ai PM come testa al processo Baiardo di Firenze, ha dichiarato che suo nonno fece una società con Silvio Berlusconi nel 1969-1970. Fu un investimento comune, lui mise 4,5 miliardi di lire, dice Graviano, mentre la somma complessiva era di 20 miliardi. Il boss avrebbe saputo della cosa, di questo investimento alla morte di suo padre nel 1982 e poi avrebbe anche incontrato personalmente Berlusconi. Passiamo alla cronaca. Spari nella notte a Pioltello, alle porte di Milano, un trentenne di nazionalità peruviana che non sarebbe legato ad ambienti criminali è in condizioni critiche. Ce ne parla Adele Lapertosa.
9: Pioltello alle porte di Milano. Poco prima della mezzanotte due colpi d'arma da fuoco risuonano in mezzo alla strada tra i palazzoni del Satellite, quartiere difficile ad alta densità di stranieri. Un trentenne di origine peruviana viene colpito con due proiettili alla schiena. I sanitari lo trasportano immediatamente in condizioni gravissime all'ospedale San Raffaele. Indagano i carabinieri, tutte le piste sono aperte, anche quella di un regolamento di conti. Al vaglio dei militari le immagini degli impianti di videosorveglianza. Per terra sono stati recuperati due bossoli di una 9 mm. Sembrerebbe, ma il condizionale è d'obbligo, che l'aggressore sia stato visto allontanarsi a piedi di corsa, forse in compagnia di un secondo uomo. E la seconda sparatoria in pochi giorni a Pioltello. Il 24 settembre un 47enne egiziano era stato ferito da colpi d'arma da fuoco mentre si affacciava alla finestra della sua abitazione. Due giorni fa, invece, sempre nel quartiere Satellite, l'arcivescovo di Milano Delpini era andato a recitare il rosario nelle diverse lingue della comunità per cementare una fraternità che ancora si deve costruire.
0: Si è conclusa Chi ben comincia, la comunità che previene, un'iniziativa in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni che per una settimana ha presentato oltre 150 progetti dedicati alla prevenzione sociale, alla coesione e alla cura della comunità. Sentiamo Silvia Zerilli.
10: Dalla ricerca scientifica alla tutela dei beni culturali, dallo sport al welfare, in ogni ambito le fondazioni senza fini di lucro hanno un patrimonio dedicato all'utilità sociale. Un'associazione ACRI riunisce quelle di origine bancaria.
11: Più o meno noi l'ultimo anno abbiamo erogato come fondazione di origine bancaria circa 1,5 miliardi di euro. Da un lato la capacità di sostenere degli ecosistemi che creino sviluppo nei territori, dall'altro quello di intervenire sulle fragilità, perché coesione sociale e competitività per noi sono due cose che vanno contemporaneamente.
10: Nella giornata europea a loro dedicata, ACRI e l'associazione Enti Filantropici presentano la campagna Chi ben comincia, la comunità che previene. 150 progetti, oltre 30 in Lombardia, e una ricerca.
12: La ricerca evidenzia che nell'ultimo anno quasi un italiano su due si è sentito solo o privo di una rete di supporto. Questo dato è particolarmente forte soprattutto tra gli under 35.
10: Conosce il valore della comunità che previene Irma Testa, campionessa mondiale di pugilato e membro del comitato scientifico di Anate Foundation.
13: Grazie alla comunità che ha creato il mio maestro nel mio territorio, io sono riuscita ad emergere, andare via da una realtà molto difficile, che è quello che si cerca di fare con questi progetti. Io sono stata intercettata molto presto, per fortuna, quindi non era ancora un'emergenza, non lo sono mai stata, ma sarei potuta esserlo.
0: Sono passati 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Domani, nella città umbra, le solenni commemorazioni alla presenza del Capo dello Stato con la messa officiata dal Presidente della CEI, il Cardinale Zuppi, un evento che racconteremo con uno speciale in onda domani pomeriggio su Rai News 24. Vediamo il servizio di Sara Nesci.
14: Predicatore itinerante, profondamente ascetico, in dialogo con la natura, chiamava l'acqua e il fuoco, sorella e fratello. San Francesco non è ricordo, ma presente. Un presente che ha bisogno della sua via, pace e fraternità da riscoprire e curare. Negli ultimi momenti della sua vita, volle tornare nel luogo da cui tutto era cominciato, la Porziuncola di Assisi. Ed è proprio ad Assisi, nel quadro di un fitto calendario di eventi, che domenica 4 ottobre culminerà la festa del Santo Patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. La messa solenne, presieduta dal Cardinal Zuppi, presente il Presidente della Repubblica Mattarella. Una tappa fondamentale nell'anno giubilare francescano proclamato da Papa Leone dal 10 gennaio scorso al 10 gennaio prossimo, un anno straordinario, con l'indulgenza plenaria ai fedeli che ha visto la storica traslazione delle ossa del poverello dalla tomba nella cripta della Basilica di Assisi alla Teca, ai piedi dell'altare papale della Chiesa Inferiore per l'ostensione. Incessante il flusso dei pellegrini da tutto il mondo. Poi ad agosto la visita di Papa Leone e la messa. Qui tutto sussurra che la nostra vita può cambiare forma, sprigionare luce e riparare il mondo, le sue commosse parole, a memoria di chi fu strumento e testimone di unità e di una pace disarmata e disarmante. Come disarmato e disarmante si presentò Francesco al lupo, parlandogli come a un fratello, a ricordarci che il creato è dono da accogliere e non da violentare.
0: Ora è il momento delle rubriche della nostra redazione Cultura. Prima vediamo quali sono i film in uscita in Italia con Supercinema, poi alla Via dei Libri scopriamo il nuovo romanzo di Alberto Rollo e alle 15 arriva Pomeriggio 24.

0: La città non dorme mai. Il supercinema è aperto. Ecco i film in uscita.
1: Teheran, un uomo ha deciso. Oggi è il suo ultimo giorno.
2: Io ho deciso di togliermi la vita.
1: Arash è un medico, licenza revocata per aver curato i feriti delle rivolte. Chiude lo studio, distribuisce piante e gatto. Nessuna scena madre, solo scatoloni.
3: Vorresti pure che ti accompagnassimo a comunicarlo alla mamma.
1: Fratello e sorelle provano a trattenerlo. Forse la sua anima è stanca. Fuori sentiamo la guerra, le finestre sigillate con lo scotch. Telecamera a distanza di sicurezza. Ali Asghari, che ha girato sotto le sirene e poi in Turchia, non racconta la disperazione, ma le interruzioni. Una vicina con la spesa, una ricetta urgente, un ballo in famiglia. Il film cammina sul bordo del dramma e sussurra una parola sola. Resta. Una torre hotel sopra la nebbia, una città senza nome, una ragazza che arriva dal nulla, un omicidio. Non è un thriller, questa è l'etichetta commerciale. L'intreccio si è perso tra colpi di frusta di neon colorati. È un giallo italiano sognato da lontano. Il regista allestisce il museo dei film che ama. Dario Argento, Brian De Palma. E la musica, non è un caso, è di Pino Donaggio. Kitsch rivendicato, sangue e simbolismo, ragazze marionette e insieme creature mitologiche. Chi cerca una storia può rifiutarlo. Chi lo prende come rito può amarlo. È lo spot di un profumo esploso in un incubo. Oslo, notte fonda, il citofono suona. Akam non aspetta nessuno.
4: Hello?
1: Apre, c'è uno sconosciuto, dice di essere suo zio, arrivato dal Kurdistan iraniano. Resterà poco, promette. Si fa chiamare Jens, un nome più facile da pronunciare per i coinquilini norvegesi. Poi cominciano i problemi, cattive maniere, invadenza. Il film parte come commedia e scivola piano in qualcos'altro. Akam comincia a indagare. Incontra una funzionaria dell'immigrazione. Flirta, fa domande. E più cerca di capire lo zio, più finisce per scoprire qualcosa di sé, della ferita che ha ereditato. Di quel senso di sradicamento che sente, anche se non lo ha vissuto.
4: Kemi Jens?
1: Capelli bianchi, gonfio, pancia da texano, voce da predicatore di provincia. Sotto chili di lattice, Tom Cruise è Digger Rockwell, magnate del petrolio. Il suo impianto nell'Artico ha esagerato, ha spaccato il ghiaccio.
5: Questo non me l'aspettavo.
1: E un iceberg grande come Manhattan sta per cancellare l'Europa. Riunione alla Casa Bianca. Bombardiamo? Preghiamo? Poteva essere il solito disaster movie. Invece siamo in una satira ecologica, una baraonda esasperata. A un certo punto il film si volta indietro e si morde la coda. Il colpo di scena è nella forma. Un gioco brechtiano. Ciao, quarta parete. Emozioni, addio. Iñárritu, dopo Birdman e Bardo, ci prende e ci sbatte sul palco. Una cattedrale di specchi per la performance del suo protagonista, che urla alla fine del mondo e si innamora del proprio riflesso. Sul nostro red carpet i protagonisti degli altri film della settimana e ogni flash è un colpo sparato nella notte. Dakota Johnson sotto i riflettori, glamour ipnotico. Accanto a lei Josh Hartnett. Un thriller psicologico dove la domanda è semplice: a chi credere? La verità del titolo è Anne Hathaway, scrittrice, bestseller. Il marito ingaggia una ghostwriter per finire il suo romanzo. Poi salta fuori un manoscritto segreto, una confessione o forse una messa in scena. Da quel momento la verità cambia forma ogni volta che qualcuno la racconta. Il botteghino racconta la sua verità e in Italia e nel mondo al primo posto c'è la riedizione degli Avengers.
6: Avengers!

Il titolo omaggia i gradini di Rocky a Filadelfia. Dentro l'autobiografia, la salita che lo ha portato fin qui. A 80 anni, finalmente, senza guardia alzata. Un'infanzia di abbandono, forcipe alla nascita, voce impastata. Una parola che torna sempre, tough, duro. Nel suo libro c'è anche il lutto vero, il figlio Sage, morto a 36 anni. Nessuna terapia, solo il ring, ogni notte. A dicembre arriva anche il film sulla nascita del mito. Concepì la sceneggiatura mentre lavorava come maschera in un cinema e osservava il pubblico in sala. Scriveva e pensava, io sarò Rocky. Le bobine continuano a girare e i film restano con noi anche quando affrontiamo la città. Questa era la settimana al Supercinema.

0: Sono Alberto Rollo. Ai lettori della Via dei Libri raccomando Fabrizio Sinisi, Il prodigio. Appare nel cielo qualcosa che somiglia a una nuvola, che non è Dio, che non è niente, e tutto cambia. Alcide Pierantozzi, Lo sbilico, grande romanzo, picconate alla psiche, lo chiamo così dentro di me. Tre, un classico che per me vale sovra ogni cosa ed è Oblomov di Goncharov, Il tormento dell'immobilità e la speranza di uscire da quell'immobilità verso un sentimento, verso un orizzonte, verso il passato, verso la memoria, non si sa.
1: Non so se ogni età produca una sua giovinezza o se vi sia invece un tratto comune leggibile sotto il premere dell'accadere. È questo il cominciamento, e lo chiama proprio così lo stesso autore Alberto Rollo del suo nuovo romanzo, che ci consegna, e lo fa alla memoria collettiva, una storia anche d'amore attraverso un pacchetto di lettere dimenticate che si sono però salvate da uno dei bombardamenti più disastrosi della storia. Incontriamo Rollo nella Casa Museo di Goethe a Roma, un luogo in cui lo scrittore è realmente vissuto ed è l'unico museo tedesco al di fuori della Germania. La nostra intervista.
0: Ovviamente Werther c'entra, come c'entra Goethe, che è il suo autore, che apre una stagione immensa, ma apre una stagione che poi si concentra, quasi ci fosse una calamita incredibile, in una piccolissima città della Turingia, che si chiama Jena, dove c'è un'università molto importante. È come se tutta la gioventù tedesca, di studiosi, di studenti anche, non soltanto studiosi, si fosse calamitata là dentro, con un entusiasmo legato da una parte proprio all'essere giovane e dall'altra con una forza rivoluzionaria legata alle idee che difficilmente si può registrare nella storia.
1: C'è un pacchetto di lettere e queste lettere evidentemente sono voce tra le voci. Che cosa, quali sentimenti e quali idee tra i sentimenti ci restituiscono? E da parte di chi?
0: Bruno, giovane della Turingia, va a farsi il suo grand tour, come l'ha fatto Goethe, e arriva a Napoli, dove a Napoli nel frattempo è arrivata dal Salento, dalla pianura più desolata del Salento, una giovinetta che si chiama Marianna di Dio, che in ragione soltanto della sua bellezza viene acquisita da una famiglia nobile che via via le dà la possibilità di formarsi, di studiare, di affinare quello che ha già dentro. E sulla terrazza di Palazzo Sessa a Napoli Bruno e Marianna si incontrano.
1: Che cosa ci raccontano di noi o di quello che non siamo più?
0: Io non so se le lettere, quelle e tutte le altre lettere del passato, raccontino veramente di noi sempre. Non è tanto una questione di attualità, ma siamo sempre là a giocare fra talento, fama, successo. Latitudini che giocano anche nel titolo. Bisogna tornare a Napoli e bisogna tornare all'ospite di Marianna di Dio, che è Lady Hamilton, Emma Hamilton, una delle donne più glamorous di quel periodo lì, perché si esibiva in queste attitudes che in inglese suona come pose. Teatri.
1: C'è un grande lavoro sul linguaggio in questo libro, proprio il sapore dell'epoca, quel passato che lei colora di azzurro. Perché il passato è azzurro?
0: È azzurro, molto spesso è azzurro perché ha a che fare con la mediterraneità e l'incontro tra Bruno e Marianna viene su una terrazza in cui allora, adesso no, si era davanti al mare e si lasciano invadere da questa azzurrità. E poi è un'azzurrità che si ritrova anche nei poeti romantici, un'azzurrità diversa, un chiarore diverso che poi dialoga con il buio.
1: Il sogno di cambiare il mondo, perché poi in fondo questo è il punto centrale. E la giovinezza, che fine fanno?
0: Finiscono, come tutti i sogni di cambiare il mondo, compreso quello che ha passato la mia generazione. Siamo condannati sempre.
1: Rimangono i libri.
0: Come?
1: Rimangono i libri.
0: I libri rimangono, sì, ma non sono la speranza del mondo. Questo no. È quello che c'è dentro nei libri che può destare attenzione, curiosità soprattutto. Io sento maledettamente una mancanza di curiosità. È per quello che sono andato a cercare una notizia dal passato e non dal presente, perché da là mi veniva chiara. Vogliamo cambiare il mondo? E moriamo. Dentro l'inchiostro fragile, pallido, ci sono le idee e c'è i sentimenti, anche le emozioni fortissime di appartenere a un mondo che cambia e che deve cambiare.
1: Grazie.
2: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
3: Sì!
2: Non smettere mai di giocare!
4: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
5: Sì, lo so, per una perfetta generale dovrei utilizzare il dentifricio e il colluttorio. Ma è complicato e sono due prodotti.
6: Tranquilla, dalla ricerca BioRepair, il primo dentifricio e colluttorio insieme, due in uno. L'innovativa mousse, che prima usi come dentifricio, poi come colluttorio. Nuovo BioRepair 2 in 1. La forza di due in uno.
7: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
8: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene, per un sollievo immediato e duraturo, e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene.
9: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
10: Si infiammano se lavi male i denti.
11: Gengive.
10: Ah, ma quindi li lavo male.
11: Il manuale non è il massimo.
12: Passa ora al BIO.
13: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
14: Enigma risolto.
13: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
15: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
16: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
13: Sito Oral-B. La scelta giusta in un click.
17: Bontà o salute?
18: Bontà e salute.
19: Io so i Valsoia. Tutto vegetale. Con fermenti vivi, calcio e vitamine.
20: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita.

0: fra pochissimo da Gabriele Martelloni, perché c'è il CDM sul documento programmatico di bilancio proprio fra pochissimi minuti, pochissime ore, e quindi da lì bisogna capire anche che strada c'è e quanto è stretta la strada per la manovra. Per la seconda foto abbiamo scelto di tornare di nuovo su questa storia agghiacciante, lasciatemelo dire, di Krista Pike. Krista Pike la conoscete ormai perché il suo volto campeggia sui nostri giornali e telegiornali da un paio di giorni. È quella donna che era stata condannata a morte nello stato del Tennessee, le hanno fatto due iniezioni letali, ma lei a queste iniezioni è sopravvissuta, e questo ovviamente ci dà lo spunto di nuovo per tornare a riflettere anche sul senso di una pena come la pena di morte, fra l'altro negli Stati Uniti, cioè nell'unica l'unica democrazia liberale al mondo che ha ancora questo tipo di pena. Ci spostiamo con l'ultima foto di nuovo sul caso Garlasco. Abbiamo intervistato in settimana, lo sapete, l'ex generale Garofano. Sappiamo che la notizia di oggi è che la famiglia Poggi dice che non si costituirà parte civile contro Sempio, e noi parleremo di questo e ovviamente anche di altro, di tutto il caso, con Armando Palmegiani, che di Sempio è consulente della difesa appunto di Sempio. Fatemi dare il benvenuto ai nostri ospiti, un bentornato per entrambi. Fabio Martini, editorialista della Stampa, grazie per essere con noi, Fabio. Ciao.
1: Salve, salve a tutti.
0: E c'è anche Massimo De Manzoni, condirettore della Verità, collegato con noi. Grazie Massimo per essere di nuovo a Pomeriggio 24. Annunciavo però Gabriele Martelloni, che è già pronto lì davanti a Palazzo Chigi, perché siamo in attesa di CDM. Gabriele.
2: Sì, sarebbe un pomeriggio, un Consiglio dei Ministri che di fatto pone il primo mattone nella strada verso la manovra con questo documento programmatico di finanza pubblica, che equivale alla ex nota di aggiornamento del DEF, quindi con le stime macroeconomiche aggiornate. Dentro questa cornice il governo scriverà la prossima legge di bilancio, che senz'altro parte con un percorso accidentato, perché l'Italia non è riuscita a uscire, anche se per pochissimo, dalla procedura di infrazione per deficit, perché con uno spread in risalita, ci sono maggiori interessi sul debito e per le necessità comunque che questa, che è l'ultima manovra del governo, sia in qualche modo anche una legge di bilancio elettorale. E dunque la Presidente del Consiglio un aiuto in questo senso lo può ricavare dall'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia. Lo ricordiamo, era stata portata dall'Europa verso i paesi con l'intenzione di avere spese per la difesa che non fossero conteggiate nel deficit. A questo, anche su insistenza dell'Italia, è stata aggiunta la parte energetica, che vale per l'Italia 14 miliardi, 22 invece quelli che riguardano la difesa. Dal vertice di maggioranza di ieri sera quello che emerge è l'ipotesi di un ridimensionamento di circa 8 miliardi riguardo le spese per la difesa, mentre quelle energetiche dovrebbero rimanere a 14. Oggi un indizio sullo scostamento di bilancio, la relazione arriverà in Consiglio dei Ministri oggi, l'ha data il Ministro Tajani, ha parlato di uno scostamento di 7 miliardi, cercheremo di capire se questo vale solo per l'energia o anche per le spese per la difesa. Tutto questo all'indomani di quella lettera che è stata inviata da Giorgia Meloni a von der Leyen per chiedere ulteriore flessibilità per l'energia a fronte dell'aumento dell'inflazione. Come ricordavi tu, c'è stata una prima risposta, prima che arrivasse la lettera, fredda da parte di Bruxelles, ma conta la Presidente del Consiglio che altri paesi si uniranno a questa richiesta dell'Italia. Dunque sicuramente il prossimo Consiglio europeo in questo senso sarà fondamentale, lo ricordiamo. È previsto a metà ottobre. A te, Sara.
0: Grazie Gabriele Martelloni. E allora parto da te, Fabio, perché insomma l'Europa ci ha risposto picche. Questo primo mattoncino che parte oggi, no, per questa finanziaria, che ricordiamo è l'ultima manovra insomma di questo governo, di questa legislatura, ed è una manovra che parte in salita, no? Ma secondo te è una porta chiusa, a prescindere quella che come dire, ci fa vedere in questo momento la Commissione europea, o davvero potrebbe allentarsi, aprirsi uno spiraglio anche alla luce magari, come ci ricordava Gabriele Martelloni, di insomma qualche altro paese, no, che si accoda alla stessa richiesta di flessibilità?
1: Ma noi partiamo dai fatti e dalle parole. La Presidente del Consiglio si appella ad un fatto che è indipendente dalla volontà e dall'azione concreta del governo, cioè l'aumento evidente, plateale, e sarà sempre più evidente nei prossimi giorni purtroppo, dell'inflazione legata ad un fatto esterno, una guerra

0: tra l'altro mossa dagli Stati Uniti d'America in senso tecnico, e quindi chiama in causa l'Europa che appunto, e questo c'è una prima nemesi perché questo governo nasce con una forma non di euroscetticismo, ma sicuramente di non pieno europeismo.
1: Certo.
0: E ora invece in qualche modo si appella, diciamo, alle regole e alla flessibilità delle regole. In conclusione, i primi segnali sono contraddittori perché oggi abbiamo avuto un segnale invece più di apertura. C'è della ragionevolezza nella istanza italiana e del governo nell'appellarsi ad un problema generale. Io credo che nelle prossime settimane ci saranno dei segnali più incoraggianti da Bruxelles e chiudo immaginando che questa istanza dovrebbe essere fatta propria da tutto lo schieramento politico.
1: Ci sarà Massimo De Manzoni, secondo te, questo, come possiamo chiamarlo, ravvedimento operoso, insomma, da parte dell'Unione Europea? O continua l'austerity? Voi oggi sul vostro giornale titolate Un'Europa che ci dichiara guerra.
2: Posta negativa è quasi sprezzante, oserei dire, sono arrivate anche le procedure di infrazione o gli avvisi di procedure di infrazione per una serie di provvedimenti non in linea con Bruxelles, tipo le case green, i balneari, gli investimenti, addirittura i soldi degli italiani. Ma io penso di sì, per il semplice fatto che oggettivamente c'è una responsabilità della Commissione europea e in particolare della Banca Centrale Europea, che è una delle missioni, anzi la principale missione della Banca Centrale Europea è esattamente quella di tenere l'inflazione sotto controllo al 2%. L'inflazione è fuori controllo e quindi è difficile poi pretendere, dopo aver sbagliato, che gli altri facciano giusto. Purtroppo le prime avvisaglie sono pessime, nel senso che l'Europa si rivela la solita gabbia un po' ottusa, un po' burocratica. Io dico che a questo punto, mi sembra che i primi segnali che arrivino dalle dichiarazioni politiche, o poi vedremo il CDM, noi dobbiamo abbastanza fregarcene. Uno scostamento di bilancio in questa fase storica ed economica è assolutamente necessario, bisogna solo vedere di che entità. Tajani ha parlato di 7 miliardi, a mio modo di vedere, a me sembrano pochi, ma poi vedremo con che cifra o che indicazione esce dal Consiglio dei Ministri. E io ricordo solo che la Francia, che in questo momento ha le strade messe a ferro e fuoco anche per questo motivo, sta facendo una manovra lacrime e sangue per tornare al 5%, non al 3, al 5%. La situazione è quella che è, solo chi viaggia con il
1: Con gli occhi
2: manuale delle
1: bendati, tu dici?
2: regole e non si discosta da quelle non riesce a vedere che in questo momento preciso non c'è bisogno di rigore, ma di allargare un po' i cordoni della borsa. Per di più, l'Italia, non solo l'Italia, anche la Francia, ma la Francia ha altri problemi, è in fase quasi di campagna elettorale. È chiaro che questa finanziaria non può essere una finanziaria di lacrime e sangue se la maggioranza vuole sperare di vincere le elezioni.
1: Allora, Fabio Martini, De Manzoni ci ricordava, ma del resto l'ha fatto poco fa, no? Anche Gabriele Martelloni, insomma, perché si era parlato di questo scostamento di bilancio. In realtà siamo davanti, mi pare di capire, un po' a un inedito, perché era stato molto caldeggiato, no, Fabio, soprattutto dal vice premier Salvini, lo scostamento di bilancio. Sembrava che non si dovesse andare in quella direzione o comunque, insomma, si nicchiava. E invece adesso, quasi a sorpresa, è Tajani a dire ci sarà uno scostamento di quanto ha detto, 7 miliardi, mi
2: Sette.
1: pare. Che segno è questo, Fabio? Anche,
0: Sì,
1: boh,
0: no, no,
1: forse anche
0: è...
1: politicamente, no? Un segnale interessante.
0: No, l'osservazione è molto, molto puntuale e giusta, perché poi noi dobbiamo sempre partire dai fatti
1: E dal
0: per poi
1: contesto in
0: formarci
1: cui poi ci
0: delle opinioni.
1: troviamo, no? A vedere, insomma, questo avanzamento di questa manovra un po' complicata, no? Visto appunto il contesto elettorale, preelettorale.
0: Sì, naturalmente l'Unione Europea non può tener conto degli appuntamenti elettorali, non è che il Il governo ha il diritto di fare una finanziaria, una legge di bilancio allegra solo perché ci sono delle elezioni, oltretutto in linea teorica fra un anno, fra 11 mesi, diciamo. Quindi questo non è sicuramente una buona ragione. E questo allineamento che tu notavi e che nessuno ha notato effettivamente tra un'iniziale richiesta della Lega e quella finale di Forza Italia è assai significativo. Vuol dire che il governo le forze di maggioranza si sono riunificate in una istanza, diciamo, di tutta la maggioranza, di tutto il governo, e credo che questo avrà un qualche effetto, non il fatto che siano uniti, ma la forza di questa richiesta, credo che sia abbastanza evidente. Lo dicevo dal dato iniziale, cioè questa inflazione da guerra,
1: Ma certo.
0: non è.
1: Tra
0: Non è
1: l'altro la parola
0: imputabile.
1: magica potrebbe essere anche quella, Fabio, scusa se ti interrompo, perché poi tra l'altro abbiamo visto, no, che insomma, ci sono 14 miliardi per la difesa, quindi siamo senza soldi, ma intanto i soldi per le armi si trovano, direbbe qualcuno. Ci sono 8 miliardi in meno, cioè anche questo potrebbe essere sempre in quella chiave, no? Un segnale, come dire, di ricompattamento, perché in questo momento c'è bisogno di far, come dire, fronte comune, no? Verso, insomma, un voto che forse così lontano non è più.
0: Sì, certamente, ecco, poi quella è un'altra dell'arabe fenice della politica italiana, no? Per cui si parla, no, da mesi, ma si vota allora a primavera, in autunno, e se ne parla, se ne parla, se ne parla, ma anche giustamente perché noi facciamo il nostro lavoro di cercare di interpretare gli eventi, e tuttavia non c'è mai un punto fermo anche in questo. Senza voler sconfinare in altro schieramento, no, le primarie del campo largo, se ne parla da mesi, non si trova mai un punto fermo. Questo, secondo me, è una delle grandi regole della discussione pubblica. Si fa fatica a fissare dei punti fermi, a decidere. E quindi questa vicenda qui del bilancio è molto importante anche perché riguarda, diciamo, soprattutto le persone che più faticano, senza fare della retorica, ma insomma, quando c'è una manovra di bilancio è ovvio che ceto medio, medio basso, e non parliamo poi di chi ha delle difficoltà
1: Certo.
0: serie a finire la giornata, quelle sono le più interessate, dovrebbero essere le più interessate a quel che il governo alla fine decide.
1: Ecco, però Massimo De Manzoni, c'è questo messaggio politico secondo te dietro a quello che abbiamo detto in particolare, no? Il fatto che comunque si decida di tagliare sostanzialmente dal settore della difesa, perché sappiamo, insomma, che sicuramente anche a livello di sondaggi, insomma, abbiamo visto l'opinione pubblica non è molto, molto scaldata al fatto di come dire, continuare, no, a mandare. Non sto parlando del giusto e dello sbagliato, ma semplicemente delle percezioni che ci sono. E quindi c'è inevitabilmente da pensare che ci sia anche come dire, un messaggio politico, no? Dietro a una scelta di dove mettere i soldi e dove metterne meno.
2: E viva Dio, si chiama anche democrazia. Un attimino gli umori del popolo vanno anche ascoltati. È chiaro che il spendere soldi in armi e non in necessità che vengono percepite come più urgenti, le armi so che vengono molto pompate, con allarmi praticamente quotidiani sull'imminenza di un attacco russo, ma la gente non è così stupida e quindi non ci crede, mentre invece si rende conto di tutto il resto, delle liste d'attesa, delle file al distributore di benzina che fa lo sconto e poi magari arrivi e non c'è più neanche la benzina. Cioè, queste sono le bollette, queste sono le difficoltà paragone di una spesa ingente in armi ovviamente sconcertano l'opinione pubblica. E ripeto, in una manovra in particolare sotto elezioni ne vanno tenuto conto. Poi, al mio modo di vedere, ne andava tenuto conto in assoluto.
1: Certo.
2: Poi ci sono i vincoli, noi sappiamo tutto, sappiamo benissimo, c'è la NATO che pretende che giustamente noi arriviamo a un certo livello di spese. C'è stata questa accelerazione a livello europeo e noi siamo in un sistema, quindi non si può dire andate al diavolo, ci si sta dentro. Poi dopo però all'atto pratico bisogna tener conto delle esigenze reali e se i soldi sono quelli che ci sono, che sono e i vincoli vengono mantenuti come sono, ovviamente ci sono meno soldi per le armi e mi sembra una scelta corretta.
1: Però io parlavo di messaggio politico, no? E torno da te, Fabio, perché in tutto ciò ricordiamoci che c'è sempre una mina vagante. Poi arriviamo anche a parlare del campo largo e di tutto ciò che succede di là, che insomma anche lì ce n'è di cose da dire. Però centrodestra, mina vagante, ovviamente intendo Vannacci. Quindi mi chiedo se queste cose di cui stiamo parlando in qualche modo sono sempre fatte anche nel solco di, come dire, o inseguire Vannacci o perché no, magari a un certo punto riammetterlo, cioè potrebbe essere davvero uscito dalla porta e rientrare dalla finestra. Fabio, tu che ne pensi? Anche perché abbiamo visto ieri, no, anche sulla legge elettorale, alla fine i falchi tiratori c'erano, ma al contrario, quindi probabilmente erano proprio Vannacciani.
0: Ecco, su questo tema bisogna aiutare chi ascolta a capire, perché effettivamente questa è tra tante questioni importanti, rilevanti, che riguardano anche la nostra vita quotidiana. E tuttavia questa della presenza o meno della formazione del generale all'interno o all'esterno del centrodestra
2: Sì.
0: è l'unica questione che è in grado di decidere le prossime elezioni. Uso un termine così esagerato, perché è molto semplice. Se alla fine, sia pure magari un po' ridimensionato, la formazione del generale Vannacci entrerà al centrodestra, con i numeri attuali il centrodestra vince tranquillamente le prossime elezioni. Se invece resterà fuori, quasi molto tranquillamente le perderà. Quindi non è una questione secondaria e nei prossimi mesi assisteremo ad un gioco o a volte molto hard, a volte più sottile, per sgonfiarsi a vicenda. Ieri che cosa è accaduto sulla legge elettorale? Che sulle pregiudiziali di costituzionalità i deputati di Futuro Nazionale hanno votato insieme al governo per dire guardate che noi non è che siamo pregiudizialmente nemici vostri. Per esempio, su questa questione che consideriamo non rilevante, siamo con voi, ma voteremo contro la legge elettorale nel suo complesso. Quindi nei prossimi mesi vedremo un tentativo continuo del centrodestra di sgonfiare la forza elettorale, l'espansione di questa nuova formazione. E perché, e chiudo, per la prima volta, con grande soddisfazione della verità, c'è una è una battuta scherzosa, De Manzoni è
1: Ah, ma
0: molto
1: verità maiuscolo, quindi insomma il giornale,
0: no, la verità
1: ok.
0: giornale, perché per la prima volta esiste in Italia dopo decenni una forza xenofoba, diciamo anti come dire, contro gli omosessuali per la come dire, nostalgica rispetto al
1: Sì.
0: fascismo e quindi è una formazione che dà voce a tanti italiani che per ora erano restati in silenzio su queste posizioni inconfessabili in pubblico.
1: Massimo De Manzoni, c'è, ci potrebbe essere secondo te alla fine questo confluire insieme? Perché davvero ne abbiamo viste di ogni, io rinuncio a capire, però obiettivamente in questi, come dire, in questi movimenti, no, si potrebbe cogliere un tentativo di dire guardate che noi ci siamo, cioè, chiaramente poi su certi temi non so come faranno ad andare d'accordo, però su tanti altri c'è una convergenza, no? Appunto abbiamo parlato adesso meno soldi sulle armi, intanto, come dire, tendere ad avere un po' a fare un po' la voce più grossa con l'Europa, cioè potremmo ritrovarci alla fine un Vannacci in coalizione col centrodestra, secondo te?
2: Guarda, ti rispondo, non raccolgo la provocazione di Martini, che no, onestamente mi sembrava un attimo fuori luogo, ma detto questo, è ovvio che ci sia un'interlocuzione, è chiaro che Vannacci ha lanciato dei segnali e è normale che ci sia questo gioco delle parti, perché dall'altra parte non c'è, scusate, c'è Renzi che sta cercando di infilarsi in un posto dove ci sono persone che la pensano all'opposto di lui su praticamente qualunque cosa. Nel PD non si capisce ancora bene, oggi la Schlein ha dato un colpo, ma tattico, non strategico. Non ci sono, non c'è ancora un programma. Però, se la legge elettorale è questa, se queste sono le elezioni, si vince anche con i numeri. E devo dire che ci sono meno differenze, al di là dei toni, che sono spesso anche sgradevoli, non lo nego. Di Vannacci, nella sostanza delle cose, poi ci sono probabilmente meno differenze tra Vannacci e Forza Italia che tra, appunto, i centristi e AVS o i 5 Stelle. Ma è nell'ordine delle cose. Poi vedremo come vanno le cose, dipende molto da quando si voterà, in che
1: Certo.
2: condizioni si voterà. E non dimenticatevi mai che i sondaggi sono una cosa, poi i voti reali
1: Certo,
2: sono
1: quello
2: un'altra. Li
1: senz'altro.
2: abbiamo visti
1: Hai
2: sbagliare tantissimo i
1: menzionato.
2: sondaggisti ultimamente e siamo lontani dalle elezioni, cioè non siamo sotto voto, quindi i sondaggi allontani dalle elezioni sono veramente, hanno un margine di errore
1: Abbastanza alto,
2: piuttosto ampio.
1: chiaramente. No, siccome menzionavi giustamente anche diciamo, l'altra metà del cielo, oggi abbiamo visto Schlein in direzione del Partito Democratico e torno da Fabio Martini. Beh, insomma, questo campo largo è ancora, pare di capire, un po' tutto da fare. Continua a dire Schlein, guardate, prima pensiamo al programma, però insomma, si è fatta un po' sentire, no, oggi, pungolata forse da Giuseppe Conte, che a un certo punto ha detto: guardate che noi l'avevamo detto fin dall'inizio che potevamo scegliere anche un terzo nome, anche se mi risulta che l'indomani del referendum lui dicesse andiamo a fare le primarie. Però Fabio, vengo da te anche su questo. E Schlein che appunto dice: guardate che non è che uno vale uno, quindi la manda a dire a Conte sostanzialmente sul fatto che il Partito Democratico ha un peso un po' diverso. Dice: possiamo essere generosi, Fabio, ma non ingenui.
0: Certamente, certamente, è una sintesi precisa. Insomma, ecco, chi volesse seguire con un po' di distacco tutto questo, fatica a non notare un certo tatticismo esasperato. Sa, da mesi si parla delle primarie, il federatore, tutte cose, diciamo, un po' da palazzo nel quale si fatica ad uscire. Oggi la segretaria del PD ha ovviamente rivendicato parole d'ordine, slogan di attacco rispetto al governo, avete fallito, tutto questo ci sta, fa parte dell'ABC di ogni opposizione. E sì, uno non vale uno e noi comunque contiamo il doppio di voi, e soprattutto in tutti i paesi civili il partito più grande è quello che guida la coalizione, questo è il principio. Da qui, ecco,
1: Da qui come se ne esce?
0: appunto, per ora non se ne esce.
1: Per ora non se ne esce, torno anche da Massimo De Manzoni, no? Perché giustamente tu ci ricordavi davvero ancora tantissimi movimenti, fra l'altro tu citavi Renzi, no? Abbiamo visto che Renzi, oggi non mi ricordo su quale giornale, ma insomma si parlava della Leopolda con De Luca, tirare in ballo i temi
2: Stasera,
1: della
2: sì.
1: sicurezza, no? Anche lì c'è, come dire, ci sono davvero tantissimi
2: Certo.
1: mondi ancora.
2: C'è molto movimento. Oggi la Schlein comunque ha detto delle cose precise. Se vogliamo parlare di politica, certo, è roba di palazzo, sono perfettamente d'accordo, ma di questo si parla. E oggi ha detto due cose precise. Uno, ha risposto sul piano dialettico a Conte, che sembrava averla completamente annichilita e sovrastata negli ultimi 2 mesi, gli ha dato un paio di frecciatine. Ha parlato anche al suo partito. Quello che ha detto sostanzialmente è: in paese normale, occidentale, io dovrei essere la candidata della coalizione. Ma visto che c'è qualcuno che contesta questa regola democratica, quindi ha dato dell'antidemocratico a Conte, cosa che mi trova parzialmente d'accordo, faremo le primarie, quasi come una
1: Una concessione,
2: concessione.
1: no?
2: Una concessione. Però nel frattempo ha detto: noi siamo il primo partito. Si fa prima un programma vincolante e uno non vale uno, quindi nel corso del programma quello che dico io vale più di quello che dicono gli alleati, e ha dato un messaggio al suo partito: il candidato è uno, non è che
1: Certo,
2: sì,
1: certo.
2: perché c'è l'area riformista, farà anche il suo candidato alle primarie. Se si fanno le primarie è uno scontro fra Schlein e Conte, punto.
1: È chiarissimo, insomma, abbiamo detto tutte e due la stessa cosa, su questo insomma siamo ancora molto così anche a dei tatticismi, che per quanto riguarda davvero questo campo largo ancora in formazione. Io vi ringrazio davvero entrambi di cuore, tutti e due, Fabio Martini e Massimo De Manzoni, per essere stati con noi. Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità e poi torniamo in diretta con Pomeriggio 24. State con noi.

con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
2: I costi? Ormai non li controllo più.
3: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
5: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
6: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
7: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
8: :29 e una manciata di secondi, benvenuti e bentrovati a Pomeriggio 24. Siamo di nuovo in diretta, pronti per andare a collegarci con Alessandra De Stefano. Alessandra, l'abbiamo già collegata ieri perché lo sapete, è esplosa la protesta degli studenti in Francia. Stiamo vedendo anche alcune immagini, in protesta che va tuttora avanti. Ci sono stati, pensate, 2000 fermi, centinaia di istituti chiusi e poi incendi, aggressioni. È questo, ma non è solo questo, ricordiamo sempre che ci sono, esatto, poi anche le proteste pacifiche. E allora, Alessandra, come sta andando? Cosa sta succedendo? Perché fino a poco fa, fra l'altro, vedevamo ancora immagini, fra l'altro, di violenza anche alle porte di Parigi.
9: Beh sì, diciamo che la banlieue parigina si è accesa oggi, così come quella di Strasburgo. Tra l'altro nella capitale è stato dato fuoco al portone di un liceo nel quinto arrondissement. Oggi le proteste sono continuate in gran parte della Francia, sono state diffuse tra l'altro proprio pochi minuti fa, proprio appena abbiamo preso, ci avete dato la linea, proprio qualche secondo fa, le immagini di una poliziotta aggredita a margine dei blocchi nei licei proprio a Parigi, nel ventesimo arrondissement. A Strasburgo la polizia ha impiegato dei lacrimogeni per disperdere la folla. Rennes, gli agenti hanno usato gli idranti per spegnere alcuni cassonetti dati alle fiamme. Va detto che la tensione resta alta, anche se l'impatto è meno violento rispetto a quello di ieri. E come dicevi, 2000 fermi, vorrei sottolineare che il 90% di questi 2000 fermi, come è stato reso noto dal Ministero dell'Interno, risponde a tutti i ragazzi minorenni. Quindi è vero che ci sono delle proteste violente, ma questo movimento studentesco in gran parte è pacifico, perché poi è chiaro che insomma ci sono anche tanti ragazzi che stanno ballando, studenti spalleggiati dai professori che sono in piazza con loro. Ricordiamo che insomma i studenti si stanno battendo anche per avere i professori che mancano, perché molte figure proprio del corpo docente sono venute a mancare, non sono state sostituite, si battono per gli stipendi dei professori e si battono soprattutto affinché lo Stato investa nella scuola pubblica maggiori fondi. Va detto tra l'altro che ieri sono stati fatte un po' di anticipazioni sul budget che vuole presentare Sébastien Lecornu, il primo ministro, e si parla proprio tra l'altro nel 2027 di tagli all'istruzione e alle pensioni. 400 con qualcosina in più sono gli istituti che sono rimasti chiusi oggi. Ci tengo a dirti che in questo momento si sta svolgendo a Parigi l'incontro del ministro per l'educazione nazionale con una rappresentanza di studenti, genitori e professori. Tra l'altro proprio il sindacato degli studenti ha già dato appuntamento al 6 ottobre per un'altra giornata di mobilitazioni. Il governo ha ieri già condannato i blocchi definendoli vandalizzazioni, addirittura Darmanin ha detto i genitori devono pagare per le degradazioni, quantificare adesso è importante anche l'ammontare dei danni. Va detto che il movimento studentesco, lo ribadisco, è in gran parte pacifico, ci sono appunto tanti video che mostrano anche professori e allievi insieme. Speriamo appunto che la violenza resti contenuta e che soprattutto si ascolti anche la piazza, perché probabilmente qualcosa, la fotografia della piazza.
8: Perché poi va sempre a finire che le istanze, i messaggi, le richieste che vengono fatte per colpa appunto di chi, come dire, si approfitta
9: dei casser, black block, li possiamo
8: chiedere una cosa, Alessandra?
9: Certo.
8: Perché tu ieri ci hai sollevato poi il punto anche politico della vicenda, no? Cioè chiaramente non siamo l'unico paese che va al voto, anche se noi non si sa quando, ma insomma invece la Francia si sa perché è aprile prossimo, quindi voto alle porte, ed è scoppiato il putiferio, no, Alessandra, anche dal punto di vista politico, con accuse incrociate, loro contro Macron, poi Le Cornu ha accusato qualcuno di soffiare sul fuoco.
9: Il
8: no?
9: governo, sì, beh, guarda, intanto io vorrei dirti una frase che ieri noi abbiamo messo in un servizio di un ragazzo molto tranquillo che ha detto una frase, secondo me, che fotografa esattamente la situazione. Lui ha detto: se la scuola va male, la Francia va male. Quindi questo movimento, che indubbiamente è un movimento studentesco che diventerà politico inevitabilmente, perché ieri dal governo le critiche anche oggi sono arrivate nei confronti di Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, la sinistra estrema, come dire, no? È stato indicato come agitatore, lo stesso Bruno Retailleau, che è uno dei candidati nella corsa all'Eliseo, ha detto: vedo i giovani manipolati, non mi sembra che questi giovani si possano poi così tanto manipolare. La sensazione è che le battaglie vengano fatte, ma vengano portate avanti anche perché c'è questo malcontento, cioè quello di cui si è parlato molto poco, il tessuto sociale francese, cioè al di là di quelli che poi sono i candidati che andranno nella sfida all'Eliseo, dove tra l'altro Marine Le Pen continua a avere questo 33%, c'è l'altro aspetto che sta montando della vicenda Bardella per questi messaggi postati su questa inchiesta che sta portando avanti Mediapart. Quindi è una fotografia di un paese in difficoltà ed è indubbiamente anche una crisi che ha i suoi aspetti politici, senz'altro questo,
8: Alessandra,
9: hai ragione.
8: Alessandra, grazie davvero per la tua corrispondenza e la tua analisi. Voglio dare il benvenuto, anzi mi scuso che l'ho fatto aspettare un pochino, Francesco Maselli, corrispondente in Italia per l'Opinione. Grazie Francesco di essere tornato a pomeriggio 24, perché tu sei un attento osservatore ovviamente delle dinamiche politiche ma anche sociali, no? Della Francia. Che cosa stiamo vedendo secondo te in questo momento, Francesco?
10: La collera covava da tempo e ha trovato un modo per esprimersi attraverso gli studenti. C'è secondo me un po' questa l'analisi, nel senso che poteva succedere con gli autotrasportatori, con i pescatori, con i pompieri, con i funzionari pubblici, cioè c'è un paese che è sull'orlo della crisi di nervi alla fine sono stati gli studenti a protestare, peraltro non per una cosa specifica, non è che c'è una riforma della scuola o un fatto di cronaca, no, semplicemente loro chiedono in generale di migliorare la situazione della loro esperienza scolastica. Ricordiamo peraltro che oggi chi è agli ultimi due anni di liceo, che sono tendenzialmente quelli che poi stanno andando in piazza, ha vissuto il Covid in pieno, chiusi in casa. Certo. Quindi diciamo ha vissuto anche questi anni dove il dibattito pubblico francese si concentra sulle pensioni, il deficit, la guerra in Ucraina, che cosa fare con gli stipendi degli adulti, e in realtà in fondo della gioventù non parla proprio. E quindi c'è anche questo atteggiamento un po' di dimenticanza da parte dell'opinione pubblica delle ragioni dei giovani, che quindi per farsi ascoltare poi alla fine protestano.
8: E anche su quegli investimenti, no, di cui ci parlava adesso Alessandro De Stefano, chiaramente se si va verso, insomma pare di capire, un bilancio in cui ci sono molti meno investimenti anche proprio su cose socialmente molto importanti.
10: Ma insomma,
8: come quello della
10: questo,
8: scuola.
10: Sì, diciamo questo però è relativamente importante, nel senso che loro non è che stanno protestando contro questa legge finanziaria, peraltro questa legge finanziaria non fa quasi tagli, sono circa 54 miliardi di mancati aumenti. Cioè semplicemente loro non aggiustano all'inflazione gran parte dei trasferimenti dello Stato e diciamo solo questo per arrivare al 5% di deficit. altrimenti sarebbe al 6,5.
8: Certo.
10: Quindi diciamo non è una manovra lacrime e sangue, mettiamola così, non ci sono grosse novità se non ci sono grossi tagli. Il problema è questo, va aggiunto all'analisi, è che la Francia si trova in una situazione finanziaria molto difficile che probabilmente nelle prossime settimane peggiorerà, e questo poi diventerà un problema più generale che per adesso è limitato agli studenti ma probabilmente si allargherà.
8: Ma per capire, no, cioè se la politica poi sta strumentalizzando queste immagini, queste scene che stiamo vedendo, queste proteste, cioè secondo te c'è qualcuno che soffia sul fuoco in questo momento?
10: Ma senza dubbio ed è anche rivendicato, nel senso che la strategia della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon è quella di conflittualizzare tutto, è una frase che ha detto il leader tempo fa, e dal primo giorno tutti i deputati della France Insoumise sono accanto agli studenti nei licei, da un lato ballano e cantano con loro, però dall'altro arringano e li invitano a continuare a protestare, sperando che poi la protesta studentesca contagi altri settori. Ci sono alcuni esponenti che hanno addirittura detto che la violenza è legittima, quindi insomma c'è un tentativo di recuperare politicamente questa protesta, e ripeto, è rivendicato, non è una cosa nascosta. D'altro canto, chiaramente le forze di centrodestra dicono: ecco qua, voi siete i responsabili di quello che sta succedendo, perché state sobillando le violenze. Chiaramente la verità è un po' nel mezzo, un movimento così grande non può essere tutto completamente teleguidato da Mélenchon, sarebbe stupido pensare una cosa del genere, però sicuramente c'è un tentativo di utilizzarlo politicamente. Bisogna anche poi considerare che c'è una parte dell'opinione pubblica che queste violenze non le vede di buon occhio e che poi magari potrebbe essere portato a votare per il Rassemblement National, che a questo punto si pone come unico partito capace di ristabilire
8: perché
10: l'ordine.
8: Perché in tutto ciò chi sta, diciamo, in questo momento in una posizione di grande vantaggio, no? Non soltanto per i numeri, quel 33% almeno nei sondaggi, poi vedremo che si può permettere di stare affacciata alla finestra, è Marine Le Pen, no Francesco?
10: Assolutamente sì, tra l'altro negli ultimi giorni proprio sui social media tutti gli esponenti del Rassemblement National, oltre ad accusare la France Insoumise di appunto di essere responsabile delle violenze, di aver buttato benzina sul fuoco, c'è anche poi la risposta a dire: noi è da tempo che diciamo che il problema non è soltanto quello dei mezzi dati alla scuola, ma il problema è anche un problema di ordine pubblico e gli studenti diciamo vanno in qualche modo limitati da questo punto di vista, bisogna evitare che le situazioni degenerino, e nessuno è in grado di farlo se non noi. Ricordiamo che la Francia è un paese non anziano come l'Italia, ma comunque dove circa un quarto dell'elettorato è over 60, e sicuramente questo elettorato qua non vede di buon occhio queste violenze, certo. E potrebbe appunto alla fine rivolgersi al Rassemblement National. Mi sembra che i sondaggi peraltro da questo punto di vista sono abbastanza chiari.
8: Per ora confermano, diciamo così. Grazie davvero a Francesco Maselli per essere stato con noi. Allora adesso parliamo di Garlasco, ve lo anticipavo poco fa aprendo la trasmissione, che è arrivata questa notizia da parte della famiglia Poggi che dice: non ci costituiamo, costituiremo parte civile contro Andrea Sempio. Ma innanzitutto voglio dare il benvenuto ad Armando Palmegiani, criminologo e consulente della difesa di Andrea Sempio. Grazie per essere con noi. Prima voglio però vedere con Elena Scarrone di cosa stiamo parlando. Facciamo questo punto e poi arrivo da lei, Palmegiani.
11: Una settimana densa di colpi di scena, iniziata con la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia sull'omicidio di Garlasco, che vedono come unico indagato Andrea Sempio. La famiglia Poggi ribadisce che la verità sul delitto è già stata scritta e che non si costituirà parte civile nell'eventuale processo contro il 38enne. Non vogliamo chiedere soldi a un innocente, le parole dei loro legali. I genitori e il fratello di Chiara restano parte offesa nel procedimento. Fra le novità emerse nelle ultime ore, una riguarda la porta libro che da soggiorno conduce alle scale dirette in cantina dove fu trovato il corpo di Chiara, nella villetta di famiglia a Garlasco. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio, aveva raccontato di averla aperta, ma su ante e pomello non fu mai trovata alcuna impronta. Un mistero irrisolto. Ora si ipotizza che la scena del crimine crimine sia stata alterata. Un dossier fotografico confluito nel fascicolo dimostrerebbe che sarebbe stata aperta e chiusa 5 volte durante i rilievi. L'interazione con la superficie, anche con l'uso di guanti, potrebbe aver asportato materiale genetico e cancellato eventuali impronte. Mentre i legali di Stasi si preparano a chiedere la revisione del processo, gli avvocati di Sempio depositeranno entro la metà di ottobre circa le loro controperizie. Poi la Procura di Pavia avrà 9 mesi di tempo per chiedere il rinvio a giudizio di Andrea Sempio.
8: Allora, eccoci Palmegiani. Innanzitutto, siccome parlava delle controperizie che il servizio di Elena Scarrone, delle 4 controperizie che verranno presentate, le volevo chiedere che perizie sono, di cosa si tratta prima di tutto.
12: Allora, voglio essere un po' generico, non è detto che siano 4 intanto, questo sono certo. Ci sarà una sulla traccia 33, perché la Procura ha fatto delle sperimentazioni, è giusto che rispondiamo. Tenga presente che noi già ci stavamo lavorando da prima, perché ovviamente cerchiamo anche di anticipare alcune analisi che magari sono state a loro volta anticipate dalla parte Stasi, quindi sapevamo che magari potevano lavorare su un determinato punto. Una sicuramente la tratteremo e parleremo della famosa impronta a pallini. Questa sarà una relazione molto importante, poi vediamo.
8: Questa impronta a pallini famosa è quella della scarpa, no? Della famosa scarpa Frau, e lei ha sempre detto che non c'era corrispondenza con il piede di Sempio. Però la Procura smentisce questa convinzione.
12: No, questa allora la Procura fa una controconsulenza, smentendo la nostra. Però devo ammettere che ci ha lasciato molto, ci ha colpito molto, perché ha toccato dei punti proprio che, mi permetto, non sono inerenti, ma non è per sminuire il lavoro della
8: Procura. Cioè, che vuol dire? Perché poi anche si metta, se non ha capito lei, figuriamoci se possiamo capire qualcosa noi, no? Perché
12: facciamo
8: noi pensiamo
12: esempio,
8: a volte
12: noi
8: che, Dio mio, ma no, una scarpa è una scarpa, un numero è un numero.
12: Sì, le faccio un esempio breve. Noi abbiamo preso, è stato un giorno che stavo lavorando, ho preso tutta la scarpiera di Andrea Sempio, abbiamo fotografato le scarpe, fa vedere, ma era proprio di getto, l'ho fatto, l'abbiamo messo, certo non vuol dire nulla, no? Lui avrebbe potuto portarmi le scarpe di un parente, no? Però mi andava di metterlo, e mettiamo, che ne so, 4-5 paia, mi sembra 5 paia nella relazione,
8: sì,
12: che lui portava 44. Ecco, i consulenti hanno fatto l'analisi su quelle scarpe, però sono scarpe totalmente differenti, con una suola differente che non c'entra nulla nella parte tecnica, quindi ci ha lasciato un po' perplesso. Premesso questo, uno dei punti fondamentali, che invece è importante della consulenza fatta dai consulenti della Procura, è che la misura originale rimane sempre quella, cioè sulle misure non c'è dubbio, quindi partendo da quel punto siamo veramente tranquilli, poi ne parleremo più avanti, se gradirete sarò vostro ospite.
8: Assolutamente sì.
12: Siamo totalmente tranquilli sul punto che ci stiamo battendo. Andrea Sempio porta un 44, l'impronta a pallini è stata lasciata da una scarpa Frau con suola Margom, che, questo è abbastanza forte, non arriva al 41.
8: E quindi lei
12: questo
8: dice
12: poi,
8: non c'è verso.
12: Quindi mi permetta che poi nella relazione lo spieghiamo in maniera molto più esaustiva.
8: Assolutamente. Senta, lei è da un anno che si occupa, insomma, di questo caso, perché appunto è diventato... Era ieri un anno?
12: Ieri è stato un anno che mi occupo di questo.
8: Ma lei si aspettava che sarebbe andata così?
12: Allora, non mi aspettavo i contrasti che ci sono, specialmente sui social. Cioè, mentre magari vado in televisione, ci sono i giusti contrasti, alcune volte con toni più accesi che non mi riguardano, perché io non cerco di non arrabbiarmi mai. Invece una parte dell'odio sui social non me l'aspettavo. Non soltanto nei miei confronti, sarei ingiusto. Nei confronti di tutte le parti. Ecco, quello non me l'aspettavo, devo essere sincero.
8: Diciamo che chiaramente non...

0: non aiuta, no? Il fatto che ancora insomma, un caso come questo faccia,
1: delicato,
0: faccia ancora molto discutere, chiaramente vedere no, certo. Come dire, un qualcosa che apparentemente per noi che magari non conosciamo abbastanza questo tipo di pratiche, però ci sembrerebbero dei dati oggettivi, beh, un'impronta sarà un'impronta, una traccia del pedale, se c'è il DNA ci sarà. E invece continuare a vedere delle... No, ma le spiegavo, diciamo, non per giustificare,
1: certo,
0: ci mancherebbe
1: certo.
0: altro gli attacchi, ma per spiegare, teoria... per cercare di spiegare come mai magari il clima è molto acceso. Ci vuol dire qualcosa anche su quei pedali, fra l'altro, perché da noi c'è stato
1: allora,
0: per una settimana Garofano che continua a dire che c'era il DNA di Chiara.
1: Io credo che sia un punto molto che mi ha colpito molto, devo essere sincero su questo punto. Poi vi invito sempre alla prudenza, perché la procura sicuramente lo ritiene un dato molto importante, che non può fermarsi a un comunicato stampa. Quindi sicuramente starà approfondendo o ha già approfondito. Però la vedo una cosa leggermente separata dal discorso Andrea Sempio. Io, come dico sempre, non mi occupo di Stasi. Se risultasse vero quello che è stato per ora riscontrato, sarebbe veramente particolare. Veramente particolare. Poi la procura credo che approfondirà, sono quasi certo su questo punto, è troppo delicato.
0: Senta, la famiglia Poggi, lo dicevamo appunto in apertura, che insomma ha sempre provato a smontare questa nuova inchiesta e ora decide appunto che non sarà parte civile contro Andrea Sempio. Come mai secondo lei?
1: Guardi, uno dei punti fondamentali è che io è un anno che sono entrato nel caso, ma alcuni consulenti dei Poggi, come i stessi avvocati, magari sono 19 anni che stanno sul caso, quindi l'hanno vissuto dall'inizio e hanno fatto delle loro indagini difensive, quindi io non posso giudicarli. Loro ritengono, ovviamente io sono convinto di questo, che Andrea Sempio sia innocente. Nulla di queste indagini, come io pure ritengo, non ha apportato totali modifiche sulla situazione di Andrea Sempio. Su Stasi non mi voglio esprimere, quindi perché dovrebbero entrare e essere nel processo come parte? Cioè, non si sente di accusare Andrea Sempio,
0: certo.
1: Perché sono convinto come io che è innocente. Certo.
0: Grazie ad Armando Palmegiani, poi chiaramente no, come ci diceva sarà sempre il benvenuto quando vorrà in questa trasmissione. Allora vi leggo una notizia
1: grazie
0: intanto perché ci siamo occupati proprio nei giorni scorsi della strage di Ustica e delle novità riguardo appunto alle indagini. Ebbene il GIP di Roma, accogliendo la richiesta della Procura, ha restituito gli atti relativi all'indagine sulla strage di Ustica revocando la richiesta di archiviazione, come vi abbiamo raccontato con la nostra Emanuela Bonchino, richiesta che appunto era stata proprio fatta, portata avanti dalla Procura di Roma. Allora vado a dare il benvenuto a Chantal Meloni, che è docente di diritto penale dell'Università di Milano e di International Criminal Law, perché volevamo di nuovo tornare, grazie per essere con noi, dottoressa Meloni, sul caso Krista Pike. Il caso Krista Pike che chiaramente, come dire, apre di nuovo il dibattito su quello di cui stiamo parlando, cioè la pena di morte e cioè il fatto che questa donna sia stata condannata a morte, poi le hanno fatto due iniezioni, come sapete, che non l'hanno uccisa, in questo momento si trova all'ospedale, ci si chiede quale sarà poi la sua sorte, ma soprattutto questo ci interroga e ci fa di nuovo interrogare sul significato e sul valore, no, da dare a un provvedimento e a una pena di questo tipo, anche perché, lo dicevamo in apertura, dottoressa Meloni, gli Stati Uniti sono l'unica democrazia liberale che ancora accetta una pena come questa.
2: Sì, assolutamente, sono l'unico paese considerato una democrazia liberale che ha ancora la pena di morte eseguita e sono un unicum all'interno di tutto il continente americano. Nessun altro paese, né dell'America del Nord né dell'America del Sud, esegue la pena di morte, ma poi ricordiamo che a livello mondiale sono davvero pochissimi ormai i paesi che ancora eseguono sanzioni capitali, e sono in particolare la Cina, l'Iran, l'Iraq, l'Arabia Saudita e appunto gli Stati Uniti, quindi insomma un catalogo che certamente vede questa

0: anomalia all'interno di un sistema che dovrebbe essere invece avanzato rispetto alle conquiste democratiche liberali dell'ultimo secolo. Quindi vediamo tra l'altro un aumento negli ultimi anni di casi, appunto negli Stati Uniti, di pene capitali eseguite. L'anno scorso sono state, mi pare, 47, addirittura quest'anno già 29.
1: Tra
0: Sono
1: l'altro,
0: numeri
1: in questo caso stiamo
0: molto.
1: parlando, no, del Tennessee, dove non c'era stata una condanna, insomma, un'esecuzione capitale da 200 anni su una donna almeno, se non vado errata, quindi chiaramente questo ci fa impressione. Ma perché resiste questa pena? Cioè, c'è ancora una forte popolarità di una pena come questa, dottoressa Meloni, proprio negli Stati Uniti?
0: Guardi, io su questo davvero non so spiegarmi il dato. Credo che sia una di quelle specificità americane, come per esempio il dogma dell'intoccabilità dell'uso delle armi, della possibilità di appunto comprare, portare, utilizzare armi per i privati cittadini. E in un qualche modo c'è effettivamente rispetto a noi in Europa un'accettazione, una percezione diversa rispetto all'uso della forza letale. Infatti lo vediamo anche nelle regole molto più lasche rispetto anche alla legittima difesa, dove da noi ovviamente, per esempio, reagire in modo sproporzionato di fronte a una rapina, un furto, addirittura mettendo in pericolo o uccidendo il ladro, il rapinatore, è assolutamente vietato, mentre negli Stati Uniti, sostanzialmente, nel momento in cui ci si introduce in casa altrui o nel negozio altrui, tutto può avvenire e legittimamente una persona può farsi giustizia da sola. In qualche modo per me le due cose vanno lette assieme, cioè il fatto che lo Stato si arroghi il diritto di togliere la vita ai cittadini che hanno commesso dei crimini. E poi, tra l'altro, qua possiamo aprire una parentesi fondamentale. Molti di questi casi sono anche casi di, in realtà, giustizia che non ha fatto veramente bene il suo corso, perché sappiamo che c'è una sproporzione enorme nei condannati a morte, fra persone che sono razzialmente racial profiled, no? Si dice che
1: Certo.
0: sono quindi appartenenti a minoranze che non hanno avuto accesso a una difesa che sia stata in grado veramente di fare la propria parte. E anche questo è il caso, a quanto pare, di Christa Pike, che davvero non è stata ben difesa. C'erano, adesso senza entrare neanche nei dettagli di tutta la sua vicenda, che è molto triste, a questo punto davvero atroce alla luce di quello che è avvenuto l'altro ieri, però non pare proprio che questa donna abbia avuto una difesa che abbia potuto fare valere quelle che erano perlomeno le attenuanti, ecco, da considerare nel suo
1: Fra
0: caso.
1: l'altro, appunto su questo, insomma, ricordiamo, vale la pena ricordare molto brevemente la vicenda, perché insomma c'è stato un omicidio, appunto, di cui è stata riconosciuta colpevole di quando aveva 18 anni. Questo omicidio compiuto con il fidanzato di allora, che aveva un anno di meno e che chiaramente, in quanto minorenne, non è andato incontro allo stesso destino. Mi ha colpito, sa che cosa ha detto Amnesty International, perché ha detto che questa donna è stata abbandonata di fatto dallo Stato due volte. Prima di tutto quando era bambina, perché ha subito tantissimi abusi e lo Stato non è stato in grado di proteggerla, e poi adesso.
0: Assolutamente, stavo per anch'io citare le parole usate da Amnesty International, e credo che l'altra cosa importante sia stata detta dall'alto commissario ONU per i diritti umani, Volker Turk, che si è rivolto direttamente alle autorità statunitensi chiedendo appunto di non indugiare più, di utilizzare questo caso per porre fine ad una pratica che rappresenta di fatto una sofferenza prolungata fisica e mentale, quindi di fatto una forma di tortura. E tra l'altro, se ci pensiamo, c'è davvero una contraddizione, addirittura un paradosso enorme nel quello che sta avvenendo in queste ore. In queste ore si sta cercando, così riportano i giornali, di salvare la vita, si dice, di
1: Certo.
0: questa povera donna, a questo punto, che è stata ridotta probabilmente in fin di vita da due iniezioni letali che non sono riuscite ad ucciderla, ma che molto probabilmente hanno causato dei danni,
1: Certo.
0: ancora non sappiamo, ma anche probabilmente permanenti, per poi cosa? Per poi ucciderla, fra virgolette, meglio. È davvero una situazione che non si può capire, non ha niente di umano, mi viene da dire. e che spero che perlomeno possa servire davvero per sollevare un dibattito a livello internazionale sulla
1: Assolutamente.
0: pena di morte e sul fatto che è una pratica che davvero non è compatibile con uno Stato democratico e
1: Barbara,
0: liberale.
1: è una pratica barbara.
0: È una pena barbara e situazioni come queste lo mostrano, credo, in modo davvero eclatante.
1: Grazie, grazie davvero a Chantal Meloni per essere stata con noi. È il momento dell'incontro di Mariella Zezza che questa settimana ci porta a conoscere Laura Casalis Ricci, editrice della meravigliosa casa editrice Franco Maria Ricci, in un luogo davvero unico. Non ve lo svelo perché lo vedrete fra poco, poi c'è il telegiornale. Noi, come sempre, ci vediamo alle 16:30.

Il labirinto dell'Amazzone è stato immaginato e poi fatto costruire da Franco Maria Ricci nella sua proprietà di campagna. Siamo quindi nei dintorni di Parma, tra Parma e Fidenza, e siamo nel labirinto più grande del mondo. Sono stati poi costruiti tanti edifici che Franco desiderava che tutto ciò che lui aveva fatto nella sua vita fosse raccolto in questo luogo. E quindi qui c'è la sua collezione d'arte, la sua collezione di libri, era un bibliofilo accanito, e soprattutto c'è la sede della sua casa editrice. È stato un lavoro sempre molto, molto vario, molto divertente, impegnativo, di responsabilità, ma con la guida, devo dire, fantastica di Franco Maria Ricci, penso di aver fatto un buon lavoro anch'io. Poi una metafora della vita. Fai fatica, devi fare delle scelte, delle volte le scelte non sono così felici, devi tornare su te stessa, devi reinventarti qualcosa di diverso, e lo stesso è il labirinto. A un certo punto finalmente ce la fai, trovi l'uscita e viva. E così nella vita, insomma, se trovi un po' la quadratura di quello che è la tua visione, della tua ricerca, i tuoi talenti, riuscire a metterli in atto e con successo, ecco, questo è come uscire dal labirinto. Non credo nella leadership solitaria assolutamente, penso che una buona leader sia quella che faccia da guida e formi una squadra con la quale condividere dei progetti. Quindi io sono molto per le donne al comando, ma un comando appunto condiviso. Il mio consiglio per le giovani donne, ma io veramente un consiglio che darei a tutti i giovani, è quello di coltivare i propri talenti.

Esamineremo e valuteremo così Bruxelles sulla richiesta di Giorgia Meloni di maggiore flessibilità dopo il balzo dell'inflazione. Tajani, decideremo lo scostamento di bilancio intorno a 7 miliardi. Si estende la riduzione dei prezzi sui carburanti. Eni, da oggi sconto del 20% sul gasolio ad uso agricolo, in vigore fino al 31 ottobre, poi potrà essere prorogato. Il Pentagono invia in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco, una portaerei e 10.000 soldati, mentre il presidente Trump starebbe valutando di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di midterm. La nostra intervista al ministro degli esteri tedesco Waderful: concordiamo con l'Italia per un approccio più flessibile sull'Ucraina, dice, mantenere le nostre posizioni anche se difficile e faticoso. Dopo le violente proteste studentesche in Francia, oggi 400 licei chiusi, centinaia di minorenni fermati, il ministro della giustizia chiede ai genitori di pagare i danni. Il calcio, stasera a Parigi Nations League, l'Italia di Mancini cerca conferme contro la Francia di Zidane, 20 anni dopo la finale dei mondiali vinta dagli azzurri. Le 16 e un minuto, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Partiamo dall'allarme sul caro energia e sull'inflazione che resta

0: dopo di che si analizzano e poi si dà a una risposta. Ma come dicevi, cresce il numero dei paesi che chiedono una flessibilità maggiore in deroga al patto di stabilità, appunto per quanto riguarda l'energia, e secondo fonti autorevoli appunto del governo europeo non c'è una chiusura pregiudiziale nei confronti appunto di quanto chiesto, anche perché ci sono dei dati molto importanti. La stima preliminare di Eurostat vede 17 paesi dell'Eurozona con un'inflazione in rialzo e solo 3 invece stabile, tra cui Cipro, Portogallo e Slovacchia, in calo solo in Lettonia. È un dato molto importante, evidentemente, che sottolinea quello che è l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia proprio sull'economia europea. E quindi evidentemente è proprio l'Unione Europea che cerca di correre ai ripari. Intanto la presidenza francese del G7 ha annunciato che oggi potrebbe tenersi una videoconferenza a livello appunto di capi di Stato proprio per fare il punto su questo, e poi la stessa Commissione ha annunciato che dovrà a brevissimo consultarsi con l'Agenzia Internazionale per l'Energia proprio per cercare di lavorare insieme, perché poi è quel tipo di istituto che decide se rilasciare appunto le scorte di diesel, cosa che viene in qualche modo chiesta da Donald Trump, ma che l'Unione Europea rifiuta con forza. Questo lo ha detto al briefing quotidiano un portavoce competente della Commissione.
1: Dunque, con la lettera di Giorgia Meloni si apre la partita della flessibilità in Europa e oggi pomeriggio è previsto il Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di bilancio. Andiamo da Gabriele Martelloni.
2: Sì, questione energetica sempre al centro delle attenzioni del governo. Giorgia Meloni, che ha partecipato a una riunione in videoconferenza del G7 proprio su questo tema, convocata d'urgenza da Macron, ma sappiamo che la Presidente del Consiglio proprio sull'energia ha iniziato anche in qualche modo un dialogo serrato con Bruxelles per ottenere ulteriore flessibilità. La lettera inviata ieri a von der Leyen con la Premier, che a fronte dell'aumento dell'inflazione chiede dunque un ulteriore allentamento dei vincoli di bilancio. Tutto questo mentre la questione energia resta sul tavolo anche del Consiglio dei Ministri di oggi, perché all'interno del discorso legato alla clausola nazionale di salvaguardia che il governo intende attivare, sappiamo che per spese di difesa e spese energetiche, il totale di 36 miliardi, la decisione che è arrivata dal vertice di maggioranza di ieri a Palazzo Chigi dovrebbe essere quella di utilizzare tutte le spese per l'energia, 8 miliardi in meno di quelle che erano previste invece per la difesa. Il ministro Tajani, che ha partecipato a questo vertice ieri, ha detto che lo scostamento di bilancio che sarà chiesto oggi dal governo nella relazione sarà di 7 miliardi e vedremo come sarà delineato. Un Consiglio dei Ministri che ha sul tavolo il documento programmatico di finanza pubblica, e questo è il primo mattone di fatto verso la costruzione della legge di bilancio con le stime macroeconomiche aggiornate, e dunque il governo che punta oggi a definire queste stime che sono un po' la cornice dentro quale scrivere la legge di bilancio, e poi, come detto, ci sarà la relazione sullo scostamento che poi sarà trasmessa al Parlamento. Intanto la Premier risponde a Schlein, che ha elencato 10 flop del governo, tutte falsità, secondo la Presidente del Consiglio. Per il momento tutto rinne a voi.
1: Dunque, il dibattito politico si concentra sui temi economici, ma nel campo largo si riaccende anche la discussione sulle primarie e sulla leadership. Andiamo da Alberto Giuffreda.
3: Maggioranza di centrodestra che va in scia rispetto a quelle che sono le richieste avanzate dal governo in Europa sulla flessibilità. Il sostegno che arriva da Noi Moderati e ovviamente anche da Fratelli d'Italia, partito della Presidente del Consiglio, dopo il vertice di ieri, sembra spuntarla Salvini per quel che riguarda soprattutto lo scostamento di bilancio e le risorse inferiori alle aspettative destinate alla difesa. Scostamento di bilancio che viene confermato da Tajani di Forza Italia. Lo ascoltiamo.
4: Primo, già oggi dire che ci sarà uno scostamento, io credo che saremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno.

0: Questioni tutte interne invece al campo largo, direzione del Partito Democratico con la segretaria Dem Schlein che manda un messaggio diretto agli alleati, in particolar modo al Movimento 5 Stelle. Si attende una risposta poi anche da parte del leader pentastellato, che nel pomeriggio avrà un evento a Frosinone, con Verdi e Sinistra impegnati già invece nel proporre alcune parti del loro programma. Bisognerà fare sintesi su questo, ma ascoltiamo proprio le parole della segretaria Dem Schlein indirizzate al Movimento 5 Stelle, poi li hanno allo studio.
1: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, con il sudore, con l'impegno a convincere le persone una per una che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze.
2: E parla di legge di bilancio a margine del Festival dell'Economia Civile in corso a Firenze. Il sottosegretario Albano dice: puntiamo a ripristinare l'ecobonus ed estendere l'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. L'intervista dell'inviato Alessandro Marchetti.
3: La Presidente del Consiglio Meloni ha ammesso che con l'impennata dell'inflazione il documento programmatico di finanza pubblica avrà delle stime aggiornate. Quali saranno quelle sulla crescita e anche l'impegno sul deficit del prossimo anno?
4: Sulla crescita, ormai 4 agenzie hanno stimato la crescita del PIL in Italia nel corrente anno dallo 0,8 all'1. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti e credo che insomma verrà perseguito. D'altro canto noi abbiamo dei vincoli che sono dettati dall'Europa, che sono quelli della traiettoria della spesa. Stiamo seguendo la traiettoria della spesa con precisione, siamo i migliori in Europa nel seguirla, ma in questo momento la richiesta di flessibilità che è stata fatta è una richiesta dovuta a un incremento dell'inflazione che non era nelle previsioni.
3: Lei stessa ha parlato di una legge di bilancio in salita, quella che state preparando al Ministero. Quali misure sicuramente troveranno posto con margini così risicati di spesa che c'è all'Italia?
4: In questo momento il nostro lavoro è sempre nella protezione di un sistema produttivo e di famiglie e imprese. Certamente un'attenzione al ceto medio, abbiamo lavorato prima sulle fasce più fragili dal punto di vista fiscale e quindi un'estensione dell'aliquota al 33% fino a 60.000 euro è uno degli obiettivi della nostra legge di bilancio. Anche l'ecobonus sulla prima casa stiamo lavorando per portarlo al 65%, così come interventi per i giovani sugli incrementi o sui salari d'ingresso. Questo è uno degli elementi importanti della manovra e lavoriamo anche, volevo dirlo, sull'iperammortamento e sull'estensione delle semplificazioni della ZES.
2: A Roma la visita del ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul, ricevuto ieri alla Farnesina dal ministro Tajani, in giornata invece sarà accolto in Vaticano dal cardinale Richard Gallagher. Nell'intervista esclusiva con Emma Farnè, Wadephul dice: sosteniamo la flessibilità nell'Unione Europea, mentre sull'Ucraina la Russia non è interessata al cessate il fuoco, non è nella nostra visione che l'America risolva una questione così decisiva in Europa. Sentiamolo.
5: Naturalmente dobbiamo diventare tutti nel complesso più flessibili, questo è assolutamente chiaro. Il mondo sta cambiando rapidamente, molto rapidamente, e l'Europa deve adattarsi, altrimenti perderemo terreno, altrimenti resteremo indietro. In Europa abbiamo un livello di protezione sociale molto elevato, con una popolazione che nel complesso sta invecchiando. Dobbiamo guadagnarci insieme il livello di benessere relativo di cui disponiamo e per questo dobbiamo essere flessibili, dobbiamo adattarci, essere competitivi, ridurre la burocrazia ed essere anche pronti ad aprirci a nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale. Credo che ci sia parecchio da fare, non dobbiamo irrigidirci, dobbiamo essere dinamici e in questo senso sosteniamo queste proposte.
6: Insofern unterstützen wir diese Vorschläge.
2: Torniamo sul caro benzina. Da Eni arriva un nuovo taglio del 20%, questa volta sul costo del carburante, all'ingrosso per i settori di agricoltura e pesca, mentre i tetti al prezzo fissati da diverse compagnie

0: sulla rete di distribuzione ordinaria favoriscono il calo dei listini dei distributori. Sentiamo Paolo Mancinelli.
1: I prezzi dei carburanti rimangono alti, è vero, ma con il tetto fissato da Eni, Peak, Weight e Tamoil i cittadini respirano un po'. E ora il paracadute economico inizia ad aprirsi anche per l'agricoltura e la pesca. Per questi due settori scatta uno sconto del 20% che Eni applica sul carburante venduto all'ingrosso extra rete. Il taglio resterà in vigore fino al 31 ottobre come sulla rete ordinaria, con la possibilità di una proroga fino a fine anno a seconda dei mercati e della disponibilità del prodotto. Coldiretti accoglie con favore lo sconto sul gasolio agricolo, definendolo un sollievo fondamentale per agricoltura e pesca, dopo i prezzi raddoppiati a causa della guerra. Fuori dagli sconti extra resta invece l'autotrasporto. Sul fronte stradale prosegue intanto il calo dei prezzi alla pompa. Il Ministero delle Imprese comunica per la benzina una media di 2,06 euro al litro, mentre il gasolio scende a 2,26. Complessivamente, da domenica, dice il Ministero, i prezzi medi della benzina sono scesi di 9,6 centesimi, quelli del gasolio di 11,7, consistente il calo anche sulla rete autostradale.
0: Andiamo ai mercati, perdono slancio, procedono contrastate le borse europee, mentre riprende a correre lo spread tra BTP e Bund decennali. Facciamo il punto in diretta da Milano con Luigina Venturelli.
2: I titoli di Stato restano sorvegliati speciali dai mercati, le tensioni però si concentrano oggi sui titoli degli paesi europei con più debito, ovvero Italia e Francia. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi ieri era salito di 17 punti, oggi sale ancora di un punto a 118 con il rendimento al 4,63, ancora più largo il differenziale dei titoli francesi a quota 100,56. Oggi le borse sono in lieve ripresa in Europa, Milano però sale di poco perché è ancora molto appesantita dal settore bancario, mentre salgono gli industriali e la tecnologia. Tra le buone notizie di oggi però c'è il calo del prezzo del petrolio, il Brent infatti è scambiato sotto i 100 dollari al barile, e questo in seguito alle indiscrezioni secondo cui l'Europa starebbe valutando la possibilità di rilasciare le riserve strategiche di carburante. Negli Stati Uniti Wall Street è in territorio positivo dopo gli ultimi dati sul mercato del lavoro, a settembre indica un rallentamento, questo però soddisfa i mercati perché diminuiscono le probabilità che la Fed a ottobre aumenti i tassi di interesse. A voi.
0: In Francia protesta in oltre 500 istituti scolastici, 2000 fermi, incendi, aggressioni, una rabbia che viene da lontano e si mescola con altri problemi sociali, come ci racconta Veronica Fernandez.
3: È il malessere che si fa rabbia sociale, quello dei liceali francesi. Esce dalle aule e si prende le strade e le piazze. Si allunga a quasi tutti i dipartimenti. A Marsiglia un preside è stato cosparso di benzina. 40 i suoi colleghi aggrediti in tutto il paese, insieme ad almeno 25 tra insegnanti e personale scolastico. A Nantes, nell'atrio di un liceo, è stato appiccato un incendio. A Strasburgo sono stati bloccati i mezzi di trasporto. La Francia intera conta 2000 fermi, 400 i licei chiusi, con la didattica a distanza come soluzione tampone. Dopo i lacrimogeni e i manganelli, il governo tenta la strada del dialogo e decide di incontrare le associazioni di studenti e genitori. La misura della protesta e delle violenze urbane, difficili da contenere, non è però solo quella dei numeri. Le rivendicazioni degli studenti mettono al centro il lavoro quotidiano dell'istruzione. Vogliono classi non sovraffollate, l'aumento degli stipendi dei professori, innovazione, ristrutturazione degli edifici scolastici, anche per adeguarsi al cambiamento climatico. Dentro le mobilitazioni c'è l'eco del maggio francese, intrecciato all'incertezza adolescente verso un futuro che si schiude da un presente di guerre. Ma le proteste stanno diventando anche un tassello della campagna per le presidenziali. A maggio, dopo due mandati, la Francia dovrà scegliere il successore di Emmanuel Macron. L'esecutivo, intanto, annulla tutte le trasferte per concentrarsi sul fronte interno.
0: Dunque, trasferte annullate, ma non i meeting in videoconferenza. Infatti, proprio in queste ore c'è un incontro del G7 sulla crisi energetica presieduto dal presidente Macron, dall'Eliseo. Allora andiamo a Parigi dalla corrispondente Alessandra De Stefano.
4: Sì, esatto, sta presiedendo Macron all'Eliseo una riunione in videoconferenza con i leader del G7 per cercare di coordinarsi di fronte all'impennata dei prezzi dei carburanti. Il governo americano ha sollecitato più volte l'Europa a rilasciare le proprie riserve di emergenza di gasolio, arrivando anche fino a qualche giorno fa a minacciare il blocco delle esportazioni. Vi dico qualche giorno fa perché appunto Washington accusava l'Europa di non fare abbastanza, ma questa, ieri sera Macron ha avuto una telefonata, un contatto telefonico con Donald Trump, è stato confermato dall'Eliseo proprio pochi minuti fa, tra l'altro da giovedì e venerdì. Macron ha sottolineato appunto che i paesi del G7 hanno un interesse comune ad agire in modo coordinato, concentrato, senza restrizioni alle esportazioni, e quindi ecco il titolo ha spiegato che avete in sovraimpressione. Appunto Trump subito su Truth ha detto: l'Europa ha appena accettato di rilasciare una quantità ingente delle sue scorte di gasolio. Ricordiamo che il prezzo del gasolio alla pompa ha appena raggiunto un nuovo massimo storico, una media di 2,24 euro, considerate che la scorsa settimana era intorno ai 3 euro in Francia. Il G7 non è ancora finito, vi daremo conto qualora ci fossero ulteriori notizie della G7 che si sta tenendo, un G7, lo ricordiamo, in videoconferenza presieduto dal presidente Macron all'Eliseo. Linea a voi.
0: Grazie Alessandra. C'è anche una notizia che arriva dalla Spagna, perché il Congresso di Madrid ha bocciato il decreto di misure per la casa, decreto appunto approvato dal governo per fare fronte all'emergenza abitativa e alle richieste delle tanti manifestanti che in questi giorni erano scese in piazza. Ecco, il decreto è stato bocciato e naturalmente le proteste continuano. Passiamo allo sport, il grande tennis torna sulla Rai, che rafforza la collaborazione con la federazione in occasione della Coppa Davis e della Final Eight in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, un'intesa che prevede che in caso di qualificazione dell'Italia le semifinali e la finale disputate dalla nazionale saranno trasmesse in diretta anche su Rai 1. In coesclusiva con Super Tennis. L'amministratore delegato Rai Gianpaolo Rossi ha sottolineato di essere particolarmente soddisfatto di questo accordo, che consentirà al servizio pubblico di essere al fianco di milioni di appassionati di tennis in occasione di uno degli appuntamenti più prestigiosi dello sport internazionale. Infine il calcio, dopo la sconfitta con il Belgio e poi la vittoria contro la Turchia, la nazionale di Mancini stasera torna in campo a Parigi contro la Francia, che è a punteggio pieno nel gruppo 1. Sentiamo il servizio di Alessandra Daggiò e poi il nostro TG in lingua ucraina e pomeriggio 24.
5: Esame di francese per l'Italia che, dopo aver ritrovato in Turchia vittoria e nuove certezze, affronterà il test più impegnativo in casa della Francia galattica di Dembélé e compagni, campioni che solo con il raffreddore potrebbero giocare male, scherza Mancini alla vigilia.
6: Mi sembra che sono molto più avanti di noi, però una partita di 90 minuti tutto può accadere, poi sarà importante per la classifica e sarà importante vedere anche contro una squadra così forte insomma un po' di ragazzi giovani.
5: Squadra che vince non si stravolge, vedi Tonali che potrebbe giocare la terza di fila, mentre il casting per l'attacco è apertissimo tra l'esperto Ken, il più in forma Pio, e uno Scamacca scalpitante.
7: Non penso che una singola partita possa definire quello che è il nostro valore. Come ho detto all'inizio, siamo all'interno di un percorso, siamo all'inizio di un percorso nuovo, quindi ogni partita servirà ad aggiungere un tassello importante.
5: Emozionante sarà anche per Zidane, la sua prima da CT allo Stade de France, proprio contro l'Italia, che ha affrontato da giocatore per l'ultima volta nel 2006. La testata Materazzi, ricordo di cui non va fiero, con il quale convive senza rimorsi, racconta Zizou, che oggi dalla panchina proverà a costruirne di nuovi.
8: Abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.

0: Buon pomeriggio, ben trovati da Rai Mobilità. Traffico intenso soprattutto in uscita dai centri urbani, complici le temperature ancora elevate che favoriscono gli spostamenti. Vediamo la situazione del traffico in diretta attraverso le immagini. Siamo in A4 sul nodo di Fiorenza, tra l'A4 e l'A8, la Milano-Varese. Sulla Padova-Venezia vi segnaliamo invece la chiusura per lavori dello svincolo Spinea in direzione Milano fino alle ore 12 del 5 ottobre. Una criticità interessa invece la Brescia-Padova, dove lunghe code si registrano per un incidente tra interconnessione alla 21 e Brescia Est in direzione Venezia. Andiamo poi sulla 1, Roma-Napoli, anche qui lunghe code per un incidente risolto tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli. Vediamo adesso la situazione del traffico in A14, sempre in diretta con le immagini di Autostrade per l'Italia. Sul nodo di Bologna vedete il traffico intenso ma scorrevole. Per gli eventi con impatto sulla viabilità vi segnaliamo a Roma, nel quartiere Eur, sabato e domenica l'evento sportivo World Triathlon Cup Roma, istituiti divieti di transito su diverse strade, tra cui anche via Cristoforo Colombo, dunque possibili disagi. È tutto per questo aggiornamento, direi che mandolesi una buona serata e un buon fine settimana.
1: Pubblicità. Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.
2: Ogni giorno il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
3: Oi!
4: Sorpresa!
5: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu.

0: Le 16:29 e qualche secondo, benvenuti, bentornati a Pomeriggio 24, di nuovo in diretta, pronti per andare come di consueto a quest'ora a Montecitorio, dove vedo già pronto Alberto Gioffreda con il suo ospite, quindi la sigla e poi il nostro live. Alberto, eccoci.
1: Buonasera Sara, siamo in compagnia di Angelo Bonelli, uno dei leader di Verdi e Sinistra. Una giornata che può essere particolare per il campo largo. Faccio riferimento alle parole arrivate in direzione dalla segretaria Demschlein, che non si riferiva a Verdi e Sinistra, ma forse era un messaggio più per Giuseppe Conte. Si parlava di programma. Quando si fa quella discussione, dice Schlein, uno non vale uno, il PD ha il doppio dei voti del resto dell'alleanza.
2: È sempre bello quando c'è un confronto pubblico e quindi estremamente trasparente, però voglio dire in maniera molto schietta e netta a tutto il Partito Democratico che le idee si misurano nel confronto delle idee, indipendentemente da chi le propone. Se una persona propone un'idea giusta è bene tenerla in considerazione, quindi sarei più cauto nelle affermazioni che ha fatto la segretaria del Partito Democratico, perché quando ci si confronta con le idee non c'è che qualcuno che può far valere il peso dei numeri, conta il confronto con le idee.
1: Quindi è un principio, diciamo, mi sta dicendo che è un principio un po' inaccettabile anche per Verdi e Sinistra, quello del dire chi ha un voto in più alla fine decide e vale per tutti.
2: Non lo condivido, certamente no, questo è un principio che non condivido.
1: Allora, a proposito di programma, però oggi è una giornata importante anche per Verdi e Sinistra, che mette, diciamo, una prima bandiera su quello che dovrebbe essere il percorso, che comunque la segretaria del Partito Democratico ha voluto anche dire che va avanti, quello di fare un programma tutti insieme. Le due proposte che hanno presentato, avete presentato oggi con Nicola Fratoianni, se ce le può anche, insomma, riassumere e spiegare, e che presumiamo possano essere anche, diciamo, trovare l'accordo con Movimento 5 Stelle e PD.
2: Noi lo speriamo, ovviamente, siccome non facciamo valere il principio che uno non vale uno e siamo pronti al confronto, perché nelle idee ci si confronta democraticamente e ascoltando principalmente, questo è uno dei principi su cui noi ci muoviamo. Noi abbiamo presentato due proposte di legge di riforma del sistema fiscale che abbiamo chiamato restituzione fiscale. Vogliamo che il 98% degli italiani abbiano dei giovamenti da questa riforma fiscale, in particolar modo il ceto medio. In sintesi introduciamo un sistema progressivo e continuativo di aliquote fiscali che è sempre continuativo, e quindi da questo punto di vista cosa accade? Accade che chi sta sotto i 90.000 euro lordi di imponibile avrà un taglio delle tasse, in particolar modo chi ne trarrà beneficio saranno i ceti medi e quelli medi bassi, addirittura chi avrà un reddito di 20.000 euro avrà un taglio del 64%, del 29% tra i 20.000 e i 40.000 euro, e quindi questo è un fatto estremamente importante che dà una risposta ad una destra che ha tutelato solamente gli interessi, i privilegi dei potenti, la rendita finanziaria, che noi invece vogliamo abbassare le tasse e mettere le risorse nei portafogli e nei conti correnti degli italiani, introducendo una patrimoniale, che è una patrimoniale che avrà una sua applicazione sopra i 5,4 milioni di euro e che riguarderà e coinvolgerà solo 50.000 contribuenti in Italia, e a trarne giovamento saranno 60 milioni di italiani che vedranno modificata in meglio la loro vita a partire da questa riforma fiscale che restituirà soldi agli italiani.
1: Quindi una riforma che prevede anche delle coperture. Domande da studio, Sara?
0: Ma guarda, innanzitutto quando c'è un esponente, buon pomeriggio all'onorevole Bonelli, quando c'è un esponente del campo largo, sempre insomma in via di buon formazione pomeriggio. Ci pare di capire ancora, a me viene sempre da chiedergli se alla fine si sa qualcosa di più sulla leadership, su come sceglierete un leader. Lo so che state discutendo di programma, che è sempre diciamo così l'obiettivo preponderante, però siccome sa Bonelli, c'era Conte che a un certo punto ha detto, anche lui ha avanzato diciamo così la proposta del terzo nome, che avevo capito aveste fatto voi, mentre invece Conte dopo il referendum aveva detto andiamo sulle primarie. Alla fine cosa farete?
2: Ma guardi, noi come Alleanza Verdi e Sinistra stiamo facendo un pressing ai nostri alleati, continuiamo a ribadire, lo ribadiremo fino all'ultimo secondo utile, che le primarie non sono lo strumento utile in questa fase storica e politica del nostro paese, dividono più che unire. Noi abbiamo bisogno di lanciare un messaggio rassicurante, perché gli italiani rischiano di essere disorientati e vogliono un'alleanza, sicuramente questa alleanza di centro-sinistra ci sarà, è il punto che penso che trovare una sintesi politica, Conte ha fatto un passaggio importante l'altro giorno, secondo me frutto anche del nostro pressing, di dire lavoriamo a un federatore.
0: Il terzo nome.
2: Insomma, sì, un federatore, una sintesi politica in questo senso, ma per raggiungere questo obiettivo bisogna essere d'accordo. Se il Partito Democratico ritiene che la via strada devono essere le primarie, non possiamo che non prenderne atto, ma noi dobbiamo segnalare la difficoltà e la pericolosità di questo passaggio.
1: Senta, ho la sensazione, Sara, che alla fine Verdi e Sinistra dovranno fare un po' la sintesi tra PD e 5 Stelle, dovranno fare un po' da arbitro.
2: Ma non, guardi, noi insomma arbitro, a noi interessa veramente il programma da questo punto di vista. Quando per esempio ci dicono Renzi sì, Renzi no, quello e quell'altro, noi ancora una volta ribadiamo che per noi è fondamentale il programma. In una fase storica in cui le guerre aumentano, c'è un aumento esponenziale del riarmo, nel 2025 nel mondo sono state spese 2.888 miliardi di dollari di armi e le guerre aumentano, possiamo anche dire basta le armi, ecco, noi lo vogliamo dire con molta chiarezza, questi soldi vanno spese nella sanità pubblica, nelle pensioni degli italiani e per migliorare la qualità della vita di tutti
0: quanti. Le posso chiedere
2: una
0: cosa proprio, Bonelli, su questo, scusami Alberto, perché è arrivata proprio una proposta, fra l'altro da Bettini, che è un ex parlamentare del Partito Democratico, tuttora molto ascoltato, che sostanzialmente insomma, cerca un compromesso, no, sulle posizioni proprio sull'invio di armi, sostanzialmente è una proposta insomma per sbloccare, no, l'impasse che c'è comunque dentro il campo largo su questo tema in particolare. Lei come l'accoglie la proposta di Bettini? Cioè soltanto armi difensive, non per sempre, adesso la sintetizzo in maniera un po' brutale, ma potrebbe essere davvero un compromesso utile per il campo largo?
2: Ma il punto non è il compromesso del campo largo, il punto è come noi riusciamo a sformulare una proposta che rompa uno schema che sino ad oggi ha prodotto solo guerra su guerra e macerie, perché in questi quasi 5 anni quasi 1 milione di vittime tra morti e feriti ci sono stati da una parte e dall'altra tra la Russia e l'Ucraina. Per noi la cornice è quella del ripristino del diritto internazionale che Putin ha violato, ma non possiamo dimenticarci l'altra sponda molto vicino a noi, Israele, che ha violato il diritto internazionale sterminando il popolo palestinese. Ecco, non ci possono essere doppi standard. Ecco, certo. un campo progressista ed ecologista, me lo lasci dire, non può che non mettere al centro il diritto internazionale. Noi siamo favorevoli ovviamente agli aiuti all'Ucraina per una ricostruzione delle infrastrutture civili e sociali, ma quello di cambiare rotta è fondamentale. Bettini indica una strada, ma vorrei anche dire a quelli che dicono armi, armi, armi, che questa logica delle armi, armi, armi rischia di portare una lunga guerra infinita dagli imprevisti e imprevedibile. Insomma, noi non possiamo permetterci di una guerra infinita alle porte dell'Europa. Dobbiamo costruire un quadro internazionale con la legalità internazionale che Putin ha violato, quindi rafforzare la Corte Penale Internazionale, che mentre la destra globale dice che la Corte Penale è formata da giudici canaglia. Ecco, su questo dobbiamo cambiare pagina.
0: Chiarissimo, grazie ad Angelo Bonelli, grazie come sempre ad Alberto Gioffreda per questo spazio. Allora, vado a dare il benvenuto a Paolo Ilariuzzi, che è un ingegnere, perché ci parlerà di cose molto interessanti. Prima però il contesto è quello del Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla sua 66esima edizione, come sappiamo una vetrina importante per l'eccellenza di questo settore. Allora, vediamo prima con Luca Forlani.
3: Mi si è presentata l'occasione 2 anni fa con Jimmy, finita la Coppa America di Barcellona, di partecipare a questo nuovo team italiano in SLGP, un nuovo circuito che è super adrenalinico, super entusiasmante, da livello altissimo.
4: La Formula 1 della vela arriva in Italia. L'Italy Sail Grand Prix farà tappa a Roma l'11 e 12 settembre 2027. Un evento che guarda al futuro, all'evoluzione della disciplina nato dalla sinergia tra Federazione Italiana Vela e il team Red Bull Italia Sail GP. Obiettivo: dare inizio a una nuova era della vela tricolore.
5: Uomini e donne a bordo, le barche sono identiche, barche hanno la tecnologia foil, vanno oltre 100 km orari. location iconiche intorno al mondo, da Saint-Tropez a Rio de Janeiro, finalmente a Roma dall'anno prossimo, arriva a Ostia.
4: Sail GP è espressione di innovazione dello sport contemporaneo, unisce tecnologia e performance per attrarre un pubblico più ampio.
6: Un'operazione fondamentale anche per tutto il circuito della vela italiana, comunque abbiamo delle grandi manifestazioni in Italia nei prossimi anni e quindi questo non può che essere importante per i nostri ragazzi, per i nostri giovani.
4: L'Italia può contare su una delle tradizioni veliche più importanti al mondo. Ora la sfida è diventare motore di innovazione, creando opportunità per atleti e giovani professionisti.
5: Oggi la vela dà accesso diretto a ragazzi e ragazze che possono intraprendere questo sport come una vera professione ed essere ingaggiati 12 mesi all'anno in questo campionato di Sail GP.
0: Piccolo problema perché evidentemente non era un pezzo che parlava del Salone Nautico di Genova, ma insomma dai, almeno ci siamo andati vicini, mettiamola così. Paolo Ilariuzzi, ingegnere, grazie per essere con noi. Lei è direttore della divisione Moto e Marine di Suzuki Italia. Sa perché ci piaceva parlare con lei, ingegnere? Perché sappiamo che questo Salone arriva in un momento che sicuramente è molto critico, no? per l'ambiente, insomma per i nostri mari, per il Mediterraneo. Abbiamo avuto un'estate con delle temperature davvero da record, anche proprio per quanto riguarda le temperature del mare. Ecco, che cosa sta facendo il settore nautico per aiutare insomma il nostro ambiente che in questo momento davvero sta attraversando una crisi senza precedenti?
7: Allora, chiedo scusa, ma il collegamento è, come potete vedere, dal pontile del Salone Nautico di Genova, dove chiaramente ci sono imbarcazioni in prova, perché è un salone nautico che anche offre la possibilità ai visitatori di provare e di avere una coda d'estate che insomma mette in condizioni chiaramente al prodotto di vivere nella sua massima espressione. C'è stato forse un problema dell'audio, non ho sentito bene la domanda.
0: Le chiedevo di aiutarci a capire, ingegnere, come diciamo, il mondo della nautica sta cercando di fare qualche sforzo per aiutare anche l'ambiente, no? Sappiamo che c'è una sensibilizzazione in questo senso, anche proprio da voi.
7: Sì, assolutamente, perché non si può prescindere nello sviluppo dei prodotti, quindi delle imbarcazioni, dei motori, da quello che è la salvaguardia dell'ambiente. Abbiamo la possibilità, ognuno in maniera anche molto piccola e apparentemente insignificante e insufficiente, di dare una mano nella direzione giusta. E tutti assieme, dando contributi insufficienti, riusciamo a fare qualcosa, perché il mare è una risorsa molto preziosa per noi e per le prossime generazioni. Quindi come azienda siamo impegnati in questo, in maniera diretta sullo sviluppo dei prodotti e anche in maniera diretta cercando di mettere sempre meno plastica nell'ambiente durante i cicli produttivi.
0: A proposito proprio di plastica, è vero che state sviluppando anche proprio dei dispositivi che raccolgono le microplastiche presenti nell'acqua durante insomma il normale funzionamento del fuoribordo? Perché insomma questa è una svolta sicuramente importante, no, per il settore.
7: Assolutamente sì, lo abbiamo messo in produzione da ormai 3 anni. È un filtro che viene messo nel sistema di raffreddamento del motore fuoribordo e una volta che l'acqua che viene utilizzata per raffreddare l'unità termica, prima di essere rimessa nel mare, viene filtrata e da essa trattenute le microplastiche. Questo è un sistema che permette, navigando, di ripulire parzialmente il mare. È un progetto che non è coperto da brevetto, anzi abbiamo dato la possibilità a chiunque lo voglia utilizzare di impiegarlo proprio per il bene comune, che è quello dell'ambiente.
0: E quanto è diffuso? Perché insomma è una tecnologia che, così come ce l'ha spiegata benissimo lei, stiamo anche vedendo delle immagini, no, ingegnere? Cioè sembra, come dire, apparentemente anche una cosa banale da fare, nel senso, e sicuramente porterebbe un certo vantaggio, appunto. Immaginiamoci tutte le imbarcazioni che effettuano questo tipo di filtraggio dell'acqua, immettendo acqua più pulita, insomma mi sembra abbastanza importante. È un sistema che si sta diffondendo, ingegnere?
7: Allora, lei ha perfettamente ragione nel dire che se lo utilizzassimo tutti darebbe una mano significativa nell'ambiente. Purtroppo devo dirle che così non è ancora, in senso che, a parte il brand che rappresento, nessun altro lo sta impiegando. Non è non è chiaramente l'unica possibilità che abbiamo attivamente di evitare che le microplastiche vengano messe in mare,
0: certo.
7: Ma certamente diciamo, sarebbe una grossa mano.
0: Senta, che altro tipo di attenzioni nel settore che lei rappresenta, che insomma ci sta portando a far vedere oggi, ci sono proprio riguardo alla crisi climatica?
7: Allora, è chiaro che le tecnologie che vengono applicate anche alla costruzione delle imbarcazioni permettono di minimizzare quello che può essere l'impatto ambientale anche nel momento in cui l'imbarcazione viene costruita. In aggiunta c'è da considerare anche un discorso, una tematica di efficienza del funzionamento dei motori. Pertanto l'utilizzo di motorizzazioni ibride anche negli yacht e nei super yacht ha iniziato nel corso degli ultimi anni a diventare una realtà consolidata. Questo proprio a vantaggio del minore consumo di carburante e di conseguenza una diminuzione delle emissioni di CO2.
0: Grazie all'ingegnere Paolo Ilariuzzi per essere stato con noi. Vado a dare il benvenuto, ed è davvero un piacere avere con noi Barbara Gallavotti, biologa e divulgatrice. Grazie per essere con noi, professoressa Gallavotti. Il futuro è già
8: grazie
0: qui,
8: è
0: il suo ultimo libro uscito per Mondadori. Beh, insomma, già il titolo è tutto un programma. Il futuro è già qui, cosa può fare davvero l'intelligenza artificiale? Anche perché, Gallavotti, si cerca di distinguere, se ho ben capito, ci sforziamo per meno di distinguere ciò che davvero l'intelligenza artificiale sa fare rispetto forse a quello che tendiamo ad attribuirle. Siamo bravi a crearci i miti, no? Prima di capirci qualcosa.
8: Sì, assolutamente, però è anche vero che questa è una tecnologia che si evolve molto molto rapidamente, quindi io credo che sarebbe proprio il caso di smettere di chiederci cosa può fare, perché magari ci sorprende, arriva a farlo, anche quello che pensavamo che non avrebbe fatto, e dobbiamo chiederci cosa vogliamo che non faccia, cosa vogliamo fare solo noi e cosa vogliamo che proprio l'intelligenza artificiale non venga coinvolta, sia fuori. Direi in prima cosa i conflitti, però ci sono anche tante altre cose che vogliamo tenerci per noi, per esempio l'apprendimento, la capacità di inventare, di ragionare.
0: La capacità di creare, no? Senta, ma siccome il suo libro si chiama Il futuro è già qui, ci aiuta a capire se possiamo individuarlo un momento in cui abbiamo smesso, no, di parlare, insomma, di questa tecnologia come di qualcosa che sarebbe arrivato e improvvisamente abbiamo cominciato a viverci dentro, perché il passaggio forse ci è un po' sfuggito, quantomeno ci è sfuggito,
8: diciamo,
0: dalla vista, non so se ci è sfuggito di mano, speriamo di no.
8: In realtà l'intelligenza artificiale è sotto traccia e nelle nostre vite da molto tempo, però il momento in cui noi ci siamo proprio resi conto tutti che era arrivata, io credo che sia stato nel novembre del 2022, il 30 novembre se non sbaglio, quando viene rilasciato, viene diffuso ChatGPT. E allora per la prima volta nella nostra storia di esseri umani noi ci rendiamo conto che c'è qualcosa di non umano con cui possiamo dialogare, e quella cosa non è neanche un animale, è una nostra invenzione. Quello credo che sia stato veramente il momento in cui abbiamo detto è nato, esiste qualche cosa che dobbiamo prendere in considerazione. Il futuro è già qui, vuol dire soprattutto che noi dobbiamo confrontarci tutti insieme con informazioni.

0: di base, che non sono le informazioni dei tecnici, ma diciamo delle informazioni generali, dobbiamo confrontarci tutti insieme sull'indirizzo che vogliamo che prenda questa tecnologia, perché la tecnologia non è un destino, è uno strumento e noi vogliamo che rimanga uno strumento, liberi di utilizzare nel contesto e nel modo in cui lo vogliamo utilizzare.
1: Sa qual è il tema? Che almeno io ho l'impressione che a volte insomma, la visione di questo, diciamo così, di questo strumento non sia chiaramente per tutti uguale, cioè c'è chi la vede in un modo, c'è chi la vede in un altro, c'è chi, per esempio, lo vediamo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dice guardate, non c'è nessun problema, andiamo liberi, ha firmato per l'autoregolamentazione, e c'è chi invece, come dire, sta creando le stesse aziende, no? Si stanno facendo vedere in qualche modo in allarme rispetto a questa tecnologia. Come mai sono allarmate le aziende? Allora mi viene da dire perché
0: Beh,
1: non si fermano in qualche modo loro e si dirigono dove è giusto andare?
0: io ho molte difficoltà a sposare la posizione di Donald Trump e ho anche difficoltà a sposare la posizione secondo la quale le cose si autoregolano, il mercato fa da sé e non c'è bisogno di dargli una direzione. Io sono assolutamente convinta del fatto che noi dobbiamo mettere dei paletti allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e quindi dovrebbe entrarci di più anche la ricerca pubblica. Questo il Nobel Parisi lo dice sempre, la ricerca pubblica. Possibilmente anche la ricerca europea, perché
1: Oh.
0: noi europei utilizziamo questo strumento e siamo schiacciati fra due filosofie diverse, quella statunitense e quella cinese, nessuna delle quali evidentemente punta in modo particolare
1: A metterla al servizio di tutti noi. Ma
0: a di
1: infatti, sa
0: tutti noi, di
1: cos'è
0: noi
1: il
0: europei.
1: problema? È che quando si parla di Europa sembra di poter parlare soltanto di regole e di regolamentazioni. E quello che ci stiamo chiedendo è se invece non si possa fare qualcosa di più, cioè appunto dare un, come dire, un nostro indirizzo, mi viene da dire sinceramente democratico, no? Proprio a questi sistemi.
0: Ma assolutamente, adesso molti scienziati ci dicono che ci sono ancora ampi margini per la ricerca europea. Ricordiamoci che una delle cose che serve per sviluppare questi strumenti sono competenze, creatività, capacità, cosa che in Europa è molto presente. Servono anche grossi investimenti e noi non
1: Certo.
0: riusciremo a pareggiare gli investimenti degli Stati Uniti, evidentemente, e probabilmente neanche quelli della Cina. Però dirigendo bene i nostri investimenti, ovviamente devono essere sufficientemente sostanziosi, possiamo puntare a degli sviluppi specifici, a dei programmi che siano particolarmente strategici, particolarmente utili e che anche per motivi di sicurezza non vogliamo acquisire da altre parti del mondo. Possiamo puntare a sviluppare programmi molto bravi a svolgere dei compiti senza condividere i nostri dati, quindi programmi addestrati sui grandi centri di calcolo, ma che poi funzionano sui nostri cellulari e quindi rimangono le informazioni che condividiamo rimangono nostre. Si chiamano small language model in contrapposizione ai large language model che sono per esempio ChatGPT e quelli che usiamo. Quindi, di nuovo, la tecnologia non è un destino. Noi possiamo indirizzarla e l'Europa non credo che dovrebbe sottostimare la sua enorme capacità di competenze. Certo, non si fa da paese singolo, bisogna farlo come
1: Si torna
0: al
1: sempre,
0: continente.
1: il tema è sempre quello. Senta, prima ha menzionato la parola chiave, forse, no? Per quanto riguarda la percezione che abbiamo di questo mondo, del mondo dell'intelligenza artificiale, e cioè la parola creatività. Perché, insomma, diciamolo, è un qualcosa che tendiamo a considerare davvero prettamente umano e quindi un po' ci inquieta, no? Che ci siano macchine che possano in qualche modo, la dico male, sostituirsi a noi, poi sappiamo che così non è, anche perché se una macchina scrive e compone qualche cosa, cioè possiamo davvero a quel punto parlare di creatività o resta davvero una funzione solo nostra?
0: Allora, il problema qui è che ci sono delle parole che noi non usiamo ma non abbiamo ben definite: intelligenza, coscienza,
1: Certo,
0: creatività, non le abbiamo
1: è un
0: definite
1: problema
0: bene. Quindi
1: filosofico.
0: sì, ma in realtà poi se andiamo veramente alla sostanza, come fa l'intelligenza artificiale a generare dei prodotti, un disegno, un testo, eccetera? Lo fa perché è stata addestrata sottoponendole un enorme quantitativo di altri oggetti simili, testi per esempio, tutti quelli presenti in rete. Chi li ha prodotti i testi presenti in rete? Per ora noi. Non siamo ancora, per fortuna, al livello in cui c'è

0: una massa critica di testi
1: Certo.
0: prodotti dall'intelligenza artificiale. Non sappiamo bene cosa succederebbe o cosa succederà quando l'intelligenza artificiale comincia a elaborare cose non prodotte dagli esseri umani. Per adesso quello che produce cresce, ha le radici su quello che abbiamo prodotto noi. E noi invece l'abbiamo prodotto davvero, quindi io direi che abbiamo ancora una marcia in più evidente in questo momento.
1: Mi piace molto questo ottimismo. Lei racconta anche un futuro nel quale, insomma, il confine fra uomo e macchina potrebbe diventare, come dire, non voglio dire etereo, ma quantomeno un po' meno netto, no? Cioè parlando di protesi intelligenti, interfacce, cyborg. Ecco, ma quanto di quel futuro, per l'appunto, come dice il suo titolo, è già qui oggi?
0: Allora, diciamo, quel futuro ha un aspetto molto desiderabile, cioè l'utilizzo di queste tecnologie per aiutare chi, per colpa di malattie, incidenti o altri problemi di questo tipo, ha perso delle funzioni. Per esempio, è bellissimo che adesso si cominciano a usare delle interfacce cervello-computer, quindi sostanzialmente dei chip impiantati nel cervello che permettono a chi ha perso la capacità di comunicare con l'esterno di continuare a farlo. Questo chip, opportunamente addestrato con l'intelligenza artificiale, riesce, diciamo, a raccogliere le intenzioni di parola di chi non può più parlare e far pronunciare quelle parole da una macchina. Quando questi strumenti sono volti, anche degli arti robotici, per esempio, a far recuperare delle funzioni perse, è evidente che siamo tutti felicissimi che si sviluppino e che stanno effettivamente entrando in uso. Quello che dobbiamo decidere tutti insieme, e su cui abbiamo molti più dubbi, anzi io ho qualche certezza negativa, è voler far sì che questi strumenti potenzino, tra virgolette, una persona che non ha perso delle funzioni, per esempio il chip nel cervello che, come ha sognato Elon Musk, mi mette in contatto con la rete, col sapere universale. Io,
1: Certo.
0: francamente, il mio cervello preferisco sempre ancora tenermelo nella scatola cranica, connesso con l'esterno solo quando voglio io.
1: Credo
0: Però
1: sia una buona
0: appunto.
1: idea. Assolutamente. Senta, no, volevo spendere due parole anche sul Festival Collegamenti 2026, perché è promosso dall'Università di Udine ed è curato scientificamente da lei. Si svolge dal 2 al 4 ottobre e tutto ruota intorno a una parola che di fatto forse non abbiamo menzionato, ma che c'entra molto, no, con quello di cui stiamo parlando. Questa parola è equilibri, cioè cercare di tenere insieme mondi diversi.
0: Sì, io vorrei invitare davvero gli ascoltatori che sono nella zona Friuli a venirci a trovare in questi giorni, perché tutto parte in questa edizione dalla riflessione che, diciamo, molti dei nostri problemi attuali derivano dal fatto che abbiamo perso un equilibrio. Abbiamo perso un equilibrio con la tecnologia, evidentemente, dobbiamo trovarlo. Abbiamo perso un equilibrio con il pianeta, abbiamo visto i problemi climatici, come società, come nazioni. E quindi dobbiamo riflettere su questo problema, perché quando perdiamo l'equilibrio, la prima cosa che pensiamo è aiuto, cado. Invece, quando si perde l'equilibrio, è il momento in cui veramente si può avere una svolta, si può trovare un equilibrio diverso, più adatto ai tempi che stiamo vivendo e soprattutto al futuro che vogliamo vivere.
1: Siamo abituati a pensarlo come qualcosa di statico, invece evidentemente è assolutamente dinamico. Grazie, grazie davvero a Barbara Gallavotti per essere
0: Grazie a
1: stata
0: voi.
1: con noi. Mi prendo qualche secondo perché mi avete visto durante tutta la puntata con questo fiocchettino rosa qui sulla camicia. Le giornaliste e i giornalisti della RAI aderiscono alla campagna di Come in Italia, la prevenzione è il nostro capolavoro in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno e oggi appunto siamo il ribbon rosa di Come in Italia, un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi sempre cura della propria salute. La prevenzione e la diagnosi precoce, ricordiamolo, possono fare davvero la differenza con oltre il 90% di possibilità di guarigione e cure meno invasive. Un gesto semplice, un messaggio importante. La prevenzione può salvare la vita, ricordiamolo sempre. Grazie per essere stati con noi a tutti voi. C'è il telegiornale con Cecilia Tosi e noi con Pomeriggio 24 ci vediamo lunedì alle 15. State con noi.

0: Pubblicità.
1: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
2: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
3: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
4: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio? Prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
5: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
6: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
7: Meraviglioso!
6: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce, Gas più i servizi di assistenza e guasti casa.
7: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
6: Il futuro con Era? Meraviglioso!
8: Naso tappato? Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
9: Posso respirare? Posso respirare?
10: Guarda! Posso respirare? Posso respirare?
8: Vixinex.
11: Questa è la storia di un'anima controcorrente. Di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita.

0: Appena finito il G7 sull'emergenza energetica, convocato in videoconferenza e presieduto all'Eliseo da Macron. Via libera alle scorte, rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi. Attesa per il Consiglio dei Ministri convocato in vista del documento di finanza pubblica, Tajani, decideremo lo scostamento di bilancio probabilmente attorno ai 7 miliardi. Stoccata di Schlein agli alleati, uno non vale uno, generosi sì, ingenui no. Poi le critiche al governo, la destra ha fallito, vada a casa. Meloni, 10 giorni per rispondermi con 10 falsità. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. I magistrati ipotizzano il reato di corruzione, chieste misure cautelari per altre 8 persone. Dopo le violente proteste studentesche in Francia, oggi 400 licei chiusi, centinaia di minorenni fermati. Il ministro della giustizia chiede ai genitori di pagare i danni. Il calcio stasera a Parigi, Nations League, l'Italia di Mancini cerca conferme contro la Francia di Zidane, 20 anni dopo la finale dei mondiali vinta dagli azzurri. Buon pomeriggio, sono le 17:01. In apertura di edizione, la decisione del G7 di rilasciare 100 milioni di barili di greggio in 4 mesi per contrastare l'emergenza energetica. Il presidente americano Trump, che aveva richiesto questo tipo di misura, esulta sui social. L'Europa ha consentito ad attingere alle sue scorte. Sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
1: Sì, Trump lo aveva anticipato ieri, non a caso, mentre era a fare campagna elettorale in vista delle elezioni di metà mandato tra Oklahoma e Texas, confrontandosi con una delle principali preoccupazioni degli elettori americani, cioè il caro carburanti. Potremmo chiedere agli europei, aveva detto Trump, di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far abbassare i prezzi globali del diesel. E oggi Trump annuncia sui social, l'Europa si è appena detta

0: 20 giorni, questo si legge nel comunicato del G7, in cui si sostiene anche che rimangono però in vigore le sanzioni nei confronti della Russia nel mercato energetico. Linea a voi.
1: Dopo la decisione del G7 arriva la dichiarazione di Ursula von der Leyen, lo vedete anche nel nostro flash. Bene, la decisione del G7, dice la Presidente della Commissione Europea, così si è scongiurato il divieto alle esportazioni. Infatti Ursula von der Leyen dice: accogliamo con favore la decisione di non imporre alcun divieto di esportazione agli alleati e poi sosteniamo anche il rilascio delle scorte di combustibile pur mantenendo la rotta verso la transizione, verso l'energia pulita. Ed Eni arriva oggi il taglio del 20% sul costo del carburante all'ingrosso per agricoltura e pesca, mentre i tetti di prezzo fissati dalle principali compagnie sulla rete ordinaria favoriscono il calo dei listini nei distributori. Sentiamo Paolo Mancinelli.
2: Nuova stangata per le famiglie più vulnerabili. ARERA ha comunicato il prezzo del gas che a settembre 2026 è pari a circa 162 centesimi a metro cubo. Ciò significa un aumento del 12,7% per i 2.300.000 clienti del mercato a maggior tutela. Il costo della sola materia prima è salito così a 78,80 euro al megawattora. Anche i prezzi dei carburanti rimangono alti, è vero, ma almeno con il tetto fissato da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, i cittadini respirano un po' e ora il paracadute economico inizia ad aprirsi anche per l'agricoltura e la pesca. Per questi due settori scatta uno sconto del 20% che Eni applica sul carburante venduto all'ingrosso extra rete. Il taglio resterà in vigore fino al 31 ottobre come sulla rete ordinaria, con la possibilità di una proroga fino a fine anno a seconda dei mercati e della disponibilità del prodotto. Coldiretti accoglie con favore lo sconto sul gasolio agricolo, definendolo un sollievo fondamentale per agricoltura e pesca dopo i prezzi raddoppiati a causa della guerra. Fuori dagli sconti extra resta invece l'autotrasporto. Sul fronte stradale prosegue intanto il calo dei prezzi alla pompa. Il Ministero delle Imprese comunica per la benzina una media di 2,06 euro al litro, mentre il gasolio scende a 2,26. Complessivamente da domenica, dice il Ministero, i prezzi medi della benzina sono scesi di 9,6 centesimi, quelli del gasolio di 11,7, consistente il calo anche sulla rete autostradale.
1: Il tema dell'energia dunque al centro dell'agenda della Presidente del Consiglio che ha partecipato in videoconferenza alla riunione del G7, ma più tardi ci sarà anche il Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di bilancio. Sentiamo gli aggiornamenti da Palazzo Chigi con Gabriele Martelloni.
3: Sì, nel corso della riunione del G7 in videoconferenza la Presidente del Consiglio ha sostenuto l'azione congiunta sul rilascio delle scorte, in particolare del gasolio, anche perché questo tema stava acuendo le tensioni fra gli Stati Uniti e l'Europa con la minaccia di Trump di bloccare l'export di diesel. Dunque sicuramente la decisione di oggi va nella direzione auspicata anche nei giorni scorsi, lo ha fatto da Praga la Premier quando è tornata a parlare della necessità dell'unità dell'Occidente di fronte alle sfide attuali, e oggi la Premier durante la riunione è tornata anche però su un altro bisogno fondamentale per l'Occidente, quello di essere legato in qualche modo nelle partite attuali anche ai paesi del Golfo, di rafforzare la cooperazione con questi paesi. Ricordiamo che tra l'altro Meloni il 24 sarà in Arabia Saudita per il vertice tra i paesi dell'Unione Europea e quelli del Golfo. La Premier, che nel corso della riunione però ha illustrato anche quelle che sono le mosse del governo per fare fronte ai rincari energetici, ha parlato della moral suasion nei confronti delle società energetiche per mettere un tetto ai prezzi, è tornata anche sulla strategia tenuta finora sul taglio delle accise, che però come sappiamo finirà il 6 ottobre, e poi la Premier ha parlato anche delle richieste che l'Italia fa all'Europa, in particolare come sappiamo sul rinvio dell'entrata in vigore della riforma dell'ETS, mentre sul tavolo della Presidente della Commissione Europea von der Leyen c'è anche quella lettera con la quale l'Italia chiede una maggiore flessibilità sull'energia, temi che tornano anche nel Consiglio dei Ministri di oggi, perché si valuta nella relazione dello scostamento di bilancio l'attivazione che ci sarà della clausola nazionale di salvaguardia con le spese previste per la difesa ma anche per l'energia, e qui dal vertice di maggioranza di ieri a Palazzo Chigi è uscito fondamentalmente che le risorse per l'energia, 14 miliardi nel triennio, saranno chieste tutte, mentre ci sarà un ridimensionamento di quelle per la difesa. Un Consiglio dei Ministri che però si appresta a varare anche il documento programmatico di finanza pubblica, il primo

0: bottone verso la manovra con le stime del quadro macroeconomico e poi, come detto, ci sarà la relazione sullo scostamento di bilancio che ha anticipato il ministro Tajani, varrà 7 miliardi più o meno. È tutto a voi.
1: Dunque sui temi economici che si concentra il dibattito politico, ma nel campo largo si riaccende anche la discussione su primarie e leadership. Andiamo in diretta a Montecitorio da Alberto Gioffreda.
2: Scostamento di bilancio, come diceva Gabriele Martelloni, confermato dal leader di Forza Italia Tajani, sul quale tra l'altro pare averla spuntata però l'altro vice premier Matteo Salvini, con più risorse dedicate all'energia che alle spese in difesa, sulla scia della richiesta del governo dell'Europa di maggiore flessibilità. Va a sostegno tutta la maggioranza di centrodestra, in particolar modo Fratelli d'Italia e anche Noi Moderati, con Maurizio Lupi che ascoltiamo.
3: Abbiamo chiesto più flessibilità all'Europa per continuare ad aiutare famiglie e imprese. Per Noi Moderati la priorità è sostenere i giovani. Zero tasse per gli under 30 e sugli affitti una cedolare secca del 5% per chi affitta la casa a lungo termine e a canone concordato.
2: Dibattito tutto interno nel campo largo. Lanciano le prime proposte del programma da Verdi e Sinistra in materia di fisco, ma soprattutto a far discutere sono le parole arrivate dalla segretaria Dem Schlein in direzione, un messaggio inviato soprattutto all'alleato dei 5 Stelle Giuseppe Conte per quel che riguarda sia il programma ma soprattutto la leadership dell'alleanza. Allora, ascoltiamo Schlein e poi linea allo studio.
4: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
1: Procediamo con la cronaca. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana, l'avvocato Gaetano Armao. I PM ipotizzano un giro di mazzette alla Commissione Tecnica Specialistica Regionale per le autorizzazioni ambientali. Ce ne parla Giorgio Ruta.
5: Avrebbe intascato tangenti, per questo la Procura di Palermo ha chiesto l'arresto per l'avvocato Gaetano Armao, figura di primo piano della politica siciliana. Questa mattina gli agenti della squadra mobile hanno perquisito lo studio e le abitazioni a Roma e Palermo dell'ex vicepresidente della regione, assessore all'economia nel governo Musumeci, partner dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi. Gli agenti hanno indagato sulle attività del suo ultimo incarico a capo della Commissione Specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione. Il risultato è un'inchiesta che coinvolge anche un deputato regionale dell'MPA, Giuseppe Geremia Lombardo, nipote dell'ex governatore Raffaele Lombardo. In tutto la Procura chiede 9 misure cautelari per professionisti, pubblici ufficiali e imprenditori che avrebbero beneficiato di favori. L'accusa è corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Gli indagati dovranno presentarsi davanti al giudice per le indagini preliminari, che deciderà sull'applicazione delle misure dopo gli interrogatori preventivi.
1: Il delitto di Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini della Procura di Pavia, al centro del lavoro delle difese ci sono ancora le analisi dei RIS sui pedali della bicicletta che incastrarono Stasi. Intanto la famiglia di Chiara Poggi sta con Andrea Sempio. Sentiamo Elena Scarrone.
6: Una settimana densa di colpi di scena è iniziata con la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia sull'omicidio di Garlasco, che vedono come unico indagato Andrea Sempio. La famiglia Poggi ribadisce che la verità sul delitto è già stata scritta e che non si costituirà parte civile nell'eventuale processo contro il 38enne. Non vogliamo chiedere soldi a un innocente, le parole dei loro legali. I genitori e il fratello di Chiara restano parte offesa nel procedimento. Fra le novità emerse nelle ultime ore, una riguarda la porta libro che da soggiorno conduce alle scale dirette in cantina dove fu trovato il corpo di Chiara, nella villetta di famiglia a Garlasco. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio, aveva raccontato di averla aperta, ma su ante e pomello non fu mai trovata alcuna impronta. Un mistero irrisolto. Ora si ipotizza che la scena del crimine sia stata alterata. Un dossier fotografico confluito nel fascicolo dimostrerebbe che sarebbe sarebbe stata aperta e chiusa 5 volte durante i rilievi. L'interazione con la superficie, anche con l'uso di guanti, potrebbe aver asportato materiale genetico e cancellato eventuali impronte. Mentre i legali di Stasi si preparano a chiedere la revisione del processo, gli avvocati di Sempio depositeranno entro la metà di ottobre circa le loro controperizie. Poi la procura di Pavia avrà 9 mesi di tempo per chiedere il rinvio a giudizio di Andrea Sempio.
1: Però l'attentato a Modena dello scorso maggio, El Kudri è in aula durante l'udienza sulla perizia psichiatrica e per i periti era capace di intendere durante l'investimento. Sentiamo Giulia Bondi.
7: Salim El Kudri sapeva cosa stava facendo quando lo scorso 16 maggio ha investito con l'auto 8 persone nel centro di Modena, uccidendone una e ferendo anche gravemente le altre. A dirlo ora ufficialmente è la perizia psichiatrica voluta dalla procura e presentata davanti al GIP in incidente probatorio. Per il collegio di medici il 31enne ha un disturbo psichiatrico ma non così grave da essere causa diretta della strage. Presenti anche molte parti offese, tra cui Giovanni Esposito, fratello della donna uccisa, Monica. Concordiamo con la perizia, detto la sua legale De Cicco, tranne in un punto.
8: Riteniamo che la premessa, il substrato su cui lui si è mosso, non sia di natura personologica, frustrazionale, ma unicamente dettato da un movente di terrorismo jihadista.
7: Per ora l'aggravante del terrorismo non è contestata a Salim El Kudri. Ora la perizia torna ai PM che potranno chiedere il rinvio a giudizio.
9: La nostra tesi, lo dico sinceramente, è che c'è una parziale compromissione. Lui era parzialmente capace, mentre faceva si rendeva conto, in quel momento però ripresa anche una follia che lo faceva registrare dei video deliranti e che in quel momento lo fa spingere l'acceleratore al massimo.
10: La perizia ha detto chiaramente che l'imputato è capace di intendere di volere, può partecipare coscientemente al processo e pertanto penso che questo sia stata una richiesta correttissima da parte della procura per non lasciare all'interno del processo alcun dubbio.
7: Vedovo di Monica Esposito, a sua volta gravemente ferito nella strage, Angelo Ciccarelli lascia il tribunale senza parlare con i cronisti.
1: In Francia 2000 fermi, centinaia di istituti scolastici chiusi e poi incendi, aggressioni e altre violenze. Quella che anima le proteste studentesche è una rabbia che viene da lontano e che si mescola con altri problemi sociali. Ce lo racconta Veronica Fernandez.
11: È il malessere che si fa rabbia sociale, quello dei liceali francesi. Esce dalle aule e si prende le strade e le piazze. Si allunga a quasi tutti i dipartimenti. A Marsiglia un preside è stato cosparso di benzina. 40 i suoi colleghi aggrediti in tutto il paese, insieme ad almeno 25 tra insegnanti e personale scolastico. A Nantes, nell'atrio di un liceo, è stato appiccato un incendio. A Strasburgo sono stati bloccati i mezzi di trasporto. La Francia intera conta 2000 fermi, 400 i licei chiusi, con la didattica a distanza come soluzione tampone. Dopo i lacrimogeni e i manganelli, il governo tenta la strada del dialogo e decide di incontrare le associazioni di studenti e genitori. La misura della protesta e delle violenze urbane, difficili da contenere, non è però solo quella dei numeri. Le rivendicazioni degli studenti mettono al centro il lavoro quotidiano dell'istruzione. Vogliono classi non sovraffollate, l'aumento degli stipendi dei professori, innovazione, ristrutturazione degli edifici scolastici, anche per adeguarsi al cambiamento climatico. Dentro le mobilitazioni c'è l'eco del maggio francese, intrecciato all'incertezza adolescente verso un futuro che si schiude da un presente di guerre. Ma le proteste stanno diventando anche un tassello della campagna per le presidenziali. A maggio, dopo 2 mandati, la Francia dovrà scegliere il successore di Emmanuel Macron. L'esecutivo, intanto, annulla tutte le trasferte per concentrarsi sul fronte interno.
1: E in Spagna il governo Sanchez viene battuto sulla casa 2 volte in poche ore. Il Congresso infatti ha respinto il primo decreto contro l'emergenza abitativa con 172 voti favorevoli e 178 contrari. Determinanti 7 deputati di Juntos che si sono uniti a Partito Popolare e Vox. Stessa sorte per il secondo provvedimento che introduceva il rinnovo automatico dei contratti d'affitto. In vigore da appena 16 ore è stato abrogato con 184 voti contrari e 166 favorevoli. Prima del voto il Premier aveva lanciato un appello ai gruppi avvertendo che la storia li avrebbe giudicati. Ora all'orizzonte potrebbe esserci l'ipotesi di elezioni anticipate. Davanti al Parlamento, dove da giorni protestano migliaia di persone, i manifestanti hanno chiesto a questo punto lo sciopero generale. Ora torniamo sul dirottamento del volo Fly Dubai. Escluso sembra un coinvolgimento diretto dell'Iran, si indaga sulla radicalizzazione del copilota.

0: mentre gli Emirati revocano il permesso di atterraggio alla compagnia israeliana El Al. Andiamo dall'inviata a Gerusalemme, Marina Lalovic.
1: E sì, dunque il pilota omanita del volo Fly Dubai è stato sottoposto a un processo di radicalizzazione islamista e voleva far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri a bordo. Questo è quanto ha detto nell'ultimo messaggio video oggi pomeriggio il premier israeliano Netanyahu, chiamando il pilota un attentatore, e ha aggiunto che adesso le indagini, il quadro si sta facendo sempre più chiaro, si sta indagando se ci siano appunto dei mandanti dietro questo incidente, e in tal caso pagheranno un prezzo molto caro, aggiunge Netanyahu. Tutto mentre le indagini di fatto proseguono negli Emirati Arabi Uniti, dove si trova anche il pilota aggressore, che consente anche a Israele a breve di partecipare a queste indagini grazie ai rapporti diplomatici con Abu Dhabi. Lì si trova anche il pilota eroe indiano Smit Mashar, che ora è fuori pericolo di vita, e dal letto dell'ospedale ha raccontato l'aggressione subita al premier indiano Modi. Tutto mentre in queste ore è stato confermato anche l'inizio del ripatrio, ricordiamo, per migliaia di israeliani di fatto bloccati negli Emirati Arabi Uniti dai voli commerciali israeliani, che erano stati interrotti a seguito di questo incidente. Per il momento è tutto, a te.
0: Grazie Marina. Prima di diventare una terra di sbarchi, l'Italia è stata una terra di partenze, e stasera Amarcord racconta le storie dei tanti italiani che, a partire dal secondo dopoguerra, hanno cercato fortuna in Europa, dalla Svizzera al Belgio alla Germania. Storie di sacrifici, pregiudizi, grandi sofferenze, ma anche di riscatti. L'appuntamento dunque è stasera alle 22:30 su Rai News. Ambiente, cooperazione economica e temi internazionali sono stati al centro della visita di Stato del Presidente Mattarella nel Principato di Monaco. È la prima volta nel Principato per un capo dello Stato italiano. Sentiamo Francesco Accardo.
2: È una prima volta qui considerata storica, la prima visita di Stato di un Presidente della Repubblica nel Principato di Monaco. Il Principe Alberto, la moglie Charlene, i figli Jacques e Gabriella accolgono Sergio Mattarella e la figlia Laura nel cortile del palazzo che i monegaschi chiamano Rocher, sulla rocca di Monte Carlo, conquistata nel 1294 dal genovese Francesco Grimaldi e governata fino a oggi dalla sua famiglia.
3: Collaborazione attuale, esistenza molto alta.
2: Rapporti secolari, sottolinea Mattarella, quelli tra i nostri paesi, ma anche una collaborazione molto alta, motivo di grande soddisfazione. Circa il 60% dei residenti a Monaco ha origine italiana, molti i lavoratori transfrontalieri, molte le aziende italiane impegnate qui, dal lusso alla cantieristica alle costruzioni, forte la collaborazione in campo sportivo. La visita di Mattarella arriva pochi mesi dopo quella di Papa Leone, e il Principe Alberto sottolinea i valori condivisi tra Italia e Monaco, dalla fiducia nel diritto internazionale all'aspirazione alla pace, fino all'attenzione all'ambiente, tema che sarà al centro della visita congiunta dei due capi di Stato domani al Museo Oceanografico, simbolo dell'impegno della famiglia Grimaldi per la biodiversità e la sostenibilità ambientale.
0: Papa Leone oggi ha ricevuto privatamente in Vaticano l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas. Al centro del colloquio, l'ultimo viaggio del pontefice nel cuore del vecchio continente, poi i temi di comune interesse riguardanti l'attualità internazionale e le relazioni tra la Santa Sede e l'Unione Europea. Fra i due c'è stato il consueto scambio di doni, e poi Kaya Kallas ha avuto anche degli incontri bilaterali con il ministro degli esteri italiani e con il ministro della difesa Crosetto. Lo sport, il grande tennis torna sulla Rai, che rafforza la collaborazione con la federazione in occasione della Coppa Davis e della Final Eight in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'intesa prevede che, in caso di qualificazione dell'Italia, le semifinali e la finale disputate dalla nazionale saranno trasmesse in diretta anche su Rai 1 in coesclusiva con Super Tennis. L'amministratore delegato della RAI, Gianpaolo Rossi, ha sottolineato di essere particolarmente soddisfatto di questo accordo, che consentirà al servizio pubblico di essere al fianco di milioni di appassionati di tennis in occasione di uno degli appuntamenti più prestigiosi dello sport internazionale. E poi il calcio: dopo la sconfitta con il Belgio e la vittoria contro la Turchia, la nazionale di Mancini stasera torna in campo a Parigi contro la Francia, che è a punteggio pieno nel gruppo 1 della Nations League. Sentiamo il servizio di Alessandra D'Angio.
4: Esame di francese per l'Italia che, dopo aver ritrovato in Turchia vittoria e nuove certezze, affronterà il test più impegnativo in casa della Francia galattica di Dembélé e compagni, campioni che solo con il raffreddore potrebbero giocare male, scherza Mancini alla vigilia.
5: Mi sembra che sono molto più avanti di noi, però una partita di 90 minuti tutto può accadere, poi sarà importante per la classifica e sarà importante vedere anche contro una squadra così forte, insomma un po' di ragazzi giovani.
4: Squadra che vince non si stravolge, vedi Tonali che potrebbe giocare la terza di fila, mentre il casting per l'attacco è apertissimo tra l'esperto Ken, il più in forma Pio, e uno Scamacca scalpitante.
6: Non penso che una singola partita possa definire quello che è il nostro valore. Come ho detto all'inizio, siamo all'interno di un percorso, siamo all'inizio di un percorso nuovo, quindi ogni partita servirà ad aggiungere un tassello importante.
4: Emozionante sarà anche per Zidane, la sua prima da CT allo Stade de France, proprio contro l'Italia che ha affrontato da giocatore per l'ultima volta nel 2006. La testata Materazzi, ricordo di cui non va fiero, con il quale convive senza rimorsi, racconta Zizou, che oggi dalla panchina proverà a costruirne di nuovi.
7: Abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.
0: Torna in scena in questi giorni alla Royal Opera House di Muscat in Oman il Rigoletto con la regia di Franco Zeffirelli. Alla storia di questo spettacolo è stato dedicato un documentario prodotto da RaiCom. Sentiamo allora Fabio Cappelli e poi c'è Sera 24 con Giancarlo Usai.
8: La Royal Opera House a Muscat è stato il primo teatro dell'opera aperto nella penisola arabica. Per l'Oman, Franco Zeffirelli ha realizzato la sua ultima regia, quella del Rigoletto di Giuseppe Verdi. Lo spettacolo è andato in scena nel gennaio 2022, dopo la morte del regista, e proprio in questi giorni viene ripreso per inaugurare la nuova stagione del teatro. Al Rigoletto è dedicato il documentario Zeffirelli, ultima opera, realizzato da Federico Fazzuoli e prodotto da RaiCom.
9: Rigoletto nasce da una felice intuizione del board della Royal Opera House Muscat, che ha riconosciuto in Zeffirelli il Deus Ex Machina di 10 anni di vita della Royal Opera House Muscat, e il grande rapporto che Zeffirelli ha avuto sin dall'inizio è stato sancito anche da una onorificenza straordinaria che l'allora vivente Sultan Qaboos bin Said Al Said conferì al maestro Zeffirelli.
8: Il documentario è stato proiettato alla Terra di Siena Film Festival.
10: Pubblicità.
11: Ogni rifornimento ha una storia da raccontare. Ci sono quelle che sono sempre state lì, vicino a te. Quelle che quando partono fanno un gran rumore e ci fanno sognare. Poi ci sono le storie che danno la carica a te e alle tue passioni. E quelle che girano il mondo, prendendosene cura. Scopri la soluzione giusta per te nelle stazioni Kuwait. Kuwait, muoviti più liberamente.
12: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
13: L'innamoramento è fatto di tre fasi. Il desiderio. L'attrazione. L'amore. Arredo 3. Innamorati in cucina.
14: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
15: Ale, stiamo arrivando, tranquillo. Ordiniamo un globo.
16: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6, per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

Ogni età è quella giusta. Scopri le soluzioni AXA per ogni generazione su protezione.axa.it. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo.

0: Buonasera, ben trovati. Eccoci, siamo a sera 24, è il momento di fare il punto, introducendo anche Economia 24, di quello di cui ci occuperemo tra poco. Allora, andiamo velocemente. Partiamo dalla politica. È stato il giorno della direzione del PD, un botta e risposta parecchio serrato, a stretto giro, tra la segretaria del PD Schlein, la Presidente del Consiglio Meloni che le ha risposto, poi Schlein ha controrisposto. C'è stato anche uno scambio polemico con l'alleato Giuseppe Conte, e di questo ovviamente vi parleremo. Poi, proseguendo, vi daremo conto di un'inchiesta, si indaga per corruzione in Sicilia, è stato chiesto l'arresto per l'ex vicepresidente della regione Arnao, indagini appunto per corruzione. Cercheremo di capire anche con il direttore della Sicilia, che si collegherà con noi, che cosa sta succedendo. Torneremo chiaramente sulla vicenda dell'aereo dirottato, si è tentato di dirottarlo, poi fatto atterrare in sicurezza da dei piloti in versione civile che erano a bordo del Fly Dubai. Questa è una foto iconica del giorno, è il comandante eroe che in videochiamata parla col suo primo ministro, lui è indiano e quindi il primo ministro indiano Modi. Anche di questo parleremo, cercheremo di spiegarvi su cosa si sta indagando. E poi torneremo sui tumulti e le proteste in giro per l'Europa. Sapete che adesso si aggiunge anche la Spagna, dopo che il Congresso ha bocciato il decreto di misure per la casa, e poi chiaramente la Francia ancora in fiamme, ci sono dei numeri abbastanza preoccupanti, 100 scuole chiuse, bloccati anche 25 campus universitari. Allora, di tutto questo parliamo tra pochissimo. Cristina Raschio, ultima puntata della settimana di Economia 24. Siamo in attesa anche di un Consiglio dei Ministri molto importante, no? In ottica manovra.
1: Assolutamente, Giancarlo, perché proprio in Consiglio dei Ministri arriverà il documento programmatico di finanza pubblica con lo scostamento di bilancio. E ovviamente il tema è quello del caro energia, quindi tutto il dossier flessibilità. E poi notizia dell'ultima ora, dal G7, appunto a presidenza francese, è stato deciso il rilascio di 100 milioni di barili di greggio proprio per ridurre i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio.
0: Dicevamo, no, con Cristina fuori onda, che sarà un anno elettorale un po' in giro per l'Europa, quindi tutto questo si ripercuoterà nelle decisioni anche dei leader. Sigla e partiamo con l'economia.
1: Buonasera da Economia 24, dunque lo dicevamo, in Consiglio dei Ministri arriva proprio tra pochi minuti il documento programmatico di finanza pubblica, la cornice della prossima legge di bilancio e poi lo scostamento di bilancio. Andiamo subito a Palazzo Chigi da Gabriele Martelloni per fare il punto.
2: Sì, un Consiglio dei Ministri atteso per le 18 con questo primo mattone di fatto nella costruzione della manovra, che è il documento programmatico di finanza pubblica, che ha sostituito la nota di aggiornamento del DEF con il nuovo patto di stabilità e crescita, la cornice dentro la quale sarà scritta la legge di bilancio con le nuove stime macroeconomiche. Una legge di bilancio che sconta sicuramente un percorso particolarmente accidentato, da una parte perché l'Italia non è uscita dalla procedura di infrazione sul deficit, dall'altra parte con l'aumento dei prezzi energetici c'è la necessità di sostenere famiglie e imprese, ma resta anche una linea prudente da mantenere visto l'aumento dello spread che abbiamo visto negli ultimi giorni. Tutto questo dunque sul tavolo del CDM, che ricordiamo arriva dopo una riunione di maggioranza ieri, che è stata fondamentale anche in qualche modo per chiarire quella che sarà l'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia da parte del

0: Il nostro paese, l'indicazione che sarebbe arrivata è quella di utilizzare tutte le risorse previste nel triennio, forse sarà però in 2 anni per l'energia, 14 miliardi, e di usare altrettanti miliardi, e dunque non tutti quelli disponibili, sulla difesa. Ha parlato poi il ministro Tajani oggi di uno scostamento di bilancio da circa 7 miliardi, perché ricordiamo questa relazione sullo scostamento di bilancio, che poi sarà trasmessa al Parlamento, arriverà proprio nel Consiglio dei ministri di oggi, è legato ovviamente all'utilizzo della clausola nazionale. Questione energetica dunque in primo piano, anche all'indomani di quella lettera inviata da Meloni a von der Leyen per chiedere ulteriore flessibilità per affrontare proprio la crisi energetica, e questo elemento è anche in un'altra lettera spedita oggi da Meloni insieme al suo omologo della Romania, ad altri paesi cosiddetti amici della coesione, che guardano al prossimo bilancio pluriennale e chiedono qui un'attenzione particolare non solo per preservare i fondi esistenti come quello della PAC e quello di coesione, ma anche proprio per fare fronte alla crisi energetica, tema al centro anche di una riunione del G7 al quale ha partecipato la Presidente del Consiglio. Per il momento è tutto, linea a voi.
1: Grazie Gabriele Martelloni, buon lavoro. Ne parliamo subito con il nostro primo ospite, Alessandro De Nicola, presidente della Adam Smith Society. Benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buonasera.
1: Allora, partiamo subito da questo documento programmatico di finanza pubblica, focus naturalmente su 3 fattori determinanti: debito, deficit e PIL. Il governo punta all'1% di crescita nel 2027. Le chiedo che cosa possiamo aspettarci in questo momento difficilissimo, complesso, dovuto al caro energia e l'alta inflazione.
2: Beh, l'1% di crescita è una previsione sulla fascia alta delle previsioni internazionali, nel senso che gli altri istituti internazionali, dal Fondo Monetario Internazionale all'OCSE, la Commissione Europea, prevedono tutte crescite un po' più basse dell'1%. Quindi in genere i governi nazionali tendono a essere un po' più ottimisti e in questo caso non si fa eccezione. Per quello che riguarda il debito e il deficit, il governo deve assolutamente tenere in ordine i conti pubblici, soprattutto in questo momento. Probabilmente chi ci ascolta ha letto qua e là o sentito che comincia a rialzarsi lo spread. Ricordiamo che cosa vuol dire. Vuol dire che quello che noi paghiamo sul nostro debito pubblico, i tassi di interesse, in molti hanno un BTP, quindi i tassi di interesse che noi paghiamo sul debito pubblico si alzano. Cosa vuol dire che si alzano? Vuol dire che noi ogni anno, già adesso nel 2026, noi spenderemo come Italia 100 miliardi, 100, per pagare gli interessi sul debito pubblico. E sapete perché? Perché abbiamo un enorme debito pubblico. E lo spread si alza perché c'è la percezione che noi abbiamo un debito pubblico molto alto, un deficit che non va sotto controllo e una crescita che non c'è. Allora, la crescita non la si può decidere per decreto, ma il deficit lo si può contenere. Se i famosi mercati, ma i mercati siamo noi, perché i BTP ce l'hanno in milioni di italiani, decidono che bisogna farsi pagare di più il debito italiano, noi andiamo in una spirale che sarà sempre peggiore. Quindi, per farvi una cosa lunga, una cosa breve, deficit e debito devono rimanere sotto controllo, perché l'Italia è un paese che ha riconquistato fiducia dei mercati internazionali con molta fatica, ma naturalmente nessuno si dimentica che il nostro debito pubblico è il più alto d'Europa in rapporto al PIL. Le famose cifre che si sentono sempre: il nostro PIL, il prodotto interno lordo, è 100, il nostro debito pubblico è 137-138. Quindi i mercati non se lo dimenticano.
1: Lo vedremo dopo, proprio a chiusura di borsa, vediamo come ha chiuso lo spread e i rendimenti dei nostri BTP. Torniamo sullo scostamento di bilancio per fare extra deficit. Tra l'altro, ricordiamo, noi siamo ancora in procedura di infrazione per deficit eccessivo. Orsini, il presidente del leader dell'industriale, ha detto: ok, ci vuole coraggio, qui bisogna sopravvivere, a patto che queste risorse vengano spese per esclusivamente per salvaguardare l'industria italiana. Lei come la vede? Questa promessa potrebbe essere mantenuta?
2: Ma guardi, io non sono contrario a destinare risorse ad investimenti o a sgravi fiscali generalizzati, perché poi il governo pensa sempre di indovinare a chi andranno gli sgravi fiscali migliori e non ci azzecca quasi mai. Tutti i governi, non solo quello italiano. Quindi io non è che sono contrario, però mi devono indicare le spese che devono essere tagliate, perché siccome, ripeto, non è la famosa Europa che ce lo chiede. Il problema che ha avuto la nostra classe politica è che ha sempre detto ce lo chiede l'Europa, facendo così anche odiare l'Europa. Non è l'Europa che ce lo chiede di avere il debito più basso e il deficit più basso, sono i nostri creditori,
1: certo,
2: ivi compresi noi. Quindi io sono favorevolissimo a quello che dice Orsini, basta che mi dica dove andiamo a tagliare per pagare questi sgravi fiscali o questi investimenti di cui lui parla.
1: Resti con noi De Nicola, perché io adesso andrei subito a Firenze, perché è in corso l'ottava edizione del Festival dell'Economia Civile. C'è il nostro Alessandro Marchetti, che vedo in compagnia di un ospite, il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini. Buonasera Alessandro, perdonami, vorrei subito fare una domanda a bruciapelo al presidente. Allora, su questo extra deficit, su questo scostamento di bilancio, Gardini, lei come la vede? D'accordo con Orsini?
3: Così, presidente Gardini, si diceva in studio, il governo di fronte a questo dilemma, tenere il freno a mano del deficit oppure, come chiede Confindustria, fare uno sforamento per contrastare il caro energia. Cosa dite voi?
4: Ma sappiamo che non è che il debito pubblico si può espandere pur in presenza di un problema del caro energia. Il caro energia è stato importante per le aziende di Confindustria, ma anche per le cooperative, per la cooperativa ortofrutticola che doveva raffreddare la frutta d'estate, così come per una casa protetta che doveva tenere l'aria condizionata per mettere gli anziani in condizioni di poter vivere decorosamente. Ma non è che con il debito pubblico si può far fronte a questo problema dell'energia. Abbiamo visto quanto quel poco intervento sulle accise e sui carburanti è stato significativo nel bilancio dello Stato. Noi dobbiamo pensare poi anche che uno sforamento induce un aumento dei costi del denaro. Abbiamo un signor debito e quindi più di tanto non si può pensare di sforare. Non penso che la strada maestra sia quello dello sforamento del debito pubblico, anche se è vero che in condizioni di particolari difficoltà, e questa è una sicuramente condizione di difficoltà, la flessibilità andrebbe maggiormente concessa. Ma penso anche che in questa fase è l'Europa che è messa in grande difficoltà ed è di fronte a un problema di pensare come fronteggiare da un lato dei problemi congiunturali, ma dall'altro di ripensare anche a un modello di competitività per le proprie imprese. Ed è il momento di una Next Generation EU, è il momento di pensare a un debito pubblico europeo che metta in campo una nuova opportunità di sviluppo per l'Europa, se l'Europa ci vuole credere.
3: C'è il breve termine, ma anche il lungo. Cristina.
1: Sì, Alessandro, resta lì perché torneremo da voi tra pochissimo. Il presidente Gardini parlava della flessibilità, no? Perché c'è stata la richiesta di maggiore flessibilità da parte dell'Italia all'Europa proprio a causa di questa altissima inflazione. Poco fa, lo dicevamo nell'apertura di questa puntata, è arrivata la notizia dal G7, presidenza francese, del via libera al rilascio di 100 milioni di barili per contrastare il caro carburanti, soprattutto del diesel. Andiamo subito in diretta a Bruxelles dal corrispondente Donato Benticenti. Donato.
5: Sì, e quanto emerso dalla videoconferenza, la presidenza di turno del G7 francese, quindi è stato Emmanuel Macron ad annunciare che 100 milioni di barili delle riserve strategiche dell'Europa saranno immesse sul mercato nei prossimi 4 mesi. Si tratta evidentemente di una quantità imponente, 100 milioni di barili, lo ripetiamo, l'obiettivo è quello di allentare la pressione sui prezzi alle pompe di benzina e di gasolio. L'altro dato molto importante è che si è concordato di non limitare le esportazioni in questo settore, quindi non ci saranno né limitazioni né divieti tra i 7 paesi del G7, cosa commentata molto favorevolmente da Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, proprio poco fa, che ha detto i nostri cittadini hanno diritto e bisogno di un'energia accessibile. E quindi, come G7 coordineremo da vicino tutti gli sforzi per arrivare a questo obiettivo. E poi c'è l'altro tema, quello appunto del rilascio coordinato, che può essere fatto e deve essere fatto in cooperazione con l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Già su questo si era espressa oggi la Commissione, dunque lavoreremo a strettissimo contatto. L'altro tema è quello della flessibilità, a cui accennavi poc'anzi. Oggi ha parlato la portavoce della Commissione Europea, Paola Pigno, anche a proposito della lettera ricevuta dalla Presidente Meloni, dicendo noi facciamo le nostre valutazioni, valutiamo le lettere che arrivano alla vigilia di un Consiglio Europeo molto importante, che sarà dedicato per buona parte anche all'energia. Ovviamente ascoltiamo le preoccupazioni dei leader e le esaminiamo. Tutti questi documenti appunto fanno sì che ci si avvii a questa scadenza del 15 ottobre, quando appunto comincerà il Consiglio Europeo qui a Bruxelles, con il massimo, almeno l'intento, di avere la massima collaborazione, il massimo dialogo con i Paesi membri e con le cancellerie.
1: Grazie, grazie Donato Bendicente. A questo punto andrei di nuovo a Firenze da Alessandro Marchetti in compagnia del presidente Gardini.
3: Sì Cristina, parlavamo un momento fa con il presidente Gardini di Caro Energia, perché il mondo cooperativo, che dai calcoli di Banca Italia e Istat vale tra il 7 e l'8% del PIL, ha sofferto molto quest'estate della bolletta del gas. Lei ci parlava di costi soltanto ad agosto di qualche milione.
6: La mia cooperativa nel mese di agosto ha avuto un'extra spesa di 5 milioni di euro, un'extra spesa, e quindi non posso pensare che il governo mi dia un ristoro per una cifra così significativa. Il costo per...
3: Perché non serve?
6: No, servirebbe, ma non posso pensare che il governo possa forzare il debito pubblico per dare un ristoro di questo tipo alle imprese. Poi ci sono le fasce più fragili, c'è il consumo, l'utenza domestica, e quindi non è pensabile un...
3: Parlavamo poco fa anche della possibilità sull'uso delle rinnovabili, le comunità energetiche, che ci sia un commissario straordinario. La Confindustria l'avrebbe chiesto al ministro Pichetto proprio sulle rinnovabili per superare i veti e i localismi. Voi siete d'accordo?
6: Ma certo che siamo d'accordo, perché c'è un problema che stiamo riscontrando. Le cooperative, come le altre imprese, come gli investitori, fanno dei progetti. Poi magari quando realizzano il fotovoltaico impiegano mesi per l'allacciamento alla rete, oppure quando fanno dei progetti sull'eolico vengono avanti in no, perché tutti vogliamo l'energia pulita, tutti vogliamo le energie rinnovabili, ma nessuno vuole gli impianti vicino a casa, sotto casa, e nessuno li vuole anche in mare, offshore, laddove costituiscono francamente un elemento non così impattante come può essere un eolico vicino a casa.
3: Chiaro, chiaro. Grazie. Cristina.
1: Grazie, grazie Alessandro Marchetti. Buona serata a te e al tuo ospite. A questo punto io tornerei dal presidente De Nicola, tornerei sul tema della flessibilità. I target, ha detto ieri il ministro dell'economia Giorgetti, vanno rivisti ovviamente alla luce di questa inflazione al 4,2%, quella programmata per il 2027, De Nicola, ricordiamo, era all'1,8%. Giovedì prossimo ci sarà l'Ecofin e la richiesta di flessibilità è seguita a ruota, a parte l'Italia, è seguita a ruota da Grecia, Spagna, Francia. Possiamo davvero dire, secondo lei, che la partita sulla flessibilità è chiusa?
2: Non lo so, perché la politica è l'arte del possibile, ma dubito fortemente che sia la Commissione sia gli altri paesi europei siano disposti a fare una eccezione per l'Italia, anche perché, come dicevamo prima, l'Italia è il paese col debito pubblico più alto, quindi essere quelli con la casa meno in ordine e chiedere sempre che si rimandino le pulizie non viene visto bene dagli altri. Quindi, per carità, la politica è l'arte del possibile, ma io penso che la flessibilità all'Italia non verrà concessa. Anzi, io mi chiedo che la chiediamo a fare, onestamente, forse giusto per far vedere che non è colpa nostra. Quanto all'inflazione, vorrei ricordare che l'inflazione c'è per le spese e anche per le entrate, quindi c'è l'inflazione da una parte, c'è l'inflazione dall'altra. Anzi, come sanno tutti, l'inflazione è un male per noi cittadini, ma è un bene per i debitori, perché i debitori hanno preso a prestito dei soldi pagandoli 100 e adesso devono restituire dei soldi che valgono 98. Quindi, per esempio, i BTP li hanno presi pagando un interesse del 3% e oggi con l'inflazione al 4% in realtà stanno pagando per l'indebitamento meno dell'inflazione. Quindi i debitori se la cavano bene con l'inflazione. Questa è una cosa che è un concetto semplice, che è come l'ho detto, anche per un mutuo. Se io prendo un mutuo al 2% e poi l'inflazione va al 10%, ho fatto un affare, perché i soldi che adesso sono 110 nominalmente per me sono 102. Quindi l'inflazione è un bonus per i debitori. Così come agisce sulle spese, agisce sulle entrate, non è un buon motivo per chiedere la flessibilità.
1: Senta De Nicola, in apertura del suo collegamento Donato Bendicenti faceva proprio riferimento a questa notizia che arriva dal G7 presidenza francese, ossia il rilascio di questi 100 milioni di barili di greggio proprio per alleviare, per contribuire a ridurre i prezzi dei carburanti, soprattutto il diesel. Ricordiamoci anche le parole di Trump, che ha detto stop all'export di diesel verso l'Europa. La von der Leyen ha commentato: bene, fa bene ai cittadini europei. Cosa vuol dire per l'Europa questa decisione?
2: Ma guardi, credo che sia più un valore simbolico, perché 100 milioni di barili ci sembrano tantissimi, perché già un barile ci sembra grande, 100 milioni ci sembra chissà che. Però io voglio ricordare che il consumo giornaliero mondiale di petrolio è di 103 milioni di barili un giorno. I paesi OCSE, che sono i paesi sviluppati, quindi Stati Uniti, Canada, Europa, Giappone e così via, da soli ne consumano 45 milioni. Quindi 100 milioni sembrano tanti,
1: ma sono pochissimi.
2: In termini assoluti sono tanti, ma in termini relativi rispetto a quelli che sono i veri consumi non sono sto granché. Però ha un valore simbolico, cioè
1: certo, qualcosa
2: dimostra che si vuole fare qualcosa,
1: si vuole fare
2: non
1: qualcosa,
2: si vuole
1: perché
2: essere ricattati.
1: Certo, è un problema globale, De Nicola. Adesso andiamo subito con le notizie brevi dell'economia con Raffaele Cappuccio.
7: Dati deludenti dal mercato del lavoro statunitense. A settembre sono stati creati appena 29.000 posti, nettamente al di sotto delle 84.000 unità stimate dagli analisti. Il tasso di disoccupazione sale così al 4,2% rispetto al 4,1% del mese precedente. Vendite al dettaglio in aumento ad agosto, lo rileva l'Istat, che segnala un incremento dello 0,3% in valore e dello 0,1% in volume rispetto a luglio. Su base annua il valore della merce venduta aumenta dello 0,5% a fronte di una riduzione dell'1% del volume. La produzione mondiale di cereali per il 2026 segnerà un calo del 2,1% su base annua. Lo stima la FAO, precisando che si tratterà comunque del secondo raccolto più alto di sempre. Il taglio delle stime è legato principalmente alle rese minori di cereali secondari in Europa e negli Stati Uniti, a causa della siccità, e al calo del riso in India.
1: Adesso andiamo subito a Milano da Luigina Venturelli, vediamo come hanno chiuso i mercati finanziari europei. Luigina.
8: Dopo una settimana difficile, le borse europee hanno chiuso la seduta di oggi in lieve ripresa. Milano sale di mezzo punto percentuale, fa meglio Francoforte di oltre un punto. E Piazza Affari in particolare, dove il settore bancario è debole, è sostenuta dal comparto tecnologico. Il produttore di semiconduttori STM più 6%, altrettanto fa Tecnoprobe e Prysmian. L'attenzione però resta sui titoli di Stato con tensioni che riguardano i paesi europei più indebitati, ovvero Italia e Francia. Ieri lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi era aumentato di 17 punti, questa mattina di altri 8, ma nel pomeriggio ha ritracciato e si è portato sui livelli di ieri a 115 punti base, con rendimento del decennale al 4,61%. Più largo il differenziale dei titoli di Stato francesi a 142 punti base. La notizia buona di oggi, l'avete detto, è quella del prezzo del petrolio, con il G7 che ha deciso il rilascio di 100 milioni di barili di riserve strategiche. Che il prezzo del Brent attualmente è a $101 al barile, quasi un punto percentuale in meno rispetto a ieri. Intanto negli Stati Uniti Wall Street è in positivo, in particolare l'indice dei tecnologici Nasdaq che guadagna un punto percentuale dopo i dati deboli sul mercato del lavoro, l'avete sentito, in realtà però è una notizia ben accolta dai mercati perché diminuiscono del 20% le possibilità che la Fed nella prossima riunione di ottobre rialzi i tassi di interesse. A voi.
1: Grazie Luigina Venturelli, tornerei dal presidente De Nicola. Allora, abbiamo visto, ha ripiegato lo spread 115 punti base, ma in questi giorni è lievitato tantissimo. Che cosa temono gli investitori in un minuto?
2: Beh, gli investitori in questo momento in tutto il mondo i titoli obbligazionari governativi sono un po' in difficoltà. Perché? Perché la crescita non è molto alta e i debiti o i deficit aumentano. In più c'è un mercato azionario molto attraente e quindi se uno deve scegliere dove mettere i suoi soldi, come dire, ha anche altre alternative. Però non mi spaventerei, nel senso che la difficoltà che c'è in questo momento per le obbligazioni governative e statali potrebbe essere anche un elemento, come dire, di breve periodo, perché tante sono le incognite, dalle guerre al prezzo del petrolio che poi è anche legato e così via, che possono far scendere l'inflazione, facendo scendere l'inflazione allentare la pressione. Quindi gli investitori in questo momento sì, si fanno pagare un po' di più per investire in titoli di Stato. Quelli che investono in titoli di Stato italiano, l'avete giustamente detto ora, 115 punti di spread non succedeva ormai da un sacco di tempo, però non mi sembra che siamo ancora in una situazione, chiamiamola così, di panico, di forte preoccupazione.
1: Di troppo preoccupante, un po' di grazie.
2: Un po' di preoccupazione, di vigilanza, sì.
1: Bisogna averla, un po' di sana preoccupazione. Grazie Presidente De Nicola, Presidente Adam Smith Society, per essere stato con noi. Buon lavoro. E in chiusura parliamo di educazione finanziaria, che assume un ruolo sempre più fondamentale in un momento complesso per la nostra economia, per la gestione del patrimonio e del reddito degli italiani. Se ne è parlato proprio oggi alla presentazione della collana Per una storia del pensiero economico, curata da Cristina Marcuzzo e realizzata dalla Banca d'Italia e dalla RAI. Vediamo con Simone Lupo Bagnacani, poi c'è Giancarlo Usai con Sera 24. Restate con noi.
9: RAI e Banca d'Italia hanno presentato la collana Per una storia del pensiero economico, 100 video disponibili su RaiTech in cui gli economisti contemporanei spiegano in pillole il pensiero dei grandi economisti del passato, tra cui Smith, Ricardo, Marx e Keynes.
10: L'indipendenza si regge sulla fiducia e la fiducia a sua volta si regge sulla comprensione, sulla conoscenza. Rendere i temi economici e finanziari più accessibili, più comprensibili ai cittadini, senza rinunciare al rigore, contribuisce a costruire quella fiducia nelle banche centrali.
9: Il governatore della Banca d'Italia ha anche sottolineato l'attualità di molte di queste riflessioni, in particolare quelle sull'automazione, che si stanno riproponendo ora con l'intelligenza artificiale, e ha avvertito che si sta discutendo poco dell'impatto sociale che questa avrà in termini di perdita di posti di lavoro. Una transizione, avverte, che se non sarà gestita potrebbe essere dolorosa. Questa collana si inserisce nella più ampia enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche e punta a rendere più comprensibile e accessibile a tutti l'economia.
11: È un po' la funzione del servizio pubblico, quello di aiutare attraverso la divulgazione della conoscenza quegli elementi di memoria, di identità, di storia che altrimenti andrebbero perduti. Su questo la valorizzazione delle Rete RAI è un punto importante, perché mette a disposizione un archivio che non rimane chiuso all'interno di una sorta di scrigno isolato, ma diventa accessibile al grande pubblico.
9: Un progetto che per la RAI si inserisce in quello più ampio e imponente di digitalizzazione di tutti i suoi archivi, previsto dal piano industriale, che porterà a creare uno degli archivi multimediali più grandi al mondo per conservare testimonianza della vita della Repubblica, ha spiegato l'amministratore delegato Rossi.

0: Pubblicità.
1: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
1: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
3: Passa ora al piaio.
4: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
2: Enigma risolto.
4: Nulla pulisce come Oral-B.io.
2: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
5: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.io.
6: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
0: Pubblicità.
7: Una volta qui ero il re, prima delle piccole perdite di pipì. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini. Con Tenamen sono tornato. Tenamen, mantieni il controllo.
8: Milly Carlucci conduce Ballando con le stelle. Domani, in prima serata, Rai 1.
9: Volete fare colpo sugli amici? Prendete le alette di pollo Durango.
10: E che la sfida abbia inizio! Con Durango, il gusto vince sempre.
11: Che gioia!
10: Prova anche erbe aromatiche ed extra hot.
12: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone sofà con 50% di risparmio. Solo da noi, Candy Setta in vera pelle con doppio relax elettrico più trasporto gratuito al prezzo lancio di 1099 euro. Ma termina domenica e inizia a pagare a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Appena finito il G7 sull'emergenza energetica, convocato in videoconferenza e presieduto all'Eliseo da Macron, via libera alle scorte, rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi. Attesa per il Consiglio dei Ministri, convocato in vista del documento di finanza pubblica, Tajani, decideremo lo scostamento di bilancio, probabilmente intorno a 7 miliardi. Stoccata di Schlein agli alleati, uno non vale uno, generosi sì, ingenui no, poi le critiche al governo, la destra ha fallito, vada a casa, Meloni 10 giorni per rispondermi con 10 falsità. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao, i magistrati ipotizzano il reato di corruzione, chieste misure cautelari per altre 8 persone. Dopo le violente proteste studentesche in Francia, oggi 400 licei chiusi, centinaia di minorenni fermati, il ministro della giustizia chiede ai genitori di pagare i danni. Stasera a Parigi in Nations League l'Italia di Mancini cerca conferme contro la Francia di Zidane, 20 anni dopo la finale dei mondiali, vinti dagli azzurri. Buonasera, bentrovati. Sera 24, il racconto della giornata riparte da Palazzo Chigi perché dovrebbe iniziare a breve, se non è già cominciato, questo Consiglio dei Ministri importante in chiave manovra. Avete sentito nei nostri titoli l'annuncio di Tajani che praticamente ufficializza un scostamento di bilancio da 7 miliardi. Vediamo se sappiamo qualcosa di più da Gabriele Martelloni che lo seguirà per noi questo vertice. Gabriele.
14: Sì Giancarlo, allora un Consiglio dei Ministri che ancora non è iniziato, come ricordavi all'ordine del giorno c'è il documento programmatico di finanza pubblica, di fatto la cornice con le stime macroeconomiche dentro la quale poi sarà scritta la legge di bilancio e questo dunque è il primo mattone nella costruzione della prossima manovra, ci saranno le indicazioni aggiornate del PIL, del deficit e del debito, di fatto è come se fosse la ex nota di aggiornamento del DEF, ricordiamo che è stata archiviata dopo che è stato varato il nuovo patto di stabilità e crescita. Ha annunciato il ministro Tajani, che ci sarà anche una relazione sullo scostamento di bilancio, poi confermata effettivamente nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, questa è relativa all'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia, che lo ricordiamo riguarda le spese per la difesa e anche per l'energia. Ieri su questo c'è stato anche un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, l'indicazione che sarebbe emersa è quella di spendere tutte le risorse previste e concesse per l'energia, 14 miliardi nel triennio e 14 miliardi anche per la difesa. difesa, non tutte le risorse disponibili, perché queste sarebbero state 22 miliardi. Ha parlato di 7 miliardi per la prossima manovra di scostamento di bilancio Tajani, vedremo come saranno delineate queste risorse. Intanto la questione energia, che resta un po' al centro dell'attenzione della Presidente del Consiglio. All'indomani di quella lettera inviata a von der Leyen per chiedere ulteriore flessibilità proprio per la crisi energetica e per l'aumento dell'inflazione, e in un momento in cui la Premier oggi ha partecipato anche a una riunione straordinaria del G7 in videoconferenza confermata da Macron, che è presidente di turno, e la Premier ha sostenuto l'azione coordinata per il rilascio delle scorte di gasolio, in particolare perché questo tema stava dividendo ulteriormente gli alleati, gli Stati Uniti con l'Europa, stava provocando nuove tensioni ed è sicuramente anche propedeutico a un abbassamento dei prezzi, con la Premier che ha illustrato anche le misure messe in campo dal governo per

0: Certo, le premesse non erano incoraggianti per l'esecutivo, perché l'Europa è stata netta sul fatto di dire: avete un rapporto deficit-PIL che deve rientrare, non vi daremo altra flessibilità. Quanto si gioca il governo su questo, su questa manovra, secondo te?
1: Intanto vedremo che cosa dirà Bruxelles rispetto a questo ulteriore scostamento di bilancio, ma io credo che la difficoltà che ha il governo rispetto alle istituzioni di Bruxelles è una specie di autogol che ha fatto il governo, perché ricordiamoci che questo governo ha ottenuto dei risultati ottimi dal punto di vista del contenimento del deficit. Quando è arrivata al Palazzo Chigi la Meloni, il rapporto PIL, il rapporto debito rispetto al deficit rispetto al PIL era dell'8%, e hanno fatto un piano di rientro prevedendo con una cosa anche ambiziosa, diciamo, di rientrare sotto il 3% il prossimo anno, e poi si sono fatti prendere un po' troppo dall'entusiasmo e hanno cominciato a dire che saremmo rientrati già quest'anno, quindi con un anno di anticipo rispetto a un progetto che comunque era molto ambizioso. Quando poi sono usciti i dati di Istat e si è visto che nel 2025 alla fine poi invece eravamo al 3,0 qualcosa, e quindi non siamo rientrati in anticipo, ma non siamo rientrati in anticipo, non è che c'è stato un disastro dal punto di vista dei conti pubblici. Il problema del governo semmai è stato questo qui, di immagine, ha fatto un autogol, e semmai ha fatto troppo poco in questi anni dal punto di vista di riforme, aiuti alle imprese per far ulteriormente crescere l'economia. Quindi adesso si trova in questa situazione che deve fare delle oggettive richieste di scostamento di bilancio, perché c'è il problema energetico e perché c'è il problema che la Russia ha sostanzialmente dichiarato guerra non solo all'Ucraina e ai paesi intorno, ma anche a tutta l'Europa. E quindi
0: c'è pure un altro tema che citavi tu di passaggio, no? Cioè c'è questo tema dell'inflazione che ha mandato in fibrillazione i mercati in queste ultime giornate, che è un po' una cosa che riguarda tutta Europa, però appunto ha fatto preoccupare anche il ministro dell'economia Giorgetti. Cioè, se questa inflazione tiene nelle prossime rilevazioni, qualcosa bisognerà fare.
1: Anche questo è un altro, diciamo, caos generato da alcuni amici del governo, che adesso non sono più amici, cioè Donald Trump, perché questa cosa, come giustamente dicevi, sta colpendo tutta l'Europa, ma sta colpendo anche gli Stati Uniti, e alla fine alla base di tutto ciò c'è l'instabilità che Trump ha generato in tutto il mondo da quando è tornato alla Casa Bianca. Ricordo due cose soprattutto, cioè la politica dei dazi, che sono andati a colpire innanzitutto gli amici e gli alleati degli Stati Uniti, quindi in primis noi, con il nostro governo che diceva che invece no, avremmo avuto un trattamento di favore da parte dell'amico Donald Trump, cosa che ovviamente non è avvenuta, e poi da ultimo, diciamo, l'intervento abbastanza assurdo in Iran, perché c'è stato, vi ricordo, un intervento un anno fa per fermare il nucleare iraniano, giusto, sbagliato, discutibile, non discutibile, ma quello è stato un intervento mirato che ha fermato le centrali nucleari a uso, diciamo, militare degli iraniani. Poi c'è stato invece un intervento per colpire il regime. E da allora gli iraniani hanno trovato il modo di bloccare l'economia mondiale e di bloccare innanzitutto Trump e poi tutto il resto del mondo controllando Hormuz e non facendo più passare il petrolio da lì, di uno degli stretti più importanti da dove passa il carburante, e da lì le conseguenze per tutti noi. Quindi noi stiamo pagando la politica folle di Donald Trump, che fino a poco fa era un alleato.
0: Aspetta, direttore, perché dicevo, doppio capitolo: uno è il CDM, direi che ci fermiamo qui perché poi dobbiamo ancora scoprire le carte, no? Come ha detto la stessa Premier due giorni fa intervenendo alla festa del Gazzettino. E poi c'è il tema del botta e risposta con Elly Schlein. Allora, direzione del PD, interviene la segretaria. Diciamo che i titoli sono su due fronti. Il primo è il botta e risposta con la Premier, prontamente puntellato da un nuovo intervento sui social della Presidente del Consiglio. E l'altro è il tema di questo accenno, neanche tanto velato, alla competizione con Giuseppe Conte. Alberto Gioffreda, il nostro inviato. Allora, Alberto, vuoi farci un po' un riassunto di che cosa è successo al Nazareno?
2: Sì, Giancarlo, allora per paradosso il botta e risposta tra la Presidente del Consiglio Giorgia

0: Giorgia Meloni, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, è passato un po' in secondo piano rispetto al messaggio mandato dalla segretaria Dem all'alleato Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle. Perché parlando di programma, parlando di leadership, forse mai come prima di oggi la segretaria Schlein ha alzato i toni e anche un po' scaldato la platea della direzione del Partito Democratico, tanto che qualche parlamentare del PD l'ha ribattezzata la direzione dell'orgoglio Dem, perché Elly Schlein ha detto: quando si parlerà di programma che dobbiamo fare insieme con tutti gli alleati, non potrà valere il principio dell'uno vale uno, perché il Partito Democratico in questi anni ha raccolto il doppio dei voti rispetto agli alleati. Non, ha detto, siamo generosi ma non ingenui. E allora da queste parole ovviamente, Giancarlo, si è alzata la tensione non di poco all'interno del campo largo. Da Verdi e Sinistra è arrivato un commento di Angelo Bonelli, che ha detto di non essere d'accordo col principio portato avanti dalla segretaria Dem del fatto che in sostanza chi ha più voti ha diciamo detta in qualche modo la linea anche politica. E in questo momento, Giancarlo, a Frosinone è atteso per un evento il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, e siamo quindi in attesa di una sua eventuale replica, e si sta aprendo in questo momento, tra le altre cose, anche la Leopolda a Firenze, e sicuramente, insomma, possiamo avanzare una previsione, e difficilmente Matteo Renzi si lascerà sfuggire l'occasione anche di commentare, anche perché Renzi è uno degli altri nodi della discordia dopo la questione ucraina, cioè se farlo entrare o meno all'interno del campo largo. Ci sono le resistenze di Giuseppe Conte, mentre Elly Schlein ha più volte aperto anche ai centristi per la coalizione.
1: Poi sentiamo anche cosa dice Conte a questo evento. Allora, grazie Alberto, grazie ad Alberto Gioffreda. Allora, torno dal direttore Rocca, che è particolarmente attento su questi temi, no? Intanto ho preso questo titolo parecchio duro che compariva sull'inchiesta poco fa, il furbetto del Nazareno, ce l'avete con Bettini, direttore. Le oscenità di Bettini sull'Ucraina e l'assalto lavrovriano a Schlein, il pontiere del Campolargo chiede alla segretaria del PD di rinunciare alla difesa di Kiev, rivalutando le ragioni di Mosca pur di tenere in piedi il patto col Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Facciamo chiarezza. Allora, intanto, come dobbiamo interpretare le parole di Schlein, che dice uno non vale uno, tra l'altro facendo pure una sorta di controcitazione?
2: Ma diciamo, la prima cosa che mi viene in mente è ben svegliata Elly Schlein, che finalmente, dopo mesi di totale assenza da questo punto di vista, che ha lasciato ovviamente lo spazio a un politico abile alla fine come l'avvocato Giuseppe Conte, finalmente ha capito che se fa così non può completamente, come dire, concedere tutte le linee politiche dall'Ucraina al resto a Giuseppe Conte, eppure addirittura lasciargli la leadership. Quindi finalmente ha riunito la direzione e ha detto: beh, però c'è un principio che è quello democratico, noi abbiamo il doppio dei voti dei 5 Stelle, il leader siamo noi, da che mondo è mondo? E così mi sembra addirittura assurdo che Bonelli abbia detto che non condivide questo principio. Allora, quale principio condivide Bonelli? Il principio antidemocratico? Il principio autoritario? Mi sembra totalmente, veramente lunare questo discorso. È ovvio che il leader dell'opposizione è il leader del partito principale. E quindi ben svegliato, perché finalmente ha capito questo, però il problema è che non ha difeso le ragioni e direi anche lo spirito fondativo del Partito Democratico per quanto riguarda poi la linea politica, perché adesso stiamo discutendo della leadership. Lei giustamente ha detto: la leader sono io, però la linea politica qual è? La linea politica è quella di Giuseppe Conte, che addirittura ha rigettato la linea di Bettini, di cui parlavamo poco fa, dell'articolo che hai citato poco fa. E quindi la linea politica del campo largo dovesse andare al governo, qual è? Quella di Conte, quella di Bettini, quella del Cremlino, che è una via di mezzo tra le due, quella storica del Partito Democratico, cioè in difesa dei resistenti antifascisti ucraini che sono stati invasi da una forza imperialista come quella della Russia di Putin. È vero che anche dall'altra parte c'è questo problema, perché Salvini non ha mai fatto addirittura ha fatto un accordo politico con il partito di Putin, Russia Unita, quindi diciamo è sostanzialmente sostiene le stesse tesi di Conte su questo punto. Vannacci ancora di più, non sappiamo se Vannacci è dentro o fuori la coalizione, però sta a destra. Il partito della Meloni, prima che la Meloni diventasse Presidente del Consiglio, comunque aveva una certa simpatia per la difesa, tra virgolette, dell'Occidente, della cristianità che brandiva Putin, poi invece è stata seriamente e coerentemente a favore, diciamo, del mondo occidentale in difesa del popolo ucraino. Certo. E quindi il problema c'è sia da una parte che dall'altra.
1: Bisognerà vedere, scusami se interrompo, giusto per andare a concludere, direttore, il fatto che appunto adesso vedremo, insomma, la campagna elettorale è partita e anche nel centro-sinistra, come vedete, insomma, le frasi si fanno più nette. Vediamo adesso se arriva una risposta di Giuseppe Conte, sarà interessante analizzarla. Intanto, direttore, ti ringrazio molto. Grazie al direttore dell'inchiesta, Cristian Rocca. Buon lavoro a te e ai colleghi dell'inchiesta. Ci ritroviamo sicuramente, torna a trovarci. Allora, apriamo una pagina di cronaca che però si incrocia con la politica regionale. È successo in Sicilia, viene chiesto l'arresto per l'ex vicepresidente della regione. Sentite Giorgio Ruta.
3: Avrebbe intascato tangenti, per questo la procura di Palermo ha chiesto l'arresto per l'avvocato Gaetano Armao, figura di primo piano della politica siciliana. Questa mattina gli agenti della squadra mobile hanno perquisito lo studio e le abitazioni a Roma e Palermo dell'ex vicepresidente della regione, assessore all'economia nel governo Musumeci, partner dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi. Gli agenti hanno indagato sulle attività del suo ultimo incarico a capo della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione. Il risultato è un'inchiesta che coinvolge anche un deputato regionale dell'MPA, Giuseppe Geremia Lombardo, nipote dell'ex governatore Raffaele Lombardo. In tutto la procura chiede 9 misure cautelari per professionisti, pubblici ufficiali e imprenditori che avrebbero beneficiato di favori. L'accusa è corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Gli indagati dovranno presentarsi davanti al giudice per le indagini preliminari, che deciderà sull'applicazione delle misure dopo gli interrogatori preventivi.
1: Questo è il pezzo di il servizio di Giorgio Ruta, questo è il titolo che troviamo sul giornale La Sicilia, ovviamente, che è un giornale che ovviamente segue la vicenda con particolare attenzione. Siamo collegati col direttore Antonello Piranio, che è tornato a trovarci. Direttore, buonasera, bentornato a Rai News.
4: Allora, buon pomeriggio a voi.
1: Intanto cerchiamo di spiegare a chi sta ascoltando che quali effetti potrebbe provocare anche da un punto di vista politico questa inchiesta in regione, se ne provocherà.
4: Allora, fa rumore il silenzio dell'attuale presidente della regione, Renato Schifani, che al momento non ha commentato l'inchiesta aperta dalla procura di Palermo a firma del procuratore De Lucia. Anche questo è un particolare non di poco conto. L'avvocato Armao è stato sino allo scorso mese di agosto presidente della CTS, di questo comitato tecnico specialistico che è decisivo per le autorizzazioni in ambito energetico delle rinnovabili, un settore particolarmente strategico qui nell'isola. Ci beiamo della definizione di essere hub energetico, e quindi si ben si comprende la strategicità di una commissione chiamata a rilasciare le autorizzazioni, e quindi è particolarmente rilevante. Effetti immediati, al di là delle scontate, delle ovvie prese di posizione dell'opposizione, al momento non se ne registrano. In campo di centrodestra, della maggioranza di centrodestra, essendo l'avvocato Armao attualmente esperto del presidente della regione Schifani, si registra un ovvio imbarazzo, un'ovvia presa di atteggiamento di fiducia nei confronti della magistratura. Lo stesso Armao si è autodifeso dicendo di aver gestito pratiche per miliardi nel corso della sua lunga carriera professionale e politica.
1: Di che cosa è accusato Di che cosa è accusato?
4: Allora, sostanzialmente c'è questa dazione di danaro, sarebbe stata mascherata, così si legge nelle carte della procura, da consulenze fornite a società su due ambiti di inchiesta sostanzialmente. Uno è quello dei rifiuti, le autorizzazioni a delle società che si occupavano di rifiuti nell'Agrigentino, che aspettavano delle autorizzazioni appunto dalla CTS e nel ruolo. L'avvocato Armao avrebbe ottenuto una dazione di denaro attraverso delle consulenze tarocche, secondo appunto le carte della procura. Lo stesso meccanismo di queste false consulenze sarebbe stata utilizzato anche in un altro filone di inchiesta nell'ambito sanitario. Sostanzialmente Armao avrebbe favorito un incontro tra una società che si occupa di cure palliative presso l'ex dirigente generale dell'assessorato alla salute perché la regione non allargasse le maglie delle società autorizzate a gestire in convenzione con la regione le cure palliative. Quindi sono ambiti diversi, ma il meccanismo la corruzione sarebbe uguale, quindi false consulenze per mascherare quelle che erano sostanzialmente le mazzette. Si parla in un caso di circa 150.000 euro, in un altro caso, questo dell'appuntamento in assessorato alla salute, di appena 6.000 euro. Ripeto, certo. Armao si è difeso dicendo: ho gestito pratiche per miliardi di euro, non mi macchio le mani per 6.000 euro.
1: Sostanzialmente è questo. Allora, abbiamo dato conto della notizia che ne è stato richiesto l'arresto. Adesso che succede? Quali potrebbero essere i prossimi sviluppi dell'inchiesta?
4: Allora, sino al 13 ottobre, data dell'interrogatorio dei 9 indagati, sono state richieste misure cautelari in carcere per 2 degli indagati. Armao, appunto, è un avvocato palermitano, avvocato Matta, che è in ambito professionale molto legato ad Armao e sarebbe stato il tramite per ottenere queste consulenze / mazzette. Quindi fino al 13 ottobre si lavorerà sulle carte, sulle reazioni. Un effetto immediato è le dimissioni da tutte le commissioni di cui faceva parte l'onorevole Lombardo, che è l'altro politico direttamente indagato, è il nipote dell'ex presidente della regione Raffaele Lombardo, che non entra in nessuna maniera all'interno di questa inchiesta. E quindi sino al 13 ottobre, data dell'interrogatorio davanti al GIP, non si muoverà palla se non in ambito di reazioni politiche. Da lì il GIP avrà il tempo per decidere se accogliere la richiesta delle misure cautelari in carcere per Matta e Armao e domiciliari per gli altri 7 indagati, e quindi disporre l'eventuale applicazione delle stesse misure cautelari domandate oggi dal procuratore De Lucia.
1: Grazie direttore, sei stato chiarissimo. Ci risentiamo. Buon lavoro a te, colleghi della Sicilia.
4: Grazie, buon lavoro a voi.
1: Per
4: grazie,
1: essere stato con noi. Allora, c'è un processo a Firenze, il processo Baiardo, che sta coinvolgendo, ecco, vi mostro questo titolo, prendiamo a prestito dall'Ansa, uno dei boss stragisti più spietati della Cosa Nostra dei tempi di Totò Riina. Stiamo parlando di Giuseppe Graviano, mai pentito, mai collaborato con la giustizia. Oggi ha parlato al processo e ha detto: mio nonno fece una società con Berlusconi a fine anni 60, lo seppi da lui dopo la morte di mio padre. Incontri col cavaliere, posso esibire anche della documentazione, avrebbe detto Graviano. Marina Berlusconi ha commentato che questo modo di gestire i processi poi sta distruggendo la credibilità della giustizia. Vedremo quali saranno gli ulteriori sviluppi di queste frasi dell'ex boss di Cosa Nostra. E poi c'è, ancora una volta, torniamo su quello che è il post dirottamento dell'aereo Fly Dubai. In realtà neanche lo possiamo chiamare dirottamento, perché appunto il dirottamento non è riuscito. Videochiamata tra Modi e il pilota del volo Fly Dubai è un po' la notizia del giorno. Senza il mio coraggio in 170 sarebbero morti. Guido Limpio, firma del Corriere della Sera, è tornato a trovarci. Guido, grazie per essere collegato con noi, grande esperto in tutto ciò che riguarda quello che si muove, insomma, nella sicurezza internazionale, anche in questo caso. Allora, intanto, per chi dei nostri amici a casa non si fosse perso le ultime puntate di questa drammatica vicenda, ecco, a che punto sono le indagini? Si è capito veramente come stanno le cose?
5: Allora, ci dobbiamo basare sulle testimonianze del pilota, come avete riportato, è stato aggredito dal copilota e poi sono intervenuti alcuni passeggeri e altri piloti che erano a bordo sull'aereo e hanno per fortuna ripreso il controllo del velivolo e immobilizzato il copilota responsabile dell'aggressione. Certamente non è stato un tentativo di dirottamento, come ha detto anche il premier Netanyahu, probabilmente era il tentativo di far precipitare, far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri, cosa già vista in passato anche in azioni non propriamente terroristiche, ossia in azioni con una motivazione politica, ma comunque l'effetto sarebbe stato devastante. L'aspetto investigativo più importante è che il copilota è stato consegnato dall'Arabia Saudita, che l'aveva tra le mani, agli Emirati, e l'inchiesta ora sarà in mano agli Emirati e probabilmente dovranno intervenire anche gli israeliani, però qui entriamo in un campo molto delicato. Secondo me avremo un'inchiesta dove ci saranno molte cose non raccontate, non pubbliche.
1: Tra l'altro, chiaramente Israele e Arabia Saudita non hanno rapporti diplomatici, quindi Israele non aveva speranze di ottenere ovviamente l'estradizione dall'Arabia Saudita, e adesso probabilmente ci sarà questa sorta di mediazione anche giudiziaria, no? degli Emirati Arabi, presumibilmente. Ma la domanda che l'opinione pubblica, non solo israeliana, si sta facendo è: com'è possibile che sia sfuggito al controllo di una compagnia aerea che, è stato ricordato pure dal governo israeliano, nel 2025 ha trasportato milioni di viaggiatori israeliani? Com'è possibile che sfugga al controllo la radicalizzazione di un suo pilota?
5: Certo, questo è un problema serio. Intanto voglio sottolineare che ad oggi noi non abbiamo il nome del pilota, non sappiamo chi è, non è stato dato alcun dettaglio. Da una parte è comprensibile, c'è una riservatezza, dall'altra credo che la riservatezza in certi casi possa diventare eccessiva. Ci vuole chiarezza per evitare alimentare voci, teorie cospirative. Dubai deve rispondere certamente come è stato possibile che questo copilota sia riuscito a salire con un'arma, un coltello, o ha usato una di quelle asce di servizio che sono a bordo di alcuni jet. Questa è l'altra ipotesi. Ma poi certamente al di là dell'arma bisogna capire qual era il suo profilo, se c'è stato uno screening controllato, lo stato mentale di questa persona. Noi sappiamo che si sarebbe radicalizzato, termine vago, generico, ma questo l'hanno detto gli israeliani, è uscito da un amico, non dai dati ufficiali. Quindi è interessante vedere cosa dirà Fly Dubai nelle prossime ore, nei prossimi giorni, per circoscrivere, spiegare esattamente chi era questa persona, chi è questa persona, qual è il suo passato e se ha mai dato segnali di estremismo, integralismo, comunque segnali di strani. Osservo ancora che purtroppo in passato, in vicende non motivate da ragioni politiche simili a questa, i piloti sono sfuggiti ai controlli.
1: Volevo mostrare, chiedo alla regia se la vogliamo mostrare, la mappa che avevamo preparato anche per ieri, che mostra proprio la rotta deviata. Partenza da Dubai, diretto a Tel Aviv, dove l'atterraggio doveva essere in Israele, deviazione a Tabuk, che è una città dell'Arabia Saudita settentrionale, vedete, non distante dal Mar Rosso. E lì è intervenuto questi piloti che erano, diciamo, facevano parte dei passeggeri e che fortunatamente hanno saputo portare in sicurezza l'aereo. Ci sono prove? Si è capito se comunque l'intenzione era farlo schiantare come obiettivo in stile 11 settembre contro palazzi ed edifici israeliani a Tel Aviv? O anche su questo non siamo sicuri, e non siamo neanche sicuri se dietro ci sia un mandante come l'Iran?
5: Esatto, allora non siamo sicuri quale fosse l'obiettivo. Lo stesso premier Netanyahu, il premier israeliano Netanyahu, si è limitato a dire voleva schiantarsi, voleva uccidere tutti, ma non ha detto dove, non ha precisato dove, nel deserto, contro Israele, in Giordania, non è chiaro. Quindi Questa è una cosa che dovrà essere chiarita dalle indagini, sempre poi che tutto quanto quello che dirà verrà riportato fedelmente. Il secondo aspetto, agito da solo, c'è un mandante. Attualmente, e mi rifaccio un'altra volta a quello che dicono gli israeliani, i media israeliani, ma anche le fonti ufficiali, non ci sono prove di un mandante, di qualcuno che abbia armato, diciamo così, la mano del copilota. Però è chiaro che siamo all'inizio dell'inchiesta, ci vorrà un po' di tempo, bisognerà capire, verificare. Io credo che ora esamineranno il suo computer, il suo passato, i suoi contatti, i suoi eventuali viaggi per accertare che non sia stato spinto o innescato. O probabilmente quest'uomo è stato suggestionato da quanto avviene in Medio Oriente, dai conflitti, le guerre, i morti, le vittime. Sono mesi e mesi e anni di conflitti, quindi delle volte succede che qualcheduno agisca come un terrorista perché è influenzato dall'ambiente circostante. Vengono definiti terroristi di influenza, anche se non c'è una motivazione magari netta politica, ideologica.

0: però poi si comportano da terroristi, perché le conseguenze sono amplissime.
1: Certo, certo. Grazie Guido, grazie mille a Guido Olimpio, sei stato chiarissimo, buon lavoro al nostro collega del Corriere della Sera. Allora andiamo a Monte Carlo, perché a Monte Carlo? Perché c'è una visita di Stato del Presidente della Repubblica, con incontro annesso ovviamente col Principe di Monaco. Lì per noi c'è l'inviato Francesco Accardo. Che succede, a che punto siamo della visita, Francesco?
2: Sì, buonasera. Siamo alla seconda fase, diciamo, la fase culturale di questa giornata, di questa visita di Stato, che è la prima visita di Stato di un Presidente della Repubblica qui nel Principato di Monaco. Siamo davanti all'Opera Garnier, il Teatro dell'Opera di Monte Carlo. Tra pochissimo arriverà il Presidente Mattarella per assistere a un concerto d'opera del mezzosoprano Cecilia Bartoli. Il Principe Alberto è già arrivato con la Principessa Charlène, lo sta attendendo all'interno. Lo dicevamo stamattina, prima fase, diciamo, politica della visita di Stato al Palazzo Principesco qui a Monte Carlo, quello che i monegaschi chiamano Rocher, perché fondato sulla rocca di Monaco proprio nel 1294, quando il nobile genovese Francesco Grimaldi conquistò questa rocca, che da allora è governata dalla famiglia Grimaldi. Il Presidente Mattarella ha incontrato il Principe Alberto II, la Principessa Charlène e i figli Jacques e Gabriella, che l'hanno accolto a Palazzo. Ovviamente si sono incontrate le due delegazioni. È una visita storica, specialmente vista da qui, dal Principato di Monaco. Sul tavolo tanti temi, rapporti economici che sono molto fitti, ha detto il Presidente Mattarella, i nostri sono rapporti secolari, ma c'è anche una collaborazione molto alta, motivo di grande soddisfazione. C'è collaborazione fra, ci sono molte presenze di aziende italiane, del lusso, dello yachting, delle costruzioni, il 60% dei residenti a Monaco ha origini italiane. E poi c'è diciamo il tema che unisce i due paesi della sostenibilità ambientale, della difesa dell'ambiente, e domani ci sarà una giornata dedicata soprattutto a questo, con la visita del Capo dello Stato e del Principe Alberto al Museo Oceanografico qui di Monaco.
1: Grazie Francesco, buon lavoro a Francesco Accardo, ci risentiamo, ovviamente ci darai conto delle prossime tappe del viaggio del Capo dello Stato. Allora, dalla situazione che abbiamo raccontato, politica italiana, a una situazione ben più incandescente in altri paesi europei. Si parte dalla Spagna. Allora, cos'è successo oggi? L'emergenza abitativa è arrivata in Parlamento, questo è il Congresso spagnolo, che ha bocciato il decreto con misure per la casa. Per tensioni in aula, bisogna dire tensioni pure in strada, il primo ministro Sanchez starebbe valutando il voto anticipato. Ricordiamo che tutto questo arriva dopo un'inchiesta per corruzione che ha travolto parecchi pezzi del Partito Socialista Spagnolo. Nicoletta Pirozzi, buonasera, Istituto Affari Internazionali. Pirozzi ovviamente segue con grande attenzione tutto buonasera. Quello che riguarda la politica europea, chiaramente. Buonasera, bentornata Nicoletta. Allora, andiamo per ordine, poi parliamo anche della Francia. Che succede in Spagna? Quali potrebbero essere, no, gli effetti anche per l'Europa di quello che sta accadendo a Madrid?
3: Ma sì, diciamo che l'episodio di oggi in realtà è l'ultimo di una lunga serie che ha visto il governo di Pedro Sanchez in crisi di fronte a tutta una serie di questioni politiche molto pressanti, che vanno appunto dalla crisi abitativa, alle questioni sociali, fino alla questione mai risolta dell'indipendenza catalana. In generale è un governo che risulta fortemente fragilizzato da una serie di tensioni interne, tant'è vero che più di una volta il premier è stato indotto a ipotizzare elezioni anticipate. Ricordiamo, negli ultimi mesi è stato anche al centro di una serie di scandali di corruzione che hanno toccato suoi fedelissimi e anche membri della sua famiglia. Quindi a questo punto ci si chiede per quanto questo governo resterà in piedi, tenendo presente che il governo di Sanchez è uno dei pochi governi socialisti in Europa e uno di quelli che poi al Parlamento europeo rappresenta il gruppo maggioritario, anche insieme al Partito Democratico, di quel gruppo di socialisti e democratici che poi sostiene anche la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

0: Quello che sta succedendo in Spagna in realtà è un elemento abbastanza comune in molti paesi europei che si apprestano all'appuntamento elettorale tra quest'anno e l'anno prossimo. C'è la Francia, c'è l'Italia, vacilla anche il governo tedesco, come sappiamo, e tutto questo rende le prospettive europee ancora più incerte, ovviamente.
1: Per la sinistra europea in particolare, lei ci ricordava, no, che è l'unico governo socialista tra i grandi paesi dell'Unione Europea. Che valore diamo a questa crisi? È come se stesse un po' tramontando un mito, quello appunto del governo spagnolo di Sanchez, dei dati economici ultra positivi portati in questi anni, di un modello che può funzionare alternativo ovviamente ai modelli liberali di destra.
0: Assolutamente, il governo di Pedro Sanchez è stato un riferimento per tutta la sinistra europea. Ricordiamo che Sanchez ha preso delle posizioni anche molto forti, ad esempio per quanto riguarda i distinguo sugli impegni delle spese della difesa al 5% tra i paesi NATO, poiché la Spagna ha accettato questo compromesso, ma comunque ha imposto dei vincoli molto più pressanti rispetto agli altri stati europei, fino ad esempio alla posizione molto forte rispetto alla crisi di Gaza e contro il governo di Netanyahu. Insomma, rappresenta per molti un riferimento che a questo punto però entra in crisi e questo avrà ripercussioni sia, come dicevamo, per la sinistra europea, ma anche per gli equilibri all'interno della maggioranza europea che sostengono la Presidente della Commissione. Quindi è ipotizzabile che quello spostamento verso politiche più conservatrici che abbiamo visto in Europa, anche della Commissione, sarà ancora più accentuato nei prossimi mesi.
1: Allora, resti con noi, dottoressa, perché adesso andiamo a sentire il servizio di Alessandra De Stefano da Parigi, ci racconta il giorno dopo, che poi in realtà non è il giorno dopo perché anche oggi le proteste sono continuate, vi do dei numeri, sto parlando ovviamente delle proteste in Francia, 100 le scuole chiuse nel paese oggi, sono bloccati anche 25 campus universitari, sentiamo.
2: Oggi in Francia le porte di oltre 400 istituti superiori sono rimaste chiuse per le occupazioni e i blocchi studenteschi. La collera si è riversata in tutto il paese. Ieri quasi 2.000 le persone fermate, 1.000 le mobilitazioni. Le forze dell'ordine sono intervenute per arginare incendi, vandalizzazioni, numerosi gli scontri e oggi le proteste continuano. A Strasburgo la polizia ha impiegato i lacrimogeni per disperdere la folla. A Rennes gli agenti hanno usato gli idranti per spegnere alcuni cassonetti incendiati. Tensioni anche a Lione e Parigi, dove è stato incendiato il portone di un liceo, 175 i soggetti in stato di fermo. Il ministro dell'Educazione nazionale, Geoffrey, incontrerà alle 14 una rappresentanza di liceali, insegnanti e genitori. Gli studenti invocano maggiori investimenti da parte dello Stato nella scuola, migliore qualità nell'istruzione pubblica e aumenti per gli insegnanti, molti dei quali hanno protestato accanto a loro. Il governo ha definito blocchi, occupazioni, violenze urbane. Dal mondo politico la condanna totale degli episodi violenti. Il sindacato degli studenti ha indetto per il 6 ottobre, una nuova giornata di azione e mobilitazione in tutta la Francia.
1: Vediamo anche un titolo che abbiamo preparato sulla Francia, cioè non l'abbiamo preparato noi, in realtà è uno spunto che ci arriva ovviamente da rainews.it. Eccolo qua: scontri studenti polizia, feriti 40 presidi. Darmanin che dice i danni li paghino i genitori, riunione d'emergenza del governo, cortei in tutto il paese, 83 gli agenti feriti, chiusi 30 atenei, 400 licei, altri 600 fermi per le proteste, contestati tagli all'istruzione, le disuguaglianze sul territorio, ma anche austerità, guerre e riarmo. Verrebbe da mettere in collegamento questa ondata di proteste con la decisione annunciata da Macron poco fa su quello che ha deciso il G7 in videoconferenza, no? Di mettere questi provvedimenti, liberare queste scorte di carburante per abbassare i prezzi. Non lo so, forse è fantapolitica, però che cosa sta succedendo in Francia? Lo chiediamo a Nicoletta Pirozzi.
0: Ma sì, anche qui diciamo che queste tensioni sono frutto di un clima sempre più di incertezza all'interno della popolazione francese, ma in generale della popolazione europea, per il riverbero a livello nazionale e locale di crisi che si producono a livello internazionale. regionale e che però hanno un impatto molto forte sulla vita di tutti i giorni, perché è chiaro che nel momento in cui è necessario fare delle scelte politiche pesanti di allocazione di risorse su alcune priorità politiche, come ad esempio quella energetica oppure quella di sicurezza e difesa, sicuramente questo ha delle ripercussioni poi su tutta una serie di altre politiche e azioni di governo. Non sempre è facile per i governi democratici europei trovare la quadra tra queste diverse esigenze. In Francia questo si è poi insomma dimostrato in maniera particolarmente violenta in questa crisi che ha riguardato in particolare le scuole superiori, ma anche qui vediamo che dal punto di vista politico la strumentalizzazione e la polarizzazione sono ben presenti, affiancano un po' le proteste di piazza, che assolutamente vanno rispettate, vanno nel momento in cui non sono proteste violente e per le quali il governo dovrà prendere provvedimenti. Qui abbiamo visto sia la sinistra radicale della France Insoumise, de Mélenchon, prendere ecco, la parola a favore dei manifestanti in maniera anche molto violenta contro il governo in carica, dall'altra sì. parte le forze politiche di destra di Marine Le Pen, che hanno ovviamente preso a pretesto queste proteste per attaccare duramente certo. il governo in carica. Quindi insomma è chiaro che la campagna elettorale è in pieno corso e anche qui risulta una fragilizzazione del governo francese che avrà necessariamente ripercussioni anche in Europa.
1: Tra elezioni fissate ed elezioni che potrebbero arrivare anticipate in giro per l'Europa, sarà sicuramente una stagione caldissima per la politica e la società europea, lo racconteremo chiaramente. Grazie intanto a Nicoletta Pirozzi dell'Istituto Affari Internazionali, buon lavoro, grazie per essere tornata a trovarci. Allora, vi riporto in Italia. Prima avete visto passare l'ultima ora, eccolo qua, mi correggo, c'è una nuova ultima ora, il CDM ha approvato il documento di programmatico di finanza pubblica, tra l'altro vedo che sta parlando il Ministro della Giustizia Nordio, non so, vogliamo andare a sentire che cosa dice Nordio oppure torniamo più tardi, chiedo, intanto leggo questo titolo, non mettiamo troppa carne al fuoco, volevo leggervi questo titolo, il titolo che era appena passato, eccolo qua, perché appunto era quello che diceva Tajani oggi in Consiglio dei Ministri, scostamento di bilancio, saremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno. Da qui ripartirei con Nicola Rossi, economista dell'Istituto Bruno Leoni, grazie professore per essersi collegato con noi. Allora, resti con noi collegato che andiamo a sentire un passaggio del ministro a Palazzo Chigi, così vediamo che cosa dice.
3: Progressiva di appartenenti alla avvocatura. Effettivamente nei decenni precedenti c'era stata una, chiamiamola così, iperproduzione di professionisti e l'avvocatura, come sapete, in Italia è stata forse un po' ipertrofica, però da un certo punto a questa parte, però se il collega Giorgetti ha l'aereo, come mi dice, io posso anche sospendere e lascio la parola a lui, perché ha un po' più di fretta. Poi...
1: Ecco, aspettate, c'è una piccola variazione di programma proprio in conferenza stampa, perché Giorgetti ha un aereo, quindi Nordio era appena arrivato, c'è della parola a Giorgetti, forse... Risentiamo. Restiamo con le immagini sulla sala stampa, per cortesia, visto che lo stiamo raccontando in diretta, e ascoltiamo un passaggio finale di Nordio prima di sentire Giorgetti.
3: Diminuiscono. Allora, nel 2024 ci sono state 8.100 cancellazioni, che hanno superato di 2.400 le nuove iscrizioni. Nel 25 il divario è cresciuto, 6.900 cancellazioni contro 4.000 iscrizioni.
1: Allora, queste sono ovviamente informazioni procedurali, perché nel Consiglio dei Ministri c'erano anche una serie di provvedimenti di natura giudiziaria di cui sta parlando Nordio, ma chiaramente poi tra poco sentiamo quello che dice Giorgetti, così magari lo commentiamo in diretta col professor Rossi. Intanto partiamo dall'espressione di scostamento di bilancio, 7 miliardi, ma dopo quello che ci ha detto l'Europa, è fattibile?
4: No, Credo che sia qualcosa di già anticipato. Stiamo parlando della flessibilità per le spese in difesa e energia che era stata già accordata, quindi non credo che stiamo parlando di nulla di nuovo, francamente. Tutte le cose, tutte le novità, ammesso e non concesso, diciamo, che possano arrivare, ne parleremo più avanti, ma diciamo, per quanto ci riguarda ora, ripeto, siamo nell'ambito delle cose che già ci aspettavamo che accadessero.
1: Cioè, che cosa sta succedendo alla fine? Nessuna sorpresa, insomma.
4: La Commissione europea ci aveva già, diciamo, stante l'andamento dei conti pubblici italiani, stante, diciamo, la stabilità mostrata negli ultimi anni e così via, ha concesso una flessibilità aggiuntiva per spese in difesa e energia che è quella che si va in questo momento ad utilizzare. Quindi sono spese che finanzieremo a debito.
1: Senta, professore, si è parlato tanto appunto di quelle che potrebbero essere diciamo, le interlocuzioni con l'Europa sulla parola flessibilità, no? La lettera di Meloni a von der Leyen, con questa inflazione ci serve più flessibilità. La risposta dell'Europa? No, ve ne abbiamo già data abbastanza. Ecco, ce lo spiega un po' meglio questo dibattito e questo dialogo soprattutto tra Roma e Bruxelles.
4: Allora, guardi, più che spiegare il dialogo, io penso che dovremmo fare una riflessione su un punto. Ogni volta è successo 3 anni fa, diciamo, poi è successo di nuovo, quindi una quindicina di anni fa e così via. Ogni volta ci inventiamo regole fiscali a livello europeo sostenendo che finalmente queste sono flessibili. Dopodiché scopriamo inevitabilmente che la realtà si presenta in forme sempre nuove, sempre diverse e che quelle regole flessibili tanto non sono. Sta accadendo di nuovo, era successo,
1: Professore, scusi
4: diciamo.
1: se la interrompo, scusi se la
4: Prego.
1: interrompo, però siccome ha preso la parola Giorgetti, sentiamo un passaggio di Giorgetti
4: Prego,
1: così mettiamo un po' di carne al fuoco, sentiamo.
5: assolutamente. Quindi fare previsioni diventa sempre più complicato e ovviamente anche tenere i percorsi di finanza pubblica. Ciononostante, noi confermiamo in termini programmatici il sentiero di spesa così come era nei programmi. Viene adeguato per un motivo molto semplice, e cioè la richiesta al Parlamento dell'attivazione della cosiddetta National Escape Clause, prevista e consentita dalle regole europee e frutto anche per quanto riguarda l'aspetto energia del lavoro del nostro governo, della proposta del nostro governo. Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia e dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga, diciamo, previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3. Rispetto alle intenzioni, di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la, difesa. Con questi numeri e tenuto conto di una crescita del PIL che abbiamo aggiornato per quanto riguarda il 2026 all'1% rispetto, ricorderete, all'originaria prudente stima dello 0,6%, il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8 nel 27, 0,9 nel 28 e 0,8 nel 29. Per quanto riguarda invece il deficit, esso dovrebbe stare sotto il 3% nel 2026, ma naturalmente, come sapete, non basta la nostra assunzione. E le nostre previsioni sono, appunto, tenendo conto della spesa supplementare consentita però dalle regole europee, quindi di cui non si tiene conto per quanto riguarda il sentiero di spesa e del deficit. Per quanto riguarda il sentiero di spesa, sale dall'1,9 al 3,3 per quanto riguarda il 2027, rimane all'1,7 nel 28. Per quanto riguarda il deficit, sale al 3,4% nel 27, 3,3% nel 28 e 2,4% nel 2029. Questo è il quadro che naturalmente abbiamo provato. Non vi nascondo. Sarebbe veramente da superficiali l'attenzione con cui monitoriamo costantemente la situazione per quanto riguarda l'andamento sia dell'inflazione che dei tassi di interesse. Due parole, lo dico perché immagino che sarà anche di vostro interesse, la proposta italiana di considerare l'impatto dell'inflazione sul sentiero di spesa non nasce per chiedere una diversa ulteriore flessibilità, viene fatta semplicemente per richiamare l'attenzione del fatto che il sentiero di spesa e quindi i target che sono stati dati ai singoli paesi nazionali e ai singoli governi esattamente 3 anni fa, con un tasso di inflazione previsto profondamente diverso, non possono non considerare il diverso impatto che l'inflazione ha avuto sul sentiero della spesa nominale, che è quello l'obiettivo che ci viene dato. E quindi credo che chi è esperto un attimino della materia riesca a capire il tipo di rimostranza, che non è soltanto del governo italiano, ma anche di altri governi europei, abbiamo posto in termini di attenzione all'Europa. Grazie.
1: Allora, queste le parole di Giorgetti. Professor Rossi, siccome Giorgetti faceva proprio riferimento a chi mastica la materia proprio per interpretare i numeri, allora approfittiamo della sua presenza, che tra l'altro proprio l'ha ascoltata in diretta insieme a noi, le parole del Ministro. Allora, fondamentalmente lui ha detto che è una situazione difficilissima, diventa sempre più difficile fare previsioni. E questo cosa vuol dire legato a quello che ha appena detto il Ministro? Ce lo spiega?
4: Significa che alle incertezze di carattere geopolitico che ci hanno accompagnato negli ultimi 4 anni come minimo, se ne accompagna un'altra ora di carattere strettamente economico, che ha a che fare con i mercati finanziari, in particolare diciamo con l'andamento dei rendimenti dei titoli sovrani. Questo interessa molti paesi, non interessa solo l'Italia, interessa molti paesi ed è la conseguenza di quello che sta accadendo sui mercati dei capitali in giro per il mondo, non solo diciamo di quanto accade all'inflazione. E giustamente secondo me si risponde ad una situazione di questo genere mantenendo la linea di prudenza che il governo dal punto di vista della finanza pubblica ha mantenuto in questi ultimi 3 anni, 4 anni.
1: Allora, professore, ci risentiamo se vuole prossimamente, così entriamo più nel dettaglio pure di quello che scopriremo andando a fare, a creare la legge di bilancio. Grazie mille a Nicola Rossi per essere stato con noi, buon lavoro, grazie per essere stato ospite di Sera 24. Allora, chiudiamo con queste immagini, ve le mostriamo, mi sembra che sia Rio de Janeiro, se non vado errato. Queste sono gli ultimi caroselli che sostengono Lula nella campagna presidenziale che si sta chiudendo, sono le ultime ore prima del voto di domenica. La collega Laura Lucchini di Repubblica è in Brasile, a San Paolo, se non vado errato. Laura, buonasera, ben trovata. Allora, intanto volevo mostriamo subito una grafica che abbiamo preparato elaborando e mettendo insieme un po' di sondaggi che erano venuti fuori nelle ultime settimane. Ecco, questo è quello che viene dato al momento, almeno questo, adesso tu ci dici quello che è vero oppure no. Lula e Bolsonaro figlio, ovviamente, ricordiamo il figlio dell'ex presidente della Repubblica, al primo turno ci sarebbe un Lula in vantaggio di circa 4 punti, gli altri candidati vedete occupano meno del 10%, e poi al ballottaggio comunque sia potrebbe configurarsi una sorta di testa a testa, è così?
6: Allora, questi dati che voi mostrate sono quelli diciamo più diffusi, ci sono istituti più piccoli che indicano addirittura un margine inferiore per il ballottaggio, cioè tutto si gioca verso il 25 ottobre. Se tutto va come previsto, come i sondaggisti stanno indicando, al primo turno Lula vincerà, ma le probabilità che vinca con la maggioranza del 50% al primo turno sono inferiori all'1%, quindi ci sarà quasi sicuramente un ballottaggio. E al ballottaggio tutto sarà deciso da una manciata di voti. C'è però una annotazione da fare. Oltre a Lula e Bolsonaro si presentano altri 3 candidati, la cui percentuale è data dai sondaggi tra il 2 e il 6%, però tutti sono anti Lula, cioè si configurano, hanno fatto campagna contro Lula e tutti sono diciamo di centro, centro-destra. Quindi è più probabile che i voti di questi vadano poi a convogliare nel voto a Bolsonaro. vuol dire che da come andrà il primo turno si capirà molto della potenza di fuoco della sinistra, cioè di Lula, di restare nel potere. Se il suo vantaggio sarà ampio abbastanza, forse si potrà dire che ha buone chance. Al contrario, al giorno dopo il primo turno inizieremo a vedere sondaggi che danno la destra invece in vantaggio.
1: Abbiamo visto proprio dal punto di vista somatico una somiglianza impressionante, no, di Bolsonaro con suo padre Jair. È una somiglianza anche dal punto di vista della linea politica, cioè anche il giovane Bolsonaro ha quelle idee così anche, se vogliamo dire, aggressive e violente che propugnava suo padre.
6: Tutta la campagna elettorale si è giocata su un'ambiguità di fondo. Il nome con cui si presenta in campagna e con cui tutti i cartelloni pubblicitari lo presentano è Flavio e non Flavio Bolsonaro, quasi a marcare una differenza, però è altrettanto vero che ne imita, come tu stesso hai notato, il look, i gesti. A volte addirittura in campagna elettorale ha fatto apparire l'ologramma del padre, che essendo agli arresti domiciliari per il complotto, per il tentato golpe del 2023, non può parlare in pubblico, quindi lo fa comparire come ologramma e dice che l'ologramma è animato dall'intelligenza artificiale, quindi tecnicamente non è il padre che parla. Quindi c'è un'ambiguità continua tra quello che tra il Flavio che si vuole distinguere dal padre per incarnare una proposta nuova, come hanno fatto altri in America Latina negli ultimi mesi, e il Bolsonaro che invece sa che senza la base elettorale del padre probabilmente non può vincere.
1: Senti, un flash finale su quel titolo che abbiamo visto, no? Il baluardo del progressismo in Sud America, Lula. C'è un'ondata conservatrice di destra che si fa sentire quindi anche in Brasile.
6: Sì, è tutto iniziato con il terremoto Javier Milei, con Nayib Bukele, però quest'anno, diciamo, come birilli, i governi di sinistra sono caduti in Cile, in Ecuador e Messico e Brasile rimangono, diciamo, i due baluardi della sinistra. Se si prende in considerazione proprio solo il Sud America, chiaramente è solo il Brasile, però è un solo detto tra virgolette, perché è comunque il paese più grande e quello più popoloso. Lula ha buone chance e diciamo la differenza è che, proprio come notavamo, Flavio non incarna un progetto politico nuovo, mentre questo era il caso nelle destre che hanno vinto negli altri paesi. Bolsonaro, purtroppo, sia come nome che come agenda, non si configura come un progetto totalmente nuovo.
1: E il nuovo non è proprio il nuovo che avanza, il figlio dell'ultimo presidente di destra del paese, tra l'altro con un finale drammatico per il Brasile, come ricordiamo. Grazie Laura. Senti, se vuoi ci risentiamo dopo il voto, così faremo un po' il punto di che cosa è successo. Grazie mille, buon lavoro alla collega Laura Lucchini da San Paolo del Brasile. Allora, vedete che ho questo fiocco qui sulla giacca. Le giornaliste e i giornalisti della RAI aderiscono alla campagna di Come in Italia, la prevenzione è il nostro capolavoro in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno. Oggi indossiamo appunto il ribbon rosa di Come in Italia, un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi sempre cura della propria salute. La prevenzione e la diagnosi precoce possono fare la differenza, con oltre il 90% di possibilità di guarigione e cure meno invasive. Un gesto semplice, un messaggio importante. La prevenzione può salvare la vita. Grazie per averci seguito. Ultimo servizio di Andrea Tornago. Torniamo a parlare del caso Fachir. Oggi ha parlato l'avvocato Anselmo. Sentiamo cosa ha detto. Poi ci ritroviamo alle 19.30.
7: Le devo dire che ci troviamo a un'altra morte come quella che ha vissuto Riccardo Magherini di Firenze.
8: È morto per mancanza di ossigeno come Riccardo Magherini, l'ex calciatore deceduto a Firenze nel 2014, immobilizzato a terra durante un fermo dei carabinieri. Così l'avvocato Fabio Anselmo, legale dei familiari di Abderrahim Fakir, al termine dell'incontro tra esperti che si è tenuto all'Istituto di Medicina Legale di Padova, in cui i consulenti tecnici dei pubblici ministeri di Bologna hanno illustrato i risultati degli accertamenti tossicologici e medico-legali sulla morte dell'uomo.
9: Una morte ipossica, da posizione prona, privando, diciamo, il povero Fakir dell'ossigeno necessario, di cui aveva ancora più bisogno per lo stato di agitazione in cui era e per la cocaina assunta. La cocaina ha aumentato il fabbisogno di ossigeno. Quel bisogno di ossigeno gli è stato negato dalla posizione prona che gli è stata inflitta per troppo tempo.
8: All'incontro dei periti erano presenti i consulenti tecnici della Procura di Bologna e i periti di parte dei familiari della vittima e dei poliziotti e dei sanitari intervenuti quel giorno. Il fascicolo per omicidio colposo è aperto per il momento senza indagati per effetto dello scudo penale introdotto dall'ultimo decreto sicurezza in presenza di una causa di giustificazione. Le conclusioni scritte dei consulenti verranno depositate entro il 21 ottobre prossimo.
10: Pubblicità.
11: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa. Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO. La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
10: E per i più piccoli, scopri Oral-B iO Kids con setole morbide per denti molto più puliti. Approvato dai dentisti. Un sorriso senza carie inizia con Oral-B. Pubblicità.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo fino al 31 maggio 2027 per nuovi clienti. Deutsche Bank.
13: Una volta qui ero il re, prima delle piccole perdite di pipì. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini. Con Tenamen sono tornato.
14: Tenamen, mantieni il controllo.
15: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo da noi, piandi setta in vera pelle con doppio relax elettrico più trasporto gratuito al prezzo lancio di 1099 euro. Ma termina domenica e inizi a pagare a gennaio 2027. Prima passa da poltrone in sofà, solo divani di qualità.
16: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Il governo dà il via libera al documento di finanza pubblica. Al ministro Giorgetti, scostamento dello 0,3% del PIL per l'energia e difesa, contesto complesso, sempre più difficile fare previsioni. Appena finito il G7 sull'emergenza energetica, convocato in videoconferenza e presieduto all'Eliseo da Macron, via libera alle scorte, rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi. Stoccata di Schlein agli alleati, uno non vale uno, generosi sì, ingenui no, poi le critiche al governo, la destra ha fallito, vada a casa, Meloni 10 giorni per rispondermi con 10 falsità. I PM di Palermo chiedono l'arresto per corruzione dell'ex vicepresidente della regione Sicilia Armao, lui si difende, tutto falso, chieste altre 8 misure cautelari. Spagna ha bocciati i decreti sugli sfratti, governo battuto sulla destra, rabbia dei manifestanti, Sanchez verso il voto anticipato. Stasera a Parigi, Nations League, l'Italia di Mancini cerca conferme contro la Francia di Zidane, 20 anni dopo la finale dei mondiali vinti dagli azzurri. Ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24, sono le 19.02 a Palazzo Chigi, è appena terminato il Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di bilancio, la cornice della prossima manovra. Gli aggiornamenti quindi da Palazzo Chigi in apertura con Gabriele Martelloni.
1: Sì, dunque dal Consiglio dei Ministri arriva il via libera al documento programmatico di finanza pubblica, la cornice dentro la quale sarà poi scritta la prossima manovra, con alcune novità per quanto riguardano le stime macroeconomiche, ad esempio un deficit che scenderà sotto il 3%, si annuncia nel 2026, anche se poi nel 2027 salirà al 3,5%, così come il debito che per quest'anno è previsto al 138,1% salirà al 138,4% nel prossimo anno. E un'altra novità importante riguarda la richiesta di scostamento di bilancio nella relazione approvata dal governo, che serve per utilizzare di fatto la clausola nazionale di salvaguardia per le spese di difesa e energia, e dunque l'annuncio è che per quest'anno, per il 2027, la prossima manovra, saranno chiesti come flessibilità 14 miliardi, lo 0,3% del PIL per la difesa e altrettanti per le spese energetiche, e così anche nel prossimo anno. Viene

0: Il G7 che c'è stata oggi, ha partecipato anche la Presidente del Consiglio, condividendo la necessità di liberare le scorte degli alleati del G7 sul gasolio, da una parte per far abbassare il prezzo, dall'altra parte anche per evitare un'ulteriore divaricazione tra le due sponde dell'Atlantico dopo le tensioni che c'erano state sul diesel. Per il momento qui tutto, linea a voi.
1: Grazie Gabriele Martelloni, e a proposito del Consiglio dei Ministri appena terminato, allora sentiamo le parole del Ministro Giorgetti pochi istanti fa in conferenza stampa.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa. Con questi numeri, e tenuto conto di una crescita del PIL che abbiamo aggiornato per quanto riguarda il 2026 all'1% rispetto, ricorderete, all'originaria prudente stima dello 0,6%, il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8 nel 27, 0,9 nel 28 e 0,8 nel 29.
1: Ora invece la decisione del G7 di rilasciare 100 milioni di barili di greggio in 4 mesi per contrastare l'emergenza energetica, decisione accolta con favore dai vertici europei. I cittadini meritano energia a prezzi accessibili, così ha detto la Presidente della Commissione europea von der Leyen. E allora andiamo dalla corrispondente Marilu Lucrezio.
3: Al G7 è deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Una risposta all'impennata dei prezzi, con una priorità immediata, il diesel, che sarà immesso in quantità consistenti sul mercato già nei primi 20 giorni. I leader, riuniti in videoconferenza su iniziativa del presidente francese Macron, hanno deciso anche di non imporre restrizioni alle esportazioni di energia tra i partner e di coordinare la manutenzione delle raffinerie per evitare fermate simultanee e aumentare, dove possibile, la produzione. Bruxelles segue da vicino la crisi. Gli ambasciatori dei 27 si sono riuniti oggi e soprattutto il mercato del gasolio a registrare forti tensioni e prezzi elevati. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accoglie con favore l'accordo del G7 e il mancato ricorso a divieti all'export. E il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, annuncia che energia e caro prezzi saranno sul tavolo del vertice europeo del 15 e 16 ottobre, con un obiettivo di attenuare l'impatto sui cittadini, imprese e industrie.
1: E sui social Trump esulta, l'Europa ha acconsentito ad attingere alle sue scorte. Il corrispondente allora da New York, Marco Valerio Loprete.
4: Sì, il Presidente degli Stati Uniti si felicita per la decisione del G7, dice che l'Europa si è detta d'accordo nell'immettere nel mercato un'enorme quantità di diesel che era immagazzinata a mo' di scorte. Questo scrive sui social. Trump, d'altronde, lo aveva annunciato ieri mentre era tra Texas e Oklahoma in campagna elettorale per il voto di metà mandato, dove una delle principali preoccupazioni degli elettori è proprio il caro carburante. Aveva detto: potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far abbassare i prezzi del diesel a livello globale. Oggi la CNN, mai tenera con l'inquilino della Casa Bianca, titola: l'Europa si piega alle pressioni degli Stati Uniti per rilasciare le riserve di diesel. Andamenti del prezzo dei carburanti che sono legati ovviamente all'andamento del conflitto in Medio Oriente, agli ostacoli alla navigazione nello stretto di Hormuz. E a questo proposito la stampa americana rivela che una terza portaerei statunitense, la vedete nelle immagini, la Roosevelt, con altri 10.000 militari si sta dirigendo nell'area, con Trump che non aveva escluso una ripresa dei bombardamenti contro la Repubblica Islamica dopo le elezioni di metà mandato. Linea a voi.
1: Bollette del gas sempre più care per i clienti vulnerabili, più 12,7% a settembre, comunica l'ARERA. Intanto l'Eni taglia del 20% il costo del carburante all'ingrosso per agricoltura e pesca. Sentiamo Paolo Mancinelli.
5: Nuova stangata per le famiglie più vulnerabili. ARERA ha comunicato il prezzo del gas che a settembre 2020

0: 2026 è pari a circa 162 centesimi a metro cubo. Ciò significa un aumento del 12,7% per i 2.300.000 clienti del mercato a maggior tutela. Il costo della sola materia prima è salito così a 78,80 euro al megawattora. Anche i prezzi dei carburanti rimangono alti, è vero, ma almeno con il tetto fissato da Eni, IP, Kuwait e Tamoil i cittadini respirano un po' e ora il paracadute economico inizia ad aprirsi anche per l'agricoltura e la pesca. Per questi due settori scatta uno sconto del 20% che Eni applica sul carburante venduto all'ingrosso extra rete. Il taglio resterà in vigore fino al 31 ottobre come sulla rete ordinaria, con la possibilità di una proroga fino a fine anno a seconda dei mercati e della disponibilità del prodotto. Coldiretti accoglie con favore lo sconto sul gasolio agricolo, definendolo un sollievo fondamentale per agricoltura e pesca dopo i prezzi raddoppiati a causa della guerra. Fuori dagli sconti extra resta invece l'autotrasporto. Sul fronte stradale prosegue intanto il calo dei prezzi alla pompa. Il Ministero delle Imprese comunica per la benzina una media di 2,06 euro al litro, mentre il gasolio scende a 2,26. Complessivamente da domenica, dice il Ministero, i prezzi medi della benzina sono scesi di 9,6 centesimi, quelli del gasolio di 11,7, consistente il calo anche sulla rete autostradale.
1: E proprio sui temi economici si concentra il dibattito politico, mentre nel campo largo si riaccende la discussione su primarie e leadership. Allora andiamo in diretta da Montecitorio, da Alberto Gioffreda.
2: Temi economici come lo scostamento di bilancio che è stato annunciato dal vice premier Tajani e sul quale sembra aver avuto la meglio la linea della Lega con Matteo Salvini, più soldi destinati alle spese per energia che a quelle della difesa. Allora ascoltiamo su questo per il partito di Salvini Gus Meroli.
3: La Lega e il governo di centrodestra proporrà al Parlamento uno scostamento di bilancio contro il caro energia per aiutare famiglie e imprese. Sulla manovra si sta lavorando a un provvedimento che riduca l'età pensionabile e ampli il livello di flat tax a 100.000 euro.
2: A sostenere il governo, soprattutto sulla richiesta di maggiore flessibilità all'Europa, nel centrodestra, Fratelli d'Italia e Noi Moderati di Maurizio Lupi, nel campo largo discussione tutta interna, iniziata con le parole della segretaria Demi Schlein rivolte all'alleato dei 5 Stelle Giuseppe Conte. Quando si tratterà di scrivere il programma tutti insieme non può valere, in quella discussione l'uno vale uno, il PD ha il doppio dei voti. Parole queste che non sono condivise nel campo largo da Verdi e Sinistra, lo dice Angelo Bonelli, vengono condivise invece da Matteo Renzi. Oggi iniziata per Italia Viva la Leopolda, si attendeva la risposta di Giuseppe Conte, che decide di tenere comunque i toni bassi. Allora ascoltiamo il leader del Movimento 5 Stelle e poi lì nello studio.
4: Credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
1: Ora andiamo in Francia. Dopo le proteste studentesche di ieri, la situazione resta ancora tesa a Parigi e in altri grandi centri del paese. Quasi 2.000 i fermati, enormi i danni. Il governo corre ai ripari per far fronte all'emergenza. Allora la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
5: Oggi in Francia le porte di oltre 400 istituti superiori sono rimaste chiuse per le occupazioni e i blocchi studenteschi. La collera si è riversata in tutto il paese. Ieri quasi 2.000 le persone fermate, 1.000 le mobilitazioni. Le forze dell'ordine sono intervenute per arginare incendi, vandalizzazioni, numerosi gli scontri. E oggi le proteste continuano. A Strasburgo la polizia ha impiegato i lacrimogeni per disperdere la folla. A Rennes gli agenti hanno usato gli idranti per spegnere alcuni cassonetti incendiati. Tensioni anche a Lione e Parigi, dove è stato incendiato il portone di un liceo, 175 i soggetti in stato di fermo. Il ministro dell'educazione nazionale Geoffrey incontrerà alle 14 una rappresentanza di liceali, insegnanti e genitori. Gli studenti invocano maggiori investimenti da parte dello Stato nella scuola, migliore qualità nell'istruzione pubblica e aumenti per gli insegnanti, molti dei quali hanno protestato accanto a loro. Il governo ha definito blocchi, occupazioni, violenze urbane. Dal mondo politico la condanna totale degli episodi violenti. Il sindacato degli studenti ha indetto per il 6 ottobre una nuova giornata di azione e mobilitazione in tutta la Francia.
1: Dalla Francia alla Spagna, il governo Sánchez battuto sulla casa due volte in poche ore al congresso che ha respinto i due decreti governativi per rispondere all'emergenza abitativa. Cresce così la protesta e sono annunciate nuove manifestazioni di massa nel fine settimana in varie città spagnole. All'orizzonte potrebbero esserci le ipotesi di elezioni anticipate. Sentiamo Alessandro Carboni.
6: Noriega Gómez Javier. No. Núñez Feijóo Alberto? No.
7: Due decreti bocciati in poche ore. Il congresso spagnolo affossa i provvedimenti del governo Sánchez sulla casa. Il primo, quello che bloccava fino al 2030 gli sfratti per i più vulnerabili e prorogava il congelamento degli affitti, è stato respinto per pochi voti. Stessa sorte per il secondo, sul rinnovo automatico dei contratti di locazione in vigore da 16 ore, abrogato con un margine più ampio. Decisivi i 7 voti dei catalani di Junts con Popolari e Vox. Due decreti che rispondevano alla protesta per Mari Carmen Abascal, 87 anni, sfrattata da un fondo di investimento e portata via in barella dalla sua casa di Madrid. Inutile l'appello di Sánchez ai gruppi prima del voto. Fate la cosa giusta, aveva avvertito, perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate. Fuori dal Parlamento i manifestanti, la rabbia, gli slogan, i vostri profitti, la nostra miseria. A Puerta del Sol la tendopoli resiste da quasi una settimana. Non ci accontenteremo delle briciole che ci danno sempre, dice Maria, ammesso che ci diano qualcosa. In 10 anni gli affitti in Spagna sono quasi raddoppiati. Il sindacato degli inquilini annuncia nuovi cortei e punta allo sciopero generale. Dovremo restare qui finché non ci saranno leggi che ci permettano di tornare a casa, ma a casa nostra. Ora la scelta aspetta a Sánchez. La stampa spagnola parla già di elezioni anticipate.
1: Ora sul dirottamento del volo Fly Dubai, escluso al momento un coinvolgimento diretto dell'Iran. Si indaga sulla radicalizzazione del copilota mentre gli Emirati revocano il permesso all'atterraggio alla compagnia israeliana di bandiera. L'inviata a Gerusalemme, Marina Lalovic.
8: Il pilota omanita del volo Fly Dubai ha subito un processo di radicalizzazione islamista e intendeva far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri a bordo. Lo dice in un videomessaggio il premier israeliano Benjamin Netanyahu, definendo il pilota un attentatore. Con il passare del tempo il quadro si sta facendo più chiaro, mentre si indaga ancora se sia stato mandato da qualcuno. Chiunque lo abbia fatto pagherà un prezzo molto alto, promette Netanyahu. Il pilota è ora negli Emirati Arabi Uniti, dove proseguono le indagini alle quali parteciperà a breve anche Israele, grazie ai rapporti diplomatici con Abu Dhabi. Negli Emirati è stato ricoverato anche il pilota eroe, indiano Smith Manshar, che ora è fuori pericolo di vita e dal proprio letto dell'ospedale ha descritto al premier indiano Modi l'aggressione subita in cabina di pilotaggio. Per migliaia degli israeliani bloccati negli Emirati si avvieranno a breve i voli di rimpatrio dopo che i voli commerciali tra i due paesi sono stati sospesi a seguito dell'attacco.
1: Ora la cronaca. Salim El Kudri sapeva cosa stava facendo quando lo scorso 16 maggio investì con l'auto 8 persone nel centro di Modena, uccidendone una e ferendo gravemente altre persone. A dirlo è la perizia psichiatrica voluta dalla procura e presentata davanti al GIP. Sentiamo Giulia Bondi.
9: Può andare a processo Salim El Kudri perché sapeva cosa stava facendo sabato 16 maggio quando a Modena si schiantò con l'auto uccidendo Monica Esposito e ferendo altre 7 persone. Lo dice ora ufficialmente la perizia psichiatrica voluta dalla procura e presentata in incidente probatorio. Il disturbo psichico del 31enne non è così grave da essere causa diretta della strage.
10: Può partecipare coscientemente al processo e pertanto penso che questo sia stata una richiesta correttissima da parte della procura per non lasciare all'interno del processo alcun dubbio.
9: Concorde tra nessun punto la legale del fratello di Monica Esposito.
11: Riteniamo che la premessa, il substrato su cui lui si è mosso non sia di natura personologica, frustrazionale, ma unicamente dettato da un movente di terrorismo jihadista.
9: Ora la procura, che al momento contesta la strage ma non il terrorismo, può chiedere il rinvio a giudizio.
12: La nostra tesi, lo dico sinceramente, è che c'è una parziale compromissione. Lui era parzialmente capace, mentre faceva si rendeva conto, in quel momento però è impresa anche una follia che lo faceva registrare dei video deliranti e che quel momento lo fa spingere l'acceleratore al massimo.
9: In aula anche parenti e feriti che per la prima volta da quel 16 maggio incrociano lo sguardo di El Kudri.
1: E all'Istituto di Medicina Legale di Padova l'incontro tra tutti i consulenti tecnici che stanno lavorando al caso di Abderrahim Fakir, il 42enne che lo scorso 19 luglio morì a Bologna durante una manovra di contenimento da parte di alcuni agenti della polizia. Andiamo a vedere con Andrea Tornaco.
13: Le devo dire che ci troviamo a un'altra morte come quella che ha vissuto Riccardo Magherini di Firenze.
14: È morto per mancanza di ossigeno come Riccardo Magherini, l'ex calciatore deceduto a Firenze nel 2014, immobilizzato a terra durante un fermo dei carabinieri. Così l'avvocato Fabio Anselmo, legale dei familiari di Abderrahim Fakir, al termine dell'incontro tra esperti che si è tenuto all'Istituto di Medicina Legale di Padova, in cui i consulenti tecnici dei pubblici ministeri di Bologna hanno illustrato i risultati degli accertamenti tossicologici e medico-legali sulla morte dell'uomo.
13: Una morte ipossica, da posizione prona, privando, diciamo, il povero Fakir dell'ossigeno necessario, di cui aveva ancora più bisogno per lo stato di agitazione in cui era e per la cocaina assunta. La cocaina ha aumentato il fabbisogno di ossigeno. Quel bisogno di ossigeno gli è stato negato dalla posizione prona che gli è stata inflitta per troppo tempo.
14: All'incontro dei periti erano presenti i consulenti tecnici della Procura di Bologna e i periti di parte dei familiari della vittima e dei poliziotti e dei sanitari intervenuti quel giorno. Il fascicolo per omicidio colposo è aperto per il momento senza indagati per effetto dello scudo penale introdotto dall'ultimo decreto sicurezza in presenza di una causa di giustificazione. Le conclusioni scritte dei consulenti verranno depositate entro il 21 ottobre prossimo.
1: E la polizia ha diffuso i fotogrammi del presunto autore dell'aggressione ai danni di una 23enne accoltellata alla testa lo scorso 23 settembre a Salerno. Gli investigatori della squadra mobile coordinati dalla procura stanno ora cercando di dare un nome a quella persona. Per questo è stato deciso di diffondere le immagini dell'uomo, invitando chiunque possa riconoscerlo a fornire informazioni. La giovane è stata dimessa il giorno dopo l'aggressione con 21 giorni di prognosi. E la Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana Gaetano Armao. I PM ipotizzano un presunto giro di mazzette alla Commissione Tecnica Specialistica Regionale per le autorizzazioni ambientali. Servizio di Giorgio Ruta.
15: Il servizio offerto da Gaetano Armao sarebbe valso 138.000 euro. Per la Procura di Palermo, che ne chiede l'arresto in carcere, attanto ammonterebbe la tangente pagata dai rappresentanti della Compagnia Valdostana delle Acque per essere favoriti dall'ex vicepresidente della Regione Siciliana. Armao avrebbe aperto le porte degli uffici della burocrazia regionale ai vertici della CVA, Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile, interessati a progetti nell'isola. E soprattutto, con il suo ruolo di presidente della Commissione Specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione, Armao avrebbe agevolato le loro pratiche. La tangente sarebbe arrivata sotto forma di un contratto di consulenza stipulato con l'avvocato Pierluigi Matta, che poi avrebbe girato i soldi al politico siciliano. Un'imputazione provvisoria che avrò modo di dimostrare essere priva di fondamento, si difende Armao in una nota. Sono tre gli episodi di corruzione che vengono contestati al marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio. Gli agenti della squadra mobile hanno perquisito lo studio e le abitazioni di Palermo e Roma. In tutto sono 9 le richieste di misura cautelare avanzate dalla procura, su cui dovrà decidere il giudice per le indagini preliminari. Gli altri 2 episodi contestati riguardano altrettante società siciliane. La SEAP Bioenergy, che sarebbe stata interessata a un impianto per la selezione dei rifiuti, e la SAMO, impresa che si occupa di cure palliative. Per quest'ultimo caso, Armao avrebbe fatto pressioni per bloccare il decreto che ampliava il numero delle società convenzionate. Per questa vicenda è indagato anche il deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo.
1: E il GIP di Roma ha disposto la restituzione degli incartamenti relativi all'indagine sulla strage di Ustica, accogliendo la richiesta del pubblico ministero e consentendo di fatto nuove indagini. La richiesta di revoca dell'archiviazione era scaturita dalla notizia della disponibilità della Francia a collaborare nelle indagini. Si tratta di un'apertura che l'ufficio giudiziario non può rifiutare, aveva commentato il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi. Le autorità francesi, per mezzo della loro ambasciata, giornata precisano che non sono a conoscenza di alcuna richiesta in sospeso, escludendo espressamente qualsiasi pregressa resistenza nel fornire l'assistenza giudiziaria. E in un momento molto complesso per l'economia e anche la gestione del proprio patrimonio e del reddito, l'educazione finanziaria assume un ruolo fondamentale. Se ne è parlato oggi alla presentazione della collana Per una storia del pensiero economico, curata da Cristina Marcuzzo e realizzata da Banca Italia e RAI. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
16: RAI e Banca d'Italia hanno presentato la collana Per una storia del pensiero economico, 100 video disponibili su RaiTech in cui gli economisti contemporanei spiegano in pillole il pensiero dei grandi economisti del passato, tra cui Smith, Ricardo, Marx e Keynes.
17: L'indipendenza si regge sulla fiducia e la fiducia a sua volta si regge sulla comprensione, sulla conoscenza. Rendere i temi economici e finanziari più accessibili, più comprensibili ai cittadini, senza rinunciare al rigore, contribuisce a costruire quella fiducia nelle banche centrali.
16: Il governatore della Banca d'Italia ha anche sottolineato l'attualità di molte di queste riflessioni, in particolare quelle sull'automazione, che si stanno riproponendo ora con l'intelligenza artificiale, e ha avvertito che si sta discutendo poco dell'impatto sociale che questa avrà in termini di perdita di posti di lavoro. Una transizione, avverte, che se non sarà gestita potrebbe essere dolorosa. Questa collana si inserisce nella più ampia enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche e punta a rendere più comprensibile e accessibile a tutti l'economia.
18: È un po' la funzione del servizio pubblico, quello di aiutare attraverso la divulgazione della conoscenza quegli elementi di memoria, di identità, di storia che altrimenti andrebbero perduti. Su questo la valorizzazione delle Tech RAI è un punto importante, perché mette a disposizione un archivio che non rimane chiuso all'interno di una sorta di scrigno isolato, ma diventa accessibile al grande pubblico.
16: Un progetto che per la RAI si inserisce in quello più ampio e imponente di digitalizzazione di tutti i suoi archivi, previsto dal piano industriale, che porterà a creare uno degli archivi multimediali più grandi al mondo per conservare testimonianza della vita della Repubblica, ha spiegato l'amministratore delegato Rossi.
1: E ora lo sport con il calcio. Dopo la sconfitta con il Belgio e la vittoria contro la Turchia, la nazionale di Mancini stasera torna in campo a Parigi contro la Francia, a punteggio pieno nel gruppo 1. Vediamo il servizio di Alessandra D'Angiò.
19: Esame di francese per l'Italia che, dopo aver ritrovato in Turchia vittoria e nuove certezze, affronterà il test più impegnativo in casa della Francia galattica di Dembélé e compagni, campioni che solo con il raffreddore potrebbero giocare male, scherza Mancini alla vigilia.
20: Mi sembra che sono molto più avanti di noi, però una partita di 90 minuti tutto può accadere, poi sarà importante per la classifica e sarà importante vedere anche contro una squadra così forte con insomma un po' di ragazzi giovani.
19: Squadra che vince non si stravolge, vedi Tonali che potrebbe giocare la terza di fila, mentre il casting per l'attacco è apertissimo tra l'esperto Ken, il più in forma Pio, e uno Scamacca scalpitante.
21: Non penso che una singola partita possa definire quello che è il nostro valore. Come ho detto all'inizio, siamo all'interno di un percorso, siamo all'inizio di un percorso nuovo, quindi ogni partita servirà ad aggiungere un tassello importante.
19: Emozionante sarà anche per Zidane, la sua prima da CT allo Stade de France, proprio contro l'Italia che ha affrontato da giocatore per l'ultima volta nel 2006. La testata Materazzi, ricordo di cui non va fiero, con il quale convive senza rimorsi, racconta Zizou, che oggi dalla panchina proverà a costruirne di nuovi.
22: Abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.
1: E ora una bella notizia, il grande tennis nazionale entra nelle case di tutti gli italiani, FTP e Rai rafforzano la collaborazione in occasione della Davis Cup 2026 con la Final 8 in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'intesa prevede che in caso di qualificazione dell'Italia le semifinali e la finale si possano disputare in nazionale e siano trasmesse in diretta anche su Rai 1 in conclusiva con il Super Tennis, un accordo che unisce la forza del servizio pubblico e anche quella della federazione per la valorizzazione di uno degli appuntamenti più importanti dello sport italiano. L'amministratore delegato Rai Gianpaolo Rossi dichiara: siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo che consentirà al servizio pubblico di essere al fianco di milioni di appassionati di tennis in occasione di uno degli appuntamenti più prestigiosi dello sport internazionale. E come vedete dal fiocco che i conduttori di Rai News indossano oggi, le giornaliste e i giornalisti della Rai aderiscono alla campagna di Come in Italia. La prevenzione è il nostro capolavoro in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno. Il ribbon rosa di Come in Italia è un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi sempre cura della propria salute. La prevenzione e la diagnosi precoce possono fare davvero molto per quanto riguarda le guarigioni, per esempio con oltre il 90% di possibilità di guarigione e cure meno invasive. Un gesto semplice ma anche un messaggio importante che la prevenzione può salvare la vita. E adesso andiamo a vedere una novità, si chiama Amore a dismisura ed è il nuovo album di Paola Turci che torna a pubblicare un disco dopo 7 anni. L'ha incontrata Fausto Pellegrini, vediamo, poi ci sarà una breve pausa e ancora Sera 24 Off con Giancarlo Usai.

0: esce Amore a dismisura. Già il titolo è un manifesto programmatico, possiamo dire. Raccontamelo un po'.
1: È una domanda, in realtà. La domanda è: può l'amore oltrepassare i confini? E io dico chiaramente no.
2: Tu lo sai di quante cose sono ancora stanca.
0: Non è un caso che parte da Vita Mia, il primo singolo che ha fatto uscire Vita Mia, che dove viene fuori l'amore primordiale, che è l'amore per la vita.
1: Sì, è così. E l'amore anche per la ripartenza, per le rinascite.

0: Che disegno ti piacerebbe venisse fuori da questo disco?
1: Non ci ho pensato, però adesso che me lo descrivevi vedevo che veniva fuori il mio profilo, la mia faccia, le mie cicatrici, le mie rughe, la mia storia, quindi probabilmente questo.
2: Yeah!

0: Buonasera, si mantiene stabile il tempo in queste ultime ore del giorno su gran parte delle regioni settentrionali. Nel tardo pomeriggio e nella prima sera ancora qualche piovasco sarà possibile sull'area alpina occidentale. Solo velature in transito anche nelle ore serali e notturne per le nostre regioni centrali, in presenza di una ventilazione scarsa, generalmente proveniente dal quadrante di nord-est. Scendiamo sulle regioni meridionali per trovare un cielo prevalentemente sgombro da nubi anche in queste ore serali e notturne, ancora con un po' di vento sul canale d'Otranto e poi a largo sullo Ionio settentrionale. Per le due isole maggiori scarsa la nuvolosità, ma un po' più sostenuta la ventilazione, specialmente sul canale di Sardegna e quindi sulla parte meridionale dell'isola, dove il moto ondoso del mare sarà più accentuato. La previsione per domani è come quella degli ultimi giorni, con tempo stabile e prevalentemente soleggiato, delle velature a nord-ovest, qualche isolato piovasco possibile tra le due isole maggiori, specie nelle ore calde del giorno. Chiudiamo con le temperature, che si mantengono stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi, e sono ancora superiori alla norma del periodo.
1: Ben trovati. Allora, Sera 24 Off, come sempre, un momento per riflettere su alcune delle notizie di attualità di queste giornate, di queste settimane. Abbiamo parlato tanto di ruolo dell'intelligenza artificiale anche sul profilo penale, su quanto può essere pericolosa l'intrusione dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite a scopo di frode, di truffe, di altri tipi di reati. Vi leggo il titolo di questo libro, Il falso perfetto, come l'intelligenza artificiale viene usata per truffarci. Edito dalle edizioni Dedalo, della collana diretta da Luciano Canfora. Orwell, il nome è tutto un programma, l'ha scritto Emilio D'Angelo, che è un nostro collega di Rai News 24, che è qua nostro ospite stasera. Emilio, allora, andiamo per ordine. Intanto, riconoscete una Gioconda un po' oscurata dietro il titolo nella copertina. Il falso perfetto, che cos'è il falso perfetto?
2: Falso perfetto è quello che noi cominciamo a vedere tutti i giorni sui nostri telefoni. Ne ho visto poco fa un esempio, cioè l'aereo che stava precipitando in Arabia Saudita e in realtà era un falso. È un falso che sta circolando proprio in questi minuti su Twitter. È un falso ricostruito con l'intelligenza artificiale, cioè in questo momento noi non riusciamo più a capire, a distinguere soprattutto il falso dal vero e quindi il vero dal verosimile. Questo è un compito molto importante per noi giornalisti perché dobbiamo fare un lavoro di filologia per ricostruire ogni volta qualche testo, quello che ci arriva sotto mano. Penso a una cosa che anche questa è circolata proprio in questi giorni, nelle ultime ore. Sui social è circolata un articolo di Umberto Eco, un articolo di Umberto Eco di qualche anno fa, tratto dall'Europeo. E dove lui parlava di intelligenza artificiale, un articolo del 2010, dove parlava di intelligenza artificiale ed era così verosimile, così bello il racconto, perché sembrava che Eco ce lo stesse raccontando dal passato ed era perfetto. Il problema è che
1: era un falso.
2: questo era un falso, ma un falso fatto molto bene, in cui quasi tutti ci sono cascati, perché è stato ricostruito con la pagina dell'Europeo del 2010, con la stessa grafica dell'Europeo del 2010, con un testo scritto da Umberto Eco, falsamente scritto da Umberto Eco, che ricostruiva praticamente il futuro. Ed era difficilissimo accorgersene anche per gli esperti.
1: Il senso è che l'intelligenza artificiale, no, in stile kubrickiano, verrebbe da dire, ricordandoci di 2001, Odissea nello spazio, il computer che si ribella alle macchine, potrebbe diventare un mezzo che è capace di truffarci, guadagnando anche una forma di autonomia, dall'uomo che la comanda? Oppure il crimine di cui tu parli è comunque un crimine umano, cioè è l'uomo che utilizza l'intelligenza artificiale?
2: Allora io specifico perché non sono un tecnico, questo non è un libro tecnico di intelligenza artificiale, ma è un libro di come gli uomini, come la criminalità si è impossessata di questo strumento molto prima che come dire, le leggi, i governi potessero accedere e fare dei, de, e mettere, dei, diciamo, mettere riparo a questa cosa. È stato diciamo, il costo di questi strumenti utilizzati per frodare le persone è un costo irrisorio, soprattutto rapportato ad alcuni anni fa. Cioè, alcuni anni fa fare un falso, un fake che potesse essere riprodotto su internet o su un social poteva costare 500-600 euro. Adesso la cifra è scesa, siamo arrivati a 20-30 euro. Per cui io con 20-30 euro potrei prendere la voce di Giancarlo, 3 secondi di voce di Giancarlo e riprodurre la sua voce tranquillamente per fare un fake e quindi per riprodurre qualsiasi cosa, anche e un crimine.
1: Tu ovviamente lanci anche una forma di allarme, no? Nel senso che è un intero campo di potenziale criminalità che ci sta forse anche un po' sfuggendo di mano, cioè chi controlla, chi organizza, chi ci guadagna.
2: Assolutamente, siamo indietro su questo. C'è da dire che proprio questo libro è nato da, lo dico nel prologo, è nato da 3 messaggi WhatsApp che mi sono arrivati in alcune sere e uno di questi mi ha impressionato perché era quello di una collega, era una collega che era praticamente, che io sento tutti i giorni, una collega conduttrice, vestita nello stesso modo, stava nello stesso studio e lei intervistava un famoso, diciamo, un famoso scienziato, il quale parlava contro il Covid. La cosa mi ha fatto sobbalzare dalla sedia, ovviamente la collega il giorno dopo si è resa conto di questa cosa, non aveva mai detto una cosa del genere, ma la voce era la sua. La voce dello scienziato era in particolare Garattini, il professor Garattini, era del professor Garattini, ma questo video è stato estrapolato con un software da poche decine di euro. E questo deve mettere in guardia tutti noi giornalisti intanto, ma tutti noi, perché prima di vedere anche l'esempio che facevo prima, prima di vedere una qualsiasi cosa o di rispondere a una telefonata in cui sentiamo la voce anche di un familiare, e a volte dobbiamo capire bene, perché lo so che può essere difficile, ma perché potrebbe non esserci dall'altra parte la persona che noi pensiamo che ci sia.
1: Citavamo prima di entrare in onda, no, un caso di cronaca di cui ci siamo occupati anche qui a Sera 24 la settimana scorsa, cioè il caso del manager, l'ex manager di Fideuram, truffato, una truffa di milioni di euro attraverso appunto la riproduzione di messaggi audio WhatsApp che però erano creati attraverso l'intelligenza artificiale, talmente realistici non solo nella riproduzione della voce ma anche nella riproduzione dell'intonazione delle parole utilizzate, che era impossibile, davvero impossibile per una persona mediamente preparata, e qui stiamo parlando di un manager quindi ancora più in alto come preparazione di fronte a queste eventualità, capire che si trattasse di un reato, di una truffa.
2: E il libro parte da un caso analogo, il caso di Arup, che è avvenuto un po' di anni fa, quindi prima, e che ha fruttato in questo caso ai criminali 25 milioni di euro. Nel caso di Fideuram si è trattato di 36 milioni di euro, sì, che sono stati, diciamo, persi. Ora, il caso, per esempio, di Arup è un caso avvenuto, come dicevo, alcuni anni fa, in cui un impiegato che aveva le mansioni del funzionario rispetto al caso di Fideuram come dire, si è trovato di fronte a degli elementi ancora più implementati. Intendo dire questo: nel caso di Fideuram l'ex presidente Fideuram ha avuto delle telefonate e la voce era stata manomessa con un apposito programma per cui risultava simile all'originale. Nel caso di Arup invece e ci sono stati dei video, per cui oltre la voce manomessa, anche il video era stato manomesso e l'impiegato, anzi il funzionario, si è trovato di fronte ai suoi capi e ai suoi colleghi che gli dicevano di mettere su dei conti, di spostare su dei conti la cifra di 25 milioni di euro. Lui ha eseguito perché era una call, come ne facciamo tutti in questo periodo.
1: Senti, Per andare a chiudere in un 30 secondi, un 45 secondi, ti domandi anche che come reagire, che fare, che lo Stato che deve fare, le leggi ci dovranno essere, siamo attrezzati? Fai una riflessione su questo?
2: Allora io faccio una riflessione su questo, ma la riflessione deve arrivare da tutti noi perché, come dicevo prima, spesso i criminali arrivano prima dello Stato e prima delle leggi. Quindi il suggerimento che do anche nel libro è quello che comunque tutti noi dobbiamo essere più cauti. Dobbiamo essere più cauti intanto quando vediamo un filmato, quando sentiamo una telefonata, anche da una persona cara. E poi soprattutto siamo in un mondo, lo sappiamo tutti, pieno di password, pieno di codici che ci servono per accedere, ma a volte basterebbe comunque una parola anche di uso domestico, familiare, una parola che tutti quanti usiamo. E certe volte questo potrebbe essere una password ulteriore. Magari se chiama tuo figlio e in quel momento potrebbe non essere lui, ci sono anche degli esempi di bambini che sono stati rapiti con la loro voce, ma una parola che usiamo tutti in famiglia e che
1: diventa una sorta di chiave di sicurezza.
2: Diventa una chiave di sicurezza.
1: Vedremo che succederà allora, come impareremo a difenderci. Grazie Emilio D'Angelo, il falso perfetto, come l'intelligenza artificiale viene usata per truffarci. Grazie e buon lavoro ad Emilio. Chiudiamo qua, ovviamente andiamo a vedere il blob. Ringrazio la squadra di Sera 24, Caterina Villa, Manuela Maddaloni, Laura Rizzo, Luca Andrea Massaro e Eleonora Pepe. Le immagini del giorno.
3: Intanto sull'energia la richiesta dell'Italia alla fine è stata accolta dalla Commissione europea, quindi è stato già un bel risultato importante. Adesso si tratta di lavorare.
4: Io do una mano, partecipo anch'io. Voglio dimostrare che anch'io ci sono. Nel mio piccolo ci sono anch'io.
5: Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, con il sudore, con l'impegno a convincere le persone una per una che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze.
6: Namaste.
7: Namaste, sir.
6: Kaise ho abhi, tabiyat kaisi hai?
7: Sir, sab theek hai, sir, sab theek.
6: Dekhiye, pura desh aapke liye prarthana kar raha hai.
7: Sabse bade address.
1: Allora, eccoci qua. Alcune altre notizie della giornata. Chiude a seguito di decine di cause e incidenti uno dei più iconici parchi di divertimento degli Stati Uniti, mentre in tutto il mondo aumentano i parchi che offrono divertimenti estremi. Sentiamo Paola Erba.
8: Verrà chiusa definitivamente, dopo 20 anni e oltre 16 milioni di visitatori, una delle più popolari montagne russe della California, la X2 del Six Flags Magic Mountain. La decisione è arrivata dopo una serie di denunce legali e decine di persone che hanno affermato di aver subito danni cerebrali durante una corsa. Queste montagne russe, pubblicizzate sul sito del parco come rito di passaggio per i temerari, sono note per lanciare i passeggeri in picchiata e farli ruotare per centinaia di metri raggiungendo velocità fino a 122 km orari, mentre i sedili ruotano di 360 gradi. Ma quella dell'X2 non è purtroppo una vicenda isolata, perché gli ultimi anni hanno visto in tutto il mondo una crescente diffusione di montagne russe particolarmente adrenaliniche, che puntano su accelerazioni estreme e altezze record. In Italia sono circa 200 i parchi di divertimento esistenti, tra quelli a tema, gli acquatici, i faunistici e le strutture ludiche di varie dimensioni.
9: I parchi italiani superano i 20 milioni di visitatori l'anno e per chi lavora in questo settore la sicurezza è la condizione per aprire ogni mattina. In Italia attrazioni così spettacolari si contano sulle dita di una mano, sono progettate e certificate secondo la norma tecnica europea, scritta da ingegneri aerospaziali nella parte che considera con grande attenzione le forze e le accelerazioni di gravità a cui è sottoposto il corpo umano. Ogni impianto nasce per un sito preciso, con un tracciato e un'ingegneria propri e viene verificato da enti di certificazione specializzati prima dell'apertura e poi più volte nel corso della sua vita operativa.
1: Oggi a Roma, in Piazza Venezia, poi al Circo Massimo, la cerimonia 80 anni, l'alba della Repubblica, con 4.000 studenti accompagnati dai loro insegnanti di oltre 40 scuole. Sentiamo Sara Verta e poi, ovviamente, come sempre, vi lascio con le notizie sportive.
10: 4.000 studenti hanno celebrato l'alba della Repubblica.
11: Siamo molto contenti di essere qui. Sì, per noi è una cosa molto importante.
10: Una giornata dedicata ai giovani nell'ottantesimo anniversario, organizzata dalla Fondazione Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e dalla Questura di Roma.
12: Il regalo più bello che la Repubblica sicuramente avrebbe desiderato da noi è quello di mettere insieme gli Insigniti al Merito della Repubblica con le nuove generazioni.
13: Giornata meravigliosa dove l'entusiasmo dei ragazzi sta sottolineando questo anno importante come ricorrenza dei valori della nostra Costituzione, dei valori della Repubblica. Ti spero che un semino sarà piantato nel loro cuore oggi.
14: Come cittadini del futuro, che possano godere delle libertà che i nostri padri hanno conquistato e che possano partecipare a far crescere il nostro paese con il loro entusiasmo, la loro energia.
15: Questo momento molto importante mi ha fatto provare diverse emozioni, tra cui c'è sicuramente il rispetto per il milite ignoto e insieme a lui a tutti i deceduti in guerra che hanno portato pace nella nostra patria.

0: Esame di francese per l'Italia che, dopo aver ritrovato in Turchia vittoria e nuove certezze, affronterà il test più impegnativo in casa della Francia galattica di Dembélé e compagni, campioni che solo con il raffreddore potrebbero giocare male, scherza Mancini alla vigilia.
1: Mi sembra che sono molto più avanti di noi, però una partita di 90 minuti tutto può accadere, poi sarà importante per la classifica e sarà importante vedere anche contro una squadra così forte, insomma, un po' di ragazzi giovani.
0: Squadra che vince non si stravolge, vedi Tonali che potrebbe giocare la terza di fila, mentre il casting per l'attacco è apertissimo tra l'esperto Ken, il più in forma Pio, e uno Scamacca scalpitante.
2: Non penso che una singola partita possa definire quello che è il nostro valore. Come ho detto all'inizio, siamo all'interno di un percorso, siamo all'inizio di un percorso nuovo, quindi ogni partita servirà ad aggiungere un tassello importante.
0: Emozionante sarà anche per Zidane, la sua prima da CT allo Stade de France, proprio contro l'Italia che ha affrontato da giocatore per l'ultima volta nel 2006. La testata Materazzi, ricordo di cui non va fiero, con il quale convive senza rimorsi, racconta Zizou, che oggi dalla panchina proverà a costruirne di nuovi.
3: Abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori. Dis-moi merci,
4: è ancora rendezvous, di nuovo Italia-Francia e non solo nel calcio, perché se la testata di Zidane a Materazzi è ormai nella memoria collettiva al pari della scoperta dell'America, la rivalità con i transalpini si misura in tanti altri campi. A separarci non solo le Alpi e il bidet, c'è anche una questione di stile. Milano e Parigi si contendono lo scettro di capitali della moda, da un lato le grandi maison e la couture, dall'altro stilisti immemorabili, l'alta sartoria e la tradizione del prêt à porter. C'è poi il cinema e la sfida a colpi di ricerca artistica, neorealismo contro nouvelle vague, tanto per cominciare, e ovviamente l'enogastronomia, dai vini alle bollicine, dove lo champagne perde allure rispetto al prosecco e allo spritz, anche oggetto di un maldestro tentativo di imitazione da parte francese, fallito miseramente. Quanto ai formaggi, loro ne hanno 1200 varianti, noi 200 in più. Ed è da vedere se il Camembert reggerà mai il confronto con la mistica di una burrata pugliese. La cucina italiana non per niente è stata eletta patrimonio UNESCO, con buona pace dei francesi, delle baguette e di una Gioconda che indifferente continua a sorridere dalla sua sala al Louvre.
5: Il CT portoghese dal nome importante, Jesus, passerà alla storia come il tecnico dei sogni, quello che fa giocare chi è più in forma, comunque sceglie lui, senza farsi condizionare da ingaggi, procuratori e passato sia pure glorioso. Il Ronaldo offeso aveva già lasciato il ritiro, inabile alla panchina, la squadra non l'ha presa malissimo. Ha vinto 4-2 in casa della Danimarca, in gol anche il milanista Gonzalo Ramos, che ha fatto il bis dopo la Norvegia. CR7 si può consolare, poco ma tant'è, con il gol che gli ha dedicato il napoletano Højlund, portoghesi già qualificati ai quarti. È arrivata anche la prima vittoria della gestione Klopp, alla Germania basta un gol per tempo contro la Serbia, classifica che si accorcia anche grazie al 2-2 tra Grecia e Olanda, con gli Orange in doppia rimonta e sigillo di un altro ex milanista, Reinders. La cosa più curiosa si è avuta dopo il triplice fischio in conferenza stampa. Parte la solita domanda sulla multietnicità della nazionale tedesca. Klopp si guarda intorno, sorride e dice: non rispondo a domande idiote. Oggi ultima di Dzeko con la Bosnia e fare puntate su Belgio-Turchia con Montella in bilico.
6: La sofferta vittoria contro l'Armenia grazie al gol di Sisse nel recupero è costata due infortuni agli azzurrini che perdono Favasulo e Fortini che rientrano nei rispettivi club, mentre la nazionale maggiore a rinforzare la squadra di Baldini è arrivato Anor del Crystal Palace. Protagonista della sterata di ieri, avendo dopo due traverse e un rigore parato, è stato il giovane attaccante del Milan, Alfadio Sisse, classe 2006, che è entrato dalla panchina e ha deciso questo match. Per lui due gol fondamentali bellissimi anche col Milan.
7: Che cosa ti sta dando questo inizio 2026-27?
8: No, mi sta dando tante gioie, però Sono convinto che quello che ho dimostrato sia neanche il 70%, quindi so che posso fare molto meglio. E anche il gol è una felicità per me, quindi sono sicuro che d'ora in poi sicuro mostrerò tante altre mie caratteristiche che diciamo non ho mostrato in questi mesi.
6: Lunedì a Pescara la gara da dentro o fuori contro la Polonia, che guida il girone a punteggio pieno. Una vittoria con 2 gol di scarto aprirebbe all'Italia subito le porte per Euro 2027.
9: Quando si dice scendere come una moto, anzi in questo caso persino più forte, mette i brividi Héctor Álvarez, ma il suo è un rischio che paga. Dopo il terzo posto dello scorso anno, l'argento di qualche giorno fa ai mondiali di Montreal, finalmente è suo il gradino più alto del podio. Succede in Slovenia per i campionati europei di ciclismo, che si aprono con le prove in linea nella categoria Under 23 e nel segno dell'enorme talento spagnolo. Già pronto al passaggio tra i grandi con la Lidl Trek, Álvarez attacca un giro e mezzo di circuito dall'arrivo e fa la differenza in discesa e sul passo, resistendo al rientro del polacco Jan Jakowiak alla fine secondo e del belga Nils Driesen terzo. Quarto il tedesco Max Bock, volata per il quinto posto che va invece all'azzurro Mattia Negrente, ancora tonico dopo la settima piazza dei mondiali. In mattinata anche la gara Under 23 femminile, con la vittoria, in questo caso a sorpresa, della svizzera Mara Winter, in volata ristretta sull'olandese Nienke Finke e sulla neocampionessa del mondo di categoria, la slovacca Victoria Schladonova. In questo caso 2 italiane in top 10, Eleonora Ciabocco settima e Giada Silo nona, e ora le prove elite, quella femminile sabato e quella maschile domenica.
10: Il Rally Italia-Sardegna è entrato nel vivo con le 3 speciali di oggi ripetute 2 volte. Ivan Pajari e Solberg, i 3 portacolori Toyota, si contendono il titolo iridato separati da 21 punti. Al gallese, che proprio sull'isola dei 4 muovi debuttò nel mondiale nel 2013, bastano 19 punti per conquistare il suo primo mondiale piloti. La giornata si è aperta con un colpo di scena sfiorato. Una foratura lenta sull'anteriore sinistra rischia di costare caro a Solberg. Lo svedese paga una 15ina di secondi ma si riscatta vincendo la terza speciale. Al parco assistenza di metà giornata al comando c'è Formeau, il francese precede di 4 secondi se il compagno di squadra Neuville, a dimostrazione di quanto la Hyundai si trovi a proprio agio sugli sterrati sardi, dove ha vinto 7 delle ultime 10 edizioni. Al terzo posto Solberg con 2 secondi 6 su Pajari, quarto, e 16 secondi 8 su Evans, sesto. Nel giro di prove pomeridiane la situazione resta sostanzialmente invariata, con le 2 Hyundai a fare l'andatura, con Neuville che passa a Formeau nel finale per appena 4 decimi. Per la lotta al titolo Solberg terzo e Pajari quinto hanno una 30ina di secondi di vantaggio su Evans sesto. Domani altro doppio giro su 3 prove con diretta su Rai Sport della prima speciale a partire dalle 7.55.

Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Nel programma Mi piace così ho apprezzato l'assenza di preparazione, cottura o misurazione dei cibi. Tutto è pronto, basta aprire e scaldare. Mangi senza sensi di colpa perché sai che tutto è già misurato.
2: Ho apprezzato che fosse semplice. Penso di aver perso comunque circa 7-8 kg nel primo mese. È molto efficace.
1: E io ho perso 11 kg.
3: Vuoi perdere peso? Vai su mipiacecosi.it. Con il programma di un mese Mi piace così, la prima settimana è gratis. Mipiacecosi.it.
4: Mi piace così, ti cambia la vita. La polverina.

0: mercato dell'energia che fa girare la testa? Alla serenità di produrla a casa tua con i pannelli solari. Scegli l'azzurro. Con Solare A2A hai fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai su A2A.it. A2A, Life Company.
1: Il mio tè.

0: te?
1: Immediatamente.
2: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di te. Tè San Benedetto, irresistibilmente. Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: Via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% del PIL per energie e di un altro 0,3% per la difesa. Il ministro Giorgetti, difficile fare previsioni. Finito il G7 sull'emergenza energetica, presieduto all'Eliseo da Macron, via libera alle scorte, rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi. Schlein agli alleati, uno non vale uno. Poi le critiche al governo, la destra ha fallito, Meloni 10 giorni per rispondermi con 10 falsità. I PM di Palermo chiedono l'arresto per corruzione dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao, lui si difende, tutto falso. Spagna, bocciati i decreti sugli sfratti, governo battuto dalla destra, Sanchez verso il voto anticipato. Nations League, tra poco a Parigi l'Italia di Mancini cerca conferme contro la Francia di Zidane. Buonasera, ben trovati a questa nuova edizione del telegiornale nella lingua dei segni italiana. Ci accompagna questa sera l'interprete Antonietta Bertone. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Lo 0,3% del PIL per la difesa, 8 miliardi in meno del previsto, e lo 0,3% per l'energia. Abbiamo approvato il documento programmatico in un contesto particolarmente complesso, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti. Appena terminato il G7 sull'emergenza energetica, convocato in videoconferenza, presieduto all'Eliseo dal presidente francese Macron, via libera alle scorte, rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi, una decisione accolta con favore dai vertici europei e anche dal presidente statunitense Trump, che esulta sui social. L'Europa ha acconsentito ad attingere alle proprie scorte. Doppio fondo di Schlein, che prima avverte Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti nel programma, uno non vale uno, generosi sì, ingenui no. La segretaria del PD parla alla direzione del partito, che approva la sua relazione, ma senza i voti della componente riformista. Le risponde il presidente del Movimento 5 Stelle, uno vale uno, significa che contano i cittadini, il 70% dice basta all'escalation militare. Si riaccende anche il duello a distanza di Schlein con Meloni. Vuole una critica vera, attacca la leader Dem, gliene dico 10 ed elenca tasse, natalità, precarietà del lavoro, stipendi bassi. La replica via social della Premier, 10 giorni per rispondermi con 10 falsità. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana Gaetano Armao. Oltre all'avvocato, marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi, i magistrati hanno chiesto misure cautelari per altre 8 persone. I PM ipotizzano il reato di corruzione. L'indagine riguarderebbe un giro di mazzette per le autorizzazioni ambientali. Armao si dichiara estraneo ai fatti. La Spagna, il governo Sanchez battuto dalle destre sul tema casa due volte in poche ore. Il Congresso ha respinto il primo decreto contro l'emergenza abitativa e il secondo che introduceva il rinnovo automatico dei contratti d'affitto. Ora all'orizzonte l'ipotesi di elezioni anticipate. Davanti al Parlamento protestano migliaia di persone. I manifestanti hanno chiesto lo sciopero generale. Il calcio, la Nations League, gli azzurri di Mancini chiamati fra poco a Parigi, un'impresa, resistere, provare a battere i Bleu guidati da Zidane, una delle formazioni più forti del mondo. L'Italia è reduce dalla brutta sconfitta interna contro il Belgio, all'esordio, seguita poi dal bel successo

La previsione per domani per le regioni settentrionali è ancora all'insegna di una nuvolosità alta e sottile sulle regioni di nord-ovest e di cielo prevalentemente sgombro invece sull'area di nord-est. Anche al centro la giornata trascorrerà prevalentemente con il sole, sottilmente velato da qualche nube alta che passerà nella prima parte della giornata. Sul meridione, cielo sereno poco nuvoloso per tutto il giorno, ma con un po' più di vento sul Salento e sulle coste ioniche della Calabria, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare. Lo stesso vento e lo stesso moto ondoso che ritroviamo anche sul canale di Sardegna, con entrambe le isole che potranno avere qualche isolato piovasco, parte sud della Sardegna ed est della Sicilia. Queste le temperature ancora stazionarie su valori elevati e oltre la norma del periodo.

0: Dunque, ricominciamo dalla Nations League, la nazionale di Mancini in campo tra pochissimo contro la Francia. Gli azzurri sfidano la corazzata di Zidane dopo il poker in Turchia e in palio ci sono punti decisivi per la vetta del girone. Ci colleghiamo da Parigi con Fabrizio Tumbarello.
1: Lo Stade de France non si è ancora riempito, ma è tutto esaurito da tempo, complet, come dicono da queste parti, per le in casa di Zinedine Zidane da commissario tecnico della Francia, che anche senza l'infortunato Mbappé resta una squadra stellare che guida il gruppo 1 a punteggio pieno con due vittorie in trasferta senza gol subiti. L'Italia segue al secondo posto a 3 punti insieme al Belgio, a quota 0 c'è la Turchia e dunque in teoria questa è una sfida per il primato nel girone, anche se la Francia sulla carta è nettamente favorita, ma lo era anche 2 anni fa, quando gli azzurri, reduci dal disastroso europeo in Germania, vennero qui nel settembre del 2024, anche se si giocava al Parco dei Principi, a vincere 3-1 in rimonta contro ogni pronostico. Azzurri che sono in campo per il riscaldamento, e così come la Francia abbiamo le formazioni ufficiali. Roberto Mancini conferma per ben 9 undicesimi lo schieramento iniziale di 4 giorni fa a Bursa, quando invece aveva cambiato per ben 8 undicesimi la formazione di partenza rispetto alla gara di 3 giorni prima all'Olimpico contro il Belgio. Stavolta ci sono state 24 ore di riposo in più. Tutto sta che l'unica novità sono Calafiori al posto di Ruggeri in difesa e in avanti Ken al posto dell'infortunato Raspadori, che martedì ha lasciato il ritiro per un problema al bicipite femorale. Nel 4-3-3 in porta c'è capitan Donnarumma, nella difesa da destra a sinistra Caiode, Scalvini, Bastoni e come detto Calafiori. A centrocampo Frattesi confermato, ha vinto il ballottaggio con Barella che va in panchina con Tonali e Fagioli, e poi in attacco Ken con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito. In campo i milanisti Maignan e Rabiot, lo juventino Kalulu e il comasco Dacuña, che ha vinto il ballottaggio a centrocampo con il romanista Kone che va in panchina come l'interista Diouf, e l'altro comasco Boutet. In avanti, come detto, assente Mbappé, ci sono Dembélé con Olise e Due. Per il momento è tutto dallo Stade de France, la linea a Roma.
0: Grazie Fabrizio. E allora ricominciamo le notizie del nostro telegiornale, proprio l'avete sentito da quella che era anche l'apertura poco fa nei nostri titoli. Dal Consiglio dei Ministri il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla richiesta di scostamento per energia e difesa. E allora ci aggiorna da Palazzo Chigi Gabriele Martelloni.
2: Sì, dunque dal Consiglio dei Ministri arriva il via libera al documento programmatico di finanza pubblica, la cornice dentro la quale sarà poi scritta la prossima manovra, con alcune novità per quanto riguardano le stime macroeconomiche. Ad esempio un deficit che scenderà sotto il 3% si annuncia nel 2026, anche se poi nel 2027 salirà al 3,5%, così come il debito, che per quest'anno è previsto al 138,1, salirà al 138,4% nel prossimo anno. E un'altra novità importante riguarda la richiesta di scostamento di bilancio nella relazione approvata dal governo, che serve per utilizzare di fatto la clausola nazionale di salvaguardia per le spese di difesa e energia, e dunque l'annuncio è che per

0: Quest'anno, per il 2027, la prossima manovra, saranno chiesti come flessibilità 14 miliardi, lo 0,3% del PIL per la difesa e altrettanti per le spese energetiche, e così anche nel prossimo anno. Viene ridimensionata dunque la quota disponibile per le spese militari, che era, ricordiamo, di 22 miliardi. Ieri c'era stato un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi e in quel contesto si era deciso dunque di far equivalere sia il costo che ci sarebbe stato per il governo nel prendere in prestito le risorse sulla difesa sia su quelle sull'energia. E dunque la questione energetica, che resta al centro dell'attività dell'esecutivo, la Premier, che come sappiamo ha inviato una lettera a von der Leyen per chiedere ulteriore flessibilità, mentre un altro aspetto è la riunione del G7 che c'è stata oggi, ha partecipato anche la Presidente del Consiglio, condividendo la necessità di liberare le scorte degli alleati del G7 sul gasolio, da una parte per far abbassare il prezzo, dall'altra parte anche per evitare un'ulteriore divaricazione tra le due sponde dell'Atlantico dopo le tensioni che c'erano state sul diesel. Per il momento è qui tutto, linea a voi.
1: Grazie Gabriele. Dunque il documento programmatico di finanza pubblica arriva, ma in un contesto complesso. È sempre più difficile fare previsioni. Le parole in conferenza stampa del ministro dell'economia Giorgetti al termine del Consiglio dei Ministri. Sentiamo.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3. Ah, abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa. Con questi numeri, e tenuto conto di una crescita del PIL che abbiamo aggiornato per quanto riguarda il 2026 all'1% rispetto, ricorderete, all'originaria prudente stima dello 0,6%, il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8 nel 27, 0,9 nel 28 e 0,8 nel 29.
1: Dunque vedete che al centro di tutti quanti i governi, i paesi europei, c'è la preoccupazione per l'energia, per il caro, i prezzi alti. Allora è stata accolta con favore dai vertici europei la decisione del G7 di rilasciare 100 milioni di barili di greggio in 4 mesi per contrastare questa emergenza energetica. I cittadini meritano energia a prezzi accessibili, ha detto la Presidente della Commissione europea von der Leyen. La corrispondente Marilu Lucrezio.
3: Al G7 è deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Una risposta all'impennata dei prezzi, con una priorità immediata, il diesel, che sarà immesso in quantità consistenti sul mercato già nei primi 20 giorni. I leader, riuniti in videoconferenza su iniziativa del presidente francese Macron, hanno deciso anche di non imporre restrizioni alle esportazioni di energia tra i partner e di coordinare la manutenzione delle raffinerie per evitare fermate simultanee e aumentare, dove possibile, la produzione. Bruxelles segue da vicino la crisi. Gli ambasciatori dei 27 si sono riuniti oggi e soprattutto il mercato del gasolio a registrare forti tensioni e prezzi elevati. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accoglie con favore l'accordo del G7 e il mancato ricorso a divieti all'export. E il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, annuncia che energia e caro prezzi saranno sul tavolo del vertice europeo del 15 e 16 ottobre, con un obiettivo di attenuare l'impatto sui cittadini, imprese e industrie.
1: E Trump, che lo aveva chiesto, esulta, lo fa sui social, dice l'Europa, scrive: l'Europa ha consentito ad attingere alle sue scorte. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
4: Sì, il Presidente degli Stati Uniti si felicita per la decisione del G7, dice l'Europa si è detta d'accordo nell'immettere nel mercato un'enorme quantità di diesel che era immagazzinata a mo' di scorte. Questo scrive sui social, Trump d'altronde lo aveva annunciato ieri mentre era tra Texas e Oklahoma in campagna elettorale per il voto di metà mandato, dove una delle principali preoccupazioni degli elettori è proprio il caro carburante, aveva detto: potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far abbassare i prezzi del diesel a livello globale. Oggi la CNN, mai tenera con l'inquilino della Casa Bianca, titola: l'Europa si piega alle pressioni degli Stati Uniti per rilasciare le riserve di diesel. Andamenti del prezzo dei carburanti che sono legati ovviamente all'andamento del conflitto in Medio Oriente, agli ostacoli alla navigazione nello stretto di Hormuz. E a questo proposito la stampa americana rivela che una terza portaerei statunitense, la vedete nelle immagini, la Roosevelt, con altri 10.000 militari si sta dirigendo nell'area, con Trump che non aveva escluso una ripresa dei bombardamenti contro la Repubblica Islamica dopo le elezioni di metà mandato. Linea a voi.
1: Le bollette del gas sono sempre più care per i clienti vulnerabili, più 12,7% a settembre, lo comunica l'ARERA, e Eni taglia intanto del 20% il costo del carburante all'ingrosso per agricoltura e pesca. Paolo Mancinelli.
5: Nuova stangata per le famiglie più vulnerabili. ARERA ha comunicato il prezzo del gas che a settembre 2026 è pari a circa 162 centesimi a metro cubo. Ciò significa un aumento del 12,7% per i 2.300.000 clienti del mercato a maggior tutela. Il costo della sola materia prima è salito così a 78,80 euro al megawattora. Anche i prezzi dei carburanti rimangono alti, è vero, ma almeno con il tetto fissato da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, i cittadini respirano un po', e ora il paracadute economico inizia ad aprirsi anche per l'agricoltura e la pesca. Per questi due settori scatta uno sconto del 20% che Eni applica sul carburante venduto all'ingrosso extra rete. Il taglio resterà in vigore fino al 31 ottobre, come sulla rete ordinaria, con la possibilità di una proroga fino a fine anno a seconda dei mercati e della disponibilità del prodotto. Coldiretti accoglie con favore lo sconto sul gasolio agricolo, definendolo un sollievo fondamentale per agricoltura e pesca, dopo i prezzi raddoppiati a causa della guerra. Fuori dagli sconti extra resta invece l'autotrasporto. Sul fronte stradale prosegue intanto il calo dei prezzi alla pompa. Il Ministero delle Imprese comunica per la benzina una media di 2,06 euro al litro, mentre il gasolio scende a 2,26. Complessivamente da domenica, dice il Ministero, i prezzi medi della benzina sono scesi di 9,6 centesimi, quelli del gasolio di 11,7, consistente il calo anche sulla rete autostradale.
1: Sui temi economici si concentra il dibattito politico, però nel campo largo intanto si riaccende la discussione su primarie e leadership da Montecitorio. Alberto Gioffreda.
6: Temi economici come lo scostamento di bilancio che è stato annunciato dal vice premier Tajani e sul quale sembra aver avuto la meglio la linea della Lega, con Matteo Salvini più soldi destinati alle spese per energia che a quelle della difesa. Allora ascoltiamo su questo per il partito di Salvini Gusmeroli.
7: La Lega e il governo di centrodestra proporrà al Parlamento uno scostamento di bilancio contro il caro energia per aiutare famiglie e imprese. Sulla manovra si sta lavorando a un provvedimento che riduca l'età pensionabile e ampli il livello di flat tax a 100.000 euro.
6: A sostenere il governo soprattutto sulla richiesta di maggiore flessibilità all'Europa nel centrodestra, Fratelli d'Italia e Noi Moderati di Maurizio Lupi. Nel campo largo, discussione tutta interna, iniziata con le parole della segretaria Dem Schlein rivolte all'alleato dei 5 Stelle Giuseppe Conte: quando si tratterà di scrivere il programma tutti insieme non può valere, in quella discussione l'uno vale uno, il PD ha il doppio dei voti. Parole queste che non sono condivise nel campo largo da Verdi e Sinistra, lo dice Angelo Bonelli, vengono condivise invece da Matteo Renzi. Oggi iniziata per Italia Viva la Leopolda, si attendeva la risposta di Giuseppe Conte, che decide di tenere comunque i toni bassi. Allora ascoltiamo il leader del Movimento 5 Stelle e poi linea allo studio.
8: Credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
1: Poco fa rincara la dose il presidente 5 Stelle Schlein, si sta assumendo una grande responsabilità politica volendo Renzi, e ne sarà diretta garante. Andiamo in Spagna, le grane non da poco per il governo Sanchez, che è stato battuto sul tema casa due volte in poche ore dalle destre al Congresso. Il Congresso ha respinto i due decreti. Cresce la protesta, annunciate nuove manifestazioni nel fine settimana e all'orizzonte potrebbero esserci le elezioni anticipate. Alessandro Carboni.
9: Noriega Gómez Javier? No. Núñez Feijóo Alberto? No.
10: Due decreti bocciati in poche ore. Il Congresso spagnolo affossa i provvedimenti del governo Sanchez sulla casa. Il primo, quello che bloccava fino al 2030 gli sfratti per i più vulnerabili e prorogava il congelamento degli affitti, è stato respinto per pochi voti. Stessa sorte per il secondo, sul rinnovo automatico dei contratti di locazione in vigore da 16 ore, abrogato con un margine più ampio. Decisivi i 7 voti dei catalani di Junts con Popolari e Vox. Due decreti che rispondevano alla protesta per Mari Carmen Abascal, 87 anni, sfrattata da un fondo di investimento e portata via in barella dalla sua casa di Madrid. Inutile l'appello di Sanchez ai gruppi prima del voto. Fate la cosa giusta, aveva avvertito, perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate. Fuori dal Parlamento i manifestanti, la rabbia, gli slogan, i vostri profitti, la nostra miseria. A Puerta del Sol la tendopoli resiste da quasi una settimana. Non ci accontenteremo delle briciole che ci danno sempre, dice Maria, ammesso che ci diano qualcosa. In 10 anni gli affitti in Spagna sono quasi raddoppiati. Il sindacato degli inquilini annuncia nuovi cortei e punta allo sciopero generale. Dovremo restare qui finché non ci saranno leggi che ci permettano di tornare a casa, ma a casa nostra. Ora la scelta aspetta a Sanchez. La stampa spagnola parla già di elezioni anticipate.
1: Il Brasile va al voto per le presidenziali in un clima di tensione. Per la prima volta in 20 anni è cancellato il dibattito tra i candidati. Il presidente uscente Lula, accolto da un bagno di folla a Rio, secondo i sondaggi potrebbe ottenere il quarto mandato. Vero Stefania Battistini, inviata da San Paolo?
11: Sì, sembra in testa di 3 punti, pochi ma ci sono. Lula sembra proprio andare a raccogliere ancora una volta per la sua quarta presidenza a 80 anni il consenso dei brasiliani. È però un Brasile spaccato in due, come è spesso accaduto nelle ultime elezioni in America Latina, dove la polarizzazione tra destra e sinistra si sente moltissimo, soprattutto in questi anni di crisi economica. Noi ci troviamo lungo l'avenida Paulista di San Paolo, il cuore pulsante economico del Brasile, ed è proprio nella sua periferia che si gioca questo testa a testa, il voto degli indecisi, soprattutto il voto di queste fasce povere che sicuramente, per cui sicuramente Lula nei suoi primi 2 mandati ha migliorato le condizioni di vita, ma che oggi soffrono le conseguenze della deindustrializzazione, potrebbero esprimere un voto di protesta. Lo dicevi, una campagna elettorale che si è contraddistinta per la tensione, per gli insulti. Non c'è mai stato un confronto tra i due principali candidati fino a quello che è successo ieri sera, un unicum nella storia del Brasile democratico. Non accadeva di fatto dalla fine della dittatura che non si svolgesse un confronto alla fine del primo turno tra i due candidati. Addirittura la prima emittente brasiliana Globo ha dovuto cancellare il dibattito perché il tribunale elettorale ha continuamente cambiato le regole in corsa, questi hanno denunciato. Lula ha preferito parlare da solo ad un podcast su YouTube. Bolsonaro alla fine, a Bolsonaro è stato vietato al figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair di poter parlare con la sedia vuota lasciata da Lula, alla fine si è ritirato anche lui e insomma l'emittente televisiva ha deciso di non mandare in onda nessun dibattito tra i candidati. Siamo in attesa, sono gli ultimi 2 giorni di campagna elettorale. A voi.
1: Grazie, grazie Stefania. Torniamo in Italia. Salim El Khoudry sapeva cosa stava facendo quando lo scorso 16 maggio investì alcuni pedoni nel centro di Modena. A dirlo è la perizia psichiatrica voluta dalla procura presentata davanti al GIP. 8 persone rimasero ferite. Monica Esposito, 55 anni, morì in ospedale dopo 2 mesi. Giulia Bondi.
12: può andare a processo Salim El Kudri perché sapeva cosa stava facendo sabato 16 maggio quando a Modena si schiantò con l'auto uccidendo Monica Esposito e ferendo altre 7 persone. Lo dice ora ufficialmente la perizia psichiatrica voluta dalla procura e presentata in incidente probatorio. Il disturbo psichico del 31enne non è così grave da essere causa diretta della strage.
13: Può partecipare coscientemente al processo e pertanto penso che questo sia stata una richiesta correttissima da parte della procura per non lasciare all'interno del processo alcun dubbio.
12: Concorde tra nessun punto la legale del fratello di Monica Esposito.
14: Riteniamo che la premessa, il substrato su cui lui si è mosso non sia di natura personologica, frustrazionale, ma unicamente dettato da un movente di terrorismo jihadista.
12: Ora la procura, che al momento contesta la strage ma non il terrorismo, può chiedere il rinvio a giudizio.
15: La nostra tesi, lo dico sinceramente, è che c'è una parziale compromissione. Lui era parzialmente capace, mentre faceva si rendeva conto, in quel momento però è impresa anche una follia che lo faceva registrare dei video deliranti e che in quel momento lo fa spingere l'acceleratore al massimo.
12: In aula anche parenti e feriti che per la prima volta da quel 16 maggio incrociano lo sguardo di El Kudri.
1: Restiamo sempre sulla cronaca perché la polizia ha diffuso immagini del presunto autore dell'aggressione ai danni di una 23enne accoltellata alla testa lo scorso 23 settembre a Salerno. Eccole, le vedete. Gli inquirenti stanno cercando di dare un nome a questa persona, dunque invitano, per questo mostrano la fotografia, chiunque possa riconoscerlo a fornire informazioni. La donna è stata dimessa il giorno dopo l'aggressione con 21 giorni di prognosi. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ex assessore della regione siciliana Gaetano Armao, Giorgio Ruta. Vediamo il suo servizio, poi breve pausa e seconda parte del TG.
16: Il servizio offerto da Gaetano Armao sarebbe valso 138.000 euro. Per la procura di Palermo, che ne chiede l'arresto in carcere, attanto ammonterebbe la tangente pagata dai rappresentanti della compagnia Valdostana delle Acque per essere favoriti dall'ex vicepresidente della regione siciliana. Armao avrebbe aperto le porte degli uffici della burocrazia regionale ai vertici della CVA, Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile, interessati a progetti nell'isola. E soprattutto, con il suo ruolo di presidente della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione, Armao avrebbe agevolato le loro pratiche. La tangente sarebbe arrivata sotto forma di un contratto di consulenza stipulato con l'avvocato Pierluigi Matta, che poi avrebbe girato i soldi al politico siciliano. Un'imputazione provvisoria che avrò modo di dimostrare essere priva di fondamento, si difende Armao in una nota. Sono tre gli episodi di corruzione che vengono contestati al marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio. Gli agenti della squadra mobile hanno perquisito lo studio e le abitazioni di Palermo e Roma. In tutto sono 9 le richieste di misura cautelare avanzate dalla procura, su cui dovrà decidere il giudice per le indagini preliminari. Gli altri 2 episodi contestati riguardano altrettante società siciliane. La SEAP Bioenergy, che sarebbe stata interessata a un impianto per la selezione dei rifiuti, e la SAMO, impresa che si occupa di cure palliative. Per quest'ultimo caso, Armao avrebbe fatto pressioni per bloccare il decreto che ampliava il numero delle società convenzionate. Per questa vicenda è indagato anche il deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo.

Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
2: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
3: Sex symbol?
2: No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
4: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone sofà con 50% di risparmio. Solo da noi, Candy Setta in vera pelle con doppio relax elettrico più trasporto gratuito al prezzo lancio di 1099 euro. Ma termina domenica e inizia a pagare a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.

0: 20 e 30 in punto, allora ricominciamo dal conflitto in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov insiste, la guerra va avanti. Per il New York Times intanto la Russia starebbe preparando un devastante attacco per l'inverno. La strategia di guerra al momento è quella di colpire i ponti. Da Mosca la corrispondente Caterina D'Oglio.
1: Il Ministero della Difesa russo conferma di aver colpito un ponte della capitale ucraina. Si parla di attacchi a infrastrutture critiche al servizio dell'esercito ucraino impegnato nel Donbass. Attacchi che mandano in tilt una delle vie cruciali di trasporto da un lato all'altro del fiume Dnipro. Uno shock per Kiev, è un simbolo potente che racconta questa nuova fase di escalation. Secondo il New York Times, Mosca si preparerebbe a attaccare con migliaia di droni le infrastrutture ucraine per provocare un collasso energetico. Ieri Putin, nel suo intervento al Valdai Club, ha ribadito ancora una volta la versione del Cremlino, e cioè il conflitto in Ucraina è stato provocato dai nemici della Russia che mirano alle sue risorse fin dagli anni 90, ai tempi della dissoluzione dell'Unione Sovietica. Mosca, sostiene Putin, chiede un'Ucraina neutrale, mai nella NATO, mentre l'Occidente invece rischia di portare la situazione al punto di non ritorno, deplora le esercitazioni nel Mar Baltico che apertamente hanno simulato l'attacco alla regione russa di Kaliningrad. Mosca, promette Putin, non intende aggredire alcun paese europeo né oggi né in futuro. Intanto oggi vediamo il leader russo presiedere le esercitazioni militari nella base di Chebarkul negli Urali del Sud.
0: Ci sono operazioni militari in corso, operazioni militari israeliane nel sud del Libano. Il 20 ottobre intanto a Tampa negli Stati Uniti un nuovo round negoziale tra le delegazioni di America, Israele e Libano. Da Nakura l'inviato Nallorega.
2: Da una parte le bombe, dall'altra il braccio di ferro tra Hezbollah e il governo. L'IDF, che nel sud del Libano ha schierato 5 brigate, prosegue con i raid nei distretti di Tiro, Nabatieh e più a est a Marjayun. Israele, che ha rafforzato le misure di sicurezza anche in questo angolo di Libano per paura di attacchi contro il nord della Galilea prima del voto del prossimo 27 ottobre, vuole stringere i tempi e debellare definitivamente la capacità militare di Hezbollah. Il movimento filo-iraniano, che il governo ha dichiarato illegale, ribadisce il suo no a deporre le armi. Intanto, dopo il viaggio negli Stati Uniti per cercare aiuti dall'amministrazione Trump, il premier Salam ha visitato Nabatieh, roccaforte di Hezbollah, ancora sotto attacco israeliano. Qui ha ribadito la vicinanza del governo alla popolazione e gli aiuti per ricostruire. Ma per fare questo, il sud del paese ha bisogno di almeno 27 miliardi di dollari, ha detto, e questa cifra non è nelle possibilità dello Stato. Da qui un ulteriore appello alla comunità internazionale affinché si avvicina economicamente al paese. Nonostante i raid e le distruzioni, le città del sud del Libano cercano di rialzarsi. È il caso di Tiro, dove l'amministrazione locale ha inaugurato un centro per le donne, medici, farmaci, psicologi, assistenti sociali e aiuti. Il tutto con l'ausilio del contingente italiano di UNIFIL sotto il comando del generale Abagnara. Da mesi i caschi blu quotidianamente sono vicini alle popolazioni del sud con donazioni di generi di prima necessità, strumentazioni mediche, abbigliamento.
0: Gli arresti per il mancato attentato alla base aerea di Fairford in Gran Bretagna, nuova ondata di perquisizioni, mentre il premier Burnham allude a una pista iraniana. La corrispondente da Londra, Natalia Augias.
3: È un cittadino con doppia nazionalità britannica e iraniana di 25 anni l'uomo arrestato con l'accusa di tentati atti terroristici legati all'incidente alla base aerea di Fairford. L'arresto è arrivato in seguito alle indagini della squadra antiterrorismo. L'uomo è stato arrestato a Westminster, piano centro di Londra. Sono stati anche perquisiti due

0: mobili della zona, la stessa dove risultano essere residenti 3 dei 5 uomini arrestati domenica notte nei pressi della base militare. I 5, tutti inglesi, residenti a Londra, sono stati rilasciati su cauzione, ma sono in libertà vigilata. La polizia annuncia con un comunicato di valutare tutte le ipotesi, compreso il coinvolgimento di stati stranieri attraverso manovalanza locale. Il primo ministro Andy Burnham ha dichiarato che esistono indicazioni del coinvolgimento dell'Iran nell'incidente senza dare ulteriori dettagli, mentre Tehran nega con forza qualsiasi addebito e il vice ministro degli esteri ha convocato l'ambasciatore britannico respingendo ogni accusa. Il tentato attacco alla base di Fairford, che i britannici condividono con gli aerei militari USA in missione in Iran, è avvenuto domenica notte, dopo che erano stati segnalati 3 veicoli sospetti diretti verso la base, ma gli artificieri, a lungo impegnati nell'indagine, non hanno trovato tracce di esplosivo sui veicoli o nella zona circostante.
1: La guerra, le tensioni di Stati Uniti e Israele con l'Iran non cambiano, anzi a volte peggiorano anche la situazione del popolo iraniano. A Rai News 24 ha parlato la premio Nobel per la pace Shirin Ebadi, avvocata attivista iraniana premiata nel 2003. Lei assicura sarà il popolo a far cadere il regime, non la pace con Israele e Stati Uniti. L'intervista di Alessandro Marchetti.
2: Di sicuro il regime si trova in una posizione più debole, sia perché non c'è più difesa aerea, le città iraniane sono ormai agli aerei che attaccano, sia perché livelli alti del regime e dell'autorità militari sono stati eliminati, e sia per la questione economica che di fatto ha messo in ginocchio l'economia del paese.
3: Ha menzionato le pesanti sanzioni economiche degli Stati Uniti all'Iran. Quanto a lungo pensa che possa reggere l'economia iraniana e anche le finanze pubbliche del paese?
2: Le sanzioni hanno reso la popolazione molto povera, in difficoltà, la gente veramente ha difficoltà per le necessità primarie, ma hanno reso anche il regime più povero e non è più capace di pagare le forze proxies in giro per il mondo e non si trova più in quella posizione di forza economica che si trovava prima. Perciò di fatto hanno reso anche il regime in una posizione di debolezza.
3: According to media and dai media internazionali apprendiamo di forti tensioni all'interno del regime, anche tra gli stessi Pasdaran. Quanto queste si trasmettono nel paese e possono costringere di fatto l'Iran a un accordo di pace?
2: C'è un conflitto nelle sfere interne del regime che si nota sempre di più, in modo particolare nella questione di accordo sì, accordo no con gli Stati Uniti. Sono tutti due, le due parti sono piuttosto potenti, ci sono delle spaccature profonde e il fatto di arrivare o non arrivare a un accordo con gli Stati Uniti dipende molto da quale fazione riesce a essere più forte e vincere sull'altra. Arrivare a un accordo con gli americani non significa che il regime diventerà più forte e durerà più nel tempo, perché una grande parte della popolazione, circa 80% degli iraniani, non vuole più vivere sotto questa dittatura. Perciò anche se si arriverà a un accordo, comunque la popolazione di nuovo protesterà, scenderà in piazza e di sicuro questo regime è destinato a cadere per mano degli iraniani.
1: Sono tante le iniziative anche della RAI per gli 800 anni della morte di San Francesco d'Assisi. 4 ottobre la commemorazione. Vediamo con Federica Bacchetti.
4: Saranno le campane a risuonare domani notte alle 23.59 nel nome del Santo. Campane a festa, quelle della Basilica di San Francesco, ma l'invito è a parroci e rettori di chiese e santuari ovunque nel mondo per celebrare l'ottavo centenario della morte del poverello di Assisi. E questo sarà solo uno dei tanti appuntamenti del fine settimana che sta per cominciare e che vedrà ad Assisi anche la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Domani mattina le celebrazioni prenderanno il via alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Nel pomeriggio l'arrivo dei presidenti di regione e dei sindaci dei comuni

0: capoluogo. Alle 20:30 dal Sagrato della Basilica partirà il pellegrinaggio notturno con soste al Santuario di San Damiano, a Santa Chiara e in Piazza del Comune, per concludersi nella Basilica di San Francesco, dove alle 24, dopo il suono delle campane, si terrà la celebrazione eucaristica. In questo anniversario così importante, domenica l'olio alla tomba del santo non sarà offerto da una singola regione, ma idealmente da tutto il mondo. Insieme al presidente Mattarella e a quello della CEI, il cardinale Zuppi, ci saranno proprio i sindaci e i presidenti di regione e anche gli ambasciatori di molti paesi, uomini e donne che riconoscono in San Francesco un'icona di speranza, pace e fraternità. La celebrazione con l'accensione della lampada votiva comincerà alle 9:45 e si chiuderà con il messaggio del Capo dello Stato dalla loggia del Sacro Convento.
1: Lo vedete questo fiocco rosa che i conduttori di RaiNews indossano oggi? Le giornaliste e i giornalisti della RAI aderiscono alla campagna di Comen Italia. La prevenzione è il nostro capolavoro. In occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno, il ribbon rosa di Comen Italia è un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi sempre cura della propria salute. La prevenzione, la diagnosi precoce davvero possono fare la differenza, con oltre il 90% di possibilità di guarigione e cure meno invasive. Un gesto semplice, un messaggio importante: la prevenzione può salvare la vita. La musica in chiusura con Vasco Rossi e il nuovo arrangiamento di Marea, un brano intenso, intimo, scritto nel 1996, suonato per la prima volta dal vivo durante l'ultimo tour. Il singolo anticipa l'album che uscirà a metà novembre. Laura Longo.
2: Lo so, cos'è la marea?
3: È stato uno dei brani di punta del tour 2026 di Vasco. Tagliava l'onda rock e da ballà a un trittico di ballad introspettive con le quali il Blasco condivideva con il suo pubblico momenti intimi e di fragilità.
4: In questa canzone parlo proprio senza uno schermo davanti, senza una maschera. Non ho paura di nessuno, ma ho paura sempre. E qui c'è l'argomento della paura. La paura ce l'abbiamo sempre di fondo, perché pensiamo troppo.
2: Non ho paura di nessuno, ma ho paura sempre.
3: Marea non è mai nata per essere una hit, ma è sicuramente una delle canzoni più amate dai fan, contraccambiati dal comandante con un'esibizione potente e viscerale.
4: Io non l'avevo mai fatto dal vivo, che forse non l'avrei neanche mai fatto, ma quest'anno proprio era l'anno giusto. Questo racconto di questa sensazione, oggi si chiama depressione. Una volta si chiamava esaurimento nervoso.
3: Un'emozione da brividi, disponibile ora su tutte le piattaforme. Prima, anticipazione dell'album Vasco Live 2026 ed Essential, atteso per il prossimo 27 novembre. Ma prima, Vasco riceverà all'Università degli Studi di Salerno il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione.
2: Cos'è la marea?
1: Ora ci sono le rubriche a cura della nostra redazione Cultura. Prima vediamo quali sono i film in uscita in Italia con Supercinema, poi con La Via dei Libri scopriamo il nuovo romanzo di Alberto Rollo. Alle 21 il telegiornale con Camilla Nata. Restate con noi.

0: La città non dorme mai. Il supercinema è aperto. Ecco i film in uscita.
1: Teheran, un uomo ha deciso. Oggi è il suo ultimo giorno.
2: Io ho deciso di togliermi la vita.
1: Arash è un medico, licenza revocata per aver curato i feriti delle rivolte. Chiude lo studio, distribuisce piante e gatto. Nessuna scena madre, solo scatoloni.
3: Vorresti pure che ti accompagnassimo a comunicarlo alla mamma.
1: Fratello e sorelle provano a trattenerlo. Forse la sua anima è stanca. Fuori sentiamo la guerra, le finestre sigillate con lo scotch. Telecamera a distanza di sicurezza. Ali Asghari, che ha girato sotto le sirene e poi in Turchia, non racconta la disperazione, ma le interruzioni. Una vicina con la spesa, una ricetta urgente, un ballo in famiglia. Il film cammina sul bordo del dramma e sussurra una parola sola. Resta. Una torre hotel sopra la nebbia, una città senza nome, una ragazza che arriva dal nulla, un omicidio. Non è un thriller, questa è l'etichetta commerciale. L'intreccio si è perso tra colpi di frusta di neon colorati. È un giallo italiano sognato da lontano. Il regista allestisce il museo dei film che ama, Dario Argento, Brian De Palma. E la musica, non è un caso, è di Pino Donaggio. Kitsch rivendicato, sangue e simbolismo, ragazze marionette e insieme creature mitologiche. Chi cerca una storia può rifiutarlo. Chi lo prende come rito può amarlo. È lo spot di un profumo esploso in un incubo. Oslo, notte fonda, il citofono suona. Akam non aspetta nessuno.
4: Hello?
1: Apre, c'è uno sconosciuto, dice di essere suo zio, arrivato dal Kurdistan iraniano. Resterà poco, promette. Si fa chiamare Jens, un nome più facile da pronunciare per i coinquilini norvegesi. Poi cominciano i problemi, cattive maniere, invadenza. Il film parte come commedia e scivola piano in qualcos'altro. Akam comincia a indagare. Incontra una funzionaria dell'immigrazione. Flirta, fa domande. E più cerca di capire lo zio, più finisce per scoprire qualcosa di sé, della ferita che ha ereditato, di quel senso di sradicamento che sente, anche se non lo ha vissuto.
4: Kemi Jens?
1: Capelli bianchi, gonfio, pancia da texano, voce da predicatore di provincia. Sotto chili di lattice, Tom Cruise è Digger Rockwell, magnate del petrolio. Il suo impianto nell'Artico ha esagerato, ha spaccato il ghiaccio.
5: Questo non me l'aspettavo.
1: E un iceberg grande come Manhattan sta per cancellare l'Europa. Riunione alla Casa Bianca. Bombardiamo? Preghiamo? Poteva essere il solito disaster movie. Invece siamo in una satira ecologica, una baraonda esasperata. A un certo punto il film si volta indietro e si morde la coda. Il colpo di scena è nella forma. Un gioco brechtiano. Ciao, quarta parete. Emozioni, addio. Iñárritu, dopo Birdman e Bardo, ci prende e ci sbatte sul palco. Una cattedrale di specchi per la performance del suo protagonista, che urla alla fine del mondo e si innamora del proprio riflesso. Sul nostro red carpet i protagonisti degli altri film della settimana e ogni flash è un colpo sparato nella notte. Dakota Johnson sotto i riflettori, glamour ipnotico. Accanto a lei Josh Hartnett. Un thriller psicologico dove la domanda è semplice: a chi credere? La Verity del titolo è Anne Hathaway, scrittrice bestseller. Il marito ingaggia una ghostwriter per finire il suo romanzo. Poi salta fuori un manoscritto segreto, una confessione o forse una messa in scena. Da quel momento la verità cambia forma ogni volta che qualcuno la racconta. Il botteghino racconta la sua verità e in Italia e nel mondo al primo posto c'è la riedizione degli Avengers.
6: Avengers!

il titolo omaggia i gradini di Rocky a Filadelfia. Dentro l'autobiografia, la salita che lo ha portato fin qui. A 80 anni, finalmente, senza guardia alzata. Un'infanzia di abbandono, forcipe alla nascita, voce impastata. Una parola che torna sempre, tough, duro. Nel suo libro c'è anche il lutto vero, il figlio Sage, morto a 36 anni. Nessuna terapia, solo il ring, ogni notte. A dicembre arriva anche il film sulla nascita del mito. Concepì la sceneggiatura mentre lavorava come maschera in un cinema e osservava il pubblico in sala. Scriveva e pensava, io sarò Rocky. Le bobine continuano a girare e i film restano con noi anche quando affrontiamo la città. Questa era la settimana al Supercinema.

0: Sono Alberto Rollo. Ai lettori della Via dei Libri raccomando Fabrizio Sinisi, Il prodigio. Appare nel cielo qualcosa che somiglia a una nuvola, che non è Dio, che non è niente, e tutto cambia. Alcide Pierantozzi, Lo sbilico, grande romanzo, picconate alla psiche, lo chiamo così dentro di me. Tre, un classico che per me vale sovra ogni cosa ed è Oblomov di Goncharov, Il tormento dell'immobilità e la speranza di uscire da quell'immobilità verso un sentimento, verso un orizzonte, verso il passato, verso la memoria, non si sa.
1: Non so se ogni età produca una sua giovinezza o se vi sia invece un tratto comune leggibile sotto il premere dell'accadere. È questo il cominciamento, e lo chiama proprio così lo stesso autore, Alberto Rollo, del suo nuovo romanzo che ci consegna, e lo fa alla memoria collettiva, una storia anche d'amore attraverso un pacchetto di lettere dimenticate che si sono però salvate da uno dei bombardamenti più disastrosi della storia. Incontriamo Rollo nella Casa Museo di Goethe a Roma, un luogo in cui lo scrittore è realmente vissuto ed è l'unico museo tedesco al di fuori della Germania. La nostra intervista.
0: Ovviamente Werther c'entra, come c'entra Goethe, che è il suo autore, che apre una stagione immensa, ma apre una stagione che poi si concentra, quasi ci fosse una calamita incredibile, in una piccolissima città della Turingia, che si chiama Jena, dove c'è un'università molto importante. È come se tutta la gioventù tedesca, di studiosi, di studenti anche, non soltanto studiosi, si fosse calamitata là dentro, con un entusiasmo legato da una parte proprio all'essere giovane e dall'altra con una forza rivoluzionaria legata alle idee che difficilmente si può registrare nella storia.
1: C'è un pacchetto di lettere e queste lettere evidentemente sono voce tra le voci. Che cosa, quali sentimenti e quali idee tra i sentimenti ci restituiscono? E da parte di chi?
0: Bruno, giovane della Turingia, va a farsi il suo grand tour, come l'ha fatto Goethe, e arriva a Napoli, dove a Napoli nel frattempo è arrivata dal Salento, dalla pianura più desolata del Salento, una giovinetta che si chiama Marianna di Dio, che in ragione soltanto della sua bellezza viene acquisita da una famiglia nobile che via via le dà la possibilità di formarsi, di studiare, di affinare quello che ha già dentro. E sulla terrazza di Palazzo Sessa a Napoli Bruno e Marianna si incontrano.
1: Che cosa ci raccontano di noi o di quello che non siamo più?
0: Io non so se le lettere, quelle e tutte le altre lettere del passato, raccontino veramente di noi sempre. Non è tanto una questione di attualità, ma siamo sempre là a giocare fra talento, fama, successo. Latitudini che giocano anche nel titolo, bisogna tornare a Napoli e bisogna tornare all'ospite di Marianna di Dio, che è Lady Hamilton, Emma Hamilton, una delle donne più glamorous di quel periodo lì, perché si esibiva in queste attitudes che in inglese suona come pose. Teatri.
1: C'è un grande lavoro sul linguaggio in questo libro, proprio il sapore dell'epoca, quel passato che lei colora di azzurro. Perché il passato è azzurro?
0: È azzurro, molto spesso è azzurro perché ha a che fare con la mediterraneità e l'incontro tra Bruno e Marianna avviene su una terrazza in cui allora, adesso no, si era davanti al mare e si lasciano invadere da questa azzurrità. E poi è un'azzurrità che si ritrova anche nei poeti romantici, un'azzurrità diversa, un chiarore diverso che poi dialoga con il buio.
1: Il sogno di cambiare il mondo, perché poi in fondo questo è il punto centrale, e la giovinezza, che fine fanno?
0: Finiscono, come tutti i sogni di cambiare il mondo, compreso quello che ha passato la mia generazione. Siamo condannati sempre.
1: Rimangono i libri.
0: Come?
1: Rimangono i libri.
0: I libri rimangono, sì, ma non sono la speranza del mondo. Questo no. È quello che c'è dentro nei libri e che può destare attenzione, curiosità soprattutto. Io sento maledettamente una mancanza di curiosità. È per quello che sono andato a cercare una notizia dal passato e non dal presente, perché da là mi veniva chiara. Vogliamo cambiare il mondo? E moriamo. Dentro l'inchiostro fragile, pallido, ci sono le idee e c'è i sentimenti, anche le emozioni fortissime di appartenere a un mondo che cambia e che deve cambiare.
1: Grazie.

0: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori. Prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
1: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen Woody. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
2: Che gioia. Aia.
3: Ehi, un cucchiaino per me?
4: Chiudi gli occhi.
3: Ma è fondente!
5: Crema Novi fondente, ricetta senza latte e con il 45% di nocciole. La bontà ha una ricetta semplice, anzi, due.
3: Classico fondente.
6: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
7: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ogni giorno, il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
9: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto.
10: Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda. Anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
11: Cosa significa essere italiano?
12: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
11: Buongiorno, si fa per dire, ovviamente.
12: Per dire. Alla fine parliamo di poltrone.
11: Intenzioni di voto.
13: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
14: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No.
15: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
11: Grazie per essere stata con noi qui a Tenews 24.
16: Via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% del PIL per energia ed un altro 0,3% per la difesa. Il ministro Giorgetti, difficile fare previsioni. Finito il G7 sull'emergenza energetica, convocato in videoconferenza presieduto all'Eliseo da Macron. Via libera alle scorte, rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi. Conte alla Schlein, unica strada alle primarie, la segretaria del PD agli alleati, uno non vale uno, poi le critiche al governo, la destra ha fallito, vada a casa, Meloni, falsità. I PM di Palermo chiedono l'arresto per corruzione dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao, lui si difende, tutto falso, chieste altre 8 misure cautelari. Spagna ha bocciato i decreti sugli sfratti, governo battuto dalla destra, rabbia dei manifestanti, Sanchez verso il voto, anticipato. In campo a Parigi per la Nations League, l'Italia di Mancini cerca conferme contro la Francia di Zidane, 20 anni dopo la finale dei mondiali vinti dagli azzurri. Bentrovati, 21.01, torna l'informazione in diretta di Rai News 24. In primo piano la questione energetica nell'agenda della Premier Meloni. Prima partecipa in videoconferenza al G7. Serve un'azione coordinata sulle scorte di carburante, dice. Poi in Consiglio dei Ministri il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e anche alla richiesta di scostamento per energia e difesa. In apertura Gabriele Martelloni.
2: Evitare un ulteriore sfilacciamento del legame transatlantico, messo nuovamente alla prova dalle tensioni sul diesel, e tenere a freno al contempo gli aumenti del prezzo del gasolio è il duplice obiettivo che spinge Giorgia Meloni a condividere subito l'iniziativa di Macron per un'azione coordinata del G7 con il rilascio di ingenti scorte strategiche nei prossimi mesi. Nella videoconferenza con gli alleati la Premier rilancia anche la proposta di un dialogo sempre più strutturato con i paesi del Golfo e illustra le misure messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, dalla moral suasion sulle compagnie per limitare i prezzi al taglio delle accise ormai in scadenza alle richieste presentate a Bruxelles per il rinvio della riforma ETS e per una maggiore flessibilità sui conti. La questione energetica condiziona anche il lavoro verso la prossima manovra, i cui primi due mattoni sono il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio da 14 miliardi per spese su energia e difesa varati in CDM. Nuovo duello a distanza intanto con Schlein, la Premier che dal palco di Phoenix il 20 settembre aveva sfidato la segretaria Dem a trovare una critica fondata al governo, bolla come falsità i 10 flop elencati dalla leader PD e ironizza: ci ha messo 2 settimane per replicare, con questi ritmi la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani.
16: Il documento programmatico di finanza pubblica arriva in un contesto complesso ed è sempre più difficile fare previsioni. Così in conferenza stampa il ministro dell'economia Giorgetti al termine del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera allo scostamento di bilancio da 28 miliardi nel biennio 27-28. Ma sentiamo Annalisa Salzano.
4: C'è la richiesta di maggior flessibilità sui conti pubblici, c'è, per 14 miliardi di euro sia per il 2027 sia per il 2028 attraverso l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese straordinarie per energia e difesa. Per ciascun anno del biennio 2027-2028 lo scostamento dalla soglia del 3% del rapporto deficit-PIL richiesto all'Europa è dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la difesa. In tutto 28 miliardi di euro, appunto 14 l'anno. Ridimensionato di 8 miliardi per ammissione dello stesso ministro, lo sforzo per la difesa. L'esecutivo punta sull'energia come asset strategico per il paese in un contesto, è la premessa di Giorgetti, tutt'altro che semplice.
17: Ovviamente arriva in un contesto particolarmente complesso. Fare previsioni diventa sempre più complicato.
4: Il ministro assicura dunque un monitoraggio costante della situazione sia dei tassi che dell'inflazione e avverte: la manovra deve essere prudente.
17: Credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato.
4: Confermato il sentiero di spesa programmatico, il governo prevede un PIL all'1% quest'anno dallo 0,6% inizialmente previsto. Conta il deficit, come noto il rapporto con il PIL scenderà sotto la soglia del 3% quest'anno, ma a causa delle spese supplementari si salirà al 3,4% nel 27 e si scenderà al 2,4% del PIL solo nel 2029. Infine il debito, che crescerà fino al 138,4% l'anno prossimo per poi cominciare a scendere dal 2028, quando terminerà lo sforzo per il super bonus.

0: mezzi, con una priorità immediata, il diesel che sarà immesso in quantità consistenti sul mercato già nei primi 20 giorni. I leader, riuniti in videoconferenza su iniziativa del presidente francese Macron, hanno deciso anche di non imporre restrizioni alle esportazioni di energia tra i partner e di coordinare la manutenzione delle raffinerie per evitare fermate simultanee e aumentare, dove possibile, la produzione. Bruxelles segue da vicino la crisi. Gli ambasciatori dei 27 si sono riuniti oggi e soprattutto il mercato del gasolio a registrare forti tensioni e prezzi elevati. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accoglie con favore l'accordo del G7 e il mancato ricorso a divieti all'export. E il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, annuncia che energia e caro prezzi saranno sul tavolo del vertice europeo del 15 e 16 ottobre, con un obiettivo di attenuare l'impatto sui cittadini, imprese e industrie.
1: E Trump esulta sui social, l'Europa ha consentito ad attingere alle sue scorte. Allora sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
2: Sì, il presidente degli Stati Uniti si felicita per la decisione del G7, dice che l'Europa si è detta d'accordo nell'immettere nel mercato un'enorme quantità di diesel che era immagazzinata a mo' di scorte. Questo scrive sui social. Trump, d'altronde, lo aveva annunciato ieri mentre era tra Texas e Oklahoma in campagna elettorale per il voto di metà mandato, dove una delle principali preoccupazioni degli elettori è proprio il caro carburante. Aveva detto: potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far abbassare i prezzi del diesel a livello globale. Oggi la CNN, mai tenera con l'inquilino della Casa Bianca, titola: l'Europa si piega alle pressioni degli Stati Uniti per rilasciare le riserve di diesel. Andamenti del prezzo dei carburanti che sono legati ovviamente all'andamento del conflitto in Medio Oriente, agli ostacoli alla navigazione nello stretto di Hormuz. E a questo proposito la stampa americana rivela che una terza portaerei statunitense, la vedete nell'immagine, la Roosevelt, con altri 10.000 militari si sta dirigendo nell'area, con Trump che non aveva escluso una ripresa dei bombardamenti contro la Repubblica Islamica dopo le elezioni di metà mandato. Linea a voi.
1: Bollette del gas sempre più care per i clienti vulnerabili, più 12,7% a settembre, comunica l'ARERA. Intanto l'Eni taglia del 20% il costo del carburante all'ingrosso per agricoltura e pesca. Sentiamo Paolo Mancinelli.
3: Nuova stangata per le famiglie più vulnerabili. ARERA ha comunicato il prezzo del gas che a settembre 2026 è pari a circa 162 centesimi a metro cubo. Ciò significa un aumento del 12,7% per i 2.300.000 clienti del mercato a maggior tutela. Il costo della sola materia prima è salito così a 78,80 euro al megawattora. Anche i prezzi dei carburanti rimangono alti, è vero, ma almeno con il tetto fissato da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, i cittadini respirano un po' e ora il paracadute economico inizia ad aprirsi anche per l'agricoltura e la pesca. Per questi due settori scatta uno sconto del 20% che Eni applica sul carburante venduto all'ingrosso extra rete. Il taglio resterà in vigore fino al 31 ottobre come sulla rete ordinaria, con la possibilità di una proroga fino a fine anno a seconda dei mercati e della disponibilità del prodotto. Coldiretti accoglie con favore lo sconto sul gasolio agricolo, definendolo un sollievo fondamentale per agricoltura e pesca dopo i prezzi raddoppiati a causa della guerra. Fuori dagli sconti extra resta invece l'autotrasporto. Sul fronte stradale prosegue intanto il calo dei prezzi alla pompa. Il Ministero delle Imprese comunica per la benzina una media di 2,06 euro al litro, mentre il gasolio scende a 2,26. Complessivamente da domenica, dice il Ministero, i prezzi medi della benzina sono scesi di 9,6 centesimi, quelli del gasolio di 11,7, consistente il calo anche sulla rete autostradale.
1: E proprio sui temi economici si concentra il dibattito politico, mentre nel campo largo si discute su primarie e leadership. Schlein manda un messaggio a Conte nel programma Uno non vale uno, siamo il primo partito. Antonio Sciotto e poi Alberto Gioffreda.
4: La maggioranza sostiene la richiesta di flessibilità avanzata dal governo a Bruxelles. Aiuterà famiglie e imprese, spiega Fratelli d'Italia, che sottolinea lo sconto del 20% sui carburanti annunciato da Eni per agricoltura e pesca.
5: Dopo l'appello alle compagnie energetiche, ora Giorgia Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle

0: famiglie, della competitività delle imprese sono la priorità.
1: Tajani ha riunito i big di Forza Italia, i capigruppo, alcuni ministri e anche il presidente della Calabria Occhiuto per fissare le priorità della manovra, a partire dal taglio IRPEF per il ceto medio. Sullo scostamento di bilancio si ricompatta anche la Lega, vista la possibilità che una parte degli investimenti per le armi venga dirottata su sostegni a famiglie e partite IVA.
2: Sulla manovra si sta lavorando a un provvedimento che riduca l'età pensionabile e ampli il livello di flat tax a 100.000 euro.
1: Per noi moderati occorre abbassare le tasse sui giovani e sulla casa, favorendo gli affitti a lungo termine.
3: Zero tasse per gli under 30 e sugli affitti una cedolare secca del 5% per chi affitta la casa a lungo termine e a canone concordato.
4: Al Partito Democratico l'hanno ribattezzata la giornata dell'orgoglio. Dopo settimane di punzecchiature, Elly Schlein manda un messaggio chiaro all'alleato 5 Stelle.
5: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
4: L'occasione, la direzione, generosi sì, ingenui no, diventa la linea politica del PD. I riformisti sono soddisfatti a metà per le primarie, per il programma, chiedono punti chiari e sulla questione più divisiva nella coalizione, l'Ucraina, Schlein è ancora una volta chiara. Il sostegno continuerà, così come sui temi, nessun veto ai centristi. Ci si attende una reazione da Conte, ma il leader dei 5 Stelle decide di non alzare i toni, ribadisce la sua posizione sul conflitto russo-ucraino e rilancia la sfida dei gazebo.
6: Credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
4: Effetti diversi nel campo largo. Renzi dalla Leopolda condivide le parole di Schlein. Per Bonelli, Verdi e Sinistra, un principio sbagliato, quello della segretaria Dem.
7: Quando ci si confronta con le idee non c'è che qualcuno che può far valere il peso dei numeri, conta il confronto con le idee.
4: E ripropone l'idea di evitare le primarie e trovare un federatore.
8: Cooperazione economica e anche temi internazionali al centro della visita di Stato del Presidente Mattarella nel Principato di Monaco. Andiamo dall'inviato Francesco Accardo.
9: In uno scenario internazionale segnato dalle crisi, dal riemergere di volontà di dominio che si pensavano superate, il Principato di Monaco rappresenta un esempio virtuoso con la sua capacità di conciliare da 700 anni difesa della propria sovranità e ricerca di rapporti pacifici con i vicini. Sergio Mattarella offre nella giornata trascorsa con i principi Alberto e Charlène il senso della sua visita, la prima storica di un capo dello Stato a Monaco. La cornice è quella di un rapporto secolare nato alla fine del 200 con la fondazione a opera del genovese Francesco Grimaldi, rapporti che si rispecchiano in un vivace interscambio economico, sociale e culturale. Nella giornata monegasca anche il concerto all'Opera Garnier, teatro diretto dall'italiana Cecilia Bartoli. Ma è sui valori, sottolinea Mattarella, che Italia e Monaco condividono di più: libertà, fiducia nel diritto internazionale, lavoro negli organismi europei, Monaco non è nell'UE ma nel Consiglio d'Europa, e soprattutto ricerca della pace. E poi la difesa dell'ambiente, che sarà al centro della seconda giornata con la visita al Museo Oceanografico. Difesa dell'ambiente che, sottolinea Mattarella, delineerà il futuro del mondo e delle prossime generazioni, a partire proprio dal Mediterraneo, scosso oggi da conflitti, violenze, crisi migratorie, che noi, ribadisce il capo dello Stato, aspiriamo a far tornare, malgrado i troppi venti contrari, fonte di civiltà, mare di pace e di cooperazione tra i popoli.
8: Ora in Spagna, dove il governo Sanchez è stato battuto sulla casa due volte in poche ore al congresso, che ha respinto i due decreti per rispondere alla emergenza abitativa. Cresce quindi la protesta e sono annunciate nuove manifestazioni nel fine settimana, e all'orizzonte potrebbe esserci l'ipotesi di elezioni anticipate. Alessandro Carboni.
10: Noriega Gómez Javier? No. Núñez Feijóo Alberto? No.
11: Due decreti bocciati in poche ore. Il congresso spagnolo affossa i provvedimenti del governo Sanchez sulla casa. Il primo, quello che bloccava fino al 2030 gli sfratti per i più vulnerabili e prorogava il congelamento degli affitti, è stato respinto per pochi voti. Stessa sorte per il secondo, sul rinnovo automatico dei contratti di locazione in vigore da 16 ore, abrogato con un margine più ampio. Decisivi i 7 voti dei catalani di Junts con Popolari e Vox. Due decreti che rispondevano alla protesta per Mari Carmen Abascal, 87 anni.

0: sfrattata da un fondo di investimento e portata via in barella dalla sua casa di Madrid. Inutile l'appello di Sanchez ai gruppi prima del voto. Fate la cosa giusta, aveva avvertito, perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate. Fuori dal Parlamento i manifestanti, la rabbia, gli slogan, i vostri profitti, la nostra miseria. A Puerta del Sol la tendopoli resiste da quasi una settimana. Non ci accontenteremo delle briciole che ci danno sempre, dice Maria, ammesso che ci diano qualcosa. In 10 anni gli affitti in Spagna sono quasi raddoppiati. Il sindacato degli inquilini annuncia nuovi cortei e punta allo sciopero generale. Dovremo restare qui finché non ci saranno leggi che ci permettano di tornare a casa, ma a casa nostra. Ora la scelta aspetta a Sanchez. La stampa spagnola parla già di elezioni anticipate.
1: Ora la cronaca: all'Istituto di Medicina Legale di Padova l'incontro tra tutti i consulenti tecnici che stanno lavorando al caso di Abderrahim Fakir, il 42enne che lo scorso 19 luglio morì a Bologna durante una manovra di contenimento da parte di alcuni agenti di polizia. David Marcetu.
2: Fakir è morto per ipossia, una carenza di ossigeno acuta dovuta alla posizione prona, pancia a terra, a cui l'avevano costretto i due poliziotti per 5 minuti. Se fosse stato girato su un fianco, si sarebbe salvato. Su questo i medici legali della Procura di Bologna sono stati chiari nell'incontro con i consulenti delle parti coinvolte nell'indagine sulla morte di Abderrahim Fakir il 19 luglio durante un controllo di polizia in via Svevo, zona Pilastro. La presenza di cocaina, una intossicazione da 300 nanogrammi per millilitro di sangue, è stata confermata, ma è principalmente su questo punto che anche dopo l'incontro che si è tenuto all'Istituto di Medicina Legale di Padova le interpretazioni divergono. Mentre secondo Fabio Anselmo, avvocato dei familiari di Fakir, e il suo consulente Vittorio Fineschi, la cocaina è secondaria in una ipossia acuta.
3: La cocaina ha aumentato il fabbisogno di ossigeno. Quel bisogno di ossigeno gli è stato negato dalla posizione prona.
2: Secondo Gabriele Bordoni, avvocato dei due agenti intervenuti a bloccare Fakir, la cocaina, che provoca il sanguinamento alveolare dei polmoni, sarebbe causa principale dell'ipossia e non il fermo da parte dei due poliziotti. La relazione che ora i consulenti della procura redigeranno e porteranno ai PM entro il 21 ottobre spiegherà se la cardiopatia con una precedente ischemia riscontrata durante la autopsia possa essere stata, seppure in minima parte, con causa della morte, così come lo stato di agitazione dell'uomo. Circostanze del tutto ininfluenti, secondo la difesa dei familiari del 42enne, punti su cui batterà invece la difesa dei due agenti.
1: E la polizia ha diffuso i fotogrammi del presunto autore dell'aggressione ai danni di una 23enne accoltellata alla testa lo scorso 23 settembre a Salerno. Vediamo il servizio di Maria Valeria Vendemmia.
4: Capelli bianchi, occhi scuri, barba incolta, corporatura e altezza nella norma sono ore di caccia all'uomo della foto diffusa dalla questura di Salerno, che invita a mettersi in contatto con la polizia chiunque dovesse riconoscerlo. Due fotogrammi estrapolati dal video delle telecamere di sorveglianza di un bar della zona dove 10 giorni fa una donna di 23 anni è stata accoltellata, finendo in ospedale con una prognosi di oltre 20 giorni. Sarebbe lui l'autore dell'aggressione, prima a calci e pugni e poi con una coltellata la nuca nei confronti della ragazza, il risultato di giorni di indagine da parte degli uomini della squadra mobile che sotto il coordinamento della procura stanno cercando di chiudere il cerchio attorno all'autore del gesto, realizzato apparentemente senza un perché. Due le ipotesi al vaglio degli inquirenti: lesioni personali aggravate e tentato omicidio. Alla base dell'agguato forse lo scambio di persona, secondo quanto raccontato dalla vittima subito dopo la polizia. È mercoledì, sono le 9:30 di sera, quando un passante dà l'allarme. A terra c'è una ragazza ferita, è la dipendente di un bar del centro storico e racconta di essere stata aggredita da uno sconosciuto.
1: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana Gaetano Armao. I PM ipotizzano un presunto giro di mazzette alla commissione tecnica specialistica regionale per le autorizzazioni ambientali. Sentiamo Giorgio Ruta.
5: Il servizio offerto da Gaetano Armao sarebbe valso 138.000 euro. Per la procura di Palermo, che ne chiede l'arresto in carcere, attanto ammonterebbe la tangente pagata dai rappresentanti della compagnia Valdostana delle Acque per essere favoriti dall'ex vicepresidente della regione siciliana. Armao avrebbe aperto le porte degli uffici della burocrazia regionale ai vertici della CVA, Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile, interessati a progetti nell'isola. E soprattutto con il suo ruolo di presidente della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali

0: della regione Armao avrebbe agevolato le loro pratiche. La tangente sarebbe arrivata sotto forma di un contratto di consulenza stipulato con l'avvocato Pierluigi Matta, che poi avrebbe girato i soldi al politico siciliano. Un'imputazione provvisoria che avrò modo di dimostrare essere priva di fondamento, si difende Armao in una nota. Sono tre gli episodi di corruzione che vengono contestati al marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della giustizia, Carlo Nordio. Gli agenti della squadra mobile hanno perquisito lo studio e le abitazioni di Palermo e Roma. In tutto sono 9 le richieste di misura cautelare avanzate dalla procura, su cui dovrà decidere il giudice per le indagini preliminari. Gli altri 2 episodi contestati riguardano altrettante società siciliane. La SEAP Bioenergy, che sarebbe stata interessata a un impianto per la selezione dei rifiuti, e la SAMO, impresa che si occupa di cure palliative. Per quest'ultimo caso, Armao avrebbe fatto pressioni per bloccare il decreto che ampliava il numero delle società convenzionate. Per questa vicenda è indagato anche il deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo.
1: E come vedete dal fiocco che i conduttori di Rai News indossano oggi, le giornaliste e i giornalisti della Rai aderiscono alla campagna di Come in Italia, la prevenzione è il nostro capolavoro in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori al seno. Il ribbon rosa di Come in Italia è un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi sempre cura della propria salute. La prevenzione e la diagnosi precoce possono fare davvero la differenza, con oltre il 90% di possibilità di guarigione e anche cure meno invasive. Un gesto semplice, un messaggio anche importante: la prevenzione può davvero salvare la vita. E in un momento molto complesso per l'economia e per la gestione del proprio patrimonio e anche il reddito, l'educazione finanziaria assume un ruolo fondamentale. Se ne è parlato oggi alla presentazione della collana per una storia del pensiero economico curata da Cristina Marzucco e realizzata da Banca Italia e Rai. Simone Lupo Bagnacani.
2: Rai e Banca d'Italia hanno presentato la collana per una storia del pensiero economico, 100 video disponibili su Rai Tech in cui gli economisti contemporanei spiegano in pillole il pensiero dei grandi economisti del passato, tra cui Smith, Ricardo, Marx e Keynes.
3: L'indipendenza si regge sulla fiducia e la fiducia a sua volta si regge sulla comprensione, sulla conoscenza. Rendere i temi economici e finanziari più accessibili, più comprensibili ai cittadini, senza rinunciare al rigore, contribuisce a costruire quella fiducia nelle banche centrali.
2: Il governatore della Banca d'Italia ha anche sottolineato l'attualità di molte di queste riflessioni, in particolare quelle sull'automazione, che si stanno riproponendo ora con l'intelligenza artificiale, e ha avvertito che si sta discutendo poco dell'impatto sociale che questa avrà in termini di perdita di posti di lavoro. Una transizione, avverte, che se non sarà gestita potrebbe essere dolorosa. Questa collana si inserisce nella più ampia enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche e punta a rendere più comprensibile e accessibile a tutti l'economia.
4: È un po' la funzione del servizio pubblico, quello di aiutare attraverso la divulgazione della conoscenza quegli elementi di memoria, di identità, di storia che altrimenti andrebbero perduti. Su questo la valorizzazione delle Tech Rai è un punto importante, perché mette a disposizione un archivio che non rimane chiuso all'interno di una sorta di scrigno isolato, ma diventa accessibile al grande pubblico.
2: Un progetto che per la Rai si inserisce in quello più ampio e imponente di digitalizzazione di tutti i suoi archivi, previsto dal piano industriale, che porterà a creare uno degli archivi multimediali più grandi al mondo per conservare testimonianza della vita della Repubblica, ha spiegato l'amministratore delegato Rossi.
1: Una notizia che riguarda la nazionale: Francia e Italia sono sullo 0-0 e adesso andiamo invece a parlare di musica con Vasco Rossi e il nuovo arrangiamento di Marea, brano intenso e intimo scritto nel 1996 e suonato per la prima volta live durante il suo ultimo tour. Il singolo anticipa l'atteso album che uscirà a metà novembre. Laura Longo, poi una breve pausa e World 24, che questa sera è condotto da Emma Farnè.
5: Non so cos'è la marea.
6: È stato uno dei brani di punta del tour 2026 di Vasco. Tagliava l'onda rock e da ballà a un trittico di ballad introspettive con le quali il Blasco condivideva con il suo pubblico momenti intimi e di fragilità.
7: In questa canzone parlo proprio senza uno schermo davanti, senza una maschera. Non ho paura di nessuno, ma ho paura sempre. E qui c'è l'argomento della paura. La paura ce l'abbiamo sempre di fondo. perché pensiamo troppo.
5: Non ho paura di nessuno, ma ho paura sempre.
6: Marea non è mai nata per essere una hit, ma è sicuramente una delle canzoni più amate dai fan, contraccambiati dal comandante, con un'esibizione potente e viscerale.
7: Io non l'avevo mai fatto dal vivo, che forse non l'avrei neanche mai fatto, ma quest'anno proprio era l'anno giusto. Questo racconto di questa sensazione, oggi si chiama depressione, una volta si chiamava esaurimento nervoso.
6: Un'emozione da brividi, disponibile ora su tutte le piattaforme. Prima, anticipazione dell'album Vasco Live 2026 ed Essential, atteso per il prossimo 27 novembre. Ma prima, Vasco riceverà all'Università degli Studi di Salerno il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione.

0: non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti. No filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere. Purissimo.
3: Bravo, bravo, bravo, oh! Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
4: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
3: Solo con acqua e niente più.
4: Bravo!
3: Comoda la vita.
5: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.

0: Da oggi i sofficini hanno un gusto stellare, ancora più mozzarella nel suo cuore extra filante. Irresistibili! Ehi, arrivano le forze della natura! Terra, acqua, aria, fuoco e amore! Trovi un carretto in ogni confezione, collezionali tutti!
1: Onora Albi, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Nulla pulisce come Oral-B IO.
3: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News. Sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Benvenuti a World 24, la rubrica a cura della redazione Esteri. Oggi è venerdì e come tutti i venerdì cerchiamo di occuparci dei temi che hanno tenuto banco in settimana. Partiamo da quello che ha tenuto banco negli ultimi giorni in Europa. Lo vedete dalla fotografia, le proteste degli studenti, dei professori a Marsiglia. Prima di collegarci con Matteo Villa dell'ISPI, che ci accompagnerà in questo racconto, ecco, salutiamo intanto Matteo Villa. Buonasera, un attimo di pazienza perché vorrei far sentire a casa le voci che abbiamo preparato proprio sulle ragioni di questa protesta di giovani, professori e di genitori. Sentiamo.
1: Qu'est-ce que je demande au gouvernement?
2: Che cosa chiedo al governo? Solo di cambiare tutto questo. Chiedo di metterci nelle giuste condizioni per lavorare, perché comunque quest'anno devo sostenere l'esame di maturità. Ho voglia di prendere il mio diploma e in condizioni come queste non mi viene voglia di studiare, mi viene solo voglia di andarmene. Non blocchiamo le lezioni per piacere, a noi piace imparare, vorremmo prendere la maturità, andare all'università, ma con i mezzi attuali non è possibile, ci sono troppe disuguaglianze. Siamo più di 35 studenti per classe, i licei sono dei veri forni. Durante l'ondata di caldo quasi quotidianamente c'erano svenimenti ai piani superiori perché la temperatura percepita era di 40 gradi. Siamo 35 studenti per classe, non riusciamo più a seguire le lezioni, è diventato ingestibile. Sono adulti in formazione, se l'unico messaggio che mandiamo ai giovani che chiedono quale futuro avranno è quello di lanciare gas lacrimogeni, beh allora la situazione è triste. Invito davvero tutti i genitori a sostenere e a partecipare. Penso che i francesi sostengano il movimento perché chi ha figli conosce le paure, le ansie che vivono gli studenti, i giovani. Qui hanno sostenuto l'esame di maturità nelle palestre, nei seminterrati, sui tavoli da ping pong. Non capiamo perché alcuni dei nostri studenti non trovino posto nell'istruzione superiore, pur avendo ottimi curricula, la maturità con lode. Noi insegnanti comprendiamo questo movimento e le violenze della polizia non fanno altro che peggiorare le cose.
0: Abbiamo sentito le ragioni di queste proteste. Allora chiederei a Matteo Villa perché nascono proprio ora.
3: Ma lo sappiamo, in realtà sarebbero potute nascere anche l'anno scorso, così come l'anno prima. In realtà in Francia si vive veramente in un clima di mobilitazione permanente. Lo abbiamo visto sia a sinistra, diciamo, lo schieramento, sia a destra. Però è anche vero che siamo in un momento molto problematico, perché il governo francese attuale, con bassissimo consenso, sta varando una manovra che deve cercare di trattenere un deficit francese, no? Deficit fiscale francese che è fuori controllo, e anche con misure che sono assolutamente insufficienti per trattenerlo, genera ancora più malcontento nel paese. Quindi per forza un po' un circolo vizioso, purtroppo difficile da interrompere.
0: Allarghiamo un po' il contesto. Tra 7 mesi si vota in Francia per le presidenziali. Quanto questo tema potrebbe incidere sulla campagna elettorale? Quanto effettivamente la France Insoumise, la sinistra, sta fomentando queste proteste come il governo di Le Cornu li ha accusati?
3: Ma guardate, è naturale che le forze politiche provino in tutti i modi a dire la propria, però non credo in realtà ci siano grandissime interferenze anche da parte delle opposizioni in questo caso sulla mobilitazione, che mi sembra una mobilitazione che parte dal basso. Più che altro diciamo un consenso sia verso il governo attuale, il governo Le Cornu, sia verso Macron, che è bassissimo da 2 anni, si è addirittura ridotto. Se andiamo a vedere gli ultimi sondaggi, Macron ha un consenso favorevole del 17% di francesi, noi sorridiamo quando Trump è al 40%, ecco, Macron è lontanissimo addirittura da quelle cifre, il governo Le Cornu è uguale, quindi diciamo che rispetto a un presidente che ha un consenso così basso è difficile dire beh questo peggiora, in fondo siamo di nuovo sempre a livelli molto molto bassi. Comunque diciamo che non è la protesta che crea l'alternativa per un paese che di alternative in questo momento ne ha poche, si ritrova di fronte appunto alla necessità di fare diciamo risparmi, di fronte però della gente che ti dice io non sento già adesso con questa spesa pubblica che mi arrivi un beneficio, e quindi in teoria chiedi una spesa maggiore.
0: Ecco, ti chiedo un attimo di pazienza perché adesso voltiamo pagina, parliamo adesso di Ucraina, se puoi restare collegato con noi per accompagnarci nel racconto. Questa è una foto che ha fatto il giro del mondo, l'Accademia delle Scienze a Kiev, che è stata bombardata. Da questa accademia gli studiosi, i professori si sono dovuti arrampicare sui tetti, sulle finestre, scendere con delle lenzuola improvvisate per fuggire dalle fiamme dopo che droni russi l'hanno colpita. Sentiamo che cosa è accaduto nel servizio di Aldo Anziano.

0: la cantilena ipnotica dell'antiaerea e il grido isterico delle sirene. Dense volute di fumo nero avvolgono il Ministero della Scienza a Kiev, sventrato da droni a reazione Gerland 5 in una zona densissima di sedi universitarie, ambasciate e che ospita anche il Teatro dell'Opera. Ci sono morti e feriti. I superstiti, increduli, attendono aggrappati alle finestre l'arrivo dei soccorsi. È questa l'ormai quotidiana vendetta di Mosca per i sempre più efficaci e frequenti raid ucraini contro la Russia. Un prezzo alto che sempre più spesso è la capitale Kiev a dover pagare. Parla sui social il presidente Zelensky. Ha da poco, almeno informalmente, incassato il via libera alla fabbricazione di Patriot. Ma perché questo sistema entri davvero a regime, occorreranno ancora anni. Fino a quel momento c'è da fare i conti con la furia dei russi, che oltre alla capitale, in giornata, si è sfogata contro Dnipro, Kharkiv, Sumy e diverse altre città del paese, facendo strage di civili. Quanto basta per una iniezione di terrore nella popolazione ucraina già in allerta per l'arrivo dell'inverno, con i suoi inevitabili blackout e la vita rintanati sotto terra e al coperto per sopravvivere al freddo e agli attacchi russi.
1: Ecco, poche ore prima, il giorno prima, il ministro degli esteri tedesco Joachim Wadephul incontra a New York Lavrov, il ministro degli esteri russo, per chiedere un cessate il fuoco in Ucraina, per negoziare sull'export di cereali dall'Ucraina. Vedete, queste sono le poche immagini che sono uscite da quell'incontro. Quell'incontro non è andato benissimo, ce lo ha raccontato in esclusiva proprio il ministro Wadephul. Sentiamo.
2: Das Treffen in New York mit Lavrov. L'incontro con Lavrov a New York. Crede ancora in un dialogo con la Russia per un cessate il fuoco in Ucraina o per la ripresa dell'export di grano?
3: Sì, è stato anche da parte nostra un segnale del fatto che non è certo per mancanza di disponibilità al dialogo da parte dell'Europa. È stato anche un segnale del fatto che l'Europa deve essere coinvolta in tutti i negoziati. Credo che non possa essere la nostra visione che l'America risolva una questione così decisiva in Europa. Ma abbiamo visto ancora una volta che la Russia non è realmente disposta in questo momento a negoziare un cessate il fuoco. Questi negoziati devono alla fine essere condotti con gli ucraini. È il loro paese, è la loro nazione. È il loro destino. Vogliamo mettere l'Ucraina nella migliore situazione possibile. Quello che mi premeva in questo momento era innanzitutto il tentativo di un grave attentato all'aeroporto di Lipsia, in relazione al quale ho dovuto ancora una volta dire chiaramente alla Russia che è stata oltrepassata una linea. E in secondo luogo la situazione delle esportazioni di cereali. Sono importanti per l'Ucraina, sì, ma sono importanti anche per la Russia. Soprattutto però sono importanti per i paesi del sud globale. Paesi come l'Egitto ricevono dall'Ucraina un terzo di tutte le loro importazioni. E non possiamo volere che questi paesi vengano destabilizzati. Non possiamo volere che lì le persone soffrano la fame e muoiano.
4: Lei ha citato l'attentato di Lipsia. Quanto è seria la minaccia russa in Germania e negli altri stati dell'Europa?
2: In Deutschland und in anderen Staaten von Europa.
3: Purtroppo stiamo assistendo a un modello di comportamenti ostili da parte della Russia nei nostri confronti, non soltanto nei confronti della Germania, ma anche dei nostri partner della NATO. E per questo siamo giunti alla conclusione che attualmente la sicurezza in Europa non può essere raggiunta con la Russia, ma soltanto contro la Russia. È una situazione deplorevole, ma questa è la realtà. E per questo aumentiamo i nostri bilanci per la difesa. Per questo ci occupiamo di rafforzare la protezione informatica e per questo prepariamo anche la nostra popolazione al fatto che siamo esposti al rischio di essere nuovamente attaccati. Ma credo che, restando uniti e collaborando molto strettamente, siamo ben preparati per il futuro.
1: Quanto l'Europa ha la capacità di negoziare per l'Ucraina senza gli Stati Uniti? E un'altra domanda da un milione di dollari. Quanto pesano le divisioni in Europa nel sostegno a Kiev?
5: Ma tu hai fatto la domanda giusta e Wadephul ti ha dato la risposta giusta. Noi siamo andati a cercare di stanare Lavrov, cioè a dimostrare che non è vero che non è l'Europa o gli Stati Uniti a non stare sul tavolo negoziale, e anzi quando si va a trattare poi alla fine non se ne cava molto, e questo è il grosso problema. L'Europa riesce a negoziare senza gli Stati Uniti? Non lo sappiamo, anche perché gli Stati Uniti non sono riusciti a negoziare neanche per contro l'Europa, neppure lasciando concessioni piuttosto profonde nel primo anno a Putin, che invece non si ferma. E io vorrei ribadire questa

0: cosa. Giustamente in Europa siamo preoccupati perché arriva l'inverno e la Russia alza il tiro sempre di più, e alza tra l'altro per la frustrazione il tiro verso i civili e verso le città, l'avete fatto vedere benissimo. Io però vorrei anche sottolineare che negli ultimi 6 mesi la Russia ha insomma, registrato almeno 80.000 morti sul campo di battaglia, 270.000 perdite totali per avanzate che sono state completamente cancellate dall'Ucraina e anzi una perdita di territorio netto negli ultimi 6 mesi. Questa è la situazione sul campo, è un pantano, magari la Russia tornerà ad avanzare quest'inverno a altissimi costi. Questo è quello che bisogna costantemente dire a Putin, appunto, non rinunciando a negoziare, ma facendogli vedere cosa sta facendo il paese. Purtroppo pare anche dopo le elezioni non ci sia la gran voglia di ragionare su un cessate il fuoco e figurarsi sulla pace.
1: Allora, in Europa ci sono molte divisioni, ci sono partiti che vogliono sostenere la Russia. Abbiamo chiesto anche questo a Vadeful. Sentiamo brevemente poi un commento.
2: In Germania e anche in Italia ci sono partiti che non vogliono più sostenere Kiev e che vogliono comprare il gas da Mosca. Qual è la sua opinione su questo?
3: La mia opinione è che sarebbe sbagliato. La Russia sta attaccando l'Ucraina e ritengo che ogni aggressore che non ha alcun motivo per condurre una guerra debba percepire la nostra opposizione. Siamo dalla parte di chi è stato aggredito e quella è l'Ucraina. Siamo dalla parte del diritto internazionale e ricordiamo alla Russia che all'inizio degli anni 90 aveva persino promesso protezione all'Ucraina, quando quest'ultima le aveva consegnato le armi nucleari ucraine. Quindi è una questione di principio e su questo bisogna mantenere una posizione chiara, anche se è difficile, anche se è faticoso. Ma se lo si spiega continuamente, si possono convincere le persone che è la cosa giusta da fare. Ognuno deve chiedersi, se abbandonassimo l'Ucraina al proprio destino, cosa significherebbe? Prevarrebbe il diritto del più forte. Noi siamo a favore della forza del diritto.
1: Quella che vedete è l'ultima manifestazione dell'AfD a Schwerin. C'erano anche molte bandiere russe. Un partito, questo che in Germania, nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, ha superato il 30%. Matteo, brevissimamente, perché dobbiamo chiudere, quanto questi partiti hanno un sostegno da Mosca? O ce l'hanno? Una risposta, proprio 10 secondi.
0: Alcuni ce l'hanno, quelli soprattutto più verso l'est Europa, AfD, forse anche Futuro Nazionale, hanno sicuramente simpatie da Mosca, ma non gli servono soltanto quelle, gli basta in realtà la forza del populismo, basta promettere appunto che riprendendo a importare il gas russo tutto tornerà come prima, lasciando stare il fatto che appunto proprio perché lo importavamo nel 2022 siamo stati messi spalle al muro.
1: Grazie mille, è tutto per questa puntata, la ritroverete sul sito. Appuntamento a lunedì alle 21:30 con World 24.

Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Macro, nella mostra Sguardo Rovescio, dedicata all'artista Maria Alba Russo. E in apertura di questa puntata i 50 anni degli U2. Il 13 novembre uscirà il nuovo album Carnaval Deluxe, il primo di inediti dal 2017. Ripercorriamo in questo nostro servizio alcuni dei momenti più significativi della loro carriera. Anni di carriera, milioni di dischi venduti e concerti diventati eventi globali. Gli U2 celebrano un anniversario che racconta mezzo secolo di musica, impegno e trasformazione. Tutto comincia a Dublino nel 1976, quando quattro ragazzi, Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr., iniziano a suonare insieme. Nato sui banchi di scuola, che nel giro di pochi anni conquista prima l'Irlanda e poi il pubblico internazionale. La svolta arriva negli anni Ottanta, i primi successi, il rock e l'impegno, come nel No alla guerra di Sunday Bloody Sunday. La domenica di sangue, in cui l'esercito del Regno Unito sparò sui partecipanti non armati ad una manifestazione per i diritti civili a Derry, in Irlanda del Nord. 14 le persone uccise. Bono aveva solo 11 anni, ma quell'evento lo segnò profondamente. Intanto conoscono Brian Eno, la loro musica esce dal post-punk e si fa più elettronica. Arriva di Unforgettable Fire con uno dei loro pezzi più forti, Pride, un tributo a Martin Luther King. Ma è con Joshua Tree il loro maggiore successo, 28 milioni di copie vendute nel mondo e singoli come With or Without You.

Diventa celebre il concerto sul tetto di Los Angeles, un omaggio ai Beatles per girare il videoclip di Where the Streets Have No Name. Gli anni 90 sono gli anni della seconda grande svolta, dove il loro linguaggio si rinnova completamente. Negli studi di Berlino, con Achtung Baby, improvvisano quello che forse è il loro più grande successo di sempre, One. Era il 1991, dopo la caduta del muro e la nascita di un nuovo equilibrio internazionale.

Si fa sempre più forte il legame tra musica e impegno nel Live Aid e insieme a Pavarotti. Bono ha un'ammirazione profonda per il nostro tenore che gli è stata trasmessa dal padre. Qui con lui canta Miss Sarajevo, di nuovo una canzone contro la guerra, in Bosnia, con una critica alla comunità internazionale incapace di agire. Una sensibilità che Bono ha dimostrato anche di recente. I concerti nella metro di Kiev, a Cannes, insieme a Sean Penn, ha portato sul red carpet i militari ucraini. Era lì per presentare il film che racconta la sua vita, Stories of a Surrender, le storie di un sopravvissuto. Per celebrare 50 anni di storia, il 25 settembre, nel giorno dell'anniversario, Bono, Diege, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. sono tornati nella loro vecchia scuola per un concerto a sorpresa davanti agli studenti. Un set di 7 brani, dagli esordi fino alle canzoni più celebri e anche il nuovo singolo Silenzio. A novembre arriverà Carnival de Lutz, il 16° album in studio degli U2 e il primo disco di nuovo materiale in 9 anni.

0: sorpreso la critica il nuovo film di Alejandro Iñárritu, Digger. C'è chi lo considera confuso e populista, chi una satira burlesca del nostro presente da Oscar. Tom Cruise, irriconoscibile, è un dispotico magnate di un'industria petrolifera. Le interviste della corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
1: Tom Cruise come non lo avete mai visto, trasfigurato, ingrassato, invecchiato, senza capelli, è Digger Maxwell, magnate senza scrupoli e senza sentimenti.
2: È stato molto divertente, amo quello che faccio, trovare la voce giusta, farmi mettere il costume per sembrare più grasso.
1: Il regista premio Oscar Alejandro Iñárritu ha costruito un personaggio e lo ha affidato al talento di Tom Cruise.
3: Tom ha questa capacità di osservare la natura umana, di cogliere gli aspetti emotivi che renderanno il personaggio completamente veritiero. Stai parlando con lui e all'improvviso è un'altra persona. E poi è di nuovo lui. Ti ipnotizza.
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
1: La storia di una catastrofe naturale annunciata, gli interessi politici e degli affari, l'irresponsabilità di chi deve prendere decisioni, un futuro senza speranza per l'umanità.
2: No, per me il film invece è pieno di speranza. Noi abbiamo la possibilità di scegliere per migliorare le cose. In questa storia c'è avidità, potere, ego, responsabilità, irresponsabilità. E il regista lo ha inquadrato in un modo moderno.
1: Si intrecciano le riflessioni del regista con le osservazioni della star.
3: Il centro della storia è la capacità degli esseri umani di reinventarsi e comprendere e riflettere su se stessi. Ecco, alla fine lo spettacolo deve continuare. Il Titanic affondava, ma i violini ancora suonavano.
1: Personaggi e comportamenti che richiamano l'attualità e i leader contemporanei, una critica feroce del potere.
2: È stato fantastico poter recitare con questo cast, con questo regista. Avere la possibilità di esplorare le sfumature del personaggio. Andare un'ottava più in alto e poi scendere.
5: Avete altre notizie del per me?
1: Una prova da mattatore per Cruise, che ha scelto di tornare sullo schermo con intensità e impegno.
5: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da qui.
0: Dylan Dog compie 40 anni. Il celebre fumetto creato da Tiziano Sclavi è diventato nel tempo un fenomeno pop della cultura italiana, raccontato anche in film e serie TV. Antonio Sgobba.
6: Un debutto assoluto, arriva a teatro l'Indagatore dell'Incubo. Il Dylan Dog Horror Show andrà in scena il 28 ottobre a Roma, al Teatro Eliseo, con la regia di Walter Malosti. Poi sarà in tournée in tutta Italia. In 40 anni di storia non era mai successo.
7: Cosa c'è?
8: Spegni le luci.
6: Nel 2011 c'era stata una versione cinematografica, mega produzione americana che deluse i fan, che poi si rifecero qualche anno dopo con Vittima degli eventi, piccola produzione italiana più fedele ai fumetti amati da generazioni di lettori. Del resto, all'origine del personaggio creato da Tiziano Sclavi, c'era anche l'amore per certi film.
9: Fin dall'inizio c'è stato un gioco di citazioni. Nel primo numero c'erano proprio dei fotogrammi, quasi ricalcati dal disegnatore, di Zombie di Romero, che per me è un grandissimo film.
6: Per creare il protagonista delle sue storie, l'autore chiese ai disegnatori di prendere come modello un attore inglese, Rupert Everett, che poi, una storia scritta da scravi, la interpreterà in Della morte dell'amore.
7: Non so come è cominciata l'epidemia, so solo che alcuni cadaveri di notte si risvegliano. Io li chiamo ritornanti, anche se non capisco perché abbiano tanta voglia di ritornare.
6: Ma il vero Dylan Dog rimane quello di carta, in edicola ogni mese da 481 numeri, pubblicati da sempre dalla Sergio Bonelli Editore.
8: 40 anni in questo periodo anche di crisi delle edicole è un traguardo veramente straordinario. Come all'epoca è riuscito a catturare un po' lo spirito dei tempi, ha continuato a fare lo stesso nel corso degli ultimi 40 anni, quindi rimanere sempre molto fresco, molto attuale, ma anche molto se stesso.
6: Per l'ultimo albo, uscito in edizione celebrativa con 4 copertine da collezione, lettrici e lettori si sono messi in coda dalla notte prima in una vera e propria horror night.
10: È interessante comunque da leggere, da guardare, anche da un punto di vista artistico.
6: Quando hai iniziato a leggere Dylan Dog?
11: Quando ero militare, nel 91. In caserma ho iniziato a leggere Dylan Dog e mi è piaciuto.
12: Per me Dylan è arrivato in un momento in cui ero molto fragile, l'unica persona che mi ha capito in quel momento, e quindi ancora oggi me lo porto dietro come un grande amico.
13: Mi piace sempre l'indagine che porta in mondi in cui tendenzialmente cerchiamo di evitare.
14: Dylan Dog in realtà è stato un fumetto importante perché mi ha avvicinato molto a mio padre, perché lui aveva tutta questa collezione di albi di Dylan Dog in casa.
6: Una storia iniziata il 26 settembre 1986. A disegnare il primo storico numero, L'alba dei morti viventi, c'era Angelo Stano. Accanto a lui oggi c'è una nuova generazione di fumettisti.
15: È stata un'impresa perché erano 96 pagine e per me era la prima volta che ero impegnato in una storia così lunga. Il personaggio è uguale a quello degli anni 80, è sempre giovane, noi che lo disegniamo siamo invecchiati, però cerchiamo di conservarne lo spirito.
16: Per me è realizzare un sogno perché faccio parte di quella generazione per cui leggere Dylan Dog era come leggere un mito, insomma, lo leggevamo tutti.
17: Si parla molto di guerra, degli orrori della guerra, e quindi Dylan Dog secondo me è un personaggio perfetto per interpretare anche un momento così difficile, dove ritorna, come dire, attuale quella frase famosa: i mostri siamo noi.
6: Mostri che tornano anche nelle pagine di questo numero speciale, Prima che sia l'alba, una storia firmata da Barbara Baraldi, prima donna curatrice di Dylan Dog in 40 anni.
18: Credo che l'orrore non abbia genere, perché Dylan è un eroe fragile, forse proprio per questo ci accompagna e continua ad accompagnarci.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Ogni giorno, il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Italo-americano, dammi un bacio su un taxi.
4: Chiedi qualcosa a Napoli e Napoli si fa in quattro per darti il meglio di sé.
5: E che devo dire che fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè. Ma stanotte ti dedico.
6: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.

0: ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen Woody. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
1: Che gioia!
2: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
3: Via libera del documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% del PIL per energia e di un altro 0,3% per difesa. Il ministro Giorgetti, difficile fare previsioni. Finito il G7 sull'emergenza energetica convocato, in videoconferenza e presieduto all'Eliseo da Macron, via libera alle scorte e rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi. Conte alla Schlein, unica strada alle primarie, la segretaria del PD agli alleati, uno non vale uno, poi le critiche al governo, la destra ha fallito, vada a casa, Meloni, falsità. I PM di Palermo chiedono l'arresto per corruzione dell'ex vicepresidente della regione Sicilia Armao, lui si difende, tutto falso, chieste altre 8 misure cautelari. Spagna ha bocciato i decreti sugli sfratti, governo battuto dalla destra, rabbia dei manifestanti, Sanchez verso il voto anticipato. E in campo a Parigi per la Nations League, l'Italia di Mancini cerca conferme contro la Francia di Zidane, 20 anni dopo la finale dei mondiali vinti dagli azzurri. Ben trovati a Rai News 24, dunque avete sentito i nostri titoli, andiamo però subito a Washington perché sta parlando alla stampa il presidente americano Trump.
4: La domanda è fuori microfono, purtroppo. Sono preoccupato per lui, è un grande uomo, è stato un uomo importante per il Partito Repubblicano e come sapete ci sono molte persone che si occupano di lui. Cosa pensa della questione di questo giudice speciale che è stato nominato per la causa a New York? Il giudice James è totalmente corrotto e non mi dispiace per tutti quelli che dovranno subire le sue sentenze perché non è un giudice imparziale.
3: Ecco, torniamo al nostro giornale e dunque in primo piano la questione energetica per quanto riguarda l'agenda della Premier Meloni. Prima partecipa in videoconferenza al G7, serve un'azione coordinata sulle scorte del carburante, dice poi in Consiglio dei Ministri il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla richiesta di scostamento per energia e difesa. Sentiamo Gabriele Martelloni.
5: Evitare un ulteriore sfilacciamento del legame transatlantico, messo nuovamente alla prova dalle tensioni sul diesel, e tenere a freno al contempo gli aumenti del prezzo del gasolio è il duplice obiettivo che spinge Giorgia Meloni a condividere subito l'iniziativa di Macron per un'azione coordinata del G7 con il rilascio di ingenti scorte strategiche nei prossimi mesi. Nella videoconferenza con gli alleati la Premier rilancia anche la proposta di un dialogo sempre più strutturato con i paesi del Golfo e illustra le misure messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, dalla moral suasion sulle compagnie per limitare i prezzi al taglio delle accise ormai in scadenza alle richieste presentate a Bruxelles per il rinvio della riforma ETS e per una maggiore flessibilità sui conti. La questione energetica condiziona anche il lavoro verso la prossima manovra, i cui primi due mattoni sono il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio da 14 miliardi per spese su energia e difesa varati in CDM. Nuovo duello a distanza intanto con Schlein. La Premier, che dal palco di Phoenix il 20 settembre aveva sfidato la segretaria Dem a trovare una critica fondata al governo, bolla come falsità i 10 flop elencati dalla leader PD e ironizza: ci ha messo 2 settimane per replicare, con questi ritmi la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani.
3: Lo abbiamo sentito nel servizio, è proprio il documento programmatico di finanza pubblica, arriva in un contesto complesso ed è sempre più difficile fare previsioni così in conferenza stampa. Il ministro dell'economia Giorgetti, al termine del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera allo scostamento di bilancio da 28 miliardi per quanto riguarda il biennio 27-28. Annalisa Salzano.
1: C'è la richiesta di maggior flessibilità sui conti pubblici, c'è, per 14 miliardi di euro sia per il 2027 sia per il 2028 attraverso l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese straordinarie per energia e difesa. Per ciascun anno del biennio 2027-2028 lo scostamento dalla soglia del 3% del rapporto deficit-PIL richiesto all'Europa è dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la difesa. In tutto 28 miliardi di euro, appunto 14 l'anno. Ridimensionato di 8 miliardi per ammissione dello stesso ministro, lo sforzo per la difesa. L'esecutivo punta sull'energia come asset strategico per il paese in un contesto, è la premessa di Giorgetti, tutt'altro che semplice.
6: Ovviamente arriva in un contesto particolarmente complesso. Fare previsioni diventa sempre più complicato.
1: Il ministro assicura dunque un monitoraggio costante della situazione sia dei tassi che dell'inflazione e avverte:

0: 2028, quando terminerà lo sforzo per il superbonus.
1: Ed è stata accolta con favore dai vertici europei la decisione del G7 di rilasciare 100 milioni di barili di greggio in 4 mesi per contrastare l'emergenza energetica. I cittadini meritano energia a prezzi accessibili, così ha detto la Presidente della Commissione europea von der Leyen. La corrispondente Marilu Lucrezio.
2: Al G7 è deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Una risposta all'impennata dei prezzi, con una priorità immediata, il diesel, che sarà immesso in quantità consistenti sul mercato già nei primi 20 giorni. I leader, riuniti in videoconferenza su iniziativa del presidente francese Macron, hanno deciso anche di non imporre restrizioni alle esportazioni di energia tra i partner e di coordinare la manutenzione delle raffinerie per evitare fermate simultanee e aumentare, dove possibile, la produzione. Bruxelles segue da vicino la crisi. Gli ambasciatori dei 27 si sono riuniti oggi e soprattutto il mercato del gasolio a registrare forti tensioni e prezzi elevati. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accoglie con favore l'accordo del G7 e il mancato ricorso a divieti all'export. E il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, annuncia che energia e caro prezzi saranno sul tavolo del vertice europeo del 15 e 16 ottobre, con un obiettivo di attenuare l'impatto sui cittadini, imprese e industrie.
1: E sono sempre più care le bollette del gas per i clienti vulnerabili, più 12,7% a settembre, così comunica l'ARERA. Intanto l'Enitalia del 20% il costo del carburante all'ingrosso per agricoltura e pesca. Ma sentiamo Paolo Mancinelli.
3: Nuova stangata per le famiglie più vulnerabili. ARERA ha comunicato il prezzo del gas, che a settembre 2026 è pari a circa 162 centesimi a metro cubo. Ciò significa un aumento del 12,7% per i 2.300.000 clienti del mercato a maggior tutela. Il costo della sola materia prima è salito così a 78,80 euro al megawattora. Anche i prezzi dei carburanti rimangono alti, è vero, ma almeno con il tetto fissato da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, i cittadini respirano un po' e ora il paracadute economico inizia ad aprirsi anche per l'agricoltura e la pesca. Per questi due settori scatta uno sconto del 20% che Eni applica sul carburante venduto all'ingrosso extra rete. Il taglio resterà in vigore fino al 31 ottobre, come sulla rete ordinaria, con la possibilità di una proroga fino a fine anno a seconda dei mercati e della disponibilità del prodotto. Coldiretti accoglie con favore lo sconto sul gasolio agricolo, definendolo un sollievo fondamentale per agricoltura e pesca, dopo i prezzi raddoppiati a causa della guerra. Fuori dagli sconti extra resta invece l'autotrasporto. Sul fronte stradale prosegue intanto il calo dei prezzi alla pompa. Il Ministero delle Imprese comunica per la benzina una media di 2,06 euro al litro, mentre il gasolio scende a 2,26. Complessivamente, da domenica, dice il Ministero, i prezzi medi della benzina sono scesi di 9,6 centesimi, quelli del gasolio di 11,7, consistente il calo anche sulla rete autostradale.
1: E proprio sui temi economici si concentra il dibattito politico, mentre nel campo largo si discute su primarie e leadership. Schlein manda un messaggio a Conte nel programma Uno non vale uno, siamo il primo partito. Antonio Sciotto prima e poi Alberto Gioffreda.
4: La maggioranza sostiene la richiesta di flessibilità avanzata dal governo a Bruxelles. Aiuterà famiglie e imprese, spiega Fratelli d'Italia, che sottolinea lo sconto del 20% sui carburanti annunciato da Eni per agricoltura e pesca.
5: Dopo l'appello alle compagnie energetiche, ora Giorgia Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie e della competitività delle imprese sono la priorità.
4: Tajani ha riunito i big di Forza Italia, i capigruppo, alcuni ministri e anche il presidente della Calabria Occhiuto per fissare le priorità della manovra, a partire dal taglio IRPEF per il ceto medio. Sullo scostamento di bilancio si ricompatta anche la Lega, vista la possibilità che una parte degli investimenti per le armi venga dirottata su sostegni a famiglie e partite IVA.
6: Sulla manovra si sta lavorando a un provvedimento che riduca l'età pensionabile e ampli il livello di flat tax a 100.000 euro.
4: Per noi moderati occorre abbassare le tasse sui giovani e sulla casa, favorendo gli affitti a lungo termine.
7: zero tasse per gli anni.

0: under 30 e sugli affitti una cedolare secca del 5% perché affitta la casa a lungo termine e a canone concordato.
1: Al Partito Democratico l'hanno ribattezzata la giornata dell'orgoglio. Dopo settimane di punzecchiature, Elly Schlein manda un messaggio chiaro all'alleato 5 Stelle.
2: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
1: L'occasione, la direzione, generosi sì, ingenui no, diventa la linea politica del PD. I riformisti sono soddisfatti a metà per le primarie, per il programma, chiedono punti chiari e sulla questione più divisiva nella coalizione, l'Ucraina, Schlein è ancora una volta chiara. Il sostegno continuerà, così come sui temi nessun veto ai centristi. Ci si attende una reazione da Conte, ma il leader dei 5 Stelle decide di non alzare i toni, ribadisce la sua posizione sul conflitto russo-ucraino e rilancia la sfida dei gazebo.
3: Credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
1: Effetti diversi nel campo largo. Renzi dalla Leopolda condivide le parole di Schlein. Per Bonelli, Verdi e Sinistra, un principio sbagliato, quello della segretaria Dem.
4: E quando ci si confronta con le idee non c'è che qualcuno che può far valere il peso dei numeri, conta il confronto con le idee.
1: E ripropone l'idea di evitare le primarie e trovare un federatore.
5: E temi internazionali, ma anche la cooperazione economica, sono stati al centro della visita di Stato del Presidente Mattarella nel Principato di Monaco. L'inviato Francesco Accardo.
6: In uno scenario internazionale segnato dalle crisi, dal riemergere di volontà di dominio che si pensavano superate, il Principato di Monaco rappresenta un esempio virtuoso con la sua capacità di conciliare da 700 anni difesa della propria sovranità e ricerca di rapporti pacifici con i vicini. Sergio Mattarella offre nella giornata trascorsa con i principi Alberto e Charlène il senso della sua visita, la prima storica di un capo dello Stato a Monaco. La cornice è quella di un rapporto secolare nato alla fine del 200 con la fondazione a opera del genovese Francesco Grimaldi, rapporti che si rispecchiano in un vivace interscambio economico, sociale e culturale. Nella giornata monegasca anche il concerto all'Opéra Garnier, teatro diretto dall'italiana Cecilia Bartoli. Ma è sui valori, sottolinea Mattarella, che Italia e Monaco condividono di più: libertà, fiducia nel diritto internazionale, lavoro negli organismi europei, Monaco non è nell'UE ma nel Consiglio d'Europa, e soprattutto ricerca della pace. E poi la difesa dell'ambiente, che sarà al centro della seconda giornata con la visita al Museo Oceanografico. Difesa dell'ambiente che, sottolinea Mattarella, delineerà il futuro del mondo e delle prossime generazioni, a partire proprio dal Mediterraneo, scosso oggi da conflitti, violenze, crisi migratorie, che noi, ribadisce il capo dello Stato, aspiriamo a far tornare, malgrado i troppi venti contrari, fonte di civiltà, mare di pace e di cooperazione tra i popoli.
5: Ora in Spagna, dove il governo Sanchez è stato battuto sulla casa due volte in poche ore al Congresso, che ha respinto i due decreti per rispondere all'emergenza abitativa. Cresce così la protesta, mentre avanza anche l'ipotesi di elezioni anticipate. Ma sentiamo Alessandro Carboni.
7: Noriega Gómez Javier? No. Núñez Feijóo Alberto? No.
8: Due decreti bocciati in poche ore. Il Congresso spagnolo affossa i provvedimenti del governo Sanchez sulla casa. Il primo, quello che bloccava fino al 2030 gli sfratti per i più vulnerabili e prorogava il congelamento degli affitti, è stato respinto per pochi voti. Stessa sorte per il secondo, sul rinnovo automatico dei contratti di locazione in vigore da 16 ore, abrogato con un margine più ampio. Decisivi i 7 voti dei catalani di Junts con Popolari e Vox. Due decreti che rispondevano alla protesta per Mari Carmen Abascal, 87 anni, sfrattata da un fondo di investimento e portata via in barella dalla sua casa di Madrid. Inutile l'appello di Sanchez ai gruppi prima del voto. Fate la cosa giusta, aveva avvertito, perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate. Fuori dal Parlamento i manifestanti, la rabbia, gli slogan, i vostri profitti, la nostra miseria. A Puerta del Sol la tendopoli resiste da quasi una settimana. Non ci accontenteremo delle briciole che ci danno sempre, dice Maria, ammesso che ci diano qualcosa. In 10 anni gli affitti in Spagna sono quasi raddoppiati. Il sindacato degli inquilini annuncia nuovi cortei e punta allo sciopero generale. Dovremo restare qui finché non ci saranno leggi che ci permettano di tornare a casa, ma a casa nostra. Ora la scelta aspetta a Sanchez. La stampa spagnola parla già di elezioni anticipate.
5: E ora le proteste studentesche di ieri in Francia, con la situazione che resta ancora tesa a Parigi e anche in altri grandi centri del paese, quasi 2000 fermati, enormi danni. La corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
9: Puisse être entendu non seulement dans les instances consultatives.
10: Liceali, vi ascoltiamo e vi crediamo, ha detto il ministro dell'Educazione nazionale Laurent Geoffrey ai rappresentanti degli studenti che ha incontrato per accogliere le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Il sindacato degli studenti ha preso le distanze dalle violenze di questi giorni nelle piazze di Francia, definendole abiette. Anche oggi le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Parigi, Nantes, Tolone e Lione. Episodi però meno intensi rispetto a quelli di ieri, definiti dal governo violenze urbane, istigate dal partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. A questo risponde Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
11: C'est d'abord du fait de la politique macroniste.
12: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Del resto nel nuovo bilancio si prevedono 1600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno un cervello, denunciano condizioni di studio indegne, chiedono risorse per la scuola pubblica.
10: Ora nel weekend non ci sono lezioni. Martedì 6, nella giornata di azione indetta dai sindacati, il ministro spera in un clima in piazza più sereno.
5: Ora la cronaca. All'Istituto di Medicina Legale di Padova l'incontro tra tutti i consulenti tecnici che stanno lavorando al caso di Abderrahim Fakir, il 42enne che lo scorso 19 luglio morì a Bologna durante la manovra di contenimento da parte di alcuni agenti di polizia. Sentiamo David Marceddu.
13: Fakir è morto per ipossia, una carenza di ossigeno acuta dovuta alla posizione prona, pancia a terra, a cui l'avevano costretto i due poliziotti per 5 minuti. Se fosse stato girato su un fianco, si sarebbe salvato. Su questo i medici legali della Procura di Bologna sono stati chiari nell'incontro con i consulenti delle parti coinvolte nell'indagine sulla morte di Abderrahim Fakir il 19 luglio durante un controllo di polizia in via Svevo, zona Pilastro. La presenza di cocaina, una intossicazione da 300 nanogrammi per millilitro di sangue, è stata confermata, ma è principalmente su questo punto che anche dopo l'incontro che si è tenuto all'Istituto di Medicina Legale di Padova le interpretazioni divergono. Mentre secondo Fabian Selmo, avvocato dei familiari di Fakir e il suo consulente Vittorio Fineschi, la cocaina è secondaria in una ipossia acuta.
14: La cocaina ha aumentato il fabbisogno di ossigeno. Quel bisogno di ossigeno gli è stato negato dalla posizione prona.
13: Secondo Gabriele Bordoni, avvocato dei due agenti intervenuti a bloccare Fakir, la cocaina, che provoca il sanguinamento alveolare dei polmoni, sarebbe causa principale dell'ipossia e non il fermo da parte dei due poliziotti. La relazione che ora i consulenti della procura redigeranno e porteranno ai PM entro il 21 ottobre spiegherà se la cardiopatia con una precedente ischemia riscontrata durante la autopsia possa essere stata, seppure in minima parte, con causa della morte, così come lo stato di agitazione dell'uomo. Circostanze del tutto ininfluenti, secondo la difesa dei familiari del 42enne, punti su cui batterà invece la difesa dei due agenti.
5: E la polizia ha diffuso i fotogrammi del presunto autore dell'aggressione ai danni di una 23enne accoltellata alla testa lo scorso 23 settembre a Salerno. Il servizio di Maria Valeria Vendemmia.
15: Capelli bianchi, occhi scuri, barba incolta, corporature, altezza nella norma, sono ore di caccia all'uomo della foto diffusa dalla questura di Salerno, che invita a mettersi in contatto con la polizia chiunque dovesse riconoscerlo. Due fotogrammi estrapolati dal video delle telecamere di sorveglianza di un bar della zona dove 10 giorni fa una donna di 23 anni è stata accoltellata, finendo in ospedale con una prognosi di oltre 20 giorni. Sarebbe lui l'autore dell'aggressione, prima a calci e pugni e poi con una coltellata alla nuca nei confronti della ragazza, il risultato di giorni di indagine da parte degli uomini della squadra mobile che sotto il coordinamento della procura stanno cercando di chiudere il cerchio attorno all'autore del gesto, realizzato apparentemente senza un perché. Due le ipotesi al vaglio degli inquirenti: lesioni personali aggravate e tentato omicidio. Alla base dell'agguato forse lo scambio di persona, secondo quanto raccontato dalla vittima subito dopo alla polizia. È mercoledì, sono le 9:30 di sera, quando un passante dà l'allarme. A terra c'è una ragazza ferita, è la dipendente di un bar del centro storico e racconta di essere stata aggredita da uno sconosciuto.
5: Ora il delitto di Pietra Catella, madre e figlia avvelenate con l'aricina lo scorso Natale, e negli Stati Uniti sarebbe stato individuato, stando a fonti di agenzia, l'indirizzo IP di un computer da cui è scattata una ricerca sulle modalità di preparazione dell'aricina. Porterebbe all'area di Pietra Catella affari puntati anche su chi avrebbe preparato il veleno per portarlo a casa dei Di Vita. Sono poi anche state sentite due donne, la sorella e anche la nipote dell'uomo che il 22 dicembre scorso andò a trovare una delle due vittime, la madre Antonella Di Elsi, che si trovava nell'ufficio che condivideva con il marito. Ed ora la procura di Palermo, che ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana Gaetano Armao. I PM ipotizzano un presunto giro di mazzette alla commissione tecnica specialistica regionale per le autorizzazioni ambientali. Sentiamo Giorgio Ruta.
16: Il servizio offerto da Gaetano Armao sarebbe valso 138.000 euro. Per la procura di Palermo, che ne chiede l'arresto in carcere, attanto ammonterebbe la tangente pagata dai rappresentanti della compagnia Valdostana delle Acque per essere favoriti dall'ex vicepresidente della regione siciliana. Armao avrebbe aperto le porte degli uffici della burocrazia regionale ai vertici della CVA, Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile, interessati a progetti nell'isola. E soprattutto, con il suo ruolo di presidente della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione, Armao avrebbe agevolato le loro pratiche. La tangente sarebbe arrivata sotto forma di un contratto di consulenza stipulato con l'avvocato Pierluigi Matta, che poi avrebbe girato i soldi al politico siciliano. Un'imputazione provvisoria che avrò modo di dimostrare essere priva di fondamento, si difende Armao in una nota. Sono tre gli episodi di corruzione che vengono contestati al marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della giustizia, Carlo Nordio. Gli agenti della squadra mobile hanno perquisito lo studio e le abitazioni di Palermo e Roma. In tutto sono 9 le richieste di misura cautelare avanzate dalla procura, su cui dovrà decidere il giudice per le indagini preliminari. Gli altri 2 episodi contestati riguardano altrettante società siciliane. La SEAP Bioenergy, che sarebbe stata interessata a un impianto per la selezione dei rifiuti, e la SAMO, impresa che si occupa di cure palliative. Per quest'ultimo caso, Armao avrebbe fatto pressioni per bloccare il decreto che ampliava il numero delle società convenzionate. Per questa vicenda è indagato anche il deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo.
5: E ora lo sport con il calcio. A Parigi in campo Francia-Italia per la terza giornata della fase a gironi della Nations League. Siamo nel secondo tempo della partita, per ora 1-1, grande reazione azzurra con Bastoni, che ha risposto al vantaggio francese con una punizione magistrale di Olise. E come vedete dal fiocco che i conduttori di Rai News indossano oggi, le giornaliste e i giornalisti della Rai aderiscono alla campagna di Come in Italia. La prevenzione è il nostro capolavoro, proprio in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori al seno. Il ribbon rosa di Come in Italia è un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi sempre cura della propria salute. La prevenzione e la diagnosi precoce possono fare davvero la differenza, con oltre il 90% di possibilità di guarigione e anche cure meno invasive. Dunque un gesto semplice ma un messaggio importante, ovvero che la prevenzione può davvero salvare la vita. E si chiude all'Aquila la 78esima edizione del Prix Italia, lo storico concorso internazionale della RAI dedicato al meglio della radio, della TV e anche del digitale. I vincitori nel servizio del nostro inviato Lorenzo di Las Plazas, poi dopo una breve pausa Amarcord su i migranti italiani nel dopoguerra e poi alle 23 la rassegna stampa con Emanuela Bonchino.
17: Oggi nasce il fascismo.
18: L'Italia fa doppietta al Prix Italia. Due modi diversi di rileggere il passato, due linguaggi contemporanei. M, il figlio del secolo, la serie Sky sul giovane Mussolini, conquista il premio speciale in onore del Presidente della Repubblica. Techegram, il programma con cui Fabrizio Biggio riporta alla luce e reinterpreta il patrimonio delle Teche Rai, vince invece nella categoria Digital Multimedia. Un palmarès internazionale, quello della 78esima edizione del Prix Italia, che all'Aquila ha riunito il meglio della produzione televisiva, radiofonica e digitale mondiale. Nella sezione TV il Giappone conquista il premio per il miglior dramma con The Man Who Carried the Voices of August. della NHK. Alla Corea del Sud va il riconoscimento per il miglior documentario con The Song of Threes, mentre nella Performing Arts vince il ritratto della diva tedesca Hildegard Knef. La radio premia invece Svezia, Austria e Finlandia con storie che affrontano temi come l'Alzheimer e la violenza sugli animali, accanto a un viaggio musicale nell'universo di Prince. E la Francia domina nel digitale. Deadly Influence indaga il lato oscuro di TikTok, mentre Wednesdays, che utilizza il linguaggio del videogioco per affrontare il tema degli abusi sessuali, conquista anche lo YLab Award. Un Pritalia sempre più globale, 226 programmi, 83 broadcaster e 52 paesi. In questa geografia internazionale del racconto, due premi importanti parlano italiano.
19: Sopravvive per mia gentile concessione, per ora.

Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Sì, lo so, per una perfetta generale dovrei utilizzare il dentifricio e il colluttorio. Ma è complicato e sono due prodotti.
1: Tranquilla, dalla ricerca BioRepair, il primo dentifricio e colluttorio insieme. Due in uno. L'innovativa mousse, che prima usi come dentifricio, poi come colluttorio. Nuovo BioRepair 2 in 1. La forza di due in uno.
2: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.

0: Naso tappato? Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
1: Posso respirare? Posso respirare?
2: Guarda, posso respirare! Posso respirare!
0: Vixinex.
3: Quando prepariamo il nostro cibo senza glutine, lo facciamo con il meglio di Ana, il meglio della sua abilità nel lavorare qualsiasi impasto. Ana è la pasticcera di Sher. E anche la tua.

0: solo per te.
1: Siamo tornati al museo,
2: Stazione di Colonna. Venite perché è veramente deliziosa.
0: Un'altra realtà. C'è chi mi spinge, chi mi grida, devi andare avanti.
1: Nel 1946 De Gasperi fa l'accordo con il Belgio, che è passata alla storia come braccia carbone. Il Belgio dava all'Italia il carbone a basso costo, l'Italia avrebbe fornito la manodopera, e lì iniziano le partenze verso il Belgio.
2: Parlare di queste cose purtroppo ci fa attraversare non soltanto il romanticismo delle stazioncine come questa, con i berretti da capostazione, i berretti da ferroviere. Dobbiamo immaginare che assieme alle valigie su questi vagoni veniva imbarcata tanta sofferenza, tanta umiliazione. I contratti di lavoro firmati per chi lavorava in Belgio sono contratti, o in Svizzera, sono contratti capestro, contratti dove si vede chiaramente che serviva soltanto mano d'opera, e questa mano d'opera poteva essere anche subappaltata. Non necessariamente andavi a lavorare per la ditta principale, ma potevi andare a lavorare per qualcuno che lavorava per la ditta principale. Quindi è una storia di grandissima sofferenza, di grandissimo disagio, e noi dobbiamo molto a questa generazione di persone che hanno comunque contribuito a far sì che poi ci fosse questo benessere economico una ventina d'anni dopo.
3: Come una volta si partiva per fare l'America, nel dopoguerra si è cominciato a partire anche per fare l'Europa. Al 1969, 2,5 milioni di nostri contadini e braccianti si sono immessi nei moderni organismi industriali del Nord Europa. Contributo determinante di energia motrice.
4: Sono 5.600 su un totale di 17.000 lavoratori stranieri. Lavorano nelle fabbriche di apparecchi elettrici o di giocattoli, fanno gli operai e i manovali, i camerieri o di cuochi. Contribuiscono a mantenere l'alto livello di vita della popolazione tedesca.
5: Mi ha fatto solo il contratto per venire qui in Germania per 6 mesi e mi ha detto che ne dava 900 marche al mese.
6: Invece?
5: Come?
6: Invece
5: 900 marche al mese non ce le dà, ne dà 400-500 marche al mese.
6: Lei dove lavora?
7: Io lavoro in Caldex.
6: Dove?
7: Caldex, raffineria della benzina.
6: Ma lei lavora direttamente e viene pagato direttamente da questa ditta?
7: No, io lavoro con una firma Peininger, Antistrage.
6: Cioè questa firma, questa ditta, lo ha assunto, lo paga, però lo manda a lavorare altrove? Esatto?
7: Sì.
6: Lei è uno dei pochi che lavora direttamente per la Schmidt? Cosa fa la Schmidt?
8: Scopiamo, facciamo pulizia a terra.
6: È un lavoro inutile praticamente.
8: È un lavoro inutilissimo.
1: Parliamo del Belgio. Gli italiani dormono in baracche che erano quelle poi dove erano ospitati i prigionieri della Seconda Guerra Mondiale, e vengono creati proprio dei ghetti. I bagni sono fuori, in un paese che d'inverno raggiunge anche delle temperature molto, molto basse.
2: Questi villaggi di persone ghettizzate, trattate come dei paria, quindi come degli schiavi. Questo sistema di lavorare con una schiavitù, anche se poi non è una schiavitù, era il modo delle colonie romane di 2000 anni or sono, dell'impero romano. Gli schiavi stavano nei luoghi degli schiavi, assieme agli animali, come nel lungo Medioevo. Il Medioevo prevedeva che il contadino dormisse con gli animali. Qui si dormiva tutti insieme con il bagno, che poi il bagno era un bagno di fortuna. Non era certamente, non c'era la doccia, la vasca da bagno, era un bagno di fortuna fuori. Quindi è una condizione miserabile, miserabile nel senso da commiserare.
1: Sì, perché poi in questo accordo braccia carbone non si parlava delle condizioni di lavoro.
2: No.
1: Tant'è vero che vengono fatte inchieste all'epoca anche dei giornali per come vivevano gli italiani in Belgio.

0: Nel 1956, l'8 agosto, la catastrofa, come la chiamano poi gli italiani, cioè la strage di Marcinelle. Muoiono tantissimi italiani in questo incendio al Bois de Cazier, alle miniere del Belgio, e quelli che si salvano per ragioni veramente fortuite, casuali, chi era in Italia per sposarsi, chi aspettava un certificato. Sono 136 morti e non ci sarà nessun colpevole.
1: Voi non immaginate, oggi non si immagina in quali condizioni lavorassero i minatori che lavoravano nella miniera di Marcinelle. Il pericolo del grisù, del gas, era empirico, cioè lo potevi avvertire. Cioè, se sentivi l'odore, ma a quel punto era troppo tardi, bastava nulla. In profondità oceaniche, con gli ascensori che di per sé e i carrelli che potevano creare scintille, scendevi di notte, uscivi di notte, quindi non vedere mai il giorno.

0: Come erano i rapporti tra gli italiani e i belgi?
1: A me vengono sempre in mente, per chiarire delle immagini cinematografiche, Manfredi che si deve tingere i capelli di biondo per sembrare appunto non un italiano. Italiano era un insulto, italiano era un insulto. Ci sono però dei casi, anche proprio per alleggerire un po' il nostro racconto. Salvatore Adamo, chi è? È un cantante che è vivo, vivente, nasce a Comiso, emigra in Belgio, minatore il padre, quindi avviato in miniera anche lui, però ha questa faccetta pulita, questa faccetta che però ispirava anche tenerezza. Per cui quando lui canta la notte sembra quasi di vedere una scena, appunto, una donna belga e un amante italiano costretto a fare praticamente da spalla. In quegli anni Adamo ha un grandissimo successo, quindi riscatta praticamente il suo passato familiare di minatore, e non solo, ma vive anche del fascino di Paola di Liegi, la futura regina del Belgio, che amava le sue canzoni, amava anche questo cantare italiano.

0: c'è un contributo quindi anche proprio alla cultura da parte degli italiani. Mi vengono in mente anche due nomi di italiani di seconda generazione, figli però di minatori. Fabrizio Murgia, attore italiano che ha diretto per diversi anni, anche negli anni del Covid, il Teatro Nazionale di Bruxelles. E Elvis Pompilio che realizza questi cappelli meravigliosi, figlio di minatori, molto fiero di queste sue origini. I cappelli iconici di Amelino Tomb li ha creati lui.
1: Ma no, questo non stupisce, perché l'Italia è comunque vista nel mondo in questa maniera. L'Italia è la terra dei poeti, la terra della musica, la terra dell'arte, la terra della cultura, è la terra della cultura. Abbiamo il più grande patrimonio storico-archeologico e storico-artistico, quindi inevitabilmente alla fine, tirando le somme, ci si rende conto che, d'accordo, forza lavoro sì, ma fino a un certo punto, perché noi siamo anche questo, insomma, anzi siamo soprattutto questo.
2: La colpa è di tutte e due praticamente, non è sempre loro, non è sempre nostra praticamente.
3: Oh,
2: quindi i maggiori casi che si verificano quando vengono delle ruffe, si verificano sempre per la donna.
4: È stato proprio sabato scorso che non mi hanno lasciato tranquillo.
5: Cosa è successo?
4: La ragazza voleva venire con me. Ho trovato due tedeschi sbronzi che io passeggiavo alle 11 di notte e loro dice: perché tu vai con questa italiana? E la ragazza ha parlato: io voglio andare con l'italiana, a me viene simpatia l'italiano e vado con l'italiano.
6: Un bar aveva fisso un cartello: vietato l'accesso agli italiani. La proprietaria, signora Gertrude Hess, dice:
7: io e mia figlia siamo sole nel locale. Ho avuto clienti italiani e tutto è sempre andato bene, ma poi per due giorni di seguito c'è stato un gruppo di 7-8 italiani che hanno fatto i comodi loro, hanno litigato con tutti e quando ho voluto mandarli fuori hanno seguitata la lite, coltelli alla mano, fin quando non è arrivata la polizia. Tutto è cominciato perché li ho pregati di lasciare anche agli altri avventori il calcio balilla. Era tutto il pomeriggio che lo usavano. Mi hanno detto che pagavano e che facevano quello che gli pareva. Ho messo il cartello perché quei tipi non tornino, ma non ho niente contro gli italiani.
0: Anche la Germania è un paese che gli italiani scelgono come appunto destinazione per trovare un lavoro migliore.
8: Noi alla sera usciamo, anche non lavorativo, andiamo fuori, entriamo in un locale qui, detto Chicago, il posto più brutto, entriamo lì, ci cominciano subito a guardare male. Poi comincia a dire: cioè, sei italiano, sei siciliano, non so, perché io sono del nord, ferrarese insomma. Sei siciliano, che è fatto qui in Italia, e poi dopo qualche parolina cominciano a guardarci male, poi ci aspettano fuori, si aspettano fuori. Dentro ci fanno il sorriso, fuori sono con i manganelli, bottiglie e bicchieri, quelli grandi, da un litro.
5: Scusate, ma voi perché andate
8: poi
5: lì? Non potreste non andare
8: non
5: lì? Non potreste non andare lì? Scusi la mia domanda,
8: allora
5: magari ingenua.
8: Dove dobbiamo andare? Al ricovero dei vecchi?
0: La RAI fa un'inchiesta in cui però racconta sempre questo sistema del caporalato, cioè gli italiani che vengono avvicinati da questi intermediari irregolari, illegali, e che poi proprio li affittano, sono i lavoratori in affitto.
1: Pensate che poi nasce tutto da annunci sul giornale. Cioè si fa un annuncio sul giornale, serve manodopera di questo tipo, e a quel punto c'è la corsa a questo tipo di manodopera.
9: Stazione di Palermo, ieri pomeriggio. TV7 sta preparando una ripresa segreta. Macchina mimetizzata in uno scatolone. Radiomicrofono nella tasca di un tecnico che si aggira indifferente nella sala di attesa di seconda classe. Perché tutto questo? In generale, perché purtroppo certe verità vanno ancora, per così dire, rubate. In particolare, perché due giorni fa è apparso un annuncio su un giornale di Palermo. Il rappresentante della ditta Brunner di Zurigo cerca muratori.
1: Si scavalca tutto, si scavalca l'ufficio di collocamento, si scavalca il sindacato.
10: Qual è il vostro lavoro? Come mai?
11: Noi siamo una ditta edilizia di Zurigo e cerchiamo dei muratori specialmente per Zurigo, dei muratori stagionali.
10: Avete messo mi diceva un ragazzo, avete messo un...
11: Ho messo un'inserzione nel giornale che mi trovo qua oggi.
10: Ho capito, ma non bisogna passare attraverso gli uffici di collocamento per fare questo?
11: Qua in Italia no.
10: E come avviene il contratto? Cioè,
11: Io adesso devo andare in Svizzera con i nominativi, con il certificato di nascita e faccio il contratto, il permesso di lavoro che lo mando poi qua in Italia.
10: Questa secondo lei è un'assunzione regolare?
11: Come assunzione?
10: È un'assunzione regolare, insomma, non va contro nessuna legge.
11: A conto mio sì, no, perché l'ho già fatto tante volte.
1: E questo naturalmente è un abuso, un arbitrio. E questo arbitrio è la cosa singolare, viene denunciata da una parte, però poi ci si rende conto che le pene sono irrisorie.
3: Scusi commissario, lei in base a che cosa ha denunciato il rappresentante della ditta svizzera?
12: Abbiamo denunciato perché non era in possesso di una speciale autorizzazione della Direzione Generale dell'Emigrazione che occorre per arruolamento di lavoratori italiani che devono lavorare in stati esteri.
3: Prevede sanzioni questa legge?
12: Sì, c'è un'ammenda molto, molto tenue peraltro.
0: Però ci sono anche molti italiani che sognavano di ritornare.
1: Il sogno è esattamente il sogno di tutti quanti i migranti, di quasi tutti i migranti. Alcuni si sono rifatti una famiglia fuori e sono casi che hanno fatto anche un po' parlare da questo punto di vista. Però il ritorno a casa, il ritorno al sud, perché a questo punto l'Italia è tutta sud rispetto al Belgio, rispetto alla Germania, rispetto alla Svizzera, no? Il ritorno al sud è un tema ricorrente. Il ritorno è un qualche cosa che comunque segna la figura del migrante.

0: Antonio Caravello, che lavora a Effreticon, vuol rivedere la mamma e la piccola Rosariella. Tutti i suoi familiari si sono dati appuntamento davanti a casa. La famiglia Torre, metà è a Krenzlingen e metà a Falcone. Eccola idealmente riunita in questi saluti da casa.
1: Caro figlio, Salvatore, io sto bene, auguro così da voi tutti.
2: Caro fratello, con questo io ho avuto tanto piacere, ma avrei più piacere ancora di rivederci di presenza più presto. Almeno ci possiamo abbracciare. Io sempre con un braccio, col braccio destro, che il sinistro non funziona. Tu mi potrai dire perché non funziona e perché il braccio sinistro è la...

0: batteria è scarica.
1: Eccoli tutti qui in terrazza, nello sfondo leggiadro delle case di Gran Michele, i parenti di Franco Cultrera. C'è il suocero, la figlia Rita Maria, la moglie Maria e poi la zia Rosa. Insomma, il resto dei parenti, il signor Cultrera, che sta a Zurigo, seduto davanti al video, se lo guardi da sé.
0: Caro Michele, noi siamo tutti riuniti qua. Io, Tomà, la piccerita. Ora Maria Rita ti dice una canzonetta.
2: Anna, troccala.

0: con l'immigrazione i paesi si svuotano, ma si svuotano soprattutto degli uomini, rimangono le donne, i bambini, gli anziani, come per esempio a Frattura, che è una frazione di Scanno.
1: Negli ultimi anni centinaia di uomini hanno lasciato il paese, le donne attendono. A Frattura il nero non è il colore del lutto, è il colore dell'attesa. Ecco alcune storie, apparentemente uguali, ma con una pena ogni volta diversa.
2: Adesso vivo con mio fratello.
3: Ma ha un marito, ha dei figli?
2: Sì, c'ho un marito, c'è il marito e c'è quattro figli. Due stanno col papà, uno sta a Roma e un altro in Inghilterra.
3: E il suo marito dove sta?
2: Sta a Valencia, in Venezuela.
4: Sembra passati mille anni, no? Le donne vestite di nero, che è il colore d'attesa e non del lutto, tutte velate, tutte rigorosamente velate, con la neve, con delle storie tristi, tragiche. Lei che non ha più corrispondenza dal marito. Il postino, che è un elemento essenziale in un paese di emigranti, perché è quello che porta le notizie. Erano due le fonti di notizie, o le fonti dirette, il postino, oppure le compagnie dei attranti, le compagnie dei giocolieri che venivano dai paesi vicini e quindi portavano le voci.
3: Da quanti anni non gli scrive?
5: L'anno scorso, il mese di agosto, mi fece due lettere. Una di cui si scusava del passato, che non aveva potuto scrivere, dicendo tanto di quelle scuse, naturalmente non plausibile. E l'altra dove mi chiedeva dei documenti.
3: Quali documenti?
5: Per raggiungerlo in Australia, laggiù. Così, mandato i documenti, non ha più scritto.
3: Cioè, voleva che lei raggiungesse con i bambini lui in Australia?
5: Sì, lui in Australia. Così, dopo mandato i documenti, non ha più scritto.
3: È un po' strano, padre, perché in queste zone il senso della famiglia è molto sentito.
6: Sì, ma non da parte dei giovani, specialmente di quei giovani che a un certo momento che cosa hanno fatto? Sono andati su, hanno trovato degli allettamenti, hanno trovato dei divertimenti, che qui certo non c'erano, escluso la guardia degli animali e stare continuamente in campagna tutto il giorno, e hanno preferito e preferiscono restare su e abbandonare questo, completamente la famiglia.
0: È stato l'ultimo prete, lo sai, a Frattura, l'ultimo che proprio stava, risiedeva a Frattura. Oggi è il prete di Scanno che poi si sposta in determinati orari e segue anche le messe
4: di Frattura. E questo è lo spopolamento, che sono rimasti in poche decine. E il prete che dice, beh, hanno tante distrazioni fuori, forse è giusto così, come il paese che festeggia gli emigranti.
7: Tutti coltivano la speranza di tornare. Nei paesi dove vanno a lavorare, i nostri emigranti incontrano molte difficoltà ad inserirsi. I motivi, tanti. Differenze di mentalità, di ambiente, di cultura. I nostri connazionali non pensano ad integrarsi. L'amore per il paese, per la famiglia, l'attaccamento alle tradizioni sono troppo forti. Vado, progredisco, ritorno. Si legge sul monumento all'emigrante a Marzi, in provincia di Cosenza. Un piccolo paese che ha trasformato la festa del patrono in festa dell'emigrante.
4: Però c'è una colomba sul monumento dei migranti, Santo Patrono, 18 agosto. E la colomba è un segno antichissimo. La colomba si metteva sul cenotafio, cioè sulla tomba vuota, se qualcuno non fosse

0: sei mai tornato da dove era.
1: Il 18 agosto arrivano da ogni parte d'Europa, anche dall'America. Dopo la festa il paese torna a spopolarsi. Donne e bambini di nuovo soli, con i vecchi.

0: dal dopoguerra agli anni Ottanta, una delle mete degli italiani verso appunto il nord Europa è la Svizzera, la piccola Svizzera, che alla fine accoglie quasi 2,5 milioni di italiani, Umberto, in quegli anni.
1: Anche questa è un'epopea, basti pensare a Pane e cioccolata, Manfredi, quei film che hanno raccontato questo, quindi dal punto di vista dell'evasione, e questi contrasti che esistevano comunque con gli svizzeri, che mai hanno voluto accogliere gli italiani.
2: Gli svizzeri non vogliono più fare certi lavori, quelli difficili, faticosi, quelli che sporcano, quelli pericolosi, i lavori da eseguire di notte o all'aria aperta, come quelli che vediamo in questo momento. Gli stranieri più numerosi sono minatori, sterratori, stradini, manovali, domestici, sguatteri, venuti per fare quello che noi non volevamo più fare. Lavorano in piena notte, sotto la neve, in condizioni difficili, per assicurare la prosperità degli svizzeri che in questo momento quasi tutti dormono.
1: C'era addirittura previsto l'arresto se tu lasciavi il posto di lavoro. Cioè, era realmente quelli che si chiamavano in Grecia antica gli ergastinei, cioè i luoghi della schiavitù. Era una schiavitù contemporanea.

0: Nel 65 la strage di Mattmark, quindi questa valanga che travolge le baracche dove stavano gli italiani, muoiono 56 italiani ed erano state costruite proprio lungo diciamo il percorso del ghiacciaio.
1: Beh, conveniva, era più pratico così. Questo vedi, non, anche questa è una storia delle sciagure che hanno accompagnato la ricerca del lavoro e in certo senso la ricerca poi invece in miniera. Nel 65 tu potevi venire a lavorare in Svizzera non solo se avevi un posto di lavoro, ma soprattutto se avessi avuto un luogo dove stare, cioè il datore di lavoro ti doveva garantire anche, cosa che non avrebbe mai fatto, che non faceva, un posto dove dormire.
2: Dalle ore 24 del 14 febbraio gli operai italiani non possono più entrare liberamente in Svizzera. Il contratto di lavoro non basta più. Ci vuole anche il permesso di dimora della Polizia Federale. Cioè, prima di partire dall'Italia, bisogna poter disporre di un alloggio in Svizzera che è molto difficile da trovare. Quasi nessuno di questi emigranti lo sapeva. E in una settimana più di 4.000 sono stati respinti. Gli agenti cantonali sul loro passaporto hanno stampato un marchio a forma di X. In questo modo non potranno ripassare da un altro punto della frontiera. Per i bambini c'è appena il tempo di assaggiare il famoso cioccolato svizzero prima di rimettersi in treno verso l'Italia.
3: Questa faccenda della non ammissione mi ha impressionato un po' e mi ha fatto veramente un po' pena. Vedere questi operai partiti dalla Sicilia dopo parecchie ore di viaggio arrivare qui al confine pieni di speranza di poter sistemarsi e vederli respingere certamente ci ha impressionato in modo non favorevole.
4: Con questa X tu non puoi entrare in Svizzera.
5: Perché?
4: Perché non hai il permesso di dimora.
5: E come devo fare?
4: Devi andare dal tuo datore di lavoro, devi scrivergli, va bene, e farti mandare l'autorizzazione al soggiorno, che è quella che conta, più del contratto di lavoro.
1: C'è una traccia di tutto questo nella musica cosiddetta leggera. Perché il papà di Mogol, Mariano Rapetti, firma una canzone che io sono convinto che tutti quanti conosciamo. Amore ritorna, le colline sono in fiore. E questa canzone la scrive di getto proprio per questo empito proprio di fastidio che ha nei confronti di questa posizione oltranzista che la Svizzera ha nei nostri confronti.

il giorno che tu mi hai lasciato. Ti amo tanto, vorrei restare, scordare.

0: Allora Albi,
1: quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Nulla pulisce come Oral B IO.
3: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
4: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane, miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ci siamo per farti ascoltare la natura, per farti emozionare con la musica, per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici, perché Audionova non ti dà solo un apparecchio acustico, è un percorso personalizzato per essere sempre al tuo fianco e farti tornare a sentire bene.
6: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
7: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A ottobre, retta da 1.550 euro.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solare A2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.

0: Via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% del PIL per energia e di un altro 0,3% per la difesa. Il ministro Giorgetti, difficile fare previsioni. Il G7 sull'emergenza energetica convocato in videoconferenza presieduto all'Eliseo da Macron, via libera alle scorte, rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi. Conte Ashline, unica strada alle primarie, la segretaria del PD agli alleati, uno non vale uno, poi le critiche al governo, la destra ha fallito, vada a casa, Meloni, falsità. I PM di Palermo chiedono l'arresto per corruzione dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao, lui si difende, tutto falso, chieste altre 8 misure cautelari. Spagna, bocciati i decreti sugli sfratti, governo battuto dalla destra, rabbia dei manifestanti, Sanchez verso il voto anticipato. Francia-Italia 1-1 in una gara valida per la terza giornata di Nations League. I gol di Olise al 55esimo e di Bastoni al 68esimo. Francia in 10 nel finale per l'espulsione di Upamecano. E allora subito dopo i titoli andiamo a collegarci con il corrispondente da New York Marco Valerio Roprete. Marco, ci sono delle novità importanti, ha parlato Trump poco fa. Dici.
1: Sì, il presidente degli Stati Uniti in partenza per l'Alabama, dove farà campagna elettorale, come aveva fatto già ieri negli scorsi giorni per le elezioni di metà mandato, è tornato innanzitutto sulla decisione dei paesi del G7 di mettere parte delle loro riserve strategiche di diesel e di petrolio in generale sul mercato mondiale, ha elogiato questa scelta, ha dichiarato quindi che non autorizzerà più un divieto alle esportazioni di diesel statunitense, era una minaccia che era stata evocata nelle scorse settimane, ha aggiunto anzi in realtà che una decisione del genere però non sarebbe comunque stata presa, quindi lasciando intendere che fosse solo uno strumento di pressione verso gli alleati. Ha definito quindi l'Europa grandiosa, great, ha detto, per aver scelto appunto di attingere alle loro riserve, in particolare di diesel, perché i prezzi dei carburanti sono uno dei temi che stanno più a cuore all'opinione pubblica americana in questa fase, soprattutto alla vigilia, siamo a un mese dal voto di metà mandato in cui si rinnoverà tutta la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Nella stessa occasione Trump tra l'altro ha risposto anche a una domanda sui suoi attacchi in passato alla Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, ha detto che il rapporto con lei è molto buono, mi è sempre piaciuta, ha aggiunto il Presidente degli Stati Uniti. Linea a voi.
0: Grazie, grazie, buon lavoro Marco Valerio Roprete. Ora c'è la nostra rassegna stampa, sigla. Le prime pagine dei giornali sono diversi, gli argomenti in apertura e nelle prime, li andiamo a vedere tra un istante. Intanto vi presento il nostro primo ospite, Luciano Tirinnanzi, bentornato.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora andiamo ad aprire, cominciamo con il Corriere della Sera, manovra sì all'extra deficit e dunque questa è una delle aperture che più ricorrono, non poteva essere diversamente del resto, la manovra 2027, lo scostamento per l'energia e la difesa, il via libera al documento di finanza pubblica, lo scostamento nel dettaglio 0,3% del PIL per l'energia, un altro 0,3% per la difesa. Giorgetti che commenta: è difficile fare previsioni, il contesto è complesso, variabili che richiedono grande attenzione, inflazione, tassi, è sempre più difficile dunque immaginare. E insomma tra queste variabili, Luciano, poi ci torniamo tra un attimo, sicuramente c'è la situazione internazionale, a cominciare dalle guerre, a cominciare da Hormuz, a cominciare dall'energia, ma anche per quanto riguarda le armi, per esempio, insomma l'Europa e gli aiuti all'Ucraina, ma non solo. Però una domanda te la vorrei fare subito, perché magari non la troviamo, forse la troveremo nelle ribattute, però il presidente americano Trump ha detto, sollecitato da una domanda, qualcosa che riguarda la premier Meloni. Sappiamo che c'era stato qualche mese fa, insomma, c'era stato un allontanamento, diciamo così. Ha detto che il suo rapporto con Giorgia Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta, e così dunque risponde a proposito degli attacchi passati alla Presidente del Consiglio. Come la leggi questa uscita?
2: Come vengono lette di solito tutte o quasi tutte le dichiarazioni di Donald Trump, ovvero sia Trump è una bandiera al vento, a seconda della convenienza dirà tutto o il contrario di tutto. È vero che lui ha un ottimo rapporto con Meloni, è vero che parlano la stessa lingua, segnatamente l'inglese, che non è una banalità, perché Trump rispetta molto chi si pone al suo stesso livello. Dopodiché il punto è che il rapporto con l'Italia è necessario e quindi Donald Trump, al di là delle sue personali volubilità, delle sue personali simpatie e antipatie, oggi ti promuove, domani cerca di defenestrarti, ma il punto è che non può fare a meno di una realtà come il nostro paese, e quindi lui lo sa, o chi per lui glielo ha suggerito, e quindi ha trovato il modo di essere nuovamente cortese fino al prossimo sgarbo, fino alla prossima forma di maleducazione che si accompagna a tutta la sua presidenza.
0: Tra l'altro, appunto, per quanto riguarda l'energia, poi ci arriveremo, insomma, ha anche negato quello che aveva detto soltanto, insomma, 12 ore fa, e cioè pronti a bloccare l'export, no?

0: la misura di bloccare l'esportazione di diesel. Quindi, insomma, che poi, Luciano, cioè, queste, quello che dice il Presidente degli Stati Uniti, per quanto ormai il mondo abbia imparato a conoscerlo e quindi può cambiare idea o negare quello che ha detto soltanto 12 ore prima, però hanno un effetto minore rispetto a un anno fa, ma sulle borse, sui mercati, sulle decisioni in questo caso anche proprio dell'altro capo, dell'altro lato del mondo, no? Dell'Europa. Quindi, ecco, probabilmente tra le variabilità a cui fa riferimento Giorgetti c'è anche quello di come andrà a finire questa politica, no? Sull'energia, e, dicevamo di Hormuz, come andrà a finire la guerra in Iran. Anche lì abbiamo, che cosa abbiamo capito? Trump ha spostato i soldati dall'Iraq, dice siamo pronti a scatenare l'inferno lì in Iran.
1: Sì, Trump usa i soldati, usa la marina, l'aviazione, domani potrebbe usare anche l'esercito di terra per negoziare, cioè lui avvicina le pedine, si fa vedere aggressivo, mostra i muscoli, ma tutto è finalizzato a normalizzare la situazione. Questo è come Trump intende la politica estera, cioè mostrare i muscoli per poi non doverli usare fino, non oltre una certa misura. Il tema è che l'energia, insieme alla difesa e alla sicurezza, saranno il grande tema del 2027. Su quello si gioca la geopolitica del mondo che conta. E questo lo sa bene l'amministrazione Trump, lo sa bene Pechino, lo sa bene anche la Russia, ovviamente, lo sappiamo anche noi. Abbiamo già visto nelle bollette, nella pompa della benzina, qual è il prezzo da pagare per le intemerate in Iran e nella gestione di una guerra in Medio Oriente. Ogni guerra in Medio Oriente nella storia ha comportato delle ripercussioni anzitutto energetiche, prima ancora di sicurezza, e quindi questo non è affatto una novità. La novità è che Hormuz, così come Bab el Mandeb, nel tempo potrebbero non diventare più così fondamentali, perché si è capito che un blocco navale americano oggi, che costa troppo nel lungo periodo, una minaccia iraniana oggi e domani, una minaccia yemenita oggi e domani, possono veramente mettere in crisi un'intera economia mondiale. Allora si devono cercare vie alternative. Questa è la geopolitica, questa è la geografia che impone nuove rotte, nuove direzioni. Se vi ricordate, la Cina aveva tentato la via della seta per conquistare l'Europa e poi ha dovuto fare marcia indietro perché i paesi europei si sono schermati anche con ovviamente la volontà e la forza degli Stati Uniti, che non volevano lasciare l'Europa, che ricordiamolo resta, come per i cinesi anche per gli americani, il miglior cliente in assoluto in termini energetici, ma in termini più o meno generali. È uno dei continenti con più persone al mondo di ceto medio-alto, nel senso di potenziale di spesa economica, e quindi sull'Europa si gioca la partita energetica e non solo. In Medio Oriente si gioca solo il posizionamento delle truppe.
0: Allora, mentre carico, chiarissimo sei sempre, tra l'altro, insomma, arrivano anche notizie di riprese per quanto riguarda il sud del Libano, di ostilità, di bombardamenti, insomma, comunque sono dei fronti.
1: Non sono mai finite.
0: Sono dei fronti, esatto, per nulla acquietati. Allora, andiamo a vedere, dicevamo, Sole 24 Ore, debito in crescita, anche qui la manovra, anche nel 2027, 138,5%, Giorgetti, quadro instabile, serve prudenza verso la legge di bilancio. E poi c'è la mossa contro il caro energia dal G7, maxi rilascio di scorte, il petrolio va sotto i $100, il diesel di Donald e le minacce di stop, così l'analisi di Davide Tabarelli, un camion con un litro di gasolio fra 3 km, un traghetto fa pochi metri, una Mieti Trebbia lavora per 100 metri nel campo di grano, una ruspa funziona per 10 minuti, il gasolio è il prodotto petrolifero più utilizzato nel mondo. Da settimane l'elettorato americano, in particolare gli agricoltori, chiedono di fare qualcosa per ridurre i prezzi del diesel. È chiaro che la richiesta all'Europa, appunto, di dar fondo alle riserve strategiche finalizzata a far abbassare il costo del gasolio anche negli Stati Uniti in quel caso. Allora andiamo avanti, vediamo Milano Finanza, ricchissimi bond, questo è un altro tema della giornata. Dai BTP al debito delle big tech per proteggersi dall'inflazione, il boom del caro vita, l'alto rendimento appunto dei bond, il boom del caro vita provocato dallo shock energetico fa schizzare i tassi delle obbligazioni statali e societarie, quali scegliere per approfittarne. E poi vediamo Italia Oggi, l'altro, il terzo economico come apre, avvocati, compensi in libertà, taglio alto, legge di bilancio, gli economisti si aspettano risparmio verso le imprese e spesa riqualificata. Vediamo ad Avvenire, risorse molto scarse. Il Consiglio dei Ministri varia il documento di finanza pubblica, Giorgetti preoccupato, serve prudenza. L'altra notizia che entra ed è davvero altissima anche su buona parte dei giornali è la Spagna. Il governo Sanchez frana sulla casa, il congresso spagnolo boccia le misure contro l'emergenza abitativa volute dal Premier, oltre a quelli delle destre del Partito Popolare di Vox, decisivi i voti contrari dei deputati catalanisti di Junts, Junts e del Partito Nazionalista Basco, due formazioni chiave per tenere in piedi la maggioranza. Il governo ora valuta l'ipotesi di voto anticipato il 29 novembre, Sanchez deciderà nel fine settimana. L'ira dei manifestanti, a Madrid si riaccendono le proteste alla Puerta del Sol e non si ferma neanche la rivolta degli studenti in Francia. Dicevamo Medio Oriente, fa bene l'Avvenire dell'Unica, mi pare di vedere che la mette in prima in questo momento. Le elezioni in Israele, riammessi i partiti arabi, la sentenza della Corte Suprema, la partecipazione dei cittadini di origine palestinese alle elezioni del 27 ottobre è determinante, così si spiega il fermento in Israele per la duplice decisione presa dalla Corte Suprema di riammettere alla competizione i partiti arabi. Ancora andiamo a vedere il Foglio, eccolo qua, la manovra ha due flessibilità, il governo la vara con due boccate di sollievo, il rilascio delle scorte di petrolio del G7, l'attivazione della NEC, ma la crisi della Francia mette pressione sui BTP, serve la fiducia dei mercati più che di Bruxelles. Dallo sfratto al voto il Parlamento affossa i decreti sulla casa, Sanchez rincorre una piazza ostile fino alle urne. E qui il giornale ci titola, tracolla l'eurosinistra da Parigi a Madrid, in Spagna avviso di sfratto per Sanchez, governo battuto, si va verso le elezioni anticipate, dopo lo scandalo corruzione e il caos a Ceuta può essere la fine politica dell'anti-Meloni, la Francia paga le colpe di Macron, conti fuori controllo, tagli alla spesa, rivolta sociale, taglio medio, Schlein sfida Conte, uno non vale uno ma spunta Gualtieri, volano gli stracci nel campo largo, attacco all'alleato, noi primo partito, leader 5 Stelle, ora primaria e Renzi rilancia, corre anche Italia Viva. Allora, un attimo, poi ci vediamo la parte politica e ce ne parlerai in modo molto, molto approfondito. Però, insomma, la notizia della doppia debacle di Sanchez e del suo governo sulla casa è anche qui, lo vedete, questa è la verità, fine corsa per Sanchez, schiantato sulle case, un fine settimana per la resa e poi la rivolta in Francia che accita la sinistra, Salis tifa perché scoppi pure in Italia. Ancora su altri quotidiani, eccolo qua, qui c'è il Secolo d'Italia, Pedro sotto sfratto, elezioni anticipate all'orizzonte in un momento in cui forse la Spagna resta l'unico baluardo, almeno fino a questo momento certo, in Europa, nonostante Vox appunto e anche l'alto gradimento, ma contro le destre sovraniste che avanzano, abbiamo visto in Germania, abbiamo visto i voti nella Sassonia-Anhalt e quant'altro, e quindi insomma se si andasse a elezioni anticipate entro breve potrebbe davvero cambiare tutto anche in Europa, la trazione, diciamo così.
1: Beh, mentre commentavi la rassegna stampa stavo pensando a quale termine usare, stavo per dire l'unico faro in Europa della sinistra, ma più che faro mi sembra una fiaccola. Si sta spengendo, sì, però era annunciato, era un governo di minoranza tenuto insieme da una serie di anime che non hanno retto a sinistra, uccellate da sinistra a una

0: una delle ennesime prove a cui era stato sottoposto il governo Sanchez, che da molto tempo era sotto stress. Questo cosa ci dice? Nulla, se non il fatto che effettivamente le sinistre soffrono il problema di avere il nemico in casa, cioè si gioca spesso, e insomma è la storia anche della sinistra italiana, che perde per inconsistenza o incapacità all'interno della sua casa, all'interno del suo salotto migliore, e non riesce mai ad essere unita e compatta come potrebbero riuscire ad essere le destre. Oggi in Italia noi ragioniamo di un possibile innesto di vannacci in una maggioranza futuribile di centrodestra. Ebbene, per governare le destre storicamente si uniscono e danno un governo e una governabilità. Meloni è durata 5 anni, Berlusconi è durato 5 anni, a sinistra nessuno è durato così tanto. Questo è semplicemente un dato di fatto. La Spagna non è un modello di riferimento, Sanchez era sì importante, ma era un soliloquio. Voglio dire, noi ora nel 2027 vedremo votare e in Germania e in Spagna e in Italia e in Francia, probabilmente non sappiamo cosa accadrà nel Regno Unito, ma insomma anche loro ci hanno abituato a una certa instabilità. L'Europa di domani passa sicuramente per il 2027, un anno di crisi energetica, un anno di crisi relativa alla guerra in Europa e segnatamente il conflitto russo-ucraino. Quindi sì, è un momento importante. E cosa dicono le sinistre? Rumore di fondo. Non si capisce, non arriva al cittadino, alto, basso, medio, qualsiasi cittadino non riesce a capire quale sia un discorso, un concetto, un faro a sinistra, mentre le destre hanno gioco facile con argomenti che gli sono propri, come la sicurezza. E in tempi di insicurezza, in tempi di instabilità, di guerre, di conflitti, le destre hanno sempre, come dire, una percentuale di chance in più. Lo abbiamo visto in tutta Europa, non mi meraviglierei che questo trend continuasse il prossimo anno.
1: È bello il titolo del manifesto, idealista con Sanchez, appunto, lì che si affaccia. Vedete che di spalla, e qui parliamo della Francia, blocchiamo tutto, gli studenti medi restano nelle strade, la rivolta francese, che è durissima, che ci sono stati tanti arresti, ci sono state tante persone pacifiche che sono scese a manifestare, tra l'altro tra le richieste c'è anche quello di aumentare il salario agli insegnanti, che è sacrosanto, perché poi alla fine se vogliamo cambiarlo questo mondo dobbiamo puntare sui giovani, e gli insegnanti sono quelli che li formano, i giovani assieme alla famiglia. Però poi ci sono state anche delle scene di violenza enormi, di distruzione, presidi che sono stati aggrediti, si dice anche, abbiamo letto anche a Marsiglia, a un preside gli è stato versato addosso della benzina, insomma per fortuna non è finita male, però sicuramente poi il messaggio che esce fuori è quello che spesso è uscito quando ci sono manifestazioni che poi virano in rivolta in Francia, vedi le balie. Però io vorrei farvi sentire le voci dei manifestanti francesi, le sentiamo.
2: Che cosa chiedo al governo? Solo di cambiare tutto questo. Chiedo di metterci nelle giuste condizioni per lavorare, perché comunque quest'anno devo sostenere l'esame di maturità. Ho voglia di prendere il mio diploma e in condizioni come queste non mi viene voglia di studiare, mi viene solo voglia di andarmene. Non blocchiamo le lezioni per piacere, a noi piace imparare, vorremmo prendere la maturità, andare all'università, ma con i mezzi attuali non è possibile, ci sono troppe disuguaglianze. Siamo più di 35 studenti per classe, i licei sono dei veri forni. Durante l'ondata di caldo quasi quotidianamente c'erano svenimenti ai piani superiori perché la temperatura percepita era di 40 gradi. Siamo 35 studenti per classe, non riusciamo più a seguire le lezioni, è diventato ingestibile. Sono adulti in formazione, se l'unico messaggio che mandiamo ai giovani che chiedono quale futuro avranno è quello di lanciare gas lacrimogeni, beh allora la situazione è triste. Invito davvero tutti i genitori a sostenere e a partecipare. Penso che i francesi sostengano il movimento perché chi ha figli conosce le paure, le ansie che vivono gli studenti, i giovani. Qui hanno sostenuto l'esame di maturità nelle palestre, nei seminterrati, sui tavoli da ping pong. Non capiamo perché alcuni dei nostri studenti non trovino posto nell'istruzione superiore, pur avendo ottimi curricula, la maturità con lode. Noi insegnanti comprendiamo questo movimento. E le violenze della polizia non fanno altro che peggiorare le cose.
1: Insomma, è molto interessante capire, leggere anche, no, le diverse posizioni lì in Francia. Vedremo che accadrà anche in Italia. Intanto do il benvenuto a Fausta Chiesa, Corriere della Sera, Economia. Bentornata.
3: Ciao, grazie, buonasera.
1: Fausta, poi ci torniamo e approfondiamo, però una domanda volevo fartela subito. Il Presidente degli Stati Uniti, prima commentavamo con Luciano Tirinnanzi, ha detto no, non è vero che io avevo minacciato l'Europa di bloccare l'export se non avesse deciso di intaccare le riserve strategiche, però comunque l'ha fatto, è stata eccezionale, ha deciso di fatto l'Unione Europea di cedere alle pressioni di Trump. Nel G7 dell'energia Macron ha annunciato, tutti d'accordo, 100 milioni di barili di petrolio dalle scorte in 4 mesi. Volevo un commento da te in questo. Per questo.
3: Sì, allora, credo che sia gasolio e non petrolio. E perché gasolio? Perché il
1: hai
3: gasolio
1: ragione,
3: è
1: perdonami,
3: il certo. Che manca.
1: C'è un motivo ben preciso. Beh,
3: sì, perché il gasolio è il prodotto raffinato che manca di più ed è quello che ha registrato i rincari maggiori a livello di prezzo non soltanto in Europa ma anche negli Stati Uniti. Quindi sì, è vero, Trump da giorni minacciava di mettere un divieto alle esportazioni di gasolio da parte degli Stati Uniti, che sono il maggior fornitore dell'Europa, cioè loro, gli Stati Uniti, ci danno il 50% del gasolio che l'Unione Europea compra da fuori perché non ne produciamo abbastanza.
1: Hai fatto bene a sottolinearlo, perché è il gasolio che fa andare i trattori, è il gasolio che fa andare l'agricoltura,
3: le gasolio navi. È il gasolio soprattutto che fa andare i camion che trasportano le merci, e quindi se poi il costo della logistica aumenta, poi sale anche il costo dei prodotti e quindi di conseguenza sale anche l'inflazione. Però volevo portarti su questa cosa qui, cioè il G7 sotto Macron ha deciso sì di rilasciare nel tempo 100 milioni di barili di gasolio. Trump le pressioni le ha fatte soprattutto sul governo francese e sul governo tedesco, perché i paesi in maggiore difficoltà a livello di approvvigionamento di petrolio, di gasolio, sono appunto Francia e Germania e non l'Italia, che è un'esportatrice, perché produciamo più gasolio di quello che consumiamo. E quindi il G7 ha deciso di rilasciarle chiedendo il consenso dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, perché le riserve sono gestite dall'Agenzia Internazionale e non dai paesi. Diciamo che hanno dato un contentino a Trump. Diamo due numeri per capire. 100 milioni di barili saranno rilasciati in 4 mesi. L'Europa consuma in un anno 1.500 milioni di barili. Di fatto si tratta di una piccola quantità. Abbiamo fatto contento Trump, che potrà rivendersi la buona notizia in termini elettorali negli Stati Uniti. Questo è quello che penso io.
1: Luciano Tirinnanzi, interessante, come dire, infatti ha risposto subito il tycoon: l'Europa è stata eccezionale, ed è tornato a lodare Giorgia Meloni. A proposito di politica, poi torniamo, Fausta, ad approfondire vari argomenti in cui tu sei esperta, però vedo che tanti titoli, apriamo il Domani, raccontano quello che sta succedendo, insomma la giornata del campo largo. Schlein non incassa più e attacca: caro Conte, ho il doppio dei voti. La segretaria replica dopo le frasi del leader 5 Stelle: uno non vale, uno generosi sì ma non ingenui. La sfida in vista delle primarie è iniziata, e scontro sulla presenza di Renzi nella coalizione. Ha detto Conte, le ha risposto Schlein, garante di Renzi, se ne prenda la responsabilità. Schlein contro Conte, questo è il dubbio, il doppio dei voti, e lui adesso facciamo le primarie. Ha anche detto però Conte che la sfida delle primarie non la vede come una

0: sfida rusticana, ha usato questo termine, cioè poi alla fine bisogna aver presente l'unità. Come le leggiamo queste cose?
1: Ma io credo, ecco, che Schlein abbia finalmente detto qualcosa che non si capiva perché non sottolineasse prima, e cioè proprio il fatto che ha il doppio dei voti. E è ridicolo che Conte metta di mezzo Renzi, che sì, lo sappiamo tutti, è un kingmaker, dalle carte spesso, è un passo, anzi è un anno luce di solito avanti a tutti gli altri, però allo stesso tempo pesa il 2,5% più o meno, mentre Schlein pesa il 25%, e giustamente ha il doppio esatto dei voti del Movimento 5 Stelle, per cui non si capisce come mai il Partito Democratico ha scelto di fare harakiri e di non fare la partita su Fratelli d'Italia, ma ha scelto di farla su Conte. Questo credo che non pagherà alla lunga, e quindi l'idea di un campo largo, di un federatore, una federatrice o quello che sia, che all'orizzonte la sinistra sempre promette ma che mai vede arrivare, è un nonsense, soprattutto in questa fase politica dove la sinistra potrebbe crescere, la destra non sta più crescendo, flette, o meglio disperde i voti lungo i partiti, a parte la Lega che subisce l'effetto Vannacci, e dunque di conseguenza Schlein ha scelto di fare la partita al ribasso, e questo non è un buon segnale per la sinistra. Dovrebbe puntare Renzi fa Renzi,
0: agente provocatore.
1: Renzi è l'unico che ha una visione, un'idea, sa cosa vuole, e quindi ha scelto di tenere i piedi in due staffe. È l'unico forse che riuscirà a tenere il campo largo unito, e se ci riuscirà sarà un miracolo, perché è veramente difficile, e in questo la destra, che magari non è in ottima salute, però avrà facilità nel riconfermare la medesima.
0: Senti, ti leggo anche, qui c'è il giornale, spunta Gualtieri, al Nazareno c'è chi trama contro di lei, in che senso?
1: Beh, ecco, e siamo sempre lì alla ricerca del grande nome, del grande fedatore, che non esiste. Gualtieri ha fatto, oso dire, ora i romani poi magari mi criticheranno, ma oso dire che ha fatto molto bene a Roma, quantomeno quando tu fai il minimo sindacale ma sei a Roma, quel minimo sindacale diventa qualcosa di importante. Quindi bene, però non basta, non basta, e non serve utilizzare un nome ogni settimana per bruciare possibili candidati. Spero sia questa la linea del Nazareno, cioè bruciare tutti i candidati per poi veder lasciare Schlein competere con Meloni, ma non ne sono sicuro, e quindi insomma il centro-sinistra, a parte Renzi, è in grande confusione.
0: Senti, c'è sempre Sanchez, però, che in questo momento non è che lo conforta il centro-sinistra.
1: Non è un modello di riferimento, non può essere Sanchez un modello di riferimento, non dobbiamo andarli a cercare in Spagna. La nostra tradizione di sinistra ce lo chiede, ce lo impone la storia. Non capisco perché a sinistra si debba andare a cercare il Papa straniero, ma così anche come la destra, che ha ben altri problemi, però sta lì ad aspettare seduta che la sinistra si come dire, autoimploda o scompaia per autoconsunzione. E questo è un brutto segnale per la politica italiana in generale e per la democrazia, se possiamo aggiungere.
0: Allora, guarda, Repubblica apre proprio su questi argomenti. Schlein sfida Conte, uno non vale uno. Vedremo, vedremo, poi tornerai a raccontarcelo e a commentare. Grazie, Luciano Tirinnanzi.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Allora, Fausta, fra poco vengo da te, ma ci arrivo passando per la lettura di qualche altro quotidiano. C'è Il Fatto Quotidiano, altro argomento ancora. Graviano festeggia Berlusconi, socio di mio nonno, 5 miliardi su 20, il boss e l'investimento siciliano a fine anni 60. Il documento c'è, il mafioso al processo Baiardo, non voglio più mantenere i patti. L'avvocato, se libero, prenderà la carta. Marina e Forza Italia strillano. E poi qui sotto, sempre in Sicilia, Armao, signor Bartolozzi, rischia l'arresto per corruzione tangenti da imprese su ambiente e sanità. La vediamo anche questa notizia sulla Sicilia. e non solo, insomma, anche avete visto il titolo anche dei nostri telegiornali, corruzione, chiesto l'arresto di Armao, tangenti dietro finte consulenze, fra i nuovi indagati anche il nipote di Lombardo, sono per quanto riguarda appunto l'ambito è quello dell'ambiente, delle concessioni ambientali, lo scenario, un altro colpo al cerchio magico di Schifani, l'analisi tutti gli uomini del presidente. Torniamo sui nazionali, qui c'è Libero, le tragiche Salis, Silvia stringe la mano a Meloni, poi fa subito una smorfia di disgusto, esalta le proteste in Francia, facciamo la stessa cosa in Italia. Energia e difesa dal governo, altri 14 miliardi, questo lo scostamento. E poi il Riformista, ancora prefetti sconosciuti, Gabriele scende in campo con Ruffini nel centro-sinistra, Piantelosi si candida nella lista civica di Meloni, dopo i magistrati di Gran Commis la politica sceglie i tutor. Faccio vedere anche l'opinione, la sinistra incendia la Francia, più di 1000 manifestazioni davanti ai licei e alle università, qui c'è la Verità. Il partito del Colle, tasse e dossier, e poi in taglio alto manovra, cioè lo scostamento e meno armi. La rivolta in Francia eccita la sinistra, Salis tifa perché scoppi pure in Italia. Vediamo come apre la notizia. Mi si è ristretto il riarmo, la campagna elettorale costringe Giorgio & Company a risparmiare sulla difesa. Qui c'è l'Avanti, è l'ora del buonsenso, eccolo qua, le regole del gioco e quella battaglia socialista sulla democrazia. E poi Italy Post, Giorgetti, manovra più prudente, l'energia, diesel ok del G7 al rilascio di scorte per frenare i prezzi. Poi l'Iran, pressing USA nel Golfo, arriva la terza portaerea. Allora Fausta, cominciamo con le domande, lo faccio e restate su di me perché vado ad aprire il giornale che poi ci arriviamo, insomma se ci riesco, vediamo che tu hai fatto un articolo nelle ultime ore che parla di bollette, che parla di caro bollette, di quelle del gas di settembre che hanno il prezzo più alto di sempre, anche del 2022. Quando appunto c'era il problema dalla Russia, iniziava l'Ucraina, e oggi l'ARERA ha anche detto più 12,7% ad agosto, in particolare a essere colpiti sono i più poveri, quelli che hanno meno entrate, che hanno gli stipendi più bassi.
2: Allora, l'aggiornamento della tariffa riguarda i cosiddetti vulnerabili, che sono sì poveri, ma anche disabili, anziani, eccetera, una categoria che può appunto rimanere nel servizio tutelato dove i prezzi sono fissati dall'autorità ARERA. Il dato di oggi è più 12,7% a settembre rispetto a giugno, ma non si tratta di un rialzo così esagerato, ma il prezzo complessivo della bolletta, cioè quanto costa un metro cubo di gas che arriva nelle nostre case, è il più alto di sempre. E questo dato mi ha veramente fatto balzare sulla sedia, perché io mi sono chiesta: ma com'è possibile che sia più alto anche nel 2022, quando la Russia non ci dava il gas, quando i prezzi, le quotazioni internazionali erano schizzate a livelli molto più alti di adesso? E la risposta è che nel 2022 l'Unione Europea aveva concesso al governo italiano, così come agli altri governi europei, una deroga sulla possibilità di fare aiuti di Stato, perché c'era una crisi energetica, e quindi il premier di allora, Mario Draghi, ha potuto abbassare l'IVA e l'ha messa al 5% dal 22, e ha potuto togliere delle voci di costo dalla bolletta, come per esempio gli oneri generali di sistema, che sono delle risorse che noi paghiamo, dei soldi che noi paghiamo in bolletta per finanziare i bonus per i poveri, per finanziare le rinnovabili anche nel gas, per finanziare tutta una serie di cose. Quindi Draghi aveva potuto farlo perché aveva il permesso dell'Unione Europea, ed è quello che sta cercando di fare da giorni Giorgia Meloni, che chiede la possibilità, più flessibilità sui conti contro il caro energia, e la Commissione Europea le ha detto di no, per cui noi adesso paghiamo la bolletta più alta di sempre, la pagano i vulnerabili, ma questo ti dà la tendenza anche di tutti gli altri consumatori, perché chi è sul libero mercato e ha il prezzo variabile, comunque il suo prezzo è legato alle quotazioni internazionali del gas, che sono salite. Quindi Questo è, diciamo, la tendenza che non è, come dire, che non fa ben sperare per l'inverno che sta arrivando.
0: Bollette di luce e gas salgono, per quanto riguarda i carburanti invece è stato messo un tetto.

0: Come vedi
1: Sì.
0: questa mossa al diesel, eh?
1: Sì, è stato, no, il tetto è stato messo sia al diesel sia alla benzina, guarda, e lo ha messo per prima l'ENI, che lo ha lanciato, lo ha annunciato una settimana, esattamente una settimana fa, venerdì, esce questa nota in cui dice: da lunedì io metto un tetto ai prezzi, 1,99 per la benzina, quindi sotto la soglia psicologica di 2 euro, e 2,19 per il gasolio. Apriti cielo, tutti contenti. Dopodiché c'è stato l'appello del governo, anche le altre compagnie devono seguire, per cui l'ha fatto Q8, che si vede adesso nelle immagini, che sono i kuwaitiani, lo ha fatto IP, Italiana Petroli, che adesso è diventata del gruppo Azero Socar, e poi lo ha fatto anche Tamoil, che è diciamo, riferita alla Libia, la National Oil Company della Libia. Ma perché le compagnie petrolifere possono permettersi di mettere un tetto ai prezzi? Perché loro producono greggio, usano il loro greggio nelle loro raffinerie, per produrre i carburanti diesel e benzina, e quindi si possono permettere di calmierare i prezzi. I piccoli però si stanno lamentando, i piccoli e medi indipendenti, che costituiscono quasi la metà della rete di distribuzione, che è fatta da 21.700 distributori in Italia tra strade e autostrade. Questi piccoli comprano carburanti diesel e benzina proprio dalle compagnie come l'ENI, come Q8, come l'IP, e questi piccoli non si possono permettere di mettere il tetto perché i loro margini sono bassissimi, e se abbassano di così tanto il prezzo, chiudono a lungo andare, chiudono. E questi sono i timori. Noi siamo sicuri di volere un mercato fatto, se così rimarranno le cose, soltanto dalle grandi compagnie, e far sparire
0: Quali
1: invece
0: sono
1: tutti
0: i
1: i
0: rischi? Sul
1: piccoli. I rischi sono quelli di
0: consumatore ti
1: avere,
0: chiedo anche, naturalmente, insomma.
1: Oltre ad avere un sacco di disoccupati in più, perché queste stazioni di servizio chiuderanno e quindi chiuderà il gestore e i 2 o 3 lavoratori che ha al suo servizio, ma noi avremo una rete di distribuzione molto più piccola, per cui io per andare a fare benzina magari non dovrò fare 1 chilometro, ma dovrò fare 2 chilometri, perché ci sarà la metà dei distributori sul territorio nazionale. Quindi questo è il rischio. È un po' la tendenza che si vede anche nei negozi, no? Sempre più grande distribuzione e sempre più il piccolo commercio che muore.
0: A proposito, è
1: Questo.
0: chiarissimo questo, notizia che è uscita in serata, la vedete, Loman aveva vietato il volo al copilota, stiamo parlando appunto del
1: Sì.
0: Dubai Tel Aviv, per radicalizzazione, e questo sarà un altro argomento che nelle prossime ore salirà. Ma noi torniamo invece a questo interrogatorio, Fausta. Sulle bollette, sull'energia, sempre anche dal punto di vista, insomma, di chi consuma. Un'altra, la vediamo, l'ho aperta lì dal giornale, prezzo dei tassi in aumento, beh, perdono, questo è il foglio. E in queste ore si parla moltissimo di bond, di spread. La pressione che parte dalla Francia sui bond europei e poi rapidamente si allarga anche agli altri titoli governativi dell'Eurozona. Alcuni spread vanno a livelli che mancavano dalla crisi del debito sovrano, quindi 2012. Il cuore del problema che resta Parigi, ti chiedo perché, e poi ti chiedo anche che cosa c'entra l'energia con il preoccupante aumento dei rendimenti dei titoli di Stato che fanno salire il debito.
1: Sì, allora diciamo che il primo campanello d'allarme è arrivato in realtà dagli Stati Uniti, perché la settimana scorsa il rendimento dei loro titoli di Stato, che si chiamano Treasury, è andato oltre il 6% per la prima volta nella storia. Poi la volta della Francia, che ha un debito che le è esploso, un rapporto debito-PIL salito sopra il 120%, che è veramente una cifra altissima per la Francia. L'Italia credo che sia al 150%, insomma, quindi una proporzione veramente molto elevata. Che cosa sta succedendo? Sì, lo spread italiano sta aumentando, quindi la differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato americani con quelli tedeschi, lo spread era circa 80 punti, adesso siamo sui 120 punti. Ricordiamoci che con la grande crisi del debito nel 2012,

0: lo spread era 500, quindi cosa vuol dire? Che oggi a 120 siamo messi bene? No, vuol dire, no, non vuol dire che siamo migliorati noi, vuol dire che sono peggiorati i tedeschi, cioè i rendimenti dei titoli di Stato, quindi il tasso di interesse che lo Stato deve pagare se vuole prendere soldi a prestito, è comunque alto perché è 5% ed era alto, un po' più alto nel 2012, ma non così tanto più alto. Lo spread si è ridotto non perché noi siamo diventati più bravi, ma perché sono saliti i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi. Che cosa c'entra l'energia? L'energia sta facendo salire l'inflazione. L'Istat ha dato le stime preliminari 2 giorni fa e per settembre il tasso di inflazione italiano è al 4,2%. Era, credo, non mi ricordo più se al 3,1 o 3,2, insomma, c'è stato un balzo considerevole rispetto ad agosto. E la colpa è l'energia. Il gasolio, il gas, il gasolio da
1: Chiaro.
0: riscaldamento, che è quello che è salito di più. Inflazione vuol dire aumento dei tassi di interesse e se aumentano i tassi di interesse della BCE, aumenteranno anche i tassi dei titoli di Stato. E più i tassi dei titoli di Stato aumentano, e più lo Stato spende, e più sale il debito pubblico.
1: Allora, vedremo, insomma, futuro incerto. Grazie, grazie Fausta Chiesa.
0: Emanuela, ho un minuto per fare un...
1: No, veramente, guarda, ti do 30 secondi, ma proprio categorici.
0: Riguardo a Schlein, ricordiamoci quello che è successo con Meloni quando vinse le elezioni 4 anni e mezzo fa. Siamo sicuri che allora era ancora vivo Berlusconi, c'era Salvini, non volevano farle fare da premier. Lei si è impuntata, io sono la capa del partito che ha vinto e la premier la faccio io.
1: Grazie, grazie, chiarissimo, mi piace insomma questo tuo excursus anche sollecitato dai titoli. Grazie Fausta Chiesa, ho veramente 30 secondi, volevo farvi vedere ancora il resto del Carlino, eccolo qua, la cronaca, Sempio in TV, nessuna prova, non possono processarmi e poi la morte di Fakir provocata da ipossia, duello sulla cocaina e Modena, Salim era lucido quando investì la folla in centro. Infine vi faccio vedere, primo piano Molise, importante novità da Pietracatella, altre audizioni, una donna per ore davanti alla mobile, sarebbe stata ascoltata anche una ragazza. Riservo sui contenuti, mentre il campo delle ipotesi investigative si restringe ulteriormente. Emergono elementi sulla borsa di Antonella acquisita martedì a Pietracatella. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa. Grazie.
2: Buongiorno. Regioni settentrionali ancora con tempo condizionato dall'alta pressione, ma con un po' di velature sul nord-ovest. Nelle ore calde del giorno qualche nube in più sulle Alpi. Buono il tempo sulle regioni centrali, con cielo reso solo a tratti un po' più opaco dal passaggio di sottili velature. Così come sulle regioni meridionali, dove però tra Salento e area ionica ci sarà ancora una ventilazione a tratti più sostenuta, che farà aumentare un po' il moto ondoso del mare. Discorso simile per il canale di Sardegna, con moto ondoso più accentuato e vento più sostenuto, ma anche con qualche piovasco per entrambe le isole maggiori. Queste le temperature che sono ancora stazionarie su valori elevati e sopra la norma del periodo.
1: Poco più di 5 minuti per vedere i titoli dei giornali. Apriamo con il Corriere della Sera. La manovra sì all'extra deficit. Questo il titolo di apertura. Diverso invece quello di Repubblica, tutto politico, campo largo, Schlein sfida Conte. Uno non vale uno. Qualche sassolino che si toglie la leader Dem con il leader del Movimento 5 Stelle. E ancora andiamo a vedere invece i Sole 24 Ore. Debito in crescita anche nel 2027. Giorgetti, quadro instabile, serve prudenza. E poi la mossa contro il caro energia dal G7, maxi rilascio di scorte. Il petrolio va sotto i 100 dollari. Bello, bella l'analisi di Davide Tabarelli. Il diesel di Donald, le minacce di stop. E qui analizza appunto Tabarelli perché è importante per gli Stati Uniti il gasolio. perché è il prodotto petrolifero più utilizzato del mondo.

i camion, le mietitrebbie, i traghetti, se ce n'è poco, appunto, concretamente spiega Tabarelli come quanta poca strada fanno. Ancora andiamo a vedere Milano Finanza, ricchissimi bond, il boom del caro vita provocato dallo shock energetico fa schizzare i tassi delle obbligazioni statali e societarie, quali scegliere per approfittarne. Poi c'è Avvenire, risorse molto scarse, l'iter della manovra parte con 28 miliardi di scostamento e minori aumenti per la difesa, un G7 d'emergenza libera 100 milioni di barili di petrolio per affrontare il caro energia. Il governo Sanchez frana sulla casa l'ipotesi di elezioni anticipate, le proteste come in Francia che continuano e intanto in Israele riammesse le elezioni, i partiti arabi, Tel Aviv, la sentenza, quelle sono le elezioni del 27. Il Foglio, la manovra a due flessibilità. E poi la crisi della Francia che mette pressione sui BTP, serve la fiducia dei mercati più che di Bruxelles. Dallo sfratto al voto, il Parlamento affossa i decreti sulla casa, Sanchez rincorre una piazza ostile fino alle urne. Lo sbirro e l'esattore, Gabriele e Ruffini fanno un partito insieme a sinistra. All'appello manca il necroforo, scrive il Foglio. E poi il prezzo dei tassi in aumento, bilancio prudente, risposta monetaria per rassicurare i mercati. Questo è Lorenzo Binismaghi. Ancora andiamo a vedere il giornale Tracolla. L'euro sinistra da Parigi a Madrid, in Spagna avviso di sfratto per Sanchez, governo battuto si va verso elezioni anticipate. E poi la Francia che paga le colpe di Macron, conti fuori controllo, taglia la spesa, rivolta sociale. Schlein sfida Conte, uno non vale uno, ma spunta Gualtieri. A proposito di Madrid, bello il manifesto, idealista, il diritto alla casa travolto dal diritto alla rendita. In Spagna Sanchez cade sui decreti vivienda, forse la sua decisione più popolare. Contro l'ultimo governo progressista della UE, i catalani padronali dell'Esole Puigdemont, elezioni a fine novembre, la grande accampata di Madrid rilancia già oggi. Taglio basso, Schlein a Conte, ho il doppio dei voti, la leader PD sul programma uno non vale uno, la replica sulle armi, gli elettori sono con me. Ancora a proposito della Francia, blocchiamo tutto, gli studenti medi restano nelle strade, la rivolta francese. E poi Europa, interessante, i movimenti sociali si fanno corpo politico, casa, scuola, beni irrinunciabili, condizioni di vita e di civiltà, oggetto di speculazioni, di tagli, di involuzioni. Questi beni irrinunciabili di involuzione ideologica. Non è un caso che da Berlino a Madrid la questione degli alloggi sia al centro di furibondi conflitti e da tenere assolutamente d'occhio, anche perché poi al di là appunto delle alleanze politiche c'è la gente che sempre di più vuole dire la sua. Schlein non incassa più e attacca, caro Conte al doppio dei voti, questo è il Domani, e taglio basso, Sanchez in bilico, vendetta della destra. Poi Vital Bazzolini, caso Reggiani, Meloni può fare di più di quanto dice, Corte dell'Aia e arbitrato. Andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano. Graviano festeggia Berlusconi, socio di mio nonno, 5 miliardi su 20, il boss e l'investimento siciliano a fine anni 60. Il mafioso al processo Baiardo, non voglio più mantenere i patti, l'avvocato se libero prenderà la carta, Marina, Forza Italia strillano, il documento però c'è, scrive il Fatto. Ancora andiamo a vedere invece il Resto del Carlino. Manovra, taglio la difesa, flessibilità per 29 miliardi, poi c'è Garlasco, esempio in TV, nessuna prova, non possono processarmi. La morte di Fakir a Bologna provocata da ipossia, il verdetto del pool degli esperti, poi il duello sulla cocaina. A Modena invece Salim era lucido quando investì la folla in centro, era legato all'ISIS, dice la perizia. Andiamo a vedere invece un altro caso che è quello di Pietracatella, primo piano Molise. Altre audizioni, una donna per ore davanti alla mobile, sarebbe stata ascoltata anche una ragazza, riservo sui contenuti, mentre il campo delle ipotesi investigative si restringe ulteriormente. E poi c'è il Secolo XIX, interessante, in taglio basso, tra le altre notizie, Genova, fibra ottica sabotata, si indaga per terrorismo, è stato appiccato il fuoco a una dorsale della fibra ottica a Salita Bersezio, siamo in una zona appunto
della città. Il tempo oggi a Parigi, domani a Roma, Francia a ferro e fuoco, 2000 fermi, 300 agenti feriti, 100 licei devastati, saldatura tra gauche, propalle islamici, e qui Landini e Salis soffiano sul fuoco. Infine vi faccio vedere Left, eccolo qua, scrivere il futuro, si parla

0: di vaccini ma anche di ricerca, che apre possibilità di cure impensabili fino a pochi anni fa. Eccolo qua, left. Ho tempo anche per farvi vedere Vanity Fair. Florence Pugh, inarrestabile, lei è appunto la storia di copertina. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito. Noi torniamo adesso a parlare di Francia, di Spagna, della gente in piazza, di quello che sta accadendo. Nicoletta Pirozzi, Istituto Affari Internazionali.
1: Ma sì, diciamo che l'episodio di oggi in realtà è l'ultimo di una lunga serie che ha visto il governo di Pedro Sanchez in crisi di fronte a tutta una serie di questioni politiche molto pressanti che vanno appunto dalla crisi abitativa, alle questioni sociali, fino alla questione mai risolta dell'indipendenza catalana. In generale è un governo che risulta fortemente fragilizzato da una serie di tensioni interne, tant'è vero che più di una volta il premier è stato indotto a ipotizzare elezioni anticipate. Ricordiamo, negli ultimi mesi è stato anche al centro di una serie di scandali di corruzione che hanno toccato suoi fedelissimi e anche membri della sua famiglia. Quindi a questo punto ci si chiede per quanto questo governo resterà in piedi, tenendo presente che il governo di Sanchez è uno dei pochi governi socialisti in Europa e uno di quelli che poi al Parlamento europeo rappresenta il gruppo maggioritario, anche insieme al Partito Democratico, di quel gruppo di socialisti e democratici che poi sostiene anche la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Quello che sta succedendo in Spagna in realtà è un elemento abbastanza comune in molti paesi europei che si apprestano all'appuntamento elettorale tra quest'anno e l'anno prossimo. C'è la Francia, c'è l'Italia, vacilla anche il governo tedesco, come sappiamo, e tutto questo rende le prospettive europee ancora più incerte, ovviamente.
2: Per la sinistra europea in particolare, lei ci ricordava, no, che è l'unico governo socialista tra i grandi paesi dell'Unione Europea, che valore diamo a questa crisi? È come se stesse un po' tramontando un mito, quello appunto del governo spagnolo di Sanchez, dei dati economici ultra positivi portati in questi anni, di un modello che può funzionare alternativo ovviamente ai modelli liberali di destra?
1: Assolutamente, il governo di Pedro Sanchez è stato un riferimento per tutta la sinistra europea. Ricordiamo che Sanchez ha preso delle posizioni anche molto forti, ad esempio per quanto riguarda i distinguo sugli impegni delle spese della difesa al 5% tra i paesi NATO, poiché la Spagna ha accettato questo compromesso, ma comunque ha imposto dei vincoli molto più pressanti rispetto agli altri stati europei, fino ad esempio alla posizione molto forte rispetto alla crisi di Gaza e contro il governo di Netanyahu. Insomma, rappresenta per molti un riferimento che a questo punto però entra in crisi, e questo avrà ripercussioni sia, come dicevamo, per la sinistra europea, ma anche per gli equilibri all'interno della maggioranza europea che sostengono la Presidente della Commissione. Quindi è ipotizzato che quello spostamento verso politiche più conservatrici che abbiamo visto in Europa, anche della Commissione, sarà ancora più accentuato nei prossimi mesi.
2: Vediamo anche un titolo che abbiamo preparato sulla Francia, cioè non l'abbiamo preparato noi, in realtà è uno spunto che ci arriva ovviamente da rainews.it. Eccolo qua, scontri studenti polizia, feriti 40 presidi. Darmanin che dice i danni li paghino i genitori, riunione d'emergenza del governo, cortei in tutto il paese, 83 gli agenti feriti, chiusi 30 atenei, 400 licei, altri 600 fermi per le proteste, contestati tagli all'istruzione, le disuguaglianze sul territorio, ma anche austerità, guerre e riarmo. Verrebbe da mettere in collegamento questa ondata di proteste con la decisione annunciata da Macron poco fa su quello che ha deciso il G7 in videoconferenza, no? Di mettere questi provvedimenti, liberare queste scorte di carburante per abbassare i prezzi. Non lo so, forse è fantapolitica, però che cosa sta succedendo in Francia? Lo chiediamo a Nicoletta Pirozzi.
1: Ma sì, anche qui diciamo che queste tensioni sono frutto di un clima sempre più di incertezza all'interno della popolazione francese, ma in generale della popolazione europea, per il riverbero a livello nazionale e locale di crisi che si producono a livello internazionale e che però hanno un impatto molto forte sulla vita di tutti i giorni, perché è chiaro che nel momento in cui è necessario fare delle scelte politiche pesanti di allocazione di risorse su alcune priorità politiche, come ad esempio quella energetica oppure quella di sicurezza e difesa, sicuramente questo ha delle ripercussioni poi su tutta una serie di altre politiche e azioni di governo. Non sempre è facile per i governi democratici europei trovare la quadra tra queste diverse esigenze. In Francia questo si è poi insomma dimostrato in maniera particolarmente violenta in questa crisi che ha riguardato in particolare le scuole superiori, ma anche qui vediamo che dal punto di vista politico la strumentalizzazione e la polarizzazione sono ben presenti, affiancano un po' le proteste di piazza che assolutamente vanno rispettate, vanno viste nel momento in cui non sono proteste violente e per le quali il governo dovrà prendere provvedimenti. Qui abbiamo visto sia la sinistra radicale della France Insoumise de Mélenchon prendere la parola a favore dei manifestanti in maniera anche molto violenta contro il governo in carica, dall'altra sì. parte le forze politiche di destra di Marine Le Pen, che hanno ovviamente preso a pretesto queste proteste per attaccare duramente certo. il governo in carica. Quindi insomma è chiaro che la campagna elettorale è in pieno corso e anche qui risulta una fragilizzazione del governo francese che avrà necessariamente ripercussioni anche in Europa.
2: Tra elezioni fissate ed elezioni che potrebbero arrivare anticipate in giro per l'Europa, sarà sicuramente una stagione caldissima per la politica e la società europea, lo racconteremo chiaramente.
3: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3 del PIL per energia e di un altro 0,3 per la difesa. Il ministro Giorgetti, difficile fare previsioni. Appena finito il G7 sull'emergenza energetica, convocato in videoconferenza, presieduto all'Eliseo da Macron. Via libera alle scorte, rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi. Conte alla Schlein, unica strada alle primarie. La segretaria del PD agli alleati, uno vale uno. Poi le critiche al governo, a destra fallito, vada a casa Meloni, falsità. Spagna, bocciati i decreti sugli sfratti, governo battuto dalla destra, rabbia dei manifestanti, Sanchez verso il voto anticipato. I PM di Palermo chiedono l'arresto per corruzione dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. Lui si difende, tutto falso, chieste altre 8 misure cautelari. Francia-Italia 1-1 in una gara valida per la terza giornata di Nations League, gol di Olise al 55esimo e di Bastone al 68esimo. Francia in 10 nel finale. Bentrovati in diretta su Renews 24, benvenuti all'edizione della mezzanotte del nostro giornale. La questione energetica in primo piano nell'agenda della Premier Meloni, prima partecipa in videoconferenza, ha partecipato in queste ultime ore in videoconferenza al G7, ha detto serve un'azione coordinata sulle scorte di carburante. Ma in mattinata c'era stato, nel pomeriggio c'era stato comunque il Consiglio dei Ministri, via libera al documento programmatico di finanza pubblica, alla richiesta di scostamento per energia e difesa. Gabriele Martelloni.
1: Evitare un ulteriore sfilacciamento del legame transatlantico, messo nuovamente alla prova dalle tensioni sul diesel, e tenere a freno al contempo gli aumenti del prezzo del gasolio è il duplice obiettivo che spinge Giorgia Meloni a condividere subito l'iniziativa di Macron per un'azione coordinata del G7 con il rilascio di ingenti scorte strategiche nei prossimi mesi. Nella videoconferenza con gli alleati, la Premier rilancia anche la proposta di un dialogo sempre più strutturato con i paesi del Golfo e illustra le misure messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, dalla moral suasion sulle compagnie per limitare i prezzi, al taglio delle accise ormai in scadenza, alle richieste presentate a Bruxelles per il rinvio della riforma ETS e per una maggiore flessibilità sui conti. La questione energetica condiziona anche il lavoro verso la prossima manovra, i cui primi due mattoni sono il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio da 14 miliardi per spese su energia e difesa varati in CDM. Nuovo duello a distanza intanto con Schlein. La Premier, che dal palco di Phoenix il 20 settembre aveva sfidato la segretaria Dem a trovare una critica fondata al governo, bolla come falsità i 10 flop elencati dalla leader PD e ironizza: ci ha messo 2 settimane per replicare, con questi ritmi la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani.
0: Contesto complesso, è sempre più difficile fare previsioni, così in conferenza stampa il ministro dell'economia Giorgetti, presentando il documento programmatico di finanza pubblica al termine del Consiglio dei Ministri, che ha dato il via libera allo scostamento di bilancio da 28 miliardi nel biennio 27-28. Annalisa Salsano.
2: C'è la richiesta di maggior flessibilità sui conti pubblici, c'è, per 14 miliardi di euro sia per il 2027 sia per il 2028 attraverso l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese straordinarie per energia e difesa. Per ciascun anno del biennio 2027-2028 lo scostamento dalla soglia del 3% del rapporto deficit-PIL richiesto all'Europa è dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la difesa. In tutto 28 miliardi di euro, appunto 14 l'anno. Ridimensionato di 8 miliardi per ammissione dello stesso ministro, lo sforzo per la difesa, l'esecutivo punta sull'energia come asset strategico per il paese in un contesto, è la premessa di Giorgetti, tutt'altro che semplice.
3: Ovviamente arriva in un contesto particolarmente complesso. Fare previsioni diventa sempre più complicato.
2: Il ministro assicura dunque un monitoraggio costante della situazione sia dei tassi che dell'inflazione e avverte la manovra deve essere prudente.
3: Credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato...
2: Confermato il sentiero di spesa programmatico, il governo prevede un PIL all'1% quest'anno dallo 0,6% inizialmente previsto. Conta il deficit, come noto, il rapporto con il PIL scenderà sotto la soglia del 3% quest'anno, ma a causa delle spese supplementari si salirà al 3,4% nel 2027 e si scenderà al 2,4% del PIL solo nel 2029. Infine il debito, che crescerà fino al 138,4% l'anno prossimo, per poi cominciare a scendere dal 2028, quando terminerà lo sforzo per il superbonus.
0: Allora, veniamo al G7, che si è riunito ed è stata accolta con favore dai vertici europei la decisione di rilasciare 100 milioni di barili di greggio in 4 mesi per contrastare l'emergenza energetica. I cittadini meritano energia a prezzi accessibili, ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ma sentiamo la corrispondente Marilu Lucrezio.
4: Al G7 è deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Una risposta all'impennata dei prezzi, con una priorità immediata, il diesel, che sarà immesso in quantità consistenti sul mercato già nei primi 20 giorni. I leader, riuniti in videoconferenza su iniziativa del presidente francese Macron, hanno deciso anche di non imporre restrizioni alle esportazioni di energia tra i partner e di coordinare la manutenzione delle raffinerie per evitare fermate simultanee e aumentare, dove possibile, la produzione. Bruxelles segue da vicino la crisi. Gli ambasciatori dei 27 si sono riuniti oggi e soprattutto il mercato del gasolio a registrare forti tensioni e prezzi elevati. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accoglie con favore l'accordo del G7 e il mancato ricorso a divieti all'export. E il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, annuncia che energia e caro prezzi saranno sul tavolo del vertice europeo del 15 e 16 ottobre, con un obiettivo di attenuare l'impatto sui cittadini, imprese e industrie.
0: Europa grandiosa, ha detto Trump prima di partire per

0: Le esportazioni di diesel statunitense era una minaccia che era stata evocata nelle scorse settimane, ha aggiunto anzi in realtà che una decisione del genere però non sarebbe comunque stata presa, quindi lasciando intendere che fosse solo uno strumento di pressione verso gli alleati. Ha definito quindi l'Europa grandiosa, great, ha detto, per aver scelto appunto di attingere alle loro riserve, in particolare di diesel, perché i prezzi dei carburanti sono uno dei temi che stanno più a cuore all'opinione pubblica americana in questa fase, soprattutto alla vigilia. Siamo a un mese dal voto di metà mandato in cui si rinnoverà tutta la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Nella stessa occasione Trump tra l'altro ha risposto anche a una domanda sui suoi attacchi in passato alla Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, ha detto che il rapporto con lei è molto buono, mi è sempre piaciuta, ha aggiunto il Presidente degli Stati Uniti. Linea a voi.
1: Bollette del gas sempre più care per i clienti vulnerabili, più 12,7% a settembre, comunica l'ARERA. Intanto l'ENI taglia del 20% il costo del carburante all'ingrosso per agricoltura e pesca. Paolo Mancinelli.
2: Nuova stangata per le famiglie più vulnerabili. ARERA ha comunicato il prezzo del gas che a settembre 2026 è pari a circa 162 centesimi a metro cubo. Ciò significa un aumento del 12,7% per i 2 milioni e 300 mila clienti del mercato a maggior tutela. Il costo della sola materia prima è salito così a 78,80 euro al megawattora. Anche i prezzi dei carburanti rimangono alti, è vero, ma almeno con il tetto fissato da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, i cittadini respirano un po' e ora il paracadute economico inizia ad aprirsi anche per l'agricoltura e la pesca. Per questi due settori scatta uno sconto del 20% che Eni applica sul carburante venduto all'ingrosso extra rete. Il taglio resterà in vigore fino al 31 ottobre come sulla rete ordinaria, con la possibilità di una proroga fino a fine anno a seconda dei mercati e della disponibilità del prodotto. Coldiretti accoglie con favore lo sconto sul gasolio agricolo, definendolo un sollievo fondamentale per agricoltura e pesca dopo i prezzi raddoppiati a causa della guerra. Fuori dagli sconti extra resta invece l'autotrasporto. Sul fronte stradale prosegue intanto il calo dei prezzi alla pompa. Il Ministero delle Imprese comunica per la benzina una media di 2,06 euro al litro, mentre il gasolio scende a 2,26. Complessivamente da domenica, dice il Ministero, i prezzi medi della benzina sono scesi di 9,6 centesimi, quelli del gasolio di 11,7, consistente il calo anche sulla rete autostradale.
1: I temi economici al centro del dibattito politico, mentre nel campo largo si discute su primarie e leadership. Schlein, nel suo intervento alla direzione del Partito Democratico, avverte: uno non vale uno, siamo il primo partito dell'opposizione, Meloni ha fallito subito alle urne. Allora seguiamo Antonio Sciotto e Alberto Giuffrida.
3: La maggioranza sostiene la richiesta di flessibilità avanzata dal governo a Bruxelles. Aiuterà famiglie e imprese, spiega Fratelli d'Italia, che sottolinea lo sconto del 20% sui carburanti annunciato da Eni per agricoltura e pesca.
4: Dopo l'appello alle compagnie energetiche, ora Giorgia Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie e della competitività delle imprese sono la priorità.
3: Tajani ha riunito i big di Forza Italia, i capigruppo, alcuni ministri e anche il presidente della Calabria Occhiuto per fissare le priorità della manovra, a partire dal taglio IRPEF per il ceto medio. Sullo scostamento di bilancio si ricompatta anche la Lega, vista la possibilità che una parte degli investimenti per le armi venga dirottata su sostegni a famiglie e partite IVA.
5: Sulla manovra si sta lavorando a un provvedimento che riduca l'età pensionabile e ampli il livello di flat tax a 100.000 euro.
3: Per noi moderati occorre abbassare le tasse sui giovani e sulla casa, favorendo gli affitti a lungo termine.
6: Zero tasse per gli under 30 e sugli affitti una cedolare secca del 5% per chi affitta la casa a lungo termine e a canone concordato.
7: Al Partito Democratico l'hanno ribattezzata la giornata dell'orgoglio. Dopo settimane di punzecchiature, Elly Schlein manda un messaggio chiaro all'alleato 5 Stelle.
8: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
7: L'occasione, la direzione, generosi sì, ingenui no, diventa la linea politica del PD. I riformisti sono soddisfatti a metà per le primarie, per il programma, chiedono punti chiari e sulla questione più divisiva,

0: nella coalizione l'Ucraina, Schlein è ancora una volta chiara: il sostegno continuerà, così come sui temi nessun veto ai centristi. Ci si attende una reazione da Conte, ma il leader dei 5 Stelle decide di non alzare i toni, ribadisce la sua posizione sul conflitto russo-ucraino e rilancia la sfida dei gazebo.
1: Credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative. Sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
0: Effetti diversi nel campo largo. Renzi, dalla Leopolda, condivide le parole di Schlein. Per Bonelli, Verdi e Sinistra, un principio sbagliato, quello della segretaria Dem.
2: Quando ci si confronta con le idee non c'è che qualcuno che può far valere il peso dei numeri. Conta il confronto con le idee.
0: E ripropone l'idea di evitare le primarie e trovare un federatore.
3: Cooperazione economica e temi internazionali al centro della visita di Stato del Presidente Mattarella nel Principato di Monaco, l'inviato Francesco Accardo.
4: In uno scenario internazionale segnato dalle crisi, dal riemergere di volontà di dominio che si pensavano superate, il Principato di Monaco rappresenta un esempio virtuoso con la sua capacità di conciliare da 700 anni difesa della propria sovranità e ricerca di rapporti pacifici con i vicini. Sergio Mattarella offre nella giornata trascorsa con i principi Alberto e Charlène il senso della sua visita, la prima storica di un capo dello Stato a Monaco. La cornice è quella di un rapporto secolare nato alla fine del 200 con la fondazione a opera del genovese Francesco Grimaldi, rapporti che si rispecchiano in un vivace interscambio economico, sociale e culturale. Nella giornata monegasca anche il concerto all'Opera Garnier, teatro diretto dall'italiana Cecilia Bartoli. Ma è sui valori, sottolinea Mattarella, che Italia e Monaco condividono di più: libertà, fiducia nel diritto internazionale, lavoro negli organismi europei, Monaco non è nell'UE ma nel Consiglio d'Europa, e soprattutto ricerca della pace. E poi la difesa dell'ambiente, che sarà al centro della seconda giornata con la visita al Museo Oceanografico. Difesa dell'ambiente che, sottolinea Mattarella, delineerà il futuro del mondo e delle prossime generazioni, a partire proprio dal Mediterraneo, scosso oggi da conflitti, violenze, crisi migratorie, che noi, ribadisce il capo dello Stato, aspiriamo a far tornare, malgrado i troppi venti contrari, fonte di civiltà, mare di pace e di cooperazione tra i popoli.
3: Adesso la rassegna stampa di Emanuela Bonchino.
5: Poco più di 5 minuti per vedere i titoli dei giornali. Apriamo con il Corriere della Sera. La manovra sì all'extra deficit, questo il titolo di apertura. Diverso invece quello di Repubblica, tutto politico, campo largo, Schlein sfida Conte, uno non vale uno. Qualche sassolino che si toglie la leader Dem con il leader del Movimento 5 Stelle. E ancora andiamo a vedere invece il Sole 24 Ore. Debito in crescita anche nel 2027. Giorgetti, quadro instabile, serve prudenza. E poi la mossa contro il caro energia dal G7, maxi rilascio di scorte. Il petrolio va sotto i $100. Bella l'analisi di Davide Tabarelli. Il diesel di Donald, delle minacce di stop. E qui analizza appunto Tabarelli perché è importante per gli Stati Uniti il gasolio, perché è il prodotto petrolifero più utilizzato del mondo, i camion, le mietitrebbie, i traghetti, se ce n'è poco appunto, concretamente spiega Tabarelli come quanta poca strada fanno. Ancora andiamo a vedere Milano Finanza, ricchissimi bond, il boom del carovita provocato dallo shock energetico fa schizzare i tassi delle obbligazioni statali e societarie, quali scegliere per approfittarne. C'è Avvenire, risorse molto scarse, l'iter della manovra parte con 28 miliardi di scostamento e minori aumenti per la difesa, un G7 d'emergenza libera 100 milioni di barili di petrolio per affrontare il caro energia. Il governo Sanchez frana sulla casa l'ipotesi di elezioni anticipate, le proteste come in Francia che continuano, e intanto in Israele riammesse le elezioni, i partiti arabi, Tel Aviv, la sentenza, quelle sono le elezioni del 27. Il Foglio, la manovra a due flessibilità, e poi la crisi della Francia che mette pressione sui BTP, serve la fiducia dei mercati più che di Bruxelles. Dallo sfratto al voto, il Parlamento affossa i decreti sulla casa, Sanchez rincorre una piazza ostile fino alle urne. Lo sbirro e l'esattore, Gabriele e Ruffini fanno un partito insieme a sinistra, all'appello manca il necroforo, scrive il Foglio. E poi il prezzo dei tassi in aumento, bilancio prudente, risposta monetaria per rassicurare i mercati, questo è Lorenzo Binismaghi. Ancora andiamo a vedere il giornale Tracolla, l'eurosinistra da Parigi a Madrid, in Spagna avviso di sfratto per Sanchez, governo battuto si va verso elezioni anticipate. E poi la Francia che paga le colpe di Macron, conti fuori controllo, taglia la spesa, rivolta sociale. Schlein sfida Conte, uno non vale uno, ma spunta Gualtieri. A proposito di Madrid, bello il manifesto, idealista, il diritto alla casa travolto dal diritto alla rendita. In Spagna Sanchez cade sui decreti vivienda, forse la sua decisione più popolare. Contro l'ultimo governo progressista della UE, i catalani padronali dell'Esole Pigemont, elezioni a fine novembre, la grande accampata di Madrid rilancia già oggi. Taglio basso, Schlein a Conte, ho il doppio dei voti, la leader PD sul programma uno non vale uno, la replica sulle armi, gli elettori sono con me. Ancora a proposito della Francia, blocchiamo tutto, gli studenti medi restano nelle strade, la rivolta francese. E poi Europa, interessante, i movimenti sociali si fanno corpo politico, casa, scuola, beni irrinunciabili, condizioni di vita e di civiltà, oggetto di speculazioni, di tagli, di involuzioni. Questi beni irrinunciabili di involuzione ideologica. Non è un caso che da Berlino a Madrid la questione degli alloggi sia al centro di furibondi conflitti e da tenere assolutamente d'occhio, anche perché poi al di là appunto delle alleanze politiche c'è la gente che sempre di più vuole dire la sua. Schlein non incassa più e attacca, caro Conte al doppio dei voti, questo è il Domani, e taglio basso, Sanchez in bilico, vendetta della destra. Poi Vital Bazzolini, caso Reggiani, Meloni può fare di più di quanto dice, Corte dell'Aia e arbitrato. Andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano. Graviano festeggia Berlusconi, socio di mio nonno, 5 miliardi su 20, il boss e l'investimento siciliano a fine anni 60. Il mafioso al processo Baiardo, non voglio più mantenere i patti, l'avvocato se libero prenderà la carta, Marina, Forza Italia strillano, il documento però c'è, scrive il Fatto. Ancora andiamo a vedere invece il resto del Carlino. Manovra, taglio la difesa, flessibilità per 29 miliardi, poi c'è Garlasco, esempio in TV, nessuna prova, non possono processarmi. La morte di Fakir a Bologna provocata da ipossia, il verdetto del pool degli esperti, poi il duello sulla cocaina. A Modena invece Salim era lucido quando investì la folla in centro, era legato all'ISIS, dice la perizia. Andiamo a vedere invece un altro caso che è quello di Pietracatella, primo piano Molise. Altre audizioni, una donna per ore davanti alla mobile, sarebbe stata ascoltata anche una ragazza, riservo sui contenuti, mentre il campo delle ipotesi investigative si restringe ulteriormente. E poi c'è il Secolo XIX, interessante, in taglio basso, tra le altre notizie, Genova, fibra ottica sabotata, si indaga per terrorismo, è stato appiccato il fuoco a una dorsale della fibra ottica a Salita Bersezio, siamo in una zona appunto della città. Il Tempo, oggi a Parigi, domani a Roma, Francia a ferro e fuoco, 2000 fermi, 300 agenti feriti, 100 licei devastati, saldatura tra gauche, propalle islamici, e qui Landini e Salis soffiano sul fuoco. Infine vi faccio vedere Left, eccolo qua, scrivere il futuro, si parla di vaccini ma anche di ricerca che apre possibilità di cure impensabili fino a pochi anni fa. Eccolo qua Left, ho tempo anche per farvi vedere Vanity Fair, Florence Pugh, inarrestabile, lei è appunto la storia di copertina. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito.
3: Ripartiamo dalla Spagna, il governo Sanchez battuto due volte in poche ore al congresso, che ha respinto i due decreti per rispondere all'emergenza abitativa e avanza ipotesi di elezioni anticipate. Sanchez comunque deciderà lunedì. Alessandro Carboni.
6: Noriega Gómez Javier, no. Núñez Feijóo Alberto, no.
7: Due decreti bocciati in poche ore. Il congresso spagnolo affossa i provvedimenti del governo Sanchez sulla casa. Il primo, quello che bloccava fino al 2030 gli sfratti per i più vulnerabili e prorogava il congelamento degli affitti, è stato respinto per pochi voti. Stessa sorte per il secondo, sul rinnovo automatico dei contratti di locazione in vigore da 16 ore, abrogato con un margine più ampio. Decisivi i 7 voti dei catalani di Junts con Popolari e Vox. Due decreti che rispondevano alla protesta per Mari Carmen Abascal, 87 anni, sfrattata da un fondo di investimento e portata via in barella dalla sua casa di Madrid. Inutile l'appello di Sanchez ai gruppi prima del voto. Fate la cosa giusta, aveva avvertito, perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate. Fuori dal Parlamento i manifestanti.

0: davanti, la rabbia, gli slogan, i vostri profitti, la nostra miseria. A Puerta del Sol la tendopoli resiste da quasi una settimana. Non ci accontenteremo delle briciole che ci danno sempre, dice Maria, ammesso che ci diano qualcosa. In 10 anni gli affitti in Spagna sono quasi raddoppiati. Il sindacato degli inquilini annuncia nuovi cortei e punta allo sciopero generale. Dovremo restare qui finché non ci saranno leggi che ci permettano di tornare a casa, ma a casa nostra. Ora la scelta aspetta a Sanchez. La stampa spagnola parla già di elezioni anticipate.
1: Francia ora, le proteste studentesche con la situazione che resta ancora tesa a Parigi e in altri grandi centri del paese, quasi 2000 fermati, ingenti danni. Sentiamo la corrispondente Alessandra De Stefano.
2: Liceali, vi ascoltiamo e vi crediamo, ha detto il ministro dell'educazione nazionale Laurent Joffre ai rappresentanti degli studenti che ha incontrato per accogliere le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Il sindacato degli studenti ha preso le distanze dalle violenze di questi giorni nelle piazze di Francia, definendole abiette. Anche oggi le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Parigi, Nantes, Tolone e Lione. Episodi però meno intensi rispetto a quelli di ieri, definiti dal governo violenze urbane, istigate dal partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. A questo risponde Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
3: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Del resto nel nuovo bilancio si prevedono 1600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno un cervello, denunciano condizioni di studio indegne, chiedono risorse per la scuola pubblica.
2: Ora nel weekend non ci sono lezioni. Martedì 6, nella giornata di azione indetta dai sindacati, il ministro spera in un clima in piazza più sereno.
1: La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Sicilia, Gaetano Armao. I PM ipotizzano un giro di mazzette alla Commissione Tecnica Specialistica Regionale per le autorizzazioni ambientali. Giorgio Ruta.
4: Il servizio offerto da Gaetano Armao sarebbe valso 138.000 euro. Per la Procura di Palermo, che ne chiede l'arresto in carcere, attanto ammonterebbe la tangente pagata dai rappresentanti della compagnia Valdostana delle Acque per essere favoriti dall'ex vicepresidente della Regione Siciliana. Armao avrebbe aperto le porte degli uffici della burocrazia regionale ai vertici della CVA, Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile, interessati a progetti nell'isola. E soprattutto, con il suo ruolo di presidente della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione, Armao avrebbe agevolato le loro pratiche. La tangente sarebbe arrivata sotto forma di un contratto di consulenza stipulato con l'avvocato Pierluigi Matta, che poi avrebbe girato i soldi al politico siciliano. Un'imputazione provvisoria che avrò modo di dimostrare essere priva di fondamento, si difende Armao in una nota. Sono tre gli episodi di corruzione che vengono contestati al marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della giustizia, Carlo Nordio. Gli agenti della squadra mobile hanno perquisito lo studio e le abitazioni di Palermo e Roma. In tutto sono 9 le richieste di misura cautelare avanzate dalla procura, su cui dovrà decidere il giudice per le indagini preliminari. Gli altri 2 episodi contestati riguardano altrettante società siciliane. La SEAP Bioenergy, che sarebbe stata interessata a un impianto per la selezione dei rifiuti, e la SAMO, impresa che si occupa di cure palliative. Per quest'ultimo caso, Armao avrebbe fatto pressioni per bloccare il decreto che ampliava il numero delle società convenzionate. Per questa vicenda è indagato anche il deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo.
1: Chiudiamo questa prima edizione della notte con il calcio, la Nations League. Ottima prova degli azzurri a Saint-Denis, Francia-Italia termina 1-1 grazie al gol di Bastoni, che ha risposto al vantaggio francese ottenuto con una punizione magistrale di Olise. Il servizio di Tiziana Alla, al termine una breve pausa, tra poco.
5: L'Italia si scopre all'altezza di un teatro maestoso come lo Stade de France. Tiene talmente bene la scena da fermare sul pari i fantastici Bleu di Zidane, osannato dal pubblico alla sua prima in casa da CT, ma costretto ad accontentarsi dell'1-1 finale. Nel primo tempo il possesso e il palleggio sono francesi, ma le occasioni vere soltanto italiane, a partire da quella fallita da Ken, proprio in avvio di gara. La partita si infiamma nella ripresa quando la Francia cambia marcia e di fatto dà il via allo show di Capitan Donnarumma, che comincia a sfoderare interventi prodigiosi in serie e alla fine saranno almeno 6. Il capitano azzurro

0: si deve arrendere solo sulla magistrale punizione calciata da Olise e la Francia scatta avanti poco prima dell'ora di gioco. Ma l'Italia sfodera personalità e voglia di reagire, tanto che il pari arriva su un pallone recuperato altissimo da Bastoni, che lo capitalizza firmando il suo secondo gol consecutivo. La sfida prosegue spettacolare fino all'ultimo secondo, con Donnarumma a volare ovunque, fantastica la parata su Rabiot, ma dall'altra parte anche Maignan ha il suo da fare su Ken, che lottando nel finale fa espellere Upamecano, rendendo ancora più incandescente la coda, nella quale Donnarumma si congeda dal pubblico francese con l'ultimo prodigio su Camavinga.
1: Mi è piaciuto che hanno tentato di giocare, nonostante non fosse così semplice, perché la Francia è veramente una squadra straordinaria, piena di campioni, però sono riusciti a giocare, quindi questo è tutto molto buono.

Buongiorno. Regioni settentrionali ancora con tempo condizionato dall'alta pressione, ma con un po' di velature sul nord-ovest. Nelle ore calde del giorno qualche nube in più sulle Alpi. Buono il tempo sulle regioni centrali, con cielo reso solo a tratti un po' più opaco dal passaggio di sottili velature. Così come sulle regioni meridionali, dove però tra Salento e area ionica ci sarà ancora una ventilazione a tratti più sostenuta, che farà aumentare un po' il moto ondoso del mare. Discorso simile per il canale di Sardegna, con moto ondoso più accentuato e vento più sostenuto, ma anche con qualche piovasco per entrambe le isole maggiori. Queste le temperature che sono ancora stazionarie su valori elevati e sopra la norma del periodo.

0: Via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% del PIL per energia, di un altro 0,3% per difesa. Il ministro Giorgetti, difficile fare previsioni. Il G7 sull'emergenza energetica, convocato in videoconferenza, presieduto all'Eliseo da Macron. Via libera alle scorte, rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi. Con Tashline, unica strada alle primarie, la segretaria del PD agli alleati, uno non vale uno. Poi le critiche al governo, la destra ha fallito, va da casa, Meloni, falsità. Spagna, bocciati i decreti sugli sfratti, governo battuto dalla destra, rabbia dei manifestanti, Sanchez verso il voto anticipato a novembre forse. I PM di Palermo chiedono l'arresto per corruzione dell'ex vicepresidente della regione Sicilia, Armao. Lui si difende, tutto falso, chieste altre 8 misure cautelari. Francia-Italia 1-1 in una gara valida per la terza giornata di Nations League, il gol di Olise Bastoni, Francia in 10 nel finale per l'espulsione di Upamecano. Ben trovati in diretta su Rai News 24, mezzanotte e 31 minuti, andiamo avanti come sempre nella notte tra venerdì e sabato con i nostri Amarcord. Prima di diventare terra di sbarchi, l'Italia è stata una terra di partenze. Amarcord racconta le storie dei tanti italiani che a partire dal secondo dopoguerra cercarono fortuna in Europa, in Svizzera, in Belgio, in Germania, storie di sacrifici, pregiudizi, grandi sofferenze, anche di morti e di riscatti però. Vediamo insieme la prossima edizione a Luna.
1: Ma ho detto il futuro.

0: Museo, alla
1: Ferrovia Museo
0: Ferrovia
1: della stazione di
0: Museo.
1: Colonna. Venite perché è veramente deliziosa.
2: Un'altra realtà. C'è chi mi spinge, chi mi grida, devi andare avanti.
0: Nel 1946 De Gasperi fa l'accordo con il Belgio, che è passata alla storia come braccia carbone. Il Belgio dava all'Italia il carbone a basso costo, l'Italia avrebbe fornito la manodopera, e lì iniziano le partenze verso il Belgio.
1: Parlare di queste cose purtroppo ci fa attraversare non soltanto il romanticismo delle stazioncine come questa, con i berretti da capostazione, i berretti da ferroviere. Dobbiamo immaginare che assieme alle valigie su questi vagoni veniva imbarcata tanta sofferenza, tanta umiliazione. I contratti di lavoro firmati per chi lavorava in Belgio sono contratti, o in Svizzera, sono contratti capestro, contratti dove si vede chiaramente che serviva soltanto mano d'opera, e questa mano d'opera poteva essere anche subappaltata. Non necessariamente andavi a lavorare per la ditta principale, ma potevi andare a lavorare per qualcuno che lavorava per la ditta principale. Quindi è una storia di grandissima sofferenza, di grandissimo disagio, e noi dobbiamo molto a questa generazione di persone che hanno comunque contribuito a far sì che poi ci fosse questo benessere economico una ventina d'anni dopo.
3: Come una volta si partiva per fare l'America, nel dopoguerra si è cominciato a partire anche per fare l'Europa. Al 1969, 2,5 milioni di nostri contadini e braccianti ci sono immessi nei moderni organismi industriali del Nord Europa. Contributo determinante di energia motrice.
4: Sono 5.600 su un totale di 17.000 lavoratori stranieri. Lavorano nelle fabbriche di apparecchi elettrici o di giocattoli, fanno gli operai e i manovali, i camerieri o di cuochi. Contribuiscono a mantenere l'alto livello di vita della popolazione tedesca.
5: Mi ha fatto solo il contratto per venire qui in Germania per 6 mesi. E ne ha detto che ne dava 900 marche al mese.
6: Invece?
5: Come?
6: Invece?
5: Invece 900 marche al mese non ce le dà, ne dà 400-500 marche al mese.
6: Lei dove lavora?
7: Io lavoro in Caldex.
6: Dove?
7: Caldex, raffineria della benzina.
6: Ma lei lavora direttamente e viene pagato direttamente da questa ditta?
7: No, io lavoro con una firma Peininger, Antistrage.
6: Cioè questa firma, questa ditta, lo ha assunto, lo paga, però lo manda a lavorare altrove? Esatto?
7: Sì.
6: Lei è uno dei pochi che lavora direttamente per la Schmidt? Cosa fa la Schmidt?
8: Scopiamo, facciamo pulizia a terra.
6: È un lavoro inutile praticamente.
8: È un lavoro inutilissimo.
0: Parliamo del Belgio. Gli italiani dormono in baracche che erano quelle poi dove erano ospitati i prigionieri della Seconda Guerra Mondiale, e vengono creati proprio dei ghetti. I bagni sono fuori, in un paese che d'inverno raggiunge anche delle temperature molto, molto basse.
1: Questi villaggi di persone ghettizzate, trattate come dei paria, quindi come degli schiavi. Questo sistema di lavorare con una schiavitù, anche se poi non è una schiavitù, era il modo delle colonie romane di 2000 anni or sono, dell'impero romano. Gli schiavi stavano nei luoghi degli schiavi, assieme agli animali, come nel lungo Medioevo. Il Medioevo prevedeva che il contadino dormisse con gli animali. Qui si dormiva tutto insieme con il bagno, che poi il bagno era un bagno di fortuna. Non era certamente, non c'era la doccia, la vasca da bagno, era un bagno di fortuna fuori. Quindi è una condizione miserabile, miserabile nel senso da commiserare.
0: Sì, perché poi in questo accordo braccia-carbone non si parlava delle condizioni di lavoro.
1: No.
0: Tant'è vero che vengono fatte inchieste all'epoca anche dei giornali per come vivevano gli italiani in Belgio.

0: Nel 1956, l'8 agosto, la catastrofa, come la chiamano poi gli italiani, cioè la strage di Marcinelle. Muoiono tantissimi italiani in questo incendio al Bois du Cazier, alle miniere del Belgio, e quelli che si salvano per ragioni veramente fortuite, casuali, chi era in Italia per sposarsi, chi aspettava un certificato. Sono 136 morti e non ci sarà nessun colpevole.
1: Voi non immaginate oggi, non si immagina in quali condizioni lavorassero i minatori che lavoravano nella miniera di Marcinelle. Il pericolo del grisù, del gas, era empirico, cioè lo potevi avvertire. Cioè, se sentivi l'odore, ma a quel punto era troppo tardi, bastava nulla. In profondità oceaniche, con gli ascensori che di per sé e i carrelli che potevano creare scintille, scendevi di notte, uscivi di notte, quindi non vedere mai il giorno.

0: Com'erano i rapporti tra gli italiani e i belgi?
1: A me vengono sempre in mente, per chiarire delle immagini cinematografiche, Manfredi che si deve tingere i capelli di biondo per sembrare appunto non un italiano. Italiano era un insulto, italiano era un insulto. Ci sono però dei casi, anche proprio per alleggerire un po' il nostro racconto. Salvatore Adamo, chi è? È un cantante che è vivo, vivente, nasce a Comiso, emigra in Belgio, minatore il padre, quindi avviato in miniera anche lui, però ha questa faccetta pulita, questa faccetta che però ispirava anche tenerezza, per cui quando lui canta la notte sembra quasi di vedere una scena, appunto una donna belga e un amante italiano costretto a fare praticamente da spalla. In quegli anni Adamo ha un grandissimo successo. Quindi riscatta praticamente il suo passato familiare di minatore, e non solo, ma vive anche del fascino di Paola di Liegi, la futura regina del Belgio, che amava le sue canzoni, amava anche questo cantare italiano.

0: c'è un contributo quindi anche proprio alla cultura da parte degli italiani. Mi vengono in mente anche due nomi di italiani di seconda generazione, figli però di minatori. Fabrizio Murgia, attore italiano che ha diretto per diversi anni, anche negli anni del Covid, il Teatro Nazionale di Bruxelles. E Elvis Pompilio che realizza questi cappelli meravigliosi, figlio di minatori, molto fiero di queste sue origini. I cappelli iconici di Amelino Tombe li ha creati lui.
1: Ma questo non stupisce, perché l'Italia è comunque vista nel mondo in questa maniera. L'Italia è la terra dei poeti, la terra della musica, la terra dell'arte, la terra della cultura, è la terra della cultura. Abbiamo il più grande patrimonio storico-archeologico e storico-artistico. Alla fine, tirando le somme, ci si rende conto che, d'accordo, forza lavoro sì, ma fino a un certo punto, perché noi siamo anche questo, insomma, anzi siamo soprattutto questo.
2: La colpa è di tutte e due, praticamente, non è sempre loro, non è sempre nostra, praticamente. Quindi i maggiori casi che si verificano quando vengono delle ruffe, si verificano sempre per la donna.
3: È stato proprio sabato scorso che non mi hanno lasciato tranquillo.
4: Cosa è successo?
3: La ragazza voleva venire con me, ho trovato due tedeschi sbronzi che io passeggiavo alle 11 di notte, e loro dice: perché tu vai con questa italiana? E la ragazza ha parlato: io voglio andare con l'italiana, a me viene simpatia all'italiano e vado con l'italiano.
5: Un bar aveva fisso un cartello: vietato l'accesso agli italiani. La proprietaria, signora Gertrude Hess, dice:
6: Io e mia figlia siamo sole nel locale. Ho avuto clienti.

0: clienti italiani e tutto è sempre andato bene. Ma poi per 2 giorni di seguito c'è stato un gruppo di 7-8 italiani che hanno fatto i comodi loro, hanno litigato con tutti e quando ho voluto mandarli fuori hanno seguitato la lite, coltelli alla mano, fin quando non è arrivata la polizia. Tutto è cominciato perché li ho pregati di lasciare anche agli altri avventori il calcio balilla. Era tutto il pomeriggio che lo usavano. Mi hanno detto che pagavano e che facevano quello che gli pareva. Ho messo il cartello perché quei tipi non tornino, ma non ho niente contro gli italiani.
1: Anche la Germania è un paese che gli italiani scelgono come appunto destinazione per trovare un lavoro migliore.
2: Noi alla sera usciamo, anche non lavorativo, andiamo fuori e entriamo in un locale qui, detto Chicago, il posto più brutto. Entriamo lì, ci cominciano subito a guardare male. Poi comincia a dire se sei italiano, se sei siciliano, non so perché io sono del nord, ferrarese sono. Sei siciliano, che è fatto qui in Italia, e poi dopo qualche parolina cominciano a guardarci male, poi ci aspettano fuori, dentro ci fanno il sorriso, fuori sono con i manganelli, bottiglie e bicchieri quelli grandi da 1 litro.
3: Scusate, ma voi perché andate lì? Non potreste non andare lì? Non potreste non andare lì? Scusi la mia domanda, magari ingenua.
2: Allora dove dobbiamo andare? Al ricovero dei vecchi?
1: La RAI fa un'inchiesta in cui però racconta sempre questo sistema del caporalato, cioè gli italiani che vengono avvicinati da questi intermediari irregolari, illegali, e che poi proprio li affittano, sono i lavoratori in affitto.
4: Pensate che poi nasce tutto da annunci sul giornale. Cioè si fa un annuncio sul giornale, serve manodopera di questo tipo. E a quel punto c'è la corsa a questo tipo di manodopera.
5: Stazione di Palermo, ieri pomeriggio. TV7 sta preparando una ripresa segreta. Macchina mimetizzata in uno scatolone. Radio microfono nella tasca di un tecnico che si aggira indifferente nella sala di attesa di seconda classe. Perché tutto questo? In generale, perché purtroppo certe verità vanno ancora, per così dire, rubate. In particolare, perché 2 giorni fa è apparso un annuncio su un giornale di Palermo. Il rappresentante della ditta Brunner di Zurigo cerca muratori.
4: Si scavalca tutto, si scavalca l'ufficio di collocamento, si scavalca il sindacato.
6: Qual è il vostro lavoro? Come mai?
7: Noi siamo una ditta edilizia di Zurigo e cerchiamo dei muratori specialmente per Zurigo, dei muratori stagionali.
6: Avete messo, mi diceva un ragazzo, avete messo un...
7: Ho messo un'inserzione nel giornale che mi trovo qua oggi.
6: Ho capito, ma non bisogna passare attraverso gli uffici di collocamento per fare questo?
7: Qua in Italia no.
6: E come avviene il contratto? Cioè,
7: Io adesso devo andare in Svizzera con i nominativi, con il certificato di nascita e faccio il contratto, il permesso di lavoro che lo mando poi qua in Italia.
6: Questa secondo lei è un'assunzione regolare?
7: Come assunzione?
6: È un'assunzione regolare, insomma, non va contro nessuna legge?
7: A conto mio sì, no, perché l'ho già fatto tante volte.
4: E questo naturalmente è un abuso, un arbitrio. E questo arbitrio è la cosa singolare, viene denunciata da una parte, però poi ci si rende conto che le pene sono irrisorie.
8: Scusi commissario, lei in base a che cosa ha denunciato il rappresentante della ditta svizzera?
9: Abbiamo denunciato perché non era in possesso di una speciale autorizzazione della Direzione Generale dell'Emigrazione che occorre per arruolamento di lavoratori italiani che devono lavorare in stati esteri.
8: Prevede sanzioni questa legge?
9: Sì, c'è un'ammenda molto, molto tenue peraltro.
1: Però ci sono anche molti italiani che sognavano di ritornare.
4: Il sogno è esattamente il sogno di tutti quanti i migranti, di quasi tutti i migranti. Alcuni si sono rifatti una famiglia fuori e sono casi che hanno fatto anche un po' parlare da questo punto di vista. Però il ritorno a casa, il ritorno al sud, perché a questo punto l'Italia è tutta sud rispetto al Belgio, rispetto alla Germania, rispetto alla Svizzera, no? Il ritorno al sud è un tema ricorrente. Il ritorno è un qualche cosa che comunque segna la figura del migrante.

0: Antonio Caravello, che lavora a Effreticon, vuol rivedere la mamma e la piccola Rosariella. Tutti i suoi familiari si sono dati appuntamento davanti a casa. La famiglia Torre, metà è a Krenzlingen e metà a Falcone. Eccola idealmente riunita in questi saluti da casa.
1: Caro figlio, Salvatore, io sto bene, auguro così da voi tutti.
2: Caro fratello, con questo io ho avuto tanto piacere, ma avrei più piacere ancora di rivederci di presenza più presto. Almeno ci possiamo abbracciare. Io sempre con un braccio, col braccio destro, che il sinistro non funziona. Tu mi potrai dire perché non funziona e perché il braccio sinistro e la batteria scarica.
0: Eccoli tutti qui in terrazza, nello sfondo leggiadro delle case di Gran Michele, i parenti di Franco Cultrera. C'è il suocero, la figlia Rita Maria, la moglie Maria e poi la zia Rosa. Insomma, il resto dei parenti, il signor Cultrera, che sta a Zurigo, seduto davanti al video, se lo guardi da sé.
3: Caro Michele, noi siamo tutti riuniti qua. Io, Tomà, la piccerita, ora Maria Rita. Ti dice una canzonetta.
4: Anna, traccala.

0: con l'immigrazione i paesi si svuotano, ma si svuotano soprattutto degli uomini, rimangono le donne, i bambini, gli anziani, come per esempio a Frattura, che è una frazione di Scanno.
1: Negli ultimi anni centinaia di uomini hanno lasciato il paese, le donne attendono. A Frattura il nero non è il colore del lutto, è il colore dell'attesa. Ecco alcune storie, apparentemente uguali, ma con una pena ogni volta diversa.
2: Adesso vivo con mio fratello.
3: Ma ha un marito, ha dei figli?
2: Sì, c'è il marito e c'è quattro figli. Due stanno col papà, uno sta a Roma e un altro in Inghilterra.
3: E il suo marito dove sta?
2: Sta a Valencia, in Venezuela.
4: Siamo passati 1000 anni, no? Le donne vestite di nero, che è il colore d'attesa e non del lutto, tutte velate, tutte rigorosamente velate, con la neve, con delle storie tristi, tragiche. Lei che non ha più corrispondenza dal marito. Il postino, che è un elemento essenziale in un paese di emigranti, perché è quello che porta le notizie. E non ho due le fonti di notizie, o le fonti dirette, il postino, oppure le compagnie dei attranti, le compagnie dei giocolieri che venivano dai paesi vicini e quindi portavano le voci.
3: Da quanti anni non gli scrive?
5: L'anno scorso, il mese di agosto, mi fece due lettere. Una di cui si scusava del passato, che non aveva potuto scrivere, dicendo tante di quelle scuse, naturalmente non plausibile. E l'altra dove mi chiedeva dei documenti.
3: Quali documenti?
5: Per raggiungerlo in Australia, laggiù. Così, mandato i documenti, non ha più scritto.
3: Cioè, voleva che lei raggiungesse con i bambini lui in Australia?
5: Sì, lui in Australia. Così, dopo mandato i documenti, non ha più scritto.
3: È un po' strano, padre, perché in queste zone il senso della famiglia è molto sentito.
6: Sì, ma non da parte dei giovani, specialmente di quei giovani che a un certo momento che cosa hanno fatto? Sono andati su, hanno trovato degli allettamenti, hanno trovato dei divertimenti, che qui certo non c'erano, escluso la guardia degli animali e stare continuamente in campagna tutto il giorno, e hanno preferito e preferiscono restare su e abbandonare questo, completamente la famiglia.
0: È stato l'ultimo prete, lo sai, a Frattura, l'ultimo che proprio stava, risiedeva a Frattura. Oggi è il prete di Scanno, che poi si sposta in determinati orari e segue anche le messe
4: di Frattura. E questo è lo spopolamento, che si è rimasti in poche decine. E il prete che dice, beh, hanno tante distrazioni fuori, è forse giusto così, come il paese che festeggia gli emigranti.
7: Tutti coltivano la speranza di tornare. Nei paesi dove vanno a lavorare, i nostri emigranti incontrano molte difficoltà ad inserirsi. I motivi, tanti. Differenze di mentalità, di ambiente, di cultura. I nostri connazionali non pensano ad integrarsi. L'amore per il paese, per la famiglia, l'attaccamento alle tradizioni sono troppo forti. Vado, progredisco, ritorno. Si legge sul monumento all'emigrante a Marzi, in provincia di Cosenza. Un piccolo paese che ha trasformato la festa del patrono in festa dell'emigrante.
4: Però c'è una colomba sul monumento del Santo dei migranti, Santo Padrone, 18 agosto. E la colomba è un segno antichissimo. La colomba si metteva sul cenotafio, cioè sulla tomba vuota, se qualcuno non fosse mai tornato da dove era.
7: Il 18 agosto arrivano da ogni parte d'Europa, anche dall'America. Dopo la festa il paese torna a spopolarsi. Donne e bambini di nuovo soli, con i vecchi.

0: dal dopoguerra agli anni Ottanta, una delle mete degli italiani verso appunto il nord Europa è la Svizzera, la piccola Svizzera, che alla fine accoglie quasi 2,5 milioni di italiani, Umberto, in quegli anni.
1: Anche questa è un'epopea, basti pensare a Pane e cioccolata, Manfredi, quei film che hanno raccontato questo, quindi dal punto di vista dell'evasione, e questi contrasti che esistevano comunque con gli svizzeri, che mai hanno voluto accogliere gli italiani.
2: Gli svizzeri non vogliono più fare certi lavori, quelli difficili, faticosi, quelli che sporcano, quelli pericolosi, i lavori da eseguire di notte o all'aria aperta, come quelli che vediamo in questo momento. Gli stranieri più numerosi sono minatori, sterratori, stradini, manovali, domestici, sguatteri, venuti per fare quello che noi non volevamo più fare. Lavorano in piena notte, sotto la neve, in condizioni difficili, per assicurare la prosperità degli svizzeri che in questo momento quasi tutti dormono.
1: C'era addirittura previsto l'arresto se tu lasciavi il posto di lavoro. Cioè era realmente quelli che si chiamavano in Grecia antica gli ergastinei, cioè i luoghi della schiavitù. Era una schiavitù contemporanea.

0: del 65, la strage di Mattmark, quindi questa valanga che travolge le baracche dove stavano gli italiani, muoiono 56 italiani ed erano state costruite proprio lungo diciamo il percorso del ghiacciaio.
1: E beh, conveniva, era più pratico così. Questo vedi, non, anche questo è una storia delle sciagure che hanno accompagnato la ricerca del lavoro e in certo senso la ricerca poi invece in miniera. Nel 65 tu potevi venire a lavorare in Svizzera non solo se avevi un posto di lavoro, ma soprattutto se avessi avuto un luogo dove stare, cioè il datore di lavoro ti doveva garantire anche, cosa che non avrebbe mai fatto, che non faceva, un posto dove dormire.
2: Dalle ore 24 del 14 febbraio gli operai italiani non possono più entrare liberamente in Svizzera. Il contratto di lavoro non basta più. Ci vuole anche il permesso di dimora della Polizia Federale. Cioè, prima di partire dall'Italia, bisogna poter disporre di un alloggio in Svizzera che è molto difficile da trovare. Quasi nessuno di questi emigranti lo sapeva. E in una settimana più di 4.000 sono stati respinti. Gli agenti cantonali sul loro passaporto hanno stampato un marchio a forma di X. In questo modo non potranno ripassare da un altro punto della frontiera. Per i bambini c'è appena il tempo di assaggiare il famoso cioccolato svizzero prima di rimettersi in treno verso l'Italia.
3: Questa faccenda della non ammissione mi ha impressionato un po' e mi ha fatto veramente un po' pena. Vedere questi operai partiti dalla Sicilia dopo parecchie ore di viaggio, arrivare qui al confine pieni di speranza di poter sistemarsi e vederli respingere, certamente ci ha impressionato in modo non favorevole.
4: Con questa X tu non puoi entrare in Svizzera.
5: Perché?
4: Perché non hai il permesso di dimora.
5: E come devo fare?
4: Devi andare dal tuo datore di lavoro, devi scrivergli, va bene, e farti mandare l'autorizzazione al soggiorno, che è quella che conta, più del contratto di lavoro.
1: C'è una traccia di tutto questo nella musica cosiddetta leggera, perché il papà di Mogol, Mariano Rapetti, firma una canzone che io sono convinto che tutti quanti conosciamo. Amore ritorna, le colline sono in fiore. E questa canzone la scrive di getto proprio per questo empito proprio di fastidio che ha nei confronti di questa posizione oltransista che la Svizzera ha nei nostri confronti.

il giorno che tu mi hai lasciato. Ti amo tanto, vorrei restare, scordarmi di

0: Via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% del PIL per l'energia, di un altro 0,3% per la difesa. Il ministro Giorgetti, difficile fare previsioni. Il G7 sull'emergenza energetica, convocato in videoconferenza e presieduto all'Eliseo da Macron, via libera alle scorte, rilascio di 100 milioni di valigie in 4 mesi. Conte e Schlein, unica strada alle primarie, la segretaria del PD agli alleati, uno non vale uno. Poi le critiche al governo, la destra ha fallito, va da casa Meloni, falsità. Spagna, bocciati i decreti sugli sfratti, governo battuto dalla destra, rabbia dei manifestanti, Sanchez verso il voto anticipato. I PM di Palermo chiedono l'arresto per corruzione dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. Lui si difende, tutto falso, chieste altre 8 misure cautelari. Francia-Italia 1-1 in una gara valida per la terza giornata di Nations League, gol di Olise e Bastoni, Francia in 10 nel finale per l'espulsione di Upamecano. Bentrovati in diretta su Rai News 24, edizione dell'una del nostro giornale. La questione energetica in primo piano nell'agenda della Premier Meloni. Prima partecipa nel pomeriggio di ieri in videoconferenza al G7 presieduto da Macron, poi al Consiglio dei Ministri, con il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla richiesta di scostamento per energia e difesa. Gabriele Martelloni in apertura.
1: Evitare un ulteriore sfilacciamento del legame transatlantico, messo nuovamente alla prova dalle fibrillazioni sul diesel, e tenere a freno al contempo gli aumenti del prezzo del gasolio è il duplice obiettivo che spinge Giorgia Meloni a condividere subito l'iniziativa di Macron per un'azione coordinata del G7, con il rilascio di ingenti scorte strategiche nei prossimi mesi, e segnali distensivi di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio, dopo le recenti tensioni, sono frutto anche della posizione italiana sul dossier energetico. Nella videoconferenza con gli alleati, la Premier rilancia poi la proposta di un dialogo sempre più strutturato con i paesi del Golfo, illustra le misure messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, dalla moral suasion sulle compagnie per limitare i prezzi al taglio delle accise ormai in scadenza, alle richieste presentate a Bruxelles per il rinvio della riforma ETS per una maggiore flessibilità sui conti. La questione energetica condiziona anche il lavoro verso la prossima manovra, i cui primi due mattoni sono il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio da 14 miliardi per spese su energia e difesa varati in CDM. Nuovo duello a distanza intanto con Schlein, la Premier che dal palco di Phoenix il 20 settembre aveva sfidato la segretaria Dem a trovare una critica fondata al governo, bolla come falsità i 10 flop elencati dalla leader PD e ironizza. Ci ha messo 2 settimane per replicare, con questi ritmi la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani.
0: Nel documento programmatico di finanza pubblica approvato dal Consiglio dei Ministri è previsto uno scostamento di bilancio da 28 miliardi nel biennio 27-28. Il contesto

0: complesso e sempre più difficile fare previsioni, ha detto il ministro Giorgetti. Annalisa Salsano.
1: C'è la richiesta di maggior flessibilità sui conti pubblici, c'è per 14 miliardi di euro sia per il 2027 sia per il 2028 attraverso l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese straordinarie per energia e difesa. Per ciascun anno del biennio 2027-2028 lo scostamento dalla soglia del 3% del rapporto deficit-PIL richiesto all'Europa è dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la difesa. In tutto 28 miliardi di euro, appunto 14 l'anno. Ridimensionato di 8 miliardi per ammissione dello stesso ministro, lo sforzo per la difesa, l'esecutivo punta sull'energia come asset strategico per il paese in un contesto, è la premessa di Giorgetti, tutt'altro che semplice.
2: Ovviamente arriva in un contesto particolarmente complesso. Fare previsioni diventa sempre più complicato.
1: Il ministro assicura dunque un monitoraggio costante della situazione sia dei tassi che dell'inflazione e avverte la manovra deve essere prudente.
2: Credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato.
1: Confermato il sentiero di spesa programmatico, il governo prevede un PIL all'1% quest'anno dallo 0,6% inizialmente previsto. Conta il deficit, come noto, il rapporto con il PIL scenderà sotto la soglia del 3% quest'anno, ma a causa delle spese supplementari si salirà al 3,4% nel 2027 e si scenderà al 2,4% del PIL solo nel 2029. Infine il debito, che crescerà fino al 138,4% l'anno prossimo per poi cominciare a scendere dal 2028, quando terminerà lo sforzo per il super bonus.
0: Questo è il contesto globale. Intanto vediamo il G7 che ha deciso di rilasciare 100 milioni di barili di greggio in 4 mesi per contrastare l'emergenza energetica. I cittadini meritano energia a prezzi accessibili, ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La corrispondente Marilu Lucrezio.
3: Al G7 è deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Una risposta all'impennata dei prezzi, con una priorità immediata, il diesel che sarà immesso in quantità consistenti sul mercato già nei primi 20 giorni. I leader, riuniti in videoconferenza su iniziativa del presidente francese Macron, hanno deciso anche di non imporre restrizioni alle esportazioni di energia tra i partner e di coordinare la manutenzione delle raffinerie per evitare fermate simultanee e aumentare dove possibile la produzione. Bruxelles segue da vicino la crisi, gli ambasciatori dei 27 si sono riuniti oggi e soprattutto il mercato del gasolio a registrare forti tensioni e prezzi elevati. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen accoglie con favore l'accordo del G7 e il mancato ricorso a divieti all'export e il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa annuncia che energia e caro prezzi saranno sul tavolo del vertice europeo del 15 e 16 ottobre con un obiettivo di attenuare l'impatto sui cittadini, imprese e industrie.
0: Esulta Trump dopo la decisione del G7, dice Europa è grandiosa, l'ha detto prima di partire per l'Alabama. E dopo le frizioni torna a elogiare Meloni, la Premier, con lei rapporti molto buoni, mi è sempre piaciuta. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
4: Il Presidente degli Stati Uniti in partenza per l'Alabama, dove farà campagna elettorale come aveva fatto già negli scorsi giorni per le elezioni di metà mandato, è tornato innanzitutto sulla decisione dei paesi del G7 di mettere parte delle loro riserve strategiche di diesel e di petrolio in generale sul mercato mondiale, ha elogiato questa scelta, ha dichiarato quindi che non autorizzerà più un divieto alle esportazioni di diesel statunitense, era una minaccia che era stata evocata nelle scorse settimane, ha aggiunto anzi in realtà che una decisione del genere però non sarebbe comunque stata presa, quindi lasciando intendere che fosse solo uno strumento di pressione verso gli alleati. Ha definito quindi l'Europa grandiosa, great, ha detto, per aver scelto appunto di attingere alle loro riserve, in particolare di diesel, perché i prezzi dei carburanti sono uno dei temi che stanno più a cuore all'opinione pubblica americana in questa fase, soprattutto alla vigilia. Siamo a un mese dal voto di metà mandato in cui si rinnoverà tutta la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Nella stessa occasione Trump, tra l'altro, ha risposto anche a una domanda sui suoi attacchi in passato.

0: 7% per i 2 milioni e 300 mila clienti del mercato a maggior tutela. Il costo della sola materia prima è salito così a 78,80 euro al megawattora. Anche i prezzi dei carburanti rimangono alti, è vero, ma almeno con il tetto fissato da Eni, IP, Kuwait e Tamoil i cittadini respirano un po' e ora il paracadute economico inizia ad aprirsi anche per l'agricoltura e la pesca. Per questi due settori scatta uno sconto del 20% che Eni applica sul carburante venduto all'ingrosso extra rete. Il taglio resterà in vigore fino al 31 ottobre come sulla rete ordinaria, con la possibilità di una proroga fino a fine anno a seconda dei mercati e della disponibilità del prodotto. Coldiretti accoglie con favore lo sconto sul gasolio agricolo, definendolo un sollievo fondamentale per agricoltura e pesca, dopo i prezzi raddoppiati a causa della guerra. Fuori dagli sconti extra resta invece l'autotrasporto. Sul fronte stradale prosegue intanto il calo dei prezzi alla pompa. Il Ministero delle Imprese comunica per la benzina una media di 2,06 euro al litro, mentre il gasolio scende a 2,26. Complessivamente da domenica, dice il Ministero, i prezzi medi della benzina sono scesi di 9,6 centesimi, quelli del gasolio di 11,7, consistente il calo anche sulla rete autostradale.
1: I temi economici al centro del dibattito politico, mentre nel campo largo si discute su primarie leadership, Schlein nel suo intervento alla direzione del PD avverte: uno non vale uno, siamo il primo partito dell'opposizione, Meloni ha fallito subito alle urne. I servizi di Antonio Sciotto e di Alberto Gioffrida.
2: La maggioranza sostiene la richiesta di flessibilità avanzata dal governo a Bruxelles. Aiuterà famiglie e imprese, spiega Fratelli d'Italia, che sottolinea lo sconto del 20% sui carburanti annunciato da Eni per agricoltura e pesca.
3: Dopo l'appello alle compagnie energetiche, ora Giorgia Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie e della competitività delle imprese sono la priorità.
2: Tajani ha riunito i big di Forza Italia, i capigruppo, alcuni ministri e anche il presidente della Calabria Occhiuto per fissare le priorità della manovra, a partire dal taglio IRPEF per il ceto medio. Sullo scostamento di bilancio si ricompatta anche la Lega, vista la possibilità che una parte degli investimenti per le armi venga dirottata su sostegni a famiglie e partite IVA.
4: Sulla manovra si sta lavorando a un provvedimento che riduca l'età pensionabile e ampli il livello di flat tax a 100.000 euro.
2: Per noi moderati occorre abbassare le tasse sui giovani e sulla casa, favorendo gli affitti a lungo termine.
5: Zero tasse per gli under 30 e sugli affitti una cedolare secca del 5% per chi affitta la casa a lungo termine e a canone concordato.
6: Al Partito Democratico l'hanno ribattezzata la giornata dell'orgoglio. Dopo settimane di punzecchiature, Elly Schlein manda un messaggio chiaro all'alleato 5 Stelle.
7: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
6: L'occasione, la direzione, generosi sì, ingenui no, diventa la linea politica del PD. I riformisti sono soddisfatti a metà per le primarie, per il programma, chiedono punti chiari e sulla questione più divisiva nella coalizione, l'Ucraina, Schlein è ancora una volta chiara. Il sostegno continuerà, così come sui temi nessun veto ai centristi. Ci si attende una reazione da Conte, ma il leader dei 5 Stelle decide di non alzare i toni, ribadisce la sua posizione sul conflitto russo-ucraino e rilancia la sfida dei gazebo.
8: Credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
6: Effetti diversi nel campo largo. Renzi dalla Leopolda condivide le parole di Schlein. Per Bonelli, Verdi e Sinistra, un principio sbagliato, quello della segretaria Dem.
9: Quando ci si confronta con le idee non c'è che qualcuno che può far valere il peso dei numeri, conta il confronto con le idee.
6: E ripropone l'idea di evitare le primarie e trovare un federatore.
1: Cooperazione economica e temi internazionali al centro della visita di Stato del Presidente Mattarella nel Principato di Monaco, l'inviato Francesco Accardo.
10: In uno scenario internazionale segnato dalle crisi, dal riemergere di volontà di dominio che si pensavano superate, il Principato di Monaco rappresenta un esempio virtuoso con la sua capacità di conciliare da 700 anni difesa della propria sovranità e ricerca di rapporti pacifici con i vicini. Sergio Mattarella

0: Ella offre nella giornata trascorsa con i principi Alberto e Charlène il senso della sua visita, la prima storica di un capo dello Stato a Monaco. La cornice è quella di un rapporto secolare nato alla fine del 200 con la fondazione a opera del genovese Francesco Grimaldi, rapporti che si rispecchiano in un vivace interscambio economico, sociale e culturale. Nella giornata monegasca anche il concerto all'Opéra Garnier, teatro diretto dall'italiana Cecilia Bartoli. Ma è sui valori, sottolinea Mattarella, che Italia e Monaco condividono di più: libertà, fiducia nel diritto internazionale, lavoro negli organismi europei, Monaco non è nell'UE ma nel Consiglio d'Europa, e soprattutto ricerca della pace. E poi la difesa dell'ambiente, che sarà al centro della seconda giornata con la visita al Museo Oceanografico. Difesa dell'ambiente che, sottolinea Mattarella, delineerà il futuro del mondo e delle prossime generazioni, a partire proprio dal Mediterraneo, scosso oggi da conflitti, violenze, crisi migratorie, che noi, ribadisce il capo dello Stato, aspiriamo a far tornare, malgrado i troppi venti contrari, fonte di civiltà, mare di pace e di cooperazione tra i popoli.
1: Adesso notizie, analisi e commenti sulle prime pagine dei quotidiani. In studio c'è Domenico Di Cesare.
2: Bentrovati, vediamo subito le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo dal Corriere della Sera: manovra sì all'extra deficit, il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in due anni. Giorgetti e l'appello alla prudenza. Il G7 invece sblocca le riserve di diesel e greggio, la UE cede alle richieste di Trump. E poi ancora la politica: Schlein all'attacco, il messaggio a Conte: uno non vale uno. Scrive Francesco Verderami, a sinistra è iniziata la lotta di potere. Al centro pagina: Sanchez battuto in aula sui decreti per la casa. A Spagna c'è l'ipotesi del voto anticipato novembre. Poi il calcio con l'Italia coraggiosa, tiene testa alla Francia. Mancini dice siamo bravi. La Repubblica: Schlein sfida Conte, uno non vale uno. La segretaria del Partito Democratico rivendica la guida della coalizione. Il presidente dei 5 Stelle invece chiede primarie senza alternativa. Dalla direzione Dem l'attacco a Meloni: 4 anni per 10 fallimenti, deve andare a casa. E poi Giorgetti, prudente sulla manovra, difficile fare previsioni, lo spiraglio della UE. Al centro pagina: Sanchez battuto sui decreti casa, ipotesi di missioni. E poi ancora la Francia con Mélenchon, leader del disordine, aizza la protesta e aiuta Le Pen, il leader di sinistra. Ieri aveva detto non sono io il regista. E poi il caso: al G7 vince Trump, l'Europa libera le riserve di gasolio, scrive Claudio Tito, 100 milioni di barili di petrolio in cambio ottengono la rassicurazione da parte del presidente americano di non bloccare l'export di diesel. Il Messaggero: Consiglio dei Ministri, extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa. E poi c'è l'intervista alla commissaria UE Svizzera, dice Green Deal, ora più flessibilità per restare competitivi con USA e Cina. E poi ancora Sanchez battuto sui decreti casa, la Spagna precipita verso le urne e c'è Trump che svolta, scrive il Messaggero, svolta su Meloni: mi è sempre piaciuta dopo mesi di gelo, rapporto molto buono. Per quanto riguarda la politica, Schlein avverte Conte, PD partito maggiore, duello a distanza con la Premier ha fallito. E poi il leader del 5 Stelle risponde: adesso le primarie sono inevitabili. Al centro pagina ancora l'Italia, cuore e coraggio, è un'altra Italia, c'è la firma di Mancini. Il Sole 24 Ore: debito in crescita anche nel 2027, 138,5%. Giorgetti dice quadro instabile, serve prudenza. Un secondo titolo: mossa contro il caro energia dal G7, maxi rilascio di scorte, il petrolio va sotto i 100 dollari. E poi c'è l'analisi di Tapparelli, il diesel di Donald e le minacce di stop. Avvenire: risorse molto scarse, l'iter della manovra parte con 28 miliardi di scostamento e minori aumenti per la difesa. Un G7 d'emergenza libera 100 milioni di barili di petrolio per affrontare il caro energia. E poi nel taglio centrale: coesione, argine all'angoscia, il rapporto sul ben vivere 2026, Italia sempre più polarizzata ma il capitale sociale regge. Oggi c'è la presentazione al Festival dell'Economia Cinese. civile di Firenze. Il resto del Carlino, manovra taglio alla difesa, flessibilità per 29 miliardi e poi il centro pagina, sempre in TV, parla quarto grado e dice nessuna prova, non possono processarmi. Il giornale, tracolla l'eurosinistra, in Spagna avviso di sfratto per Sanchez, governo battuto, si va verso elezioni anticipate dopo lo scandalo corruzione e il caos a Ceuta, può essere la fine politica dell'anti-Meloni, e la Francia paga le colpe di Macron, conti fuori controllo, tagli alla spesa e rivolta sociale. Al centro pagina la lettera di Marina Berlusconi, un boss travestito da PM accusa papà, nemmeno la morte ferma il fango, e c'è il commento di Lirio Abate, Graviano mafioso non pentito. Su questo apre il Fatto Quotidiano, Graviano festeggia Berlusconi, socio di mio nonno, il boss e l'investimento siciliano a fine anni 60, scrive il Fatto. Il mafioso al processo, Baiardo, non voglio più mantenere i patti, l'avvocato se libero prenderà la carta, Marina e Forza Italia strillano. Il manifesto idealista, il diritto alla casa travolto dal diritto alla rendita, in Spagna Pedro Sanchez cade sui decreti vivienda. Poi ancora Schlein a Conte, il doppio dei voti, la leader PD sul programma uno non vale uno, la replica sulle armi, gli elettori con me. Domani Schlein non incassa più e attacca, caro Conte, il doppio dei voti, la segretaria replica dopo le frasi al leader, del leader 5 Stelle, uno non vale uno, generosi sì, ma non ingenui. Il secondo titolo è dedicato proprio a Sanchez in bilico, vendetta della destra. Libero, le tragiche Salis, Silvia stringe la mano alla Meloni e poi fa subito una smorfia di disgusto. Ilaria esalta le proteste violente in Francia. Facciamo la stessa cosa in Italia. Andiamo avanti con il tempo, oggi a Parigi, domani a Roma, Francia a ferro e fuoco, 2000 fermi, 300 agenti feriti, 100 licei devastati, saldatura tra gauche, propal e islamici, e qui Landini e Salis soffiano sul vento, scrive il tempo. Il riformista, prefetti sconosciuti, Gabrielli scende in campo con Ruffini del centro-sinistra, Piantedosi si candida nella lista civica di Meloni, dopo i magistrati, i gran commi, la politica sceglie i tutor. E poi c'è il caso a Palermo, la procura chiede l'arresto di Gaetano Armao, già vicepresidente della regione, è accusato di corruzione con altri 8. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Ripartiamo dalla Spagna, il governo Sanchez battuto sui decreti casa due volte dalla destra in poche ore al Congresso, che ha dunque respinto i due decreti, dicevamo, per rispondere all'emergenza abitativa. Avanza l'ipotesi di elezioni anticipate e Sanchez deciderà lunedì. Alessandro Carboni.
3: Noriega Gómez Javier. No. Núñez Feijóo Alberto? No.
4: Due decreti bocciati in poche ore. Il Congresso spagnolo affossa i provvedimenti del governo Sanchez sulla casa. Il primo, quello che bloccava fino al 2030 gli sfratti per i più vulnerabili e prorogava il congelamento degli affitti, è stato respinto per pochi voti. Stessa sorte per il secondo, sul rinnovo automatico dei contratti di locazione in vigore da 16 ore, abrogato con un margine più ampio. Decisivi i 7 voti dei catalani di Junts con Popolari e Vox. Due decreti che rispondevano alla protesta per Mari Carmen Abascal, 87 anni, sfrattata da un fondo di investimento e portata via in barella dalla sua casa di Madrid. Inutile l'appello di Sanchez ai gruppi prima del voto. Fate la cosa giusta, aveva avvertito, perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate. Fuori dal Parlamento i manifestanti, la rabbia, gli slogan, i vostri profitti, la nostra miseria. A Puerta del Sol la tendopoli resiste da quasi una settimana. Non ci accontenteremo delle briciole che ci danno sempre, dice Maria, ammesso che ci diano qualcosa. In 10 anni gli affitti in Spagna sono quasi raddoppiati. Il sindacato degli inquilini annuncia nuovi cortei e punta allo sciopero generale. Dovremo restare qui finché non ci saranno leggi che ci permettano di tornare a casa, ma a casa nostra. Ora la scelta aspetta a Sanchez. La stampa spagnola parla già di elezioni anticipate.
1: Le proteste studentesche in Francia, con la situazione che resta tesa a Parigi, nella capitale, in altri grandi centri del paese, quasi 2000 fermati, ingenti danni. La corrispondente Alessandra De Stefano.
5: puisse être entendu non seulement dans les instances consultatives.
6: Liceali, vi ascoltiamo e vi crediamo, ha detto il ministro dell'Educazione Nazionale Laurent Joffré ai rappresentanti degli studenti che ha incontrato per accogliere le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Il sindacato degli studenti ha preso le distanze dalle violenze di questi giorni nelle piazze di Francia, definendole abiette. Anche oggi le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Parigi, Nantes, Tolone e Lione. Episodi però meno intensi rispetto a quelli di ieri, definiti dal governo violenze urbane, istigate dal partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. A questo risponde Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
7: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Del resto nel nuovo bilancio si prevedono 1.600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno un cervello, denunciano condizioni di studio indegne, chiedono risorse per la scuola pubblica.
6: Ora nel weekend non ci sono lezioni. Martedì 6, nella giornata di azione indetta dai sindacati, il ministro spera in un clima in piazza più sereno.
1: La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Sicilia, Gaetano Armao. I pubblici ministeri ipotizzano un giro di mazzette alla Commissione Tecnica Specialistica Regionale per le autorizzazioni ambientali. Giorgio Rutta.
8: Il servizio offerto da Gaetano Armao sarebbe valso 138.000 euro. Per la Procura di Palermo, che ne chiede l'arresto in carcere, attanto ammonterebbe la tangente pagata dai rappresentanti della compagnia Valdostana delle Acque per essere favoriti dall'ex vicepresidente della Regione Siciliana. Armao avrebbe aperto le porte degli uffici della burocrazia regionale ai vertici della CVA, Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile, interessati a progetti nell'isola. E soprattutto, con il suo ruolo di presidente della Commissione Specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione, Armao avrebbe agevolato le loro pratiche. La tangente sarebbe arrivata sotto forma di un contratto di consulenza stipulato con l'avvocato Pierluigi Matta, che poi avrebbe girato i soldi al politico siciliano. Un'imputazione provvisoria che avrò modo di dimostrare essere priva di fondamento, si difende Armao in una nota. Sono 3 gli episodi di corruzione che vengono contestati al marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della giustizia, Carlo Nordio. Gli agenti della squadra mobile hanno perquisito lo studio e le abitazioni di Palermo e Roma. In tutto sono 9 le richieste di misura cautelare avanzate dalla procura, su cui dovrà decidere il giudice per le indagini preliminari. Gli altri 2 episodi contestati riguardano altrettante società siciliane. La SEAP Bioenergy, che sarebbe stata interessata a un impianto per la selezione dei rifiuti, e la SAMO, impresa che si occupa di cure palliative. Per quest'ultimo caso, Armao avrebbe fatto pressioni per bloccare il decreto che ampliava il numero delle società convenzionate. Per questa vicenda è indagato anche il deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo.
1: La polizia ha diffuso i fotogrammi del presunto autore dell'aggressione ai danni di una 23enne accoltellata alla testa lo scorso 23 settembre a Salerno. Il servizio, vediamo con il servizio di Maria Valeria Vendemmia.
9: Capelli bianchi, occhi scuri, barba incolta, corporatura altezza nella norma, sono ore di caccia all'uomo della foto diffusa dalla questura di Salerno, che invita a mettersi in contatto con la polizia chiunque dovesse riconoscerlo. 2 fotogrammi estrapolati dal video delle telecamere di sorveglianza di un bar della zona dove 10 giorni fa una donna di 23 anni è stata accoltellata, finendo in ospedale con una prognosi di oltre 20 giorni. Sarebbe lui l'autore dell'aggressione, prima a calci e pugni e poi con una coltellata alla nuca nei confronti della ragazza, il risultato di giorni di indagine da parte degli uomini della squadra mobile che sotto il coordinamento della procura stanno cercando di chiudere il cerchio attorno all'autore del gesto, realizzato apparentemente senza un perché. 2 le ipotesi al vaglio degli inquirenti: lesioni personali aggravate e tentato omicidio. Alla base dell'agguato forse lo scambio di persona, secondo quanto raccontato dalla vittima subito dopo la polizia. È mercoledì, sono le 9:30 di sera, quando un passante dà l'allarme. A terra c'è una ragazza ferita, è la dipendente di un bar del centro storico e racconta di essere stata aggredita da uno sconosciuto.
1: Sviluppi dell'inchiesta sul delitto di Pietra Catella, madre e figlia avvelenate con la ricina lo scorso Natale negli Stati Uniti, sarebbe stato individuato, stando a fonti d'agenzia, l'indirizzo IP di un computer da cui è scattata una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina. Porterebbe all'area di Pietra Catella a fare puntate anche su chi avrebbe preparato il veleno per portarlo a casa dei De Vita. Sono poi state sentite due donne, la sorella e la nipote dell'uomo.

0: L'uomo che il 22 dicembre scorso andò a trovare una delle due vittime, cioè la mamma Antonella Di Jelsi, che si trovava nell'ufficio che condivideva con il marito. Ottimi segnali dalla nazionale di calcio, terza giornata della fase a gironi della Nations League. Azzurri hanno ottenuto l'1-1 con la Francia a Saint-Denis grazie ai gol di Bastoni. Bastoni ha risposto al vantaggio francese ottenuto con una punizione magistrale di Olise, il servizio di Tiziana Alla.
1: L'Italia si scopre all'altezza di un teatro maestoso come lo Stade de France. Tiene talmente bene la scena da fermare sul pari i fantastici bleu di Zidane, osannato dal pubblico alla sua prima in casa da CT, ma costretto ad accontentarsi dell'1-1 finale. Nel primo tempo il possesso e il palleggio sono francesi, ma le occasioni vere soltanto italiane, a partire da quella fallita da Ken proprio in avvio di gara. La partita si infiamma nella ripresa quando la Francia cambia marcia e di fatto dà il via allo show di Capitan Donnarumma, che comincia a sfoderare interventi prodigiosi in serie e alla fine saranno almeno 6. Il capitano azzurro si deve arrendere solo sulla magistrale punizione calciata da Olise e la Francia scatta avanti poco prima dell'ora di gioco. Ma l'Italia sfodera personalità e voglia di reagire, tanto che il pari arriva su un pallone recuperato altissimo da Bastoni, che lo capitalizza firmando il suo secondo gol consecutivo. La sfida prosegue spettacolare fino all'ultimo secondo, con Donnarumma a volare ovunque. Fantastica la parata su Rabiot, ma dall'altra parte anche Maignan ha il suo da fare su Ken, che lottando nel finale fa espellere Upamecano, rendendo ancora più incandescente la coda, nella quale Donnarumma si congeda dal pubblico francese con l'ultimo prodigio su Camavinga.
2: Mi è piaciuto che hanno tentato di giocare, nonostante non fosse così semplice, perché la Francia è veramente una squadra straordinaria, piena di campioni, però sono riusciti a giocare, quindi questo è tutto molto buono.
0: 1:30 minuti, andiamo avanti con la rubrica di Esteri World 24. Abbiamo scelto tre temi: Francia, Germania e Ucraina. Emma Farnenne ha parlato con Matteo Villa dell'ISFI. Prossimi aggiornamenti alle 2.

0: Benvenuti a World 24, la rubrica a cura della redazione Esteri. Oggi è venerdì e come tutti i venerdì cerchiamo di occuparci dei temi che hanno tenuto banco in settimana. Partiamo da quello che ha tenuto banco negli ultimi giorni in Europa. Lo vedete dalla fotografia, le proteste degli studenti, dei professori a Marsiglia. Prima di collegarci con Matteo Villa dell'ISPI che ci accompagnerà in questo racconto, ecco, salutiamo intanto Matteo Villa, buonasera, un attimo di pazienza perché vorrei far sentire a casa le voci che abbiamo preparato proprio sulle ragioni di questa protesta di giovani, professori e di genitori, sentiamo.
1: Qu'est-ce que je demande au gouvernement?
2: Che cosa chiedo al governo? Solo di cambiare tutto questo. Chiedo di metterci nelle giuste condizioni per lavorare, perché comunque quest'anno devo sostenere l'esame di maturità. Ho voglia di prendere il mio diploma e in condizioni come queste non mi viene voglia di studiare, mi viene solo voglia di andarmene. Non blocchiamo le lezioni per piacere, a noi piace imparare, vorremmo prendere la maturità, andare all'università, ma con i mezzi attuali non è possibile, ci sono troppe disuguaglianze. Siamo più di 35 studenti per classe, i licei sono dei veri forni. Durante l'ondata di caldo quasi quotidianamente c'erano svenimenti ai piani superiori perché la temperatura percepita era di 40 gradi. Siamo 35 studenti per classe, non riusciamo più a seguire le lezioni, è diventato ingestibile. Sono adulti in formazione, se l'unico messaggio che mandiamo ai giovani che chiedono quale futuro avranno è quello di lanciare gas lacrimogeni, beh allora la situazione è triste. Invito davvero tutti i genitori a sostenere e a partecipare. Penso che i francesi sostengano il movimento perché chi ha figli conosce le paure, le ansie che vivono gli studenti, i giovani. Qui hanno sostenuto l'esame di maturità nelle palestre, nei seminterrati, sui tavoli da ping pong.

0: Non capiamo perché alcuni dei nostri studenti non trovino posto nell'istruzione superiore, pur avendo ottimi curricula, la maturità con lode. Noi insegnanti comprendiamo questo movimento. E le violenze della polizia non fanno altro che peggiorare le cose.
1: Abbiamo sentito le ragioni di queste proteste. Allora chiederei a Matteo Villa, perché nascono proprio ora?
2: Ma lo sappiamo, in realtà sarebbero potute nascere anche l'anno scorso, così come l'anno prima. In realtà in Francia si vive veramente in un clima di mobilitazione permanente. Lo abbiamo visto sia a sinistra, diciamo, lo schieramento, sia a destra. È però anche vero che siamo in un momento molto problematico, perché il governo francese attuale, con bassissimo consenso, sta varando una manovra che deve cercare di trattenere un deficit francese, no? Deficit fiscale francese che è fuori controllo, e anche con misure che sono assolutamente insufficienti per trattenerlo, genera ancora più malcontento nel paese. Quindi per forza un po' un circolo vizioso, purtroppo difficile da interrompere.
1: Allarghiamo un po' il contesto. Tra 7 mesi si vota in Francia per le presidenziali. Quanto questo tema potrebbe incidere sulla campagna elettorale? Quanto effettivamente la France Insoumise, la sinistra, sta fomentando queste proteste come il governo di Le Cornu li ha accusati?
2: Ma guardate, è naturale che le forze politiche provino in tutti i modi a dire la propria, però non credo in realtà ci siano grandissime interferenze anche da parte delle opposizioni in questo caso sulla mobilitazione, che mi sembra una mobilitazione che parte dal basso. Più che altro diciamo un consenso sia verso il governo attuale, il governo Le Cornu, sia verso Macron, che è bassissimo da 2 anni, si è addirittura ridotto. Se andiamo a vedere gli ultimi sondaggi, Macron ha un consenso favorevole del 17% dei francesi, noi sorridiamo quando Trump è al 40%, ecco, Macron è lontanissimo addirittura da quelle cifre, il governo Le Cornu è uguale. Quindi diciamo che rispetto a un presidente che ha un consenso così basso è difficile dire beh, questo peggiora, in fondo siamo di nuovo sempre a livelli molto molto bassi. Comunque diciamo che non è la protesta che crea l'alternativa per un paese che di alternative in questo momento ne ha poche, si ritrova di fronte appunto alla necessità di fare diciamo risparmi, di fronte però a della gente che ti dice io non sento già adesso con questa spesa pubblica che mi arrivi un beneficio, e quindi in teoria chiedi una spesa maggiore.
1: Ecco, ti chiedo un attimo di pazienza perché adesso voltiamo pagina, parliamo adesso di Ucraina, se puoi restare collegato con noi per accompagnarci nel racconto. Questa è una foto che ha fatto il giro del mondo, è l'Accademia delle Scienze a Kiev, che è stata bombardata. Da questa accademia gli studiosi, i professori si sono dovuti arrampicare sui tetti, sulle finestre, scendere con delle lenzuola improvvisate per fuggire dalle fiamme dopo che droni russi l'hanno colpita. Sentiamo che cosa è accaduto nel servizio di Aldo Anziano.
3: La cantilena ipnotica dell'antiaerea e il grido isterico delle sirene. Dense volute di fumo nero avvolgono il Ministero della Scienza a Kiev, sventrato da droni a reazione Gerland 5, in una zona densissima di sedi universitarie, ambasciate e che ospita anche il Teatro dell'Opera. Ci sono morti e feriti. I superstiti, increduli, attendono aggrappati alle finestre l'arrivo dei soccorsi. Questa l'ormai quotidiana vendetta di Mosca per i sempre più efficaci e frequenti raid ucraini contro la Russia. Un prezzo alto che sempre più spesso è la capitale Kiev a dover pagare. Parla sui social il presidente Zelensky. Ha da poco, almeno informalmente, incassato il via libera alla fabbricazione di Patriot. Ma perché questo sistema entri davvero a regime occorreranno ancora anni. Fino a quel momento c'è da fare i conti con la furia dei russi, che oltre alla capitale, in giornata, si è sfogata contro Dnipro, Kharkiv, Sumy e diverse altre città del paese, facendo strage di civili. Quanto basta per una iniezione di terrore nella popolazione ucraina già in allerta per l'arrivo dell'inverno, con i suoi inevitabili blackout e la vita rintanati sotto terra e al coperto per sopravvivere al freddo e agli attacchi russi.
1: Ecco, poche ore prima, il giorno prima, il ministro degli esteri tedesco Joachim Wadephul incontra a New York Lavrov, il ministro degli esteri russo, per chiedere un cessate il fuoco in Ucraina per negoziare sull'export di cereali dall'Ucraina. Vedete, queste sono le

0: Poche immagini che sono uscite da quell'incontro. Quell'incontro non è andato benissimo, ce lo ha raccontato in esclusiva proprio il ministro Wadephul. Sentiamo.
1: Das Treffen in New York mit Lavrov. L'incontro con Lavrov a New York. Crede ancora in un dialogo con la Russia per un cessate il fuoco in Ucraina o per la ripresa dell'export di grano?
2: Sì, è stato anche da parte nostra un segnale del fatto che non è certo per mancanza di disponibilità al dialogo da parte dell'Europa. È stato anche un segnale del fatto che l'Europa deve essere coinvolta in tutti i negoziati. Credo che non possa essere la nostra visione che l'America risolva una questione così decisiva in Europa. Ma abbiamo visto ancora una volta che la Russia non è realmente disposta in questo momento a negoziare un cessate il fuoco. Questi negoziati devono alla fine essere condotti con gli ucraini. È il loro paese, è la loro nazione. È il loro destino. Vogliamo mettere l'Ucraina nella migliore situazione possibile. Quello che mi premeva in questo momento era innanzitutto il tentativo di un grave attentato all'aeroporto di Lipsia, in relazione al quale ho dovuto ancora una volta dire chiaramente alla Russia che è stata oltrepassata una linea. E in secondo luogo la situazione delle esportazioni di cereali. Sono importanti per l'Ucraina, sì, ma sono importanti anche per la Russia. Soprattutto però sono importanti per i paesi del sud globale. Paesi come l'Egitto ricevono dall'Ucraina un terzo di tutte le loro importazioni. E non possiamo volere che questi paesi vengano destabilizzati. Non possiamo volere che lì le persone soffrano la fame e muoiano.
3: Lei ha citato l'attentato di Lipsia. Quanto è seria la minaccia russa in Germania e negli altri stati dell'Europa?
1: In Deutschland und in anderen Staaten von Europa.
2: Purtroppo stiamo assistendo a un modello di comportamenti ostili da parte della Russia nei nostri confronti, non soltanto nei confronti della Germania, ma anche dei nostri partner della NATO. E per questo siamo giunti alla conclusione che attualmente la sicurezza in Europa non può essere raggiunta con la Russia, ma soltanto contro la Russia. È una situazione deplorevole, ma questa è la realtà. E per questo aumentiamo i nostri bilanci per la difesa. Per questo ci occupiamo di rafforzare la protezione informatica e per questo prepariamo anche la nostra popolazione al fatto che siamo esposti al rischio di essere nuovamente attaccati. Ma credo che, restando uniti e collaborando molto strettamente, siamo ben preparati per il futuro.
0: Quanto l'Europa ha la capacità di negoziare per l'Ucraina senza gli Stati Uniti? E un'altra domanda da $1 milione. Quanto pesano le divisioni in Europa nel sostegno a Kiev?
4: Ma tu hai fatto la domanda giusta e Wadephul ti ha dato la risposta giusta. Noi siamo andati a cercare di stanare Lavrov, cioè a dimostrare che non è vero che non è l'Europa o gli Stati Uniti a non stare sul tavolo negoziale, e anzi quando si va a trattare poi alla fine non se ne cava molto, e questo è il grosso problema. L'Europa riesce a negoziare senza gli Stati Uniti? Non lo sappiamo, anche perché gli Stati Uniti non sono riusciti a negoziare neanche per contro l'Europa, neppure lasciando concessioni piuttosto profonde nel primo anno a Putin, che invece non si ferma. E io vorrei ribadire questa cosa: giustamente in Europa siamo preoccupati perché arriva l'inverno e la Russia alza il tiro sempre di più, e alza tra l'altro per la frustrazione il tiro verso i civili e verso le città, l'avete fatto vedere benissimo. Io però vorrei anche sottolineare che negli ultimi 6 mesi la Russia ha registrato almeno 80.000 morti sul campo di battaglia, 270.000 perdite totali per avanzate che sono state completamente cancellate dall'Ucraina, e anzi una perdita di territorio netto negli ultimi 6 mesi. Questa è la situazione sul campo, è un pantano. Magari la Russia tornerà a avanzare quest'inverno a altissimi costi. Questo è quello che bisogna costantemente dire a Putin, appunto non rinunciando a negoziare ma facendogli vedere cosa sta facendo il paese. Purtroppo pare anche dopo le elezioni non ci sia la gran voglia di ragionare su un cessate il fuoco e figurarsi sulla pace.
0: Allora, in Europa ci sono molte divisioni, ci sono partiti che vogliono sostenere la Russia. Abbiamo chiesto anche questo a Wadephul, sentiamo brevemente poi un commento.
1: In Germania e anche in Italia ci sono partiti che non vogliono più sostenere Kiev e che vogliono comprare il gas da Mosca. Qual è la sua opinione su questo?
2: La mia opinione è che sarebbe sbagliato. La Russia sta attaccando l'Ucraina e ritengo che ogni aggressore che non ha alcun motivo per condurre una guerra debba percepire la nostra opposizione. Siamo dalla parte di chi è stato aggredito, e quella è l'Ucraina. Siamo dalla parte del diritto internazionale.

0: E ricordiamo alla Russia che all'inizio degli anni 90 aveva persino promesso protezione all'Ucraina, quando quest'ultima le aveva consegnato le armi nucleari ucraine. Quindi è una questione di principio e su questo bisogna mantenere una posizione chiara, anche se è difficile, anche se è faticoso. Ma se lo si spiega continuamente, si possono convincere le persone che è la cosa giusta da fare. Ognuno deve chiedersi, se abbandonassimo l'Ucraina al proprio destino, cosa significherebbe? Prevarrebbe il diritto del più forte. Noi siamo a favore della forza del diritto.
1: Ecco, quella che vedete è l'ultima manifestazione dell'AfD a Schwerin. C'erano anche molte bandiere russe. Un partito, questo, che in Germania, nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, ha superato il 30%. Matteo, brevissimamente, perché dobbiamo chiudere, quanto questi partiti hanno un sostegno da Mosca? O ce l'hanno? Una risposta, proprio 10 secondi.
2: Alcuni ce l'hanno, quelli soprattutto più verso l'est Europa, AfD, forse anche Futuro Nazionale, hanno sicuramente simpatie da Mosca, ma non gli servono soltanto quelle, gli basta in realtà la forza del populismo, basta promettere appunto che riprendendo a importare il gas russo tutto tornerà come prima, lasciando stare il fatto che appunto proprio perché lo importavamo nel 2022 siamo stati messi spalle al muro.
1: Grazie mille, è tutto per questa puntata, la ritroverete sul sito. Appuntamento a lunedì alle 21:30 con World 24.

0: che questa è una tecnologia che si evolve molto molto rapidamente. Quindi io credo che sarebbe proprio il caso di smettere di chiederci cosa può fare, perché magari ci sorprende, arriva a farlo, anche quello che pensavamo che non avrebbe fatto, e dobbiamo chiederci cosa vogliamo che non faccia? Cosa vogliamo fare solo noi e cosa vogliamo che proprio l'intelligenza artificiale non venga coinvolta, sia fuori? Direi in prima cosa i conflitti, però ci sono anche tante altre cose che vogliamo tenerci per noi, per esempio l'apprendimento, la capacità di inventare, di ragionare.
1: La capacità di creare, no? Senta, ma siccome il suo libro si chiama Il futuro è già qui, ci aiuta a capire se possiamo individuarlo un momento in cui abbiamo smesso, no, di parlare, insomma, di questa tecnologia come di qualcosa che sarebbe arrivato e improvvisamente abbiamo cominciato a viverci dentro, perché il passaggio forse ci è un po' sfuggito, quantomeno
0: Ma
1: ci è sfuggito dalla
0: diciamo,
1: vista, non so se ci è sfuggito di mano, speriamo di no.
0: in realtà l'intelligenza artificiale sotto traccia è nelle nostre vite da
1: Certo.
0: molto tempo, però il momento in cui noi ci siamo proprio resi conto tutti che era arrivata, io credo che sia stato nel novembre del 2022, il 30 novembre se non sbaglio, quando viene rilasciato, viene diffuso ChatGPT. E allora per la prima volta nella nostra storia di esseri umani noi ci rendiamo conto che c'è qualcosa di non umano con cui possiamo dialogare e quella cosa non è neanche un animale, è una nostra invenzione. Quello credo che sia stato veramente il momento in cui abbiamo detto: è nato, esiste qualche cosa che dobbiamo prendere in considerazione. Il futuro è già qui, vuol dire soprattutto che noi dobbiamo confrontarci tutti insieme con informazioni di base, che non sono le informazioni dei tecnici, ma diciamo delle informazioni generali. Dobbiamo confrontarci tutti insieme sull'indirizzo che vogliamo che prenda questa tecnologia, perché la tecnologia non è un destino, è uno strumento e noi vogliamo che rimanga uno strumento, liberi di utilizzare nel contesto e nel modo in cui lo vogliamo utilizzare.
1: Sa qual è il tema? Che almeno io ho l'impressione che a volte, insomma, la visione di questo, diciamo così, di questo strumento non sia chiaramente per tutti uguale. Cioè c'è chi la vede in un modo, c'è chi la vede in un altro, c'è chi, per esempio, lo vediamo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dice: guardate, non c'è nessun problema, andiamo liberi, ha firmato per l'autoregolamentazione, e c'è chi invece, come dire, sta creando le stesse aziende, no? Si stanno facendo vedere in qualche modo in allarme rispetto a questa tecnologia. Come mai sono allarmate le aziende? Allora mi viene da dire, perché non si fermano in qualche modo loro e si dirigono dove è giusto andare?
0: Beh, io ho molte difficoltà a sposare la posizione di Donald Trump e ho anche difficoltà a sposare la posizione secondo la quale le cose si autoregolano, il mercato fa da sé e non c'è bisogno di dargli una direzione. Io sono assolutamente convinta del fatto che noi dobbiamo mettere dei paletti allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e quindi dovrebbe entrarci di più anche la ricerca pubblica. Questo il Nobel Parisi lo dice sempre, la ricerca pubblica è possibilmente
1: Certo.
0: anche la ricerca europea, perché noi europei utilizziamo questo strumento e siamo schiacciati fra due filosofie diverse, quella statunitense e quella cinese, nessuna delle quali evidentemente punta in modo particolare
1: A metterla al
0: a
1: servizio di tutti
0: noi,
1: noi. Ma infatti,
0: di
1: sa
0: tutti noi, di
1: cos'è
0: noi
1: il
0: europei.
1: problema? È che quando si parla di Europa sembra di poter parlare soltanto di regole e di regolamentazioni. E quello che ci stiamo chiedendo è se invece non si possa fare qualcosa di più, cioè appunto dare come dire, un nostro indirizzo, mi viene da dire sinceramente democratico, no? Proprio a questi sistemi.
0: Ma assolutamente, adesso molti scienziati ci dicono che ci sono ancora ampi margini per la ricerca europea. Ricordiamoci che una delle cose che serve per sviluppare questi strumenti sono competenze, creatività, capacità, cosa che in Europa è molto presente. Servono anche grossi investimenti e noi non
1: Certo.
0: riusciremo a pareggiare gli investimenti degli Stati Uniti, evidentemente, e probabilmente neanche quelli della Cina. Però dirigendo bene i nostri investimenti, ovviamente devono essere sufficientemente sostanziosi, possiamo puntare a degli sviluppi specifici, a dei programmi che siano particolarmente strategici, particolarmente utili e che anche per motivi di sicurezza non vogliamo acquisire da altre parti del mondo. Possiamo puntare a sviluppare programmi molto bravi a svolgere dei compiti senza condividere i nostri dati, quindi programmi addestrati sui grandi centri di calcolo, ma che poi funzionano sui nostri cellulari e quindi rimangono le informazioni che condividiamo rimangono nostre. Si chiamano small language model in contrapposizione ai large language model che sono per esempio ChatGPT e quelli che usiamo. Quindi, di nuovo, la tecnologia non è un destino, noi possiamo indirizzarla e l'Europa non credo che dovrebbe sottostimare la sua enorme capacità di competenze. Certo, non si fa da paese singolo, bisogna farlo come
1: Si torna
0: un
1: sempre,
0: continente.
1: il tema è sempre quello. Senta, prima ha menzionato la parola chiave, forse, no? Per quanto riguarda la percezione che abbiamo di questo mondo, del mondo dell'intelligenza artificiale, e cioè la parola creatività. Perché, insomma, diciamolo, è un qualcosa che tendiamo a considerare davvero prettamente umano e quindi un po' ci inquieta, no? Che ci siano macchine che possano in qualche modo, la dico male, sostituirsi a noi, poi sappiamo che così non è, anche perché se una macchina scrive e compone qualche cosa, cioè possiamo davvero a quel punto parlare di creatività o resta davvero una funzione solo nostra?
0: Allora, il problema qui è che ci sono delle parole che noi non usiamo ma non abbiamo ben definite: intelligenza, coscienza,
1: Certo,
0: creatività, non le
1: è
0: abbiamo
1: un
0: definite
1: problema
0: bene. Quindi
1: filosofico.
0: sì, ma in realtà poi se andiamo veramente alla sostanza, come fa l'intelligenza artificiale a generare dei prodotti, un disegno, un testo, eccetera? Lo fa perché è stata addestrata sottoponendole un enorme quantitativo di altri oggetti simili, testi per esempio, tutti quelli presenti in rete. Chi li ha prodotti i testi presenti in rete? Per ora noi non siamo ancora, per fortuna, al livello in cui c'è una massa critica di testi
1: Certo.
0: prodotti dall'intelligenza artificiale. Non sappiamo bene cosa succederebbe o cosa succederà quando l'intelligenza artificiale comincia a elaborare cose non prodotte dagli esseri umani. Per adesso quello che produce cresce, ha le radici su quello che abbiamo prodotto noi e noi invece l'abbiamo prodotto davvero, quindi io direi che abbiamo ancora una marcia in più evidente in questo momento.
1: Mi piace molto questo ottimismo. Lei racconta anche un futuro nel quale, insomma, il confine fra uomo e macchina potrebbe diventare, come dire, non voglio dire etereo, ma quantomeno un po' meno netto, no? Cioè parlando di protesi intelligenti, interfacce, cyborg. Ecco, ma quanto di quel futuro, per l'appunto, come dice il suo titolo, è già qui oggi?
0: Allora, diciamo, quel futuro ha un aspetto molto desiderabile, cioè l'utilizzo di queste tecnologie per aiutare chi, per colpa di malattie, incidenti o altri problemi di questo tipo, ha perso delle funzioni. Per esempio, è bellissimo che adesso si cominciano a usare delle interfacce cervello-computer, quindi sostanzialmente dei chip impiantati nel cervello che permettono a chi ha perso la capacità di comunicare con l'esterno di continuare a farlo. Questo chip, opportunamente addestrato con l'intelligenza artificiale, riesce, diciamo, a raccogliere le intenzioni di parola di chi non può più parlare e far pronunciare quelle parole da una macchina. Quando questi strumenti sono volti, anche degli arti robotici, per esempio, a far recuperare delle funzioni perse, è evidente che siamo tutti felicissimi che si sviluppino e che stanno effettivamente entrando in uso. Quello che dobbiamo decidere tutti insieme, e su cui abbiamo molti più dubbi, anzi io ho qualche certezza negativa, è voler far sì che questi strumenti potenzino, tra virgolette, una persona che non ha perso delle funzioni. Per esempio, il chip nel cervello che, come ha sognato Elon Musk, mi mette in contatto con la rete, col sapere universale. Io,
1: Certo.
0: francamente, il mio cervello preferisco sempre ancora tenermelo nella scatola cranica, connesso con l'esterno solo quando voglio io.
1: Credo
0: Però,
1: sia una buona
0: appunto.
1: idea. Assolutamente.

0: La città non dorme mai. Il supercinema è aperto. Ecco i film in uscita. Teheran, un uomo ha deciso. Oggi è il suo ultimo giorno.
1: Io ho deciso di togliermi la vita.
0: Arash è un medico, licenza revocata per aver curato i feriti delle rivolte. Chiude lo studio, distribuisce piante e gatto. Nessuna scena madre, solo scatoloni.
2: Vorresti pure che ti accompagnassimo a comunicarlo alla mamma.
0: Fratello e sorelle provano a trattenerlo. Forse la sua anima è stanca. Fuori sentiamo la guerra, le finestre sigillate con lo scotch. Telecamera a distanza di sicurezza. Ali Asghari, che ha girato sotto le sirene e poi in Turchia, non racconta la disperazione, ma le interruzioni. Una vicina con la spesa, una ricetta urgente, un ballo in famiglia. Il film cammina sul bordo del dramma e sussurra una parola sola. Resta. Una torre hotel sopra la nebbia, una città senza nome, una ragazza che arriva dal nulla, un omicidio. Non è un thriller, questa è l'etichetta commerciale. L'intreccio si è perso tra colpi di frusta di neon colorati. È un giallo italiano sognato da lontano. Il regista allestisce il museo dei film che ama. Dario Argento, Brian De Palma. E la musica, non è un caso, è di Pino Donaggio. Kitsch rivendicato, sangue e simbolismo, ragazze marionette e insieme creature mitologiche. Chi cerca una storia può rifiutarlo, chi lo prende come rito può amarlo. È lo spot di un profumo esploso in un incubo. Oslo, notte fonda, il citofono suona. Akam non aspetta nessuno.
3: Hello?
0: Apre, c'è uno sconosciuto, dice di essere suo zio, arrivato dal Kurdistan iraniano. Resterà poco, promette. Si fa chiamare Jens, un nome più facile da pronunciare per i coinquilini norvegesi. Poi cominciano i problemi, cattive maniere, invadenza. Il film parte come commedia e scivola piano in qualcos'altro. Akam comincia a indagare. Incontra una funzionaria dell'immigrazione. Flirta, fa domande. E più cerca di capire lo zio, più finisce per scoprire qualcosa di sé, della ferita che ha ereditato, di quel senso di sradicamento che sente, anche se non lo ha vissuto.
3: Kemi Jens?
0: Capelli bianchi, gonfio, pancia da texano, voce da predicatore di provincia. Sotto chili di lattice, Tom Cruise è Digger Rockwell, magnate del petrolio. Il suo impianto nell'Artico ha esagerato, ha spaccato il ghiaccio.
4: Questo non me l'aspettavo.
0: E un iceberg grande come Manhattan sta per cancellare l'Europa. Riunione alla Casa Bianca. Bombardiamo? Preghiamo? Poteva essere il solito disaster movie. Invece siamo in una satira ecologica, una baraonda esasperata. A un certo punto il film si volta indietro e si morde la coda. Il colpo di scena è nella forma. Un gioco brechtiano. Ciao, quarta parete. Emozioni, addio. Iñárritu, dopo Birdman e Bardo, ci prende e ci sbatte sul palco. Una cattedrale di specchi per la performance del suo protagonista, che urla alla fine del mondo e si innamora del proprio riflesso. Sul nostro red carpet i protagonisti degli altri film della settimana e ogni flash è un colpo sparato nella notte. Dakota Johnson sotto i riflettori, glamour ipnotico. Accanto a lei Josh Hartnett. Un thriller psicologico dove la domanda è semplice: a chi credere? La Verity del titolo è Anne Hathaway, scrittrice, bestseller. Il marito ingaggia una ghostwriter per finire il suo romanzo. Poi salta fuori un manoscritto segreto, una confessione o forse una messa in scena. Da quel momento la verità cambia forma ogni volta che qualcuno la racconta. Il botteghino racconta la sua verità e in Italia e nel mondo al primo posto c'è la riedizione degli Avengers.
5: Avengers!

Il titolo omaggia i gradini di Rocky a Filadelfia. Dentro l'autobiografia, la salita che lo ha portato fin qui. A 80 anni, finalmente, senza guardia alzata. Un'infanzia di abbandono, forcipe alla nascita, voce impastata. Una parola che torna sempre, tough, duro. Nel suo libro c'è anche il lutto vero, il figlio Sage, morto a 36 anni. Nessuna terapia, solo il ring, ogni notte. A dicembre arriva anche il film sulla nascita del mito. Concepì la sceneggiatura mentre lavorava come maschera in un cinema e osservava il pubblico in sala. Scriveva e pensava, io sarò Rocky. Le bobine continuano a girare e i film restano con noi anche quando affrontiamo la città. Questa era la settimana al Supercinema.

0: Via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% del PIL per l'energia, di un altro 0,3% per la difesa. Il ministro Giorgetti, difficile fare previsioni. Vertice del G7 sull'emergenza energetica, convocato in videoconferenza, presieduto all'Eliseo da Macron, via libera alle scorte, rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi. Con Touchline, unica strada alle primarie, la segretaria del PD agli alleati, uno non vale uno, poi le critiche al governo, a destra fallito, vada a casa Meloni, falsità. Spagna, bocciati i decreti sugli sfratti, governo battuto dalla destra, rabbia dei manifestanti, Sanchez verso il voto anticipato. I PM di Palermo chiedono l'arresto per corruzione per l'ex vicepresidente della regione siciliana Armaolo, si difende tutto falso, chieste altre 8 misure cautelari. Francia-Italia 1-1 in una gara valida per la terza giornata di Nations League, gol di Olise e di Bastoni. Francia in 10 nel finale per l'espulsione di Upamecano. Ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione delle 2 del nostro giornale. Questione energetica in primo piano per la Premier Meloni, che prima ha partecipato nella giornata di ieri in videoconferenza al G7 presieduto da Macron, poi ha riunito il Consiglio dei Ministri che ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento per energia e difesa. Gabriele Martelloni.
1: Evitare un ulteriore sfilacciamento del legame transatlantico, messo nuovamente alla prova dalle fibrillazioni sul diesel, e tenere a freno al contempo gli aumenti del prezzo del gasolio è il duplice obiettivo che spinge Giorgia Meloni a condividere subito l'iniziativa di Macron per un'azione coordinata del G7, con il rilascio di ingenti scorte strategiche nei prossimi mesi e segnali distensivi di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio, dopo le recenti tensioni, sono frutto anche della posizione italiana sul dossier energetico. Nella videoconferenza con gli alleati, la Premier rilancia poi la proposta